0: Fabio Anselmo. Il ministro dell'interno Piantedosi ha commentato che ha espressioni pregiudizialmente contrarie alle forze di polizia, non ha fiducia in queste né nella magistratura.
1: Assassini, via lo scudo penale, con questi slogan e con momenti di tensione a Bologna. Alcune centinaia di persone hanno partecipato al presidio in Piazza del Nettuno per chiedere verità sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un intervento di polizia al quartiere Pilastro. Alla manifestazione, a cui sono seguiti alcuni scontri, erano presenti amici e parenti dell'uomo, tra cui la sorella che ha accusato un malore. Il sindaco Matteo Lepore ha ribadito la vicinanza del comune alla famiglia. Intanto proseguono gli accertamenti della procura. La famiglia ha affidato la propria difesa all'avvocato Fabio Anselmo, il legale che in passato ha seguito anche i casi Cucchi, Aldrovandi e Magherini. Sarà nominato un consulente medico di parte per l'autopsia. Gli inquirenti hanno aperto, ed è la prima volta che accade, un procedimento nel nuovo registro previsto dal nuovo decreto sicurezza, il cosiddetto modello 45 bis. Non si tratta di un registro degli indagati vero e proprio, ma di uno strumento destinato alle annotazioni preliminari quando un fatto di reato potrebbe essere stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Sono stati scritti i nomi di tutte le persone coinvolte nelle diverse fasi dell'intervento, dai due poliziotti ai quattro operatori del 118, al fine di consentire gli accertamenti ripetuti. Dalle prime verifiche emerge inoltre che gli agenti avevano richiesto l'intervento sanitario, segnalando una crisi psichiatrica del 42enne che poco prima, secondo la ricostruzione, era andato in escandescenza e aveva anche danneggiato un'auto. L'uomo era inoltre noto alle forze dell'ordine per precedenti penali. Ludovico Luongo, Radio 24, Sole 24 Ore, Bologna.
0: E ora la vicenda del gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori. Sul caso è intervenuto anche Elon Musk.
2: Elon Musk si schiera dalla parte di Mario Roggero e lo fa tornando ad attaccare la magistratura italiana, come fatto in passato per il caso Open Arms e per i centri in Albania. È una follia, sono il giudice e il pubblico ministero a meritarsi una condanna, scrive su X il multimiliardario, intervenendo a gamba tesa in una vicenda che continua a scaldare il dibattito politico. Nonostante il richiamo del Colle, tutto il centrodestra insiste nel chiedere la grazia per il gioielliere. La Lega ha anche presentato una proposta di legge per allargare le maglie della legittima difesa, una fuga in avanti stoppata però da Forza Italia e Noi Moderati. Le opposizioni restano invece critiche e accusano la destra di fare propaganda alimentando un clima da far west. La Procura Generale di Torino nel frattempo ha confermato il sequestro a Roggero di 50.000 euro depositati su un conto in Tunisia, soldi arrivati da una raccolta fondi a suo sostegno. Il sequestro è legato al risarcimento da 480.000 euro che il gioielliere deve ancora versare ai familiari dei due rapinatori uccisi e a quello rimasto ferito. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Però la pagina degli esteri, Medio Oriente, dove continuano gli attacchi incrociati. Sentiamo.
3: Attacchi reciproci, ma anche tentativi di tregua in Medio Oriente. I mediatori propongono una pausa di 10 giorni per salvare l'accordo Stati Uniti-Teheran. Il Pakistan ha intensificato negli ultimi giorni gli sforzi diplomatici per rilanciare la tregua provvisoria raggiunta il mese scorso, fallita dopo che entrambe le parti hanno ripreso gli attacchi contro installazioni militari e altre infrastrutture. Il ministro dell'interno dell'Iran, Momeni, è arrivato a Islamabad per 2 giorni di colloqui. Negli Stati Uniti, intanto, l'amministrazione Trump se la deve vedere con l'opinione pubblica e il New York Times scrive che il Pentagono sta cercando di insabbiare le notizie dei feriti americani. Nella settimana precedente all'attacco iraniano di venerdì in Giordania, l'Iran avrebbe condotto altri 3 attacchi contro le forze americane nel paese, che avrebbero ferito decine di militari statunitensi e danneggiato diversi elicotteri, ma il Pentagono non ne avrebbe dato notizia. Nello stretto di Hormuz, poi, nuove tensioni dopo che gli Houthi dello Yemen hanno annunciato un blocco marittimo dell'Arabia Saudita. A Gaza, intanto, Hamas ha eletto Khalil al-Haya a nuovo leader del gruppo, succedendo a Sinwar, ucciso nel 2024. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'espulsione dell'addetto militare italiano di un suo collaboratore dalla Russia è una misura di ritorsione contro Roma, lo ha ammesso la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, riferendosi all'espulsione dall'Italia lo scorso 9 luglio di 2 addetti militari russi colti in flagrante, ha spiegato il ministro degli Esteri italiani, mentre svolgevano attività di spionaggio. Intanto gli attacchi non si fermano. Ancora attacchi incrociati, specie notturni e vittime tra i civili. Kiev denuncia almeno 3 morti per gli ultimi attacchi russi su Odessa, mentre Mosca parla di 4 donne e un minore rimasti uccisi da un drone che ha colpito un autobus di linea nella regione di Belgorod. Il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato attacchi contro 6 navi della flotta ombra russa nel Mar Nero, dove, secondo Kiev, la Russia avrebbe colpito un mercantile turco causando 10 vittime, la metà delle quali di nazionalità indiana. Il tutto quando il Cremlino fa sapere di essere aperto al dialogo coi paesi europei, coi quali non ha mai interrotto le relazioni, ma quelle tra Russia e Italia sono intanto caratterizzate da forti tensioni. La portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova ha infatti dichiarato che l'espulsione dell'addetto militare italiano e del suo vice dalla Russia è una misura di ritorsione contro Roma, confermando quanto riferito in precedenza da Antonio Tajani. Il nostro ministro degli Esteri su X aveva infatti parlato dell'espulsione della Russia dell'addetto militare presso l'ambasciata italiana a Mosca come di una plateale ritorsione. Il 9 luglio scorso, infatti, erano stati espulsi dall'Italia 2 addetti militari russi colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio. Zakharova, difendendo i suoi uomini, nega si tratti di un'azione di vendetta, parlando invece di reciprocità. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Nel Regno Unito è cominciata l'era Burnham e il nuovo primo ministro ha avuto la sua prima telefonata internazionale con Donald Trump.
5: Biggest changes in the last 40 years.
6: Andy Burnham, che ha varcato la porta di Downing Street dopo la spallata all'ex inquilino Keir Starmer, ha cominciato quella che chiama la maggior svolta sinistra degli ultimi 40 anni, ricompattando una squadra di fedelissimi al governo. Via gli ex ministri di Starmer, il vice premier Lammy e l'impopolare cancelliera Rachel Reeves, che a sorpresa è sostituita nell'ardua missione al tesoro dall'ex titolare alla difesa John Healey, le cui dimissioni, in polemica contro le scarse risorse di Starmer per la spesa militare, avevano accelerato la rivolta laburista contro l'ex primo ministro.
5: Unity.
6: La nuova era della sinistra britannica è iniziata all'insegna di devoluzione e decentramento da Londra, cavalli di battaglia dell'ex sindaco di Manchester, che però si trova ad affrontare la crisi geopolitica internazionale. Riconfermata Shabana Mahmood, ministro dal pugno di ferro agli interni, mentre agli esteri arriva Ed Miliband.
7: It's the honor of my life.
6: Già ministro all'energia, pro net zero, in rotta contro Trump sulle trivelazioni petrolifere nel mare del Nord, un dossier su cui Burnham mostra ora maggiore apertura. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
4: Ed è morta a New York Daniele Compatangelo, corrispondente da Washington della 7. Il giornalista aveva 50 anni ed è scomparso a causa di un malore. Appena un mese fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Donald Trump e che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. E voltiamo pagina con lo sport, chiudiamo con la festa spagnola per il rientro dei campioni del mondo.
8: Por favor, un applauso para Ferran Torres, por favor.
9: I migliaia hanno sfidato il caldo torrido di Madrid per rendere omaggio agli eroi del pallone. Appena atterrata nella capitale, proveniente dagli Stati Uniti, la comitiva guidata dal capitano Rodri e dall'allenatore Della Fuente è stata catapultata in un tour celebrativo diviso in 3 tappe, la prima delle quali a Palazzo Reale, per un incontro con Re Felipe e famiglia.
10: Ha sido un triunfo epico. Habéis sufrido. Pero qué es todo eso comparado con la alegría de traeros la copa a casa.
9: È stato un trionfo epico, avete sofferto. Ma cosa significa questo se comparato con la gioia di tornare a casa con la coppa? Ha detto il monarca rivolto alla squadra, che si è poi diretta alla Moncloa per essere ricevuta dal premier Sanchez. Il momento clou della giornata è stato però senza dubbio l'abbraccio riservato dalla Plaza Cibeles stracolma di tifosi, che hanno acclamato i giocatori durante la sfilata su un bus scoperto per poi osannarli mentre salivano su un palco appositamente montato per l'occasione. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
4: Ed è tutto per questo giornale radio. Anna Riva in regia, Alessandra Schepisi al microfono. Vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.

0: uno, nessuno, 100 Milan. Di Andrew Spannaus.
1: Buongiorno. Cos'è? Si festeggia? Si festeggia che abbiamo vinto i mondiali, no?
2: Meno 5 alle vacanze.
1: Ah, ma io vado via prima.
2: Infatti tu meno uno.
1: Io basta.
2: Andrew Spannaus finisce oggi, cioè proprio scade il suo contratto con Radio 24 e dispiace.
1: Chissà se mi fanno tornare.
2: Ha avuto delle mosse, non tanto lui quanto il suo presidente, un po' inopportune, perché abbiamo deciso di rescindere il contratto. Devo dire, cari ascoltatori, a volte succede delle scelte politiche.
1: Ma io mi metto una foto comunque, dopo quando si fa la foto di gruppo, prima sì, dell'estate, io mi infilo lo stesso.
2: Tu infilati lo stesso, sì. Sarà una bella foto ricordo. No, dispiace perché, voglio dire, comunque il lavoro giornalistico, bisogna sempre distinguere le persone dai paesi che rappresentano. Però
1: no, io non ve lo faccio fare. No, chiedo sostegno degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Fateci sapere, devo andare via o no? O devo insistere?
2: So, Andrew Spannaus, Yankee imperialista americano, rappresentante della nazione di Donald Trump, secondo voi al 349-238-6666 deve rimanere un altro anno? Deve rimanere finché rimarrà Trump? Ecco, potrebbe essere...
3: No!
2: Oppure...
1: No. Mi puoi legare a Trump, oddio. Vabbè, allora in effetti potrebbe fare altri 4 anni. Comincio a aprire a un emendamento alla Costituzione.
2: Dei varchi costituzionali. Vabbè. Andrew Spannaus è qui, in realtà oggi conclude la sua avventura prima dell'estate, poi siccome abbiamo, come dire, dei rimasugli, delle frattaglie di Death America, sicuramente le manderemo in onda quest'estate.
1: Tutti i giorni.
2: È un podcast.
1: That's America!
2: Però insomma, questo è... Va bene, sono le 9:10 minuti, vogliamo subito iniziare perché ci sono tante cose da dire, salutando Pietro La Corte in regia, Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti ed Elisabetta Fusconi. Sì, dai, vai, parti Pietro. Perché oggi siamo subito nel cuore delle notizie, ve lo dico. Avremo tante cose da dire dagli Stati Uniti.
1: Yes.
2: Avremo tante cose da dire dall'Italia. Voi chiamateci all'800-24-0024. Ma noi vorremmo ripartire in qualche modo da dove ci siamo lasciati venerdì scorso, perché io pensavo che la vicenda di Mario Roggero, in qualche modo, Mario Roggero sapete, il gioielliere che è finito in carcere a scontare la condanna per 2 omicidi volontari e una terza persona che è rimasta ferita per questa rapina che è diventata ormai celebre, pensavo insomma che si calasse un po' il sipario dell'attenzione, almeno all'inizio. Invece avete visto, è un weekend nel quale tutti vanno a far visita, molti politici vanno a far visita a Bollate, il carcere, a Mario Roggero. Io saluto il suo avvocato, allora, Stefano Marcolini. Grazie avvocato, le rubiamo pochi minuti questa mattina perché so che insomma sono giornate di impegni. Buongiorno avvocato, ben ritrovato.
4: Buongiorno, eccoci. Grazie a voi per l'invito.
2: Allora, le faccio questa domanda, se vuole un po' provocatoria, anche se lei non c'entra, ma crede davvero che questa sfilata di politici faccia bene, giovi alla causa che è quella di ottenere o i domiciliari o una grazia addirittura per Roggero?
4: Allora, guardi, io distinguerei 2 piani. Il primo è proprio quello del fatto se giova giuridicamente alla sua causa. Questo non lo so. Posso però dirle che giova un sacco all'umore di Mario in questo momento sentirsi sostenuto da fuori, da persone comuni e anche da persone delle istituzioni. Quindi per me il saldo è positivo. È un momento delicato e che si senta sostenuto per me è fondamentale.
2: Questo sì, il sostegno umano è fondamentale. Su anche alcune dichiarazioni, io credo di aver letto anche sue dichiarazioni da avvocato a dire forse
4: sì,
2: il giorno prima, quando è entrato in carcere, forse si è lasciato andare Mario Roggero con tanti giornalisti a qualche dichiarazione che sembrava quasi tirare per la giacca il Presidente della Repubblica, che non so se è la strategia migliore, ecco, per convincerlo poi a un'eventuale grazia.
4: No, non lo è, infatti anch'io avevo detto che forse in quel caso un pochino più di moderazione sarebbe servita, però avevo anche detto che quella è una frase detta all'interno di un più ampio discorso in cui Mario aveva detto anche tante altre cose molto più private, molto più innocenti, a tratti quasi un po' commoventi, no? Parlava dei nipotini di Gardaland, gli aveva promesso che li avrebbe portati, invece non potrà farlo, per cui se

0: Negli Stati Uniti una minaccia imminente, quindi se qualcuno ti sta minacciando e davanti a te, allora puoi sparare e puoi, anche se dovrebbe essere proporzionata la risposta. Dal momento che uno sta andando via, non lo puoi fare. La differenza negli Stati Uniti è che si decide con una giuria, no, è un gran giuria all'inizio, cioè una giuria che deve decidere se incriminare e poi se si arriva al processo alla giuria. Quindi la giuria, come vediamo in molti casi, per esempio a Washington DC adesso con le persone accusate dell'amministrazione Trump di contrastare gli agenti eccetera, la giuria può dire noi gli attenuanti, insomma, le attenuanti, sì, le concediamo così, sì, a livello di sentenza, no?
1: C'è una possibilità, avvocato, che vista l'età, anche se per questi reati in teoria l'età non conta, possa ottenere i domiciliari, Mario Roggero?
2: Al momento, come diciamo noi in giuridichese, de lege lata, cioè ad assetto normativo vigente, la risposta è rotondamente no.
1: Però che cosa potrebbe cambiare? Le condizioni di salute? Queste però sono.
2: Lì si entra allora in un altro ambito, no? Nel senso che le condizioni di salute incompatibili con il carcere a quel punto legittimano una misura alternativa. Questo però a rigore, sia che uno abbia 72 anni sia che uno abbia 50 anni, sì, non è una questione legata all'età.
1: Per cui, scusi, giusto per concludere, poi la salutiamo, quali sono i passi adesso per poter vedere il mondo non più dal carcere per Mario Roggero? Cioè la grazia è la, come dire, la carta fondamentale è la grazia presidenziale?
2: Beh, la grazia presidenziale è sul tappeto, perché la domanda è stata fatta. Ci rendiamo conto che i tempi per la grazia sono tempi medi, né brevi né lunghi, ma medi, nell'ordine di mesi.
0: Nel sistema italiano, non c'è Trump, gli avrebbe dato la grazia subito.
2: La media italiana, la durata media italiana. Ecco.
0: Senza offesa, giusto per capire.
2: No, certo, non rapportata certamente alle durate medie degli altri paesi. E invece noi siamo ancora in attesa dall'ufficio di sorveglianza di Torino dell'esito di un'istanza che avevamo fatto di differimento della pena legata proprio alla pendenza della domanda di grazia. L'idea è: se ho fatto domanda di grazia, fin tanto che non mi rispondi sulla domanda di grazia, mi tieni nel limbo. Ecco, noi su questo non abbiamo ricevuto risposta, confidiamo di ricevere
1: risposta.
2: Però
1: mi scusi, avvocato, potrebbero farlo tutti i detenuti, allora uno fa la domanda di grazia e nell'attesa.
2: Certamente, infatti. Il magistrato deve valutare, sia pure incidentalmente, con una valutazione cautelativa, eccetera, la fondatezza, l'ammissibilità della domanda.
0: Va bene. Ma posso fare una domanda veloce prima di andare?
1: L'ultima domanda, poi ha detto che sul piano umano
0: è un punto importante per Roggero, ma teme la politicizzazione esagerata della cosa? Teme di essere al centro di una cosa dove magari la politica, e non faccio accuse e nomi particolari, però, ma la politica pensa più a un gioco politico che al benessere suo?
1: Io, mi scusi, aggiungo, l'ho scritta così su Facebook, temo che vogliano, per delegittimare il Presidente della Repubblica davanti al popolo, cioè vedete Mattarella non fa quello che chiediamo, stiano usando Mario Roggero, che quindi diventa quasi uno strumento a uso e consumo della politica. Prego, avvocato.
2: Beh, guardi, questo pericolo in realtà probabilmente si è già concretizzato anche negli anni passati con Mario, perché io mi ricordo un primo grado, io non c'ero allora, in cui il processo a carico di Mario era già fortemente sui media, divisivo, aveva già raccolto un sacco di dichiarazioni di politici. E vedo questo rischio anche oggi, se mi permettete la nota un po' così. Quante volte succede che i parlamentari vadano a trovare un detenuto più spesso del suo difensore, per cui è un po' chiaro questo, no?
0: Ma spesso i parlamentari sono avvocati anche,
1: sì,
0: quindi
1: possono, è loro prerogativa, certo, non li abbiamo visti entrare spesso nelle carceri.
2: Io mi rallegro della vicinanza della popolazione esterna al mio cliente. cliente, però noto anche quell'aspetto, non so se sono stato abbastanza allusivo.
1: No, è molto molto chiaro.
0: Sì, capisco.
1: Avvocato, la ringraziamo e ci permettiamo di seguirla, perché la vicenda credo

0: che sia tutt'altro che finita, appunto, dal punto di vista sia umano che legale. Grazie intanto, come sempre, Stefano Marcolini, l'avvocato di Mario Roggero, che è in carcere a Bollate. Dai, sono le 9:19 minuti, siamo partiti così, allez, subito, con i piedi nel piatto, come si dice, un detto americano che...
1: Boh.
0: Non mettete i piedi nel piatto.
1: No, in piscina, diciamo. Poi c'è feet in the water, diremmo così.
0: Perché in piscina?
1: Ci siamo buttati senza invece andare piano piano.
0: Quello è tuffarsi.
1: Vuoi, mi devi dire tu cosa devo, come dobbiamo dirlo noi.
0: Vabbè, dai, allora insomma. Intanto ti dico che tantissimi ti vogliono tenere. Tantissimi dicono: ma no, è un grande, tenetelo. Ha colonizzato anche
1: uno, nessuno. Chi dice sarebbe il caso di mandarlo via, qualcuno?
0: Pochi, sparuti.

0: Che bello, siamo ripartiti. Buongiorno! Ah no, nel senso. Cioè...
1: Buongiorno!
0: Sì,
2: siamo svegli?
0: A New York, di fronte a un presidente che aveva il colore della faccia.
2: In realtà, New Jersey, in realtà.
0: Sì, aveva il colore della faccia in perfetto abbinamento con le magliette della Roja, della Spagna.
2: Capisce chi vincerà e segue
0: la Spagna.
2: Cameleon.
0: Nei tuoi Stati Uniti ha battuto l'Argentina e ha vinto.
2: Sì, ma qualcuno ha fatto un gol alla fine. Mi sono addormentato verso la metà del secondo tempo. Era una partita un po' noiosa.
0: Non ce la fanno neanche a renderla vivace quegli urlatori americani che... Ma c'è una roba più buffona dell'inizio della partita col countdown? 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ma le partite di calcio iniziano con l'arbitro che fa... fischia.
2: Basta che sia noioso che ti piace. Scusa, ma lo sport è spettacolo e noi lo rendiamo spettacolo. Hai visto la halftime show?
0: No, perché sono andato a portare.
2: È stato più interessante
0: cana,
2: Shakira che
0: cana,
2: si muoveva, Shakira che si muoveva o Messi che era fermo per 90 minuti. Che è stato più bello?
0: Ho capito, ma vai a vedere un concerto di Shakira, che cavolo vuoi? Quella è il calcio,
2: ma la gente, ti ricordi la halftime show? Ne abbiamo parlato in quella cosa, cos'è che facciamo quel
0: Super
2: formato?
0: Bowl, Super Bowl.
2: No, formato che registriamo a volte.
0: That's America.
2: Ah, podcast, sì.
0: Podcast.
2: That's America. Vabbè, è lento, Alessandro mio, stamattina.
0: Perché non dicevi la parola podcast?
2: Perché lo dovevi dire tu. Oh, insomma, si fa un po' di spettacolo, quindi sì. Questo è a volte la halftime show, è più vista addirittura della partita. No, però bene, solo che gli americani erano tutti contenti per il mondiale, il mondiale in America, poi la partita. Ma sai che è successo?
0: Cosa?
2: C'è una cosa bellissima. Visto che gli ascoltatori avranno la grande opportunità di ascoltare il nostro podcast giorni su 7, sì, durante l'estate, calo un paio di keywords oggi. La prima keyword è ranch.
0: Il ranch, sì, ranch. Anche noi tutti. Il ranch, quelli che...
2: Ma cos'è il ranch? Perché il ranch è così importante per la Coppa del Mondo? Perché abbiamo parlato di come i turisti, i tifosi sono andati in America, sono meravigliati, tutte le cose. La cosa più importante adesso è il ranch dressing.
0: Dressing
2: in salsa.
0: Dressing in salsa
2: ranch per l'insalata e per le cose. La ranch dressing è maionese, latticello. Buttermilk.
1: Mamma mia.
0: Cos'è il latticello?
2: È un po' di erbe e spezie. È un sottoprodotto della panna, cioè una riduzione del latte sempre. È una crema, una salsa cremosa bianca. Sì. No, con un po' di erbe dentro, un po' di spezie dentro, che okay. Sai che si vende più del ketchup negli Stati Uniti. Il ranch dressing, se non conosci il ranch dressing.
0: No, ma non conosco, no,
2: addirittura
0: perché vado al supermercato qua a Milano non trovo.
2: È diventato così popolare che la TSA, Transportation Security Administration, ha messo fuori un messaggio formale, ufficiale, dicendo: se stai visitando paesi per un grande evento sportivo e ti capita di scoprire il ranch, per favore mettetelo in valigia quando tornate a casa, non mettetelo nella valigia a mano, nella borsa, dovete mettere in valigia la ranch dressing.
0: Perché?
2: Perché è un liquido, è considerato
0: un liquido troppo grande
2: da portare.
0: Può andare a bordo, non può andare a bordo. Vabbè, tra l'altro Trump ha detto che è rimasto talmente entusiasta dei mondiali che dobbiamo riorganizzarli, dobbiamo chiedere di riportarli qui in America e dobbiamo farlo e riuscirci quando io sono ancora in giro. Sono ancora in giro. Vabbè. Comunque si chiudono questi mondiali. Veniamo alle cose italiane. Le cose italiane. Allora, notizia di cronaca. Ecco, questa è una notizia di cronaca italiana. Prima Simone Spezia ne ha parlato, invitando anche il sindaco di Bologna, Lepore. Che però in qualche modo un legame con gli Stati Uniti ce l'ha, perché la vicenda della morte di questo cittadino Abderrahim Fakir, di origine marocchina, che è stato fermato dalla polizia, era alticcio, insomma c'è stato un intervento della polizia e durante questo intervento questa persona è morta. E tutti hanno ricordato, leggo sui giornali, la vicenda o degli agenti ICE, cioè, per esempio ho visto l'esponente del PD Boccia che dice non prendiamo spunto dagli agenti di polizia americani dell'ICE, oppure la vicenda ancora più famosa di George Floyd, no? Che morì proprio.
2: Sì, ho visto il video, ricorda molto di più quello. George Floyd 2020 viene fermato, viene tenuto immobilizzato per terra col ginocchio sul collo, no? Per più di 6 minuti e muore. E questo porta a grandissime manifestazioni, l'esplosione di Black Lives Matter e cambiamenti anche nelle regole per la polizia. È difficile non pensare a quella situazione vedendo questo video. È chiaro che la persona resisteva, si muoveva in continuazione, resisteva, aveva fatto un po' di casino, ma in quel momento la polizia sta sopra e la questione di come si tiene questa persona, come si immobilizza questa persona, diventa fondamentale. Leggendo i giornali, la prima cosa che mi viene in mente è questo: a tutti i politici, eccetera, prima di politicizzare tutto e usarlo come destra contro sinistra, tutti stiamo un po' attenti e vediamo cosa è successo, vediamo le cose mediche, vediamo il comportamento della polizia, cioè, perché è facile dire subito no, hanno tutti ragione, hanno tutti torto dall'altra parte, poi dopo un po' di tempo la verità diventa un po' più chiara, po' più chiara, e forse aver detto le cavolate prima, sì, non è la cosa migliore.
0: Ma questo è già lo sport italiano, cioè è partita una politicizzazione che possiamo tradurre così: a destra dicono gli agenti di polizia hanno fatto bene e a sinistra dicono gli agenti di polizia hanno fatto male, sì, in maniera chiara. I dati incontrovertibili sono che una persona è morta durante un fermo di polizia. E questo non deve mai succedere, cioè, nel senso, poi bisogna capire perché, ma non deve mai succedere, ma per un semplice fatto, che gli agenti di polizia in quel momento sono lo Stato, rappresentano lo Stato, quindi rappresentano l'autorità di tutti noi che interviene legittimamente quando c'è da intervenire. E quindi in quel momento la persona è, come ho letto in qualche titolo, è nelle mani dello Stato.
2: C'erano dei sanitari anche lì vicino, questo è insomma anche un dubbio, capire.
0: Sì, guarda, io il video non l'ho visto e non voglio neanche vederlo.
2: Non ci sono resi conto di quello che sta succedendo. Poi non sappiamo bene le sue condizioni mediche, cioè non possiamo giudicare completamente adesso.
0: Leggo da qualche articolo che forse soffriva, fosse asmatico.
2: Sì, insomma, magari aveva problemi di cuore. È possibile tutto. Non sappiamo bene questa cosa, però qualcuno doveva rendersi conto che non stava bene.
0: Sì. Comunque, se volete 800 24 00 24, se volete intervenire sugli altri temi, non facciamo quelli che intervenite e sapete come sono andate le cose, perché nessuno di noi era lì.
2: Facciamo crowdsourcing dell'informazione.
0: Ecco, diteci quello che pensate anche della vicenda Roggero, anche della vicenda americana. Di vicende americane ce ne sono parecchie oggi sui giornali. Vabbè, sulla guerra io non so che dire, dacci tu un'interpretazione di quello che sta succedendo lì in Medio Oriente, perché insomma questa famosa guerra che era finita in una famosa pace che poi non c'è mai stata e diventa perché dicono che si stanno muovendo i caccia, si stanno mobilitando nuove forze armate, sarà un'estate così.
2: È difficile essere ottimisti qua. Quello che doveva essere un accordo, che anche secondo molti a Washington, nell'istituzione, un accordo che doveva reggere nonostante un po' di scaramucce e tornare a sparare qualche giorno qua e là, ma doveva reggere perché non c'è soluzione militare, cioè gli Stati Uniti non possono ottenere quello che vuole Donald Trump, cioè la resa dell'Iran, senza una guerra catastrofica che non siamo neanche in grado di fare, cioè non abbiamo neanche i missili e gli intercettori, e lo stiamo vedendo perché i missili iraniani arrivano e colpiscono, hanno ucciso anche degli americani, colpiscono le basi, colpiscono le navi, colpiscono gli altri paesi. Non siamo in grado militarmente di vincere, però Trump è in una situazione da cui non riesce a uscire, e quindi nonostante questa chiara necessità di evitare l'escalation della guerra, anche per motivi economici, Trump non può fermarsi perché l'Iran non intende mollare quello che ha ottenuto, cioè il controllo sullo stretto. Quindi siamo in una situazione grave. Ricordiamo come è successo proprio negli ultimi giorni: noi abbiamo bombardato, cioè gli iraniani hanno detto basta, chiudiamo lo stretto, lo stretto è di nuovo chiuso, hanno sparato a qualche nave. Gli Stati Uniti abbiamo bombardato una serie di ponti e strade e ferrovie nel sud del paese, e l'Iran ha detto no, questo è troppo, e quindi hanno cominciato di nuovo a sparare agli altri paesi. compresi agli impianti di desalinizzazione. Quindi siamo a un punto purtroppo oltre, sì, già oltre quello dove eravamo prima.
0: E poi c'è in prospettiva quello che succederà con le elezioni di midterm. Allora dobbiamo fare un passo indietro, caro Andrew, perché giovedì credo ci sia stato questo discorso alla Nazione che non tutte le TV hanno mandato in onda, suscitando l'ira del tuo presidente americano. Chi non ha mandato in onda, a chi non l'ha mandato in onda dovrebbe essere tolta la licenza per trasmettere, certo, questo ha detto Donald Trump, vabbè. Ma lì mi sembra che la posizione sia molto molto evidente, cioè Donald Trump è in difficoltà dal punto di vista delle elezioni, quindi cercherà A, di far passare tutte le leggi possibili, compreso questo Save Act, adesso ci spieghi cos'è, per cercare di portare più voti ai repubblicani. B, se non succederà, parlerà dopo un secondo di brogli. C, secondo alcuni, potrebbe arrivare a dire queste elezioni sono truccate, che ne so, comprate dalla Cina, sono
2: nel momento in cui riparte la guerra, Donald Trump fa un discorso sulle elezioni, su cui, sì, la vulnerabilità del sistema americano. In realtà non ha fatto accuse precise di interventi, però ha detto i cinesi hanno i dati. In realtà i dati che hanno i cinesi sono dati che può avere anche Alessandro Milan, sì, sono, di solito sono pubblici.
0: Sì, tra l'altro, scusa, no? Ha detto che hanno preso i dati di 220 milioni di elettori registrati. Gli elettori registrati nel 2020 erano 209 milioni.
2: Quindi hanno con la matematica,
0: no, quindi hanno preso la Cina, rubata tutti, secondo Trump, tutti i dati degli americani più 11 milioni di dati.
2: Dimostra
0: che non esistono,
2: che ci sono dei elettori finti sulle liste. Sì, no, beh, certo. Trump cosa fa? Sì. Trump cosa fa? Fa queste accuse da una parte, appunto, perché vuole fare di tutto per influenzare le elezioni. Questo, sì, è evidente, lo ha fatto con facendo cambiare i distretti elettorali, e i repubblicani effettivamente guadagneranno forse 10 seggi, cioè proteggeranno 10 seggi in questo modo qui, con un cambiamento di distretti elettorali. Gerrymandering.
0: Sì.
2: No? Due, ha fatto un ordine esecutivo e dire basta voto per corrispondenza. I tribunali hanno detto tu non hai nessun potere su questo, e quindi non esiste.
0: Ci riproverà.
2: Tre, vuole far passare una legge, Save Act, che, per cui non ci sono i voti al Senato. La legge cosa farebbe? Metterebbe più requisiti per l'identificazione, cioè devi dimostrare un passaporto, un certificato di nascita.
0: Sì, sì. Okay.

0: Devono rimanere tutti, tutti, ma fino anche a venerdì, perché tu, Ale, arrivi fino a venerdì da solo. Da solo, un eroe.
1: Beh, adesso moderiamo i termini. Preferirei proprio un emblema dell'Italia, un emblema della libertà dell'informazione.
2: Pilastro.
3: Io sono sempre perché deve rimanere quello che c'è già, perché quello che ci arriva dopo potrebbe essere molto peggio.
2: Questo è un grande endorsement, insomma.
1: E poi dopo arriviamo un po' noi con dei frullatini e il podcast
4: That's America.
1: Sì, questo va detto, ogni giorno dalle 9 alle 9 e mezza avremo dei frullatini e dalle 9.30 alle 10 una puntata di un podcast
4: That's America.
5: Spanad, devi rimanere. Spanad, devi rimanere. Se non c'è lei, Spanad deve rimanere.
1: Lei, vabbè.
2: Oggi creatività col cognome,
1: sì, sì.
6: Ma non l'avrebbe fatta franca neanche uno dell'ICE, capito? Quello che ha fatto Ruggero.
2: Non ho capito, no.
1: Cioè, dice che neanche uno dell'ICE l'avrebbe fatta franca, sarebbe stato considerato non colpevole se avesse fatto quello che ha fatto Ruggero. Questo. Ma l'avevo detto in italiano per il nostro ascoltatore.
2: No, no, sono un po' lento, sono in crisi di identità per il mio cognome, devo ancora capire chi sono. Sì.
7: Buongiorno e good morning, Mr. Spiegaspan. Ecco, spieghiamo al Zanzarone, nonché laziale Gruciani, che anche negli Stati Uniti, nel suo paese, Ruggero sarebbe stato condannato e forse in alcune contee dove c'è la pena di morte avrebbe rischiato la sedia elettrica. Spic e spa, a proposito da Roma, siamo arrivati al 20 luglio e non avete comprato un cazzo. Come bisogna fare con quei americani?
2: Quindi è il tema più importante.
7: Mezza America.
1: Tema più importante, infatti, per lui ha sottolineato di Giuseppe Crociani, soprattutto laziale, per lui è la cosa più sbagliata per il nostro caro ascoltatore.
2: Adesso ci
1: metto
2: una buona parola con i proprietari, dai, ci provo. Comunque abbiamo detto poco fa appunto che negli Stati Uniti la legge non permette questo. Adesso Giuseppe non è qui con noi stamattina.
1: Conferma, però. Sì, perché Giuseppe va in giro con le magliette di Ruggero, siamo tutti Ruggero, io sto con Ruggero. Gli fate un danno pazzesco, un pochino tra le righe ce l'ha confermato anche l'avvocato, dice ho invitato una maggiore, cioè scusate, sì. Uno che entra in carcere, e capisco che c'erano tanti giornalisti, era un momento l'entrata in carcere anche drammatica, cioè perché entrare in carcere non è bella la prospettiva di entrare in carcere sicuramente, ma uno che entra in carcere dice il Presidente della Repubblica ha dato la grazia a Laminetti e a uno scafista, ora si metta la mano sulla coscienza. Cioè io dico, ho pensato, ma se questo aveva una probabilità su 1000 di avere la grazia, se l'è giocata con questo modo, come dire, un po' sguagliato di dire, oh, allora, ci mancava che dicesse Mattarella, vamos, sveglia!
2: Che fa venire la preoccupazione che abbiamo citato entrambi, che forse Ruggero alla fine avrà pochi benefici da tutta questa campagna politica.
1: Nel senso, no? Secondo me se li sta un po' giocando con un atteggiamento aiutato, o meglio, non aiutato, da una serie di politici che vabbè. C'è Massimiliano dalla provincia di Milano. Buongiorno Massimiliano.
8: Buongiorno Alessandro, buongiorno Andrew. Io sono quello famoso che si sta trasferendo in montagna. Li tengo aggiornati, manca ancora poco.
1: Manca poco. Quasi.
8: Poi vi chiamerò dalla
1: Sembra
8: montagna.
1: Mio fratello che da 30 anni dice vado a vivere in Australia. No, saluto mio fratello Giovanni che è ancora qua, fortunatamente.
8: Ottobre orrogito, quindi è data già fissata.
2: Ottobre.
8: Niente, io volevo parlare riguardo a questa faccenda di Ruggero e quant'altro. Allora, io sono un detentore di porto d'armi, fatto diverse gare di tiro dinamico e ho prestato servizio nell'esercito per qualche anno e le armi le ho maneggiate. Allora, premessa questa, però non sono bravissimo e quant'altro. Però io faccio questa considerazione, di pancia mi verrebbe da dire ha fatto bene, però io mi metto in un'altra situazione, Io penso a quando giro per strada con mia figlia per mano e mi immagino la scena di uno che esce in strada, comincia a sparare, perché comunque non, in quei momenti non hai la lucidità mentale e quant'altro. Io ho visto i filmati che girano in rete e mi immagino di girarmi e vedere mia figlia per terra presa da un proiettile vagante. Quindi spero la parte emotiva e dico immagino. Ha fatto bene, però da persona che maneggia le armi e tutto quanto dico... In strada non puoi uscire e metterti a sparare all'impazzata perché hai una responsabilità in mano.
2: Purtroppo sono cose che succedono, guardi, Massimiliano, nelle città americane succede.
1: Sì, ma su questo però oggi ho letto anche un'intervista a Tajani a dire per noi di Forza Italia ha sbagliato assolutamente, però umanamente gli siamo vicini. Cioè, intanto non rifacciamo il processo, questo è abbastanza acclarato, anche chi lo difende dal punto di vista umano dice dal punto di vista tecnico e della legge ha fatto qualcosa che non doveva fare.
2: Però Massimiliano solleva un punto importante. Adesso io tra pochi giorni mi troverò da quelle parti negli Stati Uniti e ogni volta quando vado a un certo negozio passo davanti a un posto dove si può sparare e sono tanti che hanno le armi e mi viene voglia di andare, proviamo. Sono tanti anni che non sparo,
1: sì.
2: No?
1: E sono un poligono,
2: un tiro a segno, sì. Però mi viene, vabbè, insomma, forse avere un'arma non sarebbe la cosa peggiore, però ecco, Massimiliano dice, ma poi cosa succede? Appunto, quando ce l'hai...
1: C'era anche il vicino, però.
2: Quando ce l'hai, però, c'è questo rischio.
1: Adesso vogliamo parlare di quello che succede tra Italia e Nicaragua. Prima, in 20 secondi, però, Andrew voleva rispondere a un ascoltatore riguardo al risarcimento del caso Roggero. In America ci sarebbe...
2: È previsto risarcimento anche negli Stati Uniti.
1: Quindi
2: è previsto... risarcimento negli Stati Uniti, sappiamo, possono essere milionari,
1: esatto.
2: Possono essere enormi, anche molto più grandi, ma... Va detto che però è un processo civile a quel punto lì.
1: Sì, anche
2: quindi,
1: in Italia.
2: Però passa per la giuria popolare, solo popolare, non sono cioè 12 giurati e quindi magari la simpatia per la persona, che sia cinese, che sia italiano, la giuria magari non concederebbe, ma non sarebbe assolutamente esclusa questa possibilità.
1: Allora, perché... Si è riaccesa una disputa diplomatica tra Italia e Nicaragua. Beh, la vicenda riguarda un signore che si chiama Alessio Casimirri, che è un cittadino adesso del Nicaragua, ma è stato per anni cittadino italiano, è stato un brigatista rosso, era uno di quelli del rapimento di Aldo Moro, tra l'altro, ma anche di altre uccisioni, ha 6 ergastoli da scontare, non ha mai fatto un giorno di carcere. È in Nicaragua e c'è chi lo ha incontrato, è Andrea Colombari, che salutiamo, collega del Resto del Carlino. Buongiorno, buongiorno Andrea.
4: Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a voi.
1: Grazie di essere qui. Andrea Colombari, quando eri però, credo alla Stampa, insomma avevi fatto un reportage insieme a Raffaele Zanotti ed eravate andati a incontrare, a parlare con Alessio Casimirri, che fa il ristoratore.
2: Ha diversi ristoranti, se ho capito
1: due,
2: bene.
1: Un paio di ristoranti. Com'è possibile, intanto, Colombari, che 6 ergastoli e mai un giorno di carcere?
4: Allora, questo è difficilmente spiegabile se non formulando alcune ipotesi. Di fatto, lui mi sembra che sia l'unico terrorista del comando Moro mai catturato, perché quella che era la sua compagna, la sua ex compagna, la Granati, fu ad un certo punto presa in Egitto. Quindi lui rimane allo stato non catturato, non arrestato, cittadino nicaraguense per il quale il Nicaragua non ha dato all'Italia l'estradizione, con un piccolo giallo.
1: Sì. Cioè?
4: Allora, lui è un grandissimo appassionato di pesca subacquea. Perché questa introduzione? Perché oltre al suo ristorante storico, la Cueva del Buzza, Managua, a inizio degli anni 2000, a 2010, ha aperto un ristorante a San Juan del Sur, che si trova in Nicaragua, vicino al confine con il Costa Rica, e vicino a questa località che si chiama El Ostional. Uh-huh. Ad un certo punto il ministro era Castelli, il Costa Rica diede la possibilità di catturarlo perché si venne a sapere che lui andava a fare delle gare di pesca subacquea.
2: Quindi si poteva prendere dall'acqua.
1: Quindi in acqua andava sott'acqua e sconfinava.
4: Assolutamente sì. Lui andava a fare queste gare, insomma, è uno dei più grandi esperti in Nicaragua di pesca subacquea. tant'è che al suo ristorante serve spigoli e serve altri pesci, insomma.
2: Ma è cibo italiano? E sono ristoranti italiani o di cibo locale?
4: È un ristorante di pesce, disegniamolo italiano, assolutamente, non c'è cibo
2: italiano,
4: diciamo,
2: insomma, okay.
4: Assolutamente sì, anche nei prezzi.
1: Anche le imprese. No, tra l'altro Andrea Colombari, tu sei stato uno dei pochissimi, perché molti inviati provano ad avvicinarlo, ma non è neanche facile poi incontrarlo. Tu l'hai incontrato, ecco, ti chiedo, visto che hai raccontato allora in un reportage di questa cena in cui lui addirittura diceva voglio fare un film di Hollywood sulla mia vita, vabbè, cioè, quasi come tu hai scritto storie da Freud, da indagare a livello psicanalitico, ma lui di quel passato parla o no?
4: Allora, lui di quel passato non vuole parlare, nega di essere stato presente quel giorno, perché quello che la giustizia gli ha attribuito è stato un ruolo da cancelletto, cioè impedire che ci fosse un certo accesso nell'area del sequestro.
1: Sì, ma sei ergastole, anche il giudice Tartaglione l'avrebbe ucciso, l'ha ucciso per la giustizia di persona, cioè non è che...
4: Se Ergastoli non parla, parla del contorno della sua vita, quando arriva su quel punto si incaglia, nega di essere stato presente, nega di avere mai partecipato a quegli anni, agli anni di piombo.
1: Cioè, nega tutto, nega tutto, dice, per questo Ergastoli dice, non sono io.
2: Per questo dice che di avere diritto, ma come è diventato cittadino nicaraguense?
4: Lui è diventato cittadino nicaraguense perché dopo essere arrivato in Nicaragua con documenti falsi, si sposa con una nicaraguense, ha tre figli, ad un certo punto sorgono dei problemi con il Nicaragua perché lui di fatto era un irregolare clandestino, riesce a sanarli, l'Italia chiede l'estradizione, ma a quel punto il Nicaragua, all'epoca dei sandinisti, protegge Casimir, renega l'estradizione. E questa cosa si è trascinata avanti fino a...
2: Ricordiamo che
4: la rottura che abbiamo sotto i nostri occhi in questi giorni.
1: Sì, perché insomma, ricordiamo che il Nicaragua non prevede l'estradizione per cittadini del proprio paese. E adesso Casimirri è cittadino.
2: Anche che sandinisti, cioè come movimento, era un movimento rivoluzionario di sinistra, quindi questo giocava dentro.
1: Tra l'altro, molti hanno raccontato nelle biografie che Casimirri era figlio di un esponente, un portavoce del Vaticano che ha servito, credo, tre papi. Tanto che molti hanno detto che il Vaticano potrebbe aver avuto un ruolo forse nella fuga.
4: Allora, queste sono le ipotesi, tra le ipotesi che circolano. Di fatto Casimirri, quando siamo andati insomma al suo ristorante, ci ha detto una cosa sibillina. Era presente la madre e ci dice della madre: guardate, a mia madre chiedono sempre i documenti di mio padre, ma lei non li dà a nessuno. La cosa che abbiamo pensato è: che cosa c'è dentro a quei documenti? C'è qualcosa di così pesante o semplicemente sono documenti personali e basta? Questo è inevitabile, insomma, questo collegamento farlo.
1: Però mi colpisce il fatto che tu dici, quando l'abbiamo incontrato, cioè di questi sei ergastoli, lui proprio nega tutto, neanche solo la questione di Via Fani e quindi di Aldo Moro, proprio nega di essere lui, di fatto, nega, è come se dicesse i tribunali hanno condannato una persona sbagliata.
4: Come se quella pagina della sua vita non fosse esistita, lui fosse stato, insomma, semplicemente il figlio di un funzionario importante del Vaticano e ora fosse cittadino del mondo, del Nicaragua. Questa è la vita che lui si dipinge, la sua vita da teen di Hollywood, è uno dei desideri che ha espresso.
2: E quanti anni ha adesso?
4: Allora, lui all'epoca ne aveva 59, quindi facendo le somme, siamo nel 2010, sommando 16... 75.
1: Tra l'altro, in questo reportage di quando l'avete incontrato, mantiene comunque un legame con l'Italia Casimirri, perché alla fine della cena fa pagare il conto $49, carta di credito è così, costa di più. Quindi, ecco, un tocco di italianità è rimasto.
2: Se paghi in contanti ti faccio lo sconto.
1: Un tocco di italianità è rimasto. Credi Andrea Colombari che questa vicenda potrà mai avere una svolta? Io credo di no, nonostante le frasi del ministro degli esteri italiani, cioè se non ce l'hanno consegnato finora non credo che cambi qualcosa.
4: Penso anch'io di no, la penso come te, e ti parlavo all'inizio di questa chiacchierata di un piccolo giallo. Sì. Perché se lui dopo la soffiata del 2006, insomma, si ritira da Elostional in Costa Rica, paese che aveva già preso un accordo con l'Italia per consegnarci di fatto Casinirri, mm, è anche vero che quando noi andiamo notiamo sui tavoli delle coppe di trofei di pesca subacquea vinti nel 2009. Quindi 3 anni dopo lui si sente abbastanza sicuro
1: di tornare,
4: da tornare ancora in un paese che aveva dato disponibilità alla cattura di Casinirri. Sì, sì. Perché tu ti senti così sicuro? Perché
1: forse
4: sai che non
1: hai delle protezioni.
4: Non ti vengono a prendere?
2: Beh, Ortega, capo del Nicaragua di nuovo dal 2007, mi sembra.
1: No, no, quindi... sì, però se vai in Costa Rica c'è un altro stato, se anche temporaneamente, però ci sta dicendo Andrea Colombari che probabilmente gode di qualche sicura protezione, anche perché altrimenti vivere con Sergastoli in Nicaragua e sentirsi al sicuro, evidentemente
2: però, appunto, accordi politici
1: ci sono, ci sono. Ti ringraziamo Andrea, dobbiamo fermarci. Andrea Colombari, giornalista del Resto del Carlino, aveva fatto con Raffaele Zanotti questo reportage Cena a Managua con Camillo. Camillo era il nome da brigatista, soprannome di Alessio Casinirri.
9: Dite a Tamburini che se Spanhouse se ne va, qua lo share crolla.
1: Però più prima dello share c'è la valutazione politica di una persona, non è che possiamo piegarci alla dittatura dell'ascolto, cioè è pur sempre americano yankee imperialista.
2: Questo mi ferisce umanamente.

0: vorrei licenziarti, ma purtroppo ho le mani legate.
1: Ecco, arriva subito la prima dichiarazione del nostro direttore Fabio Tamburini. Capito? Le mani legate, questi americani hanno dei, come dire, è il deep state.
2: Ci sono perché? Conseguenze, ci sono conseguenze per le azioni, eh.
1: Sei l'uomo del deep state, secondo me.

0: Milan, ma non ti vergogni a fare 50 giorni di ferie? Da 50 giorni, io 50 giorni di ferie li faccio in 10 anni. Mamma mia. Poi arriva Natale, altri 20 giorni. Ponti, ponticelli, show, mamma mia.
1: Devi sentire l'ispettorato del lavoro, è illegale questo.
2: Sì, purtroppo quest'anno sono solo 5 settimane. 6? 6? 6? Beh.
3: L'ironia forzata.
4: Milan, fate così, chiedete all'aspirante imperatore Donald Trump, lui sa come fare, manda una bella task force, lo preleva e ce lo manda qua, magari vorrà in cambio la Lombardia piuttosto che il Triveneto, chi lo sa.
2: Si parla di Casimirri,
1: non so se arriva
2: se
1: fino in Italia,
2: dice, quindi... se fosse, ci si fosse l'America coinvolta, dice il nostro ascoltatore, magari con un blitz.
1: Anche se anche qualcuno ha evocato Mossad, insomma, ci sono modi di gestire queste situazioni fuori dalle righe. Sì, quelli di Trump, però, di solito fa sparare dall'alto. Non so se proprio lo arresta, lo porta fino a qua.
2: Sì, neanche il Mossad lo arresta, magari interviene in un po' più brusco.
1: Un altro modo.
2: Sì. Comunque stavo vedendo adesso, rivedendo le lacrime di Leo Messi che vengono mandate ripetutamente durante la premiazione, proprio lacrime, proprio, cioè, proprio la lacrima si vede che gli riga, non è l'occhio rosso, proprio le lacrime come nei fumetti.
1: Non può piangere.
2: E devo dire che umanamente, ma sì, ma è proprio un pianto composto, ma... E fa molto effetto pensare che insomma questo straordinario campione, uno dei più grandi di tutti i tempi a 39 anni, insomma, debba chiudere la carriera di fatto con una delusione profonda, dopo aver fatto un mondiale strepitoso, peraltro, strepitoso, incredibile.
1: In America hanno pompato molto, come il GOAT.
2: Allora, greater of all time.
1: Greatest of all time, vabbè. Sì.
2: Maurizio dalla provincia di Udine ci ha chiamato e mi dicono sul caso Casimirri, che credo abbia qualcosa da dirci. Prego, Maurizio.
5: Ciao, buongiorno. Milan, buongiorno. Allora, io sono stato un agente della Digos, della capitale, ho lavorato molto sul caso Casimirri, sono state delle mie certezze. Allora, Casimirri innanzitutto faceva parte del comando. Secondo voi
2: noi abbiamo detto quello che lui dice, cioè non fa, vabbè, ma chiaramente non lo mettiamo in dubbio.
5: Io l'ho sentito dalla sua bocca, perché siamo anche andati in Nicaragua e abbiamo anche parlato con lui, aveva il locale, il ristorante La Magica Roma inizialmente, eccetera.
2: Okay.
5: Eccetera.
2: Okay.
5: E, Casimirri non è che non ci viene dato perché è cittadino, perché ha sposato, una persona di Nicaragua, però lui non ci è stato mai dato, perché lui quando arrivò lì, quando si rifugiò lì, lui salvò il figlio del sandinista che stava al potere.
2: Salvò
5: che
2: come?
5: Stava annegando.
2: Ah, che stava questo è un particolare.
5: Lui lo portò, lo salvò, lo portò a riva, lo rianimò e da quel momento lui ebbe tutte le protezioni di questo mondo. Abbiamo provato ad andare per conto nostro, abbiamo provato ad andare con i servizi, abbiamo provato ad andare con tutte
1: per conto vostro, in che senso?
5: Cose che potessero fare, era praticamente impossibile.
2: Okay.
5: Era come se noi volessimo andare a prendere Craxia da Mamed, era la stessa cosa. Tu potevi andare lì, potevi parlare con lui, ma non potevi portarlo via.
2: Quindi Casimirri ci sta dicendo ha salvato il figlio di chi era, all'epoca?
5: Il papà aveva una credo, no, adesso penso che non ci sia più, una villa a Castelnuovo di Porto.
2: Sì.
5: Dove lui sì, lavorava per, come avete detto voi, per
2: il Vaticano.
5: Stato
2: no, ma dicevo, scusi, no, ma
1: non del figlio di Ortega, non il figlio di Ortega.
2: Cioè, Alessio Casimirri chi ha salvato dall'annegamento? Non ho capito.
5: Ha salvato il figlio del sandinista che c'era all'epoca. Non mi fate fare i nomi, lo sapete bene.
1: Cioè, in che anno era allora, più o meno?
5: quando lui scappò fu nel 1982.
2: Ok.
5: E quando lui salvò questa persona, credo qualche anno dopo, verso l'85.
1: Allora sarà stato lo stesso presidente che c'è oggi, si chiama Daniel Ortega, il capo sandinista.
5: Il Panaus, sì, però. Lavorava, come avete detto voi, in quel posto, e quindi godeva anche lui di alcune.
2: Ma mi scusi, Maurizio, questa notizia del salvataggio, io non lo so, del salvataggio del figlio di Ortega, era una notizia pubblica o ci sta dando lei questa notizia?
5: È una notizia che sta anche nelle commissioni, in okay. tante altre cose.
2: Okay. Quindi da quel giorno Ortega ha detto: Ortega ha detto Casimirri, nessuno lo tocchi. Sarà sempre...
5: Perché lui aveva aveva aperto un centro sub, lui campava così, e il pesce sì. che trovava lo vendeva. Poi invece avendo avuto tutte le protezioni, si aprì quel ristorante La Magica Roma, e poi si è sposato con questa donna, ha avuto tre figli mi pare.
2: Sì, che poi è separato, insomma, questo...
5: Sì, va bene, poi però anche questa donna non era una donna qualsiasi, quindi insomma
2: aveva un potere, insomma, una persona...
5: Esatto.
2: Andiamo al giornale radio.
3: GR 24 di mezzanotte.
6: Bologna in piazza per Fakir, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, la nipote chiediamo verità e giustizia, piante dosi, piena fiducia in polizia e PM. Sequestrati 50.000 euro sul conto in Tunisia del gioielliere in carcere per l'omicidio dei due rapinatori, a difenderlo e ora anche Elon Musk. Sale la tensione nel Golfo, gli Houthi annunciano il blocco marittimo dell'Arabia Saudita, nuovi attacchi USA all'Iran. Il ritorno in Spagna dei campioni del mondo ricevuti dal re, ora la sfilata tra i tifosi. Un saluto dalla redazione di GR24, Anna Riva in regia, Alessandra Schepisi al microfono. In apertura la vicenda di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un intervento di polizia. Momenti di tensione ieri sera a Bologna nel corso della manifestazione indetta dal sindaco Matteo Lepore, lancio di una bomba carta davanti alla prefettura con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. Gli scontri sono una

0: attacco alla famiglia che ha sempre chiesto calma, educazione e rispetto, ha detto l'avvocato dei familiari Fabio Anselmo. Il ministro dell'interno Piantedosi ha commentato che ha espressioni pregiudizialmente contrarie alle forze di polizia non ha fiducia in queste né nella magistratura.
1: Assassini, via lo scudo penale, con questi slogan e con momenti di tensione a Bologna. Alcune centinaia di persone hanno partecipato al presidio in Piazza del Nettuno per chiedere verità sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un intervento di polizia al quartiere Pilastro. Alla manifestazione, a cui sono seguiti alcuni scontri, erano presenti amici e parenti dell'uomo, tra cui la sorella che ha accusato un malore. Il sindaco Matteo Lepore ha ribadito la vicinanza del comune alla famiglia. Intanto proseguono gli accertamenti della procura. La famiglia ha affidato la propria difesa all'avvocato Fabio Anselmo, il legale che in passato ha seguito anche i casi Cucchi, Aldrovandi e Magherini. Sarà nominato un consulente medico di parte per l'autopsia. Gli inquirenti hanno aperto, ed è la prima volta che accade, un procedimento nel nuovo registro previsto dal nuovo decreto sicurezza, il cosiddetto modello 45 bis. Non si tratta di un registro degli indagati vero e proprio, ma di uno strumento destinato alle annotazioni preliminari quando un fatto di reato potrebbe essere stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Sono stati scritti i nomi di tutte le persone coinvolte nelle diverse fasi dell'intervento, dai due poliziotti ai quattro operatori del 118, al fine di consentire gli accertamenti ripetuti. Dalle prime verifiche emerge inoltre che gli agenti avevano richiesto l'intervento sanitario, segnalando una crisi psichiatrica del 42enne che poco prima, secondo la ricostruzione, era andato in escandescenza e aveva anche danneggiato un'auto. L'uomo era inoltre noto alle forze dell'ordine per precedenti penali. Ludovico Luongo, Radio 24, Sole 24 Ore, Bologna.
0: E ora la vicenda del gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori. Sul caso è intervenuto anche Elon Musk.
2: Elon Musk si schiera dalla parte di Mario Roggero e lo fa tornando ad attaccare la magistratura italiana, come fatto in passato per il caso Open Arms e per i centri in Albania. È una follia, sono il giudice e il pubblico ministero a meritarsi una condanna, scrive su X il multimiliardario, intervenendo a gamba tesa in una vicenda che continua a scaldare il dibattito politico. Nonostante il richiamo del Colle, tutto il centrodestra insiste nel chiedere la grazia per il gioielliere. La Lega ha anche presentato una proposta di legge per allargare le maglie della legittima difesa, una fuga in avanti stoppata però da Forza Italia e Noi Moderati. Le opposizioni restano invece critiche e accusano la destra di fare propaganda alimentando un clima da far west. La Procura Generale di Torino nel frattempo ha confermato il sequestro a Roggero di 50.000 euro depositati su un conto in Tunisia, soldi arrivati da una raccolta fondi a suo sostegno. Il sequestro è legato al risarcimento da 480.000 euro che il gioielliere deve ancora versare ai familiari dei due rapinatori uccisi e a quello rimasto ferito. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ora la pagina degli esteri, Medio Oriente, dove continuano gli attacchi incrociati. Sentiamo.
3: Attacchi reciproci, ma anche tentativi di tregua in Medio Oriente. I mediatori propongono una pausa di 10 giorni per salvare l'accordo Stati Uniti-Teheran. Il Pakistan ha intensificato negli ultimi giorni gli sforzi diplomatici per rilanciare la tregua provvisoria raggiunta il mese scorso, fallita dopo che entrambe le parti hanno ripreso gli attacchi contro installazioni militari e altre infrastrutture. Il ministro dell'interno dell'Iran, Khomeini, è arrivato a Islamabad per 2 giorni di colloqui. Negli Stati Uniti, intanto, l'amministrazione Trump se la deve vedere con l'opinione pubblica e il New York Times scrive che il Pentagono sta cercando di insabbiare le notizie dei feriti americani. Nella settimana precedente all'attacco iraniano di venerdì in Giordania, l'Iran avrebbe condotto altri 3 attacchi contro le forze americane nel paese, che avrebbero ferito decine di militari statunitensi e danneggiato diversi elicotteri, ma il Pentagono non ne avrebbe dato notizia. Nello stretto di Hormuz, poi, nuove tensioni dopo che gli Houthi dello Yemen hanno annunciato un blocco marittimo dell'Arabia Saudita. A Gaza, intanto, Hamas ha eletto Khalil al-Haya a nuovo leader del gruppo, succedendo a Sinwar, ucciso nel 2024. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'espulsione dell'addetto militare italiano di un suo collaboratore dalla Russia è una misura di ritorsione contro Roma, lo ha ammesso la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, riferendosi all'espulsione dall'Italia lo scorso 9 luglio di 2 addetti militari russi colti in flagrante, ha spiegato il ministro degli Esteri italiani, mentre svolgevano attività di spionaggio. Intanto gli attacchi non si fermano.
4: Ancora attacchi incrociati, specie notturni e vittime tra i civili. Kiev denuncia almeno 3 morti per gli ultimi attacchi russi su Odessa, mentre Mosca parla di 4 donne e un minore rimasti uccisi da un drone che ha colpito un autobus di linea nella regione di Belgorod. Il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato attacchi contro 6 navi della flotta ombra russa nel Mar Nero, dove, secondo Kiev, la Russia avrebbe colpito un mercantile turco causando 10 vittime, la metà delle quali di nazionalità indiana. Il tutto quando il Cremlino fa sapere di essere aperto al dialogo coi paesi europei, coi quali non ha mai interrotto le relazioni, ma quelle tra Russia e Italia sono intanto caratterizzate da forti tensioni. La portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova ha infatti dichiarato che l'espulsione dell'addetto militare italiano e del suo vice dalla Russia è una misura di ritorsione contro Roma, confermando quanto riferito in precedenza da Antonio Tajani. Il nostro ministro degli Esteri su X aveva infatti parlato dell'espulsione dalla Russia dell'addetto militare presso l'ambasciata italiana a Mosca come di una plateale ritorsione. Il 9 luglio scorso, infatti, erano stati espulsi dall'Italia 2 addetti militari russi colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio. Zakharova, difendendo i suoi uomini, nega si tratti di un'azione di vendetta, parlando invece di reciprocità. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Nel Regno Unito è cominciata l'era Burnham. Il nuovo primo ministro ha avuto la sua prima telefonata internazionale con Donald Trump.
5: Biggest changes in the last 40 years.
6: Andy Burnham, che ha varcato la porta di Downing Street dopo la spallata all'ex inquilino Keir Starmer, ha cominciato quella che chiama la maggior svolta sinistra degli ultimi 40 anni, ricompattando una squadra di fedelissimi al governo. Via gli ex ministri di Starmer, il vice premier Lamy e l'impopolare cancelliera Rachel Reeves, che a sorpresa è sostituita nell'ardua missione al tesoro dall'ex titolare alla difesa John Healey, le cui dimissioni, in polemica contro le scarse risorse di Starmer per la spesa militare, avevano accelerato la rivolta laburista contro l'ex primo ministro.
5: Unity.
6: La nuova era della sinistra britannica è iniziata all'insegna di devoluzione e decentramento da Londra, cavalli di battaglia dell'ex sindaco di Manchester, che però si trova ad affrontare la crisi geopolitica internazionale. Riconfermata Shabana Mahmood, ministro dal pugno di ferro agli interni, mentre agli esteri arriva Ed Miliband, già ministro all'energia, pro net zero, in rotta contro Trump sulle trivelazioni petrolifere nel mare del Nord, un dossier su cui Burnham mostra ora maggiore apertura. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: Ed è morta a New York Daniele Compatangelo, corrispondente da Washington della 7. Il giornalista aveva 50 anni ed è scomparso a causa di un malore. Appena un mese fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Donald Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. E voltiamo pagina con lo sport, chiudiamo con la festa spagnola per il rientro dei campioni del mondo.
7: Por favor, un applauso para Ferran Torres, por favor.
8: I migliaia hanno sfidato il caldo torrido di Madrid per rendere omaggio agli eroi del pallone. Appena atterrata nella capitale, proveniente dagli Stati Uniti, la comitiva guidata dal capitano Rodri e dall'allenatore Della Fuente è stata catapultata in un tour celebrativo diviso in 3 tappe, la prima delle quali a Palazzo Reale, per un incontro con Re Felipe e famiglia.
9: Ha sido un triunfo epico. Habéis sufrido, pero ¿qué es todo eso comparado con la alegría de traeros la copa a casa?
8: È stato un trionfo epico, avete sofferto, ma cosa significa questo se comparato con la gioia di tornare a casa con la coppa? Ha detto il monarca rivolto alla squadra, che si è poi diretta alla Moncloa per essere ricevuta dal premier Sanchez. Il momento clou della giornata è stato però senza dubbio l'abbraccio riservato dalla Plaza Cibeles stracolma di tifosi, che hanno acclamato i giocatori durante la sfilata su un mus scoperto, per poi osannarli mentre salivano su un palco appositamente montato per l'occasione. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
0: Ed è tutto per questo giornale radio. Anna Riva in regia, Alessandra Schepisi al microfono. Vi augurano un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.
10: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
11: Uno, nessuno, 100 Milan.
12: Milan, ma alla fine sto film dobbiamo andarlo a vedere o no?
13: No!
14: Andrea, vederlo, mi hanno detto che dura 3 ore, quindi c'è il rischio di 2 riposini tra un...
15: Ma puoi fare la hydration break, puoi fare.

0: Milan, vorrei rispondere a quell'ascoltatore che ha detto che i ladri vanno sparati a vista. Quindi cominciamo a sparare gli evasori fiscali che rubano ma molto di più. Quindi cominciamo da loro, io sono d'accordo, sono il primo a sparare, datemi una beretta e sparo anch'io.
1: Qualcuno ce l'ha scritto adesso, sorrido, non c'è niente da sorridere perché il tema, qualcuno ce l'ha scritto, e ladri sono anche gli evasori fiscali, perché molti dicono sì, i ladri, se uno è ladro, il rincorrere, sparargli nella schiena, sul posto, eccetera. Gli evasori fiscali tecnicamente sono ladri, come si fa? Come si fa?
2: It's a slippery slope, insomma, si scivola facilmente.
1: Sì. Vabbè, ma comunque va bene. E siccome molti politici hanno, come sempre, un occhio attento al rispetto della legge, delle norme, eccetera, e con l'altro occhio l'attenzione è sempre sui social, quello che si dice nei bar, nelle strade, nelle piazze,
2: la pancia del paese,
1: è giusto che insomma ci siano anche gli slogan: ammazziamo tutti i ladri, fai il ladro, ti sparo, ti ammazzo. Effettivamente l'evasore fiscale, che è tecnicamente un ladro, che si fa? E ce ne sono in Italia,
2: anche in Nicaragua,
1: anche
2: pare.
1: In America, anche... Vabbè, adesso perché ha chiesto lo sconto,
2: la carta si paga di più,
1: la carta di credito. Va bene. Allora c'è una proposta della Krusk Academy che chiede: perché non long drink break, non hydration break,
2: cioè la spritz break, lo dobbiamo fare.
1: Ma secondo voi, in un paese del livello, ma c'è per caso l'Academy, la Krusk Academy? Ma dai, in America. Comunque,
2: signori,
1: abbiamo un minuto di tempo, lo lascerei a Andrew Spannaus per il suo addio a Radio 24. Prego, Andrew, cosa vuoi dire? Com'è andata questa esperienza di qualche anno, insomma, a Radio 24?
2: Dai, io penso di tornare, facciamo così.
1: Sì, ma noi non ti apriamo.
2: Ma...
1: tu bussa!
3: Ironia forzata.
1: Tu bussa!
2: Allora, io chiamerò raccolto tutti questi gentilissimi ascoltatori e ascoltatrici che mi hanno sostenuto a settembre, se dovesse servire ad aiutarmi. Però la cosa che devo fare è devo uscire dalla doghouse. Vi lascio con un detto.
1: Doghouse?
2: Cioè doghouse. Cosa significa essere in the doghouse?
1: Essere nella cuccia del cane, ma credo che abbia un doppio senso.
2: Sì, ha un senso per dire
1: che nell'angolo, essere all'angolo.
2: Essere sul libro nero, in punizione, cioè essere per esempio con la moglie magari o con il direttore, qualcuno, hai fatto un errore o qualcosa, allora loro ti...
1: Cioè, cuccia, sei
2: in the doghouse.
1: Isolato,
2: e quindi si vede
1: house.
2: Che io sono in the doghouse di Alessandro Milan e oggi, tra l'altro, negli Stati Uniti oggi è Get Out of the Doghouse Day.
1: Ah.
2: È il giorno to get out of the doghouse, perché meritiamo tutti
1: una seconda possibilità. Allora,
2: quindi,
1: tu bussa da lunedì 7 settembre, quando riprenderemo, credo il 7, non lo so, il 6, quella settimana
2: io vado
1: lì.
2: In vacanza, posso tornare a ottobre?
1: Fai come Manera? Stai iniziando a fare come Manera?
2: Vado, ho deciso di girare gli Stati Uniti in tutti i poligoni e conoscere la gun culture.
1: Va bene. Se il 7 settembre, quando riprenderemo, lunedì, ci sarà Andrew Spannaus, cioè lui busserà sicuramente. Se Pietro la Corte gli aprirà, lo ritroveremo qui. Nel frattempo, durante tutta l'estate, potete ascoltare il mercoledì con le puntate nuove, ma anche da settimana prossima, ogni giorno alle 9:30, una puntata del podcast.

0: I will put the care of people at the heart of everything I do.
1: Russia has carried out another major attack on Kyiv.
2: Every window has been smashed in the blast.
3: Namely, Iran and Oman are going to determine the future of the Strait of Hormuz.
4: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
5: La geopolitica è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati da parte mia e da parte di tutto il team. Antonio Taglia, Valentina Tenullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Carlo Salvatore. Per la TV i montaggi video sono di Milena Grigolo, la regia è di Daniele D'Aquila. Per domande e commenti invece lo sapete, c'è per voi il 349-238-6666, sms WhatsApp, siamo su X, sul logo 24, ovvero Giampazza, c'è la pagina Facebook, sapete che c'è il nostro canale Instagram e giusto appunto, parlando di televisione, c'è il canale 63 del Digitale Terrestre. Sono le 16.07 in questo esatto istante, qui a Milano, le 15.07, una manciata di secondi davanti al numero 10 di Downing Street, dove Andy Burnham ha tenuto il suo primo discorso da primo ministro.

La politica britannica, il settimo premier in 10 anni, un nuovo capitolo doloroso per una politica britannica che sembra non trovare pace, sembra non trovare risposte alle tante istanze del popolo britannico. Andy Burnham è stato appena investito della carica di premier, tutto come previsto evidentemente. Oggi vi racconteremo qual è il programma di governo, vi racconteremo, faremo una serie di ipotesi su quella che sarà la squadra di governo stessa e cercheremo di capire dove andrà il Regno Unito con Andy Burnham alla sua guida. Ma poi dobbiamo darvi conto, è stato un weekend intensissimo e tragico, dei due conflitti principali che raccontiamo oramai da parecchio tempo, quello nel Medio Oriente allargato e quello tra Russia e Ucraina. Quello tra Russia e Ucraina vede uno scambio di raid violentissimi con missili balistici diretti su Kiev nei giorni scorsi e la risposta ucraina, oltre 400 droni, tutti diretti verso la regione di Mosca, con una serie di feriti, tra cui anche un bambino. Le autorità russe dicono di aver intercettato quasi tutti i droni, ma non vi è alcun dubbio che la risposta ucraina sia l'ennesimo segnale che l'industria dei droni continua a cercare di far male alla Federazione Russa. Quello iraniano, dicevamo, ben lontano dall'essere conflitto, intendo, ben lontano dall'avere una soluzione. Gli Houthi hanno appena dichiarato che stanno chiudendo il mare, lo sbocco marino all'Arabia Saudita. L'ipotesi è sempre orrorifica per il commercio globale che si vada a chiudere, che gli Houthi riescano a chiudere Bab al-Mandeb. Quindi Hormuz chiuso, Bab al-Mandeb chiuso, significa una buonissima percentuale del commercio mondiale, non solo idrocarburi, sostanzialmente bloccata. Anche qua registriamo la nona notte di bombardamenti statunitensi su postazioni iraniane e poi per la risposta solita dell'Iran, che cerca di colpire dove può colpire tutti quelli che sono gli aspetti più deboli, i luoghi più deboli delle varie monarchie del Golfo, ma anche postazioni americane. Registriamo la morte di 3 soldati americani sempre appunto in Medio Oriente. In questo caos medio orientale registreremo e vi racconteremo che cosa? Che si sta facendo forza una nuova alleanza, il cui acronimo è STEP. Sostanzialmente stiamo parlando di Arabia Saudita, Turchia, Egitto e Pakistan. La guerra, infatti, mossa dagli Stati Uniti contro l'Iran, Stati Uniti e Israele contro l'Iran, sta, lo diciamo da parecchi mesi, ridisegnando gli equilibri del Medio Oriente, con un tramonto della mezzaluna sciita di quello che una volta era l'asse della resistenza, e alcuni attori nuovi, complici il fatto che i piani di Abramo per il momento sono lì congelati, l'Arabia Saudita non vi è entrata, per esempio, e dicevo, con nuove alleanze che si stringono e che prendono corpo. Queste in particolare, Arabia Saudita, Turchia, Egitto e Pakistan, vi racconteremo perché questi 4 paesi, che a ben vedere hanno anche delle profonde differenze fra di loro, forse sono uniti più dal fatto che vogliono un Iran indebolito, sicuramente un Iran che non deve assolutamente avere l'arma atomica. Ebbene, però, questi 4 attori probabilmente messi insieme diranno la loro nei prossimi anni. Questi i temi di quest'oggi, scaldate pure i polpastrelli, 349-238-6666, inizia l'ultima settimana di questa stagione.

0: di nessun luogo lontano, allora vorrei proprio leggere vostre domande e vostri commenti. Noi andiamo nel Regno Unito, andiamo a Londra, lo facciamo con la voce del nuovo Premier.
1: I am acutely conscious.
2: Sono pienamente consapevole di essere il settimo primo ministro della Gran Bretagna dal 2016. Questo rende il momento adatto alla riflessione e a nuove considerazioni. Richiede alla mia generazione di politici di alzare il livello e affrontare la nuova sfida. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che possiamo riconquistare la nostra stabilità ancora una volta. Questa è la nostra sfida. Once again, and that is our challenge.
0: Questo è un passo delle dichiarazioni di Andy Burnham, che ha tenuto un breve discorso all'entrata ufficiale al decimo di Downing Street. Dobbiamo sottolineare e registrare intanto che cosa? Beh, che Andy Burnham non si è nascosto dietro un dito, ha denunciato, l'avete sentito nel passaggio appena sentito, il momento di crisi della politica britannica. Non è certamente normale per il Regno Unito avere 7 premier in 10 anni, il tutto, guarda caso, dopo la sciagurata avventura della Brexit. Burnham ha detto che il suo primo atto sarà porre fine alla quantità di persone senza casa che dormono per strada in tutto il paese. Come hanno fatto notare alcuni giornalisti, non ci è riuscito a Manchester, sarà difficile riuscirci a livello nazionale. Domani annuncerà un piano per diminuire il costo della vita, un piano dei 10 anni per cambiare il paese e dare un'impronta diversa a questo Regno Unito. Se non fosse che, questo è il ma forse più grosso, che l'orizzonte temporale è di circa un paio d'anni per Andy Burnham, per questo governo Labour, che deve anche difendersi dalla crescente minaccia di Nigel Farage. Discorso abbastanza di sinistra, ovviamente. Andy Burnham, lo raccontavamo la settimana scorsa, ambisce a dare una nuova impronta ai Labour e spostarli profondamente a sinistra. Sentite ancora un altro passaggio di Burnham.
1: Many feel as though they're still in decline and they don't have the ability to turn things around.
2: Molti si sentono in difficoltà e hanno la sensazione di non avere la capacità di invertire la situazione. Ed è per questo che cambieremo la politica, per renderla più collaborativa, più orientata alla risoluzione dei problemi concreti che alla presentazione del compitino ben fatto. E porteremo il potere fuori da qui. E lo porteremo in ogni codice postale del paese affinché si possa fare di più insieme. E facendo di più, costruiremo una nuova economia in cui rimetteremo i tasselli fondamentali della vita sotto un controllo pubblico più forte per renderli nuovamente alla portata di tutti.
0: Alcuni scampoli del manifesto programmatico del governo Labour di Andy Burnham. Sfide vecchie, premier nuovo, ma partiamo da questa politica britannica così tormentata. Arianna Giovannini insegna sociologia politica, Università di Urbino Carlo Bo, nostra guida, nostro soccorso quando dobbiamo analizzare la politica britannica, che è la stessa, la conosce molto molto bene. Professoressa, buongiorno, ben ritrovata.
3: Ciao a tutti.
0: Allora, partiamo dalla crisi della politica britannica. Che cosa ci dicono questi due numeri? 10 anni, 7 premier.
3: Beh, questi numeri ci dicono una cosa molto semplice ma anche molto problematica, che la politica britannica è diventata instabile, frammentata e caratterizzata dal malcontento verso la classe politica. E allora questa porta sempre più girevoli di Downing Street, in cui si susseguono primi ministri, è il sintomo di una crisi, da un certo punto di vista, di capacità realizzativa. In un contesto di crescita stagnante, finanze pubbliche in rosso, servizi pubblici in ginocchio, tutti i leader dell'ultimo decennio, nessuno dei leader dell'ultimo decennio è stato in grado di produrre un cambiamento tangibile, percepibile da parte dei cittadini nella loro vita quotidiana. E questo ha creato un circolo vizioso di volatilità elettorale e anche malcontento verso la politica. Una volta il modello Westminster veniva presentato come sinonimo di stabilità, di governo monopartitico stabile, e che veniva spesso contrapposto all'instabilità italiana. È un po' ironico vedere, insomma, come oggi sembra essere tutto un po' l'opposto. Però come si diceva prima, anche nella clip che avete passato, lo stesso Burnham ha riportato una diagnosi molto chiara nel suo primo discorso fuori dal numero 10 di Downing Street. La classe politica non è stata sufficientemente in grado di fornire risposte concrete ai bisogni dei cittadini, e quindi Burnham ha detto: dobbiamo fare meglio e da oggi faremo meglio. Ecco, la sua diagnosi è giusta sicuramente, e secondo lui il problema fondamentale è che il potere è troppo concentrato al centro, e questo ha portato a un cortocircuito sia di tipo economico che di tipo politico, sì, sostanzialmente. Per questo ha proposto sia un nuovo modello politico e un nuovo modello economico. Questa è una proposta molto ambiziosa.
0: Molto ambiziosa, anche perché farà della devolution, per riprendere il suo discorso, la cifra principale. Lui che ha guidato la Greater Manchester e quindi sa bene cosa vuol dire per un amministratore locale avere più poteri, avere più competenze, avere anche più budget. È un po' ironico, un po' paradossale che un premier lavori per avere meno poteri e meno soldi in saccoccia, però la politica ci consegna anche questo. Professoressa Giovannini, abbiamo sentito alcuni passaggi del discorso di Burnham, un discorso interessante innanzitutto perché è stato molto sentito, quantomeno la sensazione era questa, che fosse molto acceso e non era scritto, fra l'altro.
3: Esatto.
0: Ha peccato un po' di populismo quando, insomma, nei passaggi in cui cerca di compiacere il suo elettorato e non soltanto, insomma, i britannici?
3: Forse sì, però non si può dire che Starmer non abbia fatto la stessa cosa, ma in modo molto meno efficace. Andy Burnham si è presentato fuori da Downing Street senza il podio e senza un discorso scritto. È arrivato e ci ha messo un bel po' ad arrivare fino alla porta di Downing Street, perché si è fermato ad abbracciare la gente che lo era venuto, come dire, ad acclamare, ad applaudire. Questo, dal punto di vista simbolico, secondo me è un messaggio molto importante. È un leader che cerca di dire alla popolazione: vi ascolto, sono vicino a voi, non ho bisogno di un modello rigido e di leggere da uno script.
0: Sì.
3: Dico quello che penso e cerco di capire quelli che sono i bisogni del paese. Ripeto, la sfida davanti a Burnham è considerevole, però a livello simbolico, secondo me, questo è stato un messaggio molto molto forte, molto potente.
0: Sì, nel frattempo arrivano le dichiarazioni di stima, le congratulazioni, gli in bocca al lupo un po' da tutti i leader europei. La professoressa Arianna Giovannini, Università di Urbino Carlo Bo, ci sta aiutando a leggere questo momento così importante della politica britannica, un momento che adesso vedrà un ulteriore momento importante, perché Andy Burnham è al lavoro per comporre la squadra di governo, e qua ci sono alcune cariche, alcuni ministeri, come li chiamiamo noi, che sono particolarmente importanti. Naturalmente economia e finanze su tutti, cancelliere dello scacchiere e anche il ministro degli esteri, visto il momento così tormentato della grande attualità. Parto da quello degli esteri perché Ed Miliband, a proposito di nuovo che avanza, sono ironico evidentemente, potrebbe essere uno dei nomi più papabili. Che cosa ci dirà la compagine di governo rispetto all'opera di governo di Andy Burnham?
3: Questo sarà molto interessante vedere come sarà composto il governo di Burnham. Al momento il Toto Ministri ci dice che si cerca un po' di continuità e un po' di innovazione. Certo, si parla appunto, come diceva lei, di Ed Miliband agli esteri, ma anche di Shabana Mahmood, che al momento la ministra degli interni, come potenziale nuova cancelliera. Ecco, questo sicuramente sarebbe un punto di continuità, ma forse anche un punto abbastanza controverso, perché Shabana Mahmood come ministra degli interni sicuramente non è stata, come dire, particolarmente progressista, forse è stata una di quelle figure politiche che ha cercato di inseguire reform, e forse questo non ce lo si aspettava da un governo Burnham. Però non abbiamo ancora i nomi davanti, quindi dobbiamo vedere un attimo se il Toto Ministri è giusto oppure
0: certo.
3: No. Si parla anche per esempio di figure come Angela Rayner, che aveva già avuto ruoli importanti dentro il governo di Starmer e che forse potrebbe diventare ministro della sanità, oppure potrebbe riprendere un ruolo all'interno del ministero per il governo locale e quindi forse anche per la devolution. Però ecco, al momento tutto resta un po' così, è difficile sapere con certezza quello che accadrà. Sicuramente Burnham cercherà di trovare un equilibrio tra continuità e innovazione, però secondo me, se vuole riuscire a mettere in atto quel piano ambizioso di cui parlavamo prima, ha bisogno di puntare più sull'innovazione che sulla continuità.
0: la voce e l'analisi della professoressa Arianna Giovannina, alla quale vorrei anche chiedere, tra le tante sfide che sono sul tavolo naturalmente di Andy Burnham, c'è quello della politica interna, c'è il far riannamorare i britannici verso la politica, quella con la P maiuscola, e qua staremo a vedere se le sue dichiarazioni saranno politiche con la P maiuscola o saranno populiste con la P minuscola, con tutto il rispetto per i movimenti populisti, ma evidentemente è un processo, diciamo, molto molto diverso. Forse tra le sfide più importanti ci sono quelle della sanità, evidentemente, perché dopo Brexit ci sono state una serie di problemi, quello dell'economia evidentemente, però anche la politica estera, perché in un momento così drammatico una posizione chiara, ben definita, che in qualche modo dia fiducia anche ai partner, sto pensando soprattutto a Bruxelles, perché Londra si è molto riavvicinata a Bruxelles, forse l'Europa aspetta anche un segnale forte, no, nella politica estera, professoressa.
3: Assolutamente sì, su questo Burnham ha lasciato traspirare ben poco, forse proprio perché è una questione assolutamente fondamentale, e allora cercherà di svilupparla nel dettaglio prima di esporla, però senz'altro la consapevolezza c'è sicuramente, lo si legge tra le righe in tutti i suoi discorsi, però non ha ancora, come dire, preso una posizione aperta. Secondo me c'è un grande lavoro dietro le scene, dietro le quinte in questo momento.
0: L'ultimo tassello che vorrei toccare con lei, professoressa, ha a che fare con la variabile tempo, perché davo conto del fatto che ha tempo 2 anni, perché dopo si va nuovamente a votare, evidentemente, e il rischio è appunto l'ottavo, il rischio quasi certamente, adesso staremo a vedere come farà, però l'ottavo premier in 11 anni. È un orizzonte temporale troppo limitato per obiettivi così ambiziosi?
3: Beh, lo ha detto lo stesso Burnham nel suo discorso oggi, ma anche in discorsi precedenti. Lui prevede un piano di, come dire, rinascita del paese che deve durare 10 anni, cioè quindi guarda una scala temporale di 10 anni. Però ha anche, come dire, il suo primo obiettivo in questa scala temporale di 10 anni sono i 2 anni. E infatti già oggi ha detto che all'indomani, già da domani, come dire, cercherà di mettere in atto delle piccole cose che però possono fare la differenza nella vita quotidiana dei cittadini. Per esempio, già da domani delineerà un piano di azione per alleviare il peso della crisi del costo della vita sui cittadini. Resta da vedere come, però secondo me cerca di giocare su 2 scale. Nel breve periodo cerca di portare il partito alla vittoria tra 2 anni di nuovo, cosa che con Starmer probabilmente non sarebbe successa visti i bassi livelli di popolarità. Quindi cercherà di fare quelli che si chiamano in inglese i quick wins, cioè di avere qualche piccola e veloce politica che però gli possa far dire: ecco, la vita dei cittadini è migliorata. Però il programma, quello diciamo più di lungo periodo, necessita una scala temporale più ampia, dei 10 anni, quindi dovrà giocare su questi 2 livelli, portare a casa qualche punto nel breve periodo, cercando di portare il cambiamento radicale, richiederà più tempo.
0: Anche perché la scala temporale, quella dei 10 anni, quella del lungo termine, del lungo periodo, è qualcosa che si apprende proprio nell'amministrazione locale, e quei risultati di Manchester sono derivanti dal frutto del lavoro non soltanto suo, ma appunto su un orizzonte spalmato di parecchi anni. Grazie mille, come sempre, alla professoressa Arianna Giovannini, Università di Urbino Carlo Bo. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
3: Grazie a voi.
0: I messaggi, i commenti, le domande al 349-238-6666. Più che domande, direi commenti, molti piuttosto duri verso Andy Burnham. Robin Hood senza soldi, punto domanda, sembra questo ridicolo, così un ascoltatore. Qualcun altro: Alessandro, caspita, abbiamo il nuovo idolo della sinistra italiana, un microbo che con il 34% dei voti governerà la Gran Bretagna contro il volere popolare. Si chiama democrazia, si chiama politica, si chiama, vabbè, insomma, decidete voi come volete chiamare il processo elettorale britannico. Divertente Marco d'Alba: come spesso accade, al momento il più stabile a Downing Street è stato il gatto, che ha 7 vite e altrettanti primi ministri. Questo diciamo che ce la registriamo e ce la teniamo. Tra le domande, qualcuno invece si accoda al Toto Ministri. Ci parlava la professoressa Giovannini giustamente di Shabana Mahmood, possibile cancelliere dello scacchiere, cioè il ministro dell'economia e delle finanze. La Mahmood occupava nel governo uscente di Keir Starmer il ruolo di Secretary of State for the Home Department, sostanzialmente il ministero degli interni. La Mahmood è un'avvocatessa, fa parte della commissione nazionale esecutiva del Partito Laburista e peraltro è stata anche segretaria della giustizia. La cosa interessante è che politicamente fa parte di una corrente particolare dei Labour, i cosiddetti Blue Labor, cioè sostanzialmente la corrente che tenta di promuovere alcuni valori più conservatori, più da colletti blu, più conservatori all'interno degli stessi Labor. Di Miliband abbiamo già parlato, veterano della politica britannica, in Parlamento da oltre 20 anni, lui, lo ricorderete, si era schierato a favore del Remain all'epoca della campagna per la Brexit. Louise Hague come Cabinet Office Minister, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, sindacalista come estrazione. Angela Rayner, ne parlava la professoressa Giovannini, l'ex vicepremier di Starmer, ex segretario alla edilizia. Infine Jonathan Reynolds, sto citando naturalmente solo quelli di cui è uscita qualche indiscrezione sulla stampa britannica. Jonathan Reynolds, business secretary, cioè il ministero nuovo che andrà a incorporare scienza e tecnologia. Se dico step, a che cosa state pensando? Non fate battute al 349-238-6666, non è una disciplina da seguire con i corsi vari in palestra. Facciamo riferimento piuttosto a un articolo scritto da Omair Anas del Centro Studi Al Sharq Strategic Research, di quella che a tutti gli effetti per il momento è una formalizzazione più accademica e forse giornalistica che altro, ma che ci ha incuriosito particolarmente questa mattina. L'alleanza step, stiamo parlando di Arabia Saudita, Turchia, Egitto e Pakistan. Sostanzialmente, dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno terremotato l'intero Medio Oriente allargato con i bombardamenti sull'Iran, ma non soltanto, tutti gli altri conflitti hanno in qualche modo abbassato le ambizioni, hanno indebolito la cosiddetta mezzaluna sciita, ebbene l'idea di questa coalizione pan-sunnita, dove abbiamo la Turchia, il Pakistan, l'Arabia Saudita e l'Egitto, sta iniziando a prendere corpo. Prende corpo non soltanto sulla carta, perché un primo incontro formale di questa coalizione è avvenuto lo scorso 19 marzo, quando i ministri degli esteri dei quattro paesi si sono incontrati a Riyadh in occasione di un vertice islamico. Proviamo a analizzare le caratteristiche di questi quattro paesi e se davvero questo blocco sunnita, che tra l'altro Erdogan sogna di guidare da sultano a tutti gli effetti, potrebbe sostituire quella che era la mezzaluna sciita una volta. La Turchia, la Turchia è il secondo esercito della NATO, il Pakistan è una potenza nucleare, l'Arabia Saudita è un gigante energetico, l'Egitto è il paese più popoloso del mondo arabo. Tutti uniti, fra le altre cose, dal fatto di non volere un Iran forte e di volere un Iran senza arma nucleare, naturalmente. Il grande elefante nella stanza, come sempre, anche parlando di piani di Abramo, rimane la questione palestinese, ma insomma è qualcosa che possiamo prendere in considerazione? Ha senso seguire questa suggestione che arriva per il momento dal mondo accademico e dell'analisi? Buongiorno e ben ritrovate nel suo luogo lontano al professor Riccardo Redaelli, insegna storia e istituzioni dell'Asia, Università Cattolica. Professore, buongiorno e ben ritrovato.
4: Buongiorno a voi.
0: Allora, semplice suggestione accademica particolarmente intrigante, oppure davvero l'indebolimento del blocco sciita nel Medio Oriente allargato e questo conflitto che continua a perdurare può mettere in luce nuove alleanze come quella che abbiamo nominato, a step?
4: Sì, in realtà già lo scorso anno, dopo il folle bombardamento di Israele contro Doha, contro il Qatar, mentre vi erano i negoziati in corso, aveva spinto l'Arabia Saudita a stringere un'alleanza strategica con il Pakistan. Sì. E da questo accordo a due si sta allargando questa sorta di, viene chiamato appunto l'alleanza di Muhammad, cioè di Maometto, di sunniti, che è una formula un po' retorica. In realtà Turchia, Egitto e Arabia Saudita fino a poco tempo fa avevano, e per molti anni hanno avuto, fortissimi contrasti. Io non credo che sia esattamente anti-sciita, anche se c'è una dimensione anti-sciita, piuttosto è l'effetto della distruzione di tutto il sistema di alleanze che sta avendo il presidente Trump e il governo dell'ultradestra israeliana. Arabia Saudita si è ritrovata completamente scoperta, si stava avvicinando a Israele e dopo Gaza si è dovuta allontanare. L'estremismo di Israele l'ha spinta a riconsiderare le proprie posizioni. In più, la folle guerra lanciata lo scorso febbraio contro l'Iran ha dimostrato che le monarchie arabe del Golfo sono sacrificabili sia per gli Stati Uniti sia per Israele. Da qui la ricerca di alleanze variabili il Pakistan appunto, ma anche la Turchia e l'Egitto, che non solo è più popoloso, ha un esercito che non è fortissimo dal punto di vista tecnologico, ma è numerosissimo.
0: L'analisi, la voce del professor Riccardo Redaelli, Università Cattolica di Milano, per cercare di fotografare, per cercare di mettere un po' di attrezzi nella nostra cassetta per capire che momento stiamo vivendo in un Medio Oriente che è stato, lo dicevo, terremotato, lo confermava anche il professor Redaelli, dagli ultimi raid, dagli ultimi bombardamenti israelo-americani sull'Iran. C'è una cosa che accomuna questi quattro paesi, professore, giustamente lei ricordava anche quell'alleanza tra Pakistan e Arabia Saudita, è un'alleanza che, diciamo, ha un po' di chilometri di distanza, ha anche una serie di divergenze su tanti altri fronti, cioè questi quattro paesi non sono proprio molto molto omogenei. Forse il punto vero di omogeneità è che da un lato si sono sentiti tutti e quattro in qualche modo scoperti di fronte alle intemperanze israelo-americane, dall'altra parte non vogliono un Iran forte. Sembra quasi che vi sia, come dire, un combinato disposto che in questo momento fa emergere questa nuova alleanza.
4: Eh sì, sembra essere così, è più un'alleanza forzata, perché ripeto, le differenze fra questi quattro paesi sono moltissimi, non solo due sono arabi, uno è appunto il turco, la Turchia, poi c'è quello del Pakistan che è legato quindi al subcontinente indiano, ma l'Iran era stato la cosiddetta mezzaluna fertile, era stata fortemente indebolita da Israele dopo Gaza. Paradossalmente l'Iran ritorna a essere più forte dopo questa guerra assurda lanciata da Israele e che ha trascinato gli Stati Uniti in questo conflitto. E a questo punto nella regione sembra emergere una cosa che non c'è mai stata, e cioè non c'è più la volontà di avere un garante esterno, che è stato per secoli, gli ottomani prima, gli inglesi poi, infine gli americani, ma sembra emergere per la prima volta un tentativo, per quanto fragile, di gestire un'architettura di sicurezza che parta dall'interno della regione e non sia più affidata solo a un garante esterno.
0: E questo è un aspetto che sta toccando, professor Redaelli, molto molto affascinante, perché sembra quasi un effetto collaterale dell'azione statunitense o dell'inazione statunitense, perché la vulnerabilità dei paesi del Golfo è emersa in tutta la sua prepotenza. Il fatto di provvedere da sole alla loro sicurezza mi ricorda tanto, fatte salve le debite proporzioni, ripeto, qua c'è un atto volontario, il disimpegno degli Stati Uniti in Europa nell'ambito della NATO. In qualche modo c'è un pezzo di mondo molto molto vasto che sta facendo i conti con l'intemperanza americana, ma anche con lo Stato, con la durissima realtà, che molti attori devono iniziare a pensare alla propria sicurezza senza l'ombrello statunitense.
4: Esattamente così, mi ha preceduto, stavo per dire proprio questo, che è quello che ha spinto noi europei, che siamo i popoli più riluttanti del pianeta a riarmarci e a guardare alla guerra, a un percorso di riarmo, per quanto confuso e forse gestito male. Ma non solo, una delle aree di maggiore di preoccupazione che può portare alla proliferazione nucleare è anche l'Asia Pacifico, perché Corea del Sud e Giappone si sono sempre sentite protette dal cosiddetto ombrello nucleare americano, cioè gli americani garantivano anche nuclearmente questi stati. Ora non è più così. Inizia a esserci un dibattito che è molto pericoloso in Giappone da parte della destra nazionalista di portare il Giappone a dotarsi di un'arma atomica. Tecnicamente il Giappone lo può fare in brevissimo tempo, ma avrebbe un effetto dirompente perché distruggerebbe completamente il trattato di non proliferazione, che è stata l'architrave durante la guerra fredda per evitare la proliferazione nucleare.
0: Se così fosse, peraltro, sarebbe nel solco e sulla scia di una serie di dichiarazioni della premier giapponese Takaichi, che hanno paradossalmente allarmato più Pechino come giapponesi che gli Stati Uniti, perché la Takaichi a un certo punto ha detto: l'attacco a Taiwan da parte cinese è qualcosa di vitale per il Giappone stesso. E quindi ha ragione il professor Redaelli a parlare di disarticolazione di un'architettura alla quale eravamo abituati da tantissimo tempo. In questo cambio radicale che stiamo assistendo, stiamo provando ad analizzare e a raccontare, c'è un aspetto che ha a che fare, questo potrebbe essere altamente drammatico, con il ruolo degli UTI, professor Redaelli. Ne abbiamo parlato molto spesso la settimana scorsa, perché quella richiesta da parte di Teheran ai ribelli UTI, continuiamo a chiamarli ribelli ma detengono la maggior parte del territorio yemenita, gli UTI potrebbero, le ultime dichiarazioni dicono, stiamo bloccando il mare in Arabia Saudita, non si capisce bene che cosa voglia dire questa agenzia, adesso vedremo se ci saranno dettagli, ma insomma l'idea qual è? Che l'Iran chiami a una mossa aggressiva anche gli Houthi, il che tradotto vuol dire chiusura di Bab al-Mandeb. A quel punto che tipo di segnale sarebbe questo?
4: Allora, gli Houthi, che noi in Occidente consideriamo a volte o solo delle pedine dell'Iran, un po' dei simpatici fricchettoni, se mi permettete il termine così poco accademico, in realtà sono un movimento molto radicato e che ha un'agenda propria. Se si muovono, come si sono mossi contro Israele per cercare di difendere i palestinesi, hanno dimostrato una grandissima capacità di resilienza. E se decidono di muoversi per entrare, per assistere l'Iran, a livello economico, finanziario e commerciale è una catastrofe, perché Hormuz è di nuovo chiuso, sì, e stiamo pagando il prezzo. Se si chiude anche l'altro choke point, i choke point sono i punti di soffocamento del commercio marittimo internazionale, e allora diventa estremamente problematico anche per l'Asia Pacifico, per la Cina, ma soprattutto per noi europei. Certo. Diventano le dinamiche dei prezzi, le dinamiche dei rifornimenti diventano davvero, davvero preoccupanti. Sì. E sappiamo che basta, non è necessario avere la capacità tecnica di bloccare uno stretto. Ma sì, basta l'annuncio, perché le navi si fermano, certo, le compagnie che assicurano le navi raddoppiano di 15 volte i prezzi e tutto si ferma.
0: Io ricordo, a titolo di esempio per ascoltatrici e ascoltatori, che andare a non utilizzare Bab al-Mandeb, quindi poi Mar Rosso, poi Canale di Suez, significa fare il periplo dell'Africa, quindi 3 settimane in più di viaggio e decine e decine di migliaia di euro in più tra costi di carburante e tutto il resto. L'ultima domanda, professor Redelli, in realtà forse la più importante, l'ho tenuta per ultima, ha a che fare con la questione palestinese, perché sia la nuova alleanza un po' così, nuova, fresca, che è lo STEP, sia i piani di Abramo, sia tutti i grandi attori del Medio Oriente allargato, continuano a non trattare l'elefante nella stanza, che è la questione israelo-palestinese, o meglio la questione palestinese. Tutti i bravissimi paesi arabi a stracciarsi le veste per la questione palestinese, poi però quando è ora di mettere qualcosa nero su bianco, quella questione viene completamente ignorata e deliberatamente ignorata. Perché secondo lei si continua a procrastinare questa situazione di grande accesa retorica, di passione, di vicinanza al popolo palestinese, poi però quando è ora di fare qualcosa di concreto il mondo arabo si gira dall'altra parte? O magari una mia impressione.
4: No, la verità è che fin dall'inizio i vari paesi arabi, fin dal 1948, hanno sempre usato la questione palestinese per i loro fini, hanno usato i palestinesi per i loro giochi strategici e per la loro propaganda, ma non c'è mai stato un vero, reale interesse per il popolo palestinese. Adesso è molto più difficile, perché Israele ormai si è spostato verso la destra, estrema destra, ci sono movimenti nazionalisti, perché Israele ha ormai da decenni illegittimamente controlla porzioni crescenti del territorio che dovrebbe essere dell'autorità nazionale palestinese, su cui doveva nascere lo Stato di Palestina, e quindi si pongono un problema. Per molti anni, almeno negli ultimi 3 decenni, si è fatto finta che la questione palestinese fosse ormai uscita dalla storia, che non contasse più. E abbiamo visto il 7 ottobre del 2023, purtroppo, che se tu ignori un'infezione e poi questa infezione ti presenta il conto che stiamo pagando tutti, lo stanno pagando soprattutto i palestinesi, le donne, i bambini, gli uomini palestinesi.
0: Un conto che è stato pagato da Israele il 7 ottobre, dai palestinesi subito dopo, naturalmente, da tutto il Medio Oriente allargato, e da una situazione che rimane instabile. Ma fa bene il professor Redelli a ricordare che se metti la polvere sotto il tappeto, poi quella polvere prima o poi esce, magari raddoppiata e triplicata. Torneremo a parlarne. Intanto grazie mille, professor Redelli, per essere stato con noi, Università Cattolica. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Il conflitto tra Russia e Ucraina ha visto nel weekend appena trascorso un'ulteriore escalation. da parte russa e da parte ucraina. Probabilmente la Federazione Russa ha scagliato il più pesante massiccio attacco dal punto di vista balistico proprio sulla capitale Kiev, con 20 morti e 142 feriti, un arsenale che ha incluso, come dicevo, missili balistici ma anche ipersonici, i missili Zircon. Dall'altra parte, nella notte tra il 19 e il 20 luglio, le difese russe hanno dovuto fronteggiare un attacco senza precedenti che ha visto Kiev lanciare oltre 400 droni, tutti verso la regione di Mosca, ferite 10 persone, tra cui un bambino. In via precauzionale è stato sospeso il traffico sul ponte di Crimea, quella penisola che, come ricorderete, Fedorov aveva detto idea e come obiettivo: dobbiamo renderla a tutti i costi un'isola. Nel frattempo c'è stato un attacco a una nave mercantile civile nel Mar Nero, definita dalle autorità ucraine come un attacco terroristico. A che punto siamo? Che cosa significa dal punto di vista anche politico, in un momento in cui, lo raccontavamo la settimana scorsa, la politica interna ucraina sta vivendo dei momenti particolarmente drammatici per un Volodymyr Zelensky che, secondo alcuni, sta iniziando a commettere dei passi falsi. Eleonora Tafuro, analista di ISPI, esperta di Russia ma anche Caucaso e Asia centrale. Eleonora, ciao, buongiorno, ben ritrovata.
5: Ciao.
0: Allora, che cosa ci dice un intensificarsi, un'escalation dal punto di vista militare in un momento in cui, dal punto di vista ucraino, alcune migliaia di ucraini in varie città scendono in piazza e contestano Volodymyr Zelensky? Dall'altra parte, in Russia, con dinamiche diverse, ci sono moti di protesta, diversamente visibili per così dire, a causa dei razionamenti di carburante, per esempio, ma non soltanto.
5: Beh, questo insomma è una dinamica che in realtà abbiamo visto consolidarsi negli ultimi mesi del conflitto, e credo che sia anche indipendente dai moti di protesta che ci sono in maniera diversa nei due stati. Quindi è chiaro che per la Russia è fondamentale dare un po' l'immagine di una risposta, di uno stato forte che risponde alle aggressioni, tra virgolette, ucraine, mentre per l'Ucraina l'imperativo di questi ultimi mesi è stato proprio quello di portare il conflitto più vicino ai russi, no? Di far subire le conseguenze anche ai cittadini ordinari russi che erano stati più o meno risparmiati da questo conflitto.
0: La voce e l'analisi di Eleonora Tafuro, analista di ISPI. Molti ascoltatori dicono: attenzione, che Zelensky, con queste continue incursioni, provocazioni e attacchi nel profondo della Federazione Russa, non fa altro che esacerbare le intenzioni di Vladimir Putin, il quale potrebbe ricorrere anche a soluzioni molto molto più violente, addirittura ordigni nucleari. Mi rendo conto che è molto difficile da qui, e soprattutto con la coltre di fumo in qualche modo che è calata sulla Federazione Russa. Quanto fondamento ha questo pensiero? Cioè, che se l'Ucraina esagera la risposta, poi la controreazione sarà ulteriormente forte.
5: No, e qui dobbiamo stare attenti, perché da un lato è un po' non bisogna cadere nel tranello della propaganda russa, che ha spesso usato, no, l'arma nucleare come uno spauracchio, esattamente per dissuadere anche per esempio gli stati europei dalla fornitura di armi all'Ucraina, fin dai carri armati tedeschi, ricordiamolo, quindi sì, parecchi anni fa. Quindi da un lato c'è questo rischio, dall'altro però effettivamente l'Ucraina con la tattica, no, degli attacchi a medio e lungo raggio voleva proprio convincere Vladimir Putin a sedersi al tavolo dei negoziati, ad essere più flessibile nel negoziato, e questo stiamo vedendo che non sta effettivamente succedendo, ma al contrario quello che vediamo sono rappresaglie sempre più violenti che colpiscono i cittadini ucraini.
0: E questa è un po' l'altra faccia della medaglia, e a rischio di essere scontato, evidentemente, soltanto in tempo ci darà ragione del fatto che Zelensky ha abbracciato una strategia corretta o meno, e viceversa. Intanto grazie mille, come sempre, Eleonora Tafuro, per queste due sintetiche fotografie di ISPI. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
5: Grazie, alla prossima.

0: 349-238-6666. In chiusura vi do lo spazio che meritano domande e commenti. Qualcuno scrive: dire che la Russia spesso usi l'arma nucleare come spauracchio anche nei confronti dei paesi occidentali, ma quando? Prego, qualche esempio di episodi. Uno l'ha fatto l'onorata Furo. Il secondo, gentile ascoltatore, un conto è, allora, ci sono dichiarazioni di Peskov, allusioni di Medvedev, ci sono programmi televisivi in prima serata dove propagandisti del regime fanno i disegnini con le armi nucleari che sfrecciano verso le città europee, quindi è qualcosa che nel dibattito pubblico russo viene fuori un sacco di volte. Ci sono state velate minacce più e più volte all'Ucraina, ma non soltanto. Qualcun altro punta il dito contro Zelensky. Per noi europei il problema non è Vladimir Putin, dice, il problema è quel Zelensky che ci li mette in croce tutti quanti. E fa riferimento evidentemente al fatto che, secondo l'ascoltatore, Volodymyr Zelensky, chiedendo l'aiuto dell'Europa, ottenendo anche una via privilegiata per l'accesso all'Unione Europea, sta trascinando l'intera Europa in un conflitto contro Vladimir Putin. Ugo da Milano: qualunque persona con cultura e intelligenza normali poteva intuire, riguardo ai conflitti internazionali, che saremmo arrivati a questo punto, forse il preludio di una terza guerra mondiale nucleare. Qualcuno disse che già c'era la terza guerra mondiale a pezzi, speriamo naturalmente di essere smentiti. Quello che però possiamo registrare, spesso lo sottolineiamo qui in Nessun Luogo Lontano, è che oramai tutti i conflitti sono legati, e pensare di raccontarne uno senza in qualche modo disegnare un filo rosso con tutti gli altri è qualcosa di impensabile. Lo ricorderete, tutte le puntate dedicate al conflitto in Sudan erano esattamente la riprova di questo, in cui era più facile individuare i grandi attori internazionali che non battevano palla in Sudan piuttosto che quelli che appunto giocavano un ruolo. Qualcun altro scrive: non si può pensare che Vladimir Putin si pieghi per gli attacchi ucraini, folli, scrive un altro ascoltatore. Allora, stavo buttando l'occhio alle agenzie per capire se intanto quell'agenzia dell'Arabia Saudita avesse preso magari maggiore corpo, ma per il momento non è così. Invece altre agenzie hanno a che fare con i rapporti non tanto dell'Europa con la Federazione Russa, ma dell'Italia. Allora, Mosca ha espulso l'addetto militare italiano e collaboratore senza motivo. La Federazione Russa ha espulso senza motivo, leggo con ve l'agenzia, l'addetto militare italiano a Mosca con un suo collaboratore. È un atto plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di due addetti militari russi. Loro sì, dice Antonio Tajani su X, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale. Questa è la risposta della Federazione Russa a distanza di qualche tempo, peraltro, per l'espulsione invece degli attaché militari che erano accusati di effettuare spionaggio in territorio italiano. Questa è la reazione. Lo stesso Antonio Talia mi segnala: non c'è nulla se Arabia Saudita e UTI. Evidentemente quel lancio d'agenzia è rimasto un po' appeso, ma ci torneremo naturalmente nei prossimi giorni. Un ultimo occhio lo butto ai vostri messaggi al 349-238-6666. Francesco da Cagliari: per me quest'inverno farà freddo anche in Russia, forse mi sbaglio, ma qualche piccolo segnale dei distributori di benzina moscoviti arriva. Sì, non soltanto moscoviti, in effetti qualche segnale, qualche conseguenza del conflitto la stanno iniziando a sentire anche i cittadini russi. Da qui a fare freddo anche in Russia, quindi avere problemi proprio di approvvigionamento e di riscaldamento, non lo so, non ci giurerei naturalmente. Allora, tempo scaduto, cosa ci guiderà tutta questa ultima settimana di programmazione di questa stagione di Nessun Luogo Lontano? Lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo, ci sentiamo domani, ore 16, un saluto da Giampaolo Musumeci.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Bologna in piazza per Fakir, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, la nipote chiediamo verità e giustizia, piante dosi, piena fiducia in polizia e PM. Sequestrati 50.000 euro sul conto in Tunisia del gioielliere in carcere per l'omicidio dei due rapinatori, a difenderlo e ora anche Elon Musk. Sale la tensione nel Golfo, gli Houthi annunciano il blocco marittimo dell'Arabia Saudita, nuovi attacchi USA all'Iran. Il ritorno in Spagna dei campioni del mondo ricevuti dal re, ora la sfilata tra i tifosi. Un saluto dalla redazione di GR24, Anna Riva in regia, Alessandra Schepisi al microfono. In apertura la vicenda di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un intervento di polizia. Momenti di tensione ieri sera a Bologna nel corso della manifestazione indetta dal sindaco Matteo Lepore, lancio di una bomba carta davanti alla prefettura con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. Gli scontri sono un attacco alla famiglia che ha sempre chiesto calma, educazione e rispetto, ha detto l'avvocato dei familiari Fabio Anselmo. Il ministro dell'interno Piantedosi ha commentato che ha espressioni pregiudizialmente contrarie alle forze di polizia, non ha fiducia in queste né nella magistratura.
3: Assassini, via lo scudo penale, con questi slogan e con momenti di tensione a Bologna. Alcune centinaia di persone hanno partecipato al presidio in Piazza del Nettuno per chiedere verità sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un intervento di polizia al quartiere Pilastro. Alla manifestazione, a cui sono seguiti alcuni scontri, erano presenti amici e parenti dell'uomo, tra cui la sorella che ha accusato un malore. Il sindaco Matteo Lepore ha ribadito la vicinanza del comune alla famiglia. Intanto proseguono gli accertamenti della procura, la famiglia ha affidato la propria difesa all'avvocato Fabio Anselmo, il legale che in passato ha seguito anche i casi Cucchi, Aldrovandi e Magherini. Sarà nominato un consulente medico di parte per l'autopsia. Gli inquirenti hanno aperto, ed è la prima volta che accade, un procedimento nel nuovo registro previsto dal nuovo decreto sicurezza, il cosiddetto modello 45 bis. Non si tratta di un registro degli indagati vero e proprio, ma di uno strumento destinato alle annotazioni preliminari quando un fatto di reato potrebbe essere stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Sono stati scritti i nomi di tutte le persone coinvolte nelle diverse fasi dell'intervento, dai due poliziotti ai quattro operatori del 118, al fine di consentire gli accertamenti ripetuti. Dalle prime verifiche emerge inoltre che gli agenti avevano richiesto l'intervento sanitario, segnalando una crisi psichiatrica del 42enne che poco prima, secondo la ricostruzione, era andato in escandescenza e aveva anche danneggiato un'auto. L'uomo era inoltre noto alle forze dell'ordine per precedenti penali. Ludovico Luongo, Radio 24, Sole 24 Ore, Bologna.
2: E ora la vicenda del gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori. Sul caso è intervenuto anche Elon Musk.
4: Elon Musk si schiera dalla parte di Mario Roggero e lo fa tornando ad attaccare la magistratura italiana, come fatto in passato per il caso Open Arms e per i centri in Albania. È una follia, sono il giudice e il pubblico ministero a meritarsi una condanna, scrive su X il multimiliardario, intervenendo a gamba tesa in una vicenda che continua a scaldare il dibattito politico. Nonostante il richiamo del Colle, tutto il centrodestra insiste nel chiedere la grazia per il gioielliere. La Lega ha anche presentato una proposta di legge per allargare le maglie della legittima difesa, una fuga in avanti stoppata però da Forza Italia e Noi Moderati. Le opposizioni restano invece critiche e accusano la destra di fare propaganda alimentando un clima da far west. La Procura Generale di Torino nel frattempo ha confermato il sequestro a Roggero di 50.000 euro depositati su un conto in Tunisia, soldi arrivati da una raccolta fondi a suo sostegno. Il sequestro è legato al risarcimento da 480.000 euro che il gioielliere deve ancora versare ai familiari dei due rapinatori uccisi e a quello rimasto ferito. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E ora la pagina degli esteri, in Medio Oriente, dove continuano gli attacchi incrociati. Sentiamo.
5: Attacchi reciproci, ma anche tentativi di tregua in Medio Oriente. I mediatori propongono una pausa di 10 giorni per salvare l'accordo Stati Uniti-Teheran. Il Pakistan ha intensificato negli ultimi giorni gli sforzi diplomatici per rilanciare la tregua provvisoria raggiunta il mese scorso, fallita dopo che entrambe le parti hanno ripreso gli attacchi contro installazioni militari e altre infrastrutture. Il ministro dell'interno dell'Iran, Momeni, è arrivato a Islamabad per 2 giorni di colloqui. negli Stati Uniti, intanto, l'amministrazione Trump se la deve vedere con l'opinione pubblica e il New York Times scrive che il Pentagono sta cercando di insabbiare le notizie dei feriti americani. Nella settimana precedente all'attacco iraniano di venerdì in Giordania, l'Iran avrebbe condotto altri 3 attacchi contro le forze americane nel paese, che avrebbero ferito decine di militari statunitensi e danneggiato diversi elicotteri, ma il Pentagono non ne avrebbe dato notizia. Nello stretto di Hormuz, poi, nuove tensioni dopo che gli Houthi dello Yemen hanno annunciato un blocco marittimo dell'Arabia Saudita. A Gaza, intanto, Hamas ha eletto Khalil al-Haya a nuovo leader del gruppo, succedendo a Sinwar, ucciso nel 2024. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: L'espulsione dell'addetto militare italiano di un suo collaboratore dalla Russia è una misura di ritorsione contro Roma, lo ha ammesso la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, riferendosi all'espulsione dall'Italia lo scorso 9 luglio di 2 addetti militari russi colti in flagrante, ha spiegato il ministro degli Esteri italiani, mentre svolgevano attività di spionaggio. Intanto gli attacchi non si fermano.
6: Ancora attacchi incrociati, specie notturni e vittime tra i civili. Kiev denuncia almeno 3 morti per gli ultimi attacchi russi su Odessa, mentre Mosca parla di 4 donne e un minore rimasti uccisi da un drone che ha colpito un autobus di linea nella regione di Belgorod. Il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato attacchi contro 6 navi della flotta ombra russa nel Mar Nero, dove, secondo Kiev, la Russia avrebbe colpito un mercantile turco causando 10 vittime, la metà delle quali di nazionalità indiana. Il tutto quando il Cremlino fa sapere di essere aperto al dialogo coi paesi europei, coi quali non ha mai interrotto le relazioni, ma quelle tra Russia e Italia sono intanto caratterizzate da forti tensioni. La portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova ha infatti dichiarato che l'espulsione dell'addetto militare italiano e del suo vice dalla Russia è una misura di ritorsione contro Roma, confermando quanto riferito in precedenza da Antonio Tajani. Il nostro ministro degli Esteri su X aveva infatti parlato dell'espulsione dalla Russia dell'addetto militare presso l'ambasciata italiana a Mosca come di una plateale ritorsione. Il 9 luglio scorso, infatti, erano stati espulsi dall'Italia 2 addetti militari russi colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio. Zakharova, difendendo i suoi uomini, nega si tratti di un'azione di vendetta, parlando invece di reciprocità. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Nel Regno Unito è cominciata l'era Burnham e il nuovo primo ministro ha avuto la sua prima telefonata internazionale con Donald Trump.
7: Biggest changes in the last 40 years.
8: Andy Burnham, che ha varcato la porta di Downing Street dopo la spallata all'ex inquilino Keir Starmer, ha cominciato quella che chiama la maggior svolta sinistra degli ultimi 40 anni, ricompattando una squadra di fedelissimi al governo. Via gli ex ministri di Starmer, il vice premier Lammy e l'impopolare cancelliera Rachel Reeves, che a sorpresa è sostituita nell'ardua missione al tesoro dall'ex titolare alla difesa John Healey, le cui dimissioni, in polemica contro le scarse risorse di Starmer per la spesa militare, avevano accelerato la rivolta laburista contro l'ex primo ministro.
7: Unity.
8: La nuova era della sinistra britannica è iniziata all'insegna di devoluzione e decentramento da Londra, cavalli di battaglia dell'ex sindaco di Manchester, che però si trova ad affrontare la crisi geopolitica internazionale. Riconfermata Shabana Mahmood, ministro dal pugno di ferro agli interni, mentre agli esteri arriva Ed Miliband, già ministro all'energia, pro net zero, in rotta contro Trump sulle trivelazioni petrolifere nel mare del Nord, un dossier su cui Burnham mostra ora maggiore apertura. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
2: Ed è morta a New York Daniele Compatangelo, corrispondente da Washington della 7. Il giornalista aveva 50 anni ed è scomparso a causa di un malore. Appena un mese fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Donald Trump e che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. E voltiamo pagina con lo sport, chiudiamo con la festa spagnola per il rientro dei campioni del mondo.
9: Por favor, un applauso para Ferran Torres, por favor.
10: I migliaia hanno sfidato il caldo torrido di Madrid per rendere omaggio agli eroi del pallone. Appena atterrata nella capitale, proveniente dagli Stati Uniti, la comitiva guidata dal capitano Rodri e dall'allenatore Della Fuente è stata catapultata in un tour celebrativo diviso in 3 tappe. La prima delle quali a Palazzo Reale, per un incontro con Re Felipe e famiglia.
11: Ha sido un triunfo epico. Habéis sufrido. Pero ¿qué es todo eso comparado con la alegría de traeros la Copa a casa?
10: È stato un trionfo epico, avete sofferto. Ma cosa significa questo se comparato con la gioia di tornare a casa con la Coppa? Ha detto il monarca rivolto alla squadra, che si è poi diretta alla Moncloa per essere ricevuta dal premier Sanchez. Il momento clou della giornata è stato però, senza dubbio, l'abbraccio riservato dalla Plaza Cibeles stracolma di tifosi, che hanno acclamato i giocatori durante la sfilata su un bus scoperto, per poi osannarli, mentre salivano su un palco appositamente montato per l'occasione. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
2: Ed è tutto per questo giornale radio. Anna Riva in regia, Alessandra Schepisi al microfono. Vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno a voi, ma che ci dobbiamo dire? Sì, che fa caldo, che è estate, che siamo stanchi e che stiamo pensando alle vacanze. Le vacanze sono sempre un momento molto delicato per tutti noi, soprattutto per chi ha dei genitori anziani, così, no? Perché insomma l'età cronologica esiste, e per cui, ma lasciarli organizzare le vacanze, separarci, ci dà sempre un po' qualche problema. E si aggiunge anche il fatto che quando parliamo di persone anziane, intanto non sappiamo da che età definire un anziano, ma tra poco lo scopriremo, siamo abituati ad accompagnarlo un po', a pensare che tutti gli anziani siano un gruppo omogeneo di persone che ha superato i, ce lo dirà il nostro ospite, e che sono tutte legate da un fil rouge, da dei fattori comuni. In realtà gli anziani, come gli adulti, come i giovani, come i bambini, sono tra loro diversi. Ci sono anziani e anziani. Oggi ne parliamo con il professor Giuseppe Bellelli. Buongiorno professore.
2: Buongiorno dottoressa.
1: E che è direttore della geriatria per acuti all'ospedale San Gerardo dei Tintori di Monza e ordinario di geriatria e medicina interna all'università Bicocca. Quindi è praticamente quasi nostro vicino di casa quando viene all'università, professore.
2: Sì.
1: Ecco,
2: sì, sì,
1: venga a darmi un occhio, per favore, perché insomma io mi avvicino. Intanto, voi che studiate gli anziani, li curate, li accompagnate e soprattutto oggi che si parla di longevità sana, da che età facciamo partire l'anzianità? Abbiamo posto lo stesso domanda sull'adolescenza in un nostro podcast proprio pensato per i genitori di adolescenti, ma non si riesce a dare una risposta precisa. Lei ce la fa?
2: Guardi, questa è una bellissima domanda. In realtà parto dicendole una cosa,
1: sì,
2: che l'età che convenzionalmente diciamo definisce l'ingresso nella terza età è una appunto convenzione che risale ai tempi di Bismarck, quindi siamo nel XIX secolo. A Bismarck venne chiesto di definire da che età iniziava l'essere anziani, e la pensione, lui definì l'età ai 65 anni, perché allora ovviamente nessuno viveva così a lungo. Molto pochi, e quindi
1: certo.
2: Quindi noi ci portiamo ancora a quella convenzione come criterio per definire chi è anziano.
1: Oh, ma che bella notizia che lei ci ha dato! È tutta colpa di Bismarck.
2: Tutta colpa di Bismarck. In realtà, come giustamente osservava, ci sono delle traiettorie invecchiamento estremamente eterogenee tra anziano e anziano, e anzi oserei dire è molto più eterogenea la popolazione anziana che non una popolazione ad esempio di trentenni. Che cos'è che conta? Conta la velocità con cui gli organi invecchiano nel corso della vita, e questo dipende solo in parte dagli aspetti genetici, per la maggior parte invece dipende dagli stili di vita, da come ci si cura,
1: certo,
2: da altre condizioni.
1: È un po' un po' come la storia della cicala e la formica,
2: Assolutamente.
1: Vero,
2: assolutamente.
1: Torna sempre la fontana. Ma professore, io ho sentito, qualcuno mi ha detto, ho letto da qualche parte, che nel corso della, come si chiama, dell'età anziana, possiamo dirla, ci sono degli scatti, ad esempio ai 60 anni, c'è un passaggetto ai 65,
2: sì.
1: È vero? Cioè che si va un pochino più giù.
2: Allora, gli studi che hanno considerato dal punto di vista biologico quelli che oggi vengono chiamati i pilastri dell'invecchiamento, cioè quelli che noi definiamo con un termine inglese hallmarks of aging, cioè le condizioni a livello delle cellule, a livello microscopico, che determinano i cambiamenti, si è visto che ci sono due cambiamenti importanti, uno intorno ai 45 anni e l'altro intorno a 62. Ma ripeto, non è detto che a 62 tutti si diventa vecchi. Ci sono delle persone, come dico sempre io, quando vado al parco di Monza dove abito a correre, c'è sempre un ottantenne, un 85enne arzillo che va più velocemente di me. quello è chiaramente biologicamente più giovane.
1: Certo.
2: Ed e sono molti di più di come non erano una volta. Cioè abbiamo dei dati che ci dicono che oggi fortunatamente si potrebbe dire che i 70 anni di oggi sono i 60 anni di 30 anni fa.
1: Bene, perché se lo dice
2: in
1: lei,
2: media,
1: ecco, se lo dice lei che super partes, perché sennò sempre si tende, no, in base alla propria età di posticipare l'età dell'anziano. Esatto. Professore, però dedicheremo naturalmente una bella chiacchierata a chi ha un'età biologica e un'età anagrafica che non coincidono. Possiamo dire così, e quindi a quelli che se la portano bene. Ma quello che soprattutto in questo periodo dell'anno, con le vacanze che arrivano, con il caldo, con le città che si svuotano, ci preoccupa è invece l'anziano che la sua età la dimostra tutta e che noi tendiamo a definire fragile, perché

0: per la salute. In quel caso i poliziotti sono arrivati, si sono fermati con lui, hanno chiacchierato, ricordi, parole, una carezza, e quindi hanno dato un po' di ristoro a questo signore, sì, sì, che ringraziamo. Chissà di quanti di noi, senza saperlo, hanno signori anziani che abitano vicino a loro e a cui basterebbe magari una telefonata, un sorriso, due parole nell'androne, e quello non bisogna mai dimenticare, bisognerebbe, corretto, farci attenzione. Professore, la solitudine è davvero così, sì, importante?
1: Allora, intanto bisogna considerare due aspetti. Allora, uno è il fatto che oggi le famiglie si vive più a lungo, quindi è più facile, si sono disgregate le famiglie rispetto a una volta, è più facile restare soli anche per vedovanza piuttosto che per altre situazioni, è più facile in qualche modo restare da soli. Oggi i figli spesso non vivono vicino e appunto si può rimanere vedi. Questo è un aspetto. Però l'aspetto forse ancora più interessante è quello che viene definito solitudine percepita. Non necessariamente una persona che sta sola può percepirsi sola.
0: Sì.
1: Ok, ci sono molte persone che vivono
0: stanno benone
1: e che stanno benone. Altre persone invece si percepiscono sole, questo percepirsi sole è un fattore di rischio per sviluppare eventi avversi.
0: Professore, e anche chi si attrezza ad esempio con la cicletta, il tapirulano eccetera, va tutto bene, però il poter uscire, ancora torniamo al discorso della solitudine, vedere le persone, anche se poi le città si svuoteranno, ma non tutti vivono in città, ci sono anche i paesi, ecco, il fare due passi e incontrare qualcuno è già una...
1: È importantissimo, vera, importantissimo.
0: Ecco, allora faccia due passi anche lei, non perché ne ha bisogno, quando va alla Bicocca, venga a trovarci, che noi ci vediamo, ecco, così ci dà un occhio, perché qua anche Laura Vanossi, l'ho trovata ragazza, adesso anche lei mi sta diventando grande.
1: Va bene,
0: grazie,
1: va bene,
0: grazie.
1: Molto volentieri, grazie.
0: Grazie,
1: a voi,
0: alla prossima. Anna Elena Riva in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi torniamo dopo il GR delle 12 e ci vediamo sul canale digitale 63, un numero meraviglioso.

0: due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
1: Signori, attenti a quei due, Meazza e la Rosciani, con due di denari.

0: Allora, intanto bentornato caro socio alla base finalmente.
1: Grazie, grazie, mi ho preso qualche giorno di libertà per così dire.
0: Hai fatto benissimo, hai fatto benissimo, perché qua, anche se inizia ufficialmente l'ultima settimana del palinsesto 2025-2026 di Due di Denari, e quindi cercheremo anche di trovare dei temini un pochino più leggeri, comunque abbiamo ancora molte cose da raccontare e poi altre settimane di lavoro da coprire per realizzare tanti altri progetti con i quali speriamo di tenervi bene compagnia a partire da settembre prossimo. Perché abbiamo parlato di... aspetta, prima dobbiamo raccontare la presigla.
1: Allora, la presigla era una esultanza per la vittoria ieri per 1-0 della Spagna sull'Argentina, fine dei campionati mondiali. Non ero, vorrei subito tacitare le male lingue, non ero a New York a vedere...
0: Nel New Jersey, nello strepitoso nuovo stadio realizzato là.
1: Non ho avuto questo privilegio, ma invece c'è stato chi si è dovuto vedere tutte 104 le partite.
0: Allora dai, cioè, si è dovuto vedere, non hanno fatto proprio un grande sacrificio secondo me, ma spieghiamo con
1: insomma
0: calma.
1: Sì, però diciamo che alcune partite sono fantastiche, altre partite sono meno emozionanti. E comunque chi ha esultato

0: in questo modo per la vittoria della Spagna non era un non erano tifosi spagnoli, ma invece erano Austin Franklin e Kevin Acoto, che sono stati assunti per $50,000 ciascuno per guardarsi in televisione tutte le partite dei mondiali, tutte, ma proprio tutte, non a casa loro, ma chiusi dentro un grande cubo di vetro trasparente che è stato posizionato al centro di Times Square a New York. Quindi uno passava da Times Square e vedeva questi due che si guardavano tutte le partite.
1: Ma di chi era questa iniziativa? L'hanno fatto di loro spontanea volontà oppure?
0: No, erano un'iniziativa lanciata da Fox One, che è la piattaforma di streaming del canale televisivo Fox Sports, e in collaborazione con Indeed, probabilmente la conoscete, è un sito di annunci di lavoro che è noto in tutto il mondo. E quindi questi due ragazzi che si guardavano tutte, ma proprio tutte le partite dei mondiali, si sono guardati tutte le partite dei mondiali e poi postavano contenuti, perché poi il ritorno della loro fatica oculare era quello.
1: Esatto.
0: Postavano contenuti sul canale,
1: Instagram.
0: Sul canale, e appunto si vedevano questi due signori, questi due ragazzi, guardarsi le partite se uno passava da Times Square a New York.
1: Comunque sono stati scelti, c'è stato un casting molto accurato tra oltre 6.000 candidati appunto tramite Indeed. Tutto questo ci porta a riflettere su cosa sta diventando la creator economy, della quale parleremo mercoledì prossimo nel corso della nostra trasmissione, perché sapete, il mercoledì, se ce la facciamo, ci dedichiamo alle tematiche del lavoro ed effettivamente qua l'innovazione mi pare che si sta spingendo verso confini inesplorati. Molto interessante però questo.
0: Sì, tra l'altro dall'anno scorso ci sono anche delle norme molto precise.
1: Esatto.
0: Sia da parte dell'INPS che da parte dell'Agenzia delle entrate, quindi
1: tu
0: è
1: sempre
0: lavoro...
1: devi andare a parare.
0: No, non per pedanteria, ma sì, lo sapete che sono un po' pedante su queste cose, però lo dico per dire che è proprio oramai una attività riconosciuta, standardizzata in qualche modo, non è più appunto quel modo spontaneo, garibaldino, primigenio che si poteva pensare fosse all'inizio.
1: A proposito di Spagna, io invece ti volevo raccontare una notizia che non ha nulla a che fare con i mondiali, ma una disavventura davvero pesante e anche un po' originale, oserei dire, che è capitata ai passeggeri di un volo Ryanair in partenza appunto per Alicante in Spagna da Milano Malpensa, quindi ci siamo stati di mezzo anche noi. È successo la scorsa settimana, l'aereo è partito con 3 ore di ritardo perché il velivolo è stato invaso da uno sciame di zanzare.
0: Ah, non dalla zanzara, pensavo fosse salito Giuseppe.
1: Dai moschito che abbiamo ascoltato proprio. Una canzone che ha scelto Marco.
0: Sì?
1: A raccontarlo sono stati proprio i passeggeri che hanno registrato ovviamente alcuni video a bordo del mezzo, perché sai che quando capitano queste cose la prima cosa a cui si pensa è accendere il telefono e firmare tutto. Mentre salivano sull'aereo le hostess stavano iniziando a prendere a racchettate le zanzare, ma l'aereo era invaso, sembrava davvero di essere entrati, hanno raccontato le cronache in una simulazione. Una ragazza ha raccontato anche della tensione che si è scatenata a bordo tra chi voleva partire lo stesso e chi invece come lei preferiva evitare di decollare in quelle condizioni. Ryanair ha trovato l'unica soluzione possibile in quelle circostanze, cambiare il velivolo, e mi sembra il minimo, perché non è qualche, cioè, che ne so, uno scarafaggio e quantomeno lo catturi, ma uno sciame di zanzare è davvero complicato. Tutti i passeggeri sono stati fatti rientrare al terminal e per fortuna sono stati trasferiti in un altro gate e imbarcati su un altro aeromobile. Tutto questo perché oggi parleremo anche di viaggi.
0: Sì, e tra l'altro tutto questo anche perché Ryanair è in un periodo un po' così, mi pare di capire, perché vedo qua dalla scaletta che ha registrato
1: Dati
0: per il
1: bilancio.
0: Primo trimestre un crollo dell'utile dopo le tasse del 34% annuo.
1: Pesano le tratte appunto medio orientali, che ovviamente magari se qualcuno le aveva considerate qualche mese fa adesso le ha ripensate drasticamente, e sarà l'occasione per parlarne con un ospite assolutamente importante. Questa mattina avremo il piacere di ascoltare le indicazioni di viaggio per quest'anno da parte di Franco Gattinoni, presidente della FTO, la Federazione Turismo, organizzato di Confcommercio.
0: Ecco, non è che mentre sono stato via avete cambiato delle cose e allora il lunedì non si fa più il meteoborsa?
1: Si fa il meteoborsa, ma non solo, ti dico anche che si ribadiscono i numeri per intervenire in diretta o per mandare dei messaggi.
0: E sono cambiati?
1: Non sono cambiati assolutamente, anzi ti inviterei, se te li ricordi, se non è resettato tutto.
0: No, me lo ricordo. 800240024, che mi ricordo è il numero verde.
1: Bravo.
0: Quindi gratuito se volete intervenire in diretta. Parleremo di viaggi, parleremo di prenotazioni, appunto abbiamo citato Ryanair. Ryanair che ha ovviamente dei cali di prenotazioni di viaggi in certe aree del globo, e vedremo, Gattinone ci dirà come si sta presentando adesso la situazione in Italia. E poi c'è l'altro numero invece per mandare messaggi SMS, messaggi WhatsApp, messaggi vocali, 349-238-6666. E quindi, dato che me l'hai confermato, io adesso direi che, caro Pietro Lacorte, c'è il Meteo Borsa.
2: Meteo Borsa.
3: We hit him very hard again tonight, and we did that in honor of the probably three, it's probably three as opposed to two, great patriots. Iran has been very, very badly damaged.
1: È sempre lui, caro Mauro, anche questo non è cambiato, tu te ne sei andato, ma sempre lui ad agitare i mercati. Abbiamo avuto una nuova fiammata del petrolio la settimana scorsa, molta turbolenza non solo su qualche volo ma anche sul settore tecnologico, insomma è stata una settimana piuttosto agitata per i mercati finanziari internazionali. Vedremo se questa replicherà o meno questo andazzo. C'è stata una giornata in cui sono letteralmente crollati gli indici asiatici, stamattina abbiamo un recupero dell'Hang Seng di Hong Kong del 2,26%, Tokyo è chiusa per festività. L'Europa benino, sono contrastati gli indici, alcuni indici i più piccolini come per esempio Bruxelles è negativo di circa mezzo punto, mentre dopo una partenza più incerta si sono indirizzate con maggior convinzione in territorio positivo Parigi più 0,16, Francoforte più 0,26 e Milano più 0,10% sul FTSE MIB. Da segnalare adesso, non lo trovi il listino di Londra, oggi si insedia il nuovo primo ministro Stefano Gianti, Education Manager a Swissquote. Buongiorno, bentornato a Due di Denari.
4: Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti.
1: Quale tema ti piace affrontare, Mauro, in apertura?
0: Ma innanzitutto vorrei capire, questa settimana ci sarà una riunione della BCE.
1: Molto bene.
0: Ci sono stati dei dati anche sull'inflazione, sì. Ho visto che in Italia ha rallentato un pochino, quindi la BCE non fa nulla questa settimana. Gianti, qual è la vostra previsione?
4: Sì, esatto, la BCE non farebbe nulla, è normale che poi tutto dipende sempre dalla narrativa, quindi Christine Lagarde le verrà chiesto sicuramente le proiezioni, ad esempio sull'inflazione, quindi tassi sicuramente, almeno quello che pare al momento, di avere tassi stabili, tassi fermi al momento, però poi si pensa, gli investitori pensano che a settembre possa poi esserci addirittura un aumento e poi qualche mese ulteriormente dopo un altro aumento, a questo punto perché comunque l'inflazione sta crescendo, spinta l'aumento dei prezzi spinti dal settore energetico. L'inflazione non è assolutamente sotto controllo perché stava tornando sotto controllo verso quel famoso 2% che un po' tutti vogliamo, ma ci stiamo assestando al 2,8%, probabilmente la Banca Centrale Europea aumenterà le stime verso un 3%, ecco, questo potrebbe essere il punto chiave, mentre i salari in Europa non salgono così velocemente come negli Stati Uniti, quindi soprattutto in Italia, diciamo nel post-Covid, tra aumento dei salari e aumento dei prezzi al consumo si è sempre sotto un 10% generico, ecco, quindi si continua a perdere potere di acquisto.
1: No, tra l'altro grande temone anche sulle pagine del Sole 24 Ore questa mattina, Mauro, proprio questo tema sulla ricchezza delle famiglie, i depositi fermi in termini di liquidità appunto sui conti correnti, ed effettivamente quanto ci costa questo atteggiamento in termini di perdita di potere d'acquisto.
0: Già un 11% in meno, scrivono oggi appunto sul Sole 24 Ore i colleghi e le colleghe del Sole 24 Ore del lunedì, numero come spesso accade da collezione.
1: Intanto il petrolio, allora in apertura il Brent a Londra viaggiava sopra i $90, adesso riduce a 88, il greggio americano a 81,30, quindi anche qua qualche piccola microscopica segnalazione di distensione. Altri temi della settimana, Gianti, nuove trimestrali importanti in arrivo. La settimana scorsa è stata la settimana dei colossi della finanza americana, conti da record per tutti i nomi più blasonati. Questa settimana invece avremo i giganti del settore tecnologico, avremo anche Tesla, che peraltro fa i conti anche con l'abbandono di molti investitori di SpaceX, e quindi anche questo è un tema, parlo di Elon Musk. Avremo i conti di IBM, di Alphabet, quindi Google, Intel, questi sono i nomi più attesi, e poi alcune grandi banche europee. Le attese quali sono?
4: Allora, diciamo che arriviamo da una trimestrale precedente che è andata davvero molto bene e l'inizio di questi dati rilasciati su base trimestrale, questo rappresenta il secondo trimestre per quanto riguarda gli Stati Uniti, hanno iniziato bene soprattutto col settore bancario che continua a macinare utili, col wealth management e col trading. Per questa settimana sì, Tesla e Alphabet, ovvero Google, sono i più attesi. In particolare si cerca sempre di alimentare la narrativa legata all'intelligenza artificiale, dove sono ancora numerosi rischi, perché le valutazioni rimangono davvero molto elevate e quindi si segue la trimestrale di Alphabet per capire se massicci investimenti infrastrutturali in intelligenza artificiale stanno già generando flussi di cassa. Ecco, qua se non ci sono risposte, penso che il Nasdaq soprattutto sarà rivolto verso il basso questa settimana, anche perché la settimana scorsa abbiamo avuto notizie dalla Cina con Moonshot AI, che ha svelato un nuovo modello di intelligenza artificiale chiamato Kimi K3, come il nostro campione di Formula 1 praticamente, e hanno sviluppato un modello di intelligenza artificiale che può avere prestazioni molto simili a quelle di Fable 5 di Anthropic, per chi usa l'intelligenza artificiale, però costando molto meno, si stima circa il 40% in meno. Quindi sempre la grande domanda è se tutti questi investimenti che si stanno facendo negli Stati Uniti avranno un ritorno in futuro, o se la Cina potrà costare molto meno la propria intelligenza artificiale e quindi essere un competitor che stravolgerà completamente i piani di OpenAI e Anthropic. Questo è il grande punto di domanda che c'è sui mercati finanziari al momento.
0: Poi mi è perso di capire, anche se non ero qui in studio, che c'è un po' di movimento nel settore bancario e questa settimana ci saranno dei dati anche interessanti.
1: Arrivano i conti di Unicredit, ma tu non lo sai che io giovedì ho condotto Focus Economia, proprio nei minuti in cui andavo in onda arriva la notizia da parte di Monte dei Paschi, i cui vertici hanno così espresso le loro perplessità sull'offerta di Banca Intesa San Paolo, comunicando al mercato che sarebbero andati avanti appunto con la considerazione più puntuale dei termini invece dell'offerta del Banco BPM. Quindi si è riaperto di nuovo il tema del risico bancario nella giornata in cui parte, e qua qualche ascoltatore ha già chiesto qualche commento da parte nostra, l'offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste Italiane su TIM. Sulla carta peraltro termini anche abbastanza semplici, perché Poste offre un corrispettivo in azioni e in contanti. Gianti, cosa dobbiamo sapere su questa grande operazione? Peraltro i titoli li sto guardando, sono tra i peggiori appunto della giornata, probabilmente c'è anche un adattamento dei prezzi reciproco. Gianti.
4: Allora, esatto, qua si tratta di un'offerta pubblica di acquisto e scambio già annunciata in passato. Ora anche nel prospetto depositato presso la Consob, Poste ha fatto anche degli esempi semplici per chiarire le idee a tutti, quindi ha preso in considerazione una tranche da 500 euro che ogni investitore possa avere, e quindi in questa tranche di azioni TIM di 500 euro l'azionista riceverà in cambio 109 azioni di Poste Italiane di nuova emissione e 835 euro in contanti. Quindi per chi vuole incassare subito questo potrebbe essere interessante, però comunque rimanendo poi azionista di Poste. Quindi il calcolo che va fatto, mi sono messo a fare il calcolino questa mattina, e quindi al momento, perché un investitore può anche dire ok, cosa faccio, tengo, aspetto, vedo come va fino all'11 settembre, che è il periodo della fine dell'OPAS, e poi nel frattempo decido cosa fare. È normale che ognuno può fare quello che vuole. Se un'alternativa potrebbe essere andare a mercato a vendere le proprie azioni TIM, che al momento quotano in area 7,71. Mi sono messo a calcolare sulla base di questo esempio che l'OPAS, aderire all'OPAS, converrebbe per un controvalore al momento superiore a 7,75 euro. Ecco, quindi siamo lì. D'altra parte, comunque, il consiglio di amministrazione di TIM ha già valutato l'operazione, l'ha approvata all'unanimità, ritenendo il prezzo equo e il progetto industriale corrente con il futuro della società. Inoltre, vado anche a ricordare, sempre per chi vuole mettersi a fare i conti per decidere cosa fare nei prossimi giorni / settimane, ricordiamoci che comunque da quando il gruppo Poste è diventato azionista di TIM, ovvero nel febbraio del 2025, quindi un anno e mezzo fa, già il titolo di team è salito da 2,75 agli attuali 7,70 euro, ecco, quindi la corsa è del 180%, quindi spero che almeno molti ascoltatori abbiano già preso profitto, abbiano una buona plusvalenza possibile da realizzare nelle prossime settimane. Ecco, questo per cercare di fare il quadro complessivo della situazione e poi ognuno possa decidere cosa fare. Di sicuro comunque il mercato ha apprezzato l'offerta e i prossimi passi sono poi venerdì con Poste che andrà a dare la trimestrale, e comunque invece TIM si è già espressa a favore di questa possibile operazione. È normale che poi si può già pensare eventualmente al delisting, se addirittura
1: esatto,
4: Poste
1: infatti,
4: possa arrivare al 100% dell'operazione.
1: Quindi per tutte quelle persone che magari hanno l'intenzione di temporeggiare, ricordiamo che l'offerta scade, si conclude l'operazione appunto di acquisto e scambio l'11 settembre, e per chi temporeggia e poi magari gli passa l'11 settembre e si scorda di aderire o meno all'operazione, comunque l'obiettivo è delistare TIM. Mi pare che questo sia abbastanza chiaro.
4: Sì, Gianni, sì, assolutamente. Questo è l'obiettivo di delistare TIM, per fare in modo che si vada a creare un unico gruppo che possa essere molto più evoluto. Diciamo, Poste sta facendo questo per tutta l'evoluzione digitale, già dato una ottima copertura per quanto riguarda l'evoluzione dei conti correnti degli italiani che hanno presso Poste, vuole poi digitalizzare molto e quindi ha ritenuto opportuno portare avanti questa operazione per raggiungere questo obiettivo della digitalizzazione.
1: Bene.
5: Io mi domando, ma perché continuo ad ostinarmi ad ascoltare Due di Denari che parla di investimenti, che parla di soldi, quando io non ho una lira? È bello anche così.
6: A proposito di privacy, è obbligatorio rilasciare le impronte digitali quando si fa la nuova carta di credito elettronica?
1: Io li amo quando si attivano immediatamente.
0: Detto,
1: vengono
0: fatto
1: in nostro soccorso. Allora, quanto all'ascoltatore che dice che ci ascolta pur non avendo soldi, ma non è che parliamo solamente di investire, soprattutto non parliamo alle orecchie delle persone così benestanti, noi parliamo a voi che siete come noi, avete il mutuo, pagate le bollette, fate la spesa quotidiana e magari in questo periodo fate il pieno. E quanto è stato doloroso nel weekend, ne parlavo con Massimiliano Dona venerdì,
0: ecco,
1: dell'Unione Nazionale Consumatori. E soprattutto per tutti sta arrivando il periodo di meritato riposo. E allora chissà quante vacanze e come sono state prenotate, con quale anticipo e quanto avrà influenzato, caro Mauro, la crisi medio orientale che comunque, diciamo, nella sua peggior veste si è fatta vedere da febbraio in avanti, ma prima già era importante la crisi.
0: E allora noi tutto questo lo chiediamo a chissà, cioè a Franco Gattinoni, che è il presidente della Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio, e gli diamo il benvenuto qui a Due di Denari. Buongiorno.
7: Buongiorno a voi, grazie.
0: Allora, Gattinoni, come si sta presentando questo momento clou delle partenze, delle vacanze italiane? I viaggi, mi immagino che alcune destinazioni per ovvi motivi non siano più frequentate, ma in generale spostamento verso la penisola, periodi più brevi, che succede? Insomma, che aspettative avete?
7: Ma diciamo che non è un anno molto semplice, le aspettative erano estremamente belle all'inizio dell'anno, infatti per un paio di mesi mi hanno lavorato molto bene, poi c'è stato questo conflitto, si sono un po' fermate tutte le attività. Devo dire che nell'ultimo mese, anche perché c'erano un po' questi accenni di pace, insomma un po' questi, stavamo riprendendo in maniera molto importante. Un turismo ovviamente legato alla vacanza, quindi tutto l'arco del Mediterraneo, quindi l'Italia, la Grecia, la Spagna, eccetera, ma un turismo anche estero, oltre confine, anche intercontinentale. Sicuramente il conflitto fa così rallentare un po' le attività. Diciamo che se c'è una cosa nel brutto che possiamo considerare positiva, che è tutto molto circoscritto, tutto in un'area ben definita, se vogliamo proprio dirla tutta, era quasi peggio qualche anno fa quando c'erano problemi di terrorismo eccetera eccetera, che quello coinvolgeva un po' tutto, no? Oggi sappiamo benissimo che gli obiettivi sono più che altro militari, economici, di petroliere, insomma tutto nell'area che conosciamo, però questo ovviamente non agevola, no?
1: Certo. Certo. Poi c'è tutto il tema, dottor Gattinoni, anche di chi, mi passi il termine, si lascia un po' esageratamente condizionare anche dalle notizie. Non dico il fronte bellico, perché è ovvio che la crisi in Iran ha un impatto in quell'area di un certo tipo, ma mi riferisco per esempio a tutti coloro che hanno deciso in quest'ultimo periodo che gli Stati Uniti non li frequenteranno mai più, quantomeno fino a quando c'è Trump appunto alla presidenza. Le vostre, come dire, statistiche, i vostri studi che cosa raccontano? Perché a me non mi interesserebbe niente, cioè io amo molto gli Stati Uniti, ci andrei anche domattina e anzi farei anche un viaggio più lungo, poi i costi anche là sono aumentati, ci sono certe località che, come sappiamo bene, come New York, insomma, farci una vacanza lì veramente a volte occorre prendersi un piccolo mutuo, però anche voi notate queste riflessioni.
7: Ma questo è abbastanza vero, c'è, cioè, questa antipatia ovviamente penso che da molte persone verso il presidente Trump in questo momento, però gli Stati Uniti non sono Trump, i presidenti vanno e vengono, qui c'è una situazione molto particolare, la conosciamo, e quindi lo sappiamo. Per quanto si riguarda muoversi, le dico solo una cosa: io ho due figlie, la più grande in questo momento si trova a Doha. A Doha perché? Perché lei fa volontariato lavora, di la verità, per Medici Senza Frontiere, era nel Kurdistan iracheno, doveva rientrare con un volo con Turkish via Istanbul e invece hanno cancellato dei voli e quindi stanno rientrando da via Doha, che è proprio diciamo al centro del conflitto. Ma come dicevo prima, io non sono per nulla preoccupato, perché in questo momento è più il mood che la realtà, cioè quello che è il nostro mondo non viene toccato, no? Cioè, io non sono preoccupato che mia figlia sia a Doha in questo momento, che prende un aereo per venire a casa. Certo che non è così che tutti la vedono, no? C'è la sensibilità di ciascuno di noi, al di fuori che tutti vorremmo vedere una pace, tutti belli, tranquilli, sereni, perché le viaggiare e vuol dire esportare messaggi, no? Non queste cose qui, queste cose brutte.
1: Il tema è in realtà il budget a disposizione. Ritorniamo un po' a parlare delle nostre tasche, Mauro, perché
0: oggi sul Messaggero c'è una pagina, diciamo, molto eloquente, che segnala come ci siano stati degli aumenti notevoli. Diciamo che se noi guardassimo a 10 anni, sappiamo che sono successe diverse cose negli ultimi 10 anni, 2016-2026, però i prezzi sono praticamente triplicati, segnala il Messaggero. La famiglia che vuole stare fuori una settimana non può spendere meno, non riesce a spendere meno di 2.000 euro. E c'è anche, appunto, lo ricordiamo spesso qui a Due di Denari, qualcuno che ricorre al prestito per fare una vacanza. Ecco, da questo punto di vista, queste tensioni, diciamo così, nel portafoglio e non geopolitiche, quanto stanno pesando, Gattinoni?
7: Ma guardi, le dico sì, ma anche no. In che senso? Che 2 anni fa, con la ripresa del viaggiare, dopo il periodo che abbiamo già ripetuto in tutti i modi, post-Covid, i prezzi sono aumentati moltissimo per un insieme di situazioni che sappiamo, no? Quest'anno posso dire che era più uno spauracchio, cioè viaggiare all'estero non era più caro dell'anno scorso, anzi in alcune situazioni costava anche meno, ma questo lo possiamo dare con dei dati certi, sì. non sono, noi vendiamo delle settimane tutto incluso, 1.000 euro, Capoverde, zone, insomma, comunque il Mediterraneo belle, con bei alberghi eccetera, sono dei pacchetti turistici che sono preparati ovviamente nelle agenzie di viaggio e tour operator, che sono molto, molto diciamo interessanti. Mm-hmm. L'Italia è aumentata molto, è un problema oltre che di albergo, che non è poi così tanto importante l'aumento del volato. Spesso noi ci scontriamo con dei costi che con delle logiche di viaggiare che se non ti prenoti per tempo ti trovi con dei costi molto alti, questo implica molto. Però guardi, ripeto, ci sono delle condizioni di piani famiglia con i bambini gratuiti, eccetera, che sono ancora molto vantaggiosi. Certo, i costi sono aumentati un anno fa, due anni fa, e poi sono rimasti quelli.
1: Certo. Allora, io intanto ribadisco l'invito ai nostri ascoltatori a rendere un po' più viva la nostra trasmissione questa mattina. Avete prenotato da molto tempo e poi anche a causa della crisi internazionale avete riconsiderato la meta, avete fatto marcia indietro, avete rimodulato i piani di viaggio, oppure siete degli irriducibili del last minute, magari fino all'ultimo non si decide. E poi chiaramente si va a caccia magari dell'offerta, delle mete un po' meno gettonate che magari in questa fase possono apparire convenienti, oppure magari ci si approfitta, Mauro, come ci diceva Gattinoni, anche di questi pacchetti che effettivamente sono convenienti, perché anche a causa delle preoccupazioni molto importanti che sono emerse nei mesi passati e che avevano fatto intravedere un atteggiamento di remissione dalla vacanza, diciamo, da parte delle famiglie italiane, sicuramente i tour operator si sono mossi per tempo e hanno cominciato ad attirare con queste proposte. Credo che sia successo anche un po' così, Gattinoni, no?
7: No, è andato esattamente come dice lei.
8: Cioè, la gente non va in America per antipatia verso Trump e continua ad andare in Egitto.
9: Buongiorno Deborah e Mauro, io ho prenotato per metà agosto un viaggio a New York all'incirca 8 mesi fa e poi dal 1 settembre vado in Cile all'isola di Pasqua per 15 giorni, anche questo l'ho prenotato 8 mesi fa.
1: Molto bene, e noi siamo ben felici per lei. C'è un messaggio molto carino, Mauro, che volevo leggere. Adesso ovviamente quest'anno niente ferie, ci racconta Nicola. Mi nascerà il secondo figlio ad agosto. Si risparmia per il prossimo anno, che si andrà in vacanza in 4, e noi facciamo tantissime congratulazioni al nostro ascoltatore. Gattinoni, lei è con noi naturalmente. Le famiglie crescono per fortuna e quindi avranno bisogno sempre di più dei vostri pacchetti organizzati. Che dice?
7: Ma diciamo che io ho dei miei parenti che ho mandato in vacanza con dei budget molto contenuti ed erano molto contenti. Ripeto, ci sono delle situazioni, magari non le 2 settimane di agosto, ma tutto luglio ad esempio c'è disponibilità ancora ovunque, e anche gli alberghi hanno rivisto un po' le loro condizioni. Ci sono delle buone opportunità, spesso a volte è più quello che diciamo di quello che andiamo a vedere. Io invito veramente, se qualche persona vuole andare in vacanza, desidera andare in vacanza, di andare in un'agenzia di viaggi e provare a trovare una soluzione, che sicuramente la trova. Certo, non costa poco, pochissimo, mi rendo conto, ma ci sono opportunità per non rinunciare alle vacanze.
1: Ma lì proprio il tema è farsi dare un bel ventaglio delle opportunità che non si considererebbero per un po' pigrizia.
0: Infatti io volevo chiedere, Gattino, ne abbiamo parlato di mete che non si possono più frequentare o magari che si preferisce non più frequentare, ma quelle invece che qualche meta che non vi aspettavate e sta riscuotendo molto interesse, qualche meta che sta diventando di moda, se mi passa il termine.
7: Ma di vera e propria moda io non ne vedo più negli ultimi anni, o perlomeno riguardo soltanto, se una volta andava di moda alle Maldive in un certo periodo, quello va sempre, no? C'è stato il Giappone e l'Oriente, che sicuramente sta andando molto, ha ripreso l'Africa, che ce l'avevamo un po' persa, e anche il Sud America. Ultimamente ci sono, il signor Pino che sentivamo, infatti ha programmato dei viaggi molto interessanti e molto belli. Si può viaggiare per chi ha la possibilità, che non è costretto a viaggiare a Capodanno piuttosto che ad agosto, se si prenota per tempo, e ripeto, l'ascoltatore di prima mi è piaciuto sentirlo, perché si è programmato le sue vacanze, perché c'è la possibilità di viaggiare bene e di non spendere poi così tanto. Di moda, ripeto, non è che ci siano, visto l'estremo caldo, abbiamo avuto anche parecchi, diciamo, viaggiatori che hanno scelto il Nord Europa, che hanno scelto di fare un viaggio in Irlanda, piuttosto che, cioè, in zone che magari
1: crociere sui fiordi.
7: Sì, sì, beh, certo, diciamo, perché poi dopo siamo molto meteoropatici, no? Fa caldo, caldo, caldo, cerchiamo il freddo, poi comincia la prima pioggia e dice la voglio andare al caldo.
1: Guarda, mi racconta un uccellino che anche in quelle località là non è più il freddo di una volta e stanno cambiando le condizioni climatiche. Mauro?
0: No, volevo chiedere una cosa, visto che abbiamo parlato di viaggi all'estero, è utile registrarsi sul sito della Farnesina? È sempre utile farlo anche se sono destinazioni così molto tranquille? Adesso ha citato il nord Europa, insomma, forse per quello non è il caso di andare a registrarsi, o invece sì, è meglio farlo?
7: Allora, se si viaggia con un'organizzazione, un tour operator eccetera, c'è l'assistenza sempre, comunque, dovunque, quindi ci si può iscrivere, sì, però si è sempre, diciamo, molto attenzionati, non c'è sempre l'assistenza, quindi ci pensa l'organizzatore, no? Mm-hmm. Se si viaggia da soli, assolutamente sì. Per chi viaggia per conto proprio direi che è importante farlo, ma ovviamente se si va soprattutto in luoghi un po' magari non così ben serviti, no? Non ben
1: certo.
7: Quello serve sempre per qualsiasi cosa, un evento straordinario, qualsiasi situazione che si possa verificare, no? Cioè, sappiamo che il mondo è fatto un po'. Insomma, qualche volta qualche instabilità, anche banalmente un terremoto che ce l'abbiamo in Italia,
1: guarda cosa è successo in Venezuela,
7: cose.
1: Allora, tra l'altro possiamo dare il sito www.viaggiaresicuri.it. Mauro, c'è Claudio da Brescia che è un ascoltatore, che è un nostro grandissimo fan, ci manda sempre un sacco di messaggi vocali, abbiamo finalmente questa mattina l'occasione di salutarlo in diretta e di sentire un po' come mai ci dedica così tanto tempo con i suoi WhatsApp. Claudio, benvenuto, grazie.
10: Sì, grazie la vostra, perché siete una trasmissione splendida, stupenda, che fa divulgazione.
0: Grazie.
10: Economica.
0: Non siamo parenti con Claudio, lo precisiamo subito.
10: No, sì.
0: Però lei ha un'esperienza importante dal punto di vista dei viaggi, così ha detto a Rosa, che appunto ha preso la sua chiamata al centralino.
10: Nelle vacanze estive, quasi sempre in last minute, ci sono tanti siti, adesso non voglio fare i nomi, però è comodo, soprattutto poi se si è una coppia o dei figli, quando i figli erano piccoli, ovviamente si andava con un po' più di programmazione, ma adesso che sono grandi e è una coppia, è molto facile andare in Europa, specialmente con la Sminit, si trovano diverse offerte, certo bisogna adattarsi, vedere il luogo che ci piace e via, però è abbastanza facile.
0: Cioè lei trova che con last minute di fatto, insomma, il risparmio c'è, bisogna un po' mettersi a cercare, anche, però avere. Si trova qualcosa, sì, a buon mercato.
10: Certo, magari si ipotizza la Grecia, poi fuori l'offerta dalla Spagna, si va in Spagna o viceversa, in Europa poi è molto, molto facile, in Italia.
0: Magari uno pensava di andare in Argentina e poi invece va in Spagna, è successo così anche alla Coppa del Mondo ieri sera.
1: È successo così pure ieri sera.
0: Allora, grazie Claudio, grazie dell'ascolto naturalmente e dell'affetto con cui ci segue. Gattinoni, che dire, il last minute... croce e delizia, forse, nel senso che poi bisogna essere pronti a cambiare idea. Prego.
7: No, io su questa affermazione di questo ascoltatore non sono d'accordo. Per me costa molto meno il prenota prima. Inviterei questo ascoltatore a magari invece a verificare anche prima, perché sotto mai di meno, di solito costa di più. C'è la possibilità che magari ci siano qualche destinazione per qualche motivo che non stia funzionando, e quindi se l'ascoltatore giustamente ha precisato volevo andare da una parte invece vado da un'altra, allora sì, cioè questa elasticità aiuta, ma questo aiuta anche nel prenota prima, cioè ci sono comunque delle condizioni ogni tanto su alcune destinazioni molto più vantaggiose. Lo dicevo all'inizio della trasmissione, cioè farsi consigliare e dire guarda, io ho questo budget, mi piace fare questo tipo di vacanza, dove mi consiglieresti di andare, perché ci sono delle mete che magari alzano un po' il prezzo, poi lo riabbassano eccetera, no? Però in linea di massima la prenota prima costa meno, ma anche gli algoritmi sui volati funziona così, quindi quello, lo sappiamo tutti,
0: sono diversi anni sono diversi anni che abbiamo imparato che su alcune destinazioni italiane, ad esempio nelle isole, l'algoritmo è molto così, molto punitivo. Quanto prima, Gattinoni? Cioè marzo, febbraio, aprile?
7: Io invito a farlo il prima possibile, perché tanto ci sono delle assicurazioni e dell'opportunità che se cancelli puoi anche non avere nessun tipo di penale, o puoi cambiare anche la destinazione. Cioè ogni diciamo offerta, ogni viaggio ha le sue condizioni, no? L'ideale sarebbe prenotare, diciamo, a gennaio, a febbraio, le vacanze estive, che è il momento migliore, e fare oggi quello che devi prenotare per l'autunno. Già, noi stiamo già prenotando anche viaggi per il 2027. Io dico sempre che chi prenota prima, quasi sempre, ci possono essere delle eccezioni, ma quasi sempre hai apparecchiato il tavolo migliore.
1: Gattinoni, cioè, senta, io glielo chiedo perché abbiamo fatto anche una puntata direttamente sull'argomento, le assicurazioni per naturalmente viaggiare protetti, tutelati da qualsiasi evenienza, ma effettivamente un viaggio prenotato con un anticipo così ampio come lei suggerisce, è ovvio che ti fa abbattere molti costi, ma ti espone a tanti rischi, perché poi nei mesi possono succedere tante cose e le vacanze possono essere anche annullate, così come i viaggi. Voi fate anche consulenza ovviamente sull'ambito assicurativo, gli italiani sono un pochino più pronti a sottoscrivere delle coperture contro queste evenienze, perché sappiamo che gli italiani non amano troppo le assicurazioni. Gattinoni.
7: Beh, a volte sono già incluse nel pacchetto, quindi a volte non si tratta nemmeno di dover affrontare un costo supplementare, proprio per dare la possibilità di prenotare con la massima tranquillità. In alcuni casi no, oppure bisogna fare un'assicurazione integrativa, però ne vale la pena, cioè in modo che tu sei tranquillo nella tua. In alcune situazioni invece non serve, perché magari c'è la possibilità di avere un'alternativa qualora ci fosse l'impossibilità di partire su quella destinazione. Le assicurazioni ultimamente sono molto, molto utilizzate, sono quasi sempre consigliate e hanno dei costi comunque, perché non ne facciamo due, ne facciamo a migliaia e migliaia, certo. Quindi abbiamo discusso proprio perché è nel nostro interesse cercare di fare prenotare con tranquillità, no? Sappiamo che i soldi sono importanti ed è per noi un viaggio, la vacanza è una cosa seria, perché non ci deve mai rinunciare. Quindi se uno programma, soprattutto se è una famiglia, i figli, deve anche centrare delle date eccetera, noi vogliamo che faccia delle scelte con la massima tranquillità, ecco, e serenità.
1: E soprattutto non guardate a questo aspetto, no? Con superficialità, perché c'è il tour operator, mi ha fatto l'assicurazione, comunque un'occhiata anche alle condizioni è bene darle, soprattutto se la prenotazione è fatta con largo anticipo, nei mesi può accadere di tutto, e valutiate appunto che si abbiano tutte le coperture.
0: Ad esempio potreste vincere una grossa somma in qualche modo, ricevere una cospicua eredità e permettervi una cosa migliore, ancora più prestigiosa.
1: Andate
0: grazie
1: a comprare tutta la località di vacanza.
0: Grazie Franco Gattinoni, presidente della Federazione del Turismo Organizzato, FTO di Commercio, grazie mille Gattinoni.
7: Grazie a voi, buone vacanze a tutti, non rinunciate alle vacanze, perché ogni anno perso è una vacanza persa.
1: Grazie mille.
0: Grazie.
1: Torniamo domani.
0: Sì,
1: ti sei rimesso in ritmo?
0: No, ma ci sono anche domani.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Bologna in piazza per Fakir, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, la nipote chiediamo verità e giustizia, piante dosi, piena fiducia in polizia e PM. Sequestrati 50.000 euro sul conto in Tunisia del gioielliere in carcere per l'omicidio dei due rapinatori a difenderlo e ora anche Elon Musk. Sale la tensione nel Golfo, gli Houthi annunciano il blocco marittimo dell'Arabia Saudita, nuovi attacchi USA all'Iran. Il ritorno in Spagna dei campioni del mondo ricevuti dal re, ora la sfilata tra i tifosi. Un saluto dalla redazione di GR24, Anna Riva in regia, Alessandra Schepisi al microfono. In apertura la vicenda di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un intervento di polizia. Momenti di tensione ieri sera a Bologna nel corso della manifestazione indetta dal sindaco Matteo Lepore, lancio di una bomba carta davanti alla prefettura con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. Gli scontri sono un attacco alla famiglia che ha sempre chiesto calma, educazione e rispetto, ha detto l'avvocato dei familiari Fabio Anselmo. Il ministro dell'interno Piantedosi ha commentato che ha espressioni pregiudizialmente contrarie alle forze di polizia, non ha fiducia in queste né nella magistratura.
2: Assassini, via lo scudo penale, con questi slogan e con momenti di tensione a Bologna. Alcune centinaia di persone hanno partecipato al presidio in Piazza del Nettuno per chiedere verità sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un intervento di polizia al quartiere Pilastro. Alla manifestazione, a cui sono seguiti alcuni scontri, erano presenti amici e parenti dell'uomo, tra cui la sorella che ha accusato un malore. Il sindaco Matteo Lepore ha ribadito la vicinanza del comune alla famiglia. Intanto proseguono gli accertamenti della procura. La famiglia ha affidato la propria difesa all'avvocato Fabio Anselmo, il legale che in passato ha seguito anche i casi Cucchi, Aldrovandi e Magherini. Sarà nominato un consulente medico di parte per l'autopsia. Gli inquirenti hanno aperto, ed è la prima volta che accade, un procedimento nel nuovo registro previsto dal nuovo decreto sicurezza, il cosiddetto modello 45 bis. Non si tratta di un registro degli indagati vero e proprio, ma di uno strumento destinato alle annotazioni preliminari quando un fatto di reato potrebbe essere stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Sono stati scritti i nomi di tutte le persone coinvolte nelle diverse fasi dell'intervento, dai due poliziotti ai quattro operatori del 118, al fine di consentire gli accertamenti ripetuti. Dalle prime verifiche emerge inoltre che gli agenti avevano richiesto l'intervento sanitario, segnalando una crisi psichiatrica del 42enne che poco prima, secondo la ricostruzione, era andato in escandescenza e aveva anche danneggiato un'auto. L'uomo era inoltre noto alle forze dell'ordine per precedenti penali. Ludovico Luongo, Radio 24, Sole 24 Ore, Bologna.
1: E ora la vicenda del gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori. Sul caso è intervenuto anche Elon Musk.
3: Elon Musk si schiera dalla parte di Mario Roggero e lo fa tornando ad attaccare la magistratura italiana, come fatto in passato per il caso Open Arms e per i centri in Albania. È una follia, sono il giudice e il pubblico ministero a meritarsi una condanna, scrive su X il multimiliardario, intervenendo a gamba tesa in una vicenda che continua a scaldare il dibattito politico. Nonostante il richiamo del Colle, tutto il centrodestra insiste nel chiedere la grazia per il gioielliere. La Lega ha anche presentato una proposta di legge per allargare le maglie della legittima difesa, una fuga in avanti stoppata però da Forza Italia e Noi Moderati. Le opposizioni restano invece critiche e accusano la destra di fare propaganda alimentando un clima da far west. La Procura Generale di Torino nel frattempo ha confermato il sequestro a Roggero di 50.000 euro depositati su un conto in Tunisia, soldi arrivati da una raccolta fondi a suo sostegno. Il sequestro è legato al risarcimento da 480.000 euro che il gioielliere deve ancora versare ai familiari dei due rapinatori uccisi e a quello rimasto ferito. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Però la pagina degli esteri in Medio Oriente, dove continuano gli attacchi incrociati. Sentiamo.
4: Attacchi reciproci, ma anche tentativi di tregua in Medio Oriente. I mediatori propongono una pausa di 10 giorni per salvare l'accordo Stati Uniti-Teheran. Il Pakistan ha intensificato negli ultimi giorni gli sforzi diplomatici per rilanciare la tregua provvisoria raggiunta il mese scorso, fallita dopo che entrambe le parti hanno ripreso gli attacchi contro installazioni militari e altre infrastrutture. Il ministro dell'interno dell'Iran, Momeni, è arrivato a Islamabad per 2 giorni di colloqui. Negli negli Stati Uniti, intanto, l'amministrazione Trump se la deve vedere con l'opinione pubblica e il New York Times scrive che il Pentagono sta cercando di insabbiare le notizie dei feriti americani. Nella settimana precedente all'attacco iraniano di venerdì in Giordania, l'Iran avrebbe condotto altri 3 attacchi contro le forze americane nel paese, che avrebbero ferito decine di militari statunitensi e danneggiato diversi elicotteri, ma il Pentagono non ne avrebbe dato notizia. Nello stretto di Hormuz, poi, nuove tensioni dopo che gli Houthi dello Yemen hanno annunciato un blocco marittimo dell'Arabia Saudita. A Gaza, intanto, Hamas ha eletto Khalil al-Haya a nuovo leader del gruppo, succedendo a Sinwar, ucciso nel 2024. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'espulsione dell'addetto militare italiano di un suo collaboratore dalla Russia è una misura di ritorsione contro Roma, lo ha ammesso la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, riferendosi all'espulsione dall'Italia lo scorso 9 luglio di 2 addetti militari russi colti in flagrante, ha spiegato il ministro degli Esteri italiani, mentre svolgevano attività di spionaggio. Intanto gli attacchi non si fermano.
5: Ancora attacchi incrociati, specie notturni e vittime tra i civili. Kiev denuncia almeno 3 morti per gli ultimi attacchi russi su Odessa, mentre Mosca parla di 4 donne e un minore rimasti uccisi da un drone che ha colpito un autobus di linea nella regione di Belgorod. Il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato attacchi contro 6 navi della flotta ombra russa nel Mar Nero, dove, secondo Kiev, la Russia avrebbe colpito un mercantile turco causando 10 vittime, la metà delle quali di nazionalità indiana. Il tutto quando il Cremlino fa sapere di essere aperto al dialogo coi paesi europei, coi quali non ha mai interrotto le relazioni, ma quelle tra Russia e Italia sono intanto caratterizzate da forti tensioni. La portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova ha infatti dichiarato che l'espulsione dell'addetto militare italiano e del suo vice dalla Russia è una misura di ritorsione contro Roma, confermando quanto riferito in precedenza da Antonio Tajani. Il nostro ministro degli Esteri su X aveva infatti parlato dell'espulsione della Russia dell'addetto militare presso l'ambasciata italiana a Mosca come di una plateale ritorsione. Il 9 luglio scorso, infatti, erano stati espulsi dall'Italia 2 addetti militari russi colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio. Zakharova, difendendo i suoi uomini, nega si tratti di un'azione di vendetta, parlando invece di reciprocità. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Nel Regno Unito è cominciata l'era Burnham. Il nuovo primo ministro ha avuto la sua prima telefonata internazionale con Donald Trump.
6: Biggest changes in the last 40 years.
7: Andy Burnham, che ha varcato la porta di Downing Street dopo la spallata all'ex inquilino Keir Starmer, ha cominciato quella che chiama la maggior svolta sinistra degli ultimi 40 anni, ricompattando una squadra di fedelissimi al governo. Via gli ex ministri di Starmer, il vice premier Lammy e l'impopolare cancelliera Rachel Reeves, che a sorpresa è sostituita nell'ardua missione al tesoro dall'ex titolare alla difesa John Healey, le cui dimissioni, in polemica contro le scarse risorse di Starmer per la spesa militare, avevano accelerato la rivolta laburista contro l'ex primo ministro.
6: Unity.
7: La nuova era della sinistra britannica è iniziata all'insegna di devoluzione e decentramento da Londra, cavalli di battaglia dell'ex sindaco di Manchester, che però si trova ad affrontare la crisi geopolitica internazionale. Riconfermata Shabana Mahmood, ministro dal pugno di ferro agli interni, mentre agli esteri arriva Ed Miliband, già ministro all'energia, pro net zero, in rotta contro Trump sulle trivelazioni petrolifere nel mare del Nord, un dossier su cui Burnham mostra ora maggiore apertura. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
1: Ed è morta a New York Daniele Compatangelo, corrispondente da Washington della 7. Il giornalista aveva 50 anni ed è scomparso a causa di un malore. Appena un mese fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Donald Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. E voltiamo pagina con lo sport, chiudiamo con la festa spagnola per il rientro dei campioni del mondo.
8: Por favor, un applauso para Ferran Torres, por favor.
9: I migliaia hanno sfidato il caldo torrido di Madrid per rendere omaggio agli eroi del pallone. Appena atterrata nella capitale, proveniente dagli Stati Uniti, la comitiva guidata dal capitano Rodri e dall'allenatore De La Fuente è stata catapultata in un tour celebrativo diviso in 3 tappe. La prima delle quali a Palazzo Reale, per un incontro con Re Felipe e famiglia.
10: Ha sido un triunfo epico. Habéis sufrido, pero ¿qué es todo eso comparado con la alegría de traeros la copa a casa?
9: È stato un trionfo epico, avete sofferto. Ma cosa significa questo se comparato con la gioia di tornare a casa con la coppa? Ha detto il monarca rivolto alla squadra, che si è poi diretta alla Moncloa per essere ricevuta dal premier Sanchez. Il momento clou della giornata è stato però, senza dubbio, l'abbraccio riservato dalla Plaza Cibeles stracolma di tifosi, che hanno acclamato i giocatori durante la sfilata su un bus scoperto, per poi osannarli, mentre salivano su un palco appositamente montato per l'occasione. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
1: Ed è tutto per questo giornale radio. Anna Riva in regia, Alessandra Schepisi al microfono. Vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
2: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
3: Buonasera, benvenuti a Smart City. C'è all'orizzonte un nuovo modo per produrre vino novello di qualità superiore, anche con meno rischi per gli operatori: la macerazione con azoto, descritta in uno studio dell'Università di Pisa pubblicato sulla rivista Food Chemistry. La macerazione con azoto è un'alternativa alla macerazione carbonica, in cui i grappoli interi, questo è quindi un processo che avviene quando si produce il vino novello, in cui i grappoli interi fermentano in ambienti che sono saturi di CO2, questo prima di subire il classico processo che prevede prima la pigiatura e poi la fermentazione, processo con cui, con tutte le varianti possibili e immaginabili, si producono di fatto tutti i vini. Ebbene, dopo una fase di prove di laboratorio, i ricercatori dell'Ateneo Pisano sono passati a testare questo nuovo processo in una cantina sperimentale, quella del Podere Cipollini a San Piero a Grado, con risultati che insomma sembrano proprio incoraggianti. Allora noi ne parliamo con Alessandro Bianchi, che è ricercatore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali dell'Università di Pisa. Benvenuto Alessandro a Smart City.
4: Ciao Maurizio.
3: Allora Alessandro, per cominciare spiegaci come funziona questo nuovo processo che avete messo a punto di fermentazione con l'azoto e in cosa differisce dal processo tradizionale con cui si produce il vino novello.
4: Allora, nel processo tradizionale di macerazione carbonica i grappoli interi vengono posizionati all'interno dei nostri vini, viene rimosso l'ossigeno e l'ambiente viene saturato con la CO2. In questa prima fase si innescano delle reazioni all'interno dell'acino dovute alle condizioni di assenza di ossigeno, di anossia, e i grappoli, non potendo respirare, per diciamo recuperare,
3: per cercare di sopravvivere, insomma, no?
4: Cercare di sopravvivere, di recuperare l'energia necessaria, seguono la via della fermentazione alcolica e quindi producono alcol che va ad accumularsi all'interno delle nostre cellule. Però, come sappiamo, l'alcol è tossico e quando viene raggiunto circa il 2% di alcol, le cellule muoiono.
3: Le cellule dell'acino. È un po' quello che succede quando noi accumuliamo acido lattico, no? Facendo uno sforzo troppo intenso per riuscire a bruciare l'ossigeno sufficiente, no? A completare la nostra respirazione, il famoso ciclo di Krebs.
4: È un processo molto simile. Le nostre piante, anche loro, seguono il ciclo di Krebs. E proprio la CO2 va a inibire alcuni di questi enzimi e quindi, non potendo seguire quella via, andrà
3: ne seguono un'altra, appunto,
4: altre soluzioni. Ecco,
3: col risultato che insomma avvengono dei processi chimici all'interno dell'acino diversi da quelli che avverrebbero se l'ambiente fosse stato invece saturato di CO2. Con quali risultati alla fine? Ecco, dopo questa macerazione con l'azoto poi si riparte col processo normale, no? Di produzione.
4: Normale di fermentazione, i grappoli vengono pigiati e vengono fermentati fino alla fine della fermentazione alcolica.
3: Risultati.
4: Il vantaggio dell'azoto non è solo nell'utilizzo, come diciamo poi potremmo spiegare, ma anche legato ai composti aromatici e ai composti fenolici che vengono prodotti. Si ha una maggiore concentrazione di questi composti, che sono molto importanti per l'organismo, soprattutto gli antociani. Gli antociani che sono quelli che poi colorano il nostro vino di rosso, quelli che conferiscono il colore del vino rosso, e sono molto importanti per l'organismo umano perché hanno un potere antiossidante.
3: C'è anche un risvolto, diciamo, legato alla sicurezza in cantina, se ho ben capito.
4: Sì, perché l'utilizzo, diciamo, è nella produzione del vino novello classica, l'utilizzo della CO2 viene fatto attraverso l'acquisto di bombole pressurizzate, quindi con problemi sia delle bombole, ma anche, diciamo, legato al problema ambientale, soprattutto oggi, diciamo, del problema della CO2, quindi nel processo produttivo. Okay. E l'azoto, al contrario, già è presente in cantina perché viene utilizzato nelle linee di bottigliamento. Sì.
3: È un gas inerte che viene utilizzato anche per confezionare gli alimenti, no? In modo che non si degradino. Le vaschette, quelle che troviamo di plastica, per capirsi.
4: Il supermercato, certo. L'azoto e argon sono i due gas diciamo, inerti che vengono utilizzati nelle tecnologie alimentari, proprio nella preservazione. E invece l'azoto ha meno problemi di rischio e inoltre con generatori di azoto si possono produrre direttamente l'azoto in cantina dall'aria e quindi con meno rischio e abbattendo anche i costi.
3: Grazie allora, grazie Alessandro Bianchi, in bocca al lupo, quando è che si potrà assaggiare questo vino novello? Non so se c'è qualche cantina interessata, insomma, a provare.
4: Infatti, stiamo cercando qualche cantina, qualcuno interessato, magari per fare una produzione di volume maggiore, e proprio questa ricerca poi è partita dal basso, iniziando con delle prove pilota in laboratorio, poi si è spostato nella cantina sperimentale che abbiamo, e adesso vorremmo arrivare,
3: all'interno dell'azienda e magari prima o poi su qualche scaffale, no? Insomma, per vedere anche come reagisce il consumatore. In bocca al lupo.
4: Grazie, ciao Maurizio.

0: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
1: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
0: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
1: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio 24
0: e sulle principali piattaforme audio.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Rimasi colpito dalla differenza tra chi aveva davvero combattuto e chi ama vantarsi di guerre mai combattute.
4: Quando parlava della rivoluzione e l'avevano fatta, non è che si vantava di cose fatte, ti raccontava semplicemente

Cosa c'entrano una rivoluzione degli anziani, dei giovani e delle sedie a dondolo? Questa è una bella puntata per raccontare che tipo di programma è quello che facciamo, e ve lo raccontiamo nell'ultima settimana di programmazione ufficiale, di palinsesto ufficiale. Una volta si diceva invernale, ora in realtà i palinsesti sono molto più lunghi, di questa radio, di questo programma che si chiama Matteo Caccia Racconta, che va avanti fino a questo venerdì, fino a venerdì 25 luglio. Non vuol dire ovviamente che poi vi abbandoniamo, ovviamente, figuriamoci, perché noi siamo qui, perdonate, in venerdì 24 luglio, non 25 sabato, fino a questo venerdì, insomma. Poi non vi abbandoniamo, ovviamente, perché ci sono 6 settimane di meglio di Matteo Caccia Racconta, cioè prendiamo le migliori storie, secondo noi, ovviamente, quelle che ci hanno colpito di più, le mettiamo insieme e continuiamo a tenervi compagnia. Poi ci risentiamo il 7 di settembre, quando ritorniamo in maniera ufficiale. Questo significa che voi continuate a mandarcele le storie, perché noi abbiamo una casella di posta che è sempre attiva ed è Matteo Caccia Racconta, tutto piccolo, tutto attaccato, @radio24.it. Una storia che gli altri non sanno, una storia che gli altri sanno poco, una storia che gli altri non conoscono completamente, un paio di pagine, ve la prendiamo e ci facciamo tutta la prossima stagione. Ma veniamo a questa stagione, vediamo a questa puntata che si chiama Sedia a dondolo. Abbiamo una storia bellissima che arriva dal Nicaragua, arriva dal Centro America, ce la racconta Massimo, ci racconta di un viaggio per capire che cosa fare nella della propria vita quando si è giovani. Lo fa là, capisce che cos'è veramente la rivoluzione. E poi, a proposito di sedia a dondolo, perché c'entra una sedia a dondolo in questa storia, andiamo a Washington, ai giorni nostri, qualche anno fa, quando delle persone anziane hanno cercato di fare la rivoluzione grazie a delle sedie a dondolo. Ecco perché la puntata si intitola Sedia a dondolo. Benvenuti.

0: Una bella esperienza in uno dei paesi dove la rivoluzione c'è stata è un passaggio che dovrebbero fare tutti quelli che ritengono che qualcosa di profondo nel proprio paese debba cambiare. Decidemmo di partire per un campo di lavoro organizzato da un'associazione di solidarietà. Eravamo due amici di Roma, altri si sarebbero aggiunti lungo la strada. Un mese prima erano partiti due nostri conoscenti e al ritorno ci avevano raccontato di un'esperienza entusiasmante, della partecipazione popolare, dei risultati ottenuti dopo la rivoluzione. Noi eravamo destinati a una cittadina di medie dimensioni, un tempo roccaforte della lotta rivoluzionaria, dove avremmo contribuito a un progetto di riforestazione. La rivoluzione aveva cacciato il dittatore da circa 10 anni. Dopo decenni di repressione, squadroni della morte e massacri di sindacalisti e sacerdoti impegnati a difendere i più poveri, il paese aveva avviato una stagione di riforme. Redistribuzione delle terre, cooperative agricole, nazionalizzazione delle grandi aziende e importanti progressi in campo sanitario e sociale. Nulla di estremo, ma abbastanza da suscitare l'ostilità degli Stati Uniti e delle forze conservatrici della regione.
1: Il campo di lavoro si è svolto in Nicaragua. Noi eravamo ragazzi, siamo partiti da Roma, eravamo due più altri due ragazzi che abbiamo conosciuto in Nicaragua, anzi per strada, diciamo, più era l'aeroporto di Mosca, ma cambia poco, e abbiamo passato un mese insieme in Nicaragua. Siamo andati per curiosità, sai, ragazzi, sono gli anni Ottanta, è vero che c'è la fine dell'ideologia, ma c'è sempre la guardi in questo nuovo mondo in cui hanno cacciato un dittatore, c'era molta miseria, adesso le cose stanno cambiando, senti parlare di tanti progressi sociali e allora puoi andare a vedere di persona.
0: Al nostro arrivo scoprimmo che il campo era composto soltanto da 4 persone. Con noi c'erano 2 ragazzi piemontesi, riservati ma molto simpatici. Ognuno venne ospitato da una famiglia diversa. Io capitai in una numerosa famiglia di falegnami. I figli più grandi avevano partecipato all'insurrezione contro il dittatore. I più giovani alternavano la vita civile al servizio militare. Nel paese, infatti, la guerra non era finita. La guerriglia controrivoluzionaria dei Contras continuava a operare e gli scontri erano frequenti. Le condizioni di vita erano semplici, i servizi igienici erano all'aperto e privi di qualsiasi concetto di privacy. Ce ne facciamo una ragione. La mattina ci si alzava presto per lavorare su una collina poco fuori dalla città. Dovevamo liberare dalle erbacce le giovani piante appena messe a dimora. A mezzogiorno il caldo diventava insopportabile e il lavoro si interrompeva. I pasti erano essenziali, riso, fagioli e qualche volta una piccola porzione di pollo. Nel primo pomeriggio arrivava puntuale il temporale tropicale. Per un paio d'ore pioveva con una violenza impressionante.

All'improvviso tornava il sole e l'aria diventava ancora più afosa. Le visite organizzate occupavano gran parte dei pomeriggi. Cooperative agricole, strutture sanitarie, gruppi teatrali, associazioni giovanili. Ovunque ci venivano mostrati i cambiamenti realizzati dopo la rivoluzione. Chiedemmo perfino di visitare un carcere. Ci colpì la trasparenza con cui tutto ci veniva mostrato. Non avevamo la sensazione che qualcuno stesse cercando di nascondere qualcosa. La famiglia che mi ospitava iniziò presto a raccontarmi gli anni dell'insurrezione. Una sera, mentre ricordavano gli scontri che avevano preceduto la caduta del dittatore, aprirono un tavolo e tirarono fuori le armi che conservavano ancora nascoste. Erano tante. Le deposero tutte insieme e il tavolo sembrò piegarsi sotto il peso. Sorridendo, ma senza alcuna ostentazione, mi spiegarono che se qualcuno avesse cercato di portargli via ciò che avevano conquistato, sarebbe stato il benvenuto a provarci. Rimasi colpito dalla differenza tra chi aveva davvero combattuto e chi ama vantarsi di guerre mai combattute. Chi ha conosciuto la violenza sa quanto sia terribile e ne parla sempre con sobrietà.

0: quella famiglia si creò rapidamente un rapporto sincero, persone semplici, dignitose, rispettose, ma fermamente convinte che nessuno avrebbe più potuto mettergli i piedi in testa. Un giorno ci invitarono a visitare la cooperativa agricola di cui facevano parte. Accettammo con entusiasmo. Finalmente avremmo potuto parlare direttamente con i contadini che lavoravano le terre redistribuite dopo la rivoluzione. La mattina raggiungemmo la fermata dell'autobus che ci avrebbe portato in campagna. Dopo pochi chilometri però qualcosa cambiò. Nei pressi di una caserma un gruppo di militari fermò il nostro accompagnatore. Parlarono per alcuni minuti. Quando tornò il suo volto era diverso. Il giorno prima era stato avvistato un gruppo di contras nella zona. Nel giro di pochi minuti attorno a noi si raccolsero cooperanti e soldati. Si iniziò a discutere della situazione, quanti fossero gli infiltrati, quali cooperative fossero più esposte, come comunicare in caso di attacco. Le linee telefoniche erano inesistenti. Qualcuno propose perfino di usare segnali di fumo. A un certo punto il mio ospitante indicò in lontananza la fermata dell'autobus e ci disse di tornare immediatamente in città. Poi si rivolse agli altri. Fece rapidamente due conti. I contras erano una quindicina. Loro, una volta raggiunta la cooperativa, sarebbero stati 6 o 7. Sarebbe bastato. Un militare gli consegnò una pistola e 2 mitragliatrici. Lui le afferrò e partì di corsa verso la strada che conduceva ai terreni della cooperativa. Non si voltò nemmeno per salutare. Fu una delle lezioni più importanti di quel viaggio. Nessun discorso teorico avrebbe potuto spiegare meglio cosa significasse per quelle persone la terra conquistata dopo anni di lotta. Avevano sofferto troppo per essere disposti a perderla.
1: E la lezione che ho imparato in quel viaggio è che da gente semplice puoi avere grandi messaggi, grandi messaggi e grandi informazioni. Noi purtroppo siamo troppo abituati a vivere in questa parte del mondo in cui ci sembrano scontate tante cose. Un messaggio ad esempio è stato di quel ragazzo non è che ci ha pensato su due volte, e noi prima ci sparavano quando andavamo a protestare, adesso abbiamo costruito una piccola cooperativa, siamo produttori che stanno in zona, noi coltiviamo la terra, abbiamo anche un minimo di serenità economica, se ce la vogliono togliere che possiamo fare? Non è che possiamo pensare, cioè non ci dobbiamo fare troppi ragionamenti.
0: La famiglia possedeva anche una piccola falegnameria. Realizzavano sedie ad ondolo di legno intarsiato che trovavo bellissime. Ne comprai una per $3. Quando arrivò il momento della consegna, però, mi ritrovai con una montagna di pezzi smontati e nessun materiale per imballarli. Iniziai a raccogliere ogni foglio di carta che trovavo. Nel giro di 2 settimane riuscii a mettere insieme un involucro improbabile ma sufficiente. Il campo di lavoro terminò rapidamente. Prima del ritorno passammo alcuni giorni in una località balneare insieme ad altri cooperanti, tra cui alcune ragazze svizzere con cui avevamo stretto amicizia. Successivamente raggiungemmo la capitale. Dopo un mese di riso e fagioli avevamo tutti perso parecchi chili. Per il viaggio di ritorno era previsto uno scalo di alcuni giorni a Mosca. Bastò poco per capire che il sistema sovietico stava andando incontro a una crisi profonda. Perfino una guida turistica proponeva apertamente di cambiare valuta al mercato nero senza preoccuparsi delle conseguenze. Io continuavo a viaggiare con la mia sedia ad ondolo, aggiungendo a ogni scalo nuovi strati di carta all'imballaggio. Rientrati in Italia, trascorsi qualche giorno in Piemonte, ospite degli amici conosciuti durante il campo. Gestivano una birreria all'interno di una vecchia casa del popolo, uno di quei luoghi costruiti oltre un secolo prima dagli operai delle fabbriche locali. L'idea era quella di mantenere vivo uno spazio di aggregazione e iniziativa culturale. Pensammo di organizzare una serata per raccontare l'esperienza vissuta in Centro America, mostrando foto e diapositive. La questura vietò l'iniziativa. Rimasi sorpreso. A Roma una decisione del genere sarebbe stata impensabile. Con quei ragazzi è rimasta un'amicizia profonda che dura ancora oggi. Conserviamo anche un piccolo rito. La bandiera del Frente, che riportammo dal viaggio, viene tramandata di figlio in figlio. La sedia ad ondolo invece è ancora in salotto. Legno massiccio, nessuna manutenzione necessaria in tutti questi anni. Mi capita spesso di guardarla e pensare alle persone che l'hanno costruita, uomini semplici e dignitosi che avevano imparato a difendere ciò che avevano conquistato e a costruire oggetti destinati a durare. In un mondo che produce cose già pensate per rompersi, quella sedia continua ostinatamente a fare il suo lavoro, come certi ricordi.

stracciavano le labbra e il sapore che ne usciva era di stagione amara. Le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

0: più di un anno avrò nuove verità, ma tu non farmi questo errore, vivi sempre del momento, cogli il giorno e tanto amore, cogli i fiori di lilla.
1: Lui è Alberto Fortis, che canta La sedia lilla per introdurre la chiacchierata che siamo pronti per fare con Massimo. Ciao Massimo, buongiorno, come stai?
2: Ciao Matteo, bene, bene, come siamo?
1: È un piacere sentirti, è un grande piacere sentirti.
2: Sì, sì.
1: Da quanto tempo non raccontavi questa storia?
2: Ma è un po', effettivamente il tempo è passato e sì, è vero, è un po' che non se ne parlava più.
1: Quanto tempo è passato?
2: È stata l'occasione. E beh, sicuramente anni, 10-15 sono anni che non mi veniva in mente.
1: E invece quanto tempo è passato da quando l'hai vissuta?
2: Siamo nell'88, per cui sono passati quasi 40 anni.
1: Tu nel frattempo cosa hai fatto della tua vita?
2: Ho continuato a fare quello che facevo, ho lavorato in un'azienda informatica, sono rimasto là, insomma, ho fatto altre cose, insomma, ma diciamo come lavoro è quello. Poi chiaramente cresci, famiglia, figli, insomma, si fanno tante altre cose.
1: Senti, cosa ti è rimasto di quel momento, di quegli anni, di quell'esperienza?
2: Di quell'esperienza mi è rimasto molto, perché è stata molto coinvolgente, perché vai a contatto diretto con persone, con un mondo completamente diverso dal tuo. Mm-hmm. Tu hai sempre, noi venivamo da un gruppo di persone, sai, ragazzi cresciuti nel periodo in cui si pensava che si potesse cambiare tutto e avevi tanti un po' sogni, e invece lì ti confronti con la realtà molto terra terra, un mondo diverso, gente che non avrebbe mai pensato di fare quelle scelte, ma ti racconta che è stata costretta a farlo e l'ha fatto semplicemente, senza grandi ideologie.
1: Quando sei partito,
2: era l'unico modo. Dimmi.
1: Quando sei partito per il Nicaragua, in famiglia erano preoccupati? Cioè, come l'hanno vissuta questa cosa?
2: Non gliel'ho detto.
1: Come non gliel'hai detto?
2: Dato che poi non avevamo due soldi in tasca, gli ho fatto le telefonate a carico del
1: destinatario.
2: E quando sono arrivato a casa, mia madre mi ha detto: ma stamana quando sta?
1: Cioè, perché? Ah, perché loro non sapevano proprio dove fosse.
2: Non sapevano, sapevano che era andato in giro in Europa. Sì, non ero qua vicino, ma non in Nicaragua. Poi quando è arrivata appunto la bolletta, ha detto: scusa, ma queste quattro telefonate 35.000 lire l'una. Ma stamana quando sta?
1: Senti, oggi si possono ancora fare questo tipo di esperienze? Ti è capitato di insomma cercare, capire se si potevano fare?
2: Si possono fare altre esperienze delle stesse caratteristiche, secondo me sì. Ho parlato con gente che ha fatto esperienza in posti dove ci sono teatri di guerra, dove è possibile dare la solidarietà, dove è possibile dare una testimonianza. I posti li conosciamo tutti, no? Gli scenari sono quelli in cui adesso tutti sentiamo parlare di bombardamenti, guerre, stragi, morti gratuite. Il mondo ne è pieno e tanta gente ha fatto il suo per dare una mano in questi posti e scopre un mondo diverso, diverso anche da come te lo raccontano.
1: Senti, come sta oggi il Nicaragua?
2: Da quello che so io, purtroppo male, perché quello che racconto io era una rivoluzione un po' anomala in cui si era tentato di fare un progresso sociale, un socialismo diverso, un gruppo dirigente collettivo, forme di libertà individuali e collettive, insomma c'era la cooperazione, cioè diciamo si era cercato di trovare una strada nuova, anche progressi sociali li avevano applicato alla Basaglia, diciamo prendendo noi come punto di riferimento, insomma stiamo parlando di un paese del terzo mondo, noi abbiamo fatto anche il giro per i carceri, cioè non stiamo parlando dei carceri che vediamo adesso in televisione del Centro America. Oggi i messaggi che ricevo sono, come dire, fanno capire che le cose sono andate in un altro verso. C'è un uomo solo al comando.
1: Questo è abbastanza chiaro. L'ultima cosa che voglio chiederti, Massimo, è come sta la sedia d'ondolo, anche se tu dici che sta benissimo nella storia, lo racconti, ma poi volevo capire, l'hai rimontata tu completamente?
2: L'ho rimontata io completamente senza problemi, poi mi sono avvalso di un falegname che l'ha guardata. La storia della sedia d'ondolo è veramente caratteristica, insomma, molto carina, perché lo stavo raccontando Anita. sai, noi siamo abituati alla civiltà degli elettrodomestici bianchi, quelli che hanno una scadenza. Quando ho chiesto di farmela fare, oltre chiaramente questo mi ha guardato un matto e ha detto come te la porti dal Nicaragua in Italia, e effettivamente aveva ragione. Ma poi quando gli ho detto scusa, ma fammela forte, sai, io, e quello mi ha detto scusa, ma voi siete abituati male, cioè, io ti faccio una sera d'onda e quella funzionerà per sempre, cioè, perché da voi come funziona? Ma guardate come è pazzo, cioè, detto, perché da voi quando vi fanno un prodotto, un elettrodomestico, quella alla fine se scassa.
1: E tu te la sei trasportata dal Nicaragua fino a qua in aereo. Oggi Ryanair ti chiederebbe 800 euro se ti presenti con una sedia smontata, sì, al check-in.
2: 800 carci proprio, meritavo gli amici che si è fatta a pezzi, un pezzo per uno, perché poi noi eravamo in quattro, ognuno se ne prendeva un pezzo, cioè una scena tra il ridicolo, però il ridicolo ci siamo fatti due risate.
1: Esatto, e comunque ragazzi, la sedia d'ondolo adesso è lì, è in casa e c'è ancora. Massimo, grazie mille, grazie mille per la chiacchierata e per la storia, fai un'ottima estate, a presto.
2: Grazie Dante, ciao.
1: Ciao Massimo, ciao, ciao ciao.
2: Ciao ciao, ciao.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Matteo Caccia racconta.
1: Sedie a dondolo, questo è il titolo della puntata di oggi, perché se c'è una cosa che ci ha colpito della storia che ci ha raccontato il nostro ascoltatore Massimo, è proprio quell'oggetto così strano da trovare in uno scenario come quello che ci ha descritto, tra la violenza di una guerra civile, simbolo se volete di un futuro sperato e immaginato, ecco, simbolo di un futuro migliore. Questa cosa ci ha fatto venire in mente una storia che abbiamo letto sul sito del New York Times, si intitola La ribellione delle sedie a dondolo, gli anziani chiedono alle banche di abbandonare le grandi compagnie petrolifere. La raccontata e la scritta la giornalista Kerry Buckley. State con noi. Erano genitori, nonni, prozii e prozie, con età comprese tra i 50 e gli 80. Qualcuno andava pure oltre. Hanno affrontato insieme temperature gelide per protestare tutta la notte e per dondolarsi. A volte in biancheria termica, giacche imbottite, berretti di lana uno sopra l'altro, sacchi a pelo, rinfrancati da biscotti consegnati da un corriere inviato da un sostenitore solidale. Decine di manifestanti, dai capelli grigi, sono rimasti seduti su sedie a dondolo davanti a quattro banche del centro di Washington per 24 ore consecutive, in quella che è stata presentata come la più grande azione climatica mai intrapresa da persone anziane. La Rocking Chair Rebellion, cioè la ribellione delle sedie a dondolo, fa parte di oltre 100 iniziative per il clima organizzate in tutto il paese da Third Act, che è un gruppo di protesta per persone sopra i 60 anni, cofondato da Bill McBean. I loro obiettivi erano la Chase Bank, la Wells Fargo, la Citibank e la Bank of America, che sono state indicate da un rapporto del 2022 come i maggiori finanziatori di progetti legati ai combustibili fossili. Complessivamente, tra il 2016 e il 2021, queste quattro banche hanno investito oltre 1.000 miliardi di dollari nel settore petrolifero e del gas.
7: I'm not gonna move.
8: These grandparents are proof that you're never too young,
9: toxins,
8: or old to be heard.
7: We matter. There are, we
1: Questo è il mondo che abbiamo contribuito a creare, ha dichiarato Katie Reyes, 66 anni, ex dipendente della National Oceanic and Atmospheric Administration, seduta sulla sua sedia a dondolo davanti alla filiale della Chase Bank nel centro di Washington, poco dopo una gelida alba fuori stagione. Se metti questo disagio temporaneo in prospettiva, dice, rispetto a ciò per cui siamo qui e a ciò che ci aspetta, semplicemente svanisce. Fondato nel 2021, Third Act conta circa 50.000 iscritti alla propria mailing list, secondo McKibben, inclusi alcuni ultracentenari. Sebbene il gruppo avesse già organizzato proteste in passato, spesso con cartelli che recitavano «fossili contro i combustibili fossili», i partecipanti sostenevano che l'iniziativa delle sedie a dondolo sia tra le più grandi mai realizzate. Molti erano mossi dalla convinzione che fosse ingiusto lasciare il peso della soluzione della crisi climatica alle generazioni più giovani, che ne subiranno le conseguenze peggiori. Votiamo tutti e possediamo gran parte delle risorse della società. Se vogliamo costringere Washington e Wall Street a cambiare, serviranno un po' di persone in là con gli anni, gente come me, dice. Le proteste arrivavano pochi giorni dopo l'ultimo allarmante rapporto dell'International Panel on Climate Change, secondo cui entro il prossimo decennio la temperatura media globale aumenterà probabilmente di 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali, rendendo gli eventi climatici estremi sempre più difficili da sopportare per esseri umani ed ecosistemi. Per evitare gli scenari peggiori, afferma il rapporto, le nazioni dovrebbero dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030 e smettere di aggiungere anidride carbonica all'atmosfera entro i primi anni 50 di questo secolo. Eppure, nel 2022, le emissioni globali hanno raggiunto livelli record e i principali produttori di petrolio hanno registrato profitti per 220 miliardi di dollari.

0: Molti manifestanti alla ribellione delle sedie a dondolo hanno liquidato come semplice greenwashing gli investimenti delle grandi compagnie petrolifere e delle banche nelle energie rinnovabili. In televisione continuano a mandare pubblicità in cui spiegano tutte le meravigliose cose che fanno per l'ambiente, ha raccontato uno di loro, Fred Soloway, che ha 71 anni. Poi però continuano a esplorare nuovi giacimenti di petrolio a ritmi record. E usano compensazioni di emissioni fasulle per fingere di diventare neutrali dal punto di vista climatico. Sono tutte sciocchezze. L'obiettivo dei partecipanti era convincere i cittadini a ritirare i propri soldi dalle banche che finanziano i combustibili fossili e allo stesso tempo scuotere la coscienza dei dirigenti bancari. Chiunque non stia facendo nulla è complice, ha detto Pam Murphy, che ha 64 anni, seduta davanti alla Chase Bank sulla sua sedia a dondolo, con la scritta «Questa banca finanzia il caos climatico». Accanto a lei c'era Susan Fleshman, 68 anni, ex elettricista. «Siamo gli attivisti, siamo i baby boomer», ha detto. «Le persone della nostra età sono indignate dal fatto che nessuno faccia nulla. Ecco perché siamo qui».
1: Despite the weather, they sat in rocking chairs trying to prevent crews from Rex Energy from continuing their work on the Geyer well pad.
2: Because we're grandparents. We all rock our children, our grandchildren.
0: La maggior parte dei partecipanti e delle loro sedie a dondolo proveniva nell'area metropolitana di Washington e si alternava in turni di 3 ore durante la notte. Ellen Barfield, 66 anni, invece decide di coprire diversi turni consecutivi, dalla sera fino alle 5 del mattino. «Tanto sono sempre stata nottambula», ha detto, «e ogni tanto riesco ancora a tirare una notte in bianco». Parlando della sedia a dondolo, ha aggiunto «questa è meglio di una sedia da campeggio e poi è più poetica». Poi ha spiegato il motivo della sua presenza. «Il clima continua a peggiorare», dice, «siamo lontanissimi dal fare ciò che sarebbe necessario. E queste banche sono una parte importante del problema perché continuano a riversare denaro in questa industria terribile. Questo deve cambiare, no?» Gran parte delle circa 50 sedie a dondolo utilizzate durante la manifestazione era stata raccolta da Lisa Fine e da suo marito. Prima della manifestazione avevano perfino organizzato una festa per dipingerle e poi le avevano trasportate a Washington con un camion. Oltre al raduno nel Franklin Park, che ha visto tra gli oratori rappresentanti di Greenpeace e del Sierra Club, si sono svolte marce con striscioni, enormi pupazzi e perfino uno shofar, il tradizionale corno rituale ebraico. Alcuni gruppi hanno anche bloccato gli ingressi di Wells Fargo e Chase utilizzando altre sedie a dondolo. Secondo gli organizzatori, una persona è stata arrestata dopo aver dipinto alcune scritte sull'asfalto. Prima di intervenire al comizio, Ben Jalous, direttore esecutivo del Sierra Club, ha sostenuto che la pressione esercitata dagli attivisti più anziani sulle loro sedie a dondolo avrebbe dovuto preoccupare seriamente le banche. «Per loro questo è un segnale molto inquietante», ha detto. «I giovani possono ignorarli perché non hanno ancora grandi disponibilità economiche. Queste persone invece sì». Da parte sua, il fondatore ha ammesso che chiudere i propri conti correnti presso le banche che finanziano il petrolio probabilmente non sarebbe sufficiente a provocare un cambiamento immediato, ma proprio questo, secondo lui, dimostra quanto sia necessario fare di più. «Possiamo esercitare una forte pressione sulla loro reputazione», dice, «sulla loro immagine e sul modo in cui vedono se stesse. In questo momento le persone più potenti del mondo sono profondamente complici della più grave crisi che l'umanità abbia mai affrontato». Una parte del senso di questa giornata è cercare di risvegliare in loro una consapevolezza del proprio ruolo nella storia.
3: Matteo Caccia racconta.
0: Qualche anno fa qui in radio abbiamo conosciuto una giovane giornalista che si chiama Alessandra Nardini, che poi ha fatto la sua strada, è andata via da qui, è andata altrove. Oggi lavora e scrive per il Corriere della Sera, ma è sempre stata una grande affezionata di Don't Tell My Mom, e Alessandra è tornata a raccontare una storia che parla di un viaggio stampa a Livigno, di un albergo meraviglioso, di ospiti molto importanti, di influencer e di una bustina ritrovata nella lounge della colazione. Dentro non c'è niente di illegale, ma qualcosa di molto compromettente per la reputazione di Alessandra.

Allora, questa è la storia di un viaggio di lavoro che ho fatto qualche mese fa. Ero a Livigno per le Olimpiadi, io faccio la giornalista e i viaggi stampa sono notoriamente una figata. Poi, insomma, c'è gente del settore, vedo, tantissimi, troppi, però... E questo viaggio era oltre qualsiasi aspettativa umana. Cioè, viaggio, arriviamo a Livigno, io l'albergo fighissimo di fronte alle piste. Tra l'altro una stanza, che chiamarla stanza, faccio un torto a qualcuno, perché in realtà era una villetta bifamiliare con una specie di spa nel bagno, quindi pazzesco, bellissimo. E poi c'è un motivo, insomma, mia mamma poco prima di andare a questo viaggio mi dice, sai, mi confessa che... E la rendo molto orgogliosa quando faccio questi viaggi, perché lei sa che io vengo presentata in giro come una giornalista molto importante. Non è vero, mamma, se mi senti, perché se mi googolate trovate una candidata alle primarie del PD. Io sono tipo la terza pagina di Google. Però, vabbè, comunque mia mamma ci crede, io vado felicissima. Ok. Primo giorno, tutto liscio. Bellissimo. Tranne un piccolo inconveniente che tra poco vi racconto. Secondo giorno il programma era colazione, attività della mattina, pranzo e poi vabbè altre cose. Comunque era un viaggio non solo di giornalisti, c'erano influencer e c'era anche gente molto importante di Assolombarda, tra cui il presidente. Questo è importante per darvi il contesto. Quindi torniamo dal pranzo, tutti in mandria, io apri fila. Nella hall dell'albergo la hostess mi guarda, mi punta il dito e mi fa: Alessandra? Dico, sì, che ho fatto? Dietro di me i giornalisti, gli influencer, Assolombarda, tutti dietro di me. E lei mi fa, vieni, vieni. Io sudo ancora questa cosa. E penso all'inconveniente della sera prima. Perché? Dico, ecco qua, mi hanno sgamato. Perché la sera prima, io dopo la cena, tutti quanti, chi andava in camera, chi se ne andava a fare un giro, io ho deciso di farmi un giro perché c'avevo un amico che lavorava a Livigno e ho detto, vabbè, vi faccio un giro, a mezzanotte torno in albergo e l'albergo è chiuso, ma chiuso, blindato, non riuscivo a entrare, quindi avevo anche un più uno che era un mio amico che stava sopra, lo chiamo, dico scusa ma io non riesco a entrare, proviamoci, guardiamo, nessuno riesce a aprire questa porta, io comincio a passare questa carta dovunque, sembrava quando siete all'autogrill che non sapete come far, attivare l'acqua e comincio a fare così e... Niente, non si apre. A un certo punto riesco a entrare, provo tutti gli ingressi e riesco a entrare dalla ski room. Quindi come la pantera rosa entro e dico, ecco qua, cazzo, mi hanno sgamato, io non ho chiuso bene la porta. Tre passi erano, cioè la mia mente è un posto difficile dove stare. E dico, vabbè, allora non ho chiuso bene la porta, è entrato un animale. Non ho chiuso bene la porta, è entrata una persona, si è intrufolata, c'è stato un omicidio. Non ho chiuso bene la porta, c'è stato un furto. Niente. Allora lei arriva, cioè io arrivo e lei mi fa: vieni, vieni. Io intimorita e dice: abbiamo trovato una cosa tua. Peggio mi sento. È come quando ti fermano i carabinieri e tu stai guidando sereno, tranquillo, a 30 all'ora, c'è tutto a posto, il bollo, l'assicurazione, e tu ti senti un narcotrafficante. Dici, dico, che hanno trovato? Cazzo, l'eroina del jazz. E lei mi tira fuori una bustina di Natura Sì, piccolina. Io la guardo, non la riconosco, dico, non è mia, incastra qualcun altro. E lei fa, no, no, è tua, e ride. Che ti ridi? Vabbè, vado, prendo questa bustina, la tratto veramente come se fosse della droga, la prendo e vedo, scavicchio ma non apro, c'è un'altra busta. Madonna santa. L'ansia cresceva, questa scena è durata pochissimi secondi, però la mia ansia andava galoppante e lei mi, e la guardo e faccio, ma posso aprire? Dietro di me c'erano i giornalisti, Assolombarda, gli influencer, tutti che facevano finta di niente, invece aspettavano tutti che io cacciassi sta cosa. A un certo punto lei mi fa, sì sì, no ma è tua, vai tranquilla. Vabbè, era molto strano, io dico, vabbè basta, butto il cuore oltre l'ostacolo, prendo questa, estraggo quello che c'era nella busta. Guardo indietro, avevo le mie mutande della sera prima in mano, davanti al presidente di Assolombarda. Divento di tutti i colori possibili. La richiudo e dico, scusami, ma dove... Cioè, no, ma è lei serena, serenissima, rideva fino a poco tempo prima la stronza. E, ma dove... No, nella lounge dove avete fatto colazione. Allora vi ricordo che sono io la giornalista, sono io quella che fa le domande, dico, ah, e come fate a sapere che erano le mie?
non penso che abbiate il riconoscimento biometrico dei culi, quindi. E lei con altrettanta naturalezza mi dice: perché eri seduta dove l'abbiamo trovata? Poi ci penso e ho un flash, capisco, e dico: ecco cosa è successo. Praticamente la sera prima ero tornata, ero stanca, poi faceva freddo in montagna. Quindi faccio, prima di andare a dormire, quella che chiamo la mossa Arturo Brachetti. Cioè, in una mossa sola, in una presa, fai pantalone, calza termica, mutanda e tratatata, sei nudo. Quindi il problema è che c'è un inconveniente sta mossa, che le mutande sono piccole, scivolano, poi vanno a fa colazione, insomma, un casino. E quindi dico: ok, la mutanda deve essere rimasta nei pantaloni, perché se non è così, io ho passato tutta la mattina con la mia mutanda qui appesa alla cintura. Spero quindi che sia il primo caso. Ma non contenta, nell'imbarazzo più totale, io mi sento anche di aggiungere una cosa e dico: perché io sapevo che era la mutanda del giorno prima. Mi sento prima di dirle: non è come credi. Ma poi aggiungo ancora, perché pensavo sempre a tutti quelli dietro, cioè stavo sudando più di adesso, e le dico: ma poi mi dispiace perché l'hanno trovata, quella è pure la mutanda. Mi fermo, grazie signore Dio, e dico: spaiata, grazie, ciao, e me ne vado. Quindi adesso io vi prego, non raccontate a mia madre questa storia, non perché non se lo aspetti da me, perché è esattamente la storia che si aspetta da me, ma perché quella povera donna pensa che io vada in giro ai viaggi stampa e sia presentata come la giornalista importante. Spiace, mamma.

0: Loro sono gli Oasis, che cantano Rocking Chair per chiudere una puntata che si intitolava Sedie a dondolo. Grazie ancora ad Alessandro Nardini per averci permesso di raccontare anche qui in radio la storia che ha raccontato al Pinch. Grazie sempre al Pinch che ci permette una volta al mese di salire su un palco di quel locale meraviglioso, di raccontare storie che le nostre mamme non sanno. Grazie ovviamente, grazie a tutti quelli che rendono possibile questo programma, grazie a voi che continuate a mandarci le storie. Vi ricordo, mandatecele per tutta l'estate, noi siamo qui a raccoglierle. Matteo Caccia racconta, @radio24.it. Grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paulino Corleoni, Federico Pernocchi. Ci sentiamo domani. Viva!
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Bologna è in piazza per Fakir, scontri con le forze dell'ordine. Piantedosi dice chi usa pregiudizi non si fida di polizie e PM. Burnham è ufficialmente il primo ministro britannico, la promessa stabilità e misure sociali immediate. Gli Houthi annunciano il blocco marittimo dell'Arabia Saudita, decima notte di attacchi americani all'Iran. Il ritorno in Spagna dei campioni del mondo ricevuti dal re, ora la sfilata fra i tifosi. Una buona giornata dalla redazione di GR24, Enrico Pagliarini al microfono, Carmelo Lauricella alla parte tecnica. In apertura la vicenda di Abderrahim Fakir, l'uomo deceduto durante un intervento di polizia. Momenti di tensione ieri sera ci sono stati a Bologna nel corso di una manifestazione con un lancio di una bomba carta davanti alla prefettura, con gli agenti poi in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. Gli scontri sono un attacco alla famiglia che ha sempre chiesto calma, educazione e rispetto, dice l'avvocato dei familiari Fabio Anselmo. Chi ha espressioni pregiudizialmente contrarie alle forze dell'ordine non ha fiducia né in queste né nella magistratura, il commento invece del ministro dell'interno Piantedosi.
2: Assassini, via lo scudo penale, con questi slogan e con momenti di tensione a Bologna. Alcune centinaia di persone hanno partecipato al presidio in Piazza del Nettuno per chiedere verità sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un intervento di polizia al quartiere Pilastro. Alla manifestazione, a cui sono seguiti alcuni scontri, erano presenti amici e parenti dell'uomo, tra cui la sorella che ha accusato un malore. Il sindaco Matteo Lepore ha ribadito la vicinanza del comune alla famiglia. Intanto proseguono gli accertamenti della procura. La famiglia ha affidato la propria difesa all'avvocato Fabio Anselmo, il legale che in passato ha seguito anche i casi Cucchi, Aldrovandi e Magherini. Sarà nominato un consulente medico di parte per l'autopsia. Gli inquirenti hanno aperto, ed è la prima volta che accade, un procedimento nel nuovo registro previsto dal nuovo decreto sicurezza, il cosiddetto modello 45 bis. Non si tratta di un registro degli indagati vero e proprio, ma di uno strumento destinato alle annotazioni preliminari quando un fatto di reato potrebbe essere stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Sono stati scritti i nomi di tutte le persone coinvolte nelle diverse fasi dell'intervento, dai due poliziotti ai quattro operatori del 118, al fine di consentire gli accertamenti ripetuti. Dalle prime verifiche emerge inoltre che gli agenti avevano richiesto l'intervento sanitario, segnalando una crisi psichiatrica del 42enne che poco prima, secondo la ricostruzione, era andato in escandescenza e aveva anche danneggiato un'auto. L'uomo era inoltre noto alle forze dell'ordine per precedenti penali. Ludovico Luongo, Radio 24, Sole 24 Ore, Bologna.
0: Ovviamente questa è una vicenda che infiamma anche il dibattito politico, e al centro sempre delle discussioni del cosiddetto chiacchiericcio politico c'è anche la vicenda del gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori.
3: Elon Musk si schiera dalla parte di Mario Roggero e lo fa tornando ad attaccare la magistratura italiana, come fatto in passato per il caso Open Arms e per i centri in Albania. È una follia, sono il giudice e il pubblico ministero a meritarsi una condanna, scrive su X il multimiliardario, intervenendo a gamba tesa in una vicenda che continua a scaldare il dibattito politico. Nonostante il richiamo del Colle, tutto il centrodestra insiste nel chiedere la grazia per il gioielliere. La Lega ha anche presentato una proposta di legge per allargare le maglie della legittima difesa, una fuga in avanti stoppata però da Forza Italia e Noi Moderati. Le opposizioni restano invece critiche e accusano la destra di fare propaganda alimentando un clima da far west. La Procura Generale di Torino nel frattempo ha confermato il sequestro a Roggero di 50.000 euro depositati su un conto in Tunisia, soldi arrivati da una raccolta fondi a suo sostegno. Il sequestro è legato al risarcimento da 480.000 euro che il gioielliere deve ancora versare ai familiari dei due rapinatori uccisi e a quello rimasto ferito. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Proseguiamo con la politica, ma quella britannica. È iniziata ieri l'era Burnham nel Regno Unito. Il laburista ex sindaco di Manchester subentra l'impopolare Starmer a Downing Street, promettendo di ridurre speranza, di ridare, scusate, speranza e stabilità al Regno Unito.
4: The biggest changes in the last 40 years.
5: Andy Burnham, che ha varcato la porta di Downing Street dopo la spallata all'ex inquilino Keir Starmer, ha cominciato quella che chiama la maggior svolta sinistra degli ultimi 40 anni, ricompattando una squadra di fedelissimi al governo. Via gli ex ministri di Starmer, il vice premier Lamy e l'impopolare cancelliera Rachel Reeves, che a sorpresa è sostituita nell'ardua missione al tesoro dall'ex titolare alla difesa John Healey, le cui dimissioni, in polemica contro le scarse risorse di Starmer per la spesa militare, avevano accelerato la rivolta laburista contro l'ex primo ministro.
4: Unity.
5: La nuova era della sinistra britannica è iniziata all'insegna di devoluzione e decentramento da Londra, cavalli di battaglia dell'ex sindaco di Manchester, che però si trova ad affrontare la crisi geopolitica internazionale, riconfermata Shabana Mahmood, ministro dal pugno di ferro agli interni, mentre agli esteri arriva Ed Miliband, già ministro all'energia, pro net zero, in rotta contro Trump sulle trivelazioni petrolifere nel Mare del Nord, un dossier su cui Burnham mostra ora maggiore apertura. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: Le forze americane hanno lanciato ieri sera una nuova serie di attacchi contro l'Iran per il decimo giorno consecutivo. Teheran pagherà cara l'uccisione di soldati americani, minaccia Donald Trump dopo la morte di due militari in un attacco iraniano in Giordania lo scorso weekend. I mediatori intanto propongono una tregua di 10 giorni per lavorare ad un accordo, ma a gettare benzina sul fuoco arriva anche l'annuncio degli Houthi yemeniti, sostenuti da Teheran, di un blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. E attacchi incrociati anche sull'altro fronte di guerra, quello fra Ucraina e Russia.
6: Ancora attacchi incrociati, specie notturni e vittime tra i civili. Kiev denuncia almeno 3 morti per gli ultimi attacchi russi su Odessa, mentre Mosca parla di 4 donne e un minore rimasti uccisi da un drone che ha colpito un autobus di linea nella regione di Belgorod. Il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato attacchi contro 6 navi della flotta ombra russa nel Mar Nero, dove, secondo Kiev, la Russia avrebbe colpito un mercantile turco causando 10 vittime, la metà delle quali di nazionalità indiana. Il tutto quando il Cremlino fa sapere di essere aperto al dialogo coi paesi europei, coi quali non ha mai interrotto le relazioni, ma quelle tra Russia e Italia sono intanto caratterizzate da forti tensioni. La portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova ha infatti dichiarato che l'espulsione dell'addetto militare italiano e del suo vice dalla Russia è una misura di ritorsione contro Roma, confermando quanto riferito in precedenza da Antonio Tajani. Il nostro ministro degli Esteri su X aveva infatti parlato dell'espulsione della Russia dell'addetto militare presso l'ambasciata italiana a Mosca come di una plateale ritorsione. Il 9 luglio scorso, infatti, erano stati espulsi dall'Italia 2 addetti militari russi colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio. Zakharova, difendendo i suoi uomini, nega si tratti di un'azione di vendetta, parlando invece di reciprocità. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Torniamo in Italia, una vicenda ancora tutta da chiarire, quella dell'attentato dinamitardo contro il conduttore di Report Sigfrido Ranucci e del presunto coinvolgimento come mandante di Walter Lavitola.
7: Una lunga conversazione telefonica notturna con Sigfrido Ranucci dopo la perquisizione subita dai carabinieri contestualmente all'iscrizione nel registro degli indagati come unico mandante dell'attentato. Sarebbe stata proprio quella telefonata l'ultimo contatto con il giornalista e a raccontarlo è lo stesso Lavitola al giornale. 2 ore in cui i due avrebbero parlato delle varie possibili e fantasiose ipotesi, riferisce Lavitola, rispetto all'attentato. L'imprenditore, attraverso i suoi legali, annuncia anche querele su una serie di menzogne a suo dire diffuse dagli organi di stampa, tra cui il fatto che potesse influenzare qualche puntata di Report. Ma intanto la commissione per il codice etico della RAI ha avviato una serie di verifiche interne sui rapporti di collaborazione sulle fonti di Ranucci per capire se la gestione sia stata rispettosa delle linee guida del contratto di servizio. Sul fronte dell'inchiesta giudiziaria, infine, il tribunale del riesame si pronuncerà nei prossimi giorni sulla richiesta di annullamento delle misure di custodia cautelare presentata dai legali dei 4 presunti esecutori materiali, quali contestano anche l'aggravante del metodo mafioso. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: È morto a New York Daniele Compatangelo, giornalista corrispondente da Washington della TV La 7. Il giornalista aveva 50 anni ed è scomparso a causa di un malore. Appena un mese fa aveva firmato un'intervista scoop al presidente americano Donald Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. Concludiamo con la festa spagnola per il rientro dei campioni del mondo.
8: Por favor, un applauso para Ferran Torres, por favor.
9: I migliaia hanno sfidato il caldo torrido di Madrid per rendere omaggio agli eroi del pallone. Appena atterrata nella capitale, proveniente dagli Stati Uniti, La comitiva guidata dal capitano Rodri e dall'allenatore Della Fuente è stata catapultata in un tour celebrativo diviso in tre tappe, la prima delle quali a Palazzo Reale, per un incontro con Re Felipe e famiglia.
4: Ha sido un triunfo épico. Habéis sufrido, pero ¿qué es todo eso comparado con la alegría de traeros la copa a casa?
9: È stato un trionfo epico, avete sofferto, ma cosa significa questo se comparato con la gioia di tornare a casa con la coppa? Ha detto il monarca rivolto alla squadra, che si è poi diretta alla Moncloa per essere ricevuta dal premier Sanchez. Il momento clou della giornata è stato però senza dubbio l'abbraccio riservato dalla Plaza Cibeles stracolma di tifosi, che hanno acclamato i giocatori durante la sfilata su un mus scoperto per poi osannarli mentre salivano su un palco appositamente montato per l'occasione. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
0: Sono le 6:11, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata alla prossima edizione di GR24 alle 6:59.
1: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
10: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
11: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
12: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
14: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
15: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
16: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
17: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno a voi, eccomi qui. Avete iniziato già la giornata e state già pensando, vero che si fa così, eh? Oggi faccio questo, faccio l'altro, devo ricordarmi. Guardiamo l'agenda. Sì, perché è normale, no? Iniziare la giornata pensando agli appuntamenti, agli impegni, a tutto quello che abbiamo da fare e poi la vita, come si dice, accade. La vita ci sorprende sempre, a volte cambia i nostri programmi, altre volte ci mette davanti delle possibilità che non avevamo neppure immaginato. E da qui che proprio vorrei partire questa mattina insieme al nostro ospite Andrea Buzzi. Viene a fare colazione con noi stamattina. Ciao Andrea.
2: Ciao Nicoletta, grazie mille.
1: È presidente della Fondazione Paracelso, che è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale che realizza e promuove progetti di assistenza clinica e sociale per gli emofilici e le loro famiglie. Ne parleremo. Ma intanto Andrea, a proposito di possibilità, se ti chiedessi di raccontarti a chi ci ascolta, senza partire dal tuo ruolo di presidente della Fondazione Paracelso, da che cosa cominceresti?
2: Beh, direi che per restare in tema, innanzitutto io sono emofilico, cioè sono affetto da questa malattia, che è una malattia genetica, e indipendentemente da tutto è una malattia appunto che io ho dal primo momento della mia vita e indipendentemente da tutto questa malattia ovviamente ha orientato e indirizzato la mia vita. Alle volte mi è capitato di sentirmi chiedere come sarebbe la tua vita se non fossi emofilico, e io non lo so perché sono un termine di paragone, per
1: sì,
2: così dire.
1: È quasi come, no? Siamo quasi nati insieme.
2: Siamo quasi nati insieme, esattamente.
1: Senti, ma convivere con una malattia come l'emofilia, una malattia comunque cronica, significa, immagino, trovare in qualche modo un modo nuovo di stare nella vita. Com'è stato per te?
2: Ma guarda,
1: anche se non era nuovo, perché tu ci sei cresciuto, però ci hai dovuto fare i conti.
2: Certo, e bisogna imparare a farci i conti, perché io sono cresciuto ed è stato come tutto un'acquisizione, una lenta acquisizione di consapevolezza di che cosa significava essere emofilici e in che senso ero, cioè anche la differenza rispetto a quelli che non erano emofilici. Io racconto sempre, fra le cose più belle di questi anni, almeno per me, che mi hanno riempito l'animo di più in questi anni, sono stati 1000 incontri, 1000 progetti con i genitori, con i quali io avevo una porta di accesso fantastica. Questa è la grande scoperta ad un certo punto della mia vita, cioè io avevo quella cosa, il controllo o la conoscenza di quella cosa che li terrorizzava, cioè la malattia dei loro figli, ecco. E io racconto sempre ai genitori, un po' anche per sdrammatizzare, che perché i genitori hanno il terrore che i loro figli si sentano in qualche maniera impediti o diversi o stigmatizzati. Allora lo stigma sociale bisogna imparare a gestirlo se c'è ed eventualmente evitarlo. Però la cosa importante da capire è che quando uno ha una malattia genetica, cioè nasce con quella malattia, inizialmente non ha nessuna percezione di diversità.
1: Certo.
2: Io racconto sempre che quando ero bambino io andavo spesso in ospedale, perché allora le cure per l'emofilia erano decisamente diverse da quelle carenti rispetto a quelle attuali, e certamente non mi piaceva andare in ospedale, però venivo ricoverato in un reparto di pediatria dove c'erano altri
1: bambini.
2: Quindi per me ogni tanto i bambini andavano in ospedale. Poi crescendo ti rendi conto che non tutti vanno in ospedale, non tutti hanno la malattia. Ad un certo punto la mia è pure una malattia rara, dici no, beh, qui non è che tutti, la maggior parte non ce l'ha. Ecco, questo lo raccontavo ai genitori un po' per farli ridere e per sdrammatizzare, però è proprio così nella realtà dei fatti. Cioè il dramma non è nell'avere una malattia, il dramma è nel non riuscire ad accettarla, non riuscire ad entrare in quella dimensione e a vivere una vita piena nonostante una malattia.
1: Che è un tema a te molto caro. Senti, ma c'è stato un momento, un periodo in cui hai capito che la malattia avrebbe fatto parte della tua vita, ma non avrebbe deciso lei chi eri tu?
2: direi che continua a nascere per certi versi, cioè quello che siamo, e forse non vale solo per me, ma un po' per tutti. Adesso io ho tanti anni alle spalle, ecco, però quello che siamo è quello che ci aiuta a essere, se non ci fermiamo e se non ci prostriamo per ciò che siamo. Quindi io potrei dire che sono diventato, in tutti i miei anni di vita, quello che sono oggi. Tutto mi ha insegnato qualche cosa, ho cercato di imparare qualche cosa da tutto, pure dalle condizioni di vita meno vantaggiose. La malattia è indubbiamente una condizione meno vantaggiosa, che però ti offre una possibilità. Per me era interessante osservare anche le dinamiche, anche le dinamiche emotive che la malattia suscitava in me e nelle persone che mi stavano intorno.

0: parlava più volte, continuamente.
1: Sì, guarda, forse un punto di svolta importante per me è stato, avevo 33 anni, quando la persona che aveva messo in piedi tutto il mondo associativo dell'emofilia in Italia alla fine degli anni 60, avvocato Umberto Randi, una persona che io ricordo con grandissimo affetto, ecco, all'inizio degli anni 90 fece una specie di chiamata alle armi, era un signore che allora aveva più o meno l'età che ho io adesso, e disse: c'è qualcuno che vuole rimboccarsi le maniche e assumere questo ruolo. Io ricordo che gli risposi, io nella vita faccio, ho fatto il traduttore editoriale, quindi io gli risposi: ma io non so fare niente, però sono disponibile, se vuoi vengo ad attaccare i francobolli alle buste, erano gli anni in cui si mandavano le
0: vero,
1: cose per corrispondenza. Ecco, in realtà che cosa ho imparato in quel momento? Che poi, oltre che attaccare i francobolli alle buste, beh, quello che non sapevo fare lo si poteva imparare. E per me il punto di svolta è stato quando ho capito che la mia esperienza di vita e di malattia in particolare poteva essere riutilizzata a vantaggio di altre persone che avevano la stessa condizione. Cioè, oggi si parla di economia circolare, se posso permettermi, no? Forse fa un po' ridere dirlo rispetto ad una malattia, però abbiamo cercato di non buttare via niente, ecco, della malattia, invece che cogliere ovviamente gli aspetti di disagio e insomma le cose non belle che le malattie provocano. Però poi c'è stato un momento in cui poter utilizzare quell'esperienza, quelle riflessioni a vantaggio di qualcun altro ha dato un senso, certo, a questa condizione. Ecco, questo per me è stato il punto di svolta ed è stato l'enorme incentivo che mi ha spronato a cercare di inventare sistemi per raggiungere l'animo delle persone che vivono questa condizione e per provare a offrire prospettive, diciamo, migliori o prospettive positive.
0: E così la Fondazione Paracelso. Oggi, quando una persona si rivolge alla Fondazione, che cosa trova prima di tutto?
1: Prima di tutto trova ascolto. Tutti i nostri progetti si basano sull'ascolto attivo, cioè quando noi abbiamo iniziato a operare ormai, diciamo, a metà degli anni 00, intorno al 2004-2005, abbiamo fatto, in realtà io avevo già un'esperienza maturata negli anni precedenti, appunto nell'associazione di pazienti nazionali, e abbiamo fatto una piccola ricognizione per capire quali erano le aree di bisogno che non erano coperte dall'assistenza sanitaria. E la prima cosa che mi colpì all'epoca è che io nell'arco della mia vita avevo assistito e tutt'oggi assisto ad uno straordinario incremento nella qualità delle cure cliniche. Però quello che mi era evidente, cioè la considerazione banale, era: i pazienti stanno molto meglio di come stavo io 30 anni, 40 anni, 50 anni fa, ma i genitori di quei pazienti sono preoccupati come loro, mio padre e mia madre, 40-50 anni fa. Certo. Che cosa manca quindi perché queste persone possano beneficiare appieno dello sviluppo farmacologico, del progresso delle strategie cliniche? E questo è molto semplice, è persino banale, però bisogna riportarlo sotto all'attenzione, che le persone, per l'appunto, non sono solo dei corpi, ma ospitano emozioni, che le malattie fanno tante cose alle persone e non solo ai loro corpi, perché in realtà non esistono i corpi, diciamo, esistono i corpi che sono, certo, il veicolo delle persone, non so come
0: è
1: dire.
0: Proprio così, Andrea, hai citato i genitori, ma c'è un progetto della Fondazione che rappresenta davvero il vostro modo, no, di essere a fianco, di accompagnare?
1: Guarda, sì, c'è un progetto, si chiama Cominciamo da Piccoli per gli amici, e noi siamo amici CP, come l'uccellino di quel libro bellissimo di Mario Lodi, che è un grande pedagogista, un grande educatore, e Cominciamo da Piccoli è un progetto che noi abbiamo sviluppato, di cui siamo fierissimi, perché è veramente, non ricalca nessuna strada già battuta. Noi assistiamo le famiglie dei genitori, dei bambini emofilici.

0: mandando al loro domicilio, naturalmente, se loro sono d'accordo, delle mediatrici familiari. Le mediatrici familiari sono una professionalità che poi arriva come ultimo strato di una serie di professionalità che possono essere la pedagogia, la psicologia, diciamo, sono
1: Certo.
0: professioniste che hanno counselor, eccetera. E perché abbiamo scelto mediatrici familiari? Perché io ricordo che quando ero bambino, per esempio, non c'era nessun presidio di assistenza psicologica né per i pazienti
1: Certo.
0: emofilici, tantomeno per i loro genitori, no? Cioè, li si curava, appunto, si curava i loro corpi. Quando poi si è incominciato ad avere attenzione per quegli aspetti, il bisogno extraclinico, io lo chiamo, e allora sono intervenuti gli psicologi. Però, dal mio punto di vista, mandare una persona allo psicologo vuol dire notificare a quella persona o comunicare a quella persona che ha un problema psicologico. Le mamme e i papà dei bambini emofilici non hanno in sé, poi magari hanno un problema
1: Ma devono
0: psicologico, ma come qualunque altra persona, ma devono fare i
1: certo.
0: conti con qualche cosa che è arrivato come le parole che mi hanno ripetuto 1.000 volte i genitori da nord a sud. Ho girato l'Italia un sacco di volte: un fulmine a ciel sereno. Ecco, questo fulmine a
1: Esatto.
0: ciel sereno va gestito, no? E bisogna aiutare i genitori a fare i conti con questa nuova realtà che è entrata nelle loro vite.
1: Andrea, grazie per essere stato con noi per questa chiacchierata mattutina. Insomma, la vita non sempre segue i programmi che avevamo scritto, ma questo non significa che smetta di offrirci un futuro. Questo possiamo dire è un po' la massima di questa, così, il pensiero che portiamo a casa dal tuo incontro.
0: È così, grazie mille a te
1: Andrea,
0: Nicoletta e agli
1: grazie a te.
0: ascoltatori.
1: Torna presto, ci vediamo a settembre. Grazie, grazie ad
0: Grazie.
1: Andrea Buzzi, presidente della Fondazione Paracelso. Grazie a voi che ci avete seguito, a Gianmarco Ferronato, in regia alla parte tecnica, a Laura Vanossi in assistenza in redazione. Ci vediamo e ci sentiamo come d'abitudine, intanto voi state bene. Un saluto dalla vostra Nico.

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi, amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olì!
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 21 luglio. Affluiscono correnti più fresche dai quadranti nord-orientali, si allenta la presa dell'anticiclone africano che da giorni arroventa l'Italia. Atmosfera spiccatamente instabile al centro-nord con temporali sparsi, possibili grandinate e raffiche di vento. Più stabile al sud, clima meno caldo ma solo al nord. Scarica l'app di ilmeteo.it.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoSet sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoSet.it.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Scontri ieri dopo la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 43 anni che ha perso la vita a Bologna mentre lo arrestavano le forze dell'ordine. Il presidio è stato tranquillo finché non è arrivato un gruppo di persone che ha scatenato il caos. Un certo caos regna anche a livello internazionale. Gli iraniani hanno colpito una base americana in Kuwait, gli Houthi annunciano la chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb ai sauditi. La guerra in sostanza prosegue con aumento di prezzi energetici e materie prime. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
18: Buongiorno, ben alzati.

0: di Simone Spezia.
1: Una giornata martedì difficile, difficile.
2: Sì, ma è anche l'ultima settimana della trasmissione, quindi poi da lunedì lascio tutto nelle mani di Giulia Crivelli, che ringrazio sempre.
3: Questo è l'inizio che mi piace.
2: Prima di andare sui temi che animano il dibattito pubblico e politico, vorrei darvi conto innanzitutto dell'atrocinio di Stato del quale ci parlano Giuseppe Latour e Giovanni Parente a pagina 3 del Sole 24 Ore. Ed è quello che riguarda ancora una volta i proprietari di immobili che decidono di affittarli con gli affitti brevi, utilizzando le piattaforme o semplicemente facendo un affitto breve. Qua i comuni fanno finta di occuparsene perché vogliono limitare gli affitti brevi e perché per un qualche motivo ritengono che siano la rovina delle città. Poi in realtà li usano banalmente per fare cassa finché possono. E dunque apprendo che Genova ha approvato una norma che prevede che la tassa di soggiorno sia più alta per chi affitta, per gli affitti extra alberghieri rispetto agli alberghi. Ah sì, scusate, fare cassa naturalmente e tutelare gli albergatori che riescono a mantenere una certa pressione sui comuni. L'altro è l'innalzamento della Tari che stanno mettendo in atto una serie di comuni, esattamente nei confronti di coloro che affittano le case con gli affitti brevi. Tra l'altro dice Dario Pileri, che è presidente di un'associazione che tutela i proprietari che fanno affitti brevi, che si chiama Prolocatur, dice: la scusa è che il turista fa più rifiuti, usa di più i mezzi pubblici, ma è una cosa che contestiamo, perché non è detto che i turisti facciano più rifiuti, anzi spesso non mangiano in casa e fanno meno la spesa, posto naturalmente che poi quando usano i mezzi pubblici pagano generalmente di più perché non fanno l'abbonamento, pagano biglietto per biglietto. Perché la realtà è che dietro questa tutela del cuore delle città, alla fine, quando si tratta di far quattrini, è più importante. E la seconda cosa sulla quale vi vorrei portare è una sentenza, che è una sentenza che secondo me è destinata a far discutere e innestarsi nel dibattito sul lavoro in maniera molto rilevante. Ed è una sentenza che trovate solamente sulle pagine locali dei quotidiani, nella fattispecie quelle di Repubblica e del Corriere della Sera. E riguarda un camionista di 59 anni che si era tolto la vita nel marzo del 2023 lanciandosi dal balcone della propria abitazione. I titolari dell'azienda sono stati denunciati dalla famiglia per le pressioni che questa persona avrebbe subito sul luogo di lavoro, per i turni massacranti e via dicendo. Ebbene, i titolari dell'azienda sono stati condannati per omicidio colposo a fronte di un caso di una persona che si è tolta la vita, laddove i magistrati hanno riconosciuto evidentemente, o hanno ritenuto di riconoscere, un nesso di causalità tra i ritmi di lavoro, le pressioni che subiva, alcune forme di mobbing, con il fatto che si è tolto la vita. Ed è notevole perché entra a pieno titolo il diritto penale in una vicenda che sarebbe una vicenda quasi solo lavorativa.

Sono le 6:37 minuti di martedì 21 luglio. E vi risparmierò almeno in questa parte il polemicone sul video di Vannacci, che alcuni di voi avranno visto, altri non avranno visto. È un video nel quale Giorgia Meloni, lui è vestito antico romano, Meloni gli passa un fascio littorio e poi ci sono legati dentro il Colosseo, una cosa di questo genere, Conte, Schlein. E dicono che è un incitamento al linciaggio. Madonna, che noia! Ma quando è che impareremo a riconoscere, e quando i soggetti coinvolti impareranno a riconoscere, una comunicazione fatta apposta per far rumore, per far casino? Ragazzi, dall'altra parte dell'oceano abbiamo uno che fa queste cose quotidianamente. E lo sappiamo che è una cosa per accendere l'attenzione, creare divisioni, concentrare i riflettori su un singolo personaggio. È un meccanismo talmente frusto da essere noioso.

0: Dunque, ci siamo. Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra dei 24 Mattino e voi 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Dunque, rapidamente sulla cronaca, poi ci torneremo tra poco, la vicenda di Bologna. Ieri sera la manifestazione in Piazza Nettuno a Bologna, ne avevamo parlato col sindaco Lepore ieri alle 7.45, era stato nostro ospite per chiedere verità sulla morte di Abderrahim Fakir, uomo di 42 anni, di origine marocchina, è morto domenica dopo essere stato fermato, ammanettato e bloccato a terra dagli agenti di polizia in via Svevo, nel quartiere Pilastro, mentre dava in escandescenze. Sta emergendo qualche dettaglio in più sulla ricostruzione dei fatti. L'uomo avrebbe iniziato a dare in escandescenze già alle 9:30 del mattino, tanto che era stata chiamata un'altra, non sappiamo se una volante esattamente perché la ricostruzione è ancora in corso, però una donna, una testimone, ha raccontato di aver visto degli uomini delle forze dell'ordine arrivare intorno alle 10:30 del mattino. L'uomo era chiaramente in una condizione psicologica difficile, si racconta, i testimoni raccontano che dava testate alle serrande chiuse dei garage all'interno di quel cortile, e quello che è successo probabilmente lo avete visto tutti nei video. In piazza Nettuno davanti al comune c'erano 4.000 persone, cittadini comuni, familiari di Fakir, i quali hanno fatto esattamente un appello affinché non ci fossero violenze, non ci fossero scontri. A intervenire, a prendere la parola, era stata la nipote di Fakir, Yosra, con delle parole appunto moderate, semplici, nelle quali si chiede chiarezza e giustizia. Sentiamo.
1: Ha lasciato dentro di noi dolore, rabbia e tante, tante, tante domande. In queste ore abbiamo visto la sua storia arrivare all'attenzione di tante persone, dei media e dell'opinione pubblica. Ma per noi Abderrahim non è mai stato e non sarà mai soltanto una notizia. Era una persona che meritava aiuto, ascolto, rispetto e dignità.
0: Così dunque la nipote. Non siamo qui per chiedere odio o vendetta, ma giustizia, rispetto appunto e soprattutto umanità, queste le sue parole addolorate. Poi arrivano 200 imbecilli, criminali, chiamateli come volete, antagonisti, se vogliamo dirla come vengono utilizzate le parole sui giornali. Il gruppo si muove per andare contro la prefettura in uno schema più o meno classico e iniziano gli scontri. Urlano assassini ai poliziotti e questo, come prevedibile, scatena la polemica politica che potrete immaginare. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Chi appicca incendi poi deve risponderne, dice Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Sono in corso le verifiche e vedremo che cosa emergerà tra poco. Sentiremo un sindacato di polizia per capire che cosa hanno da dire. I poliziotti, si sa, avrebbero segnalato un uomo alle prese, avrebbero ricevuto la segnalazione di un uomo alle prese con una crisi psichiatrica. Ci si sono fatte domande sul perché gli uomini invece vestiti di arancione, di rosso, insomma quelli dei servizi di soccorso, non siano intervenuti. Hanno raccontato che le procedure prevedono che possono intervenire solo nel momento nel quale i poliziotti gli danno il via libera. Vi risparmio invece tutta la vicenda su Mario Roggero. Ci sono pochi aggiornamenti, francamente, se non la consueta polemica politica. Più rilevante mi sembra quello che sta succedendo in Medio Oriente, dove proseguono i bombardamenti, o meglio gli scambi di colpi tra americani e iraniani, laddove gli iraniani hanno colpito una base in Kuwait, mentre il Pentagono ha riferito che sono quasi 100 i militari americani feriti dal 7 luglio. Questa notte le forze americane hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran. L'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima ha segnalato di alcune petroliere colpite dagli iraniani, mentre si apre un altro fronte che è a questo punto quasi più rilevante, nel senso che si aggiunge questo fronte. Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Come sapete, gli Houthi hanno, se non un controllo, quantomeno una certa possibilità di influenza militare sullo stretto di Bab el Mandeb. Lo abbiamo raccontato in più di un'occasione, lo stretto che poi porta da quel tratto di mare verso il canale di Suez, è l'accesso al Mar Rosso, e dunque si potrebbe aprire su questo fronte un nuovo problema. Poco altro, se non che i mediatori hanno proposto una tregua di 10 giorni per esplorare le modalità per rilanciare l'accordo provvisorio tra Iran e Stati Uniti. L'Iran ha detto che i mediatori stanno continuando a presentare delle proposte, ma queste proposte al momento non sono prese in considerazione dai soggetti coinvolti, mentre per quanto riguarda l'Ucraina c'è stato un raid di Kiev a Belgorod che ha fatto 5 vittime, 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la notte scorsa, 10 persone tra cui un bambino sono rimaste ferite, mentre sempre in Ucraina, sempre l'Ucraina avrebbe colpito 7 navi, 7 navi russe. Tutto questo sta avendo un impatto sul prezzo del greggio e sta avendo un impatto ovviamente anche sui carburanti, come voi potrete percepire quotidianamente. La settimana è iniziata all'insegna del rialzo del prezzo del petrolio, il WTI a $84.4 al barile, il Brent a $90.37, prezzi dei carburanti che aumentano in Italia, dove siamo in media 2,091 per il diesel e 1,935 per la benzina, e negli Stati Uniti, dove si sono toccati $4 al gallone. Non una grande, diciamo, un grande viatico per le elezioni di midterm per il presidente americano. Una pausa.
2: Buongiorno e buon viaggio che è in macchina.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
4: Buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Al centro sulla A91 autostrada dell'aeroporto di Fiumicino, code per incidente prima dello svincolo per l'aeroporto in direzione di quest'ultimo. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli per traffico intenso in direzione Napoli, code tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Su questa stessa carreggiata per lavori rallentamenti tra il bivio per la 14 e Sasso Marconi. E proprio sulla A14 Adriatica si rallenta per il transito di un trasporto eccezionale tra Lanciano e Val di Sangro in direzione Taranto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: 24 mattino.
5: Buongiorno Simone, noiose è assolutamente l'aggettivo più corretto per queste notizie che vanno intorno a video fake e macchinazioni varie. Ma io aggiungerei noiose e funzionali. Funzionale a una politica che non fa più dibattiti di merito, ma che si affida a influenza delle masse.
6: L'appello della nipote è stato bellissimo, parole giustissime, però io mi chiedo, può un sindaco di una città aizzare così le persone? Che voi finisce sempre e solo alla stessa maniera, manifestazione, anzi attacchi contro la polizia, quindi contro il governo.
0: Allora, parziale discolpa del sindaco Lepore, ma adesso sentiremo qualcuno che invece ce l'ha un po' con lui. A parziale discolpa del sindaco Lepore, io ho avuto questa impressione, è stata una mia impressione, probabilmente è stato un errore, però l'impressione è che Lepore volesse fare questa manifestazione per dare uno sfogo, aperte virgolette, istituzionale a una situazione che poteva diventare estremamente tesa. Il Pilastro è un quartiere difficile, allora il rischio che si scatenasse qualcosa come quello che si è scatenato al Corvetto quando è morto durante l'inseguimento Rami Elgan, probabilmente ha visto qualcosa di questo genere. Poi là ci si mettono i soliti, aperte virgolette, antagonisti, chiuse virgolette, che ce l'hanno con la polizia a prescindere, e tra l'altro ce l'hanno un po' anche con il sindaco, il quale non è che proprio che gli abbia proprio lisciato il pelo nell'ultimo periodo. però forse probabilmente è stato un errore. Immagino che la pensi così Stefano Paoloni, segretario generale del SAP, il sindacato autonomo di polizia. Buongiorno Paoloni, bentornato.
7: Buongiorno,
0: nel nostro
7: buongiorno microfono. A voi.
0: Eccoci qua.
7: Grazie,
0: allora,
7: grazie.
0: Cosa pensa della manifestazione di ieri? Beh, immagino il peggio possibile, quantomeno della coda di questa manifestazione, però dico della convocazione.
7: Guardi, noi l'abbiamo giudicata subito irresponsabile come scelta, non solo per le conseguenze che erano immaginabili, purtroppo è accaduto quello che ci si aspettava, devastazioni, feriti, adesso non abbiamo ancora terminato la conta di feriti tra i miei colleghi, ma credo che almeno una decina sicuramente purtroppo hanno riportato lesioni, ma soprattutto una manifestazione di sfiducia nei confronti non solo dell'apparato della pubblica sicurezza, ma anche della magistratura, che ha il dovere, il compito di indagare in questa situazione. E quindi credo che se ne debba assumere in tutti i sensi le responsabilità. Io credo che sia stato veramente un fatto molto grave e che aumenta e ha aumentato ancora di più la distanza tra gli operatori delle forze dell'ordine e la cittadinanza. Adesso non saranno semplici i prossimi interventi di polizia nella città di Bologna con un clima di questo tipo, dove chi avrebbe il compito e il dovere di aumentare il collante, la fiducia nelle istituzioni, ha fatto esattamente l'opposto, e oggi le conseguenze sono assolutamente irreparabili, almeno per un arco di tempo non indifferente.
0: Ritiene, come dice un pezzo del centrodestra, lo dice Galeazzo Bignami, che il sindaco a questo punto si debba dimettere dopo quello che ha fatto, dopo la convocazione di questa manifestazione?
7: Guardi, non è il mio compito, ma credo che delle riflessioni serie vadano fatte.
0: Senta, parliamo dell'intervento. Il video lo abbiamo visto tutto, Paoloni, naturalmente, l'abbiamo visto tutti, no? Ora è chiaro che sarà la magistratura a capire effettivamente che cosa è successo. Dall'altra parte si sente di dire che l'intervento dei suoi colleghi è stato un intervento fatto secondo tutti i crismi, da quello che abbiamo potuto vedere dal video?
7: Guardi, sicuramente è stato un intervento complesso, la nostra è una professione difficile, ci troviamo di fronte a persone di ogni tipo, di ogni genere, in questo caso in stato di alterazione psicofisica, e non è per nulla facile. Tra l'altro è avvenuto sotto gli occhi dei sanitari, quindi c'era una visione in più. Io ho comunque potuto notare che l'intervento è avvenuto con calma, non ci sono stati comportamenti eccessivi, e ogni momento, ogni situazione va gestita nel contesto in cui la si vive. È chiaro che la morte di una persona è sempre una tragedia. Il nostro compito, il nostro dovere è quello di tutelare chiunque, e anche le persone che dobbiamo fermare. Quindi questo sicuramente è una tragedia. I colleghi stanno vivendo, penso, il loro momento professionale più difficile, e con grande serenità aspettiamo, insomma, gli accertamenti e le verifiche, cominciando dall'autopsia e tutti gli accertamenti tecnici.
0: Senta, Paoloni, era stato varato un vademecum a maggio esattamente per gestire situazioni di quel tipo, che era arrivato al Ministero dell'Interno, naturalmente, sul quale, se non sbaglio, qualcuno aveva sollevato delle perplessità. Prevedeva, tra le altre cose, per fare un esempio e per riferirsi a un caso simile, no, a quello che abbiamo visto, prevedeva che quando una persona si trova in una situazione di apparente rischio, di difficoltà, chiede aiuto, va girata su un fianco, va gestita in una determinata maniera. Che cosa ci dice di questo vademecum?
7: Sì, è un vademecum che è al vaglio e che è stato proposto proprio per affrontare le situazioni di questo tipo. Ancora non è stato varato, perché chiaramente vanno tenute in considerazione tutte le ipotesi che possono accadere concretamente, perché dalla teoria alla pratica purtroppo a volte c'è una distanza importante. Quindi questi protocolli, questo vademecum è ancora al vaglio e non è stato introdotto effettivamente.
0: Senta, c'è un punto secondo me che è particolarmente importante e che ci porta su un quadro più generale. Più volte in questa trasmissione abbiamo citato quanto spesso le forze dell'ordine debbano intervenire in situazioni e quanto sempre più spesso debbano intervenire in situazioni nelle quali prevale il disagio psicologico o psichiatrico, e sono situazioni nelle quali è estremamente difficile intervenire, e non sempre, e non per colpa naturalmente dei singoli poliziotti, i singoli poliziotti sono preparati.
7: Ma guardi, è tra gli interventi più complessi questo. A volte è più un intervento di carattere sanitario che di sicurezza pubblica. Però poi, quando è necessario l'uso della forza pubblica, vengono chiamati in campo i poliziotti anche davanti ai sanitari, perché questi non hanno la capacità, la competenza, l'addestramento per agire. Guardi, interventi di questo tipo, come quello che purtroppo abbiamo visto tutti a Bologna, accadono quotidianamente in tutte le città d'Italia e hanno esiti, tra virgolette, positivi, cioè senza conseguenze permanenti negative. Questo purtroppo a volte accade l'imponderabile, nonostante il tentativo di svolgere il servizio al meglio. Bisogna fare sempre di più, va massimizzata la formazione, vanno introdotti per quanto possibile anche tecniche e dotazioni sempre più sicure ed efficaci. E poi va stabilito bene qual è il compito delle forze di polizia, fino a dove possono arrivare e da che punto diventa un intervento di carattere sanitario. Io credo che la grande questione sia questa e vadano fatte.
0: Che vuol dire anche fino a dove spingere la contenzione, tanto per dare un'idea e per riferirci al caso concreto, no? Immagino,
7: ma certo,
0: Paoloni.
7: Certo, perché poi il limite è sempre fino a quando, voglio dire, spingersi, dopodiché la persona si autolesiona, provoca danni agli altri, provoca lesioni agli altri. A che punto è il limite della responsabilità tra contenerla e non contenerla? Servono queste risposte e sono fondamentali per permettere agli agenti di operare in modo chiaro e determinato.
0: Un altro punto, sempre prendendo spunto da quelle immagini, molti sono stati colpiti dal vedere gli operatori della Croce Rossa o gli operatori sanitari genericamente intesi che erano là intorno e di fatto non facevano nulla. Questo, da quel che capisco, è previsto dai protocolli, Paoloni, cioè nel senso che in situazioni di questo genere sono gli uomini delle forze dell'ordine che dicono ok, potete intervenire, capisco bene?
7: No, non è esattamente così, cioè nel momento in cui è necessario l'uso della forza agiscono gli operatori delle forze dell'ordine, quando non è più necessaria e gli operatori sanitari sono in grado di agire si fermano i primi. Ecco, questo è un attimo il passaggio, perché come le dicevo prima, in termini di addestramento, tecniche operative, sono gli uomini delle forze dell'ordine addestrati ad agire e non il personale sanitario che ha competenze di tutt'altro genere.
0: Quindi di fatto possono intervenire solo nel momento nel quale è finito, per così dire, l'intervento di eventuale contenzione, come in questo caso delle forze dell'ordine, capisco
7: quando
0: bene.
7: Quando il contesto è in sicurezza.
0: Quando il contesto
7: in sicurezza per tutti, per gli operatori che devono agire, sanitari, per il contesto attorno, per le persone e per le cose presenti sul teatro operativo.
0: La ringrazio, Stefano Paoloni, segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata. Il giornale radio è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. A dopo.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
11: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile. In compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
12: Le 6:59.
13: GR 24, il sole 24 ore.
12: Scontri alla manifestazione di Bologna per chiedere la verità sulla morte di Fakir. Piantedosi dice, chiusa pregiudizi, non si fida di polizia e PM. Andy Burnham è il nuovo premier britannico, il settimo dalla Brexit. La sfida annuncia è restituire stabilità al paese. Nuova serie di attacchi americani contro l'Iran per la decima notte consecutiva. Non c'è spazio per le carrozzine, resta a terra la nazionale paralimpica di football, le scuse di EasyJet, l'ENAC avvia un'indagine. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Carmelo Lauricella alla parte tecnica, in primo piano la morte domenica a Bologna di Fakir Abderrahim durante un controllo di polizia. Scontri ieri a Bologna nel corso della manifestazione indetta dal sindaco Matteo Lepore, chi ha espressioni pregiudizialmente contrarie alle forze di polizia non ha fiducia in queste né nella magistratura, denuncia il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. L'episodio di Bologna è documentato da molte immagini e altre riprese fatte, aggiunge appunto il ministro.
14: Assassini, via lo scudo penale. Con questi slogan alcune centinaia di persone hanno partecipato al presidio in piazza del Nettuno a Bologna per chiedere verità sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un intervento di polizia al quartiere Pilastro. Alla manifestazione, a cui sono seguiti scontri con bombe carte e cariche della polizia, erano presenti amici e familiari dell'uomo, tra cui la nipote.
15: Siamo qui per chiedere verità,
14: intanto la famiglia ha affidato la propria difesa all'avvocato Fabio Anselmo, il legale che in passato ha seguito anche i casi Cucchi, Aldrovandi e Magherini. Gli inquirenti hanno aperto per la prima volta un procedimento nel nuovo registro previsto dal nuovo decreto sicurezza. Non si tratta di un registro degli indagati, ma di uno strumento destinato alle annotazioni preliminari quando un fatto potrebbe essere stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Nel registro sono stati iscritti i nomi dei due poliziotti e dei quattro operatori del 118 intervenuti al fine di consentire gli accertamenti ripetibili. Dalle prime verifiche emerge inoltre che gli agenti avevano richiesto il supporto sanitario, segnalando una crisi psichiatrica del 42enne, già noto alle forze dell'ordine, che poco prima, secondo la ricostruzione, era andato in escandescenze danneggiando anche un'auto. Ludovico Luongo, Radio 24, il sole 24 ore, Bologna.
12: E mentre la politica continua a discutere di legittima difesa, sono stati sequestrati 50.000 euro su un conto in Tunisia al gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori.
16: La Procura Generale di Torino conferma il sequestro di 50.000 euro a Mario Roggero, frutto di una raccolta fondi. I soldi erano stati trasferiti su un conto tunisino intestato al gioielliere e alla moglie. Il sequestro è legato ai 480.000 euro di risarcimenti che il 72enne deve ancora versare ai familiari dei due rapinatori uccisi e a quello rimasto ferito. Il suo caso resta al centro del confronto politico. La maggioranza insiste sulla richiesta di grazia. sia, ma Forza Italia e Noi Moderati frenano sulla proposta di legge presentata dalla Lega per allargare le maglie della legittima difesa. Nuove critiche arrivano invece dalle opposizioni, che accusano la destra di fare propaganda alimentando un clima da far west. Il centrosinistra stigmatizza anche l'intervento di Elon Musk, il multimiliardario patron di Tesla, che su X ieri si è schierato con Roggero attaccando i giudici che lo hanno condannato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
12: Il dramma degli incendi boschivi, quest'anno particolarmente gravi. La Protezione Civile della Sicilia ha diramato per oggi un'allerta rossa per il rischio incendi in tutta la regione. La situazione resta critica anche in Sardegna, dove ieri le fiamme hanno nuovamente minacciato l'aeroporto di Olbia, e nel Sulcis a Iglesias sono arrivati a ridosso delle abitazioni e per questo è stata disposta l'evacuazione di alcune famiglie accolte temporaneamente in una scuola. Due i fronti di particolare importanza sul rilievo del Pollino in Calabria, colpiti anche i boschi del Parco Nazionale. E per Maratea, in provincia di Potenza, colpita dagli incendi nella scorsa settimana, è stato avviato l'iter per lo stato di emergenza regionale. Andiamo all'estero, l'ultimo bilancio per l'impatto dell'eccezionale ondata di maltempo che colpisce da diversi giorni le regioni centrali del Cile parla di almeno 10 vittime, 4 dispersi e 17 feriti. Altra situazione che stiamo monitorando riguarda l'Afghanistan, dove almeno 20 persone sono morte e oltre 80 sono rimaste ferite a causa delle inondazioni che hanno colpito l'est del paese. Oltre 100 persone risultano al momento disperse. Rimaniamo all'estero con la politica britannica. È soprannominato Re del Nord per la popolarità conquistata nei quasi 10 anni da sindaco di Manchester. Da ieri Andy Burnham è il nuovo premier del Regno Unito.
17: A new plan.
18: Ha un piano di 10 anni per cambiare il Regno Unito. Intanto il nuovo premier Andy Burnham promette che si occuperà dei senza tetto. Partirà subito con soluzioni tangibili contro il carovita e porterà opportunità a tutti i cittadini delusi dalla politica, dando priorità a servizi pubblici, alloggi popolari e occupazione giovanile anche nelle periferie.
17: To live well.
18: Al terzo tentativo, l'ex sindaco di Manchester diventa primo ministro, affondando Starmer con un nuovo modello economico e politico che presenta come la più grossa svolta a sinistra negli ultimi 40 anni. Decentramento e industrializzazione, le parole chiave del suo premierato. La prima missione, ricompattare un partito sotto scacco dall'ultradestra. E nella sua squadra di fedelissimi resta la ministra dell'interno, Shabana Mahmood, con il pugno di ferro sull'immigrazione, e a sorpresa arriva John Healey, ex titolare alla difesa di Starmer, che si era dimesso perché la spesa militare era ridotta ed ora è alle finanze, come nuovo cancelliere. I mercati tirano un sospiro di sollievo, perché l'ex ministro all'energia, Ed Miliband, sostenitore della neutralità climatica, va invece agli esteri, per buona pace di Donald Trump. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
12: In Medio Oriente continuano gli attacchi incrociati. I mediatori lavorano intanto ad una possibile tregua di 10 giorni per salvare l'accordo fra Stati Uniti e Iran, mentre Trump promette vendetta per ogni soldato americano ucciso. Bloccata dai Pashdaran altre 2 petroliere nello stretto di Hormuz.
19: Decimo giorno di attacchi da parte delle forze USA per indebolire, fa sapere il comando centrale, la capacità dell'Iran di attaccare le navi che transitano nello stretto di Hormuz. Teheran, invece, ha annunciato di aver colpito una base americana in Kuwait, mentre i Pasdaran comunicano di aver fermato altre 2 petroliere nello stretto. Sulle tensioni pesano anche le perdite subite tra i soldati americani. Si parla di 3 morti, 2 dei quali in un attacco iraniano contro una base aerea USA in Giordania, dove sono di stanza 50.000 soldati americani, in cui 3 missili sono riusciti a eludere le difese aeree, mentre il Pentagono riferisce che quasi 100 militari USA sono stati feriti dal 7 luglio ad oggi negli scontri con l'Iran. Secondo Axios, Trump sarebbe a un bivio tra una nuova tregua di 10 giorni per riaprire lo stretto di Hormuz oppure lanciare una massiccia campagna militare congiunta con Israele per costringere Teheran alla capitolazione. La CNN riferisce che gli Stati Uniti stanno aumentando il numero di aerei da combattimento in Medio Oriente e che decine di aerei cisterna statunitensi sono arrivati in Israele negli ultimi giorni e continuano ad arrivare. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Attacchi reciproci che non si fermano nemmeno fra Russia Ucraina. Le ultime notizie parlano di incendi divampati in alcuni stabilimenti industriali nella città di Lipetsk, nella Russia occidentale. Al momento non è però chiaro se gli incendi siano stati provocati da droni o missili ucraini. Intanto scoppia un caso diplomatico fra Roma e Mosca.
20: L'espulsione dell'addetto militare italiano e del suo vice dalla Russia è una misura di ritorsione contro Roma. Lo ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, confermando quanto riferito in precedenza Antonio Tajani, il quale su X aveva parlato dell'espulsione della Russia dell'addetto militare presso l'ambasciata italiana a Mosca come di una plateale ritorsione. Il 9 luglio scorso, infatti, erano stati espulsi dall'Italia due addetti militari russi, ma per una ragione ben precisa: erano stati colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio, un caso che secondo il ministro della difesa Crosetto rappresenta solo la punta dell'iceberg nella cosiddetta guerra ibrida della Russia in Europa nell'ambito della sua invasione dell'Ucraina, che intanto prosegue con attacchi incrociati e ancora vittime. Per questo non si fermano in Ucraina le proteste contro la rimozione da parte di Zelensky del popolare ministro della difesa ucraino Fedorov, che negli ultimi sei mesi ha cambiato l'approccio alla guerra facendo maggior affidamento su droni e robot, risparmiando vite umane. I manifestanti chiedono a Zelensky il ritorno di Fedorov e il licenziamento del suo nemico, il generale a capo delle forze armate Sirski, accusato di un approccio alla guerra di stampo sovietico incurante delle perdite fra i suoi soldati. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Il Portogallo acquisterà 3 fregate costruite in Italia da Fincantieri per un investimento complessivo di circa 3 miliardi di euro. L'intesa è stata annunciata a Palazzo Chigi dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal Primo Ministro portoghese Montenegro al termine del loro incontro. È partita ieri l'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane sulle azioni ordinarie di TIM. Negli uffici postali ci saranno punti TIM dedicati e i dipendenti di Poste si occuperanno anche dei servizi e dei prodotti di TIM, fa sapere Matteo Delfante, amministratore delegato di Poste Italiane, intervistato da Sebastiano Barisoni.
21: L'unione fa la forza, quindi è un momento in cui la scala, vediamo gli investimenti che vengono fatti in giro per il mondo, in particolare negli Stati Uniti, diventa importante le dimensioni. TIM in questo spazio, come azienda leader in Italia per il cloud, per l'intelligenza artificiale, Poste ha un bilancio più importante e ha una capacità di investimento più importante, mettendoci insieme possiamo sicuramente fare di più che da soli. 1+1=3.
12: Sono le 7:10 minuti, cambiamo argomento. Una vicenda ancora tutta da chiarire, quella dell'attentato dinamitardo contro il conduttore di Report Ranucci e del presunto coinvolgimento come mandante di La Vitola.
22: Prima la sospensione in via cautelativa delle repliche estive di Report, ora l'istruttoria interna. Un atto dovuto per tutelare la propria immagine e quella del giornalismo del servizio pubblico, fa sapere l'azienda, che ha attivato la commissione per il codice etico, al vaglio alla gestione delle fonti del programma di inchiesta e rapporti di collaborazione del conduttore per capire se sia stata rispettosa delle linee guida del contratto di servizio. Sono tranquillissimo, Report è la trasmissione più premiata della storia e merita rispetto, il commento a stretto giro del diretto interessato, che però lancia una stoccata. La RAI lo fa per tutelare la sua immagine, ma la mia, che in parte è anche RAI, l'ha mai tutelata? L'indagine intanto va avanti. C'è attesa sulla decisione del Tribunale del Riesame, chiamato a vagliare le istanze presentate dai difensori della banda accusata di aver piazzato l'ordigno davanti all'abitazione di Ranucci. I legali hanno chiesto l'annullamento della misura cautelare di far cadere l'aggravante del metodo mafioso. Mentre emergono anche nuovi elementi, la notte della perquisizione tra il 4 e il 5 luglio a Walter La Vitola, presunto mandante, ci sarebbero state 2 ore di conversazione telefonica con Ranucci sulle varie possibili ipotesi legate all'attentato. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
12: L'ENAC ha avviato un'indagine sul negato imbarco degli atleti della nazionale italiana paralimpica di powerchair football su un volo EasyJet. Indaga anche la compagnia.
23: Avrebbero dovuto volare a Glasgow per un torneo in vista dei mondiali. Hanno prenotato volo e assistenza con mesi d'anticipo, avvertendo EasyJet della necessità di imbarcare 6 atleti con disabilità e 12 carrozzine. Una quotidiana e una da gara per ogni atleta. La compagnia ha risposto sì al momento dell'acquisto dei biglietti. Arrivata al gate a Fiumicino, però, la nazionale italiana di powerchair football, il calcio in carrozzina elettrica, è stata lasciata a terra. Sull'aereo c'era posto solo per 5 passeggeri e sedie a rotelle. Uno avrebbe dovuto rinunciare, mentre le sedie da gioco potevano essere imbarcate su un altro volo, diretto in Scozia, sì, ma a Edimburgo. Come se una carrozzina o un passeggero con disabilità fossero un vestito che puoi lasciare a casa per viaggiare leggero o un accessorio da acquistare all'arrivo se proprio ne senti il bisogno. Una vergogna inaccettabile per il presidente del Comitato Paralimpico Marco Giunio De Sanctis, che danneggia lo sport italiano e soprattutto l'autonomia e l'identità degli atleti, per cui le sedie a rotelle sono un'estensione del corpo. Poi ci sarebbe il diritto alla mobilità, che è un diritto, non un privilegio, né una concessione. Giulia Riva, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: E a proposito di EasyJet, è scattato a mezzanotte lo sciopero di 24 ore indetto da USB Lavoro Privato. Per altri scioperi nel settore della logistica, disagi potrebbero verificarsi negli scali di Malpensa, Lamezia Terme, Napoli, Salerno, Palermo, Olbia e Alghero. Parliamo adesso del ritorno in Spagna dei campioni del mondo di calcio ricevuti dal re e dal premier, poi la sfilata fra i tifosi.
1: A meno di 24 ore dal trionfo negli Stati Uniti, che ha portato a 2 le coppe del mondo in bacheca, le Furie Rosse hanno già fatto ritorno in patria, regalandosi un bagno di folla nella Plaza Cibeles di Madrid, accolti da migliaia di tifosi in festa. La nazionale ha sfilato per le vie del centro della capitale a bordo di un bus scoperto, per poi salire su un palco appositamente allestito, dove i giocatori hanno accompagnato i diversi artisti esibitisi nel corso della serata. Prima di abbandonarsi al calore dei tifosi, non sono mancati però appuntamenti di carattere istituzionale, con la squadra che ha fatto capolino sia alla Moncloa per incontrare il premier Sanchez che a Palazzo Reale, ricevuta da Re Felipe e famiglia.
2: Ha sido un trionfo epico.
1: È stato un trionfo epico, ha detto il monarca, riassumendo il pensiero di una nazione che, fregiandosi della sfilza di titoli vinti dalla nazionale nell'ultimo ventennio, spera di aver instaurato una dittatura calcistica. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
12: Abbiamo concluso questa edizione di GR24, ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata, mancano pochi secondi alle 7.15 minuti, tra poco torna Simone Spezia, GR24 vi aspetta alle 7.59.
13: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
24: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
25: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
26: CNP Assicura, con noi puoi.
25: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
26: CNP Assicura, con noi puoi.
25: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
26: CNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge CNP, si scrive CNP. CNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
13: 24 mattino.
27: Trovate una persona nella vostra vita che vi guardi come Simone guarda gli articoli di Norbe Tributi

0: lepore forse interviene sulle intenzioni, mentre qui si interviene su un giudizio, allora va bene. Quindi se lo fa la destra va bene. Non mi pare proprio che questo, tutto ciò, soprattutto alimentato dalla destra, mi spiace dirlo, perché anche solo in termini numerici sono più i casi che utilizza la destra. Tutto questo, non so come dire, alimentare il malcontento della gente, mi pare proprio che sia molto pericoloso e che possa anche davvero pregiudicare l'ordine sociale che ci ha fino ad ora regolato in modo più o meno civile.
1: Ma io ho un figlio di 28 anni che sono 10 anni che lavora in Croce Rossa come soccorritore, autista e caposquadra. Ieri mi diceva: papà, qualche settimana fa a Monza, per immobilizzare una persona psichiatrica, 4 carabinieri più me personalmente non siamo stati in grado di mobilizzarlo. Quindi capisco cosa hanno vissuto e cosa hanno provato quei poliziotti e quei sanitari di Bologna.
2: Questa è una grande emergenza nazionale sottovalutata, secondo me, questa delle persone con difficoltà psichiatrica. Adesso ci arriveremo, tra l'altro, a questa vicenda, perché qualche ascoltatore che si è fermato evidentemente solamente a qualche titolo di giornale richiama l'attenzione sul curriculum criminale di questa persona che è morta mentre veniva arrestata dagli uomini delle forze dell'ordine. In realtà non è, c'è una parte di curriculum criminale passata e c'è qualcosa di più recente, ma che mi sembra molto correlato nel racconto che ho trovato sui giornali a quello che abbiamo visto. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Martedì 21 luglio, le 7:19, Carmelo Lauricella, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ine e Luca Ferrero, la squadra della quale fate parte come sempre anche voi, 349-238-6666, per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi. Per dirvi tra l'altro che trovo molto belli i messaggi che stanno arrivando oggi su questo tema e su altri temi, perché stiamo riuscendo tutti quanti, mi pare, a mantenere la calma e a non farci venire la bava alla bocca da polemica politica, ed è un bene, mi pare. Affitti brevi, stretta fiscale nelle città, è l'apertura del Sole 24 Ore, ve ne parlavo già alle 6:30 e poi ci torniamo.

Lì, il foglio apre con un pezzo di Carlo Stagnaro che racconta che appunto i sussidi cosiddetti ambientalmente dannosi sono scesi di 1 miliardo e 300 milioni di euro ed è la prima volta da quando vengono censiti, solamente che dato che il centrodestra in genere sul tema delle politiche ambientali ha delle posizioni un po' diverse, quindi non se ne vanta da una parte, il centro-sinistra appunto si batte per mantenerli. Benzina record, inflazione boom, ma la destra ci distrae con Roggero, l'apertura di domani. Fakir, piazza per la verità, l'apertura della Repubblica. Scudo penale per gli agenti, l'apertura del Corriere della Sera. Uomo morto in manette, scontri a Bologna tra la polizia e i manifestanti. Pessimo stato è l'apertura del Manifesto. La foto è naturalmente quella che potrete immaginare del fermo di Abderrahim Fakir. L'Italia sta con Roggero, la sinistra sta con Fakir, è il titolo della Verità. La sinistra riapre la caccia al poliziotto, l'apertura del Giornale. La sinistra izza i manifestanti contro la polizia, l'apertura di Libero, caso Fakir, scontri al corteo. Il Quotidiano Nazionale, scontri a Bologna. La Stampa, nessuno è al di sopra della legge, l'apertura del Messaggero, l'intervista al ministro dell'interno Piantedosi, Bologna modello AIS, il riferimento è alla polizia delle frontiere degli Stati Uniti, no ma niente attacchi pregiudiziali agli agenti, legittima difesa sì al confronto, il Golfo torna in fiamme, l'Europa tace e pensa ai russi, l'apertura del Fatto Quotidiano. Queste le aperture dei principali giornali oggi in edicola. Partirei da questa vicenda di Abderrahim Fakir, appunto l'uomo morto mentre veniva arrestato dagli uomini delle forze dell'ordine, da due poliziotti, e andrei innanzitutto sul racconto del quartiere, sul racconto del quartiere, perché è un elemento centrale di tutto questo, nel senso che è un quartiere difficile, quello del Pilastro, che da Alessandro Gonzato sul Libero a pagina 5, che va in giro per il quartiere con due rappresentanti di Fratelli d'Italia, è un quartiere nel quale, che un tempo accoglieva gli lavoratori emigrati dal sud Italia, un conglomerato di case popolari degli anni 60, oggi gli appartamenti sono abitati per lo più da marocchini, tunisini ed egiziani. Il pezzo di Gonzato inviato a Bologna inizia con un vai via, io ammazzo, un altro ragazzotto, anche lui nordafricano, non parla ma sempre da una finestra ci fa segno che se non sloggiamo ci taglia la gola, non crediamo di aver frainteso e comunque non vogliamo la conferma. Parla con un'anziana che dice abito qui dall'89, ormai tutte le sere succede qualcosa, si lanciano bottiglie, litigano per la droga, adesso è morto quel signore e mi dispiace, ma non se la possono prendere con la polizia senza sapere nulla, non è giusto per quei poliziotti. Altro racconto del quartiere a pagina 3 del Quotidiano Nazionale con Maria Teresa Mastromarino e Francesco Zuppiroli, i quali parlano, dicono questo, nessuno parla al Pilastro, nessuno sa, o meglio nessuno vuole dire chi ha chiamato per primo la polizia quando Abderrahim Fakir stava dando in escandescenze nel corsello dei garage di via Svevo a Bologna. Parlano altri residenti del quartiere, italiani, Antonietta Enacca, che conosce Fakir da 26 anni, una conoscenza lunghissima, nella quale racconta che non è mai stata una persona violenta ed è per questo che quando mi hanno raccontato che era fuori di sé non ci potevo credere. Lo stesso quartiere, tra l'altro, ricorda qualcuno oggi quello della citofonata di Salvini durante la campagna elettorale per le regionali in Emilia-Romagna, ve lo ricordate quando andò a citofonare qui abita uno spacciatore, era una cosa di questo genere, lo stesso quartiere. Il famoso curriculum criminale, è Luca Fazzo che lo ricostruisce a pagina 3 del Giornale. E il titolo è: ma che imprenditore, il curriculum criminale del nuovo idolo della sinistra. Il suo precedente è un arresto, anzi sono due, e molto vicini nel tempo. Nel 2001, quando aveva 17 anni, per detenzione di droga,
L'anno dopo, nel 2002, finisce nel mirino della squadra mobile della direzione distrettuale antimafia bolognesi, che scavano intorno a un'organizzazione che cura importazione e distribuzione di droga. Abderrahim è uno di loro, non un capo, un gregario che lavora nei piani bassi del clan, probabilmente, immagino io, un piccolo

0: spacciatore. E tutto questo è stato reso noto dal COISP, che è un sindacato di polizia. E poi il 2019, quando viene denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. E qua vi dicevo che secondo me subentra un elemento problematico dal punto di vista psicologico-psichiatrico. Abderrahim è a bordo di un treno e si mette a dare in escandescenze con tale virulenza che il capotreno deve chiedere l'intervento della polizia ferroviaria. E a quel punto, come l'altro ieri al Pilastro, la situazione degenera, tanto che anche lì viene chiamata un'ambulanza. Ma non è finita. Nel 2022 l'uomo viene denunciato nuovamente, questa volta per lesioni personali. Insomma, il profilo di una persona che evidentemente, stando al racconto di questi precedenti, qualche difficoltà l'aveva. Come si sono mossi gli uomini delle forze dell'ordine? Ne abbiamo parlato poco fa con Paoloni del SAP, Marco Grasso e Vanda Marra, pagina 7 del Fatto Quotidiano, raccontano di questa nuova circolare del maggio del 2026 che ridefinisce le tecniche operative, e la domanda è se siano state rispettate nel caso dell'arresto di Abderrahim Fakir, morto domenica a Bologna. È critico Fabio De Iaco, primario del pronto soccorso al Maria Vittoria di Torino ed ex presidente della società dell'emergenza urgenza, secondo cui quell'intervento denoterebbe impreparazione nel gestire una crisi di agitazione incontrollata, una condizione che richiede sia che sia i poliziotti che sanitari siano formati, e questo secondo me è un grande tema, a prescindere poi dalle responsabilità naturalmente che verranno accertate. È un vademecum quello che, come ci diceva Paoloni del Sindacato Autonomo di Polizia poco fa, in realtà sostiene almeno che non sarebbe ancora stato approvato. Ne scrive anche Vincenzo Spagnolo su Avvenire. Parla di linee guida e di quel grido inascoltato e racconta che all'interno di questo vademecum, appunto, è previsto che quando una persona dice di star male e c'è una fase di contenzione di quel tipo, andrebbe quantomeno girata sul fianco. Certo, da quelle immagini abbiamo visto che la situazione era particolarmente difficile da gestire. Ripeto, lo vedremo. E poi c'è l'altro caso di cronaca che anima la discussione, quello di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva dalla Cassazione per aver ucciso due banditi che fuggivano dopo aver rapinato la sua gioielleria, dopo averlo minacciato e legato, o meglio, ammanettato con una fascetta elettricista la moglie. Nel centrodestra si leva qualche voce, per così dire, che ha molti dubbi sulla polemica che è generata. Prendo dal Foglio, perché su questo era interessante, trovo abbastanza interessante il fatto che non ci fosse una voce diversa all'interno del centrodestra. Ed eccola qua, Tommaso Calderone, deputato di Forza Italia, vicepresidente della Commissione Giustizia alla Camera, che dice: siamo di fronte a un duplice omicidio volontario, altro che legittima difesa. Ed eccolo qua, dopo che i malviventi erano andati via, Roggero doveva chiudere la porta e chiamare i carabinieri, poi dovevano pensarci le forze dell'ordine ad assicurare i malviventi alla giustizia, non certamente Ruggero che li ha inseguiti, ha sparato e neanche ha preso a calci uno mentre era a terra moribondo. Se vogliamo fare ragionamenti rozzi li possiamo pure fare, ma se dobbiamo parlare di diritto, quello è un duplice omicidio volontario che non ha niente a che vedere, ma proprio neanche alla lontana, con la legittima difesa. Ricorda in questa intervista ad Hermes Antonucci che i giudici hanno concesso due attenuanti, le generiche e la provocazione, tant'è che Roggero è stato condannato a 14 anni e 9 mesi. Ma è necessario ritoccare la legge sulla legittima difesa, gli chiede Antonucci. Qua, guardate, questa intervista ve la segnalo anche perché è il segno di una piccola crepa all'interno della maggioranza e quindi è interessante per questo. Dice Calderone: assolutamente no, la legge c'è e va bene così. Se si dovesse pensare di modificare la legge, anche in questo caso non voterei a favore. Il rischio deve essere sempre attuale e la reazione proporzionata, altrimenti diventa il Far West. E più o meno sulla stessa linea c'è questo pezzo, questa lettera indirizzata al quotidiano La Repubblica, al suo nuovo direttore Stefano Cappellini, a pagina 9, firmata dai due capigruppo di Forza Italia alla Camera e al Senato, Enrico Costa e Stefania Craxi, nel quale si parla delle riforme della giustizia, di Forza Italia garantista e tutto quello che volete. Ma il cuore riferito a quello di cui parliamo è questo. Viviamo una stagione nella quale le proposte più populiste e meno liberali trovano un consenso immediato, sospinte dall'emotività e dalla pressione dell'ultimo fatto di cronaca, spesso attraverso il ricorso alla decretazione d'urgenza. È sufficiente che qualche, da dire, non è che non si sia prestata Forza Italia in questi anni a votare decreti di questo tipo, però vabbè, insomma, prendiamo atto. È sufficiente che qualche autorevole esponente della magistratura o finanche qualche testata giornalistica invochi la compressione di una garanzia o di un diritto perché in Parlamento si apre immediatamente una gara a chi offre la risposta più rapida. Beh, vi ricordo che abbiamo iniziato col decreto rave questa legislatura, però va bene. E chi invece richiama il rispetto ai principi costituzionali e delle garanzie del giusto processo viene troppo spesso dipinto come indulgente verso la criminalità o peggio come sospettabile di collusione. Una pausa.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
4: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 21 luglio. Affluiscono correnti più fresche dai quadranti nord-orientali. Si allenta la presa dell'anticiclone africano che da giorni arroventa l'Italia. Atmosfera spiccatamente instabile al centro-nord con temporali sparsi, possibili grandinate e raffiche di vento. Più stabile al sud, clima meno caldo ma solo al nord. Scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
10: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
11: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
12: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
13: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
14: Ehi amico!
15: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori,
14: evviva!
15: Vai su agenti.it.
13: Agenti.it,
14: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
16: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su syscom.eu.
18: 24 mattino. casi come quello di Bologna, l'obiettivo comune dovrebbe essere quello di verificare i fatti e fare giustizia. Affinché la giustizia faccia il proprio corso, è necessario, diciamo così, non accendere la polemica, la rabbia, ma spengere. Quindi ognuno per la sua parte, centrodestra per il centrodestra, centrosinistra per la loro parte, e come dire, tranquillizzare, sedare gli animi e non accendere.
0: Grazie.
19: Fa sorridere sentire persone che dicono che la destra vuole alimentare il malcontento, sofferte l'ordine civile e fa propaganda. Signori miei, il vivere civile è già saltato per aria quando il rapinato deve risarcire il rapinatore, e il malcontento è già alle stelle se accade una roba del genere.
0: Allora, naturalmente quella è la legge. Allora, possiamo essere d'accordo che non sia un granché il fatto che il gioielliere debba dare 480.000 euro alle famiglie dei rapinati. Va bene, può non piacerci. Detto ciò, li ha ammazzati. Questo poi ricordiamocelo sempre, non è che deve risarcire il rapinatore, deve risarcire le famiglie, perché è stato riconosciuto colpevole di omicidio, ossia di aver ucciso queste due persone, e questa è la legge. Poi può non piacerci, possiamo dire che va cambiata, eccetera eccetera, però quello è. Che poi questo susciti rabbia, beh, amico mio, siamo perfettamente d'accordo, e lo vedo quotidianamente. Visto che siamo in ambito di giustizia, una sentenza e le motivazioni di una sentenza. Tutte e due dalle pagine torinesi del Corriere della Sera. Il primo pezzo è firmato da Nicolò Fagone, la Zita, e racconta di una vicenda, ve l'accennavo già alle 6.30 per chi era già collegato, e che però vale la pena approfondire, perché è una sentenza innovativa e secondo me destinata a far discutere. Ed eccola qua: camionista suicida per troppo lavoro è omicidio colposo. Questo è il titolo. 3 anni dopo la morte di Renato Fesce arriva una sentenza che segna un passaggio storico nel dibattito sulla sicurezza sul lavoro. Il camionista di 59 anni si era tolto la vita nel marzo del 2023 lanciandosi dal balcone della propria abitazione dopo un periodo che, secondo la ricostruzione della procura, sarebbe stato segnato da forti pressioni e da un clima lavorativo divenuto insostenibile. Il Tribunale di Torino ha condannato 2 responsabili di AF Logistics per omicidio colposo, riconoscendo un collegamento, e quindi causale, evidentemente, tra le condizioni, secondo i magistrati, tra le condizioni vissute dal dipendente e il gesto estremo. A ricevere la condanna più alta è il preposto del sito di Rivalta, che è il responsabile, diciamo, quello che è dedicato alla sicurezza sul lavoro, Pasquale Martucci, con 1 anno e 8 mesi di reclusione senza beneficio della condizionale, mentre al presidente e fondatore Antonio Ferrari sono stati dati 8 mesi, sanzione pecuniaria anche alla società, che dovrà versare 42.000 euro. Pene che risultano superiori alle richieste dell'accusa. Durante il processo sono stati ricostruiti gli ultimi mesi. L'uomo, secondo gli inquirenti, sarebbe stato sottoposto a turni lunghi e stressanti fino a 14 ore, a cambi improvvisi dei riposi, a una crescente pressione. Nel fascicolo sono state esaminate anche accuse relative a insulti, mortificazioni e a un episodio di aggressione fisica che, secondo la procura, sarebbe avvenuto davanti ad altri colleghi dopo una richiesta del lavoratore di ridurre i carichi. Il procedimento era nato dopo la denuncia dei familiari tramite l'avvocata Maria Grazia Pellegrino. Sempre sulla stessa pagina sono uscite le motivazioni della sentenza, invece, che riguarda gli scontri, o meglio le devastazioni, avvenute il 4 marzo del 2023 a Torino nel corteo in favore di Alfredo Cospito. In queste motivazioni il PM aveva chiesto fino a oltre 12 anni di carcere per gli anarchici, o insomma, sempre stessa frase, antagonisti coinvolti, mentre la pena più alta al termine del processo è stata di 5 anni e mezzo. I giudici hanno riconosciuto che quella manifestazione era stata organizzata allo scopo di andare allo scontro con la polizia ed effettuare delle devastazioni. E tutto è riconosciuto nella sentenza, della quale sono state appunto depositate le motivazioni delle 18 condanne per danneggiamento, imbrattamento, resistenza e violenza pubblico ufficiale, eccetera, eccetera. L'ipotesi di devastazione e saccheggio. L'analisi del materiale probatorio rende prova sicuramente di una reiterata serie di danneggiamenti gravi organizzati, posti in essere in maniera sistematica e continuativa per circa 45 minuti, ma non di una effettiva lesione dell'ordine pubblico, che viceversa si sarebbe dovuto concretizzare in un senso di timore, insicurezza, mancanza di difesa, imprevedibilità di ulteriori conseguenze nella popolazione. In alcuni casi, annota il collegio, i passanti sono stati visti scattare foto al corteo, transitare in bici o risalire il corteo con le buste della spesa. E dunque, questo nel pezzo di Ludovica Lopetti, e dunque evidentemente non c'è lesione dell'ordine pubblico e si passa da 12 anni di carcere massimi a 5 anni e mezzo. Ci avviciniamo all'estate e molti si preparano a passare una parte delle loro vacanze nei bed and breakfast, o meglio in alloggi privati adibiti ad affitto breve. Dunque oggi il Sole 24 Ore con Giuseppe Latour e Giovanni Parente ci porta sul tema degli affitti brevi e di come i comuni stanno caricando sui proprietari delle tassazioni diversificate. Il caso più recente è quello di Genova. La giunta del capoluogo ligure, su proposta dell'assessore al turismo Tiziana Beghina, ha approvato una delibera che stabilisce le nuove tariffe dell'imposta di soggiorno per le strutture extra alberghiere e gli appartamenti a uso turistico. In questo modo ha aumentato da 3 a 5 euro a notte la tassa di soggiorno per gli appartamenti ammobiliati a uso turistico, mentre da 3 a 4 per le strutture come bed and breakfast, affittacamere e case vacanze. E solo per loro. Solo per loro. E ancora, Milano, Roma e Napoli hanno incrementato l'imposta di soggiorno. Ci sono comuni che chiedono al governo di incrementare ancora i limiti, ma c'è un altro strumento che le amministrazioni locali usano con frequenza sempre maggiore, quello della tassa sui rifiuti. In questo caso il presupposto, contestato dagli operatori, è che i turisti abbiano un impatto maggiore rispetto all'utilizzo ordinario di una famiglia. La scusa, dice Dario Pileri, presidente di Prolocatura, associazione che tutela i proprietari, è che il turista fa più rifiuti, usa di più i mezzi pubblici, ma è una cosa che contestiamo perché non è detto che i turisti facciano più rifiuti, anzi spesso non mangiano in casa e fanno meno la spesa. Così la tendenza in molte città è classificare gli appartamenti dedicati agli affitti brevi come strutture non domestiche, assimilate ad alberghi senza ristorante, una formula tecnica che di fatto si traduce in una Tari molto più salata. Passerei all'estero. Ah no, scusate, sempre sulla giustizia. Per i fan delle strutture ricorsive, apprendo da Ilaria Carra e Rosario Di Raimondo a pagina 20 del quotidiano La Repubblica che al Tribunale di Milano è sotto sequestro l'ufficio che gestisce i sequestri. Perché non è male questa cosa, perché ci sarebbero degli ammanchi, c'è poco da ridere perché ci sarebbero degli ammanchi di denaro, però ripeto, per i fan delle strutture ricorsive questa non è male, perché uno dei dipendenti, quello che si occupa appunto dei sequestri di patrimoni e cose di questo genere, avrebbe fatto mancare del denaro secondo gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate. Andrei all'estero per soprattutto questo pezzo di Lucia Capuzzi, inviata a Jibril, siamo nei pressi di Herat in Afghanistan, strage di ragazzini alle proteste di Herat. E Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire, a pagina 3 tira fuori questa storia di una manifestazione convocata via social anonimamente, ma evidentemente che è riuscita a raggiungere molte persone, una manifestazione che ha bloccato il traffico, nel centro di Herat, e poi il massiccio dispiegamento di forze dell'ordine e la dirottata nel periferico quartiere di Jibril, tra i bersagli del giro di vite. Per una manciata di minuti eterni i due Afghanistan, il vecchio e il nuovo, si sono guardati negli occhi, poi alla radio del comandante è giunta la sentenza: avete l'autorizzazione, la carica è stata immediata. Li hanno colpiti con bastoni e taser, tutti, maschi e femmine, dato che non indietreggiavano, hanno sparato. Ho visto due persone cadere nel caos, una scena orribile, racconta uno dei una delle testimonianze raccolte appunto da Capuzzi. Marouf, un nome di fantasia di uno dei testimoni diretti grazie a cui Avvenire ha potuto ricostruire la storia della ribellione che i talebani hanno cercato in ogni modo di tenere nascosta. Per questo le interviste hanno dovuto tenersi in luoghi sicuri, raggiunti in tempi differenti per non dare nell'occhio, con lo sguardo fisso sull'orologio e i sensi allerta. Hanno battuto il quartiere casa per casa a caccia dei dimostranti in fuga, ne hanno presi 350, più di quanto sono scesi in piazza, praticamente qualunque ragazzo sopra i 15 anni. A proposito di proteste, segnalo sempre al Sole 24 Ore, dal corrispondente a Nuova Delhi, Marco Masciaghi, il racconto di questa protesta, anche questa repressa nel sangue, non con vittime. In India, dove migliaia di manifestanti hanno marciato sul Parlamento indiano per chiedere le dimissioni del ministro dell'istruzione, in quella che è senza dubbio la crisi politica più seria mai affrontata dal primo ministro Narendra Modi nel corso del suo terzo mandato alla guida del paese. A lanciare la sfida al governo è stato il Cockroach Janta Party, o Partito Popolare degli Scarafaggi, un movimento studentesco nato sul web per protestare contro la corruzione, la mancanza di opportunità per i giovani, il disprezzo mostrato nei loro confronti da parti importanti dell'establishment indiano. Nato da un attivista e comunicatore politico di 31 anni, in risposta alle parole del Chief Justice of India Surya Kant, che nel corso di un intervento in aula lo scorso maggio definì scarafaggi disoccupati dediti a usare i social network per attaccare le istituzioni. Negli ultimi 5 anni, ricorda Masciaga, l'Asia del Sud è stata attraversata da movimenti giovanili di protesta che hanno fatto cadere i governi di Sri Lanka, Bangladesh e Nepal. Naturalmente la dimensione dell'India è tutt'altra cosa, però il segnale è interessante. Il traffico.
20: Monge, la famiglia italiana del pet food,
7: vi presenta Strade in diretta.
21: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla A26 dei trafori per incidente segnaliamo code tra Masone e il Bivio per la 10 in direzione Genova. Andiamo sulla tangenziale sud di Torino, qui vengono segnalati rallentamenti per la presenza di un pedone in carreggiata tra Sito e Stupinigi in direzione Savona-Piacenza. Nel nord-est, sul tratto Venezia-Trieste della 4, code a causa di un mezzo pesante in panne tra il Bivio per la 34 e Re di Puglia in direzione Trieste. Concludiamo al centro sulla A91, autostrada dell'aeroporto di Fiumicino, possibili disagi per incidente prima dello svincolo per l'aeroporto in direzione di quest'ultimo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
7: 24 mattino.
0: Dunque, approda oggi al Senato la legge elettorale, è stata oggetto di grande discussione politica, come sapete ne abbiamo parlato da queste parti, occupandoci soprattutto più che dei meccanismi singoli che interessano relativamente, ci siamo occupati soprattutto di preferenze. Ora, nell'ambito di questa legge elettorale c'è una cosa che è stata lasciata indietro e della quale nessuno ha mai discusso se non vagamente, che è quella dell'ipotesi di ballottaggio, perché come abbiamo raccontato, in questa legge elettorale se nessuno raggiunge il 42% il sistema diventa totalmente proporzionale, dunque l'obiettivo di governabilità che si voleva avere, beh, insomma, un po' cede, ci pare di poter dire. Chi sostiene il ballottaggio è la necessità del ballottaggio, inserire il ballottaggio, è Francesco Clementi, è professore di diritto pubblico comparato all'Università di Roma La Sapienza, ne ha scritto domenica, è anche un editorialista del Sole 24 Ore, ne ha scritto domenica sul Sole 24 Ore. Buongiorno Clementi, bentornato ai nostri microfoni, eccoci qua.
22: Grazie a voi, buongiorno, eccomi.
0: Allora, due libri fuori in questo momento, Votare, chi vota costruisce il futuro, chi si astiene lo lascia agli altri, del Mulino, e poi un libro su Thomas Jefferson, sì, edito dal Pensiero Scientifico. Allora, perché il ballottaggio, Clementi?
22: Ma perché il ballottaggio in realtà è la soluzione che consente di corrispondere all'obiettivo di questa legge. Questa legge nasce con l'intento di garantire appunto che ci sia una maggioranza di governo. E naturalmente il rischio qual è? Che se nessuno raggiunge il 42% da un lato, oppure al contrario, se entrambe le coalizioni raggiungono più del 42%, ma una vince alla Camera e una vince al Senato, diciamo così, la Roma vince alla Camera e la Lazio vince al Senato, a chi diamo questo premio? Cioè il tema di fondo rimane lo stesso, che noi siamo un paese che ha due camere che danno entrambe in maniera paritaria la fiducia e se entrambe hanno un esito elettorale diverso, a chi diamo il governo del paese? La storia costituzionale italiana, quella più recente, ci dice che a questo punto ci si accorda in Parlamento, ma se l'obiettivo di questa legge elettorale è che gli elettori possano decidere prima, attraverso il loro voto, due cose, chi va in Parlamento, tutto il tema delle preferenze, e chi naturalmente governa, il rischio di non avere il giorno dopo chi governa è chiarissimo in questa situazione, come si dice il rischio pareggio, dunque ballottaggio. Tra le prime due coalizioni, ovviamente.
0: Sì. Senta, dunque è possibile un esito di quel genere, no? Senato, perché gli elettorati sono diversi anche come vengono territorialmente eletti senatori e deputati, no? Sono diverse le cose.
22: Sì, quindi... diciamo, gli elettorati si stanno sempre più, diciamo, assimilando, però il punto di fondo è che gli elettori italiani dimostrano una grande abilità, diciamo così, e consapevolezza nel cercare di divaricare le loro preferenze di voto tra Camera e Senato, e negli ultimi anni noi abbiamo visto più volte che l'esito non era omogeneo tra le due Camere. Poi c'è un punto che dobbiamo dire: non c'è sondaggio di oggi, basta per il giornale degli ultimi mesi, che non ci dica che le due grandi coalizioni sulla carta tendono a produrre un pareggio. E quindi diciamo una legge elettorale che ha tutte le fatiche di cui stiamo discutendo in questi mesi, che nasce con l'idea di garantire la governabilità e poi si ritrova ad essere approvata e di riportare lo stesso esito di prima, non conviene a questo punto cambiare la legge. Se hanno interesse davvero ad arrivare a quello che tutti i paesi in qualche modo auspicano, cioè a garantire agli elettori la possibilità di essere rappresentati ma anche di essere governati, l'unica soluzione a bicameralismo paritario che dà la doppia fiducia è il ballottaggio tra le due grandi coalizioni. È una forzatura? Per certi aspetti lo è, perché viola in qualche modo il principio del bicameralismo paritario, però lo fa al secondo turno, non al primo turno, e rispetta in realtà la volontà degli elettori, sennò questo cittadino non è arbitro della decisione politica.
0: Allora, in caso di ballottaggio, nel caso fosse inserito, cosa che mi sembra difficile dal punto di vista politico, francamente Clementi, però non si sa mai, la convince nel complesso questa legge elettorale?
22: Guardi, questa legge elettorale è dentro un solco in realtà notissimo, perché è quello del 1957, è una legge elettorale proporzionale, larghissimamente proporzionale come è stato detto, con questa novità che è il ballottaggio, che nasce, con il premio di maggioranza, che è la novità, che nasce sulla cancellazione dei collegi uninominali. Personalmente sono, diciamo, un tifoso di un altro schema di gioco, ma da tanti anni, cioè mi piacerebbe un maggioritario a doppio turno con altri meccanismi, però il punto di fondo rimane
0: come la Francia, come
22: il Regno Unito, in una maniera, diciamo, molto più rappresentativa. Il Regno Unito è un po' rigidino, diciamo così, però il punto di fondo qual è? È che noi dobbiamo ricostruire un sistema che sia coerente con la doppia istanza di rappresentare e governare. Come arriviamo a rappresentare e governare è un percorso che ciascun paese fa. La cosa fondamentale è che sia costruita con gli italiani, non contro gli italiani, perché di recente le nostre ultime leggi elettorali in molti casi avevano come obiettivo quello di prendere i voti degli elettori e scappar via, diciamola così. Ecco, se si riuscisse questa legge da un lato a garantire la possibilità degli elettori di essere rappresentati come si conviene, cioè facendoli partecipare, e dall'altro di dare al paese un governo stabile che non sia frutto delle alchimie del giorno dopo il voto, ma che sia il frutto di quello che si presenta agli elettori come menù il giorno prima del voto, renderebbe il pasto certamente più gradito e dunque il voto meno astensionistico.
0: Cosa ne pensa delle preferenze?
22: Dunque, personalmente sono sempre stato abbastanza contrario alle preferenze, perché incentivano in realtà un mercato complicato elettorale anche dal punto di vista economico fra i vari candidati, e poi a maggior ragione con un codice penale che ancora la presenza del cosiddetto traffico di influenze illecite espone la politica inevitabilmente a dei rischi molto maggiori. Ci ho detto, una qualche forma di partecipazione degli elettori va trovata. A me piacerebbe moltissimo un sistema, come ho detto, diverso, ma in questo contesto un ragionamento oggettivo va fatto. Non si può far finta finta che si chiedano agli elettori dei voti semplicemente perché questi voti servono ai partiti e non servono innanzitutto ai cittadini. Ecco, la riflessione, se questa maggioranza vuol farlo da oggi, appunto, che parte il dibattito al Senato su ulteriori emendamenti, necessarissimo è l'emendamento che serve a ricostruire il rapporto tra uomo e donna, perché in realtà il meccanismo che è saltato alla Camera, no? Il famoso emendamento, in realtà aveva come, diciamo, natura il fatto che toglieva la possibilità dell'alternanza di genere. Ecco, fare un ragionamento pacato e sereno consente sicuramente a tutto il Parlamento, non solo alla maggioranza, sia chiaro, di introdurre quelle modifiche utili. A mio avviso è la possibilità perché vi sia l'alternanza di genere e naturalmente un ballottaggio, altrimenti non c'è governabilità che tenga, è tutto frutto ancora una volta del caso. E allora, se è tutto frutto il caso, teniamoci la legge che ci abbiamo e va bene così.
0: Senta Clementi, dal punto di vista diciamo così costituzionale, perché lei è un costituzionalista, ha notato nel suo pezzo su Sole 24 Ore che la principale obiezione al ballottaggio è quella che è la seguente. Dice, se lei scrive, se Camera e Senato continuano ad avere identici poteri, il premio derivante dal ballottaggio si scontra con il principio del bicameralismo paritario, che rende ciascuna Camera autonoma e separata dall'altra anche dal punto di vista elettorale.
22: Sì, poi però diciamo a questa cosa, che è verissima, basta aprire la Costituzione e leggerla, si scontra il dato di realtà. Il dato di realtà, anche il Sole 24 Ore in questi giorni, ma insomma basta andare su internet, sul sito della Camera, uno si scarica il rapporto del servizio studi della Camera, scopre che in realtà il bicameralismo funziona diversamente, cioè che invece di fare le due Camere le stesse cose e in questo ping pong trovare una soluzione legislativo, nei fatti noi viviamo già da tempo, da anni, in un monocameralismo alternato, e la legge più importante che c'è, la legge di bilancio, viene approvata sostanzialmente da una Camera e l'altra la ratifica. Allora non possiamo nasconderci dietro un dito. Se noi abbiamo accettato, lo accettiamo da almeno 5 o 6 anni, cioè non è una cosa da poco, che la legge più importante del paese, la legge di bilancio, sia gestita, diciamo così, con un monocameralismo alternato, cioè una Camera decide e l'altra ratifica, mi sembra ben surreale che una legge certamente importante, ma a me non mi consenta di dirlo, della legge di bilancio, sia considerata, diciamo, in maniera tale da far sì che non venga approvata perché viola il principio bicamerale. Se il principio bicamerale si tutela in un secondo turno, appunto nel ballottaggio, noi riusciamo a dare a questo paese potenzialmente una legge che funziona, che ha un impianto proporzionale e che quindi consente in realtà al paese di ritrovarsi dentro il solco della sua tradizione e al tempo stesso però di ottenere quello che chiede, perché cioè la governabilità, se no è tutto inutile. È inutile aver costruito tutto questo dibattito negli ultimi 6, 7, 8, 10 mesi, e da un lato, e dall'altro nascondersi dietro un dito, perché noi a dicembre, glielo garantisco, approveremo ancora una volta la legge di bilancio con un monocameralismo di fatto, con il che stamattina io ho gli esami, gli studenti, chiederò il principio bicamerale, me lo racconteranno e poi parleremo di una legge di bilancio approvata in maniera monocamerale e scopriremo la differenza fra il testo e il contesto della realtà.
0: Grazie Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato all'Università di Roma La Sapienza, il suo ultimo libro Votare, edito dal Mulino, il giornale radio, a dopo.
1: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
23: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
24: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
25: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
24: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
25: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: alle 7.59.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Scontri alla manifestazione di Bologna per chiedere verità sulla morte di Fakir. Piantedosi dice: chi usa pregiudizi non si fida di polizie, nemmeno dei PM. Andy Burnham è da ieri il nuovo premier britannico, il settimo dalla Brexit. La sfida annuncia è restituire stabilità al paese. Nuova serie di attacchi americani contro l'Iran per la decima notte consecutiva. Non c'è spazio per le carrozzine, resta a terra la nazionale paralimpica di football. Le scuse di EasyJet e l'ENAC avvia un'indagine. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Pietro, Carmelo Larricella alla parte tecnica, ma in regia c'è anche Pietro Lacorte. In primo piano la morte domenica a Bologna di Fakir Abderrahim durante un controllo di polizia. Scontri ieri a Bologna nel corso della manifestazione indetta dal sindaco Matteo Lepore. Chi ha espressioni pregiudizialmente contrarie alle forze di polizia non ha fiducia in queste né nella magistratura, denuncia il ministro dell'interno Matteo Piantedosi.
6: Assassini, via lo scudo penale. Con questi slogan alcune centinaia di persone hanno partecipato al presidio in piazza del Nettuno a Bologna per chiedere verità sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un intervento di polizia al quartiere Pilastro. Alla manifestazione, a cui sono seguiti scontri con bombe carta e cariche della polizia, erano presenti amici e familiari dell'uomo, tra cui la nipote.
8: Siamo qui per chiedere verità, giustizia, rispetto e umanità.
6: Intanto la famiglia ha affidato la propria difesa all'avvocato Fabio Anselmo, il legale che in passato ha seguito anche i casi Cucchi, Aldrovandi e Magherini. Gli inquirenti hanno aperto per la prima volta un procedimento nel nuovo registro previsto dal nuovo decreto sicurezza. Non si tratta di un registro degli indagati, ma di uno strumento destinato alle annotazioni preliminari quando un fatto potrebbe essere stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Nel registro sono stati iscritti i nomi dei due poliziotti e dei quattro operatori del 118 intervenuti al fine di consentire gli accertamenti ripetibili. Dalle prime verifiche emerge inoltre che gli agenti avevano richiesto il supporto sanitario, segnalando una crisi psichiatrica del 42enne, già noto alle forze dell'ordine, che poco prima, secondo la ricostruzione, era andato in escandescenze danneggiando anche un'auto. Ludovico Luongo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bologna.
4: E mentre la politica continua a discutere di legittima difesa, sono stati sequestrati 50.000 euro su un conto in Tunisia al gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori.
9: La Procura Generale di Torino conferma il sequestro di 50.000 euro a Mario Roggero. Frutto di una raccolta fondi, i soldi erano stati trasferiti su un conto tunisino intestato al gioielliere e alla moglie. Il sequestro è legato ai 480.000 euro di risarcimenti che il 72enne deve ancora versare ai familiari dei due rapinatori uccisi e a quello rimasto ferito. Il suo caso resta al centro del confronto politico. La maggioranza insiste sulla richiesta di grazia, ma Forza Italia e Noi Moderati frenano sulla proposta di legge presentata dalla Lega per allargare le maglie della legittima difesa. Nuove critiche arrivano invece dalle opposizioni, che accusano la destra di fare propaganda alimentando un clima da far west. Il centrosinistra stigmatizza anche l'intervento di Elon Musk, il multimiliardario patron di Tesla, che su X ieri si è schierato con Roggero attaccando i giudici che lo hanno condannato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Cambiamo argomento, parliamo del dramma degli incendi boschivi, quest'anno particolarmente gravi. Anche in questi giorni la siccità e il vento alimentano le fiamme in molte aree del paese, Sicilia, Sardegna e Calabria in particolare. E in più di un caso, secondo un campione già visto, l'origine è dolosa.
10: La Protezione Civile della Sicilia ha diramato per oggi un'allerta rossa per il rischio incendi in tutta la regione, oltre 100 gli interventi registrati nelle ultime ore. La situazione più allarmante è a Castronovo di Sicilia, ma anche a Enna, Modica, nel Trapanese, a Salaparuta e nell'Agrigentino, a Cammarata, dove le fiamme hanno distrutto circa 250 ettari di macchia mediterranea. La situazione resta critica anche in Sardegna, dove ieri le fiamme fiamme hanno nuovamente minacciato l'aeroporto di Olbia e nel Sulcis, a Iglesias, sono arrivate a ridosso delle abitazioni. Per precauzione è stata disposta l'evacuazione di alcune famiglie accolte temporaneamente in una scuola. Due i fronti sul rilievo del Pollino, in provincia di Cosenza, Calabria, colpiti anche i boschi del Parco Nazionale. Allarme alla periferia di Castrovillari, alle porte di San Basile e nel territorio di Saracena. Roghi di sospetta origine dolosa, come quelli che da ieri sera interessano la Marsica, in provincia dell'Aquila, nel territorio di Capistrello, appiccati secondo un copione già visto quando i mezzi aerei non possono intervenire. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Verrà eseguita oggi l'autopsia sul corpo del giornalista Luigi Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato domenica in un terreno agricolo in una zona periferica e isolata di Eboli, in provincia di Salerno. Al momento l'omicidio rimane avvolto nel mistero. Andiamo all'estero con la politica britannica. È soprannominato Re del Nord per la popolarità conquistata nei quasi 10 anni da sindaco di Manchester. Da ieri Andy Burnham è il nuovo premier del Regno Unito.
11: A new plan for Britain.
12: Ha un piano di 10 anni per cambiare il Regno Unito. Intanto il nuovo premier Andy Burnham promette che si occuperà dei senza tetto. Partirà subito con soluzioni tangibili contro il carovita e porterà opportunità a tutti i cittadini delusi dalla politica, dando priorità a servizi pubblici, alloggi popolari e occupazione giovanile anche nelle periferie.
11: To live well.
12: Al terzo tentativo, l'ex sindaco di Manchester diventa primo ministro, affondando Starmer con un nuovo modello economico e politico che presenta come la più grossa svolta a sinistra negli ultimi 40 anni. Decentramento e industrializzazione, le parole chiave del suo premierato. La prima missione, ricompattare un partito sotto scacco dall'ultradestra. E nella sua squadra di fedelissimi resta la ministra dell'interno, Shabana Mahmood, con il pugno di ferro sull'immigrazione, e a sorpresa arriva John Healey, ex titolare alla difesa di Starmer, che si era dimesso perché la spesa militare era ridotta ed ora è alle finanze, come nuovo cancelliere. I mercati tirano un sospiro di sollievo, perché l'ex ministro all'energia, Ed Miliband, sostenitore della neutralità climatica, va invece agli esteri, per buona pace di Donald Trump. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
4: Adesso la situazione in Medio Oriente, dove continuano gli attacchi incrociati.
13: Decimo giorno di attacchi da parte delle forze USA per indebolire, fa sapere il comando centrale, la capacità dell'Iran di attaccare le navi che transitano nello stretto di Hormuz. Teheran, invece, ha annunciato di aver colpito una base americana in Kuwait, mentre i Pasdaran comunicano di aver fermato altre 2 petroliere nello stretto. Sulle tensioni pesano anche le perdite subite tra i soldati americani. Si parla di 3 morti, 2 dei quali in un attacco iraniano contro una base aerea USA in Giordania, dove sono di stanza 50.000 soldati americani, in cui 3 missili sono riusciti a eludere le difese aeree, mentre il Pentagono riferisce che quasi 100 militari USA sono stati feriti dal 7 luglio ad oggi negli scontri con l'Iran. Secondo Axios, Trump sarebbe a un bivio tra una nuova tregua di 10 giorni per riaprire lo stretto di Hormuz oppure lanciare una massiccia campagna militare congiunta con Israele per costringere Teheran alla capitolazione. La CNN riferisce che gli Stati Uniti stanno aumentando il numero di aerei da combattimento in Medio Oriente e che decine di aerei cisterna statunitensi sono arrivati in Israele negli ultimi giorni e continuano ad arrivare. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Secondo quanto riportato da media affiliati ad Hamas, a Gaza, 5 persone sono rimaste uccise in un raid israeliano contro un'abitazione nella parte meridionale di Gaza City avvenuto questa mattina. Secondo le ricostruzioni, 3 delle vittime erano bambini, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Attacchi che non si fermano nemmeno fra Russia e Ucraina. Le ultime notizie parlano di incendi divampati in alcuni stabilimenti industriali nella città di Lipetsk, nella Russia occidentale. Al momento non è però chiaro se gli incendi siano stati provocati da droni o missili ucraini. Intanto scoppia un caso diplomatico fra Roma e Mosca.
14: L'espulsione dell'addetto militare italiano e del suo vice dalla Russia è una misura di ritorsione contro Roma. Lo ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, confermando quanto riferito in precedenza Antonio Tajani, il quale su X aveva parlato dell'espulsione della Russia dell'addetto militare presso l'ambasciata italiana a Mosca come di una plateale ritorsione. Il 9 luglio scorso, infatti, erano stati espulsi dall'Italia due addetti militari russi, ma per una ragione ben precisa: erano stati colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio, un caso che secondo il ministro della difesa Crosetto rappresenta solo la punta dell'iceberg nella cosiddetta guerra ibrida della Russia in Europa nell'ambito della sua invasione dell'Ucraina, che intanto prosegue con attacchi incrociati e ancora vittime. Per questo non si fermano in Ucraina le proteste contro la rimozione da parte di Zelensky del popolare ministro della difesa ucraino Fedorov, che negli ultimi sei mesi ha cambiato l'approccio alla guerra facendo maggior affidamento su droni e robot, risparmiando vite umane. I manifestanti chiedono a Zelensky il ritorno di Fedorov e il licenziamento del suo nemico, il generale a capo delle forze armate Sirski, accusato di un approccio alla guerra di stampo sovietico incurante delle perdite fra i suoi soldati. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Il Portogallo acquisterà 3 fregate costruite in Italia da Fincantieri per un investimento complessivo di circa 3 miliardi di euro. L'intesa è stata annunciata a Palazzo Chigi dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal Primo Ministro portoghese Luis Montenegro al termine del loro incontro. L'ENAC ha avviato un'indagine sul negato imbarco degli atleti della nazionale italiana paralimpica di Power Chair Football su un volo EasyJet. Indaga anche la compagnia.
15: Avrebbero dovuto volare a Glasgow per un torneo in vista dei mondiali. Hanno prenotato volo e assistenza con mesi d'anticipo, avvertendo EasyJet della necessità di imbarcare 6 atleti con disabilità e 12 carrozzine. Una quotidiana e una da gara per ogni atleta. La compagnia ha risposto sì al momento dell'acquisto dei biglietti. Arrivata al gate a Fiumicino, però, la nazionale italiana di Power Chair Football, il calcio in carrozzina elettrica, è stata lasciata a terra. Sull'aereo c'era posto solo per 5 passeggeri e sedie a rotelle. Uno avrebbe dovuto rinunciare, mentre le sedie da gioco potevano essere imbarcate su un altro volo. Diretto in Scozia, sì, ma a Edimburgo. Come se una carrozzina o un passeggero con disabilità fossero un vestito che puoi lasciare a casa per viaggiare leggero o un accessorio da acquistare all'arrivo se proprio ne senti il bisogno. Una vergogna inaccettabile per il presidente del Comitato Paralimpico Marco Giunio De Sanctis, che danneggia lo sport italiano e soprattutto l'autonomia e l'identità degli atleti, per cui le sedie a rotelle sono un'estensione del corpo. Poi ci sarebbe il diritto alla mobilità, che è un diritto, non un privilegio, né una concessione. Giulia Riva, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: E a proposito di EasyJet, è scattato a mezzanotte lo sciopero di 24 ore indetto da USB Lavoro Privato. Per altri scioperi nel settore della logistica, disagi potrebbero verificarsi negli scali di Malpensa, Lamezia Terme, Napoli, Salerno, Palermo, Olbia e Alghero. Adesso parliamo del ritorno in Spagna dei campioni del mondo di calcio ricevuti dal re e dal premier, poi la sfilata fra i tifosi.
16: A meno di 24 ore dal trionfo negli Stati Uniti, che ha portato a 2 le coppe del mondo in bacheca, le Furie Rosse hanno già fatto ritorno in patria, regalandosi un bagno di folla nella Plaza Cibeles di Madrid, accolti da migliaia di tifosi in festa. La nazionale ha sfilato per le vie del centro della capitale a bordo di un bus scoperto, per poi salire su un palco appositamente allestito, dove i giocatori hanno accompagnato i diversi artisti esibitisi nel corso della serata. Prima di abbandonarsi al calore dei tifosi, non sono mancati però appuntamenti di carattere istituzionale, con la squadra che ha fatto capolino sia alla Moncloa per incontrare il premier Sanchez che a Palazzo Reale, ricevuta da Re Felipe e famiglia.
17: È stato un trionfo epico,
16: ha detto il monarca, riassumendo il pensiero di una nazione che, fregiandosi della sfilza di titoli vinti dalla nazionale nell'ultimo ventennio, spera di aver instaurato una dittatura calcistica. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
4: Sono le 8:13, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata, la prossima edizione di GR24 vi aspetta alle 8:59.

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Ufficio cose smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: È italiana?
12: Sì.
11: È affidabile?
12: Sì.
11: Rispetta l'ambiente?
12: Sì. Indovina chi è?
11: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
12: Nasce.
13: Cresce.
11: Resta con te.
14: 24 mattino.
15: Le 8, 15 minuti e 21 secondi di martedì 21 luglio. Caro Paolo Mieli, come stai? Buongiorno, eccoci.
16: Benissimo, ti ho appena ascoltato l'intervista a Clementi, molto interessante, perché lui è favorevole al ballottaggio, al doppio turno. E l'argomento principale è se con il voto, con l'attuale, con il sistema proposto dalla Meloni, dà al primo turno a una Camera la maggioranza e all'altra una maggioranza, cioè in una vince il centrodestra e in una vince il centrodestra, che facciamo? Lui dice la soluzione è il ballottaggio. Però io l'ho ascoltato con grande rispetto e riverenza nei suoi confronti, ma mi sono domandato tra me e me timidamente, ma se anche al ballottaggio in una Camera vince il centrosinistra, in una Camera vince il centrodestra, cosa possibile, perché se è già accaduto al primo turno, allora bisogna fare che uno dice facciamo 14 turni e al 14esimo, se tutte e due le Camere votano in modo diverso, si tira a sorte, si fa con la moneta sì. Per aria. Perché se no, cioè, non mi sembra la risposta più, l'argomento più convincente. Succede sempre, anche a me, quando sono convinto di una tesi, anch'io per esempio sono un doppio turnista, però quando uno è convinto di una tesi e vede i pro della propria tesi, anch'io per esempio sono un doppio turnista, però quando uno è convinto di una tesi e vede i pro della propria, vantaggio della propria tesi e non i contro, mentre invece bisognerebbe ragionare in modo diverso. Però può darsi che mi sbagli, poi sicuramente Clementi tornerà sì. E ci correggerà.
15: Poi, gli scrivo e mi faccio dire, così domani ti riferisco.
16: Vabbè, domani mi riferisci, ma vedrai che riferirà lui in diretta. La cosa più divertente che sto seguendo è sul New York Times, che sta facendo un'indagine su quel Air Force One che gli ha regalato il Qatar, che il Qatar ha regalato a Trump, che è una ciofeca, non funziona bene, che Trump l'ha preso una volta, poi al ritorno non l'ha preso, al ritorno dal Qatar, dice che la sua spiegazione è che l'aveva mandato in Inghilterra per consentire ai militari USA a distanza in Inghilterra di visitarlo, ma insomma tutti sono andati come mai lo mandi a far vedere che gli importa dei militari USA in Inghilterra. La verità è che Hanno dovuto fare una revisione che è già costata $1 miliardo. Non ha il sistema antimissili e insomma sono stati costretti ad ammettere che andrà in officina, ed è un caso molto divertente. Lui l'ha preso questo regalo come un omaggio, dicendo che se lo terrà anche dopo che avrà finito di fare il presidente degli Stati Uniti. Per fortuna, per chi legge i giornali italiani, se n'è accorto Massimo Basile su Repubblica, che ha fatto un divertente articolo su questo. Per quello che riguarda invece le cose che sui giornali italiani non ci sono, è che nella notte Trump se ne è inventato un'altra, ha messo i dazi al Canada del 50% su vino, mazze da hockey, mucche, camion, su tutto praticamente. E devo dire che questa volta sia sul Financial Times, ma anche sul principale giornale canadese, The Globe and Mail, la reazione è quasi più divertita, mentre un anno fa, quando arrivavano questi dazi all'improvviso, tutti si spaventavano, dicevano, facevano calcoli su cosa costerà l'economia del proprio paese, invece no, insomma si sa che se lo rimangerà oggi pomeriggio, domani mattina, insomma che questi dazi durano poco, come è successo. E i giornali, devo dire, americani sono ammirati dalla strategia dell'Iran. A questo punto, alla perplessità sulla strategia nella guerra di Hormuz su Trump, sono ammirati perché loro, bombardando il Kuwait e il Bahrain, hanno messo in difficoltà i rapporti degli Stati Uniti con gli stati più simpatetici del

0: decide prima e le elezioni avvengono all'unanimità, capito? Il fatto che si siano confrontati due candidati diversi ci dice che tutto ciò che è confronto fra candidati diversi, vale anche per Clementi,
1: sì. Adesso ti dico una cosa, perché Clementi mi ha scritto, poi ti dico, però se, tanto concludi questa.
0: Sì. E poi che Ortega in Nicaragua ha cancellato il voto, merito al Corriere della Sera, che è l'unico giornale che se ne è accorto, ha detto basta con le elezioni erano previste per l'anno prossimo, per il 2027, e ha detto che insomma per una serie di motivazioni in Nicaragua, lui ha 80 anni, è presidente del Nicaragua dal 2007, solita storia di questi paesi che sono, appassionano l'estrema sinistra, però hanno delle regole, almeno Hamas ha votato per un voto, ecco.
1: Sì, sì. Dimmi che t'ha detto. No, Clementi dice che il ballottaggio è tra le due coalizioni, cioè non è un ballottaggio per la Camera o un ballottaggio per il Senato, è tra le due coalizioni.
0: Come si fa? In Italia si vota per ma in Italia si vota per la Camera e per il Senato, le due coalizioni, come si fa? Non è che esiste, se no questo era nella proposta di riforma costituzionale di Renzi, come ricorderai, c'era l'abolizione del Senato e quindi il monocameralismo, ma se non c'è il monocameralismo il ballottaggio fra due coalizioni, una volta la Camera e una volta il Senato.
1: Senti, facciamo una cosa, sentitevi dopo la trasmissione, datemi una un'idea conclusiva.
0: Purtroppo non ho il suo numero di telefono, ho il suo numero di mail, ma non il suo numero di telefono. Ma devo passare all'Italia, perché in Italia mi ha molto colpito per la sua genialità, dopo aver visto Odissea, che Christopher Nolan ha raccontato a Chiara Maffioletti del Corriere della Sera che lui vive senza smartphone. Ecco uno che ha superato i problemi che ci affliggono, perché ieri è stato un giorno degli smartphone, sia per l'intervento di Musk, sia per il video, devo dire, piuttosto buffo di Vannacci, buffo però che ha suscitato, lo sai, no? Ha fatto una sorta di gladiatore dove lui manda i leoni, Conte, la Schlein e compagnia, mentre Draghi e altri assistono dagli spalti e lui decide, cioè è una cosa ironica in
1: tra l'altro pare che Nolan abbia abbandonato il cellulare esattamente dopo aver visto questo video, ha detto basta, no davvero è troppo.
0: In Italia questa cosa della lotta fra i cellulari farà parte della gazzarra di qui alle elezioni, e a proposito di questa gazzarra, certo questi ultimi due giorni fanno riflettere il caso di Mario Rogeri, il caso di Fakir Abderrahim, che sono due casi importanti, drammatici, ma il modo in cui la politica li cavalca è un modo eccessivo. Se devo immaginare che di qui alle elezioni a marzo-aprile si va avanti con questo ritmo, arriviamo impazziti. Tra l'altro vedo che in un'intervista a Luca Puccini di Libero, il giudice De Gioia, Valerio De Gioia, magistrato della Corte d'Appello di Roma, dice che dopo i 70 anni si possono chiedere immediatamente che è stato recentemente inserito l'omicidio nei reati ostativi, e questo è il nodo della Cassazione, ma insomma ecco come Roggiani può ottenere subito i domiciliari. Io mi auguro che i consigli di Valerio De Gioia non siano seguiti, perché il paese si dividerebbe ulteriormente. Ti puoi immaginare, ci sarebbe un'indignazione se dopo una sentenza in terzo grado gli venissero concessi immediatamente i domicili. Aspettate un attimo, cioè vediamo anche come si comporta in carcere, cioè, ci sono delle norme, non è che si può fare liberazione a furor di popolo, e non può avere un sapore politico. Mi ha incuriosito molto un articolo di Daniela Preziosi sul Domani, che dice attenta sinistra, perché questo schiacciarti dalla parte di manifestazioni come quella

0: violenta di ieri sera a Bologna, o a difendere sempre le persone che hanno ucciso, cioè a difendere gli uccisi, i ladri o quelli che hanno tentato il furto. Così anche la sinistra rischia a fare 10 mesi in questo modo, no? Perché sì, non ha una ricetta per la sicurezza, e la sinistra rischia anche nel non dare una risposta chiara. Eli Schlein, questo è un tema su cui batto e ribatto. Già la UE è divisa sulla Russia, oggi c'è un articolo molto esauriente di Simone Martuscelli sulla Stampa, fatto davvero molto bene, sulla UE che è divisa sulla Russia. L'Italia e altri 6 paesi vogliono reagire annacquando le sanzioni, però la sinistra non può dire niente, perché lei le sanzioni forse le toglierebbe, capisci? Per il momento si esprime con la voce principale di Conte. Qui vorrei chiarire una cosa: secondo me Conte non è che fa male, fa benissimo a prendere l'iniziativa, perché se fosse stato nominato candidato per il centro-sinistra avrebbe avuto un atteggiamento probabilmente più, non so come dire, più regolare, perché avrebbe saputo che in caso di vittoria doveva fare i conti con l'Europa, con i problemi del paese. Ma una volta che è capo di uno dei partiti della coalizione, e si capisce che la capa di centrosinistra sarà Schlein o quel candidato ombra inventato di cui abbiamo parlato ieri, che è il candidato finto, no? Ti ricordi quello di Valentina Pigliavutile, dell'articolo di Valentina Pigliavutile? Sì. Allora Conte fa quello che deve fare. Io sono perfettamente d'accordo con Conte. Poi certo ci sono delle sintonie con la Russia, ma queste non sfuggono a nessuno. Non è accusarlo di essere al soldo dei russi, è che ha delle sintonie, tutta la sua area politica ha queste sintonie. E guarda che questo problema della Schlein che tace, secondo me tace anche per la complicità degli intervistatori, che si accontentano di risposte non convincenti. Un problema che si pone anche un articolo di Passeggiata Romana nella rubrica del Foglio, che è la meglio informata sul PD, e dice che il PD non sa cosa dire sulla sicurezza, Conte non si smuove sui no a Kiev, che queste due cose mettono in imbarazzo la Schlein. Ma è colpa della Schlein che, ma anche se una volta nella vita incontrasse degli intervistatori che non si accontentano di quegli scioglilingua che lei fa, il costo della vita è aumentato, i poveri sono sempre di più, non ha rispettato, sai, quella tiritera che da un orecchio entra e dall'altro esce, ma la incalzassero: ma scusi, lei sul riarmo lo vuole o non lo vuole? È d'accordo? Non so, il nuovo premier laburista di sinistra inglese, la prima cosa che ha fatto, ha detto di essere favorevolissimo al riarmo europeo, tutto dalla parte di Kiev, insomma. E quindi è d'accordo o in disaccordo con quello che dicono i grandi partiti socialdemocratici e laburisti europei? Ma invece gli chiedono il giudizio su Roggero, delle cose su cui è facile cavarsela, e non la incastrano, o almeno non la stringono in un angolo sulle cose davvero importanti. Da ultimo tengo sempre l'affare La Vitola. Dunque, sì, l'articolo che oggi è più importante è l'articolo di Ludovica Bulian, su Il Giornale, che dice che i bombaroli, cioè gli accusati 4 che sono finiti in galera per aver messo la bomba sotto gli automobili di Ranucci, ammettono: dovevamo solo fare scena, l'ordigno era stato collocato senza finalità di uccidere. Uno degli accusati dice: non volevamo far male a nessuno, domani il riesame decide. Insomma,
1: sì, quella può essere anche quella può essere anche una strategia difensiva,
0: una tattica difensiva.
1: Nel senso, se è chiaro che davanti ai magistrati non dici volevo uccidere, perché diventa un tentato omicidio, dici è un'intimidazione, oppure no.
0: Però a questo punto hai ragione, ma siccome domani il riesame dovrebbe decidere, sta al riesame tirare fuori le prove che no, invece volevano uccidere, anzi come hanno detto dall'inizio, era una strage mafiosa, cioè collegata a una forma di malavita di tipo mafioso. E ieri sera in una trasmissione televisiva, con il merito di Maria Aiello che se n'è accorto, nella trasmissione Filo Rosso condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi, c'è stata un'intervista di La Vitola, il quale appunto continua, è anche strano questo, no? Lo hanno accusato il primo giorno e non l'hanno mai arrestato, lui si dice sicuro di essere arrestato, ma non vorrebbe, dice, finirò in galera, mi dispiace per Sigfrido che rischia grosso. E insomma, è sempre molto dispiaciuto, l'amicizia ha retto fra lui e Sigfrido Ranucci, e dice: io non sono il vero mandante, ma so il perché dell'attentato. E lo stringano, lo mettono lì, gli facciano dire qual è secondo lui il vero perché dell'attentato. Insomma, mi ha molto colpito questa intervista, perché perché lui è rimasto fuori, sta al ristorante al Cefalù Bistrò, continua a rilasciare interviste, è un po' criptico in alcune parti, ma è ovvio, è un imputato, sta per andare in galera, è convintissimo di andare in prigione, è solidale con Sigfrido Ranucci, il quale lo ricambia di pari solidarietà, e gli esecutori dicono che loro volevano solo spaventarlo, ma chi è che li ha mandati a spaventarlo? Vedrai che alla fine si dirà che è stato quel camerunese,
1: sì, esatto.
0: Per dei suoi motivi, per antipatia nei confronti della famiglia Ranucci, ha assoldato, tra l'altro con pochissimi soldi, come abbiamo visto nelle scorse puntate di questa trasmissione, ha assoldato quelli lì per fargli, sì, prendere un brutto spavento, perché gli stava antipatico, lo vede sempre in televisione, dice facciamogli prendere un bello spavento così si impara, e La Vitola e Ranucci potranno ricongiungersi al Cefalù Bistrò. Ma l'hai capito bene, che io penso, sì, che Conte faccia bene il suo mestiere.
1: Sì, sì, sì.
0: Quello,
1: sì,
0: che,
1: sì,
0: ti ho, certo, detto prima.
1: Mi era chiarissimo.
0: Quindi fa benissimo a fare il suo mestiere. Basta.
1: Caro Paolo, ci sentiamo domani. Ciao, buona giornata.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo!
4: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
2: Hai prenotato?
3: No.
5: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
6: Grazie.
5: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
6: Faccio del mio meglio.
5: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
6: Aspetta.
5: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi, amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
8: evviva!
9: Vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: 24 mattino.
1: Siamo quasi alla fine della stagione radiofonica, ogni tanto qualche argomento un po' più leggero ci consentirete di trattarlo. I social si sono riempiti nei giorni scorsi, dal momento dell'uscita dell'Odissea di Nolan, praticamente professori di greco, presunti grecisti, basta essere stati studenti del classico, che dicevano no, è un dramma perché non è pienamente rispettata la tradizione, la solita americanata, eccetera eccetera. È un riflesso, devo dire, abbastanza tipico del mondo della cultura italiana. Ne parliamo questa mattina con Franco D'Assisi, conduce la Rosa Purpurea il sabato alle 18:05. Nell'ultima puntata ha parlato esattamente dell'Odissea di Nolan e tra l'altro ha appena ricevuto il premio, il suo programma per il premio Amidei 2026 per la cultura cinematografica, proprio ieri, l'altro ieri, quando è stato. Franco, ciao, buongiorno, eccoci qua.
3: Eccolo, ciao Simone, grazie, sì, tutta roba fresca.
1: Freschissima.
3: Sono appena insignito.
1: E Massimo Giuseppetti, docente di lingua e letteratura greca all'Università degli Studi Roma 3. Professor Giuseppetti, buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno.
1: Allora, prima il grecista Franco, perdonerà.
3: Assolutamente, assolutamente.
1: Allora, professor Giuseppetti, che Odissea è stata? Che cosa le è parso?
6: Ma allora, forse conviene dire subito che io sì, sono un grecista, però sono anche un grande appassionato di Nolan da tanti anni.
1: Vabbè, allora non vale, abbia pazienza. No, prego.
6: No, oggi cercherò di parlare in maniera equanime di entrambi i miei lati, mettiamola così. Allora, io ho visto in effetti tante reazioni di scandalo, diciamo, nei confronti di questo adattamento cinematografico, e come dicevate voi, in effetti americanata forse è stata una delle parole più abusate negli ultimi giorni, però penso che dobbiamo prendere il cinema per quello che è, cioè il cinema è il mezzo che ci consente di vedere. La letteratura lavora in maniera molto diversa rispetto al cinema e quindi io penso che quello che dobbiamo innanzitutto chiederci è quanto Nolan ci consenta di vedere quello che Omero forse per tanti secoli ci ha permesso solo di immaginare. Allora bisogna fare delle scelte per far vedere, ovviamente, no? E quindi forse questa è la premessa più importante, mi sembra.
1: E cosa ci voleva far vedere Omero? Che cosa sappiamo? Quanta accuratezza c'è, secondo lei, nel lavoro che si vede al cinema in questi giorni?
6: Allora, se noi ci ponessimo la domanda quanto è accurato Omero invece che Nolan, secondo me già là ci troveremmo un po' in difficoltà, perché come è noto, i poemi omerici, l'Iliade e l'Odissea, non sono un ritratto fedele di un momento storico, ma sono in realtà una tradizione che è cresciuta nei secoli, con tanti elementi diversi, lontani nel tempo, a volte anche incoerenti. Quindi si parla spesso dei tipi di elmi, si parla delle armature, ma è difficilissimo trovare in Omero una sezione, anche solo una sezione dell'Iliade o dell'Odissea, dove troviamo questi elementi presentati in maniera fedele a un'epoca precisa. Omero stesso in qualche modo è infedele rispetto al mondo degli eroi. Quindi tutto sommato a me non stupisce che Nolan
1: sempre ammessa, professore, sempre ammessa la sua esistenza, naturalmente, cioè, no, che anche una cosa della quale si è discusso molto.
6: Cioè, ma certo, noi diciamo che quando noi parliamo di Omero lo facciamo in realtà sempre tra virgolette. Noi per Omero intendiamo l'insieme di Iliade e Odissea, no? Dire Omero ha fatto questo non è un atto di fede nella figura di un poeta vissuto chissà quanti secoli fa, no, è un modo più semplice per dire l'Iliade e l'Odissea. Gli stessi poemi in qualche modo sono delle rappresentazioni molto parziali, molto complesse di quella che poi tra l'altro è un episodio mitico. Per i greci la guerra di Troia era la fine del mondo in cui si poteva stare a contatto con gli dèi, gli uomini erano a contatto con gli dèi fino alla guerra di Troia. Dopo la guerra di Troia questo non era più possibile per i greci, allora cominciava la storia. Allora, da questo punto di vista, secondo me è affascinante il modo in cui Nolan ha cercato non tanto di essere fedele a questa tradizione di per sé infedele, ma quanto abbia cercato di farci vedere degli aspetti, ad esempio, di Ulisse, che forse nei poemi omerici erano rimasti un po' in ombra. Io ho apprezzato molto tutto lo spazio che Nolan ha riservato alla caduta di Troia, cioè a quella notte fatale in cui i greci, attraverso lo stratagemma del cavallo, riescono a entrare in città. In realtà né l'Iliade né l'Odissea ci danno tanti dettagli di questo momento. L'Iliade finisce prima, perché l'Iliade sì. finisce un po' prima che Troia venga conquistata. L'Odissea, a sprazzi, attraverso dei flashback, ci conduce a quel momento, ma comunque non ci porta mai al momento della caduta della città in mano ai greci. Quindi, secondo me, Nolan ha voluto dare spazio a quello che doveva essere un evento incredibile, ma anche incredibilmente non raccontato da Omero. Il fatto che lui lo abbia inserito nella sua Odissea, secondo me, è una scelta coraggiosa, però che ha un grande impatto su di noi, perché ci fa vedere in qualche modo che cosa Ulisse ha capito di aver fatto con lo stratagemma del cavallo, con la sua continua tecnica dell'inganno, dell'astuzia, e questa mi sembra una scelta importante.
1: Sì. Allora, Franco, una tua lettura, voglio premettere, tra l'altro, forse lo devo dire ancora più in premessa, però lo aggiungo per qualche ascoltatore che dice, ah sì, però insomma parlare dell'Odissea, che secondo me questo è un fenomeno, la questione ci consente di affrontare un fenomeno culturale abbastanza tipico italiano, laddove esce un'opera che tocca quello che riteniamo essere il nostro mondo, il nostro universo, c'è automaticamente una sorta di ribellione, una ribellione in senso di conservazione, se vogliamo, e che secondo me è una cosa da analizzare, perché è un elemento che ha una sua rilevanza. Io immagino, Franco, tra l'altro, che a prescindere da un tuo giudizio sul film, che ti chiedo ovviamente, che tu, occupandoti di cinema, è una cosa che hai visto verificarsi molte volte.
3: Ma assolutamente, ma intanto volevo proprio porre un abbraccio fraterno all'amico grecista che ha, come dire, che ha incapsulato la cosa, l'ha inquadrata esattamente nei termini in cui deve essere inquadrata, no? Il cinema ha le sue regole, ha le sue necessità narrative, ha i suoi criteri, e quindi è vero, ogni volta ci troviamo di fronte a questa questione della veridicità storica, della verosimiglianza, insomma. Sono cose che lasciano il tempo che trovano, a meno che tu non pensi di fare un'opera su un fatto storico accertato, molto vicino a noi, eccetera, e raccontare un'altra cosa che si può anche fare, però deve essere tutto molto dichiarato e molto aperto. Ma in questo caso, come avete detto giustamente voi, siamo di fronte a un autore che non sappiamo se è esistito, a un poema che si è stratificato nel corso di almeno 3 epoche e di 700 anni prima di arrivare a noi. Ci sono state letture diverse, questo non voglio invadere il campo appunto della letteratura classica, ma è una cosa l'Odissea che si è proprio montata ed è arrivata a noi attraverso diversi passaggi e i riferimenti culturali legati ai periodi storici, dall'età del bronzo all'età del ferro al classicismo, sono proprio cambiati. Quindi quando mi si viene a dire l'elmo di Agamennone sembra un casco in Kevlar, si dice una cosa, io rispondo: l'elmo di Agamennone è figo, è veramente bello e fa quello che deve fare cinematograficamente.
1: Tecnicamente detto, è figo tecnicamente.
3: È una categoria dell'anima, no? E quindi, per dire, sicuramente questo tema della verosimiglianza un po' ogni volta viene, tra l'altro la cosa che fa ridere è che viene presa spesso in esame da gente che magari quando faceva il liceo faticava compreso me,
1: può essere.
3: Cioè, noi abbiamo fatto l'Odissea mandando a quel paese il professore di italiano perché non avevo voglia, e poi arriviamo qui, diciamo sì, però quel momento lì della guerra di Troia. Allora, io quello che dico e che ho detto in onda anche del film è che la cosa bella di questo film di Nolan è che ti viene da dire: se fosse stato tutto vero, sarebbe stato così. Questa è veramente, secondo me, il più grande complimento estetico che si può fare a questo film, cioè immaginare che se la storia raccontata, anziché essere una tradizione, un tramandarsi di tradizioni orali, fosse davvero, prima di essere scritte ovviamente, fosse stato un fatto vero, se la guerra di Troia fosse stata quella cosa lì che abbiamo immaginato, eccetera, Nolan l'avrebbe ripresa quasi con spirito neorealista, cioè nel senso che ha una forza evocativa e anche un'originalità nella messa in scena, perché come è stato messo in scena il cavallo di Troia nel film, è qualcosa di estremamente diverso al carretto con le ruote che ci ricordiamo, disegnato sui libri di storia, che entra dalla porta. Invece questo cavallo spiaggiato a metà sulla spiaggia, ecco, anche lì c'è un riferimento al cinema enorme. Chi non ricorda la mezza statua della libertà insabbiata nel pianeta delle scimmie, per dire, no? È chiaro che Nolan lavora molto anche di rimandi cinematografici, sì. È un grande mangiatore di cinema che poi rielabora e rimette in scena una cosa che ha una forza veramente evocativa, sì, stupenda, e questo vale poi per tutto, per tutti gli episodi, sì, che vengono raccontati.
1: Allora, andiamo al traffico, e prima del traffico vi lascio con questo WhatsApp che ci manda, e che secondo me identifica perfettamente questa tendenza, ci manda Michelangelo, che dice: succede anche con la carbonara, magari vuole essere una battuta, però secondo me identifica perfettamente la cosa, perché quando vediamo su Instagram, su Facebook, su TikTok lo straniero che produce la carbonara, per esempio con la pancetta affumicata, improvvisamente si riversano migliaia di italiani a scrivere sotto che è la cosa più orribile del mondo. Ed è un po', se volete, lo stesso concetto. Traffico.
14: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
15: Ben trovati all'ascolto. Sull'A21 Torino-Brescia, a causa di un incidente, si registrano code tra Filizzano e Asti-Est in direzione Torino. Andiamo nel nord-est sul tratto Venezia-Trieste dell'A4, anche qui per incidente, code tra Palmanova e il bivio per l'A34 in direzione Trieste. Su questa stessa carreggiata, incolonnamenti a causa di un mezzo pesante in panne tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, si procede poi in coda per lavori tra Navacchio e Pisa Aeroporto in direzione Pisa. Infine, sul grande raccordo anulare, per incidente corsia chiusa all'altezza dello svincolo La Rustica in carreggiata esterna. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
14: 24 mattino.
16: Allora, io il film l'ho visto e mi è piaciuto molto, ma non perché sia un film che rispecchi pedissequamente il racconto omerico, perché sì, ci dà una forte botta, però non poteva fare altrimenti, perché penso sia una delle opere più conosciute della cultura occidentale, almeno. Credo che lo farei vedere ai miei alunni per incuriosirli sui poemi omerici. Odisseo è un personaggio ben caratterizzato, secondo me, da Nolan, però non è il personaggio che omericamente dovrebbe essere.
17: Sì, però rimane il fatto che le bianche braccia le dice 25 volte, ma qui si è preso, per motivi woke, si è preso una bravissima attrice, ma di colore, che non c'entra niente con le bianche braccia. È il solito problema americano anglosassone.
1: E qua abbiamo rappresentato, mi pare, entrambe le cose, no? Da una parte l'ascoltatrice, la quale dice: pur mi è piaciuto, lo farò vedere ai miei studenti, però lamenta, da evidentemente insegnante di latino e greco, suppongo, la scarsa accuratezza storica. Dall'altra parte arriva la critica sul fatto che Lupita Nyong'o sì, che fa Elena. Allora, professor Giuseppetti, c'è un po' questa tendenza in questo mondo del quale lei fa parte, inteso come il mondo, no, della cultura classica, un po' una tendenza al rigetto dell'innovazione nell'ambito delle cose tradizionali? Cosa ci dice?
6: Beh, sì, diciamo che io appartengo, mettiamola così, a una cultura e a un insieme di esperti che sono sempre estremamente cauti nei confronti non tanto delle innovazioni in sé, ma nel voler creare ponti immediati fra un passato molto lontano, quale poteva essere quello dei greci dell'età di Omero, cioè diciamo sì, dell'età arcaica, e l'oggi. Allora, nei confronti di semplificazioni noi siamo sempre molto scettici, però è chiaro che non è il caso di cui stiamo parlando in questo preciso momento, ovviamente. Cioè, io alle polemiche sulla sull'epiteto che si usa per Elena, il braccio bianco, ecco, io ricorderei che, se poi vogliamo essere veramente precisi, bisogna ricordare che l'uso dei colori nel greco di Omero è una questione che rimane aperta, perché non corrispondono ai nostri colori. Questo non vuol dire ovviamente che braccio bianco non significhi braccio bianco, però il problema è che quando Omero usa delle parole per definire i colori lo fa spesso in una chiave, diciamo così, differenziale. Il braccio bianco non è il braccio di una donna di carnagione bianca o di una certa razza. Il braccio bianco è un modo con cui Omero ci aiuta a capire che Elena è una donna aristocratica, quindi vive in casa e le sue braccia non sono esposte al sole. In qualche modo, quindi, è un segno di cura personale, anche se vogliamo.
1: Un ascoltatore dice fulgi de braccia, che non so se possa essere anche un tipo di lettura possibile.
6: Non è sbagliato, non è sbagliato, perché l'aggettivo in questione è un aggettivo che ha a che fare anche con il movimento, quindi a volte l'aggettivo bianco ha a che fare anche con i riflessi di un oggetto in movimento. Però questo è giusto per dire che poi le questioni sono sempre molto complesse e che anche parlare del modo in cui Omero utilizza il vocabolario con delle categorie nostre di oggi può essere molto fuorviante, in un senso o nell'altro.
1: Allora, Franco, mi dicevi, il film ti è piaciuto tantissimo. Sì. Senti, ti volevo chiedere, hai riscontrato, perché poi appunto occupandotene, parlando con persone che si occupano di cinema, parlando e confrontandoti con il mondo della cultura, ti è capitato in altre occasioni, immagino di sì, no, di trovare un'opposizione, una reazione di questo tipo a opere di questo genere?
18: Allora, di questo tipo probabilmente no, perché non c'era magari la portata di questo film, che in 5 giorni di programmazione solo in Italia ha incassato 12 milioni di euro. Fate conto che in 5 giorni l'hanno visto quasi 1,5 milioni di persone, cioè, quindi stiamo parlando di una cosa di cui tutti ovviamente si sentono autorizzati a parlare. Rispondo alla tua domanda, prima dico una piccola cosa di lato cinematografico sull'utilizzo di Lupita Nyong'o nei panni di Elena e di Clitennestra, perché fa 2 ruoli femminili, cosa che ritorna nella storia del cinema. Quando c'è l'Ulisse, spesso le donne, anche Irene Papas, fecero 2 ruoli femminili. Dico questo, cinematograficamente è evidente che Nolan usa un'attrice di colore per contrapporla a Penelope. Elena la traditrice, Penelope la fedele, quindi tanto è candida la Anne Hathaway di Penelope quanto è nera petrolio, proprio con una nuance straordinaria, la bravissima.
1: Quindi persino razzista, come
18: sono due stati dell'anima, il bianco e il nero, ed è chiaro che c'è un'opposizione di questo tipo per quanto riguarda la scelta dell'attrice. Detto questo, ma sai quante volte in passato, ripeto, magari non con questa portata, ma se pensi ai film western in cui i pelle rossa erano attori.
1: Ma penso, Franco, penso al Jesus Christ Superstar, Giuda è nero,
18: ma soprattutto Gesù non è biondo con gli occhi azzurri.
1: Sì, tra
18: allora,
1: le altre cose.
18: Anche lì la costruzione dell'iconografia di Gesù, del Gesù di Zeffirelli, capolavoro secondo me della storia degli sceneggiati televisivi, se ne parlava proprio qualche settimana fa con Robert Powell, che è venuto in Italia per un festival. Beh, lì è chiaro che ci si rifà le immaginette della Chiesa per costruire quel Gesù di Nazareth, ma Gesù, chiaramente, date le provenienze, non poteva avere quei colori cromatici. Il cinema spesso ha adattato alle sue esigenze e anche alle sue necessità, molto spesso, anche di budget, biecamente, le cose. Questo, ripeto, non vuol dire che vada sempre bene. però non certo, il problema non è certo in un film del 2026 che sì, come dire, racconta un poema che più o meno risale a 2700 anni fa, cioè è chiaro che c'è qualcosa che bisogna adattare, e mi sembra che la cosa bella e forte che ha fatto Nolan e che porta al nostro contemporaneo questo film è proprio, come diceva prima l'amico grecista, sì, era quello di raccontare la caduta degli dei, raccontare la caduta di un mondo governato dalle regole di Zeus, come si dice costantemente nel film, e quindi di questa sorta di anarchia preoccupante che governa il mondo, che mi par di vedere un filino anche nella nostra contemporaneità.
1: Grazie ad entrambi, Massimo Giuseppetti, che insegna lingua e letteratura greca all'Università degli Studi Roma 3, Franco D'Assisti, che conduce La Rosa Purpurea il sabato alle 18.05, fresco vincitore di questo premio Amidei per la cultura cinematografica, Carmelo Lauricella, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Luca Ferrero, nella squadra dei 24 mattino. Ci sentiamo domani alle 6.30. da Simone Spezia una buona giornata, un buon cinema eventualmente. Ciao.

0: Vogliamo se bene. Arrivederci.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché?
9: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile, in compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
15: Sono le 9.
16: GR 24, il sole 24 ore.
15: Scontri ieri sera alla manifestazione a Bologna per chiedere verità sulla morte di Fakir. Il dramma degli incendi in Sicilia, Sardegna e Calabria, le situazioni più critiche. Nuova serie di attacchi americani contro l'Iran per la decima notte consecutiva. Nuovo raid israeliano nella striscia di Gaza, eliminato sabato un terrorista di Hamas. Una buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini al microfono, Pietro Lacorte alla parte tecnica. 11 persone sono rimaste ferite in modo lieve, 4 manifestanti e 5 poliziotti, durante i disordini avvenuti ieri sera in centro a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto mentre veniva ammanettato dalla polizia domenica. Ieri sera nella centrale piazza del Nettuno, affollata di gente, l'intervento commosso della nipote di Fakir per chiedere giustizia, verità e dignità. La tensione è salita quando una parte dei manifestanti si è spostata davanti a prefettura e questura gridando e intonando slogan contro lo scudo penale. La polizia è intervenuta con lacrimogeni e idranti e poi gli scontri sono andati avanti fino a tarda sera con un ultimo gruppo di attivisti protagonista di atti vandalici in centro. La famiglia della vittima si è dissociata da questi atti. Parliamo adesso del dramma degli incendi boschivi. Anche in questi giorni la siccità e il vento alimentano le fiamme in molte aree del paese, Sicilia, Sardegna e Calabria in particolare. E in più di un caso, secondo un campione già visto, l'origine è dolosa.
6: La Protezione Civile della Sicilia ha diramato per oggi un'allerta rossa per il rischio incendi in tutta la regione, oltre 100 gli interventi registrati nelle ultime ore. La situazione più allarmante è a Castronovo di Sicilia, ma anche a Enna, Modica, nel Trapanese, a Salaparuta e nell'Agrigentino, a Cammarata, dove le fiamme hanno distrutto circa 250 ettari di macchia mediterranea. La situazione resta critica anche in Sardegna, dove ieri le fiamme hanno nuovamente minacciato l'aeroporto di Olbia e nel Sulcis a Iglesias sono arrivate a ridosso delle abitazioni. Per precauzione è stata disposta l'evacuazione di alcune famiglie accolte temporaneamente in una scuola. Due i fronti sul rilievo del Pollino in provincia di Cosenza, Calabria, colpiti anche i boschi del Parco Nazionale. Allarme alla periferia di Castrovillari, alle porte di San Basile e nel territorio di Saracena. Roghi di sospetta origine dolosa, come quelli che da ieri sera interessano la Marsica, in provincia dell'Aquila, nel territorio di Capistrello, appiccati secondo un copione già visto quando i mezzi aerei non possono intervenire. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: 11 persone sono state arrestate dai carabinieri nel Foggiano su richiesta della procura di Potenza in relazione a furti a bancomat della zona. Le accuse sono di furto aggravato ai danni di istituti di credito mediante esplosivo, porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi e rapina. L'indagine è cominciata da un assalto ad un bancomat di Lavello in provincia di Potenza, fatto esplodere nel marzo del 2025. Verrà eseguita oggi l'autopsia sul corpo del giornalista Luigi Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato domenica in un terreno agricolo in una zona periferica e isolata di Eboli in provincia di Salerno. Al momento l'omicidio rimane avvolto nel mistero. Adesso ci spostiamo in Medio Oriente, dove continuano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Facciamo il punto in questo servizio.
12: Decimo giorno di attacchi da parte delle forze USA per indebolire, fa sapere il comando centrale, la capacità dell'Iran di attaccare le navi che transitano nello stretto di Hormuz. Teheran, invece, ha annunciato di aver colpito una base americana in Kuwait, mentre i Pasdaran comunicano di aver fermato altre due petroliere nello stretto. Sulle tensioni pesano anche le perdite subite tra i soldati americani. Si parla di 3 morti, 2 dei quali in un attacco iraniano contro una base aerea USA in Giordania, dove sono di stanza 50.000 soldati americani, in cui 3 missili sono riusciti a eludere le difese aeree, mentre il Pentagono riferisce che quasi 100 militari USA sono stati feriti dal 7 luglio ad oggi negli scontri con l'Iran. Secondo Axios, Trump sarebbe a un bivio tra una nuova tregua di 10 giorni per riaprire lo stretto di Hormuz, oppure lanciare una massiccia campagna militare congiunta con Israele per costringere Teheran alla capitolazione. La CNN riferisce che gli Stati Uniti stanno aumentando il numero di aerei da combattimento in Medio Oriente e che decine di aerei cisterna statunitensi sono arrivati in Israele negli ultimi giorni e continuano ad arrivare. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Secondo quanto riportato da media affiliati ad Hamas a Gaza, 5 persone sono rimaste uccise in un raid israeliano contro un'abitazione nella parte meridionale di Gaza City avvenuto questa mattina. L'esercito non ha confermato il raid, ma invece ha annunciato di aver eliminato sabato scorso, sempre a Gaza City, un terrorista capo delle operazioni della Brigata Gaza di Hamas, che durante il massacro del 7 ottobre ha comandato e diretto l'infiltrazione in territorio israeliano e il rapimento di numerosi ostaggi. Siamo adesso all'apertura dei mercati finanziari in Europa. C'è Deborah Rosciani in diretta.
17: Buona mattinata a tutti, cominciamo con le quotazioni del petrolio. Il Brent a Londra a 88,8 dollari al barile, il greggio americano sopra gli 82. Le borse europee partono bene con un rialzo dello 0,2% a Parigi e a Francoforte, più sostenuta la prestazione di Piazza Affari in rialzo dello 0,64% sulle FTSE MIB. Ieri abbiamo avuto un lunedì poco movimentato per le borse europee, hanno archiviato una seduta scandita ancora una volta dalle notizie provenienti dal Medio Oriente, esattamente come sta succedendo questa mattina. Ieri Tokyo era chiusa, questa mattina a riapertura il listino nipponico segna un rialzo del 3%, moderatamente positivi gli indici cinesi. La giornata di oggi ancora una volta richiederà forte attenzione sulle questioni internazionali. Per quello che riguarda poi la stagione delle trimestrali, si attendono i dati di domani di Alphabet e Tesla, giovedì arriveranno i risultati di Intel. Piazza Affari, parte bene Prysmian, più 3,32%, il gruppo riceve un giudizio positivo dagli analisti di Jefferies che alza il prezzo obiettivo. STM più 2,48%, rialzo di oltre 2 punti per Leonardo e Davio, e quindi sugli scudi ancora la difesa. Tra i cali più importanti abbiamo un ribasso di circa 1 punto per Inuit, Lottomatica e Tenaris. Per ora è tutto.
15: Abbiamo concluso anche questa edizione di GR24, le 9:07, tra poco 1, nessuno 100.000, nel GR24 torna alle 10:00.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
1: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
8: Ovunque ti portino le vacanze, porta con te il Sole 24 Ore. Leggi il quotidiano digitale e tutto il sito per 2 mesi a solo 1 euro. Ma attenzione, questa offerta esclusiva è riservata alle prime 5.000 attivazioni. Abbonati ora su ilsole24ore.com/estate.
9: Uno splendido Milan.

0: Nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan
1: con Leonardo Manera.
2: No, no, tira su, tira su, tiralo un po' su, Leonardo Manera. Oh, sentite, si avvicinano le vacanze, il clima festoso di Leonardo Manera.
3: Per la verità io continuo a lavorare, perché appena finisco qui venerdì, ah no, venerdì no, lavoro mercoledì domani a Borgo San Dalmazzo e poi a Sanremo il giorno dopo, e cioè venerdì vado via con mio figlio. Andiamo a Pioltello.
2: In che senso venerdì? Venerdì sei qua.
3: No, sì, ma venerdì sera parto, vado a Pioltello una settimana con mio figlio.
2: A Pioltello?
3: Sì.
2: Ah, vai in vacanza a Pioltello. Beh, insomma, salutiamo tutti gli amici di Pioltello. Cosa si fa a Pioltello in vacanza esattamente?
3: Ci sono molti Maranza, dicono, a Pioltello.
2: Ma adesso salutiamo.
3: Faccio una vacanza tra i Maranza. La mia vacanza tra i Maranza.
2: Vabbè.
4: La vita è così.
3: Bravo, Beniamino.
2: Molto bene. Siamo qui, c'è Pietro La Corte in regia, vedo un Lorenzo Nespoli, una Miriam Lucchetti, un'Elisabetta
3: Fusconi. Certo che è proprio contro natura lavorare in questo periodo dell'anno.
2: Non l'aveva ancora detto.
3: Ormai vedi Milano anche, non è semivuota perché tanti ancora lavorano.
2: Non l'aveva ancora detto.
3: Però è veramente contro natura, cioè vedo, vabbè, contenti voi, fate voi dai.
2: Vabbè, vabbè. È contro natura anche lavorare in agosto. Tu lavori addirittura in agosto. Se è contro natura lavorare a luglio, figurati lavorare ad agosto.
3: È vero, io lavoro anche il 16 agosto a Lirici, però è un posto
2: però
3: di...
2: non è contro natura, eh?
3: No,
2: se
3: però...
2: il 16 agosto grigliatona o lavoro?
3: Adesso il grande dilemma, perché il cos'è, il 13 sì, lavoro sì. In Puglia. E il 16
2: dove? Trinitapoli.
3: E poi il 16 sono a Lerici. Sono quasi quasi me ne sto in giro, perché ho 3 giorni vuoti, cosa faccio? Torno a Milano, sto a Milano proprio il giorno di Ferragosto. Starò in giro rientrando.
2: Io il giorno di Ferragosto penso di essere a Milano. Se vuoi ci vediamo.
3: C'è una grigliata al Parco Lambro con i peruviani.
2: No, la farei sul mio balcone. Solo che sul mio balcone piove tutti i giorni. Le cascate di acqua di quello di sopra, non dico il nome ovviamente, di quello di sopra, non proprio sopra il mio balcone, in alto, solo che nega la persona.
3: Mamma
2: che,
3: mia, tu sei uno di quelli che si lamentano se cadono 2 gocce d'acqua.
2: Mi lamento se uno fa cascare le cascate del Niagara e nega.
3: Sì, le cascate del Niagara sono 2 gocce
2: negare,
3: così.
2: Come fai a negare? Cioè, ieri ci hanno citofonato a mezzanotte, ma siete voi che fa? No, veramente no, sono quelli più in alto.
3: Comunque,
2: gente che annuncia,
3: anche
2: chiamiamo
3: a me,
2: i vigili.
3: Sai, anch'io quando io sono all'ultimo piano, abito in un attico.
2: Sì,
3: quando
2: sì,
3: dal mio attico innaffio qualche pianta, subito c'è qualcuno dei piani inferiori che viene a lamentarsi, come, però sono 2 gocce secondo me.
2: No,
3: sono,
2: ma non sono 2 gocce,
3: lamentele stucchevoli.
2: L'altro giorno
3: proprio
2: mia figlia si è affacciata alla finestra e ha detto sta diluviando. Gli ho detto no, non sta diluviando, è semplicemente quello del beep piano, non dico il piano, che sta facendo cascare tutta l'acqua. Ma nega di essere lui, evidentemente nega di avere le piante, nega di innaffiare le piante, nega.
3: La mia soluzione è farle morire, perché dopo un po' le mie piante muoiono.
2: No,
3: perché
2: dai.
3: Se le hanno, non so perché, a un certo punto succede sempre che l'acqua che metto supera tutta la parte di terra, va giù, finisce nel fondo del vaso, la terra non trattiene.
2: Metti troppa acqua.
3: No, ma anche se non ne metto,
2: oppure la terra
3: metto,
2: è
3: certo,
2: un po'
3: secca, non
2: un po'.
3: Perché passo dei giorni interi senza innaffiare, poi invece quando innaffio ne metto una quantità enorme.
2: Ti durano molto le piante.
3: Sono morte tutte.
2: Chissà perché.
3: Non c'è una sola pianta che ha resistito più di un mese o due a
2: casa
3: mia.
2: Chissà perché.
3: Già quando vado in un negozio di piante vedo le piante che si ritraggono. Hanno paura di essere prese da me. Io le prendo con fiducia. L'unica che mi resiste è un'edera di plastica che ho comprato, fa la sua bella figura e lì da 3 anni tipo
2: vabbè.
3: E resiste.
2: Vabbè. Va bene,
3: quindi cosa faccio? Da Trinitapoli torno, sto in giro, torno a Milano.
2: Sta arrivando questo messaggio ogni 3 secondi, leggilo tu. Manera, sei un morto di fame. Manera, sei un morto di fame. Manera, sei un morto di fame. Manera, sei un morto di fame. Manera, sei un morto di fame.
3: Ma bisogna capire chi è questo signore.
2: Si chiama Donato.
3: Signor Donato, bisognerebbe capire perché, non so qual è il motivo.
2: Soprattutto perché mandarcelo ogni 10 secondi per...
3: ma vedi che perché alla fine anche quelli che ci ascoltano ormai in questa stagione avanzata hanno, loro sono un po' disturbati.
2: Ecco, no,
3: beh, uno che ti manda 50 messaggi, lo stesso messaggio, ha dei problemi, diciamo.
2: Salutiamo
3: così
2: i nostri prodi e validi e sereni ed equilibrati.
3: Tranne questo Donato che evidentemente ha bisogno di qualche trattamento.
2: Se non vuoi salutarlo.
3: Non lo so, uno che ti manda 50 messaggi tutti uguali.
2: Va bene, stamattina li manda a te, comunque non li manda, cioè li manda alla radio ma li manda a te. Comunque sì. Vai Pietro, vai.
4: Via che alle telefonate.
5: Yeah!

0: saluto anche al nostro regista Lorenzo Malinverni, siamo sul canale 6-3 del digitale.
1: Ci sono state variazioni negli ascolti nel passaggio dal 2-4-6 al 6-3, non si sa.
0: Una triplicazione degli ascolti. Un triplicamento, un quadruplicazionamento degli ascolti. Oggi voglio iniziare con una notizia che c'è sul Fatto Quotidiano, che ci leggerà eccezionalmente, ci descriverà il nostro Leonardo Manera e anche un suo ospite che spesso viene a trovarci.
2: Allora, vediamo, ho trovato anche questo articolo.
0: Sì.
2: Non ci sarà più quel caratteristico affrore suino. A flore suino a pizzicare le narici di ospiti e frequentatori abituali del Borgo del Kashmir dell'Armonia di Brunello Cucinelli a Colciano, in provincia di Perugia.
0: Cioè, ci spieghi, Bernardo?
2: Ma naturalmente non si poteva accettare che in un borgo, diciamo, dedicato al Kashmir ci fossero anche dei maiali.
0: Ma non lo dica,
2: è chiaramente un ossimoro, maiale e Kashmir, e quindi giustamente abbiamo preferito, anch'io mi sono dato da fare, perché questi maiali venissero collocati altrove.
0: Cioè viene chiuso un allevamento di maiali perché è troppo vicino
2: al Kashmir di Brunello Cucinelli, che saluto e stimo, è il mio fornitore principale di Kashmir.
0: È stato nostro ospite anche.
2: No, ricordo bene, è l'unica puntata che ho seguito in vita mia di questa trasmissione stucchevole.
0: E lo scrive il Fatto Quotidiano, cioè da questa notizia sono andati fino al TAR, credo, cioè chiuso un allevamento di maiali.
2: Chiuso dai giudici, finalmente i giudici si sono comportati in modo lodevole. Siamo bravi. Bravi.
0: Quindi niente più, cos'è che c'è la terza frase?
2: Afroe.
0: Niente più
2: afroe.
0: Afrore di suini.
2: Afroe.
0: Una vittoria per Brunello Cucinelli.
2: Giustamente è stato respinto il ricorso dell'allevatore di maiali, che incredibilmente voleva continuare ad allevare i suoi animali vicino a Brunello.
0: Sì.
2: Bravo Brunello, hai ottenuto giustizia. La giustizia in Italia funziona.
0: Allora,
2: può avere dei ritardi, ma prima o poi arriva.
0: Prima o poi colpisce.
2: Ed è giusto che non ci sia più questo allevamento di maiali.
0: Il tema sicurezza tiene affrore. Il tema sicurezza va bene, adesso parlerà.
2: Sei tu che mi hai detto di iniziare così.
0: Sì, però io poi adesso ti ho detto di finire adesso.
2: Ma piango se stesso.
0: Adesso ti ho detto finisci di parlare così. Tema sicurezza è il tema che tiene banco. Allora, io dico, prima di arrivare alla questione di Bologna, adesso ne parleremo. C'è il tema anche Roggero, non so se hai visto, caro Leonardo. Io non capisco perché tutte queste paginate, per esempio, per Elon Musk. Cioè Elon Musk ha detto che altro che Roggero, dovrebbero andare in carcere i giudici. Va bene, ma non si può semplicemente dire, ma sì, va bene, l'ha detto Elon Musk. Se l'avesse detto il ministro della giustizia mi preoccuperei, ci sarebbe un dibattito, ma chi se ne frega se l'ha detto. Anzi, mi viene in mente la vecchia rubrica La carta costa, così ha detto Elon Musk.
3: Ma chi se ne frega?
0: Cioè, si occupasse dei razzi suoi, non so come dire, e invece noi diamo un grande risalto, come per esempio tutto questo risalto per questo video, che io manco ho visto, da bimbi minchia
2: visto?
0: No, quello di Vannacci.
2: Sì, l'ho
0: visto. Vedevo che Miriam Lucchetti e Lorenzo Espoli lo guardavano con un trasporto eccezionale. E io ho detto, vabbè, ma ragazzi, ma il tempo di giocare ai soldatini e delle biglie è finito, ma adesso dobbiamo dare risalto, paginate a ste robe che tra l'altro ha fatto meglio Donald Trump già da qualche anno. Adesso,
2: meglio
0: nel senso, è un'imitazione da bimbi minchia di quello che fa Donald Trump.
2: Perché tu devi sempre fare le cose per criticare Vannacci, però vabbè.
0: Ma non l'ha fatto neanche lui.
2: Lui l'ha ripostato sui suoi social, credo.
0: Miriam Lucchetti ci fa notare che lo hanno analizzato da addetti ai lavori. No, ve lo gustavate in redazione. Guarda com'è. Guarda com'è Vannaccius. Vannaccius, se l'hanno chiamato. Tipo
2: ma
0: così.
2: Sì, ma chi se ne
0: frega? Ma il tema è: ma va bene, ci sta dentro tutto, ma perché? Che paginate sui giornali.
2: Sai cosa mi viene voglia di fare quando sento parlare tutte queste cose? Di andare a vivere tra le stelle, luttuare tra le stelle,
4: La vita sulla terra mi causa ansia, stress, reflusso.

0: È successo a Bologna, di tutte le annesse polemiche, delle discussioni, il caso della morte di Abderrahim Fakir durante un intervento della polizia al Pilastro a Bologna. Allora, intanto, premessa, si racconta sui giornali che è il primo caso, non è neanche il primo, di scudo penale. Allora, scudo penale intanto è una formula giornalistica che non è esattamente quella corretta, però sapete che c'è il nuovo provvedimento per cui ci sono due agenti di polizia e quattro soccorritori volontari della Croce Rossa che sono iscritti in un registro particolare, il registro 45 bis, cioè quello delle annotazioni preliminari, che permette agli inquirenti di indagare, quindi le indagini vengono fatte, ma a chi invece è sospettato di aver commesso un reato, per il momento viene concesso di non essere formalmente indagato finché non saranno accertate eventuali responsabilità. Quindi traduzione scudo penale, ma in realtà è una questione un po' più tecnica. Comunque con noi c'è l'avvocata che non è l'avvocato di famiglia che adesso segue la vicenda tragica ultima, in quel caso l'avvocato è Fabio Anselmo, che è l'avvocato anche del caso Cucchi, giusto per capire, ma l'avvocata Barbara Spinelli invece, che salutiamo. Buongiorno avvocata Spinelli, grazie di essere qui.
1: Buongiorno a tutte e tutti, grazie.
0: Lei è colei che ha seguito, diciamo, tutta la procedura per la richiesta di cittadinanza, di fatto, perché non era ancora cittadino italiano?
1: No, non era cittadino e ho seguito la richiesta di conferma del permesso di soggiorno.
0: Lei ha scritto una lettera molto accurata, anche molto umanamente vicina, perché chiaramente conosceva molto bene Fakir Abderrahim e immagino anche i familiari. Le chiedo questo, lei nella lettera per esempio scrive: basta processare Fakir, non chiedetevi chi era e chiedetevi invece perché è morto. Ecco, questo è un punto importante, perché anche l'avvocato Fabio Anselmo dice i giornali non pubblichino la sua fedina penale, i precedenti, cosa che invece molti giornali fanno. Perché questo punto secondo lei è importante?
1: Perché il fatto di cui stiamo discutendo è la morte delle mani di una persona che si trovava temporaneamente privata della sua libertà personale in una fase di fermo, di arresto, di contenimento da parte delle forze dell'ordine. In realtà non era un fermo, un arresto, era più un intervento, diciamo, di emergenza, di contenimento, da quel che si è capito. E quindi qualunque fosse stata la persona in quella situazione, è del tutto irrilevante a qualificare la correttezza dell'operato di chi è intervenuto, cioè la corretta adozione delle pratiche di questa manovra appunto controversa, la corretta verificazione dei parametri vitali da parte di chi era presente e quant'altro. Detto ciò, però, ad onore della verità, vorrei anche aggiungere che le informazioni che sono circolate in questi giorni sono false. Io ho il casellario penale del mio assistito e i carichi pendenti, cioè le indagini in corso, e le posso dire che il mio assistito ha avuto delle condanne per stupefacenti e per un'evasione dei domiciliari e ha pagato il suo debito con la giustizia nel 2012. Dal 2012 ad oggi, cioè da 14 anni, la fedina penale del mio assistito è bianca. Non c'è stata nessuna condanna, non c'è stato nessun procedimento e non c'è nessun procedimento aperto. E la polizia, nel momento in cui diffonde le AFIS, cioè le informazioni di polizia, ammesso e concesso che siano vere, perché se non lo sono sarà un gran problema e a me personalmente non risultavano quei precedenti, non lo può fare, perché ci sono regole molto precise per la diffusione dei precedenti penali da parte della polizia, e su questo sicuramente interverrà il garante della privacy.
0: Le chiedo però un passaggio, perché è importante per capire. Io ho letto un titolo sul Fatto Quotidiano che è questo, e ci sono anche varie testimonianze: era in crisi psichica, qualcuno ha parlato di crisi psicotica. ha parlato in questo caso anche di precedenti, un precedente credo a bordo di un treno, cioè il suo assistito, cioè, o meglio chiamiamolo Fakir Abderrahim, che

0: è meglio, insomma, con nome e cognome. Sì. Era una persona psichicamente in difficoltà, cioè in disagio psichico?
1: Allora, per come l'ho conosciuto io, il nostro rapporto è recente e non conosco la famiglia, ho avuto conoscenza solo diretta con lui. Negli ultimi 8 mesi la sua condizione psichica, per quanto umanamente preoccupato, era stabile. Io non ho visto segni di squilibrio gravi.
0: No, perché scusi, ci sono varie testimonianze di gente che diceva che urlava, dava testate, insomma, aveva veramente un disagio.
1: Questo può succedere, nel senso che io non so qual era il suo stato in quel momento e non sappiamo a che cosa era dovuto questo stato, cioè la situazione diciamo immanente di una persona può essere molto diversa da quella ordinaria. Sicuramente se lui avesse avuto precedenti psichici io l'avrei dovuto segnalare al giudice, me l'avrebbe dovuto dire e sapeva che sarebbe stato anche probabilmente un fattore di valutazione. Quindi diciamo, io quando gli chiesi della sua situazione sanitaria a livello appunto di problemi che avrebbero potuto incidere sulla riconferma del permesso, non mi disse nulla. Poi sa, comunque i rapporti insomma tra un avvocato e un cliente e un assistito, per quanto siano fiduciari, sono limitati, però io le dico che era una persona in grado di fare ottimi ragionamenti e perfettamente in grado di comprendere le situazioni e intendere volere. Quindi lasciamo all'autopsite in grado di comprendere le situazioni e intendere volere. Quindi lasciamo all'autopsia verificare, insomma.
0: No, ma è chiaro, e lasciamo anche, ripeto, nessuno qua fa i processi e ho visto come al solito il dibattito molto molto divisivo, nessuno fa giudizi né nei confronti delle forze dell'ordine né dei volontari della Croce Rossa prima delle indagini. Tra l'altro appunto anche ieri ci sono stati degli scontri a Bologna, nonostante anche l'avvocato Fabio Anselmo abbia detto la famiglia chiede calma, educazione e rispetto, ma ci sono i soliti imbecilli che devono approfittare della situazione per fare casino. Ma insomma, il tema vero, non so Leonardo cosa ne pensi, io ho detto anche ieri che questa persona era nelle mani dello Stato nel momento in cui viene fermata. I volontari della Croce Rossa, anche loro, e le forze dell'ordine rappresentano lo Stato in quel momento, e quando una persona è nelle mani dello Stato deve essere tutelata, poi nel caso se ha fatto dei reati deve essere processata, ma insomma intanto tutelata, poi vedremo.
2: Intanto si stanno accertando le cause effettive del decesso.
0: Beh, andrà fatta quando ci sarà l'autopsia, lei lo sa, avvocata, nel caso?
1: No, purtroppo non lo so ancora, però sì, sono in contatto con il collega Anselmo, quindi lo verremo a sapere presto. Ecco.
0: E un'ultima cosa, lei nella lettera ha citato anche i casi Cucchi, lo conosciamo tutti il caso Cucchi, il caso Aldrovandi, forse molti lo ricordano meno, noi varie volte abbiamo intervistato in passato anche la madre di Federico Aldrovandi, anche lui morto durante un fermo di polizia. Perché questo accostamento? Solo per una questione di cronaca o secondo lei ci possono essere delle similitudini anche dal punto di vista della...
1: Guardi, in realtà volevo fare un ragionamento un po' più alto rispetto al caso individuale, cioè in questi casi come in altri nel mondo noi abbiamo visto che questa manovra è una manovra ad alta potenzialità lesiva e abbiamo una sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani, la sentenza Magherini, che siamo chiamati ad applicare. Allora, al di là dei fatti individuali e delle responsabilità che lasciamo accertare alla agli organi inquirenti, alla procura, il punto è, ci chiediamo se, cioè, possiamo farci delle domande, avere dei dati dalle istituzioni, se la polizia è effettivamente formata sull'uso di queste terre?

0: tecniche,
1: sì.
0: I medici e i paramedici lo sono, le praticano, fanno esperienza. Se è davvero necessario usarle anche in situazioni di contenimento, se quando ci sono questi casi non è opportuno che siano altri a fare le indagini e non l'organo stesso di appartenenza dell'indagato, come ha chiesto la Corte europea. Perché guardi che parlare di diritti umani non è di destra e non è di sinistra, cioè io vorrei che questo si uscisse dalla dicotomia, no? Che quando si parla di diritti umani si fa per attaccare le istituzioni o perché si è di sinistra e se no, no si è di destra.
1: I diritti umani riguardano tutti noi.
0: È molto importante, no, cioè, infatti, ragionarci come cittadini.
1: Io sottolineo che per esempio il Corriere della Sera racconta che c'è una circolare del Ministero dell'Interno di maggio del 2026 che raccomanda nei casi di contenimento delle persone a terra, qualora il soggetto mostri segni di malessere, la presa dovrà essere allentata immediatamente posizionandolo su un fianco e verificando che sia nelle condizioni di respirare. Questa per esempio è una circolare del Ministero dell'Interno, quindi dedicata proprio a queste situazioni delle forze dell'ordine. Comunque vedremo come sono gli sviluppi. Intanto noi, avvocata, la ringraziamo, la dobbiamo salutare che andiamo in pubblicità, e Barbara Spinelli che ha seguito la vicenda della cittadinanza, ecco, di Abderrahim Fakir. E, va bene, andiamo un attimo in pubblicità e poi rientriamo. Se volete chiamarci 800 24 00 24,
2: anche per, non necessariamente per argomenti legati all'attualità, ormai siamo a fine stagione, potete chiamare per saluti, qualsiasi cosa,
1: soluzioni per l'acqua che
2: malesseri, disagi, allegrie varie, quindi quello che volete. Non chiamate per i fatti di cui parliamo,
1: no,
2: telefonate per altro, per raccontarci un po' della vostra vita.
1: Va bene.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
8: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
9: Ufficio cosa smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
13: 1. Nessuno. 100 Milan.

0: Buongiorno a tutte e due, sono Daniele Corsi, falegname. Volevo dire che sono uno dei tanti disturbati che vi segue costantemente. Sono solidale. Buon lavoro.
1: È il falegname che è venuto a fare i lavori anche a casa mia.
2: Certo. E che si autodefinisce disturbato. Tu li hai definiti disturbati. Vergogna.
1: Sono rimasti pochi falegnami ormai in Italia, sai?
2: No, adesso cambi discorso. Hai dato dei disturbati ai nostri ascoltatori. Vergognati.
1: Non ricordo, guarda, sì, veramente, sì. Non ricordo più.
3: Milan, lui nega perché non è lui che le annaffia, è l'innaffiamento automatico mal regolato.
1: L'irrigazione,
3: per cui
1: sì,
3: quando
1: automatica.
3: apre le cataratte, scende di sotto, quando lui torna trovo tutto asciutto perché è caldo e dice: io non sono stato.
4: Ciao Manera, ti do un suggerimento se vuoi, dopo Trinitapoli te ne scendi giù nel Salento, che ti ospito gratuitamente per 2 o 3 giorni a Ferragosto nella mia campagna con piscina.
1: Ti ringrazio.
4: A pochi chilometri da Gallipoli. L'importante è che mi intrattieni gli ospiti 10 minuti ogni sera.
1: No, quello
4: va
1: no.
4: Bene? Sono disponibile, se vuoi mi richiami. Ciao.
2: Io
1: Sedici, io lavoro a Lerici, che è in Liguria, quindi devo, penso, siccome non ho voglia di rientrare a Milano, credo che mi sposterò lentamente da Trinitapoli verso Lerici.
2: Perché non vai a fare il giullare di corte?
1: Sai che qualche anno fa ho
2: Minuti ti ha chiesto, non di più.
1: Anno fa, sarà stato 3 anni fa, occhio. Ho fatto il giorno in Ferragosto lo spettacolo a Camaiore, sì, nella villa di un signore molto ricco, una villa molto bella. Il problema è che era i suoi
2: invitati. Sei rubato le suppellette.
1: Il problema era che i suoi invitati, sì, erano tutti molto anziani, diciamo,
2: quindi
1: oltre gli 80 anni, quindi pochissimi erano svegli. Davanti aveva una signora che avrà avuto intorno ai 90, secondo me, almeno 90.
2: Tipo
1: che...
2: se gli facevi l'uomo tra le stelle, quella signora un po'.
1: Quella signora per tutto il tempo, oltre i 90, era lì da in prima fila che faceva. Che russava proprio, russava. E ogni tanto anche aveva dei gemiti, dei rantoli. Era un misto fra russare e rantolio. Faceva.
2: Era quello lo spettacolo, no?
1: Era una bellissima villa,
2: sì,
1: a Camaiore, con una bella piscina. Anche il
2: va
1: signore
2: bene,
1: tra l'altro molto gentile. Però,
2: fermati
1: purtroppo...
2: adesso. Dobbiamo parlare di mare. Allora,
1: Camaiore è lì vicino al Lido di Camaiore,
2: mare. Allora c'è la solita battaglia che viene fatta ogni anno sul tema delle spiagge libere. Allora io ho cercato di capire se esistesse una legge, e non c'è una norma nazionale che stabilisce quanta percentuale di spiaggia deve rimanere libera, di libera fruizione dei cittadini. Allora, non esiste una norma nazionale, ma ci sono tante leggi regionali e ogni regione decide per quanto. Per esempio, in Puglia, mi ha colpito sapere che in Puglia e Sardegna c'è una legge regionale che stabilisce che il 60% di lidi di percentuale di coste dovrebbero essere libere. 60%.
1: In Liguria è il meno 10%.
2: No, e invece in Liguria il 40%.
1: Caspita, non me ne sono accorto.
2: Poi ovviamente il tema è che non vengono magari rispettate queste leggi, ma le leggi.
1: Però per esempio in Liguria, vicino a Noli, ecco, sì, devi scendere un po', ci sono delle stradine un po' impervie con dei gradini, ma ci sono delle spiagge libere bellissime con un mare meraviglioso.
2: Comunque pensa
1: Noli,
2: che
1: Bergeggi, quella zona.
2: In alcune regioni, tipo in Emilia Romagna, questo mi ha colpito, solo il 20% stabilisce la regione libere. Comunque vogliamo chiedere a Danilo Ruggero, che è presidente e uno dei fondatori di Mare Libero. Buongiorno Ruggero, eccoci qui. Buongiorno. La linea è caduta.
5: Problemi!
2: Se ne è occupato anche il Guardian, pensa, che ha parlato del sindaco di Spotorno, dell'altro sindaco di Bacoli, che fanno delle campagne per avere spiagge libere. Eccoci qui, Danilo Ruggero, buongiorno. Beh, l'abbiamo ritrovato.
6: Eccoci, buongiorno a voi, buongiorno ai vostri ascoltatori. Allora, dicevo appunto che quando parliamo di spiagge libere bisogna dire innanzitutto che le spiagge nascono tutte libere. Le spiagge poi si dividono in spiagge libere o spiagge in concessione, ma le spiagge come bene pubblico nascono tutte libere.
2: No, su questo non c'è dubbio, è giusta la precisazione. Io posso avere l'accesso libero al mare, poi si sa che molto spesso finisce in rissa questo tentativo, ma l'accesso deve essere libero per tutti. Prego, Ruggero.
6: No, dicevo appunto, rispetto a quello che dicevate, chiaramente è così, cioè manca proprio una legge a livello nazionale che regolamenti questa quota minima, stiamo parlando di quote minime, poi ciascuna regione, ciascun comune chiaramente può decidere di ampliare questa quota. Dicevo, le spiagge nascono tutte libere, purtroppo, come dire, nell'immaginario collettivo alimentato un pochino, diciamo, ad arte da chi ha interesse a farlo, le spiagge libere diventano un po' le spiagge abbandonate, le spiagge sporche, eccetera. Quindi il nostro intento invece è proprio di ribaltare questo modello, cioè è la spiaggia libera che diventa la spiaggia più fruibile, che diventa la spiaggia più ampia, dove c'è socialità, dove c'è rapporto con la natura. C'era un'immagine bella che ho ascoltato qualche giorno fa, dove gli stabilimenti balneari, dove sono tutti allineati e inquadrati militarmente, ombrelloni, lettini, descritta molto bene anche nel recentissimo articolo del Guardian, definiti come condomini di sabbia. Quindi quello che noi chiediamo come associazione è fondamentalmente una cosa, cioè la spiaggia deve ritornare ad essere un bene pubblico principalmente, quindi a disposizione della collettività.
2: Ma io non capisco perché non si riescano ad avere delle soluzioni. Per esempio, io mi capita ogni tanto, vado almeno una volta all'anno a Ibiza qualche giorno, no? Che uno dice l'isola della perdizione. No, tu vai a Ibiza, ci sono le spiagge dove ci sono tutti gli chiamiamoli stabilimenti, cioè i lettini con l'ombrellone, quindi devi pagare, ma se tu vuoi, da cittadino libero, a fianco ti metti col tuo ombrellone e l'asciugamano, si convive, cioè non è che c'è la zona solo dello stabilimento e lì non può entrare nessuno. Cioè,
1: qui dicono paga il demanio, pago l'occupazione, quindi
2: ho
1: poi...
2: capito, ma poi se vai anche lì a Ibiza al bar dello stabilimento paghi al bar dello stabilimento la bibita,
1: perché vorresti anche portarti via i panini senza pagare.
6: Questo è esattamente il modello che noi proponiamo, cioè noi vediamo necessario proprio un cambiamento paradigmatico della gestione delle spiagge italiane, che purtroppo per tanti anni, per colpa della politica soprattutto, sono state ridotte a uno stato di privatizzazione di fatto. Quindi quello che deve accadere, secondo noi, ovviamente in modo graduale, come dire, sopportabile e sostenibile, è proprio questo passaggio, cioè la spiaggia, se non è una spiaggia libera, quindi gestita comunque dall'amministrazione pubblica o anche da enti del terzo settore, deve diventare una spiaggia dove c'è una concessione di servizi. Cioè se io ho un chiosco, un ristorantino, dove poi posso a richiesta noleggiare ombrellone, lettini, prendere un caffè, fare mangiare uno spaghetto con le vongole, va benissimo, ma se io arrivo col mio ombrellone, la mia sdraio, mi voglio mettere, devo avere lo spazio disponibile. Invece di fatto in Italia purtroppo questi spazi sono stati tutti occupati di fatto.
2: L'idea è questo del servizio, cioè voglio pagarmi 30 euro, 20 euro, 15 euro, 40 euro per stare comodo col lettino e l'ombrellone, bene, voglio risparmiarmi, metto lì a fianco, ovviamente senza accavallarsi, senza disturbare, ognuno si mette in un piccolo spazio.
1: Ah, qui è difficile anche, no? Te l'ho detto che l'ultima volta che sono andato in Liguria mi è stato difficile anche transitare in un lido per raggiungere, sono stato inseguito dal bagnino.
6: questa purtroppo è una situazione che contraddistingue molti dei nostri territori, molte delle nostre spiagge. Addirittura a Ostia, a Roma, al mare di Roma, è stato coniato il termine lungomuro, perché oltre all'accesso era interdetta, è stata interdetta, lo è tuttora, anche la visibilità al mare. Quindi diciamo che questa privatizzazione deve essere modificata. Dobbiamo andare incontro a un modello di balneazione e di gestione che sia soprattutto sensibile alle esigenze della cittadinanza, cioè chi vuole andare al mare senza dover spendere, poi liberamente può scegliere di acquistare altri servizi, eccetera. Però può farlo liberamente e gratuitamente. Un altro tema che volevo porre anche però e che non spesso viene menzionato in queste discussioni, sì, è la tutela ambientale. Purtroppo noi stiamo parlando di habitat, di ecosistemi molto fragili, come abbiamo detto anche molto approfonditamente nella nostra ultima conferenza annuale. Sono beni fragili, noi abbiamo le spiagge che stanno scomparendo, le ultime stime dicono che entro il 2050 perderemo il 20% delle spiagge, e questo modello di gestione, diciamo, che ha previsto l'occupazione delle spiagge con ogni sorta di manufatti, dalle piscine alle palestre, ai campi da tennis, eccetera, compromette notevolmente la resilienza delle spiagge sia al fenomeno dell'erosione, che purtroppo sembra inarrestabile, e anche e soprattutto agli effetti dei cambiamenti climatici in atto, che aumentano la violenza delle mareggiate, dei venti, e quindi sì, le spiagge, come dire, costituite nel modo in cui sono state, come se fossero dei resort a tutti gli effetti, no? Dove è possibile trovare anche la boutique o il parrucchiere, non è più sostenibile, non è anche sostenibile dal punto di vista ambientale.
2: Sì, io auspico, vedo che il sottosegretario Edoardo Rixi, vice ministro alle infrastrutture, ha detto ci vorrebbe più equilibrio tra spiagge libere, appunto, e spiagge attrezzate. Io auspicherei un sistema misto, come ho detto alla spagnola, però evidentemente invece si vuole andare solo nell'idea dare un po' di più di spiagge libere, un po' meno spiagge attrezzate, quando invece basta andare in Spagna per vedere che si può stare insieme sulla stessa spiaggia anche in formula mista, diciamo. Comunque la ringraziamo, Danilo Ruggero, presidente e uno dei fondatori di Mare Libero. Noi ci fermiamo per il traffico.
5: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
7: Ben trovati all'ascolto. Sull'A21 Torino-Piacenza, a causa di un incidente, chiuso in entrata allo svincolo di Felizzano in direzione Torino. In questa stessa direzione lunghe code tra l'allacciamento con l'A26 e Asti Est. Andiamo sull'A13 Bologna-Padova, anche qui per incidente, code tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna. Sul tratto Venezia-Trieste dell'A4, traffico incolonnato per un mezzo pesante in panne tra il bivio per l'A34 e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Code per un veicolo fermo sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli tra Aglio e Calenzano, e infine sulla 1 direttissima per materiali dispersi si rallenta tra il bivio per la 1 e Badia in direzione Firenze. Ed è tutto, a più tardi.
8: Beh, si passava e allora ho detto: andiamo a trovare i nostri intellettuali.
9: Alessandro Milan, Leonardo Manera.
8: Cosa fate qua?
10: Beh, ero entrato.
8: Non sapete che confinati e politici è proibito entrare nei pubblici locali, eh?
10: Sì, ma...
8: Ma che cosa? Avanti, andate via!
11: Io mi permetto di farle osservare che questo non è un pubblico locale, ma è...
12: Uno, nessuno, 100.000! 100.000!
13: Incodismi dollati antifascisti, vorrei sedire. E vi assicuro che sarebbe già chiuso da un pezzo se fosse dipeso da me.
14: Dico bene, camerate?

0: sarebbe nostro preciso dovere difendere la nazione da chi complotta contro di essa.
1: Guarda che anche se mancano tre giorni vengo lì a fare una scenata in regia, Pietro, che te la ricordi, per un bel pezzo.

0: Ciao, sono una disturbata che vi ascolta tutti i giorni con le cuffiette allo sportello pubblico mentre lavora. Adesso sono in ferie, dite a Manera che sto in ferie 3 settimane, non mi ricordo nemmeno che lavoro faccio.
1: Ma dai, anche a Jesolo Lido in Veneto è così, si convive con gli ombrelloni e con quelli che vengono con l'asciugamano. Ah, mamma mia.
2: Dovrebbe essere la normalità, anche perché che fastidio dà uno se uno vuole prendere l'ombrellone e il lettino e uno no? Non capisco, vabbè. Comunque c'è Bruno ci chiama da Palermo, eccoci Bruno.
3: Sì, buongiorno.
2: Prego.
3: No, volevo dire che effettivamente le ragioni che voi esponete sono sicuramente condivisibili. C'è un solo problema, che tutti coloro che poi usufruiscono di queste spiagge libere non ne contribuiscono certamente alla pulizia. E quindi ogni volta si lascia l'immondizia, le bottiglie, la plastica che ormai... E io cerco poi di raccoglierla, ovviamente me ne ritorno a casa con questi sacchetti dell'immondizia e poi c'ho gli strali anche di quelli che abitano con me, perché dicono: ah, sei andato fuori e ti porti l'immondizia dietro, adesso dove la buttiamo? Insomma, è una tragedia.
2: Invece fa un servizio civile. Guarda che Bruno, anche Roberto ci scrive proprio questo: chi fornirebbe poi i servizi e soprattutto chi le terrebbe pulite? I comuni?
3: No, è un grosso problema.
2: È un grosso problema, forse però di civiltà di base degli italiani, perché accidenti.
3: Esatto. E allora a questo punto.
2: Ma poi scusa, sono libere, ma mettere dei cassonetti, cioè di raccolta.
3: Allora uno alza le mani
2: e dice:
3: ma
2: vabbè,
3: alziamo le mani, perché io sono uno di quelli che
2: va a pulirlo.
3: Non va a pulire.
2: Grande.
3: Però quando me ne ritorno, cerco di raccogliere, banalmente prendendo gli stessi sacchetti che hanno abbandonato. Uno si deve sforzare.
2: Grande merito civile. C'è da dire che io abito nella fighettissima Noloasa, Milano, quartiere
4: Vergogna.
2: Nolo, dove ormai è una discarica a cielo aperto.
5: È un po' diverso,
2: la gente
5: perché tu ti vanti di abitare a Nolo, che però tu sei lì vicino.
2: No, butta, la gente butta vestiti, scarica le cantine, le butta
5: per
2: strada.
5: Forza, perché quando uno beve tanti spritz poi non è più lucido. Dice: cosa fai?
2: E non è che puoi per questo incolpare,
5: buttiamo via il divano dopo l'aperitivo,
2: almeno così. Non è che per questo puoi incolpare il servizio di pulizia di Milano se uno è un coglione che butta i vestiti per strada. No,
5: quante volte abbiamo sentito queste polemiche stucchevoli? Andiamo in pubblicità. Giornale radio.
2: Sentiamo Carlo da Bologna.
5: Carlo da Bologna.
6: Eccolo Carlo da Bologna. Faccio una premessa: io sono dalla stessa parrocchia del sindaco di Bologna, però questa volta ha sbagliato in maniera clamorosa.
2: Che cosa?
6: Non si possono dare le occasioni agli antagonisti di fare delle manifestazioni di violenza su una questione così delicata come quella che è successa ieri. Bisogna aspettare innanzitutto che venga fatta l'autopsia per capire che cosa è successo, perché nonostante tutta la gente abbia visto i video non si sa cosa è successo.
2: Però lei dice adesso: non devo difendere il sindaco di Bologna, chi se ne frega, si sa difendere da solo. Però ha detto: credo facciamo una manifestazione, è morto un cittadino e quindi la comunità si ritrova. Non credo che abbia detto agli antagonisti: venite qui e fate casino.
6: Arrivavano, guardi, mia figlia ieri ha partecipato, è andata alle 7 di sera all'incontro lì in piazza Nettuno. Le ho detto: stai attenta perché succede senz'altro qualcosa, tienti una via di uscita.
2: Va bene.
6: Lei alle 8 era a casa, 8:30 è successo il casino.
2: D'accordo,
6: dietro.
2: Però c'è nel senso, io chiedo cosa dobbiamo fare allora come cittadini: abdicare all'idea di poterci riunire se desideriamo, per protestare o per solidarizzare. No, chiede una domanda proprio che faccio, cioè cosa dovrebbe fare un primo cittadino? Dire: non scendiamo in piazza perché è pericoloso? Dovrebbe dire così.
6: Non bisogna scendere in piazza quando non si sa nulla. perché non si sapeva nulla, non si sa nulla di quello che è successo.
2: Ma credo che fosse solo una solidarietà per un cittadino morto, non è che è una manifestazione per dire la polizia ha sbagliato, credo.
5: Beh, no, dai, però onestamente è così, cioè lo sai anche tu. Sì, dai.
2: Questo lo so, se cioè la manifestazione per dire è morto un cittadino,
5: sì,
2: in una
5: ma
2: situazione.
5: È chiaro che è una manifestazione che ha anche un altro significato, no?
2: Vabbè. Esatto, comunque dai, grazie Carlo che dobbiamo andare al giornale radio, grazie per il suo intervento, ovviamente come tutti gli interventi sono ben graditi, chiamateci anche nella seconda ora dopo il giornale radio.
4: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid tu a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
7: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
8: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
10: CNP Assicura, con noi puoi.
11: Vorrei costruire il mio patrimonio un passo alla volta.
10: CNP Assicura, con noi puoi.
11: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
10: CNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge CNP, si scrive CNP. CNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
13: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Sono le 10.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: Scontri alla manifestazione di Bologna per chiedere verità sulla morte di Fakir. Nuova serie di attacchi americani contro l'Iran per la decima notte consecutiva. Nuovo raid israeliano nella striscia di Gaza, eliminato sabato un terrorista di Hamas. Una buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Paglierini. Iniziamo con una notizia dell'ultima ora che riguarda la manifestazione di Bologna organizzata ieri sera per chiedere verità sulla morte di Fakir. Sono una sessantina le persone rimaste ferite in modo lieve, si tratta di alcuni manifestanti e circa 50 poliziotti. Durante i disordini avvenuti in serata in centro a Bologna, la manifestazione è stata pressoché pacifica per quasi tutta la serata. Lo ricordiamo, manifestazione organizzata per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto mentre veniva ammanettato dalla polizia domenica. Ieri sera nella centrale piazza del Nettuno anche l'intervento commosso della nipote per chiedere giustizia, verità e dignità. La situazione è degenerata a causa di un gruppo di teppisti che ha lanciato oggetti contro la polizia fino a tarda sera, vandalizzando poi alcune strutture, le biciclette del servizio di bike sharing e dando anche alle fiamme almeno un'automobile del comune. 11 persone sono state arrestate dai carabinieri nel Foggiano su richiesta della procura di Potenza in relazione a furti a bancomat della zona. Le accuse sono di furto aggravato ai danni di istituto di credito mediante esplosivo e rapina. L'indagine è cominciata da un assalto ad un bancomat di Lavello in provincia di Potenza fatto esplodere nel marzo del 2025. Adesso andiamo all'estero con i nuovi attacchi nel Golfo, sia da parte degli Stati Uniti sia da parte dell'Iran.
16: Dopo la decima ondata di attacchi da parte delle forze USA contro obiettivi iraniani, continua la rappresaglia di Teheran contro i paesi del Golfo e i Pasdaran annunciano di aver colpito le infrastrutture della società statunitense Amazon in Bahrain. I mediatori regionali stanno cercando di rilanciare una tregua di 10 giorni tra Stati Uniti e Iran, mentre il presidente americano Donald Trump, riferisce il portale di informazione Axios, valuta se puntare sulla via diplomatica o su una massiccia escalation militare con Israele, con decine di caccia aerei cisterna già dispiegati nella regione. La proposta dei mediatori prevede la sospensione dei combattimenti, la piena riapertura delle due rotte marittime nello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati. Tra le ipotesi, un sistema che consentirebbe all'Iran di riscuotere commissioni ragionevoli per servizi di sicurezza marittima e tutela ambientale, oppure la creazione di un fondo con il coinvolgimento dell'Organizzazione Marittima Internazionale. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: Notizie che arrivano sempre dal Medio Oriente. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas a Gaza, 5 persone sono rimaste uccise in un raid israeliano contro un'abitazione nella parte meridionale di Gaza City, avvenuto questa mattina. L'esercito israeliano non ha ancora confermato il raid, ma invece ha annunciato di aver eliminato sabato scorso, sempre a Gaza City, un terrorista a capo delle operazioni della Brigata Gaza di Hamas, che durante il massacro del 7 ottobre ha comandato e diretto l'infiltrazione in territorio israeliano e anche il rapimento di numerosi ostaggi. Un'altra notizia riguarda invece il sud del Libano. In conformità con le direttive del rango politico, il programma pilota Zona Sicura è iniziato oggi nel sud del Libano meridionale in collaborazione con le forze armate degli Stati Uniti. L'esercito libanese ha occupato zone che erano prima occupate dall'esercito israeliano, appunto in base agli accordi firmati a Washington. Era l'ultima notizia di GR24, sono le 10:05, torniamo alle 11:00.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
1: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Pace in terra agli uomini di buona volontà.
4: Si vis pacem, para pacem. Si vis pacem, para pacem.
3: Ecco.
4: Si vis

0: Milano, ma basta prevedere nell'appalto di concessione della spiaggia che quello che ha la spiaggia in concessione pulisca anche la spiaggia libera, ma è semplicissima la soluzione.
1: Se è in concessione, perché deve pulire una spiaggia libera che non è in concessione a lui? No, non ho capito, vabbè. Ma se non è sua, cioè, quella spiaggia.
2: Cioè, io spendo 30 euro per avere l'ombrellone, i lettini, stare bello, largo, tranquillo. Arriva uno che non spende un euro,
1: eccolo
2: mi si piazza davanti con tutto il suo armamentario e mi nasconde il mare. Ma porca miseria, sono chilometri di spiaggia libera, ma da lì.
1: Eccolo lì, vedi? Vedi l'italiano medio. In Spagna si può fare. E cosa sono? Sono campioni del mondo di calcio. Non c'entra una minchia, però insomma mi è venuta così.
3: Ah, eccolo qua a Milan. Ciao, lui va a Ibiza, è comunista, va a Ibiza, sulla spiaggia libera, ma chi la racconti? Ma chi la racconti, Milan? A Ibiza, è comunista, poverino.
1: Ma certo.
3: Buonisti.
1: È così. Allora, non sono comunista, mai stato in vita mia. Buonista, no, nel senso. Odio i cattivisti, questo sì, ma non sono buonista per contrasto.
4: Allora, lui va a Ibiza un fine settimana sì e uno
1: sì,
4: no.
1: Sì, certo.
4: Poi vive nel quartiere tutto di nolo,
1: sì,
4: no? Fighetto dove fa gli aperitivi
1: terra,
4: tutti i giorni.
1: Frigoriferi per
4: quindi
1: terra.
4: Fate uno più uno e basta.
1: Va bene, oh, non abbiamo sul tema Roggero, perché tiene banco ancora il tema di gioielliere, di cui tu non hai mai detto nulla perché non c'eri qui, non ci sei mai. Però vorrei sottoporvi, allora intanto ci sono le polemiche perché gli hanno trovato 50.000 euro credo bloccati in un conto a Tunisi, a lui e alla moglie, perché deve dare, questa è effettivamente la cosa che forse fa più scalpore, deve pagare credo fino a 780.000 euro, ne ha dati 300.000 ai familiari delle persone uccise. Però mi ha colpito, oggi c'è l'intervista a Carlo Nordio, ministro della giustizia, sul Corriere della Sera, e sentite cosa dice anche Nordio, no? Gli si chiede, Virginia Piccolillo, Roggero ha ucciso per legittima difesa o giustizia privata da Far West? E Nordio risponde: no, è stato quello che hanno detto i giudici nel merito con la conferma della Cassazione. Un omicidio volontario. Questo sotto l'aspetto giuridico. Ma allora io dico, poi dopo continua e dice c'è tutta la questione umana. Ma allora di che cosa esattamente stiamo parlando? Cioè anche il ministro della giustizia dice, come ieri anche Tajani, è un omicidio volontario questo.
4: Sì, è così.
1: Cioè, lo so che poi, tristemente, poi si possono fare tutte le considerazioni.
4: In tante
1: le
4: persone,
1: facciamo, però punto,
4: c'è l'idea.
1: Cioè, come dire.
4: Sì, insomma. No, in tante persone c'è l'idea che se tu comunque commetti un furto, meriti di morire.
1: Vabbè, ma è questo, è questo.
4: No, però oggettivamente se la prendete per quello che è un'idea un po' eccessiva, insomma. Capisco tutta la frustrazione e tutto quanto, però l'idea che comunque tu possa inseguire una persona per strada, sparargli, e questo sia normale,
1: ma io
4: forse
1: mi viene appunto da dire, se anche un ministro della giustizia dice appunto è quello che ha confermato la Cassazione, un omicidio volontario, mi chiedo allora tutto il resto che non stiamo a riepilogare, che è stato aggiunto e verrà aggiunto in questi giorni, tutte le sfilate di politici, lo candidiamo, è un eroe, io sto con Roggero, ma per carità, umanamente uno può stare con chi vuole, cioè, però mi chiedo se le stesse persone che lo fanno riconoscono che è un omicidio volontario, perché allora c'è tutto il resto, c'è il di più? Senso,
4: beh, è chiaro che c'è una battaglia politica.
1: Ma lo faccio come una provocazione: tu candideresti una persona che con la mano sinistra dici ha fatto un omicidio volontario, con la mano destra dici adesso lo candido?
4: Beh, prima di tutto Nordio comunque.
1: No, non Nordio, non in questo
4: caso. Infatti dico, tu dici la stessa.
1: No, nel senso, non sono idee un po' contrastanti. Ha commesso un omicidio volontario, ma
4: Sì, però l'idea loro di quella parte politica è di cambiare le norme e renderle più estensive in caso di legittima difesa.
1: Vabbè.
4: Quindi dicono: prendiamo questo episodio per cavalcarlo e
1: dove,
4: estendere.
1: E dove lo metti il limite? Cioè, si può, fai una legge in cui ci puoi inseguire per 100 metri, 150?
4: No, ma
1: 200.
4: Anche secondo me è una reazione, insomma, eccessiva, evidentemente. Ma, però.
1: Vabbè, comunque, chiamateci.
4: È lecito
1: volete.
4: Anche pensarla diversamente, no?
1: Come no? Intanto è il momento del monologo.
4: E non c'entra nulla. Ieri mi è venuta sta cosa, ho detto: ma sì, perché non facciamo un monologo su questo?
1: Ma sì, ma perché quando mai fai le cose inerenti?
4: Di solito sono sempre inerenti a quello di cui parliamo, sono sempre in linea.
1: Sì, sì,
4: ieri però non era di tutti i fenomeni in regia, quando i fenomeni
1: ridono, tranne Pietro la Corte, Ponzio Pirlato. Se ne lava le mani, va bene.
4: Mandami la base allegra. Ma quanti anni sono che c'è sta base? 10, 9?
1: Confermiamola anche prossimo, per il decennale, dai.
4: L'anno prossimo sarà il decimo anno di questa base. Non sappiamo neanche chi è l'autore, peraltro.
1: Vabbè.
4: Sì.
1: Basta pagarla SIAE poi.
4: Una delle caratteristiche principali dell'essere umano è quella di saper immaginare, saper sognare, di essere visionari, di creare qualcosa che prima non esisteva. Pensate ad esempio a Fabian Tillman. Lui, Fabian Tillman, ha saputo immaginare qualcosa che prima non esisteva e che poi invece ha cambiato la vita di milioni, anzi probabilmente miliardi di persone. Fabian Tillman, l'inventore di YouPorn, che prima non esisteva e le persone avevano necessità di ricorrere ad altri strumenti. Pensate che allora esistevano ancora i cinema a luci rosse. Invece Fabian Tillman ha permesso a tutti i ragazzi di trovare soddisfazione a casa propria senza l'umiliazione di dover andare al cinema a luci rosse e dire che avevano già 18 anni, quando invece magari ne avevano solo 15, 16. E le cassiere del cinema fingevano di crederci. Vedevano questi ragazzini con la voce non ancora completamente formata, non ancora completamente da uomo, con due peli al posto dei baffi, due peli al posto della barba, e loro, le cassieri, i cassieri dei cinema luci rosse, fingevano di credere che quei ragazzini avessero già 18 anni. Ma Fabian Tillman invece era un visionario e ha avuto, grazie ai suoi sogni, la capacità di migliorare la vita di miliardi di persone nel mondo. Ma non è stata la sola invenzione fondamentale. La ruota fu inventata dai Sumeri più o meno nel 3500 a.C., ma dovettero passare moltissimi anni prima che qualcuno, pensando di mettere una ruota dietro l'altra, inventò la bicicletta. Era un barone tedesco, il creatore della bicicletta, al quale non ricordo il nome, non lo voglio controllare. Poi il signor Benz, una quarantina di anni dopo, creò la prima automobile, che poi si diffuse rapidamente in tutto il mondo. In Italia la famiglia Agnelli, proprio grazie all'automobile, poté arricchirsi e, tra le altre cose, comprare anche la Juventus. Quindi, da tifoso milanista, posso dire che se nella storia del calcio la Juventus ha vinto molti scudetti, la colpa è in fondo dei Sumeri, che nel 3500 a.C. inventarono la ruota. Però anche se sembra facile, ci vuole sempre un'intuizione, un guizzo inaspettato. Infatti la ruota risale più o meno al 3500 a.C., però le ruote al trolley vennero applicate solo intorno al 1970, prima non ci aveva mai pensato nessuno. E adesso tutti in casa abbiamo almeno un trolley che è, per trasportare carichi pesanti, è sicuramente più comodo della valigia tradizionale. Allora, io mi sono chiesto cosa mi piacerebbe inventare, quale innovazione mi piacerebbe apportare per dare il mio contributo al progresso dell'umanità, magari anche trasformando qualcosa che già c'è. Ci ho pensato a lungo, tutto il pomeriggio, e ho deciso che vorrei inventare un robottino da mettere nel water, appena sotto il livello dell'acqua, per impedire che appunto sotto il livello dell'acqua nel water si crei calcare, che si crea sempre alla fine. Se non usi il water per un po' di tempo, di regola si crea il calcare, che poi diventa difficile da mandare via quello sotto il livello dell'acqua. Invece col mio robottino, un robottino che spazzola lì sotto il livello dell'acqua, automatico, semovente, che per tutto il giorno spazzola il livello dell'acqua che c'è sotto il water, lì sotto il livello, e non si crea calcare. Secondo me è una bella invenzione. Ecco, questo è il contributo che voglio dare all'umanità. E qui finisce questo mio monologo.
1: Devo dire che non era molto inerente effettivamente ai temi. Però
4: ma scusa, Guarda che si crea sempre il calcare sotto il livello.
1: Ho capito, se metti tu... l'anticalcare, cosa
4: non
1: vuoi?
4: Non va via, se
1: vai
4: tu non lo usi per
1: guanti,
4: un po'.
1: La spugna.
4: Tu, un robottino lo do come idea anche sì, per sì, Elon Musk.
1: Quando poi...
4: Un robottino che si muove continuamente sotto il livello dell'acqua, sì. A pile che devono essere stagne perché altrimenti...
1: Però il robottino...
4: E
1: diciamo...
4: continua a spazzolare lì il
1: non vorrei entrare nei dettagli, ma quando uno va, poi dopo il robottino viene investito da... Devi toglierlo...
4: Scusa, deve essere un robottino che resiste a ogni scarica.
1: Sì, ma il robottino viene investito da...
4: Sì, ma dopo risale, dopo... Ah, deve avere anche delle manine che dopo...
1: Salutiamo, caro Leonardo, il nostro amico Mauro Corona. Mauro
4: su.
1: Corona, buongiorno Mauro. Sì, buongiorno.
5: Buongiorno, siete ancora in pista?
1: Siamo
5: vacanze,
1: in pista,
5: niente.
1: Ancora fino a venerdì.
4: Forse, vediamo.
5: Bello, dai, è bello sentire ancora le voci.
1: Bello, bello. Allora, Mauro Corona, non voglio metterle, diciamo, subito tristezza, ma mi ha molto colpito un post che ha scritto... di recente per la scomparsa di un amico, Ferruccio,
5: sì,
1: Ferruccio
5: sì,
1: Clerino.
5: Un amico, sono avuti due, Icio che è morto da anni per troppo bere, magari finirò anch'io così, e poi questo Ferruccio. Gli amici non sono quelle conoscenze, ciao come stai, andiamo a c- gli amici sono invisibili. E quando hai bisogno si presentano, fidati, non lo so come dire, comunque mi manca tanto Ferruccio, andavamo a scalare, andavamo in osteria, ci raccontavamo storie, era un bisogno, l'amicizia è una dipendenza lieta.
1: Mm. Eh sì, chissà quante scalate, se ne ricorda una.
5: Tante, ma ne ricordo una sul, qui vicino al Monte Toc, sulla sinistra, che... Siamo saliti per 1000 metri su robe, ha detto di qua non torniamo più, no torniamo e ricordo che lasciai un chiodo che vorrei andare a riprendere e magari regalarlo ai suoi figli o alla moglie, c'era un chiodo lì, tante cose, bisogna, la vita si scrive in brutta copia, non c'è tempo di correggerla e ricopiarla in bella, bisogna approfittare, diceva Ernesto Sabato.
1: Eh sì, è così. No, vabbè, ma non volevo iniziare con questo, però mi sembrava doveroso, giusto?
5: No, è doveroso, poi non è neanche una tristezza, un bel ricordo. La tristezza e il dolore si devono tramutare col tempo in una dolce malinconia di memoria.
1: Allora, mi ha colpito anche un'altra cosa una settimana fa, Mauro Corona l'insegnamento lo dà sempre a chi va in montagna e l'ha ripetuto di recente, che è quello di dire la montagna mi ha insegnato a vivere un metro alla volta, a risolvere un metro alla volta,
5: sì.
1: Più che vivere, risolvere.
5: Sì, c'è questo, vedo soprattutto nei ragazzi, notate che non chiamo i giovani, perché questa parola dobbiamo pensare ai giovani è troppo... usata malamente e a tradimenti, e quindi dico questi ragazzi hanno voglia di arrivare subito e allora commetti errori, inciampi, la montagna mi ha insegnato la scalata, a risolvere quel metro che ho davanti al naso, mai guardare la cima, se no ti spaventi. E poi secondo insegnamento un po' più triste, che dalla cima, dalla vetta non vai da

0: e da eroe, però io mi meraviglio di essere ancora vivo.
1: Qualcosa ce ne ha, di quelle che ha fatto ne ha, ce ne ha raccontate anche nei suoi libri.
2: Come va con la nuova casa editrice Corona?
0: Guardate, li ho appena congedati con questo libro nuovo che non voglio dirvi niente perché non mi hanno detto di non anticipare, ma fra un mesetto c'è tutto.
1: Anche perché deve venire qui a presentarlo qui in anteprima.
0: Ma è tremendo, è una cosa tremenda. Tenetevi duro.
1: Va bene, noi ci
2: è
1: teniamo.
2: Contento di aver cambiato.
1: Ci teniamo duro.
0: Prima di essere contento voglio vedere i risultati.
1: E poi si vedrà,
0: È una piccola, ma insomma, via, sono un uomo vendicativo io.
1: Ecco, no. Quindi,
0: sì, ma certo, ma insomma, via, 30 anni poi fanno questo errore che posso capirlo, ma rimediatelo, non promettetemi.
1: Sotto
0: sono quasi contento. Io sono un uomo cattivo. Lo leggerete nel prossimo libro.
1: Lo leggeremo nel prossimo libro. Invece, l'attualità ha visto Mauro Corona. Si parla tanto della sicurezza. No? Ci sono queste due grandi notizie: la notizia del gioielliere. Lei è uno che ha detto varie volte che se qualcuno gli entrasse in casa, insomma.
0: Allora vogliamo chiarire, perché ho sentito tante di quelle, non voglio usare parolacce, di quelle stupidaggini, ecco. Allora, la legge ha condannato Roggero perché l'azione sua non viene ascritta nella difesa, come si dice,
1: legittima,
0: nella difesa
1: legittima,
0: personale. Legittima difesa vuol dire che tu sei in pericolo di vita o di un'azione che può ferirti malamente e ti difendi. Quello, io sono contento se lo tirano fuori, ma quello è inutile che la menino le destre, quello ha sparato a gente alla schiena che scappava, non è più legittima difesa. Ecco perché il tribunale lo ha condannato, perché non sussiste la legittima difesa, cavolo.
1: Ma infatti,
0: e che ne dicano il mondo intero, di uno vuol candidarlo, ma io personalmente parteggio per Roggero, ma la legge si attiene ai fatti e quel fatto che ha compiuto non è ascrivibile nella legittima assolutamente, quando rincorri della gente e li spari alle spalle. Stop.
1: Ma infatti ne parlavamo anche poco fa, anche il ministro Nordio oggi sul Corriere della Sera ha detto è sicuramente omicidio volontario, e quindi non si capisce perché tutto il resto, tutto il contorno, no?
0: Ma perché devono cavalcarlo? Poi vi dirò di più. Se viene la grazia, crei un precedente tremendo, perché tutti vorranno la grazia quando ammazzano gente. Ma siamo pazzi questi? Io capisco che Roggero è un caso, ma la grazia addirittura, magari che potevano dargli qualche anno in meno, o i domiciliari, sono d'accordissimo, ma la grazia. Ha fatto fuori due persone e una mezza terza sparandogli alle spalle.
1: Sì, ma i dati, i fatti sono questi qui, sono due omicidi, se poi si dice omicidio volontario sono due omicidi volontari.
0: Non era in pericolo di vita il gioielliere, è quello che l'hanno condannato, poi se lo liberano io sono contento, che anch'io ho avuto... Che li ho rincorsi con l'ascia, io non avrei uccisi, ma non, no.
1: Perché non li ha presi?
0: No, ma voi mi conoscete bene, ho ucciso qualche camoscio, qualche gallo forcello, cervi, ma io ho affermato che li avrei uccisi per scagliarmi contro questa sinistra demagoga che diceva ci pensa lo Stato. Ma allora dovete mettermi un carabiniere a ogni casa in Italia, E questa è demagogia. Ipocrisia. E allora io ho detto così, ma io, figurati se ammazzo 5 ragazzi. Però bisogna anche considerare l'esasperazione di Roggero, perché se lui li faceva fuori dentro la gioielleria quando hanno legato la moglie, era un altro discorso. Ma mentre scappano non c'è legittima difesa, punto.
1: No, ma è chiaro. Poi per parlare di sicurezza, non so perché il tema sicurezza è un tema importante, si è innestata questa vicenda di Bologna, tutt'altra vicenda, ne abbiamo parlato.
0: Una cosa molto molto vergognosa, quando senti uno gridare aiuto, devi mollare la presa e cercare di aiutarlo, perché non era un gridare aiuto finto,

0: era un gridare aiuto finale, non finto, non per recita, ma per la bisogno di fiato. E l'hanno tenuto giù, e non è la prima volta che ti tengono giù con un ginocchio sulla pancia o sul collo o dove volete. E questa qui è una cosa molto brutta, vergognosa, perché in quel caso lì doveva, uno chiede aiuto, aspetta che vediamo, diamogli il fiato, basta tenergli le gambe, le braccia aperte come Cristo in croce, non sì. Sopra e fraccare giù.
1: Sì, o qualcuno dice la manovra corretta è quella di mettere di fianco una persona, non
0: certo.
1: Cioè quando, però vabbè, adesso non siamo, insomma, poi giustamente ci saranno eventuali processi. Ma, e ci sono le indagini.
0: Occorre attenzione, ci sono altri casi che non voglio nominare, ma voi li conoscete benissimo.
1: Sì,
0: di
1: oggi,
0: gente schiacciata giù.
1: Sì, oggi giornale.
0: Ma insomma, sono in 3-4 lì, non sarà mica Ercole sto qua. Gli blocchi le braccia allargate. Quando grida aiuto con un flebile, con una voce finale, devi lasciarlo e cercare di aiutarlo.
1: E invece,
0: questa si chiama civiltà dell'anima.
1: Mauro Corona cosa dice a tutti quelli, guardi che sono tanti, che dicono ah, ma un delinquente in meno, hanno fatto bene, no?
0: Ma insomma,
1: ma guardi che cioè, sui social, tra i nostri ascoltatori, ci sono quelli che dicono.
0: Ma scherziamo, ci sono sì. Perché è gente che avvelenata, incattivita o dalla vita o dal carattere o dalla biologia, dalla loro genetica, ma ce ne sono di feroci e sono tanti. Addirittura Vannacci ha postato che gira il pollice verso nell'arena come perché sia. È un momento molto pericoloso. Io non ho problemi perché ho una certa età, ma è un momento molto, è una deriva molto pericolosa all'estrema destra. Di un razzismo e di una non pietà verso il prossimo, che sia nero, giallo, verde.
1: È un po' così, c'è l'esasperazione. Allora lasciamoci con un messaggio bello: si va per montagna con che libro? A parte i libri di Mauro Corona, ovviamente. Quest'estate.
0: No, ma i miei non basta comprarli, sì. Non serve leggerli.
1: Vabbè, insomma.
0: Ma non lo so, io proporrei anche l'ultimo di Andrea Vitali. Il piede nella fossa,
1: okay.
0: Il piede nella fossa, io ce l'ho già quasi, ma e poi
1: ce l'ho già quasi il libro.
2: Ma non è vero, Corona, lo dice da tantissimi anni, sta benissimo
0: ma,
2: lei.
0: No, ma prima o dopo capita.
1: Voleva dire che c'ha già il libro, non il.
0: e poi chi va in montagna, ma anche chi va al mare, di Enrico Camanni, un intellettuale alpinista anche di Torino, le montagne dolomitiche. C'è una rassegna delle più belle montagne e anche scalate qui in Dolomiti, Marmolada.
1: E mi sembra giusto.
0: E poi i libri di Bruno Vespa, non devono mancare.
1: Vabbè, quello mai, mai.
2: Vuole essere invitato a Porta a Porta.
1: Grazie Mauro Corona.
0: Ti voglio bene.
1: A settembre la vogliamo qui col libro nuovo, non scherziamo, abbiamo già preso il vino, il salame.
0: Volevo dirvi la novità, ma mi hanno detto di tenere ancora. Ora un giorno o due.
1: Teniamola un giorno o due. Ottimo. Ottimo.
0: Dovete leggerlo seduti perché vi stronca.
1: Va bene. Grazie Mauro, un abbraccio.
0: Ciao,
1: Mauro,
0: un abbraccio
1: Corona.
0: A voi. Ciao.
1: Vedo
0: ciao
1: una Deborah Rosciani.
3: Ma potrò partecipare anch'io al vostro picnic pane
1: ma
3: e salame?
1: No.
3: È santo
1: ma
3: cielo.
1: Come? Ma guarda, quando viene Mauro Corona, sa, Filippo Aureggi si fa mettere in turno,
3: no,
1: regia apposta. Perché viene. Perché solo con Mauro Corona noi abbiamo salame, vino, formaggio.
3: Alle 9 del mattino mi sembra il minimo.
1: Ottimo, è ottimo.
3: Via dieta mediterranea, cioè chi contesta niente.
1: Poi andiamo avanti fino alle 11, quindi dalle 9 alle 11.
3: Un aperitivo prolungato.
1: Dura 2 ore.
3: Ce lo meritiamo.
1: Vai, Deborah!
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
5: evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it.
5: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
7: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
8: Grazie.
7: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
8: Faccio del mio meglio.
7: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
8: Aspetta.
7: Ma sì, HP LaserJet. performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet, tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Ovunque ti portino le vacanze, porta con te il Sole 24 Ore. Leggi il quotidiano digitale e tutto il sito per 2 mesi a solo 1 euro. Ma attenzione, questa offerta esclusiva è riservata alle prime 5.000 attivazioni. Abbonati ora su ilsole24ore.com/estate.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
3: Buona mattinata da Deborah Rosciani. L'orientamento delle borse europee questa mattina è positivo, anche se senza spunti particolarmente brillanti. Sono poco sopra la parità Parigi e Francoforte. Milano in rialzo un po' più consistente, più 0,58%. Questo perché questa mattina stanno ritornando con forza gli acquisti sul settore della difesa, settore che sta beneficiando in maniera cinica, come sempre, delle tensioni in Medio Oriente, e poi anche perché comunque alcuni grandi gruppi hanno ottenuto delle commesse importanti. In particolar modo Leonardo questa mattina ha annunciato un ordine per 11 elicotteri da parte della società controllata dal Fondo Sovrano dell'Arabia Saudita, e il titolo vanta un rialzo del 3,74%, in questo momento il miglior di Piazza Affari. Segue Prismian, più 2,80%, anche in questo caso grande business per il gruppo, ma soprattutto questa mattina un giudizio positivo e un aumento del target di riferimento del prezzo da parte degli analisti di Jefferies, in rialzo del 2,80%. STM più 2,80%, Avio più 2,43%, Fincantieri più 2%, a distanza abbiamo i rialzi di Unicredit più 0,8%, Eni più 0,79%. Per il resto, tra i titoli invece con i ribassi più vistosi, oltre 2 punti di calo per Inuit ed Amplifon, meno 1,94% per Diasorin e meno 1,7% per Tenaris. Per ora è tutto.
12: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
13: devi andare su Deghi.it.
14: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
15: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
12: E poi devi cucinare per 16.
14: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
13: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Devi provare. Devi fidarti.
12: Perché se non devi, non ci credi.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Ma dove va con quel veicolo?
19: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
18: Però, che design e che capienza.
19: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
18: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti. Le belle idee non ci vengono solo di legno.
20: Perché?
21: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
22: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
23: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
22: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
20: Perché?
22: Ecco perché.
23: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
24: Nel corso di una puntata di 1, nessuno, 100.000, il conduttore, giornalista, scrittore, opinionista TV, Alessandro Milan, si è distinto per aver espresso parole di solidarietà nei confronti del collega Leonardo Manera, vittima di un ingiustificato attacco di bullismo radiofonico. Ascoltiamo un estratto della puntata.
1: Andrei a Roma da Luigi, che ringrazio. Eccoci.
0: Sì, buongiorno, seguo sempre la vostra trasmissione e complimenti. Volevo fare una puntualizzazione per quanto detto dal signor Manera in merito ai sacrifici alla vita. È tutta un sacrificio la vita, se no che senso ha? Certo, per lui è molto difficile perché è un pagliaccetto sfaticato.
1: È meraviglioso!
24: Alessandro Milan. Una vita a spesa in difesa dei più deboli.
1: E vabbè, mi è venuta così, insomma, che mi ha colpito. Scusa, quando Manera in autogrill ha chiesto a uno dell'ironia forzata ed è scoppiato a ridere, me lo puoi far sentire tutto l'originale, però? Recupera l'originale, che dopo è diventata l'ironia.

0: Abbiamo in linea Alessandro Mina, lo conosce?
1: Come no, lo sto sentendo in radio prima.
0: Cosa ne pensa di Alessandro Mina? Ecco. Non tanto come giornalista, ma dal punto di vista umano.
2: Eccolo là.
0: Una persona spiacevole, sgradevole.
1: Una cosa incostante.
0: Sì,
1: dal punto di vista umano sì, mi sembra di sì.
0: Qual è la caratteristica che lei disprezza maggiormente di Alessandro Mina?
2: Sentite.
1: Così su due piedi?
0: Sì, la cosa che non le piace.
2: Anche a quattro zampe.
1: L'ironia forzata.
0: L'ironia...
2: Capito?
0: L'ironia forzata di Alessandro Mina.
2: Sono io che rido dei denigratori di maniera, lui no invece. Non so se vi rendete conto. Incostante e subito a

0: Non sono un grandissimo estimatore di Corona, ma questa volta sta dicendo delle cose esatte, perfette. Complimenti.
1: Speriamo vi capiti presto quello che è successo a Roggero. Speriamo vi capiti entro fine giornata a tutti e due e a tutti quelli che la pensano come voi.
2: Ma intanto se mai capita non ho una pistola, quindi più che a pugni non sono molto ferrato, non potrei difendermi. Quindi
3: ecco,
2: soccomberei, purtroppo soccomberei. Per la gioia forse del nostro ascoltatore, ma insomma.
4: Guarda, il problema è che
2: ce n'è un altro,
4: c'è un altro WhatsApp. Sì.
5: Leonardo, ma povero robottino, che lavoro di merda.
2: In tutti i sensi. E poi ripeto, quando uno va, cioè nel senso, ci siamo capiti, il robottino come subisce questo arrivo? Cioè, perché poi diventa, essendo un robottino, anche con degli interstizi, tutto un po'. Vabbè, Pietro, basta con questi dettagli, finiscila.
4: Comunque,
2: Pietro, la corte di regia vuol sapere tutti questi particolari e basta, insomma.
4: No, dicevo, il problema è che c'è in giro, c'è veramente tanta rabbia. L'altro giorno ero al bar Tabacchi che c'è in piazza Udine, è arrivato un signore e ha parcheggiato l'auto nel posto disabili. E lui non era disabile. Una signora gliel'ha fatto notare che, e questo ha cominciato a lamentarsi, poi ha spostato l'auto, ha cominciato a gridare contro questa signora, è entrato dentro il bar, ha detto che c'era gente che rompeva i coglioni solo perché gli avevano fatto notare che aveva messo l'auto nel posto disabile, e dal nulla si stava scatenando una rissa. Sì, ha dovuto uscire quello del bar, cercare di chiamarlo, mandando via. Ma io credo, per esempio, che se qualcuno di voi magari avesse avuto, che so, un coltello, voluto un attimo per tirarlo fuori.
2: È notizia di qualche giorno fa, dove un pensionato che col cane ha attraversato fuori dalle strisce e un signore di 50 anni è sceso dalla macchina, l'ha coltellato e l'ha ucciso. Sono in Piemonte, è stato poi arrestato. Perché? Di fatto quel signore è morto perché attraversava fuori dalle strisce, ne è nato un diverbio con l'autista che è sceso e l'ha ucciso. E purtroppo sì. Va bene. Ci ha chiamato Mario Tozzi, ci dicono. Mario Tozzi sulle spiagge, è vero?
6: È vero? Eccoci.
2: Eccoci. Oh Mario, come
6: va? Buongiorno.
2: Tutto bene.
6: Ciao, ma c'è anche lo sciagurato Manera.
4: Sì, eccomi qua.
2: Purtroppo sì. Adesso lo mandiamo in vacanza tra un po', non ti preoccupa.
6: Non posso fare a meno di voi la mattina, quindi vi seguo
2: molto
6: sempre.
2: Bene.
6: Però quando si parla di spiagge mi prendo un colpo, perché noi siamo l'unico paese del mondo in cui c'è una disponibilità così limitata di spiagge libere. L'unico.
2: Anche perché la gente, vedi, vuole, ho pagato l'ombrellone, non voglio rompicoglioni con l'asciugamano davanti che mi toglie il mare. Non si sa perché c'è questa rabbia.
6: Il mare, intanto per cominciare, è di tutti. E le spiagge sono del demanio, dunque sono date in concessione, non appartengono a nessuno. Dovrebbe essere che almeno la metà delle spiagge, ma io dico comune, però, spiaggia per spiaggia, almeno la metà devono essere libere. Ma per forza. Noi arriviamo a casi come a Spotorno, dove il sindaco ha preteso di non rinnovare le concessioni, in cui solo il 3% è libero. Non è che si può sentire sta cosa, Noi siamo nati così, è una specie di colonialismo culturale. Anch'io da ragazzino, eppure ho i miei 67 anni, mi ricordo le spiagge sempre con l'ombrellone e i lettini, ma mica sono così le spiagge. Le spiagge sono libere normalmente, addirittura sarebbero naturali, perché la spiaggia naturale è ancora un'altra cosa, è quella in cui rimangono i legni, i tronchi, fanno la tana agli uccelli, crescono i gigli di mare. Queste sono addirittura pochissime da noi, no? Perché noi vogliamo la spiaggia pulita come una tavola da biliardo, ma quella non è una spiaggia, quella è l'antefatto di una piscina. No, il mare non è questo.
2: Sì.
6: Io vorrei che insomma si recuperasse un po' l'aspetto naturalistico, e quando si arriva a scadenza delle concessioni che i sindaci si facciano due conti: quanto c'ho di spiaggia libera nel mio comune? 3%, mi dispiace, fino a 50 è libera.
2: Ma
6: e non le rinnovo.
2: Non si capisce perché non si possa arrivare a una situazione di promiscuità. Io ho citato il caso spagnolo, cioè sulla spiaggia dove c'è
4: che hai detto
2: l'ombrellone,
4: prima. E chi paga
2: lettino,
4: vuole dire io ho pagato per un motivo e non accetto
2: e
4: che qua ci stia.
2: Hai il lettino. cuscino, stai più comodo di quello che invece c'ha l'asciugamano e deve star seduto per terra. Quella è la comodità del servizio che hai pagato.
6: Tanto
2: no?
6: Questo. Poi c'è anche un'altra cosa, che quelli che ti dicono, l'ho sentito pure prima da voi, ah no, però se, così le spiagge diventano degli immondezzai. Guarda che se diventano immondezzai ci vogliono gli spazzini, non gli stabilimenti. Cioè, dobbiamo pure imparare a riportarci rifiuti a casa. Sentivo qualche ascoltatore che non vuole fare questo. Ma in realtà il principio di civiltà è un po' quello. Io sono stato presidente di parchi naturali. Lì i cestini io non ce li mettevo proprio. Quello che ti porti lo riporti indietro. Non lo devi lasciare lì, che ci sono le volpi, i gabbiani e altri animali che poi spargono tutto. Non, nessuno riesce a levare i rifiuti magari nelle ore appena successive dopo una scampagnata. Quindi deve essere proprio un'altra concezione nel nostro modo di stare nell'ambiente naturale. Le spiagge italiane sarebbero straordinarie, sono tutte colonizzate, quelle di pregio, ti lasciano libere quelle vicine ai fiumi, davanti agli stabilimenti balneari, nelle città. Ma insomma, è una cosa che non si può sentire. Faccio un ultimo esempio. Sì. In Grecia, ma più di una volta, trovi l'ombrellone con i lettini, con l'acqua calda, con i bagni, dove non paghi niente. C'è un bar, se vuoi paghi la consumazione, se vuoi non la prendi, e lo stesso quello è a disposizione. Ora non dappertutto, si intende, anche lì stanno cambiando le cose, ma sono il 15% le spiagge date in concessione. In Francia è il 5%, in Spagna è il 10%, Formentera c'ha 70 km di costa, c'ha 8 stabilimenti balneari. Insomma, no, non si può continuare così, è una cosa proprio insopportabile.
2: È un po', italiano. No, ma hai fatto bene, delle vacanze ci voleva questo sfogo. Va bene, Mario, ti ringraziamo, quando vuoi. Siamo
6: qui.
2: Grazie. Noi dobbiamo andare al traffico.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
7: Ben trovati all'ascolto. Sulla A21 Torino-Piacenza, per incidente risolto, code tra Felizzano e Asti Est in direzione Torino. Rimane chiuso lo svincolo di Felizzano in entrata, sempre verso Torino. Andiamo sulla 4 Torino-Trieste, qui per maltempo, traffico incolonnato tra Palazzolo e Seriate in direzione Torino e tra Seriate e Rovato sulla carreggiata opposta. E sempre sulla 4 Torino-Trieste, nel nord-est ancora code per un mezzo pesante in panne tra Palma Nove e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Sulla 13 Bologna-Padova si procede poi in coda a causa di un incidente in direzione Bologna tra Ferrara Nord e Altedo. Con questo è tutto, il prossimo aggiornamento tra un'ora.
3: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, siamo qui sulle 10:49 minuti, caro Leonardo.
1: Pensavo, tu hai presente il gioco dei pacchi, quello che conduce Stefano De Martino,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: che
0: sì.
1: Uno ha un pacco e poi ci sono tutti gli altri partecipanti che hanno gli altri pacchi delle varie regioni. E a un certo punto arriva sempre il momento in cui il dottore, diciamo, cioè viene proposto al concorrente il cambio del pacco. Cioè vuoi cambiare il tuo pacco con il pacco di un altro, sì, concorrente.
0: E
1: la cosa che mi colpisce sempre è che lì poi parte una musica sempre un po'... E comincia sempre il concorrente a commuoversi, no?
0: Commuoversi.
1: Sì, no, perché dice, non so, magari il concorrente ha il pacco numero 16. Allora comincia a commuoversi. Vuole cambiare il suo 16 con un altro pacco. E dice, non so, perché... Il 16 è una data importante per me perché è nato mio padre. Quindi...
0: Ah, beh.
1: Ma potrei cambiarlo col 17 perché il 17 è nata mia madre. Se cambio e prendo il 17 al posto del 16, sembra però che io abbia voluto più bene a mia madre che a mio padre, ma non è vero.
0: Sono drammi, però.
1: Io ho voluto bene anche a mio padre. È vero che mia madre mi ha fatto uscire dal suo grembo, ma mio padre mi ha insegnato la vita. Mi ha insegnato come stare al mondo mio padre quando io andavo male a scuola e lui mi riempiva di schiaffoni per farmi studiare.
0: Ma non è proprio educativo.
1: Sempre. Se mio padre non mi avesse riempito di schiaffoni non mi sarei mai laureato.
0: Molto bene.
1: Perché ogni volta che prendevo un voto brutto lui pam pam, pam, grazie papà che mi ha insegnato la vita. Sì, e adesso è in cielo mio papà. Sì, e mio insegna 17. Agli angeli a dare schiaffi. Grazie papà. E quindi non so se cambiare il 16 col 17. Oppure potrei cambiare il 16 col 23.
0: Ah, ecco.
1: Il 23 marzo è importante per me il 23, perché il 23 marzo dell'86 sono uscito a cena da ragazzo con la donna che amavo.
0: Ah beh,
1: Giovanna.
0: Primo appuntamento.
1: Poi tornando a casa ho provato a baciare Giovanna, ma lei ha girato la testa dall'altra parte e mi ha dato il 2 di picche. Da allora non hai mai più voluto rivedermi.
0: Era il 23, no, allora, scusi.
1: Ma è solo grazie a quel 2 di picche che poi sono uscito con Maura, la mia attuale compagna, che è diventata mia moglie. Se io fossi riuscito a stare con Giovanna non mi sarei mai sposato con Maura.
0: Allora, certo.
1: Anche se allora Maura per me era solo un ripiego per dimenticare Giovanna.
0: No, Maura, scusi.
1: Ma
0: no.
1: Se non ci fosse stato quel 23 marzo in cui ho preso col di picche non avrei mai sposato Maura, perciò glielo voglio dire visto che stasera mia moglie,
0: sì,
1: è qui, Maura.
0: Maura,
1: sono felice di aver sposato te, anche se l'ho fatto solo perché allora Giovanna
0: no, queste sono cose che a una donna non si dicono.
1: Il 23 è una data importante, non so se cambiare il 16 col 23 sono tutte date importanti, non so cosa fare, perché poi c'è anche il 10.
0: Cosa è successo il 10?
1: È una data importante.
0: Anche quella.
1: È la 10 maggio.
0: Sì.
1: La nascita di banco del mio compagno elementare, Guglielmo.
0: E vabbè, ho capito.
1: Ogni mattina, prima di uscire di casa. Mia madre mi metteva in tasca 10 caramelle.
0: E Guglielmo?
1: Me le rubava tutte.
0: Allora non lo prenda il 10.
1: Pensa se per tutta la vita avessi mangiato quelle 10 caramelle, oggi avrei il diabete.
0: Ah, quindi grazie al 10, effettivamente.
1: Grazie Guglielmo.
0: Grazie.
1: Che tutte le mattine, ma è importante anche il 10.
0: Ma anche con Coppini ruba.
1: Quello mi dà mio padre. Quando... Grazie papà.
0: Scusi se rido. No, no.
1: Poi... Ma il 9 agosto è una data importante per il 9. Potrei cambiare anche il 16. Il 9 agosto.
0: 9. Cosa è successo il 9 agosto?
1: No, il 3, scusa. Il 9 agosto è morta mia nonna Rosa.
0: Ah, poi.
1: La nonna Rosa.
0: Magari
1: io le volevo bene, mia nonna. Lei è morta presto, da giovane. Io sono contento perché mi ha lasciato una bella eredità.
0: Ma
1: ho potuto comprare la casa.
0: Ma
1: se mia nonna Rosa non fosse morta presto,
0: vabbè,
1: io sei ancora lì a pagare l'affitto.
0: Ma non lo dica così.
1: Grazie, nonna Rosa, che sei crepata presto.
0: No, crepata, no. Ma no.
1: Non so se cambiare il mio pacco o il 16.
0: Adesso.
1: Il 20.
0: Il 20.
1: Guarda che bel pacco, il 20. 38 anni. È il giorno che è nato mio zio.
0: Ragazzi, ma tutti i giorni c'è qualcosa.
1: Non l'ho mai conosciuto mio zio,
0: allora.
1: Perché vivi in Australia. Ma se l'avessi conosciuto mi sarei affezionato tantissimo a lui.
0: È una decisione complicata. Tra
1: non si fanno...
0: sì, scusi, fa notare.
1: Io
0: che...
1: ringrazio il dottore, ma non so se cambiare pacco.
0: Sì, sì. Il 23 non esiste, le regioni sono 20, ma comunque.
1: Sì. Sì. E poi c'è il 4.
0: Il 4.
1: Il mio menzionato il 4.
0: Ma perché?
1: Il 4 a Lombardia. Perché è la prima volta il 4 settembre di tanti anni fa.
0: Sì.
1: In cui ho messo la chiappa colore nella matrice e ho smesso finalmente di rovinare i miei vestiti.
0: Vabbè, dai.
1: Fino a non sbagliavo lavaggio, no. E veniva fuori tutti quei vestiti al cielo.
0: No, non mi sembra una gran data.
1: E 24, quella data.
0: Sì, vabbè.
1: Ho scoperto la chiappa colore.
0: Una data qualunque.
1: I vestiti non si sono rovinati più.
0: Vabbè, il 4 lo lascerei stare.
1: Non lo so. Dovrei cambiare il 16, che è la data di mia madre.
0: Va bene, ok.
1: Non so, dottore, grazie, ringrazio per l'offerta, ma ho ancora bisogno di un po' di tempo per decidere, per favore.
0: Ah, va bene, quindi
1: magari decidiamo un'altra volta.
0: Rimaniamo.
1: È troppo difficile, sono tutti i numeri che mi fanno emozionare. Vabbè. Mi fanno emozionare tanto.
0: Ok. Vabbè. E fu così che si tenne il suo pacco. Cosa dobbiamo dire? Cioè,
2: Manera, sei un genio. Questa cosa dei pacchi e dei numeri andava fatta prima o poi da qualcuno. Dovevi essere tu.
1: Adesso ringrazio il dottore. Ringrazio il dottore. Ma adesso bisogna ancora qualche giorno per decidere che viene il pacco.
0: Vabbè, guardi, fino a venerdì.
1: Comunque poi... è un gioco.
0: Eh sì, si può vincere e perdere. Vabbè, comunque è pur sempre solo un pacco da aprire.
1: Sì. Tutti i numeri importanti della vita. Mamma, papà, lo zio, la chiappa colore.
0: La chiappa colore io lo lascerei stare. Vabbè, vabbè, dai, su. Ma entro venerdì può decidere, entro venerdì.
1: Ringrazio il dottore, ma rifiuto l'offerta e vado avanti.
0: Va bene, ci troviamo domani allora, alle 9.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online. Piacere di connetterti.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile, in compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
9: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
10: Sono le 11.
11: GR24, Il Sole 24 Ore.
10: Una sessantina di feriti negli scontri dopo la manifestazione di Bologna. Scelta irresponsabile, denuncia uno dei sindacati di polizia. Iniziato oggi il ritiro di Israele nel sud del Libano, le zone vengono occupate dall'esercito libanese. L'Iran risponde dopo la nuova serie di attacchi americani per la decima notte consecutiva. Una buona giornata dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Sono una sessantina fra agenti e manifestanti le persone rimaste ferite in modo lieve durante gli scontri avvenuti ieri sera nel centro di Bologna dopo la manifestazione pacifica organizzata nella centrale piazza del Nettuno per chiedere giustizia per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto mentre veniva ammanettato dalla polizia domenica. La situazione è degenerata a causa di un gruppo di teppisti che ha lanciato oggetti contro la polizia fino a tarda sera. Una manifestazione irresponsabile, secondo Stefano Paoloni, segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia, intervistato questa mattina da Simone Spezia.
12: Noi l'abbiamo giudicata subito irresponsabile come scelta, non solo per le conseguenze che erano immaginabili, purtroppo è accaduto quello che ci si aspettava, devastazioni, feriti, ma soprattutto una manifestazione di sfiducia nei confronti non solo dell'apparato della pubblica sicurezza, ma anche della magistratura che ha il dovere, il compito di indagare in questa situazione. Non saranno semplici i prossimi interventi di polizia nella città di Bologna con un clima di questo tipo.
10: Verrà eseguita oggi l'autopsia sul corpo del giornalista Luigi Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato domenica in un terreno agricolo in una zona periferica e isolata di Eboli, in provincia di Salerno. Al momento l'omicidio rimane avvolto nel mistero. Iniziato oggi nel sud del Libano il programma pilota Zona Sicura, in base agli accordi recenti firmati a Washington, le truppe dell'esercito libanese hanno iniziato a dispiegarsi in un'area che era prima occupata dalle forze israeliane. Il piano prevede che le truppe dell'esercito libanese confischino le armi di Hezbollah in alcune zone del Libano meridionale e che le truppe israeliane si ritirino gradualmente. E nella zona del Golfo Persico continuano gli attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran.
13: Dopo la decima ondata di attacchi da parte delle forze USA contro obiettivi iraniani, continua la rappresaglia di Teheran contro i paesi del Golfo e i Pasdaran annunciano di aver colpito le infrastrutture della società statunitense Amazon in Bahrain. I mediatori regionali stanno cercando di rilanciare una tregua di 10 giorni tra Stati Uniti e Iran, mentre il presidente americano Donald Trump, riferisce il portale di informazione Axios, valuta se puntare sulla via diplomatica o su una massiccia escalation militare con Israele, con decine di caccia e aerei cisterna già dispiegati nella regione. La proposta dei mediatori prevede la sospensione dei combattimenti, la piena riapertura delle due rotte marittime nello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati. Tra le ipotesi, un sistema che consentirebbe all'Iran di riscuotere commissioni ragionevoli per servizi di sicurezza marittima e tutela ambientale, oppure la creazione di un fondo con il coinvolgimento dell'Organizzazione Marittima Internazionale. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi lascio a Due di Denari, il giornale radio vi aspetta nuovamente alle 12.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Deghi trovare il prezzo migliore?
2: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Deghi scegliere, cliccare
4: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare,
4: deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
8: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
9: Qual è la tua missione?
10: La laurea in giurisprudenza.
11: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
12: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
13: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
12: Accedi
11: al tuo prossimo livello
12: con il Fondo Studio.
0: Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
14: Io mi domando, ma perché continuo ad ostinarmi ad ascoltare Due di Denari che parla di investimenti, che parla di soldi, quando io non ho una lira? È bello anche così.
15: Ma perché siamo simpatici, ma soprattutto sì, perché portiamo degli ospiti super simpatici. Questa mattina veramente credo che potremmo proporre ai nostri ascoltatori la miglior puntata dell'anno in quanto a simpatia del nostro ospite.
16: Ospite di valore mondiale, ma sì, mondiale mi pare riduttivo.
15: Riduttivo. Sicuramente lombardo, perché qua milanese.
16: In studio con noi qui in Viale Sarto 223 l'avvocato Eugenio Correale, direttore del Centro Studi Anaci Milano, Anaci Lombardia, ma firma storica, riferimento, come dire, luminare della materia, soprattutto, non so se suona riduttivo, ma della materia condominiale. E chi si occupa di queste vicende sa quanto c'è da fare. Buongiorno.
17: Seguirete ancora a mettermi in imbarazzo?
15: No, abbiamo appena iniziato.
17: O la prima parte abbiamo finita.
16: No. Questa prima parte, anzi, la lasciamo un po' così stare, non la disturbiamo più di tanto, perché dobbiamo precisare che cosa è stato ascoltato prima della nostra sigla e poi perché abbiamo messo questa canzone che parlava appunto di uomini fortunati che vorrebbero essere fortunati.
15: Allora, partiamo con la prima notizia. Cosa abbiamo sentito nella pre-sigla? Abbiamo sentito un estratto della campagna di comunicazione del Fondo Studio, voluto dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, gestito da CONSAP, che è un'organizzazione che peraltro noi ospitiamo anche spesso a Due di Denari, per conto del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. E che cos'è questo Fondo Studio? È un fondo statale che aiuta gli studenti meritevoli tra i 18 e i 40 anni, e l'altra volta, già parlando di questo tema, Avevo fatto anche un po' di ironia sull'essere studente a 40 anni, ma in realtà si possono seguire dei master, quindi dei corsi di studio per migliorare la propria formazione professionale. Questo fondo studio consente di ottenere un prestito bancario garantito dallo Stato per finanziare università, appunto master, dottorati, corsi di lingue e anche gli ETS Academy. Un prestito che può arrivare fino a 50.000 euro, addirittura fino a 70.000 per studi all'estero, viene erogato a tranche annuali. La restituzione può avvenire in un periodo compreso tra i 3 e i 15 anni, proprio una modalità americana. Per chi si iscrive ad un corso di laurea o master, in genere è richiesto un voto di maturità di almeno 75 centesimi, quindi direi che voto 75 su 100, quindi diciamo che è anche abbastanza generoso, no? Perché il voto è anche non altissimo.
16: È raggiungibile, diciamo, non è un voto che escluda troppo.
15: Allora, quindi è un'informazione di servizio che ci sembrava utile condividere in questa fase in cui magari qualcuno sta accarezzando l'idea tra settembre e ottobre di, allora, intanto iscriversi sicuramente all'università, ma magari far partire un nuovo percorso di studio, un master appunto o il dottorato, e quindi servono tanti soldini e questo può essere un valido aiuto.
16: La garanzia statale per questo fondo studio copre fino al 70% del finanziamento. Risultano pervenute più di 1.000 richieste di verifica dei requisiti sulla piattaforma digitale, bisogna andare su MyConsap, e ci sono già 356 richieste che sono state tutte istruite da Consap. E fino qui, caro avvocato Correale, non l'abbiamo ancora interpellata. Magari invece un consiglino su questa cosa che vado a dire ora potrebbe darcelo.
15: La storia di Copertina, che è stata accompagnata dalla canzone I Should Be So Lucky, insomma, vediamo un po' queste fortune.
16: Cioè io vorrei essere così fortunato, però non so, poi il comportamento è un po' da verificare. Quindi la vicenda avviene in Bari, in quel di Bari.
15: Ha delle cause a Bari, avvocato Correale?
17: Per la verità no, però a Taranto sì.
16: Beh, non è detto che non sia interessato Taranto. Le dico perché c'è un signore rimasto ignoto, o una signora rimasta ignota, che ha fatto un bel 5+1 al Superenalotto e non ha ancora ritirato la vincita.
15: Allora, aveva comprato peraltro una schedina da 2 euro, quindi neanche un sistema super costoso, ma proprio quella che si ritira magari al posto del resto facendo un acquisto in un'edicola, in una tabaccheria. E quanto avrebbe vinto?
16: 596.000 euro.
15: E non ha controllato il biglietto.
16: Non lo so. Allora, noi dobbiamo avvisare questo vincitore o questa vincitrice che deve muoversi entro il 12 di agosto, perché a quel punto lì scade il termine, non sono previste proroghe, quindi si attivasse, perché
15: la prescrizione della vincita, non lo sapevo che fosse così breve.
17: È una decadenza. È un termine assoluto. Ma voi state dicendo cose che mi interessano molto.
15: Ma lo vede che poi non si finisce mai di imparare, avvocato.
17: L'università mi interessa perché gli amministratori non hanno un corso di laurea e stanno lottando per averlo.
15: Gli amministratori di condominio.
17: La vincita al Superenalotto mi interessa perché quando congedo i miei clienti che dicono avvocato grazie, anche se la causa è comunque un momento, io dico sempre, ma d'abitudine, si ricordi che io curo pure la riscossione delle vincite all'Enalotto. Quindi lei vinca e io la assisterò.
16: Allora, noi ribadiamo che si muova entro il 12 di agosto.
15: Quanto risale la vincita, tra l'altro, Mauro?
16: È il 14 proprio maggio.
15: Ecco,
16: 14 maggio, tabaccheria, do anche qualche indicazione, tabaccheria del quartiere Libertà a Bari. Però al 12 agosto bisogna che si presenti perché dopo il termine scade e, come ci ha dottamente precisato l'avvocato Correale,
15: decade,
16: non c'è proroga, non c'è salvezza, non c'è niente, non c'è nulla da fare.
17: Non vorrei essere eccessivamente fantasioso, ma è accaduto un caso di sto genere perché litigavano sulla proprietà del biglietto. Il biglietto ce l'aveva uno, ma l'avevano pagato in due e stavano correndo il rischio di perderlo tutte e due la vincita.
15: No, ma poi c'era stata anche la storia della coppia di cui forse lui aveva regalato il biglietto della lotteria a lei.
16: Era proprio così, lui le aveva comprato un biglietto e gliel'aveva regalato, credo che fosse in occasione dell'8 marzo.
15: Esatto.
16: Dicendo: guarda, non ti regalo la solita mimosa che poi appassisce,
15: ecco, bravo,
16: ma ti regalo il biglietto. E poi il biglietto era vincente
15: e lei aveva lasciato il cinema.
16: Sì, perché poi nel frattempo i due si erano lasciati, lui ha detto, beh, almeno una parte, però...
15: No, niente.
16: Detto niente. I regali non si restituiscono.
17: Morto poi.
15: Davvero, dice?
17: Ah, sì.
16: No, ha seguito anche che... il prosieguo.
17: No, ho seguito il giornale, del resto quando ti piovono 2 milioni di euro puoi pure regalarne 100.000.
15: Ma anche no, ma per quale motivo? Cioè, ma era un regalo proprio per l'8 marzo, vabbè.
16: Allora, 800240024
15: per
16: è il numero.
15: Per chiamarci su che temi?
16: Ma in realtà per chiamarci sui temi del condominio soprattutto, però se volete, se conoscete questo signore o signora che hanno vinto a Bari e volete così denunciarlo pubblicamente in radio, qualche milione di ascoltatori potrebbe mettersi sulle sue tracce. L'altro numero è il 349-238-6666, è sempre quello, 349-238-6666, e come sapete serve per inviare messaggi WhatsApp, che possono essere messaggi scritti, ma anche messaggi vocali. Soprattutto i messaggi vocali, mandateceli sulle questioni di privacy, poi vi spieghiamo meglio, perché già ieri abbiamo fatto questa call to action, cioè insomma aiutateci, cerchiamo casi che riguardino il garante della privacy. Sapete cos'è? Vi ci siete mai imbattuti? Lei ha avuto occasione, avvocato, di interloquire con il garante della privacy?
17: Guardi, io sono un avvocato di antica scuola, ho fatto di tutto, civile, penale, amministrativo, tributario, corte dei conti, e la privacy con il condominio interviene moltissimo. Ho fatto più di un ricorso, o meglio, ho difeso in più di una situazione, e le dirò che c'è una ragione particolare perché il condominio incontri la privacy. Il condomino moroso che si arrabbia perché l'amministratore dice che è moroso. E prima del 2012 il mondo era in un certo modo, la gestione condominiale poteva essere riservata, quindi c'erano alcune regole. Dopo il 2012, con i registri condominiali, con il diritto di tutti i condomini a appurare la situazione, soprattutto con la responsabilità sostanzialmente solidale, perché se tu non paghi alla fine possono prendere pure me, l'amministratore più che il diritto ha il dovere di avvertire gli altri condomini di problematiche di morosità. Però tutte ste robe non sono ancora arrivate nella cultura del condominio medio, per cui accade che si facciano ricorsi al garante della privacy, talvolta fondate, fondatissime, non si possono mettere in bacheca condominiale all'udibrio generale le situazioni di morosità, altre volte infondate, perché l'amministratore ha il diritto di informare i condomini: guardate che c'è uno che non paga 50.000 euro, ecco, correte il rischio che vi arrivi qualcosa.
15: Se è rimasto indietro di una rata di 5 giorni, magari è ovvio che è inutile fare una comunicazione, una diffusione di questa informazione, se la problematica è onerosa e a carico di tutti.
17: Sai,
15: in maniera importante.
17: Ormai il super bonus ce lo siamo salutato, per cui se il condominio rifà la facciata, quelli sono soldi che i condomini devono pagare, e se qualcuno ha dei problemi, c'è una situazione particolare, forse è il caso di dirla in una radio che è diffusione nazionale. Accade che ci siano delle unità immobiliari che siano state prima sequestrate, poi vengono confiscate per problemi di mafia. E voi immaginate in quel caso la difficoltà che ha il condominio a riscuotere i quattrini. Come faccio a non comunicare il pericolo che c'è per una richiesta da parte dell'appartatore che avrà pure diritto ad essere pagato?
16: Allora, questa, devo dire che questa precisazione dell'avvocato Correale è quanto mai utile, perché proprio sull'aspetto del garante della privacy, uno di quelli meno conosciuti è anche quello relativo a finanziamenti, prestiti e richieste appunto di aiuti, di sostegni economici, perché a volte ci si vede bloccata una richiesta, che so, di un finanziamento, di un acquisto a rate, proprio perché risultiamo in qualche banca dati. Allora, anche qui c'è, non c'è responsabilità, azione da parte del garante, si può parlare con il garante? Vi è mai successo? Ditecelo, scrivetecelo, se ce lo volete dire in modo vocale. Vi facciamo una richiesta: se avete qualcuno di questi casi, scrivetecelo o mandatecelo per un messaggio vocale con WhatsApp durante la nostra trasmissione, di modo che l'ottimo, onnipresente, insostituibile Marco Lombardo possa fare tesoro dei vostri messaggi, che naturalmente resteranno assolutamente anonimi, come è rimasto anonimo il vincitore di Bari o la vincitrice di Bari.
15: Tra l'altro,
16: tutto?
15: Sì, no, segnalo semplicemente che il messaggio vocale sanno come poterlo mandare al 349-238-6666. Se invece la testimonianza che vogliono condividere con noi è un pochino più articolata, scriveteci la vostra bella email all'indirizzo 2dinari@radio24.it. Allora, prima di andare a parlare di estate in condominio, cercheremo di capire, è la, diciamo, puntata abbastanza tradizionale che facciamo in questo periodo dell'anno. Intanto parleremo della disponibilità che deve garantire in questo periodo o meno l'amministratore di condominio, le comunicazioni che deve lasciare ben chiare in bacheca, tutta la rosa dei possibili problemi che possono sorgere in questa fase, come li dobbiamo gestire se ovviamente il condominio si svuota, la città si svuota e magari abbiamo pochi punti di riferimento. Anche in questo caso 800 24 00 24 per i vostri interventi in diretta o 349-238-6666 per i vostri messaggi scritti e vocali. Abbiamo anche un paio di notizie del giornale radio del risparmio, del condominio, dei soldi, chiamiamolo come vogliamo.
16: Forniamole quanto prima.
6: Che coppia che siete, Mauro e Deborah. Meraviglia.
18: Anch'io mi ostino ad ascoltare Didi Denari, sebbene ho pochi soldi. Ma caso mai diventasse ricco, sono preparato, informato.
19: Beh, non è una novità che restano biglietti anche a lotteria da ritirare i premi, però potrebbe essere anche morto o morta, purtroppo.
20: E ci sono delle persone che se vincono 2 milioni di euro sono capaci di nemmeno dire grazie, o al massimo comprare solo una bottiglia di champagne e andare a fare il brindisi e si beve tutto il champagne solo lui. Ma sì, ci sono, ci sono.
15: D'altronde, Mauro, tu immagina di vincere anche cifre magari più modeste e lo metti a disposizione questa informazione, ma quanta gente potrebbe bussare alla tua porta per chiedere un aiuto, no?
16: Ma sai quanti amici improvvisamente sorgono così come
15: io,
16: funghi?
15: Io qua invocherei la privacy e altro che, e con forza anche proprio, no? Farei un po' finta di niente, non sparirei immediatamente dalla circolazione, magari mi colloco in part time al lavoro, questo potrebbe essere già qualcosa che ti suggerisce, Mauro, che nella mia vita è successo qualcosa, però con gradualità, uscire di scena con gradualità.
16: Senza correre, no, come quando uno si allontana dopo un misfatto, dopo aver commesso un reato, senza correre per non destare sospetti.
15: Allora, Sole 24 Ore, affitti brevi, quali sono le notizie?
16: Allora, apertura, cioè titolo principale d'oggi del nostro quotidiano, la stretta fiscale ora passa anche dai comuni. È una stretta fiscale o parafiscale? Perché come spiegano bene Giovanni Parente e Giuseppe Latour, ci sono delle azioni dei comuni che cercano di limitare e in qualche modo di scoraggiare il ricorso agli affitti brevi per via economica, cioè la Genova ad esempio ha aumentato da 3 a 5 euro la tassa di soggiorno. Questa maggiorazione viene applicata agli appartamenti ammobiliati a uso turistico, da 3 a 4 euro per strutture di tipo bed and breakfast, affittacamere e case vacanze. Ma un altro fronte molto interessante di cui riferiscono Parente e Latour oggi è l'utilizzo della tassa rifiuti come disincentivo a utilizzare l'affitto breve, perché il presupposto, che peraltro viene contestato

0: secondo loro magari è eccessivo, rischia di essere eccessivo, di questi appartamenti in affitto breve.
1: Io voglio subito qua convocare l'avvocato Correale, perché il tema avvocato immagino abbia arricchito l'attività dei vostri studi. Abbiamo visto in questi ultimi anni l'esplosione del mercato degli affitti brevi e tanti condomini effettivamente hanno visto un certo traffico negli androni, perché molti appartamenti sono stati messi a disposizione appunto di questo mercato. Qualcuno non ha nulla da obiettare, perché d'altronde uno del suo appartamento fa quello che vuole, se è un'entrata economica ulteriore, a patto che chiaramente non ci siano delle problematiche di molestie, di rumori eccetera. Dall'altra parte c'è chi invece impedisce nel proprio condominio di consentire questa attività. Qual è la giurisprudenza, che cosa dice intanto? Ci si può opporre?
2: Io vorrei dare prima di tutto una notizia che è relativa a Milano. Milano è una città dove ormai ci sono molti paperoni che arrivano per ragioni fiscali e che hanno bisogno di appartamenti dove probabilmente abiteranno poco, ma per i quali sono disponibili a pagare molto. E i condomini, i proprietari, non sono tutti quanti remissivi attendisti, alcuni anticipano. Molti hanno capito che la forma di locazione che attualmente a Milano può, soprattutto per appartamenti di un certo tipo, dare una buona rendita, è quella a questi soggetti, che non sono 10, 100, sono molti di più e che stanno costituendo una parte del mercato. Poi quello degli affitti brevi è un mercato che è diviso in due categorie. Gli affitti in nero.
1: Guardi, ecco, che a Mauro Meazza viene l'orticaria, ecco, a pronunciare, ecco, questa,
2: ecco,
1: parola.
2: Quando ho sentito parlare
1: alle bolle, già.
2: Di tassa rifiuti, di tassa di soggiorno e queste robe qui, io mi sono detto, a quelli interessa poco. Poi ci sono gli affitti su piattaforma. Mm. Quelli sono affitti che sono regolari, sono tutelati, hanno certe regole, hanno certe, come dire, guarentigie, e che però per i locatori presentano lo svantaggio tipico di quando ricevi qualcosa e correttamente paghi pure le tasse. Quindi gli affitti su piattaforma vanno visti come redditività a fine anno, quanti soldi ti rimangono. Ma la domanda era un'altra: cosa pensa la giurisprudenza? La giurisprudenza pensa che la locazione per affitti brevi può essere assolutamente legittima, che eventuali clausole di divieto debbono essere contenuti in regolamenti trascritti e le clausole debbono essere trascritte, ma che tutto questo interessa forse il 5% del contenzioso. Il 95% del contenzioso è fatto di altro, è fatto di quello che diceva Mauro, cioè le molestie che vengono determinate ed io direi pure una sciatteria di fondo da parte dei proprietari. Se tu dai in locazione un appartamento dove arrivano 6 persone, non puoi prevedere che possano arrivare in qualunque ora del giorno e della notte.
1: Bravissimo.
2: Perché se arrivano 6 persone alle 3 del mattino, suoneranno i campanelli di tutti i condomini perché non riescono ad entrare.
1: Esatto.
2: Il problema degli affitti brevi è in parte giuridico, quindi per un avvocato, come dire, materia molto molto propizia, è in altra parte è una questione di diligenza e anche di rispetto per gli altri condomini.
1: Ma se io metto a disposizione del mercato degli affitti brevi il mio appartamento nel mio edificio, comunque devo dare una comunicazione all'amministratore del condominio o non ho nessun obbligo in questo? O
2: sì,
1: è solo un gesto di buonsenso
2: è previsto dalla legge, perché l'articolo 1130, sesto comma del codice civile, prevede che ci sia il registro di anagrafe condominiale nel quale i condomini devono indicare a chi cedono il diritto di godimento. Quindi è previsto che sia comunicato, è previsto anche che ci siano delle conseguenze, anche la legge della Regione Lombardia lo prevede. Il problema grosso è quello col quale sono partito, che sembrava un modo per sviare la domanda, invece era il modo per guardare in faccia la realtà. Tutte le leggi vanno bene purché sia possibile contrastarne la violazione. Ora sembra strano, ma il modo più efficace per contrastare la violazione del vivere civile in condominio è quello che sto per dire in maniera un po', come dire, terra a terra. I condomini che non gradiscono queste cose debbono raccogliere le prove in ordine alle molestie. Il giorno tale, ad ore tale, mi hanno suonato il campanello. Il giorno tale, quando

0: tu raccogli le prove e sei molto dirigente nella raccolta,
1: se fai
0: la causa la vinci. E la vinci in maniera molto efficace. Chiudo la digressione un po' lunga. Noi abbiamo una norma che è stata introdotta un po' di tempo fa, che dice che il giudice, nell'emettere una condanna, può dire: io ti ordino di fare questo, se tu continui a farlo trasgredendo il mio ordine, paghi una sanzione di 100 euro al giorno. E di fronte ai soldi, non ci crederete, la gente
2: improvvisamente diventa ricettiva.
0: Improvvisamente diventa, capisce.
2: Allora, devo dire che avrei altri quesiti sulla questione degli affitti brevi in condominio, ma...
1: Ma no, facciamo una cosa, che faccio la borsa, così gliele puoi fare all'avvocato.
2: È già ora delle borse?
1: Sì, dai, facciamo così.
2: Tempo vola.
1: Eliminiamo tutte le altre cose che erano previste adesso, ma è talmente interessante quello che l'avvocato ci racconta, in maniera peraltro anche così divulgativa, che direi che ne dobbiamo approfittare quanto più possibile della sua presenza.
2: Va bene, allora, le borse oggi di che umore sono?
1: Piatte, svogliate, come le chiameresti tu?
2: Svogliate.
1: A parte Piazza Affari, le altre proprio a fatica. Stanno a guardare un po' quello che succede.
2: Con le pinze bisogna tirarvi fuori i rendimenti a voi, le borse.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta... Borse in diretta.
1: Borse moderatamente positive, almeno i principali indici, con l'eccezione di Piazza Affari che invece guida i rialzi europei con un progresso di oltre mezzo punto percentuale. Oggi stanno ritornando con forza gli acquisti del settore della difesa grazie anche a commesse importanti che ha conseguito Leonardo Finmeccanica, in questo momento in rialzo del 3,8% a Piazza Affari, c'è un più 3% per Prysmian, ha ricevuto un giudizio positivo dagli analisti di Jefferies, STM più 2,44, rimbalzo per il settore tecnologico dopo una settimana da dimenticare la scorsa, Fincantieri più 2,31, Avio più 1,97, un nuovo rialzo di un punto percentuale per Eni. Tra i ribassi invece più accentuati segnaliamo in questo momento quelli di Inwit meno 2,58, meno 2 per Diasorin ed Amplifon. È tutto, torniamo subito con due di denari.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
14: Ehi amico!
15: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
13: Agenti.it,
14: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè! Hai caricato le valigie?
16: No.
14: Hai fatto il pieno?
16: No.
14: Perfetto, partiamo!
17: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
14: Hai prenotato?
16: No.
18: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
19: Due di denari.
20: Se dovessi vincere qualcosa non lo direi neanche alla moglie. Non tiene giù neanche l'acqua che beve.
21: L'amministratore ha diritto o l'obbligo di avvisare i condomini quando si trova di fronte a un moroso?
22: Molti anni fa fu costituito un secondo condominio per la realizzazione di un ascensore di cui io non faccio parte volontariamente. Adesso i condomini di quel condominio vorrebbero fondere il condominio dell'ascensore col condominio principale per evitare chiaramente di pagare, avere doppi costi, quindi per l'amministrazione, conti bancari, eccetera. Io potrei dovermi accollare anche spese di manutenzione o qualsiasi tipo di spese connessa all'ascensore in futuro. Per quanto riguarda questo tipo di fusione, ci sono altri tipi di criticità.
1: Volevamo parlare delle questioni estive di condominio, ma poi come al solito gli ascoltatori si scatenano. È interessante questa cosa della creazione opportunistica del supercondominio.
2: Esatto. Non sapevo che si potesse fare come la, pensavo più la fusione societaria, ma la fusione condominiale la prendo ora.
0: Inizierei con una frase elegante.
2: Sì.
0: Sgombriamo il campo. I condomini che non vogliono partecipare all'uso dell'ascensore non pagano. Con questo abbiamo sgombrato il campo dalla questione viva, concreta, reale. A sto punto possiamo dire che non esiste il condominio bis. Non può esistere per l'ottima ragione che quell'ascensore mica sta sulla spiaggia. Insiste su un pianerottolo comune e occupa una tromba delle scale comuni. Quindi fa parte di quello che noi chiamiamo condominio parziale. Esiste un condominio parziale che è, è un nucleo delle parti comuni che non interessano tutti quanti, ma bisogna stare attenti. È vero che chi non lo vuole usare non paga, però è anche vero che la responsabilità per tutto quello che c'è a casa mia è mia. Per cui l'amministratore di condominio, seppure si sente dire abbiamo fatto il condominio bis, farebbe bene a dire no, guardate, voi siete non il condominio bis, ma un condominio che fa parte del più ampio condominio. Del resto dubito molto che l'energia elettrica, che le manutenzioni, che tutto quello che comporta l'esistenza di un ascensore sia del tutto al di fuori dal controllo. Faccio un semplice esempio. La gabbia dell'ascensore può generare dei pericoli, possono determinarsi degli infortuni. La responsabilità di quegli infortuni è dell'amministratore di condominio, il quale fa bene a dire chi non lo usa non paga, ma la responsabilità di tutto quello che è usato da più di un condominio è mia e io ho il diritto, anzi il dovere, di informarmene.
2: Sul fatto della, poteri dell'amministratore, l'amorosità, che era l'altra cosa che aveva scatenato, vorrei essere sicuro di aver capito bene. E allora, c'è un'amorosità in condominio. Il condomino, l'amministratore non può mettere un avviso in bacheca o all'ingresso, questo naturalmente sarebbe una lesione della privacy, ma in assemblea può dire il condomino XY non ha pagato le rate delle spese condominiali per tot euro?
0: Di più, ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo 1130 bis, di darne conto nella notaria prerogativa. La legge dice esattamente che l'amministratore deve dare conto ai condomini di tutte le questioni pendenti, e la morosità è una delle questioni più spinose, quindi ha il dovere di segnalarlo. Poi diciamo la verità, molte volte si fa scandalo perché semplicemente la stessa cosa la si vede non dal balcone ma dalla finestra. Se tu ti riporti al balcone ti rendi conto che nel riparto che tutti i condomini ricevono, così come sta scritto quello che ho pagato, sta scritto pure quello che non ho pagato, per cui l'idea che siano coperte dalla privacy le morosità è un qualcosa che fa sorridere molto.
2: Ma poi quali azioni può fare l'amministratore o il condominio nella sua totalità nei confronti del moroso?
0: Deve.
1: Beh, tanti decreti ingiuntivi.
0: Deve, perché ormai la legge prevede che l'amministratore decorsi 6 mesi ha l'obbligo, il dovere di chiedere il decreto ingiuntivo. La morosità condominiale è qualcosa di particolare, va gestita e va capita. Se io devo pagare 2.000 euro e l'amministratore mi fa decreto ingiuntivo, i miei 2.000 diventano 3.500. Se non riuscivo a pagare 2.000, probabilmente non riuscirò a pagare 3.500. Però se la morosità è più seria e più importante, e allora l'amministratore deve agire. Qual è la soluzione? Gestire le malattie secondo la loro gravità. Se si tratta di piccole morosità, vado in assemblea e mi faccio autorizzare a fare quello che si chiama piano di rientro. È una parolaccia, un'espressione incomprensibile, ma grosso modo vuol dire
1: 100 euro ogni tanto che si può ritornare.
0: Piuttosto che caricare i 1.500 euro uno che ne deve 2.000, la risolvo. Se invece la questione è più grossa, poi non dimentichiamo che non è che siamo in un periodo molto propizio per l'economia in generale. E allora anche la distinzione tra condomini che hanno una posizione molto tranquilla perché vivono di fonti certe di reddito e condomini che invece sono società commerciali va fatta. E là l'amministratore deve avere la professionalità che è tipica di chi sa distinguere le situazioni.
1: Allora andiamo un po' invece alle questioni estive della vita di condominio. Avvocato Correale, parleremo dei furti dal ponteggio, della sostituzione del custode, del controllo della corrispondenza, ma prima di tante altre cose. Ma la prima domanda che le voglio fare è questa: il giorno di Ferragosto capita qualcosa di importante, un problema importante? Noi dobbiamo essere sicuri che l'amministratore di condominio sia immediatamente reperibile come il cardiochirurgo in zone di guerra, o gli possiamo concedere qualche giorno di tregua?
0: Bisogna intendersi sulla reperibilità. Dubito molto che l'amministratore possa spegnere il fuoco, dubito molto che possa tappare la tubazione che perde. Quindi sotto questo aspetto, piuttosto che la reperibilità dell'amministratore, vale molto l'elenco dei fornitori messo in bacheca e la raccomandazione ai fornitori più fedeli: siate disponibili anche in questa occasione. Devo dire una cosa simpatica: un amministratore, probabilmente per farmi uno scherzo, una volta mi ha inserito tra i fornitori.
1: Ah vabbè, allora lo mettiamo anche noi.
0: E questo mi ha come dire reso le vacanze più rapide, ecco.
2: Quindi era a disposizione l'avvocato, dice: se avete un problema legale, perché no, chiamate l'avvocato anche il giorno di Ferragosto.
0: Insomma, come capita, hanno telefonato all'amministratore, l'amministratore non c'era e subito dopo veniva l'avvocato, ecco, certo. La vita è molto più...
1: Per quanti giorni può andare in ferie l'amministratore di condominio? Quante vuole, a patto che sia...
0: Probabilmente non c'è nessun'altra remora che non sia quella della sua fatturazione e della convenienza a curare il suo lavoro. Il punto è che occorre che si dia un qualcosa di sostitutivo. Poi parliamo in termini concreti. Ormai il telefonino ci accompagna anche mentre facciamo il bagno. Il telefonino non vuol dire soltanto rispondere alla telefonata, vuol dire anche leggere i messaggi e leggere la posta, per cui oggi la reperibilità di una persona seria c'è nei fatti. Io ricevo la corrispondenza come tutti noi, come tutti, anche il 15 agosto. E l'importante è essere informati delle situazioni straordinarie, e poi l'importante è che se tu vai via cerchi di governare le situazioni con intelligenza. Se tu sai che c'è una centrale termica con una porta di ferro che è difficile da abbattere, devi curare quella situazione. Devi fare in modo che il sostituto portiere abbia le chiavi di tutto quello che serve. Farò un caso molto, molto simpatico. In Corso Lodi c'era un'unica casa antica, perché Corso Lodi è stata molto interessata dai bombardamenti, e aveva tutte le vetrate, quelle vetro cattedrale. E c'è stato un incendio e i pompieri sono intervenuti per consentire all'aria di uscire. Cosa hanno fatto? Avete idea della...
2: Lascia
0: che hanno rotto tutti i vetri cattedrali. Probabilmente, se ci fosse stato un sistema per aprire quelle ante, si risparmiavano delle fatiche. Io dico sempre che la sicurezza è fatta di regole e di intelligenza nel capire la situazione.
2: E un altro problema, non so, abbiamo adesso un paio di minuti, poi ci dobbiamo fermare per la viabilità. Un altro problema tipicamente estivo sono gli schiamazzi. Sia all'interno del condominio, sia magari in zone vicine al condominio, perché c'è un locale oppure è una zona di movida, quindi di grande afflusso anche fino a tarda notte. Cosa si può fare se qualcuno, condomino rumoroso o strada rumorosa?
0: Beh, il condomino rumoroso è difficile da perseguire, anche perché se fa rumori d'estate evidentemente si tratta di attività temporanee che non si prestano ad una repressione vera, salvo chiamare i vigili. E invece la movida, noi abbiamo a Milano delle vie dove i residenti, se vogliono rientrare a casa, devono attendere l'una, perché prima non ce la fanno. Ecco, là bisogna essere fortunati. Se si è proprietari di condomini nella Valpadana o comunque da Bologna e a nord, noi abbiamo una giurisprudenza che è molto molto attenta, TAR, Consiglio di Stato, tribunali, tutti che dicono, è responsabile anche il comune. Perché il comune deve intervenire, non è possibile che l'autorità amministrativa non sappia che dalle 10 di sera in avanti alcune vie intorno a Porta Venezia non sono frequentabili, semplicemente non è possibile entrare. E là i giudici sono intervenuti anche con condanne al comune. E viceversa, ci sono zone d'Italia nelle quali probabilmente c'è maggiore sensibilità all'economia, a quelle forme di attività di iniziativa privata un po' arbitrarie, molto molto creative, e là la giurisprudenza è molto molto diversa.
2: È più comprensiva, ho compreso del
0: o forse comprendono cose diverse da quelle che comprendiamo noi.
2: Ci fermiamo, c'è il traffico.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food,
11: vi presenta Strade in diretta.
4: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla 1 Milano-Napoli per incidente si registrano code tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Milano. Per lo stesso motivo traffico incolonnato sulla 13 Bologna-Padova in direzione Padova tra Ferrara Nord e Occhiobello. E ancora per incidente code sulla 4 Milano-Venezia tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia, e in Liguria sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 in direzione Genova. Infine sulla 21 Torino-Brescia ha riaperto lo svincolo di Felizzano, precedentemente chiuso in entrata in direzione Torino a causa di un incidente. Permangono code per lavori tra Felizzano e Asti Est in entrambe le direzioni. Queste al momento le principali notizie, il prossimo aggiornamento tra un'ora.
11: Due di denari.
1: Allora, avvocato Correale, allora, fatto salvo il principio che a Milano ne vediamo sempre meno di custodi dei condomini, perché per risparmiare sulle spese purtroppo molto spesso è la prima voce che si cancella dal bilancio, però a parte questo, devono essere sostituiti necessariamente oppure anche lì possiamo prevedere una portineria chiusa e basta, meno per 15 giorni d'agosto?
0: Beh, noi diciamo portiere, ma in realtà i servizi che vengono aspettati sono i più più diversi.
1: Esatto.
0: La custodia in senso classico direi che è stata uccisa soprattutto dal rinnovo dei contratti collettivi, perché una volta c'erano 24 ore al giorno, poi sono diventate 12, poi 11. Oggi legittimamente il mio portiere c'è quando c'è e per la gran parte delle ore non c'è, quindi il servizio di custodia è già in sé ridotto. Poi ci sono gli altri servizi che vanno resi obbligatoriamente: il servizio rotazione sacchi non può essere sospeso perché è l'estate, il servizio di distribuzione della posta non può essere sospeso. Direi anzi che i condomini farebbero molto molto bene a tutelarsi, nel senso che il servizio di custodia viene normalmente sostituito con un'impresa oppure con una persona che si presta in qualche modo ma che non conosce l'elenco dei condomini, e allora prevedere che la corrispondenza non possa essere accettata se non da un custode che abbia la mia delega scritta è una buona buona salvaguardia. Fortunatamente ormai abbiamo le PEC, molta roba viaggia con le PEC e quindi io la vedo, ma la classica busta che viene consegnata da qualche parte in un condominio è una fonte di pericolo. Io ho dovuto imparare tardivamente tutto il regolamento del servizio postale per tutelare delle persone che avevano ricevuto, o meglio, alle quali era stata diretta una corrispondenza che loro non avevano mai visto, e in quella busta c'era scritto che dovevano pagare certe somme, che potevano tutelarsi entro un certo periodo e così via. Quindi l'attenzione sulla consegna della corrispondenza direi che è un qualcosa che va fatto. È previsto, che, ma lo dice il regolamento delle poste, che la corrispondenza raccomandata non possa essere consegnata se chi la riceve non abbia un'autorizzazione scritta dell'interessato. Ricordiamocelo perché è cosa buona.
2: Può un condomino sostituire il portiere temporaneamente nel periodo estivo? Si offre un condomino, dice: guardate, io sono a casa, sono magari un pensionato.
0: La domanda è così suadente che mi verrebbe voglia di dire sì, ma non posso.
2: Ok, non si può.
0: Perché noi non ci rendiamo conto di cosa riesca a fare la sfortuna. È 40 anni che da quelle scale non cade nessuno. Tu chiedi al portiere, a un condomino di sostituire e quello cade e non ha l'assicurazione sociale, non ha l'assicurazione e così via. Io risponderei alla domanda nel modo per me più tranquillizzante. Ricordate quantomeno di fare l'assicurazione. C'è un condominio di Milano dove avevano previsto marito e moglie. Per risparmiare la moglie non assicurata, chi si è fatta male?
2: La moglie.
0: Esatto.
2: Beh, certo, perché la sfortuna, come è noto, ci vede benissimo, mentre la fortuna è cieca. Esatto. E qualche volta anche smemorata, nel senso quello di Bari.
0: Molto attenti, perché sono attività che presentano margini di pericolo dei quali ci accorgiamo soltanto dopo.
1: Allora, un'altra raccomandazione che ci sentiamo di dare: tanti condomini sono in questo periodo, ma lo sono sempre, interessati da lavori, rifacimenti di facciate, ponteggi. Andiamo in vacanza, chiudiamo bene bene casa, ma il ponteggio rimane lì, e so, avvocato, che lei ci teneva a dare delle raccomandazioni a tutte.
0: Io darei delle raccomandazioni soprattutto ai miei amici ponteggi, amministratori di condominio. Il ponteggio è una delle strade preferite dai ladri per entrare negli appartamenti, per ragioni davvero misteriose. Comunque è così. La giurisprudenza ha iniziato dicendo che se il ponteggio è agevolato agevola le incursioni ladresche, ne risponde l'impresa. Poi la giurisprudenza è andata avanti e ha detto che ne risponde pure il condominio. Una sentenza addirittura ha condannato l'amministratore. E allora a me interessa, se permettete, ricordare perché è stato condannato l'amministratore, perché non aveva inserito nel contratto d'appalto l'obbligo della impresa di inserire le tre misure di sicurezza che già giovano: altezza minimo dei 3 metri del primo livello calpestabile del ponteggio, antifurto e illuminazione notturna. Se ci pensiamo, non è che si tratti di rimedi difficili o costosi. Oggi un sistema d'antifurto è qualcosa di estremamente banale, estremamente diffuso, estremamente pratico, che lo si installi.
1: Una telecamerina temporanea, avvocato?
0: Telecamerina ha un problemino.
1: Ritorniamo alla privacy di prima.
0: No, direi di no. Esiste un articolo della Costituzione che dice che la mia difesa viene prima del diritto del ladro a non essere inquadrato. No, il problema grosso è che quasi sempre queste persone sono o travisate o comunque difficili da rinvenire, per cui la telecamera giova poco. Quello che interessa è l'allarme che immediatamente fa intervenire qualcuno. E devo dire che quando suona per errore il mio antifurto di casa mia, tutti i vicini sanno che non si tratta di nulla e non interviene nessuno. Allora occorre che ci sia l'avviso alla polizia o comunque a un istituto di vigilanza.
2: Il fatto che lei abbia citato adesso la questione della privacy mi fa venire in mente un caso molto frequente, che è quello della raccolta differenziata nei locali spazzatura. Di solito la raccolta differenziata è un altro motivo di alterchi durante le assemblee condominiali. Qualche volta si dice: vabbè, mettiamo una telecamera, così riprendiamo chi è che non fa correttamente la raccolta differenziata. Ma c'è sempre obiezione: ma la privacy ce lo impedisce. Ma si può mettere sta telecamera? È una cosa lecita, al di là che sia una cosa ragionevole, perché poi ci sarebbe tutto un problema di conservazione dei filmati e così via.
0: Lei mi induce a ripetere che non bastano le leggi, occorre anche un minimo di intelligenza nell'applicazione. La legge c'è, lo prevede. L'assemblea di condominio può prevedere la videosorveglianza delle parti comuni. Poi ci sono delle questioni che urtano contro il principio di ragionevolezza. Voi lo sapete che hanno vietato i sacchetti della plastica trasparenti perché è possibile in questo modo vedere l'indirizzo del disgraziatone che mette l'immondizia dove non dovrebbe metterla. E allora le cose si complicano nella pratica. Comunque la risposta alla sua domanda precisa è sì. Quando poi si tratta di andare a vederlo, là devo diventare un minimo un po' pedante. Il problema grosso è di stabilire chi è responsabile dei dati. Se è responsabile dei dati, della custodia dei dati, l'amministratore, l'amministratore può vederlo direttamente. Se invece si affida il sistema ad un ente terzo, quell'ente terzo deve essere autorizzato per darli.
2: Però si potrebbe, quindi
0: sì, ma non si fa.
2: Si potrebbe scovare mina la raccolta differenziata di tutto il condominio.
0: Vedo da quell'orologio che fra un po' ci saluteremo, e allora vorrei dire che è accaduto in un condominio di Milano che il trasgressore era una persona molto autorevole, direi anche la più autorevole del condominio. Spero che non mi senta, perché è una persona che sa che io so che lui sa.
1: E com'è finita?
0: È finita con tante scuse da parte dei condomini, che hanno detto a Sua Eccellenza che gli è dispiaciuto molto averlo sorpreso.
2: Del resto ci insegnava già Orwell che alcuni animali sono più uguali degli altri. Degli altri.
1: Ma cosa combinava?
2: E anche alcuni condomini.
1: Buttava di tutto nel locale spazzatura.
0: Non lo dirò mai perché non lo posso dire.
1: È riconoscibile.
0: Sto a dire però che l'uomo, particolarmente l'uomo e non le donne, con l'età accusano dei problemi. Chi vuole capire mi ha capito.
1: Allora c'era Antonio da Napoli, voleva intervenire, sintetizzo io la sua domanda. Non vi abbiamo fatto intervenire in molti perché ci ponevate dei casi molto generici sulla vita di condominio. Noi oggi ci volevamo soffermare sulle questioni estive, ma Antonio ci voleva raccontare che nel suo condominio sono in 8, avevano deciso di mettere l'ascensore, non tutti hanno voluto partecipare alla spesa, adesso hanno cambiato idea come si devono organizzare e si redistribuiscono.
0: Hanno diritto tutti i condomini di partecipare, è una parte della risposta che ho dato prima. Quello è un condominio parziale al quale tutti i proprietari di unità immobiliare hanno diritto di partecipare. Chi ha pagato prima ha già pagato, chi vuole entrare adesso paga grosso modo quello che avevano pagato gli altri, nel senso che paga quei soldi rivalutati e diminuiti delle spese di manutenzione.
1: Ecco, e quindi quando l'ascoltatore dice come ci dobbiamo organizzare, ci penserà l'amministratore di condominio.
0: Sì, quello è il motivo, è uno dei tanti motivi per cui quell'ascensore deve essere gestito dall'amministratore. Se qualcuno si fa male, se un terzo arriva in quello stabile e si fa male, sai Dio quanti infortuni accadono per via di malfunzionamento dell'ascensore, il terzo cita il condominio e al terzo interessa poco sapere se è un condominio parziale oppure no.
2: Se ha pagato qualcuno o non ha pagato qualcuno.
0: Allora il suggerimento è che l'amministratore prenda in carico la cosa e lo gestisca con la professionalità che ha e che può mettere in campo.
2: Grazie a Eugenio Correale, avvocato, direttore del Centro Studio Anacci di Milano, Anacci Lombardia, firma storica, posso dire che si firma storica del Sole 24 Ore?
0: Io sono in questo edificio che ho visto per la prima volta molti anni fa in una versione molto meno elegante di adesso, e questo mi fa capire che sono almeno 45 anni che me ne occupo.
2: Molto bene, e noi speriamo di contare su di lei, noi vogliamo contare su di lei per altri 45 almeno.
0: Ringrazio per mille motivi, compresa la vitalità che lei mi attribuisce.
2: Grazie. Bene. Avvocato Correale.
1: E noi domani è mercoledì, e allora, come preannunciato, perché qua io mi aspetto tanti interventi degli ascoltatori, perché ormai tutti si dilettano in un'attività di content creator, ma sapete che ci sono anche delle regole a seguire per questa attività.
2: Dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, ve l'abbiamo detto.
1: A domani.

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
4: Sempre assicura, con noi puoi.
5: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
4: Sempre assicura, con noi puoi.
5: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
4: Sempre assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. Sempre assicura. Chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: È mezzogiorno.
15: GR24, il sole 24 ore.

0: Guerriglia urbana a Bologna fino a tarda notte dopo la manifestazione per la morte di Fakir. La famiglia dell'uomo chiede verità e giustizia. Nuovi attacchi incrociati, Stati Uniti-Iran. I Pasdaran annunciano distrutto un data center di Amazon in Bahrain. Risucchiata dal bocchettone della piscina, bimba salvata nel Trevigiano, i genitori, mancava la rete di protezione della pompa. Caldo e bollino rosso oggi in 17 città, Calabria in fiamme, roghi dal Pollino alla costa ionica. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie di GR24. È stata dunque una guerriglia urbana fino a tarda notte quella vissuta a Bologna per la coda violenta della manifestazione indetta per chiedere verità sulla morte di Abderrahim Fakir durante un intervento della polizia a pochi passi da Piazza Maggiore dove si è svolta la manifestazione. Una sacca di attivisti ha continuato a lanciare oggetti agli agenti, a devastare il centro buttando in aria sedie dei deore, vandalizzando le bici del servizio pubblico. Sentiamo.
1: È stata una notte di guerriglia nel centro di Bologna dopo il presidio per Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento di polizia al quartiere Pilastro. Il bilancio, secondo il sindacato SAPE, è di 50 feriti tra i soli agenti di polizia più una decina di manifestanti, tutti lievi. Due auto di servizio del comune sono state incendiate, danneggiate vetrine e arredi urbani, mentre la polizia ha risposto con cariche lacrimogeni e idranti. La famiglia dell'uomo ha preso le distanze dalle violenze. Il legale Fabio Anselmo ha parlato di una strumentalizzazione che colpisce anzitutto i familiari, esprimendo solidarietà agli agenti impegnati negli scontri, mentre il sindacato di polizia COISP critica il sindaco Matteo Lepore, che aveva promosso il presidio. Le indagini della procura vertono sui due poliziotti intervenuti e sui quattro operatori del 118, tutti iscritti nel nuovo registro, il modello 45 bis previsto dal decreto sicurezza. Dalle prime verifiche emerge che gli agenti avevano richiesto l'intervento sanitario, segnalando una crisi psichiatrica del 42enne che era andato in escandescenze danneggiando anche un'auto. Intanto la vicenda ha varcato i confini nazionali, trovando spazio anche sul New York Times, che ha paragonato il caso a quello di George Floyd, ucciso da un agente di polizia di Minneapolis nel 2020 mentre veniva tenuto a terra. Ludovico Luongo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bologna.
0: È riaperta questa mattina la gioielleria Gallo di Grinzane e Cavour in provincia di Cuneo di Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi. A occuparsi dell'attività, mentre l'uomo si trova nel penitenziario di Bollate, fa sapere una delle figlie, saranno proprio una delle quattro figlie e la moglie Mariangela Sandrone. Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina nel Trevigiano mentre si trovava in gita con un centro ricreativo. Fortunatamente se l'è cavata solo con un grosso livido e tanto spavento, ma la famiglia ha deciso di rendere pubblico l'episodio dopo i recenti casi di cronaca. La notizia è stata pubblicata oggi dal Corriere del Veneto. Ora andiamo in Medio Oriente, decima notte di attacchi. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di avere distrutto un data center di Amazon in Bahrain.
2: Dopo la decima notte consecutiva di bombardamenti statunitensi, le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver preso di mira obiettivi USA in Giordania, Bahrain e Kuwait. Le forze armate giordane hanno intercettato 5 droni nelle prime ore di oggi, mentre diversi missili iraniani sono stati distrutti in Bahrain, dove i Pasdaran annunciano di aver colpito le infrastrutture della società statunitense Amazon. Intanto i mediatori regionali stanno cercando di rilanciare una tregua di 10 giorni tra Stati Uniti e Iran. La proposta sul tavolo prevede la sospensione dei combattimenti, la piena riapertura delle due rotte marittime nello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati. Tra le ipotesi, un sistema che consentirebbe all'Iran di riscuotere commissioni ragionevoli per servizi di sicurezza marittima e tutela ambientale, oppure la creazione di un fondo con il coinvolgimento dell'Organizzazione Marittima Internazionale. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Con la cronaca torniamo in Italia. A Napoli verrà eseguita oggi l'autopsia sul corpo del giornalista di 53 anni trovato carbonizzato domenica in un terreno agricolo in una zona periferica a Eboli.
3: Sarà eseguita nel pomeriggio a Eboli l'autopsia sul corpo di Luigi Esposito, il giornalista sportivo che si faceva chiamare Luca, ucciso e ritrovato carbonizzato intorno alle 3:30 del mattino di domenica scorsa in un terreno isolato del comune in provincia di Salerno, un omicidio sul quale ci sono ancora molti interrogativi ai quali ci si aspetta dia risposta l'esame autoptico. Da altri approfondimenti sarebbe emerso che la ferita riscontrata sul cadavere non sarebbe stata provocata da un'arma da fuoco, ipotesi legata al ritrovamento di un bossolo poco distante dal cadavere. I carabinieri continuano a indagare a tutto campo, anche provando a ricostruire il tragitto percorso dall'auto del giornalista, ritrovata a poca distanza dal luogo in cui sono state spente le fiamme che avvolgevano l'uomo, e per capire se era da solo o in compagnia di qualcuno. C'è anche da comprendere se c'è un collegamento con una seconda attività lavorativa della 53enne che sembrerebbe legata a verifiche ambientali. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
0: Caldo estremo verso il picco oggi con il bollino rosso in 17 città. Siccità e vento invece alimentano gli incendi in molte aree del paese, Sicilia, Sardegna e Calabria le più colpite.
4: Nelle ultime ore i roghi hanno interessato in Calabria soprattutto il Cosentino e il Catanzarese, impegnando senza sosta vigili del fuoco, protezione civile e mezzi aerei. Situazione ancora difficile sul Pollino, dove un vasto incendio sta interessando da ieri l'area protetta del Parco Nazionale, in particolare i territori comunali di Castrovillari e Frascineto. La sindaca di Castrovillari, Anna De Gaio, ha disposto misure precauzionali per la popolazione, invitando a non esporsi ai fumi e a limitare gli spostamenti. Nel Catanzarese sono state domate all'alba le fiamme a Quillace Lido, dove un vasto rogo aveva minacciato un villaggio turistico e alcune abitazioni. Alla Lamezia Terme resta alta l'attenzione dopo l'incendio nella zona di Santa Eufemia, che ha coinvolto la statale 18 e l'area tra l'aeroporto e la stazione ferroviaria. Emergenza incendi anche in Sicilia, dove le situazioni più critiche si sono registrate a Castronovo di Sicilia, Enna e Modica. Nel Sulcis in Sardegna, evacuate 15 persone a Villa Massargia per un rogo vicino alle abitazioni. Infine in Abruzzo, fiamme nella Marsica tra Capistrello e Rocca di Mezzo, dove si ipotizza l'origine dolosa degli incendi. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto con le notizie, ci risentiamo alle 13.

0: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pagli informativi su finecobank.com.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: State organizzando le vostre vacanze? Siete quasi pronti per partire? In questa settimana abbiamo pensato di raccogliere alcuni consigli per viaggiare più sereni. Oggi parliamo di zecche, sono piccole ma da non sottovalutare. Sapere dove si possono trovare e come evitarle è il primo passo. E se una zecca ci punge, sappiamo davvero che cosa fare? Ci aiuta a fare chiarezza il professor Massimo Puoti, direttore delle malattie infettive all'ospedale Niguarda di Milano e professore di malattie infettive dell'Università di Milano Bicocca. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a lei, dottoressa, e a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
1: Professore, partiamo dalla prevenzione. Che cosa dobbiamo sapere sulle zecche per ridurre il rischio di incontrarle?
2: In Italia esistono due tipi principali di zecche: l'Ixodes ricinus, che troviamo nei boschi, le aree con fitta vegetazione, nelle zone alpine, prealpine e appenniniche dell'Italia centro-settentrionale, che ha un'attività massima in primavera e all'inizio dell'autunno. Poi c'è la zecca marrone del cane, si trasferisce dall'animale all'uomo, che è presente soprattutto nell'Italia centro-meridionale ed è un'attività massima d'estate. Attenzione, perché le zecche possono essere presenti anche nei parchi delle aree urbane. Per ridurre il rischio di esposizione quando si va a passeggiare nelle aree a rischio occorre indossare abiti di colore chiaro che consentono di individuare facilmente le zecche, pantaloni lunghi infilati nei calzini e maglia a manica lunga e comunque applicare sulla parte di cute esposta dei repellenti che si possono comprare in farmacia. Quando si rientra alle passeggiate in area a rischio, bisogna controllare accuratamente il proprio corpo. Può essere utile fare una doccia entro 2 ore dal rientro, che facilita l'eliminazione di zecche ancora non aderenti alla cute, lavare o asciugare gli indumenti a temperatura per elevate almeno 10 minuti. Per quanto riguarda i nostri animali, bisogna trattarli periodicamente con antiparassitario, collare, pipetto o farmaci acquistati in farmacia e controllare il manto dopo le passeggiate. Se gli animali vivono anche in giardino, tenere l'erba bassa e rendere inaccessibile alcuni di vegetazione con legno.
1: E quando invece la zecca l'abbiamo già trovata sulla pelle, come dobbiamo comportarci?
2: Se si trovano delle zecche bisogna rimuoverle utilizzando una pinzetta a punte sottili pulita. Bisogna afferrare la zecca il più possibile vicino alla testa, più possibile vicino alla cute e tirarla delicatamente verso l'alto, una trazione lenta, continua e costante, evitando di ruotarla, schiacciarla o strattonarla, perché queste manovre possono determinare la rottura dell'apparato buccale che rimane infisso nella cute. Dopo la rimozione bisogna lavare sia le mani che la sede del morso con acqua, sapone ed alcol. Non bisogna mai utilizzare vasellina, olio, benzina o alcol prima della rimozione, perché queste sostanze favoriscono la trasmissione dei patogeni presenti nella zecca. Nei 30 giorni successivi bisogna consultare un medico se compaiono una febbre inspiegata, un'eruzione cutanea, una sindrome simile influenzale oppure dei sintomi neurologici o artritici. Tutte le malattie trasmesse da zecca comunque sono curabili con antibiotici, tranne una, l'encefalite da morso di zecca, che è una malattia virale. Negli ultimi 7 anni in Italia sono stati visti circa 300 casi acquisiti nel nostro paese. Per questa patologia esiste una vaccinazione che è consigliata nei residenti delle province di Trento, Bolzano e Belluno.
1: Bene, per ora è tutto. Io vi lascio Gianluca Nicoletti con Melog. Buon proseguimento di ascolto e di giornata. Un saluto da Nicoletta.

0: Luca. Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Negli Stati Uniti l'attrice Laura Orrico è diventata madre a 49 anni, però per appunto generare questo figlio ha utilizzato il seme del marito che era morto da 10 anni. Tecnicamente è possibile, scientificamente non c'è nessuna eccezione da fare, però ci poniamo oggi una domanda e ve la ripropongo perché ne abbiamo già parlato in una puntata precedente e mi piace oggi farvela riascoltare perché il tema secondo me è fondamentale, di quanto la possibilità che ha la scienza di incidere su quelli che sono i ritmi biologici generali che determinano il nascere e anche il terminare della vita possa essere considerato un passo avanti nella nostra evoluzione, o forse dobbiamo farci qualche domanda.
2: Buonanotte, eravamo a letto dopo aver finito di guardare un film e lui ha avuto una crisi epilettica. Ci hanno diagnosticato un tumore al cervello. Da un momento all'altro la tua vita cambia radicalmente. Tutto ciò che avevi sperato e sognato svanisce, ti concentri sulla persona amata. Essendo una mamma single a 49 anni, il tempo stringeva. Ho deciso di usare tutto quello che avevamo congelato. Aviana assomiglia molto a Ryan. Ho potuto vedere la somiglianza nella sua foto da neonata e nella sua foto da neonato. È semplicemente un modo meraviglioso per portare avanti la sua eredità e il suo cuore.
1: Allora, questa è una testimonianza di un'attrice, Laura Orrico, che ha avuto una bambina da poco, ma questa bambina ha la singolarità di essere nata 11 anni dopo la morte del padre. Lei aveva un rapporto molto molto affettuoso, era molto legata al proprio marito, anche lui era un personaggio del mondo dello spettacolo, Ryan Cosgrove, che però è morto 11 anni fa per un tumore cerebrale. Loro al tempo hanno tentato di avere dei bambini, quindi nel frattempo lui aveva congelato il suo seme. E quando è accaduto l'episodio che, diciamo, è deceduto, aveva già lasciato comunque una dichiarazione che la moglie avrebbe potuto usare questo seme anche una volta lui morto. Loro naturalmente, secondo la legge italiana, non avrebbero potuto fare questa cosa. Lei in realtà ha avuto alcune relazioni dopo la morte del marito, nessuna ha raggiunto un soddisfacente progetto, ha provato anche ad avere altri figli, ha avuto le interruzioni di gravidanza, insomma ha un'età abbastanza avanzata, 49 anni, ha deciso di usare il seme congelato del marito e ha avuto una bellissima bambina di cui va molto fiera e oggi ne parla. Questo, da premettere, è stato fatto naturalmente negli Stati Uniti, perché in Italia non sarebbe possibile. Allo stato dei fatti la legge italiana non permette di avere una fecondazione post mortem. Per l'apocrazione medicalmente assistita, la PMA, che è regolata da una legge, la 40 del 2004, uno dei requisiti fondamentali, in questo caso l'articolo 5, dice che i componenti della coppia che fanno la fecondazione medicalmente assistita devono essere viventi al momento della procedura. Però questo invece negli Stati Uniti è stato possibile, oggi questa bambina esiste. Beh, a me piacerebbe oggi riflettere con il pubblico su questo spostamento rispetto ad alcune ritualità, ad alcune convenzioni sociali. È possibile avere un figlio a babbo morto? È possibile che a distanza di anni, in questo caso di 11 anni, dalla scomparsa di una persona anche amata, questa persona possa essere in qualche maniera resuscitata attraverso un figlio? Tecnicamente è possibile. La scienza medica dice che questo può essere fatto senza nessun problema. Ci sono dei problemi che voi poneste, al di là del fatto che in Italia non è possibile, ma riflettendo su questo episodio, che idea vi suscita? Io lancio il sondaggio, adesso poi vi dico che idea suscita a me. 800 24 00 24.
3: Negli Stati Uniti l'attrice Laura Orrico è diventata madre a 49 anni utilizzando il seme del marito morto da 10 anni. A fronte di questa notizia possono sorgere tanti interrogativi. Fateci sapere cosa ne pensate di questa pratica di paternità postuma, che è cosa ben diversa dal ricorso alla banca del seme. È piuttosto la procrastinazione volontaria del proprio contributo alla genitorialità, con la consapevolezza che il bambino o la bambina crescerà e vivrà senza il padre. Qual è la vostra opinione in merito? Chiamate ora all'800 24 0024 e diteci in quale posizione vi schierate tra queste due. 1. È una pratica da condannare senza esitazioni, perché ogni figlio ha diritto di crescere con entrambi i genitori in vita. 2. Nulla di strano, trovo che donare al figlio il patrimonio genetico della persona che si è amata sia un atto legittimo e un gesto d'amore.
1: Allora, 800 24 0024, a me interessa naturalmente la vostra sensazione, la vostra percezione, poi se volete vediamo nei particolari quanto questo sia possibile, quanto questo possa rappresentare dei problemi nel nostro paese. Però riflettete un attimo sull'idea che uno possa lasciare anche come regalo estremo a una persona che si lascia, o in previsione di un possibile incidente che separi una coppia, anche il seme congelato, per dire: quando vorrai, quando io non ci sarò più, potremmo continuare a stare insieme, idealmente mettendo al mondo un figlio che è un figlio di entrambi. Questo contraddice tutto quello che può essere il concetto dell'elaborazione della scomparsa di una persona. Una persona scompare, uno ricomincia e pensa a farsi una nuova vita, coltiva il ricordo, ma concretamente mettere al mondo un figlio con il patrimonio genetico della persona scomparsa, soprattutto 11 anni dopo, non siamo ancora molto preparati a questa idea. In Italia una cosa del genere, ho detto, non è possibile, perché la legge che regola questo tipo di fecondazione medicalmente assistita è abbastanza restrittiva. Già non ammettere possa essere fatto per coppie di sesso diverso, coppie anche conviventi, coppie, tutti e due devono essere in età potenzialmente fertile, poi il potenzialmente fertile è un termine piuttosto elastico, non possono partecipare i single. In questo caso la Rorico era single, essendo vedova. In Italia non avrebbe mai potuto fare. Si può fare l'eccezione nel caso di embrioni già formati prima della morte del marito. Siccome l'embrione è considerato già una vita in progetto, in nuce, l'embrione può essere, diciamo, impiantato dopo la morte del marito. Però non può essere assolutamente usato il gamete, il seme o gli ovociti congelati dopo che il donatore è deceduto. Cioè, quando uno muore nel nostro paese, muore tutta la potenzialità che ha di generare altre vite. Ma altrove questo invece è possibile, si può fare. Oddio, si potrebbe fare anche in Italia, perché il turismo procreativo probabilmente può permettere anche questo. Per paradosso, se uno va in una clinica, deposita il seme negli Stati Uniti o in Spagna, dove vanno molti, in teoria può fare questo tipo di operazione. Quando rientra poi deve giustificare il legame di parentela che ha con quel

0: perché chissà, un domani potrebbe venirci voglia di avere un figlio insieme. Allora il sondaggio permette due risposte. Risposta numero uno è la risposta che condanna questa pratica, perché dà il diritto, come si dice oggi, ai bambini ad avere un papà e una mamma. La seconda dice: non c'è nulla di strano, è un dono che si fa a una persona che si ama, anche, diciamo, la potenzialità di poter generare un figlio quando non si è più. Guglielmo da Napoli, buongiorno.
1: Salve, buongiorno. Io opto sicuramente per la seconda scelta e mi meraviglio che, come al solito, in Italia ci sono tante restrizioni su queste problematiche.
0: Quindi lei non ci trova nulla di strano allungare questa data potenziale, no, di avere figli? In questo caso sono 11 anni, 11 anni sono tanti, in 11 anni cambia molto, cambia il mondo, cambia la percezione, cambia il ricordo. Nel frattempo assolutamente non ho nessun diritto, nessun desiderio di commentare la vita dell'attrice, ma lei ha provato ad avere figli con altri uomini, non c'è riuscita, e alla fine c'è riuscita con quello dell'uomo morto. Se lui fosse rimasto vivo, sarebbe stata la stessa cosa, riprovare avere figli con altri, poi riprovarci con il, diciamo, con il compagno precedente. C'è qualcosa che vedete in questo di macabro? Questo mette in dubbio, a repentaglio, tutte le vostre convinzioni. Essere concepiti in un certo momento dell'anno, in un certo luogo, è legato anche a sentimenti romantici, è legato anche a un'infinità di credenze. Sono stato concepito a primavera, concepito nel rigore dell'inverno, i miei mi hanno concepito in un particolare momento, questo su me richiama degli incroci astrali particolari. Ecco, tutto questo assume in questo momento il suo carattere leggendario, assolutamente irrazionale. Sentiamo Angela da Alessandria, buongiorno.
2: Buongiorno, sarò breve. Per me è stata una cosa bellissima quello che ha fatto questa signora. Non poteva fare niente di meglio. Far rivivere una persona morta da tempo.
0: Di meglio è sempre sopravvivere, se uno potesse, diciamo, decidere questo.
2: Sì, per il marito sarebbe stato senz'altro meglio sopravvivere, ma visto che purtroppo è dovuto morire, il fatto di aver potuto avere un figlio da quest'uomo che, bene o male, nella sua vita lei ha amato, mi sembra una cosa bellissima. Avere un figlio è sempre una cosa bellissima, potendo
0: però le faccio una domanda che farebbe un affiliato del GPN. Sì, ma nega questo bambino il supporto importante alla paternità, fa un regalo d'amore alla propria compagna postumo, ma il figlio non avrà mai il padre.
2: Sì, e se fosse morto quando il bambino aveva un mese?
0: Certo, esattamente, sì, diciamo, però quella è un'ipotesi, questa è una certa. No, comunque mi sembra, guardi, sta andando secondo quello che è il flusso del sondaggio, vedo che al momento la percezione generale è che sono tutti d'accordo e non ci do nulla di strano. Si è un po' sfatato il mito che anche il momento del concepimento debba essere considerato un momento quasi sacrale. I figli nascono, si generano a volte per sbaglio, a volte contro anche il proprio desiderio, o con una scelta ben precisa. In questo caso la scelta mi sembrava molto ben meditata. Domenico da Roma.
3: Salve. Pronto?
0: L'ascolto. Sì, l'ascolto.
3: Sì, no, io volevo dire, allora la differenza se la donna singola che ha un bambino da padre ignoto non è peggio? Oppure, che posso dire, l'inseminazione artificiale dove non si conosce il genitore e il padre, la stessa cosa, perlomeno là c'è l'amore di una donna che comunque l'ha voluto.
0: Sì, lei pone un problema giustamente razionale, tecnico. Lei dice: ma scusi, quando andate alla banca del seme, prendete il seme di una persona che non sapete nemmeno chi sia, e anche in questo caso la paternità non c'è da un punto di vista poi reale e concreto. Perfettamente ragione. Qui l'aspetto che fa riflettere è il post mortem, è un desiderio che una persona da vivo, un'opportunità che uno offre da vivo, che si risveglia dopo tanto tempo. Insomma, ci stiamo rendendo sempre più conto che la nostra nascita, il nostro venire al mondo è dato da un fattore, ahimè, puramente biologico. Tutto quello che poi ci attribuiamo sopra è bellissimo, è stupendo, emotivamente appagante, ma alla base c'è un fatto biologico. Sono due oggetti

0: organici che possono essere congelati per tempo lunghissimo, che se poi messi insieme generano la vita. La vita è generata da questo. E questo un po' ci dà un po' da pensare. Sentiamo Pino da Milano, buongiorno.
1: Sì, buongiorno Nicoletti. Ascolti, io sono completamente disaccordo sulla procreazione postuma. Per alcuni motivi, a parte etici. Il primo motivo è che la nuova vita non potrà mai godere delle carezze, degli sguardi, degli abbracci del suo genitore biologico. La seconda cosa è che è una forma egoistica di chi è ancora in vita di ricordare il defunto.
0: È una forma di elaborazione di un lutto da parte di chi rimane, che passa sopra il benessere, il possibile figlio, diciamo, in qualche maniera io ho una rivocazione, ho un ghost nella testa, un fantasma nella testa, in qualche maniera vedo reincarnare in questo bambino, quindi serve più a me che al bambino, ecco, questo vuole dire lei?
1: Esatto, è egoistico primo.
0: Solo una domanda, però mi scusi, è necessaria. Per caso lei è un socio del Japan, questa associazione ci scrive sempre, solo per sapere no, statisticamente.
1: No, assolutamente.
0: No, nessun problema, se fosse così non sarebbe nulla di male. Abbiamo le informazioni della borsa e riprendiamo con le telefonate tra un istante.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
10: Fineco Private Banking, eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta... Borse in diretta.
12: Si stanno rafforzando le borse europee dopo una mattinata all'insegna della maggior indecisione. Adesso il quadro appare più chiaro e orientato appunto al sereno. Francoforte in rialzo dello 0,44%, Parigi più 0,26%, anche le piazze più piccole, Amsterdam e Bruxelles, sono in rialzo di lo 0,4% e lo 0,2%. La migliore di tutte, Piazza Affari, in rialzo dello 0,71% sul FTSE MIB. I mercati chiaramente continuano a valutare con attenzione le questioni internazionali. Prosegue la stagione delle trimestrali americane. Quelle particolarmente attese sono quelle di Alphabet e Tesla. Arriveranno domani dagli Stati Uniti e giovedì arriveranno i conti di Intel. Sempre chiaramente per fare un punto della situazione sulla sostenibilità degli investimenti nell'intelligenza artificiale da parte dei colossi dell'high tech. Piazza Affari, i titoli che stanno sostenendo Milano in questo momento: Prismian più 3,48%, ha ricevuto una promozione di giudizio da parte degli analisti di Jefferies, Leonardo Finmeccanica più 3,38%, il gruppo ha un nuovo appalto importante con l'Arabia Saudita, STM più 3,28, Fincantieri più 1,7, Avio più 1,16%, quindi una giornata di decisa concentrazione sui titoli della cantieristica, sui titoli della difesa. Nel settore bancario si rimettono in moto Banco BPM in rialzo di un punto e Banca Monte dei Paschi in rialzo di un punto. È in corso intanto l'offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste Italiane su Telecom. Al momento i titoli sono poco mossi, i peggiori Inuit meno 3, Diassorin meno 2,25, Amplifon meno 1,91, Tenaris meno 1,53%. Per ora è tutto.
13: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
14: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: Ovunque ti portino le vacanze, porta con te Il Sole 24 Ore. Leggi il quotidiano digitale e tutto il sito per 2 mesi a solo 1 euro. Ma attenzione, questa offerta esclusiva è riservata alle prime 5.000 attivazioni. Abbonati ora su ilsole24ore.com/estate.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.

0: Smilog.
1: Allora, intanto grazie a Filippo Reggi, Cristina Lunghi a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma. Stiamo sottoponendo a sondaggio il fatto della vicenda che ha interessato l'attrice Laura Orrico, nota per CSI Miami, che ha fatto molto scalpore il fatto che alcune settimane fa ha dato alla luce una bambina, Aviana Rose, figlia del marito Ryan Cosgrove, che però è morto 11 anni fa. Ha tenuto il seme congelato come dono d'amore e dopo 11 anni ha dato alla luce questa bambina. Evento che in Italia non può essere assolutamente compiuto, lo ricordo, la legge lo proibisce, però negli Stati Uniti è possibile. Ma tanto mi viene ricordato dal gruppo Reietto e Tetragono, Melog ha parlato su Telegram, c'è un caso ancora più clamoroso che interessa sempre un'attrice americana di origine latina, Ana Obregón, che ha 68 anni, si è fatta, ha generato un figlio che però era ottenuto con lo sperma del figlio morto. Cioè, vi faccio capire, gli è morto un figlio a questa signora Obregón di tumore a 27 anni, un dolore tremendo. Questo figlio, prima di morire, ha lasciato lo sperma dicendo: mamma, vorrei tanto essere padre. La madre, non pensando di meglio, si è autofecondata con lo sperma del figlio e ha avuto una bambina anche lei. Dice un po' di difficoltà a tenerla in braccio, adesso ha 70 anni questa signora, ma comunque ha avuto una figlia che è anche sua nipote. Quindi, una volta passato questo principio, che tecnicamente è possibile, tutto può essere fatto, quando uno spermatozoo è ghiacciato uno può ritirarlo, prenderlo in vita, quello si mette a correre e entra tranquillamente nel posto giusto e ci sono buone probabilità che riesca a fare un figlio. Ecco, questo quale riflessione vi fa sorgere? Abbiamo fatto un piccolo sondaggio, due risposte. Risposta numero uno: è assolutamente un abominio, non bisogna permetterlo, è un atto d'egoismo, i genitori, papà, mamma e via dicendo. Risposta 2: è un atto d'amore, non vedo se sia di strano, visto che tecnicamente è possibile. Vi diamo qualche risultato, tutti ci chiedono i nostri sondaggisti. I sondaggisti mi hanno scritto una lettera che ritengono offensivo e lesivo per la loro vita privata indicare il luogo da cui loro si producono, quindi non posso più dire da dove sono collocati i sondaggisti, per loro precisa richiesta sindacale. Ci sono, ma non posso né nominarveli né elencarvi le loro caratteristiche, ringraziarli, ma nemmeno dirvi dove sono dislocati, perché la loro dislocazione è fondamentale per l'esito del sondaggio. Hanno fatto due rilevamenti, oggi il primo dava al 30% le persone negative e al 70% le risposte positive rispetto a questo atto, poi è stato aggiornato durante l'informazione della borsa. Al 40% sono contrari e al 60% sono favorevoli. 800 24 00 24 sono i numeri per partecipare al nostro sondaggio. Abbiamo tante telefonate. Rita da Milano, buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Ma io ne farei una questione di genitorialità più che biologica. Cioè, è chiaro che la biologia, la chimica, la farmacologia aiuta e supporta, ma la responsabilità che un genitore si prende per generare un bambino, è proprio sicuro che questo bambino crescerà in un contesto completamente adeguato al suo futuro? Perché non è un fattore solo biologico, è un fattore di garantire a questo figlio.
1: Questa è un'attrice, immagino che comunque un figlio l'ha desiderato, ha provato ad avere, una volta morto il marito, dei figli con altre persone, non c'è mai riuscita, ha avuto delle interruzioni in gravidanza, quindi ha un desiderio forte di avere un figlio. Dopo 11 anni ha pensato di risumare questo spermatozoo congelato e gli è andata bene, ha avuto questa bambina con questo sistema. Ma il contesto, dal punto di vista penso pratico, concreto e di desiderio, c'è. A 49 anni, oggi sarebbe, figurati, una primifera ultra attempata considerata, però è abbastanza normale che donne oltre 40 anni oggi abbiano figli, quindi è cambiato un po' anche questo principio. non ne farei tanto una questione se adeguato, perché potrebbe, se avesse fatto un figlio con una maternità prendendo un seme dalla banca del seme, nessuno avrebbe avuto nulla da dire, sarebbe stata una cosa normale. Quello che fa pensare è la resurrezione di un essere umano attraverso il suo seme congelato, questo è un po' più il tema. Sentiamo Marco da Biella.
0: Buongiorno Nicoletti, senta, io sono ho 70 anni, ho tre figli, io sono senz'altro per il sì, ma c'è una cosa che mi fa riflettere, la butto lì. Questa signora ha provato ad avere dei bambini, dei figli con altri partner, ha fatto la fecondazione artificiale col seme del marito, che evidentemente amava moltissimo, ed è rimasta incinta. Ed è una cosa che mi fa riflettere, io non sono un baciapile cattolico, sono un po' cristiano ma non tanto cattolico, però è una cosa che ti fa riflettere, la butto lì come provocazione, comunque io sono senz'altro per il sì.
1: Ma riflettere, esprima però il tipo di riflessione, se no non capisco, cioè c'è una predestinazione sul fatto che quello deve essere il padre comunque, questo in questo senso?
0: No, io faccio l'agricoltore, no? Lavoro con gli animali, gli animali si fecondano eccetera, ma al di là di quello, secondo me…
1: Ormai gli animali si fecondano quasi tutti artificialmente.
0: No, sì, perché per esempio i cavalli, che con cui io lavoro non è proprio sempre così, perché il cavallo ha una sua sfera sentimento sessuale particolare, ma al di là di quello…
1: C'è un amico allevatore di cavalli che c'ha un manichino… un manichino che fa montare gli stalloni. Io da bambino andavo con mio padre a portare le vacche alla Monta Taurina sul pian di Massiano di Perugia, erano altri tempi, il toro ce l'aveva una persona, non c'avevamo le vacche, portavamo le vacche al toro, ma oggi penso che avvenga tutto per speculum, per via artificiale. Comunque gli animali sono animali, noi siamo esseri umani. La fa riflettere cosa? Che l'atto in sé fisico della generazione ormai sia un fatto sorpassato, questa è la sua riflessione?
0: No, io non la vedo così, e poi credo che il fare un figlio sia un gesto d'amore, e l'amore ha un grande come posso dire, è una grande leva a livello fisico e mentale, non è solo tutto ridotto a una fattore
1: ho capito la sua, dice, questa donna è riuscita ad essere ricettiva finalmente ad essere fecondata, perché era tanto l'amore per questo marito che ha superato quelli che potessero essere dei blocchi temporanei fisiologici. Un'ipotesi comunque. Cesare da Como.
3: Ah sì, buongiorno, posso dire
1: buongiorno.
3: La mia?
1: Allora, certo,
3: dal punto di vista dell'antropologia umana, secondo me è comprensibile e fa meditare il fatto che la vita possa esprimersi in tutti i modi possibili e immaginabili. Quando andiamo nel caso specifico, ovviamente poi ci sono dei fattori culturali in questo fatto, io direi che avendo il transumanesimo alle porte, il fatto di avere, ragionare in base a dei modelli di procreazione, non dico di famiglia, ma proprio di procreazione, legati a una mentalità che può essere quella tradizionale dell'Ottocento, della prima metà del Novecento, è una cosa che è molto limitante. Quindi non è che dico che sono un fanatico del transumanesimo, ci mancherebbe. Però è una scelta che secondo me può essere fatta.
1: Ma io sono convinto, guardi, l'ho scritto sul libro 10 anni fa, suscitando grande scandalo, che nell'evoluzione umana la procreazione, ma anche la gestazione, il parto, così come avviene adesso, sarà un fatto mai superato, un residuo arcaico. Perché sottoporre le persone, una parte dell'umanità, innanzitutto ad avere, essere limitati da una regola mensile che altra metà dell'umanità non c'ha, e quindi sregolare le donne già sarebbe in sé un fatto positivo, perché una donna deve sopportarsi il peso, il problema, il disagio. Sto facendo cose che ho ipotizzato, non dico che siano belle o brutte. Io penso che nell'evoluzione avverrà questo, avverrà che le persone si conosceranno, si vorranno bene, a un certo punto diranno vogliamo fare un figlio, benissimo, avranno già depositato, lui avrà depositato il suo seme, lei avrà depositato i suoi ovuli freschissimi, giovanissimi, post menarca, quindi perfetti, e si andrà alla banca, guardate, vogliamo fare un figlio con questa persona, ripasseranno dopo 9 mesi e avranno un bambino bello fatto. È immancabile e inalienabile che il futuro vada così, ci dimenticheremo tutto questo, non ci sarà metà della popolazione che dovrà essere sottoposta alla maternità e altri che staranno a guardare. Detto questo, i punti di passaggio per arrivare a questo, per qualcuno può essere un paradosso orribile, per altri può essere una grande liberazione, ci sono dei passaggi che stiamo elaborando. Uno di questi passaggi è proprio questo, è che scopriamo che uno può essere padre 11 anni dopo la morte. L'avessi detto soltanto ai miei nonni, avrei detto è impossibile, ma anche i miei genitori, figuriamoci. Poi vi racconterò perché a me colpisce questa cosa, ma dopo l'informazione del traffico.
4: Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Vi presenta Strade in diretta.
6: Un saluto dalla nostra redazione. In Lombardia sulla 4 Torino-Trieste, a causa di un incidente chiuso in entrata allo svincolo di Brescia Est in direzione Trieste. In questa direzione al momento si registrano lunghe code tra Brescia Ovest e Desenzano, con ripercussioni sull'A21 Torino-Brescia, dove vengono segnalate code tra Brescia Sud e l'allacciamento con l'A4 in direzione Brescia. Andiamo ora sulla 14 Adriatica, dove un incidente sta causando code tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Concludiamo al sud sulla 2 autostrada del Mediterraneo, anche qui per incidente traffico rallentato tra San Mango d'Aquino e Lamezia Terme in direzione Reggio Calabria. Con questo è tutto, Strada in diretta torna tra un'ora.

0: Shylock.
1: Oh, stanno cambiando poi i termini del sondaggio, perché vedo che la prima categoria di quelli contrari è salita al 55%, la seconda categoria di quelli favorevoli è scesa al 45%, quindi si è invertito completamente il punto di vista degli ascoltatori. Se all'inizio erano maggiori la percentuale di favorevoli, adesso quelli che sono contrari hanno superato, quindi fondamentalmente il nostro pubblico dice che questa è una cosa abominevole, che non va assolutamente fatta. Vi dico perché mi colpisce, vi farà sorridere. Io sono nato nel 1954, agosto del 54. Nei ricordi miei, pochi ricordi della mia fanciullezza, ho alcune foto di me bambino. La più antica è una foto ritagliata, una foto più grande, siete un bambino piccolissimo avvolto in un plaid scozzese, sono io. Dietro però c'è una data, c'è scritto Ferro di Cavallo, che è il posto dove realmente stavo appena nato, poi c'è scritto settembre 1953, cioè è stata anteceduta di un anno. Questo è scritto con una penna stilografica, poi si vede dopo molti anni dopo qualcuno ha tolto quel 3 e ha messo 4, ero io un mese a settembre del 54, plausibile, ero un bambino di un mese. Ma perché qualcuno aveva scritto 53? E ve lo spiego, perché io seppi attraverso mezze voci, dichiarazioni, cose dette con vergogna, che sono nato un po' prima dei 9 mesi dal matrimonio, perché evidentemente i miei avevano già consumato prima di sposarsi, nell'anno 54. Quindi ero un bambino figlio della colpa, in qualche maniera questo pesava, il fatto che due si sposano e poi fanno un figlio non 9 mesi dopo, magari 6-7 mesi dopo. A quel tempo si dicevano i figli settimini, erano tutti settimini, la gente trombava, rimanevano incinta, si sposava in fretta e furia e nasceva il figlio 7 mesi dopo. Questo è successo realmente ai miei genitori, viva la faccia, era il dopoguerra, si davano un po' da fare, si divertivano in un momento molto cupo, dopo aver passato momenti cupi. Ma evidentemente qualcuno, qualche nonno, qualche nonna, famiglia pudibonda, pregio e pene, aveva scritto 53, così quando girava questa foto fra i parenti, fra gli amici, c'era una data che giustificasse che io ero nato nei tempi giusti. Evidentemente forse mia madre, penso, la calligrafia mi sembra la sua, qualche anno dopo dice: ma basta, che è sta storia di anteporre un figlio per non dire che l'avevamo concepito prima del matrimonio, ci ha messo la data giusta. Quindi pensate come vedo come una grande liberazione il fatto che un figlio possa nascere 11 anni dopo la morte del padre, senza avere questa sorta di obbligo di nascere nel momento canonico. Ecco, questa è la mia particolarissima attenzione a questo fatto. Gianluca da Napoli, buongiorno.
2: Buongiorno, io sono contrario a tutto quello che diciamo ha deciso questa attrice. Io
1: chiedo scusa, ho detto una stupidaggine. Sì. 55 c'era scritto, non prima, ho detto c'era scritto 55, c'era scritto settembre 55, un anno dopo, cioè mi hanno post datato la nascita, ecco solo questo, grazie.
2: Quindi dicevo, il discorso è che parte da un principio, che essere genitori è un diritto, anziché un dono. E io credo che i genitori non si diventi per diritto, ma gli unici diritti ce li ha il bambino. Di nascere in un contesto di un padre e di una madre, o di non parlo solo di etero, ma anche di coppie gay che possono tranquillamente portare avanti un figlio, ma tramite l'adozione. Ci sono tanti bambini da soli, io favorirei molto le regole di ingaggio per l'adozione, che sono infernali. Per chi ha questo grande
1: sì, però guardi, io conosco persone che partoriscono figli nati da un ovulo e da uno spermatozoo che non sono i loro, quindi praticamente fanno da incubatrici umane, tanto è il desiderio comunque di provare l'esperienza alla maternità. È un po' difficile stabilire i canoni delle regole. Da un momento che esiste una possibilità tecnica di declinare gestazione, fecondazione, gravidanza, parto, attraverso varie possibilità, tutte possono essere percorse, alla fine nessuno ha più diritto dell'altra di esistere o di essere o di non esistere. Venanzio da Bergamo.
3: Pronto?
1: Sì.
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Vicente?
1: Sì, la sento.
0: Ok, buongiorno. Io guardi,
1: Don Premessi, io sento sempre, poi parlate tranquillamente, che se non sento qualcuno vi avverte. Prego.
0: Allora, io volevo, non sto a giudicare il pro e il contro per questa cosa. Io invece la domanda che vorrei fare è questa. Siccome la signora si è autofecondata con un seme del figlio, a questo punto la consanguinità o l'incesto, cosa si, si può fare?
1: L'incesto è la consumazione di un atto sessuale, in questo caso c'è una sorta di consanguinità, è vero che può essere, può dare dei problemi, non lo so, è un caso limite, lei ha questa bambina, è molto felice, dice questa è mia nipote, non è mia figlia, l'ho fatto per far contento il figlio morto. L'attrice invece di cui stiamo parlando, Laura Orrico, dice che questa bambina somiglia tanto al padre, quindi per lei, come dicevo all'inizio, è il conforto, una sorta di resurrezione del padre attraverso il figlio. I figli sono la trappola della morte dei genitori, ogni figlio lo vediamo come la trappola della morte, quando ci assomiglia, quando fa le stesse cose nostre, si muove nella stessa maniera, ha dei percorsi della vita che ci assomigliano, dice, vedi, questa è la trappola della morte, io continuerò a sopravvivere in questo figlio. Questo è stato, diciamo, il conforto estremo di una persona che moriva 11 anni fa e oggi è l'elaborazione migliore di un dolore elaborato in 11 anni, il Laura Orrico. Valentina da Bergamo.
3: Sì, buongiorno, buongiorno Nicoletti. Io sono per andare secondo natura, quindi è molto difficile dare un parere vero e proprio, però se una cosa...
1: Secondo natura, allora i figli si fanno soltanto attraverso un atto sessuale fra due persone, fine, questa è secondo natura.
3: Sì, secondo
1: un atto carnale, senso... fine, tutto il resto non esiste, se vengono bene non, così, se no non si fanno.
3: Non lo vedo come un atto carnale solamente, però
1: no,
3: non
1: è quello è,
3: per...
1: no, è che è, scusi, no, scusi, stiamo parlando di uno spermatozoo congelato dopo 11 anni e nasce un figlio, la fecondazione è un atto carnale, si uniscono due persone attraverso degli apparati biologici, uno emette qualcosa, l'altro accetta qualcosa e nasce il figlio, poi tutto il resto ce lo costruiamo sopra, è la passione, l'amore, la tenerezza, quello che vuole, ma il figlio nasce un atto carnale, se no gli animali non nascerebbero, non credo fra di loro si raccontino poesie d'amore o mettano musica di sottofondo quando si accoppiano. Su questo almeno ci siamo arrivati, no o sbaglio, non lo so, ognuno c'ha il suo punto di vista.
3: Perfettamente ragione, solamente che è anche una questione di accettare quello che accade nella vita, alle volte a lasciare andare l'amore può continuare, però la vita continua da questa parte o dall'altra.
1: Lei, Valentina, io lo capisco il suo pensiero, però dal momento che c'è questa possibilità, guardi, penso 20 anni fa, 30 anni fa, uno nemmeno ci avrebbe mai pensato a questa cosa qua, o anche mezzo secolo fa, che è l'epoca a cui appartengo io, è una cosa impensabile, una cosa del genere. Oggi c'è la possibilità e quando la tecca ti mette a disposizione la possibilità, uno comincia a ragionare in maniera diversa, cambiano proprio i paradigmi del nostro pensiero, dice ma io potrei avere un figlio che assomiglia a questa persona morta, lo abbraccio, si muove come lui, magari gli assomiglia, magari in lui riconosco alcuni, è un po' difficile resistere, non trova?
3: Ha ragione, ma stiamo vivendo in un ricordo, come posso dirle, non nel contemporaneo, quindi è come attaccarsi a qualcosa che è passato, è come se andiamo avanti per tornare indietro.
1: Ma passato fino a un certo punto, se il patrimonio genetico di un essere umano morto può rimanere in vita sotto ghiaccio e può ridare a un altro essere umano delle parvenze che appartengono a questo codice genetico, nel processo di elaborazione di una scomparsa, questo fa riflettere. Il parametro di passato, presente, futuro cambiano completamente. Oggi tutta la tecnologia che stiamo usando ci ha messo in discussione tutto quello che noi prima eravamo convinti fosse inalienabile, intoccabile dal punto di vista della distanza, del tempo, della vicinanza, del prima e del dopo. Si figuri da qui in poi, quando tecniche del genere diventeranno alla portata di tutti, saranno normalmente applicate, la gente smetterà, secondo me, di fare figli secondo il metodo tradizionale, magari userà gli apparati per scopo ludico e i figli nasceranno attraverso dei piani ben precisi. Alessandro da Forlì, non dico sia bene o male, però dico potrebbe accadrà quasi sicuramente. Alessandro da Forlì.
4: Buongiorno dottor Nicoletti.
1: Ascolto.
4: sono appartengo alla categoria che è arrivata, diciamo, in maggioranza. Durante l'attesa ero in minoranza, io sono completamente contrario, mi sembra una
1: adesso la maggioranza delle persone contrarie. Io capisco tutti i motivi della contrarietà, però io rifletto sul fatto che se una volta che un'azione è possibile, c'è sempre una parte del mondo dove sarà possibile metterla in atto. Oggi chi mi ascolta sta in Italia dice: ah, vedi, ho il seme congelato del mio fidanzato, adesso me ne vado in America, vado non so dove, se è possibile, e me lo faccio. Quindi se esiste un lembo di terra libera in cui questo è possibile farlo, la gente continuerà a fare. Mi rendo conto che questo urta con le convinzioni e con tutti gli schemi che ci eravamo fatti, però segnaliamo che se può accadere e se si può fare, qualcuno prima o poi lo farà e qualcuno prima o poi metterà in una catena di produzione questa possibilità, se questo avrà un suo mercato. Ripeto, non sono né soddisfatto né felice né mi batto il petto, registro semplicemente che questo accadrà. Ci sentiamo domani.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
2: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile. In compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
7: I want Europe to do great. I want UK to do great.
8: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
9: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
10: Early this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
11: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità. Niente più metal. Scherzavo.

0: Effetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: Guerriglia urbana a Bologna fino a tarda notte dopo la manifestazione per la morte di Fakir, 64 agenti feriti. Meloni, violenze inaccettabili, la famiglia dell'uomo chiede verità e giustizia. Nuovi attacchi incrociati, Stati Uniti, Iran, i Pasdaran annunciano distrutto un data center di Amazon in Bahrain. Medio Oriente, raid su Gaza, sterminata una famiglia di 6 persone, secondo la protezione civile palestinese. In Libano l'esercito libanese entra nella seconda zona pilota dopo il ritiro di Israele. Caldo e bollino rosso in 17 città oggi, Calabria in fiamme, roghi dal Pollino alla costa ionica. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano quello che è accaduto questa notte a Bologna, dove dopo la manifestazione per chiedere verità sulla morte di Abderrahim Fakir, ci sono stati degli scontri che sono proseguiti fino a tarda notte con una sacca di manifestanti, di attivisti che ha continuato a vandalizzare la città. 64 gli agenti feriti.
2: È stata una notte di guerriglia nel centro di Bologna dopo il presidio per Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento di polizia al quartiere Pilastro. Il bilancio, secondo il sindacato SAPE, è di 50 feriti tra i soli agenti di polizia più una decina di manifestanti, tutti lievi. Due auto di servizio del comune sono state incendiate, danneggiate vetrine e arredi urbani, mentre la polizia ha risposto con cariche lacrimogeni e idranti. La famiglia dell'uomo ha preso le distanze dalle violenze. Il legale Fabio Anselmo ha parlato di una strumentalizzazione che colpisce anzitutto i familiari, esprimendo solidarietà agli agenti impegnati negli scontri, mentre il sindacato di polizia COISP critica il sindaco Matteo Lepore, che aveva promosso il presidio. Le indagini della procura vertono sui due poliziotti intervenuti e sui quattro operatori del 118, tutti iscritti nel nuovo registro, il modello 45 bis previsto dal decreto sicurezza. Dalle prime verifiche emerge che gli agenti avevano richiesto l'intervento sanitario, segnalando una crisi psichiatrica del 42enne che era andato in escandescenza e danneggiando anche un'auto. Intanto la vicenda ha varcato i confini nazionali, trovando spazio anche sul New York Times, che ha paragonato il caso a quello di George Floyd, ucciso da un agente di polizia di Minneapolis nel 2020 mentre veniva tenuto a terra. Ludovico Luongo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bologna.
1: A proposito dei fatti, cioè della morte di Fakir, durante un intervento della polizia sentiamo il commento dell'avvocata Barbara Spinelli, l'avvocato che ha seguito il percorso di richiesta della cittadinanza da parte di Fakir. L'intervento questa mattina, Radio 24, a 1 Nessuno 100 Milan.
3: Al di là dei fatti individuali e delle responsabilità che lasciamo accertare alla agli organi inquirenti e alla procura, il punto è: possiamo farci delle domande, avere dei dati dalle istituzioni se la polizia è effettivamente formata sull'uso di queste tecniche? Sì, sì. I medici e i paramedici lo sono, le praticano, fanno esperienza, se è davvero necessario usarle anche in situazioni di contenimento, se quando ci sono questi casi non è opportuno che siano altri a fare le indagini e non l'organo stesso di appartenenza dell'indagato, come ha chiesto la Corte europea. Perché guardi che parlare di diritti umani non è di destra e non è di sinistra.
1: E ora le reazioni nel mondo politico, a cominciare dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha condannato innanzitutto le violenze di questa notte.
4: Sulla morte di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità senza sconti per nessuno. Nulla però può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Interviene così sui fatti di Bologna Giorgia Meloni, che sui social condanna gli scontri di ieri sera. È irresponsabile alimentare un clima di odio verso chi indossa una divisa e mettere a ferro e fuoco la città, afferma la Presidente del Consiglio. Sulla stessa linea anche il ministro degli interni Piantoni. forte dosi che assicura indagini rigorose, mentre il guardasigilli Nordio sottolinea che quello applicato ai poliziotti coinvolti è uno scudo processuale, non penale. La vicenda riaccende lo scontro politico sulla sicurezza, già arroventato dal caso Roggero. Le opposizioni chiedono di fare piena luce sulla morte di Fakir, condannano gli scontri e difendono il sindaco di Bologna Lepore, finito nel mirino del centrodestra, che ne chiede le dimissioni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora andiamo all'estero con la decima notte di attacchi tra Stati Uniti e Iran. Sentiamo.
5: Dopo la decima notte consecutiva di bombardamenti statunitensi, le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver preso di mira obiettivi USA in Giordania, Bahrain e Kuwait. Le forze armate giordane hanno intercettato 5 droni nelle prime ore di oggi, mentre diversi missili iraniani sono stati distrutti in Bahrain, dove i Pasdaran annunciano di aver colpito le infrastrutture della società statunitense Amazon. Intanto i mediatori regionali stanno cercando di rilanciare una tregua di 10 giorni tra Stati Uniti e Iran. La proposta sul tavolo prevede la sospensione dei combattimenti, la piena riapertura delle due rotte marittime nello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati. Tra le ipotesi, un sistema che consentirebbe all'Iran di riscuotere commissioni ragionevoli per servizi di sicurezza marittima e tutela ambientale, oppure la creazione di un fondo con il coinvolgimento dell'Organizzazione Marittima Internazionale. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Restiamo in Medio Oriente, a Gaza ci sono stati nuovi bombardamenti da parte dell'esercito israeliano, uno dei quali ha colpito un'intera famiglia di 6 persone che è rimasta uccisa, tra cui 4 bambini. Intanto invece nell'area del sud del Libano proseguono e si dispiegano gli effetti dell'accordo tra Israele e il Libano con la seconda zona pilota nella quale entra l'esercito libanese al posto di quello israeliano.
6: Sono Frun, Shrifa e Zawtar el Garbie i primi villaggi nei quali si è dispiegato l'esercito libanese nell'ambito del progetto delle zone pilota dalle quali escono gli israeliani. A Zawtar el Garbie, nel distretto di Nabatieh, c'è un arretramento progressivo dalle postazioni avanzate israeliane con conseguente ingresso graduale libanese. Negli altri due villaggi a sud dell'Itani non c'è stata alcuna presenza diretta attiva israeliana, ma operazioni in loco. Si è però registrato un dispiegamento immediato dei libanesi, pattugliamenti e posti di blocco già operativi. Gli attacchi contro Hezbollah non cessano, a Bin Jebril e a Nabatieh ci sono stati raid israeliani, esplosioni avvertite anche a Tiro. Operazioni che continuano pure a Gaza, dove i locali parlano di morti civili, anche donne e bambini, mentre Israele continua a uccidere capi e miliziani di Hamas e Jihad Islamico che hanno partecipato al massacro del 7 ottobre o alla gestione degli ostaggi. Tra gli ultimi a cadere, il comandante delle operazioni della brigata di Hamas a Gaza. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
1: E ora torniamo in Italia con la cronaca. È riaperta questa mattina la gioielleria Gallo di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, di Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi ad occuparsi dell'attività, mentre l'uomo si trova nel penitenziario di Bollate, ha fatto sapere una delle figlie, saranno proprio una delle 4 figlie e la moglie Mariangela Sandrone. Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina del Trevigiano mentre si trovava in gita con un centro ricreativo. Fortunatamente se l'è cavata solo con un grosso livido e tanto spavento. Il fatto è avvenuto qualche giorno fa. La famiglia ha deciso di renderlo pubblico dopo i recenti casi di cronaca. E verrà eseguita oggi invece l'autopsia sul corpo del giornalista di 53 anni trovato carbonizzato domenica in un terreno agricolo vicino a Eboli.
7: Sarà eseguita nel pomeriggio a Eboli l'autopsia sul corpo di Luigi Esposito, il giornalista sportivo che si faceva chiamare Luca, ucciso e ritrovato carbonizzato intorno alle 3:30 del mattino di domenica scorsa in un terreno isolato del comune in provincia di Salerno, un omicidio sul quale ci sono ancora molti interrogativi ai quali ci si aspetta dia risposta all'esame autoptico. Da altri approfondimenti sarebbe emerso che la ferita riscontrata sul cadavere non sarebbe stata stata provocata da un'arma da fuoco, ipotesi legata al ritrovamento di un bossolo poco distante dal cadavere. I carabinieri continuano a indagare a tutto campo, anche provando a ricostruire il tragitto percorso dall'auto del giornalista, ritrovata a poca distanza dal luogo in cui sono state spente le fiamme che avvolgevano l'uomo, e per capire se era da solo o in compagnia di qualcuno. C'è anche da comprendere se c'è un collegamento con una seconda attività lavorativa della 53enne che sembrerebbe legata a verifiche ambientali. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: L'ENAC ha avviato un'indagine sul negato imbarco degli atleti della nazionale italiana paralimpica su un volo EasyJet. Indaga anche la compagnia. Sentiamo che cosa è successo.
8: Avrebbero dovuto volare a Glasgow per un torneo in vista dei mondiali. Hanno prenotato volo e assistenza con mesi d'anticipo, avvertendo EasyJet della necessità di imbarcare 6 atleti con disabilità e 12 carrozzine. Una quotidiana e una da gara per ogni atleta. La compagnia ha risposto sì al momento dell'acquisto dei biglietti. Arrivata al gate a Fiumicino, però, la nazionale italiana di Power Chair Football, il calcio in carrozzina elettrica, è stata lasciata a terra. Sull'aereo c'era posto solo per 5 passeggeri e sedie a rotelle. Uno avrebbe dovuto rinunciare, mentre le sedie da gioco potevano essere imbarcate su un altro volo. Diretto in Scozia, sì, ma a Edimburgo. Come se una carrozzina o un passeggero con disabilità fossero un vestito che puoi lasciare a casa per viaggiare leggero o un accessorio da acquistare all'arrivo se proprio ne senti il bisogno. Una vergogna inaccettabile per il presidente del Comitato Paralimpico Marco Giunio De Sanctis, che danneggia lo sport italiano e soprattutto l'autonomia e l'identità degli atleti, per cui le sedie a rotelle sono un'estensione del corpo. Poi ci sarebbe il diritto alla mobilità, che è un diritto, non un privilegio, né una concessione. Giulia Riva, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora ci occupiamo di una sentenza destinata a far discutere, ma anche a fare scuola. Per la prima volta in Italia, i datori di lavoro di un autista sono stati condannati per omicidio colposo. L'uomo si era tolto la vita, lamentava turni massacranti e umiliazioni.
9: Si tolse la vita lanciandosi dal balcone di casa dopo aver patito, secondo l'accusa, un clima di vessazioni, umiliazioni e turni di lavoro massacranti anche di 14 ore al giorno. Si è chiuso con 2 condanne per omicidio colposo il processo sulla vicenda di Renato Fesce, camionista 59enne morto suicida nel marzo del 2023. 8 mesi per la D Antonio Ferrari e 1 anno e 8 mesi per Pasquale Martucci, responsabile del magazzino della società AF Logistic. Nel capo d'accusa l'elenco delle angherie e mortificazioni alle quali il camionista sarebbe stato sottoposto: insulti, schiaffi, minacce, turni di guida senza riposo. Si tratta della prima sentenza che in Italia riconosce il gesto estremo come conseguenza dello stress da lavoro correlato. Una sentenza storica, sottolinea l'Associazione Sicurezza e Lavoro Parte Civile, insieme ai sindacati nel processo davanti al Tribunale di Torino. Riconosce che anche un suicidio può essere considerato un infortunio sul lavoro, che l'ambiente di lavoro influisce sulla salute mentale ed è un obbligo del datore valutarlo. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il grande caldo di questi giorni, con temperature molto sopra la media alle ore contate, il fresco arriverà anche nelle zone del centro-sud, ancora oggi 17 le città da bollino rosso, ma la svolta, appunto, dicevamo, è in arrivo. Nessuna svolta invece sul fronte degli incendi che proseguono in Sicilia, in Sardegna e in Calabria.
10: Nelle ultime ore i roghi hanno interessato in Calabria soprattutto il Cosentino e il Catanzarese, impegnando senza sosta vigili del fuoco, protezione civile e mezzi aerei. Situazione ancora difficile sul Pollino, dove un vasto incendio sta interessando da ieri l'area protetta del Parco Nazionale, in particolare i territori comunali di Castrovillari e Frascineto. La sindaca di Castrovillari, Anna De Gaio, ha disposto misure precauzionali per la popolazione, invitando a non esporsi ai fumi e a limitare gli spostamenti. Nel Catanzarese sono state domate all'alba le fiamme a squillare nella Celido, dove un vasto rogo aveva minacciato un villaggio turistico e alcune abitazioni. A Lamezia Terme resta alta l'attenzione dopo l'incendio nella zona di Santa Eufemia, che ha coinvolto la statale 18 e l'area tra l'aeroporto e la stazione ferroviaria. Emergenza incendi anche in Sicilia, dove le situazioni più critiche si sono registrate a Castronovo di Sicilia, Enna e Modica. Nel Sulcis in Sardegna, evacuate 15 persone a Villa Massargia per un rogo vicino alle abitazioni. Infine in Abruzzo, fiamme nella Marsica tra Capistrello e Rocca di Mezzo, dove si ipotizza l'origine dolosa degli incendi. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto per la prima parte di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie. 349-238-6666, tra pochissimo.
11: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
12: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.

0: effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Guerriglia urbana a Bologna fino a tarda notte, 64 agenti. Meloni, violenze inaccettabili. Ieri, dice il sindaco di Bologna, Lepore, due piazze in città, ma solo una rappresenta Bologna. La famiglia di Fakir chiede verità e giustizia. Nuovi attacchi incrociati Stati Uniti-Iran. I Pasdaran annunciano di avere distrutto un data center di Amazon in Bahrain. Medio Oriente, raid su Gaza, sterminata una famiglia di 6 persone. Caldo e bollino rosso oggi ancora in 17 città, in arrivo il fresco nelle prossime ore, intanto proseguono gli incendi in Calabria, roghi dal Pollino alla costa ionica. Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, ben ritrovati. Questi titoli principali delle notizie di oggi. 349-238-6666. Come sempre aspettiamo i vostri messaggi su WhatsApp per commentare le principali notizie di questa giornata. Ripartiamo dalla situazione per quanto riguarda il Medio Oriente. Da un lato la decima nottata di attacchi tra Stati Uniti e Iran dopo, diciamo, l'interruzione della tregua legata al memorandum che, insomma, bisogna chiedersi se questa intesa esiste ancora tra Stati Uniti ed Iran da una parte, ma dall'altra ci sono anche delle novità per quanto riguarda il Medio Oriente più strettamente inteso, cioè a Gaza e soprattutto in Libano. È con noi Lorenzo Trombetta, analista per l'ANSA e per l'IMES, a lungo anche inviato proprio in Libano. Buongiorno e ben ritrovato.
2: Buongiorno a voi.
1: Eccoci qua. Allora, dicevamo, per quanto riguarda il Libano, le notizie di queste ore le abbiamo appena sentito nella prima parte di Effetto Giorno con la sintesi delle notizie, riguardano il fatto che in una seconda zona pilota le forze israeliane hanno lasciato il posto a quelle libanese. Siamo nell'ambito, così ci viene riferito, dell'accordo quadro che è stato firmato a Washington tra il governo israeliano e quello libanese, un accordo però che avevamo detto tante volte, Lorenzo Trombetta, essere insicuro, incerto, traballante quanto mai. E però qui, diciamo, i fatti questa volta che cosa ci indicano? È una svolta, insomma, che cosa sta succedendo?
2: Ma è presto per dire che sia una svolta, però sicuramente è un passo importante, è un segnale positivo di un tentativo, come dice il nome, la zona pilota, ovvero un tentativo iniziale di capire se questo meccanismo possa essere replicato altrove. In realtà l'accordo di fine giugno prevedeva tre zone pilota. Per ora, in queste ore, sta avvenendo quello che avete descritto, un ritiro israeliano molto parziale, poi vi spiego il perché, anche da questa zona dico molto parziale, e un altrettanto parziale, cauto, timido dispiegamento delle forze armate libanesi. Evidentemente Hezbollah non è nell'area o non è nella sua capacità militare. Poi anche qui Hezbollah come società è probabilmente molto presente in queste ore nel villaggio da cui si stanno in qualche modo avvicendando i due eserciti, uno occupante e uno dello Stato libanese. Quindi, per rispondere alla domanda, non è una svolta, questo, diciamo, la storia lo potrà dire, è comunque un momento di passaggio che è bene sottolineare.
1: Ecco, Trombetta, lei diceva, tu dicevi, diamoci del tu, insomma, se tra giornalisti, tra colleghi ci si dà del tu, certo, che questo è un ritiro solo parziale, no? Però, e quindi ti chiedo di spiegarci perché, però ti faccio anche un'altra domanda. Già il fatto di sentire che l'esercito libanese in qualche modo è attivo e presente sul territorio libanese, rispetto proprio a quello che ci siamo sentiti dire da voi analisti tante volte, sembra quasi una novità. Parliamo dell'esercito libanese, diciamo, fin qua quasi completamente inattivo, o di nuove forze che stanno nascendo e che si cerca di far crescere?
2: No, parliamo sempre dello stesso esercito libanese, che era anche prima e in parte durante l'inizio di questo nuovo round di guerra, quindi da fine febbraio ai primi di marzo scorso, era in parte presente simbolicamente in alcune posizioni del sud del Libano e che poi piano piano si è ritirato. Sì. Cioè, chi li ha chiamati soldatini di cioccolata, nel senso che sono delle presenze simboliche, ma non hanno le capacità, non c'è una volontà politica locale.
1: Quindi l'esercito è lo stesso e in questo momento esatto,
2: sì.
1: Assume a questa funzione,
2: sì.
1: Che in passato, però il punto a cui volevo arrivare è questo, ce l'avete detto tante volte, in passato questo stesso ruolo diciamo di reggenza e di controllo della sicurezza sul territorio libanese non è riuscito all'esercito libanese, non è stato in grado di farlo.
2: Non è mai riuscito su ampia scala e in maniera efficace, ma anche effettiva sul terreno, ma la compresenza di una società, di una comunità che si identifica con Hezbollah e l'esercito libanese sul terreno, quello che sta avvenendo in queste ore,
1: sì.
2: Non è così diverso da quello che accadeva anche prima della guerra. Ecco perché il tempo ci servirà per misurare la forza, l'autorità di questo esercito e anche l'atteggiamento di Hezbollah rispetto a un dispiegamento per ora cosmetico in quel è un paesino, è un villaggio di case ormai semidistrutte, è un paesino che conta pochi abitanti, quindi dobbiamo anche restituire agli ascoltatori che parliamo quasi di una frazione di una

0: presente Israele ieri ha detto: ma noi comunque continuiamo a controllare il territorio con i nostri droni, con la nostra intelligence, siamo lì a due passi. Ecco perché dobbiamo contestualizzare questo passaggio di testimone in un contesto in cui l'occupazione militare israeliana sostanzialmente permane.
1: Chiaro. A proposito di occupazione israeliana, Andrea, Gaza, per qualche notizia anche qua, oltre alla notizia dell'uccisione di un leader di Hamas che partecipò agli attentati del 7 di ottobre, quindi che figura è questa e come è possibile che dopo tutto questo tempo ci siano ancora dei leader di Hamas in giro nella striscia? Poi oggi c'è stato un altro attacco, qua però la protezione civile palestinese ci parla di una famiglia di civili sterminata, 6 persone, ma anche di un muro che l'esercito israeliano sta costruendo a Gaza. Di che si tratta?
0: Sì, allora, per quanto riguarda il combattente di Hezbollah di cui avete parlato, scusate, di Hamas di cui avete parlato, appunto, il discorso, la narrazione, le fonti sono israeliane, è difficile mettere in qualche modo in dubbio o contestualizzare, ma anche verificare quello che ci dicono i media militari israeliani, quindi la prendiamo così. Ricordiamoci, il 7 ottobre è stato compiuto da un numero molto ampio, non soltanto di membri di Hamas, ma anche di palestinesi di Gaza, di varie aree militari, di varie entità, quindi diciamo la notizia, uno degli autori del 7 ottobre è stato ucciso, è molto plausibile che questo avvenga. Ci si chiede quanto sia importante la sua uccisione, quanto cambia lo spettro politico e militare di Hamas a Gaza con questa uccisione. Credo che sia una notizia da leggere in terza fila, non la metterei come
1: sì.
0: È importante notare come Israele continui comunque a uccidere civili. Queste fonti parlano di una famiglia di 6 persone, sono confermate anche da altri media internazionali che non hanno accesso sul terreno a causa delle restrizioni israeliane, e questo è un punto da sottolineare, perché poi non possiamo verificarli in maniera indipendente, dobbiamo affidarci a fonti palestinesi. Però ecco, questa uccisione di 6 persone, una famiglia di 6 persone, è stata confermata anche da altri media autorevoli, quindi anche la dinamica su Gaza continua un po' come abbiamo già visto. Per quanto riguarda diciamo la presenza di Hamas a Gaza, anche l'elezione in maniera semiclandestina, sì, del nuovo leader di Hamas, che vive a Doha in Qatar, interessante questo, il Qatar così impegnato nelle mediazioni tra Iran e Stati Uniti eccetera, ma è originario di Gaza, è un messaggio politico ma anche simbolico. Hamas si mantiene viva, ha la capacità di rigenerare continuamente leader politico-militari, appunto a dispetto di quello che si pensa, che uccidendone uno l'organizzazione possa crollare, e si manda un messaggio simbolico perché la geografia ci dice che questo Khaled al-Fayya è comunque originario della striscia di Gaza, e questo in qualche modo prolunga la presenza di Hamas a Gaza e dà forse un segnale diverso rispetto al Board of Peace, di cui forse ci siamo dimenticati
1: completamente. Siamo dimenticati perché non sta succedendo nulla, gli accordi dell'ottobre 2025 di fatto sono quasi inesistenti, se non che la guerra ha un'intensità un po' più bassa di prima, forse questo.
0: Ma notiamo le parole Board of Peace, l'accordo all'accordo quadro sull'Iran, cioè stiamo continuamente rincorrendo notizie di guerra che seguono a notizie in cui gli Stati Uniti, Israele, ma soprattutto la Casa Bianca ci danno queste certo. Illuminazioni linguistiche di pace, quando in realtà né pace né accordi vengono rispettati il giorno dopo. Gaza fine ottobre, il Libano vediamo, speriamo, Iran e Stati Uniti, mi sembra che le notizie che avete dato insomma non sono incoraggianti rispetto all'accordo quadro di qualche settimana fa.
1: E questo è appunto il quadro delle notizie. Io ringrazio Lorenzo Trombetta, Anza e Limes, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Per quanto riguarda il Libano, sì, c'è questa piccola evoluzione positiva che segue gli accordi che sono stati fatti a Washington, però si tratta di veramente di un piccolo passo, per quanto da registrare positivamente, sarà tutto poi da confermare, da monitorare, e tenendo conto dei precedenti che riguardano in particolare anche a Gaza. Purtroppo qui gli esiti invece non sono stati per nulla positivi fino ad ora. Adesso invece però ci occupiamo di una questione completamente diversa. Perché? Perché questa è una settimana siamo, insomma, si sta entrando nel cuore

0: dell'estate e delle vacanze, anche delle ferie per molti, ma inevitabilmente ci sono problemi legati al settore dei trasporti e a degli scioperi, perché se ne annunciano parecchi. Da oggi c'è uno sciopero del settore aereo, adesso vi dico esattamente di cosa si tratta, ma anche del trasporto locale. Poi ci sarà trasporto, uno sciopero delle ferrovie e uno del settore marittimo. Intanto, per quanto riguarda lo sciopero del settore aereo, io saluto Cleofe Tolotta, esecutivo nazionale del trasporto aereo per la USB, l'Unione Sindacale di Base. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a lei e grazie agli ascoltatori per questa intervista.
0: Allora, insomma, il settore dei trasporti è spesso attraversato da agitazioni, da scioperi, però in questo caso, per questo sciopero qua, qui c'è un'avvertenza in particolare che riguarda voi con EasyJet, se ho capito bene, perché manca il riconoscimento, voi dite, da parte della compagnia del vostro ruolo. Voi dite di essere addirittura il sindacato più rappresentativo all'interno del comparto?
1: Sì, USB è in questa azienda, EasyJet è l'organizzazione più rappresentativa. EasyJet opera in Italia su 4 basi, Milano sia a Linate che a Malpensa e poi a Napoli e a Fiumicino, e in ogni sede noi siamo estremamente rappresentativi, per cui poniamo delle questioni, dei temi all'azienda e purtroppo, nonostante la nostra rappresentatività, al momento non abbiamo ricevuto aperture.
0: Ecco, ma ci spieghi come si misura la rappresentatività e com'è possibile che di fronte a questo l'azienda non vi consideri un interlocutore?
1: Questo è un tema molto rilevante, che addirittura impatta a livello nazionale, perché c'è una discussione aperta, no? Pubblica sulla questione della rappresentanza e della rappresentatività delle sigle. Come si misura? Semplicemente nel rapporto fra il numero degli iscritti a quell'organizzazione sindacale e la complessità delle persone che lavorano in quell'azienda. E per questo noi possiamo dire di essere rappresentativi. Questa cosa l'abbiamo portata all'attenzione anche del Ministero dei Trasporti, perché ci aspettiamo una mediazione quantomeno, però siamo stupiti del fatto che non siano ancora intervenuti. I temi che poniamo sono temi legittimi, i lavoratori vogliono esserci e vogliono essere rappresentati dalla propria sigla.
0: Senta, Tolotta, le chiedo però, mi sembra di aver capito che gli scioperi del settore aereo non sono limitati solo alla vostra avvertenza con EasyJet, c'è anche dell'altro, mi pare, ci può aiutare anche su questo un attimo a capire?
1: Allora, noi poniamo delle questioni nella fattispecie, sì, per EasyJet, c'è, cioè, appunto la partenza aperta da un anno per il rinnovo del contratto, e noi chiediamo di partecipare al tavolo delle trattative. Ne abbiamo parlato ora, il riconoscimento dell'organizzazione sindacale più varie questioni, temi di categoria articolati sulla pesantezza dei turni, su varie altre cose. Nel settore aereo noi stessi avevamo per oggi uno sciopero per la DAT UAB, che è la compagnia che collega la Sicilia con, sì, le isole di Lampedusa e Pantelleria. Abbiamo trovato un accordo con l'azienda nei giorni scorsi, è stata riconosciuta l'organizzazione, anche lì abbiamo una rappresentatività molto forte perché è dell'85% e abbiamo revocato lo sciopero. Quindi nel momento in cui c'è una disponibilità a parlare, noi siamo disponibili a trovare soluzioni.
0: Va bene. Io ringrazio Cleofe Tolotta dell'esecutivo nazionale dell'USB, l'Unione Sindacale di Base, per quanto riguarda il trasporto aereo. Accenno io allora agli altri scioperi che riguardano il personale di terra a Malpensa, ma anche a Lamezia e poi anche a Napoli e a Olbia, nonché a Palermo e ad Alghero. Ci sono tutte le fasce orarie, ci saranno dei disagi nella giornata di oggi sicuramente. Beh, insomma, bisogna informarsi, vedere un po' se i propri voli cadono in quelle fasce lì colpite dallo sciopero. E poi c'è il trasporto locale, che riguarda oggi Genova, Prato, Firenze, Latina, e probabilmente vi siete già accorti, perché sono tutti scioperi che erano previsti nella mattinata di oggi, tranne Firenze, dove lo sciopero è dalle 19 alle 23. Invece occhi puntati su venerdì, perché il 24 c'è un altro sciopero che riguarda le FS, gruppo FS, quindi sciopero plurisettoriale che coinvolge in particolare il settore ferroviario e il settore merci su rotaia a livello nazionale, e poi di nuovo il trasporto pubblico locale, sempre per il 24 di luglio, sigle in questo caso, se ho visto bene, sigle minori dei sindacati, diciamo di base, ecco, tanto per dare un'idea. E poi il 22 e il 23 chiudiamo con lo sciopero nel settore marittimo, quindi anche occhio, anche in questo caso, tenere d'occhio i propri operatori, i propri orari, e vedere un po' che succede. Adesso ci fermiamo per il break. 349-238-6666.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Evviva! Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Perché?
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
5: Perché?
9: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Le borse europee proseguono in rialzo, a metà seduta sono sui massimi di giornata, sostenute dai titoli tecnologici e della difesa. Milano più 0,6% è la migliore, spinta appunto da ST, Prismian e Leonardo, tutte in rialzo di circa 3 punti. Aumento inferiore a mezzo punto per Parigi, Francoforte e Londra all'indomani della formazione del nuovo governo. Bene anche i future di Wall Street, che anticipano un avvio positivo con i tech in luce. A Piazza Affari bene anche Avio più 1,1% e Fincantieri più 1,7, con le parole della Premier Meloni sull'acquisto da parte del Portogallo di 3 fregate del gruppo italiano. In calo i petroliferi, in particolare Saipem e Tenaris, che risentono della frenata del greggio. Sul valutario, euro sopra 1,14 dollari e sostanzialmente stabile l'andamento della sterlina dopo la nomina del nuovo cancelliere dello scacchiere. Infine, spread in lieve calo a 81 punti. Stefania Arcudi da Radio Cor per Radio 24, il Sole 24 ore.
15: Allora, vacanze?
16: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
15: Ma ne hai viste di tutti i colori?
16: No, solo quelli di Mini.
17: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
18: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
19: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
18: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
20: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: perfetto giorno.
1: 13:39, eccoci qua, ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. 349-238-6666 per commentare le notizie su WhatsApp. Vediamo se c'è qualcosa velocemente. No, niente. Vorrei sapere se è previsto uno sciopero dei casellanti autostradali in modo da pianificare il viaggio, dice Massimo con una certa ironia. Abbiamo parlato degli scioperi di oggi, trasporto pubblico locale e settore aereo. Adesso invece parliamo del rapporto di Federculture, rapporto presentato oggi, che ci parla di teatro, cinema, concerti, musei, insomma, spettacoli, tante cose, siti archeologici, eccetera. E la notizia buona, mi sembra, è che cresce la partecipazione a questi eventi. È con noi il direttore di Federculture, Francesco Spano. Buongiorno, benvenuto.
22: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Ecco, mi sembra già quasi un anticipo, sai, noi il venerdì facciamo la classifica delle buone notizie, le migliori notizie della settimana, effetto giorno, e questo sinceramente mi sembra quasi una notizia da classifica a posizioni alte, perché è un'economia questa, Spano, che insomma, voi lo ripetete continuamente, giustamente, fa crescere, no, la cultura, la conoscenza, la consapevolezza anche come cittadini, per noi tutti. Ci racconta che cosa emerge da questo rapporto?
22: Beh, da questo rapporto emergono dati che contribuiscono a rafforzare questo clima di ottimismo e di buone notizie che lei ha anticipato, perché esce fuori che il 63% delle persone che si muovono nel nostro paese, turisti sia nazionali che stranieri, sono determinati, attratti da un desiderio di cultura. Il 63% del turismo è attrazione culturale, e quindi il desiderio e il bisogno di partecipare, di vedere le tante cose belle che il nostro paese offre. Ma poi la cultura diventa anche volano della crescita, perché per esempio abbiamo rilevato che nei comuni che hanno una chiara impostazione e matrice a base culturale, il reddito pro capite è più alto della media nazionale, o comunque si pone alla testa e traina la media nazionale del reddito pro capite. Quindi anche ancora una volta la cultura non è soltanto strumento così di bellezza per la nostra vita, il che sarebbe già importante, ma anche strumento di crescita e di coesione e di benessere.
1: Senta Spano, leggo tra i vari dati, giusto così per dare qualche elemento: nel 2025 il turismo italiano raggiunge 476,4 milioni di presenze, il 2,2% in più rispetto all'anno prima, confermandosi su livelli storicamente elevati. Ma le voglio fare una domanda però sulla inflazione, no? Per quanto riguarda gli italiani, perché sappiamo che c'è un problema di redditi che stentano a stare al passo con l'inflazione. Non c'è quindi un riflesso sui consumi culturali, che tante volte vengono considerati la prima ipotesi su cui magari tagliare perché sono ritenuti meno necessari?
22: Ma guardi, questo non è sempre così. È chiaro che quando si ha la difficoltà per le spese dirette ci può essere anche un taglio, diciamo, su quelle che possono essere considerate spese superflue. Però ci stiamo rendendo conto di come sempre più tutte le classi sociali e tutte le generazioni, comprese quelle più giovani, cominciano a considerare la spesa in cultura, nella sua più ampia accezione, come un bene essenziale, e quindi fa parte sempre di più delle cose a cui non si vuole rinunciare. Motivo in più per sottoporre questo tema al legislatore e poter considerare la spesa in cultura una spesa per un bene essenziale. Noi abbiamo in quest'anno, ad esempio, ottenuto il risultato di abbattere l'IVA sulle vendite di opere d'arte al 5%, portandola alla più bassa d'Europa, in modo tale da rafforzare anche il mercato delle opere d'arte, e stiamo facendo una battaglia perché si possa arrivare ad un'IVA unica della cultura che unisca l'IVA, per esempio, sui libri o sui dischi o su uno spettacolo o su un biglietto, perché riteniamo che la fruizione della cultura sia la fruizione di un bene essenziale, che quindi debba essere sostenuto anche dalle politiche fiscali.
1: Spano, una cosa, lo ricordo, Francesco Spano, direttore di Federculture, una nota dolente è che l'Italia è veramente divisa in due, veramente diversificata a livello territoriale, perché i consumi culturali sono molto molto, da leggere un libro ad andare agli eventi, quasi il doppio a nord rispetto che al mezzogiorno.
22: Sì, c'è ancora un po' un divario fra il nord e il sud, anche se poi ci sono delle regioni, penso ad esempio alla Puglia, dove invece questa, il consumo culturale è un consumo importante, o ad esempio la lettura, che è un dato molto rilevante, ad esempio in una regione come la Sardegna. Però sicuramente la cultura deve tornare ad essere anche strumento di coesione, di emancipazione e di eguaglianza per tutto il paese.
1: Grazie allora al direttore di Federculture, Francesco Spano, buon lavoro anche a lei, a presto. Insomma, questo è il 22° rapporto annuale con questo dato sulla crescita, almeno una volta all'anno il 24,3% della popolazione va ad uno degli eventi di cui abbiamo parlato, cinema, mostre, musei, teatri, eccetera. E insomma è un dato in crescita, è un dato incoraggiante. Ci fermiamo tra poco, invece siamo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
0: Monge, la famiglia italiana del pet food,
13: vi presenta Strade in diretta.
2: Saluto a tutti voi all'ascolto. Partiamo dalla Sicilia sulla A19 Palermo-Catania a causa di un incendio, carreggiata chiusa in direzione Catania tra Tremonzelli e Resuttano. Per lo stesso motivo sulla carreggiata opposta, traffico bloccato all'altezza dello svincolo per la strada provinciale 138. Risaliamo lo stivale, andiamo al nord sulla 4 Torino-Trieste. Per incidente rimane chiuso in entrata lo svincolo di Brescia-Est in direzione Trieste. Lunghe code in questa direzione vengono segnalate tra Brescia-Ovest e Desenzano. A causa del maltempo invece si rallenta sulla A13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Occhiobello in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, il prossimo aggiornamento tra un'ora.
13: Effetto Mondo.
4: Fiscal control is the first duty of any chancellor. It is mine. And fiscal credibility is the bedrock on for economic stability and for national security. And you heard the Prime Minister say, in this more dangerous world, we will meet our commitments on defence to our international allies.
1: Eccoci qua, Giulia, buongiorno.
23: Buongiorno, è la voce del nuovo ministro dell'economia e delle finanze, che in inglese nel Regno Unito viene definito il cancelliere dello scacchiere. È l'ex ministro della difesa del governo Starmer, quindi un uomo, anziché come era stato ipotizzato, l'attuale ministra della sicurezza interna dell'immigrazione, che invece resta con quell'incarico. E la cosa, se vogliamo, l'ironia della sorte, come sottolineava anche il servizio di Sky News, che non è mai tenero con i governi laburisti, Sky News Inghilterra, Regno Unito, di proprietà di Rupert Murdoch, come sottolineava il servizio, insomma, l'ironia della sorte è che questo ministro si era dimesso da ministro della difesa del governo Starmer, perché Starmer non soddisfava le sue richieste pressanti di aumentare il budget per la difesa. E qui lo avete sentito, ha detto: la disciplina fiscale è la cosa più importante, è il bedrock, cioè la roccia su cui si costruisce, si appoggia la solidità e la credibilità di un paese. Siccome probabilmente dovrà, se come ha dichiarato lui stesso e come anche Andy Burnham ha dichiarato, essendo questi tempi difficili e pericolosi in questo scenario geopolitico, la spesa per la difesa dovrà aumentare. Ma il problema di Starmer era esattamente che rispondeva all'allora suo ministro della difesa: dobbiamo usare questi pochi fondi che ci sono per altre cose. Quindi interessante, devo dire, tutti i giornali, compreso Financial Times, che ha la foto di Andy Burnham con sua moglie, che è di origini olandesi, e già questo è abbastanza, insomma, strano per un premier britannico. Poi naturalmente nelle foto c'è anche Larry the Cat, il gatto di Downing Street, il Mouser in Chief, che ormai ha 19 anni secondo i calcoli, però insomma resiste, è il suo settimo premier. Però a parte questo, viene apprezzato da tutti questa operazione verità di Starmer. Come abbiamo detto, anche quando si era candidato, lui non fa dichiarazioni entro 100 giorni realizzerò miracoli. È tornato a parlare di un'immediata iniezione di fiducia nel Regno Unito, di un tentativo di ridare ottimismo a tutti, ma soprattutto ha ribadito quello che io voglio voglio fare ha un orizzonte temporale di 10 anni, quindi ripeto, un'operazione trasparenza, perché sappiamo che le promesse che hanno tempi molto brevi poi quasi sempre non vengono rispettate. Poi c'è l'altro tema di cui si discute tantissimo nel Regno Unito, questi due fratelli Tate, Andrew Tate e suo fratello, noti per essere protagonisti di quella che viene definita Manosphere, cioè quella che poi è anche legata, forse lo ricorderete, a quella miniserie su un ragazzino che ha avuto un successo enorme, su un ragazzino che uccideva una coetanea perché non accettava il rifiuto di questa ragazzina. Questa Manosphere, a cui è stato dedicato un documentario di Louis Theroux, che anche qui ha avuto moltissimo successo nel Regno Unito, sono protagonisti questi influencer che diffondono questi ideali di uomini che devono avere un ruolo preponderante, che devono avere pretese con le donne invece in teoria idealmente non devono lavorare, devono truccarsi, devono tenersi bene, tutto a piacere degli uomini. In realtà, a parte queste dichiarazioni che ognuno è libero o no di seguire, questi fratelli sono accusati nel Regno Unito, sono di origine britannica, di crimini dalle molestie sessuali alla violenza sessuale al traffico di esseri umani, cioè sono dei piccoli Epstein per intenderci. Sono stati estradati nel Regno Unito e vedremo come procederà il processo. Però, visto che abbiamo parlato degli Stati Uniti, passiamo negli Stati Uniti.
1: Ecco,
23: sentiamo questo audio.
1: Vai.
3: So happy that the dirty, cheating Argentinians, who were a disgrace really throughout the tournament, but particularly last night, the worst losers imaginable, and all that stuff of brandishing the Malvinas banner and so on, and getting away with it, and getting away with so much throughout the tournament.
23: Ecco, questo è un po', diciamo, un fil rouge tra Regno Unito e Stati Uniti, perché era la voce di Piers Morgan, giornalista super conservatore, è stato sostenitore di Trump, è stato in passato anche sostenitore di Farage, però è anche un uomo intelligente con una certa autonomia di pensiero, e quindi adesso promette di aiutare Burnham ad avere un rapporto con Donald Trump, dice, perché il Regno Unito deve avere sempre buoni rapporti con gli Stati Uniti, un discorso che sentiamo fare a molti. E poi qui lo avete sentito scagliarsi contro l'Argentina, che sappiamo è stata eliminata ha perso questa finale dei mondiali, e Piers Morgan, ma ricordiamo che c'è stato proprio durante i mondiali l'ennesima protesta sulle contestatissime isole Falklands, che per i quali il Regno Unito ha fatto una guerra, a cui ha partecipato peraltro anche il principe Andrea, e che gli argentini chiamano Malvinas, e Piers Morgan dice, riferendosi soprattutto all'atteggiamento dei calciatori argentini nella finale, subito dopo la finale, ma anche ai disordini di cui abbiamo parlato ieri, dice: sono veramente contento che abbiano perso, perché sono veramente la meno sportiva delle squadre che io abbia visto esibirsi in questo periodo. E lì vai lì una stoccatina, appunto, perché, come avete sentito, ha nominato le Malvinas.
1: Insomma, su questa sportività mancata degli argentini, in tanti adesso se stanno additando.
23: Sì. E poi ieri avevamo parlato delle dichiarazioni a caldo di Trump mentre tornava a Washington proprio dopo la finale dei mondiali. Aveva detto di aver incontrato il premier canadese Carney, ma di averlo minacciato con dazi extra per via degli incendi che stanno inquinando i cieli degli Stati Uniti, e l'ha fatto. E sentiamo qui il premier dell'Ontario che non soltanto reagisce a questi ennesimi dazi imposti da Donald Trump, ma dice, tra l'altro vi invito a cercarlo su YouTube, snocciola tutti i dati degli incendi che ci sono stati negli Stati Uniti, che sono un numero enorme, perché tra le cose dette da Trump a Carney è che è tutta colpa dei canadesi che non sanno gestire bene le loro foreste e i loro parchi.
5: Rather than criticize and threaten Canada, your closest friends, maybe one day you're going to need our help like you did last year, and we deployed the people. I get frustrated just listening to that bunch of rubbish.
23: Quindi insomma, bunch of rubbish, spazzatura. Il premier dell'Ontario dice: è assurdo che gli Stati Uniti di Trump e Donald Trump si scaglino contro il Canada. Noi siamo i vostri alleati, oltre a condividere un lunghissimo confine, essere vicini geograficamente, siamo i vostri alleati più fedeli. Abbiamo sempre, anche in caso nei casi degli ultimi disastri naturali, abbiamo sempre aiutato. Ci aspettavamo qualche aiuto per questi incendi che ci sono in questo momento in Canada. La prossima emergenza che avrete, noi ci saremo. Avere invece questo tipo di muro eretto da Donald Trump è appunto frustrante, ma poi dice anche, più oltre che essere frustrante, è appunto rubbish, spazzatura, le dichiarazioni di Donald Trump che rimbalzano sui giornali americani, oltre naturalmente alle prime conseguenze di queste ormai credo 11 notti, 11 giorni di bombardamenti rinnovati sull'Iran, con tutte le reazioni dell'Iran sugli alleati degli americani nella zona e come purtroppo credo anche molti di noi abbiamo sperimentato già qui in Italia, l'immediato riaumento dei carburanti.
1: Dove ci porti adesso, Giulia?
23: Ti porterei in Spagna, come potete immaginare, un altro giorno di festeggiamenti, o meglio un altro giorno di cronache, di prime pagine sui festeggiamenti che ci sono stati soprattutto ieri sera a Madrid, e poi si riaccende, anche torna ad avere spazio l'inchiesta su Zapatero, ex premier socialista, che non c'entra quasi niente con Sanchez. Sanchez era giovanissimo quando Zapatero era premier, però il partito è questo. E quindi soprattutto i giornali conservatori giustamente continuano a seguire gli sviluppi di questa inchiesta per corruzione. Mentre in Francia oggi c'è un importante voto all'Assemblea, sapete quanto sia un tema controverso quello della riforma dell'agricoltura in Francia, e qui sentiamo un deputato di Rassemblement National che minaccia appunto di non votare la legge per soprattutto alcune norme che reintroducono dei pesticidi che invece erano stati eliminati.
6: Le texte, il est forcément déceptif parce qu'en fait, il comporte des mesures qui sont attendues par les agriculteurs et qui sont intéressantes, notamment sur l'eau, notamment sur le loup. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne la réintroduction de ces néonicotinoïdes, le gouvernement semble faire marche arrière.
23: E quindi dice, insomma, sarà, lo sapete, lui è il vicepresidente dell'Assemblea ed è un rappresentante di Rassemblement National, quindi partito all'opposizione in questo momento, partito di Marine Le Pen, da sempre a fianco degli agricoltori, e sapete quante volte hanno bloccato la capitale e non solo con le loro proteste, quindi
1: però
23: vedremo.
1: Stavolta il tema è i pesticidi,
23: la reintroduzione,
1: cioè,
23: di pesticidi che
1: il governo voglia reintrodurre questi,
23: esatto,
1: pesticidi.
23: Sì, è tutto come vedete, insomma, pieno di contraddizioni, qualsiasi scenario. Ultimissima segnalazione da Arab News, che è questo quotidiano dell'Arabia Saudita in inglese, e il titolo è molto eloquente: questa è una guerra su larga scala, cioè questi 11 giorni con le dichiarazioni di Donald Trump, sostanzialmente il memorandum of understanding è carta straccia, e soprattutto tutte i controbombardamenti dell'Iran, in particolare sulle basi sulle postazioni del Qatar e della Giordania, effettivamente allarga per l'ennesima volta lo scenario di guerra in quell'area.
1: In realtà abbiamo ancora un minutino con un altro titolo.
23: Allora ti riporto in Germania, sì, perché ieri abbiamo parlato di Jens Spahn e di come queste sue dimissioni chieste, ma in realtà pretese dal cancelliere Friedrich Merz, per il fatto che lui ha avuto un figlio con la maternità surrogata con il suo compagno. Abbiamo detto, in realtà sembravano in un primo momento proprio una questione di coerenza, cioè in Germania la maternità surrogata non è permessa e quindi loro sono ricorsi a una madre surrogata americana. Per coerenza mi dimetto. Jens Spahn è anche un cattolico praticante e la Chiesa cattolica, sappiamo, è contraria alla maternità surrogata. Poi stanno emergendo, e se ne continua a parlare, tutti in retroscena. In realtà Friedrich Merz avrebbe ceduto non tanto a questi grandi ideali di coerenza politica, ma alle pressioni della CSU, che vuole una presenza più importante, e quindi, siccome Spahn era anche portavoce della CDU, questo ruolo quasi certamente verrà dato a Markus Söder, che è il leader della CSU, la sorella bavarese della CDU.
1: Benissimo, Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi, con Filippo Aureggi in regia, Jacopo De Franchi in redazione. Ciao a tutti, buona giornata.

0: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
1: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
0: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
2: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
7: Senti, assicura, con noi puoi.
8: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
7: Senti, assicura, con noi puoi.
8: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
7: Senti, assicura, ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. Senti, assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
9: Sono le 14.
10: GR24, il sole 24 ore.

Di nuovo ben ritrovati con l'aggiornamento delle notizie di GR24. In primo piano i fatti di Bologna dopo la manifestazione per chiedere verità sulla morte di Fakir durante un intervento di polizia. C'è stata una guerriglia urbana nella notte fino alle prime ore del mattino, 64 gli agenti feriti. La condanna da parte della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che parla di violenza inaccettabile. Il sindaco Lepore dice: ieri a Bologna ci sono state due piazze, ma solo una rappresenta la città. Intanto la famiglia di Fakir chiede verità e giustizia. Nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran nella notte. L'Iran ha colpito diverse basi e infrastrutture statunitensi nel Golfo, in Kuwait, ma anche in Bahrain, dove i Pasdaran hanno annunciato di aver distrutto un data center di Amazon. Medio Oriente, c'è stato un nuovo raid israeliano su Gaza. È stata colpita, secondo la protezione civile palestinese, una famiglia di 6 persone, tra cui 4 bambini. Intanto in Libano l'esercito libanese entra nella seconda zona pilota dopo il ritiro di Israele, come previsto dagli accordi di Washington. Ancora con la cronaca, una bambina è stata risucchiata dal bocchettone della piscina mentre era in una gita ricreativa nel Trevigiano. Fortunatamente solo spavento e qualche livido per la bambina. I genitori hanno voluto rivelare l'episodio, tragedia sfiorata, dicono mancava una rete di protezione. In chiusura il caldo con le città da bollino rosso, oggi sono 17, ma la svolta è in arrivo con l'aria fresca anche al centro-sud. Non si ferma invece la serie degli incendi che sta colpendo in particolare Sicilia, Sardegna e Calabria, dove i roghi vanno dal Pollino alla costa ionica. È tutto, vi lascio a tutti convocati.

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
4: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
5: Grazie.
4: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
5: Faccio del mio meglio.
4: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
5: Aspetta.
4: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
6: Paolo Maldini e Andrea si sentono spesso, quindi immagino che si siano sentiti, però io non ho partecipato alla...
7: a questo incontro ancora.
6: No, assolutamente. Vabbè, quando...
8: E se Pirlo forse il nostro Della Fuente, cosa ne dite?
9: Dobbiamo convocare la banda.
10: Venite!
11: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
12: Per la prima volta quando guardo il calcio ho goduto per la sconfitta di una squadra. Penso che due partite con un atteggiamento da parte di professionisti del calcio così squallido contro l'Inghilterra, bene o male, era anche magari comprensibile visto i trascorsi politici, ma contro la Spagna davanti a miliardi di persone, tenere quell'atteggiamento provocatorio dal primo al 120° minuto è stato imbarazzante per loro. Until the break of time,
13: Genta, scusami, e perché ti dovrebbe dispiacere per Messi se i suoi compagni hanno fatto quello che hanno fatto ieri sera in partita? Sbagli, perché Messi, essendo il campione tanto lodato, tanto osannato, doveva prendere in mano la squadra anche da quel punto di vista.
14: Siete tutti rammaricati, tutti i sostenitori e tifosi dell'Argentina, eh? Vabbè, avete fatto la vostra magra figura.
15: A parte che chi vince ha sempre ragione e ha sempre vinto, però non mi sembra che la Francia sia scarsa, l'Inghilterra scarsa, la Germania scarsa, dai. L'Argentina sì, e poi Messi non ha corso niente, dai ragazzi.
16: I due migliori giocatori del campionato italiano, Lautaro e Nico Paz, 0 minuti in finale, la strada è lunga. You know it smells like shit.
17: Ronaldo e Ronaldinho, a dirlo vero, mi hanno fatto anche un po' di tenerezza.
18: Fosse un referendum popolare avremmo percentuali bulgare a condanna dell'Argentina. 800240024, se volete andare avanti non c'è problema, parliamone pure. Intanto Kevin Keegan è stato forse il primo giocatore straniero che ho amato da bambino, insomma, giocava con il 7 nel Liverpool ed era un Liverpool dominatore e lui dominava dentro a quel Liverpool. Era il 7 di un'Inghilterra che invece noi italiani riuscivamo qualche volta a dominare. Comunque se n'è andato dopo un terzo posto, non un granché ma il miglior risultato, dopo il 66 per la nazionale dei Tre Leoni. È il momento di salutarci prima dell'estate con il mio amico Massimo Mauro. Buongiorno Massimo.
19: Ciao, ciao Carlo, buongiorno. Era King, Kevin King.
18: King Kevin Keegan con quei riccioli neri. Beh, grande giocatore, sapevamo della, insomma, dei suoi problemi di salute, della sua malattia. Se n'è andato e gli mandiamo un bacio lassù dove si trova ora. Sai Massimo, io ho una passione per i mondiali di calcio, parliamo di Keegan, perché rappresentano, te lo dicevo ieri via messaggio, il gioco selvaggio, no? Quello nel quale il DNA conta più dei numerini 4-4-2, 3-4-1, 5-6-7 ed è il luogo dei giocatori. E questo mondiale mi è piaciuto perché abbiamo visto tanti, forse quasi tutti i campioni in purezza.
5: Sì, si è visto fino alle semifinali, devo dire, no, tante cose positive, no? Queste che stai dicendo tu. Poi c'è stata la paura di continuare ad andare avanti seguendo il proprio DNA, mi riferisco all'Inghilterra soprattutto e poi all'Argentina, perché l'Argentina quando l'Inghilterra ha incominciato a giocare quando perde 1-0.
18: Sì.
5: Però io ho sentito due telefonate,
18: sì,
5: e sono veramente d'accordo, perché come mai non si è riusciti a dire a Paredes che il centrale di una nazionale non può picchiare e basta, deve giocare a calcio per vincere. Come non si sia riusciti a far comprendere a Paredes che fare il killer lì in mezzo è deleterio per il gioco della squadra che deve vincere la Coppa del Mondo, è assurdo. Cioè, in due partite ha saputo solo fare la guerra in mezzo al campo e l'Argentina poi non ha vinto la finale. Però veramente era,
18: forse perché non aveva altre armi,
5: conveniente,
18: non avevano altre armi forse, Massimo,
5: ma io credo di no, perché il secondo tempo dell'Argentina contro l'Inghilterra ha dimostrato,
18: no, certo,
5: che se giocano nella metà campo avversaria costruiscono palle gol, cioè, come ha fatto l'Inghilterra, ha dimostrato che può perdere 3-2, 4-3, ma non può vincere 1-0 stando davanti alla propria area.
18: Sì. No,
5: Inghilterra ha un altro DNA, deve giocare la partita.
18: Sì.
5: Poi o la vince 3-2 o la perde 3-2, ma difendere l'1-0 l'Inghilterra non è capace. Ma
18: questo è chiaro, l'Inghilterra è frutto, lo dicevo l'altro giorno, di un certo esperimento genetico con un allenatore tedesco della Nouvelle Vague, evidentemente questa, questa storia non
5: ha funzionato. Io ho trovato assurdo pensare che il foglietto dell'allenatore si possa trasferire in campo durante la tensione, durante tre sostituzioni. Cioè, prendo il foglietto, metto i numeri al posto giusto e poi in campo tutto va come io ho pensato sul foglietto, ma non è così.
18: Ci sono i foglietti, ci sono i giocatori che devono interpretare il foglietto. Pierluigi Parda, sì, eccolo qua che è tornato.
7: Ciao ragazzi, sono
18: buongiorno. Come
5: è tornato. Ciao Pier.
18: Come è andato?
7: Ciao Massimo. Benissimo, sono già che operativo qui con il dottor Fontecchio, Carton Myers, Mario Boni.
18: A Marione Boni, salutamelo.
7: Prima di chiudere te lo faccio senz'altro salutare. No, sono d'accordo. Guarda, sono passate rispetto a ieri 24 ore e abbiamo secondo me la possibilità di fare un'analisi un pochino più precisa dell'Argentina, perché poi sono venute fuori le clip, insomma, c'è stato anche più tempo per ragionare. Te lo dicevo già ieri, a me dispiace che l'Argentina in finale ha fatto una brutta figura, secondo me, che va al di là di una partita che tutto sommato, anche se la Spagna ha fatto 21 tiri in porta, però comunque l'Argentina poteva pareggiare al 118esimo e poteva portarla ai rigori e diventare molto pericolosa. Però onestamente, col passare delle ore, credo che questa sensazione rimanga, resti, ed è un po' un peccato, perché poi magari un certo tipo di opinione pubblica si porta dietro anche
18: sembra diventata la squadra del demonio l'Argentina in questo momento, sai Pier.
7: Per
18: tutta una serie di motivi.
7: No, ma io non sono complottista.
18: No, ma sai, però questa è
7: una cosa che mi piace e spero che nelle telecronache sia venuta fuori, è raccontare la magia, ogni nazionale ha la magia. Per me ce l'ha l'Argentina, ce l'ha l'Inghilterra. Quando tu racconti la partita con l'Argentina e Inghilterra, c'è un calcio, c'è una poesia, una letterarietà nel calcio argentino, ma ce n'è altrettanto importante in quello inglese. Insomma, voglio dire, ogni storia, da quelle più diciamo inedite, penso a Capoverde o a Curaçao, a quelle più conosciute, insomma, merita di essere raccontata. Onestamente, la finale ha avuto un brutto epilogo, perché il gesto di non partecipare, non rispettare la premiazione avversaria, Paredes, e tutto sommato da parte di Messi, insomma, sappiamo che lui non è un leader di quelli, l'abbiamo sottolineato anche in positivo con Ambrosini, no? Cioè era uno che anche in mezzo alla grande confusione e alle proteste era l'unico che non protestava mai, però comunque è sempre il capitano, e quindi poi una leadership in un momento come quello,
18: uno c'è giusto squadra, cui chiederlo
7: no, appunto, però se la squadra è girata, io penso che Messi abbia la forza, l'esperienza e secondo me l'eleganza per dire ai suoi compagni giriamoci verso gli spagnoli e rendiamo il tributo doveroso, anche perché poi la partita, onestamente, sul piano agonistico era stata una partita abbastanza tranquilla, e sul piano anche del risultato, è un risultato che alla fine ci sta.
18: Sì.
7: Insomma, poi il gol arrivano i supplementari.
18: Io ho l'impressione che qualcosa sia successo, no? Ma Massimo è la persona giusta a cui chiedere quello che tutti vogliamo sentire, no? Quella fascia di capitano, l'abbraccio di Messi. Messi è certamente giocatore leggendario, anche personaggio a modo suo poetico, letterario, ma non è il capitano dell'Argentina numero 10, quell'altro che aveva la forza di imporre le sue volontà, cioè quello che ha giocato con Massimo Mauro, ossia Diego.
5: Sì.
18: Questo è un punto. Poi nella cronaca, però, Massimo, oggi leggendo la ricostruzione, ok, l'Argentina oggi è la squadra dei reietti, di quelli che sono comportati male, dei maleducati, in parte è tutto vero, va però detto, leggendo la ricostruzione, che qualche spagnolo, specie barcellonese, se i barcellonesi hanno dall'alto della loro superiorità morale spesso si sentono così illuminati, non si va a prendere per il naso chi ha appena perso una finale. Ricordate, Infantino non vi ha risposto alla telefonata stavolta, Gavi a Paredes, poi quello che già è fumoso di suo perde del tutto la brocca, quindi ci sarà stata anche qualche altra provocazione o motivo, il che non giustifica.
5: No, però durante la partita, io rimango al gioco, a quello che si vede, sì, a quello che è importante fare in campo a questi livelli, non dovrebbe trascendere un campione, perché se giochi la finale dei mondiali sei un campione, sei uno che se l'è meritata, no?
18: Sì.
5: Allora tu hai Messi, che è il più grande giocatore che c'è adesso, tu gli devi portare la palla lì, come hai fatto nel secondo tempo contro l'Inghilterra. Se invece litighi per tutta la partita, Messi non vede la palla perché non ha più 25 anni. Allora, per accenderlo, come è successo, ti ripeto, nel secondo tempo contro l'Argentina, contro l'Inghilterra, gli hanno portato la palla lì e Messi si è potuto esprimere. Contro la finale hanno pensato a litigare e basta, diciamoci la verità, cioè dovevano essere espulsi prima. Con l'Inghilterra gli hanno concesso molto, l'arbitro americano gli ha concesso tantissimo. Questo ha incominciato a dire, guardate che non si può picchiare e basta. Cioè se tu fai vedere la partita al VAR, no? Ci sono due o tre espulsioni da fare. Poi meno male che non le hanno fatte vedere, perché secondo me non era il caso. Però cioè, non andavano sulla palla, andavano facendo finta di andare sulla palla, alzando i gomiti, picchiando di qua e di là. E quindi la tecnica dell'Argentina, la capacità di gioco dell'Argentina, Messi, non sono venute fuori. La Spagna non ha meritato, ha strameritato.
18: Ma questo non c'è dubbio. Ma insomma,
5: poi si hanno fatto tutto. I furbi anche loro, mi dispiace.
18: Sì,
5: però,
18: no, i furbi, non, diciamo, secondo me non vai a provocare, nonostante tutto, non vai a provocare chi ha appena perso una Coppa del Mondo, perché se già i coglioni girati,
5: sì, figurati, però succede, queste sono cose che
18: non giustifica,
5: si dicono
18: che
5: dopo, perché quelli si dicono dopo, sono voltati. Io non vorrei partecipare a sti pettegolezzi.
18: No, ma Diego, secondo te avrebbe, insomma, secondo te avrebbe, cioè, sono sciocchezze che sto dicendo,
5: Diego,
18: però
5: sarebbe andato da Paredes e gliene avrebbe detto di tutti i colori, anziché picchiare vieni a passarmi la palla,
18: sì.
5: Questo sì che l'avrebbe fatto,
18: sì.
5: E poi sai, dopo non lo so, ma in campo
18: dopo
5: ti assicuro che la personalità di Diego avrebbe cambiato l'atteggiamento.
18: Messi
5: di
18: però non è il capitano che mi dà la sensazione che è lì e riesce e si impone sui compagni,
5: no,
18: da un punto di
5: non
18: vista
5: si è
18: comportamentale.
5: Sì, però c'ha 40 anni, cioè è un po' diverso, no? Perciò dico, non è che i ragazzi dell'Argentina sono esordienti, è tutta gente molto molto esperta, no? Allora, cioè, dovete vincere la partita, non dovete fare a pugni, è questo che dico io. Poi stai perdendo 1-0, quindi devi giocare, devi fare qualcosa, non puoi dare pugni e basta.
18: No, questo l'abbiamo visto, tutto quello che ha detto adesso Piero. Abbiamo Mario da Trento che è un ascoltatore, ma volevo approfittare ancora di 2 minuti di Pierluigi, che poi credo devo lasciare, perché c'è al di là di pugni, botte, cazzotti e spalle girate alla Coppa. Il mio re del mondiale è Mbappé, Pierluigi. Perché capocannoniere epocale, lo sappiamo, lo dicono i numeri, ma a proposito di capitani, in questo mondiale, che pure non ha vinto, la squadra più forte non ha vinto, e questo spesso accade ai mondiali, è stato il capo carismatico di quella squadra e si è imposto come giocatore che forse non riconoscevamo più nel Real Madrid.
7: Allora sì, fammi però prima dire una cosa, tanto qua abbiamo, se hai voglia, penso di avere qualche minuto in più perché stanno tutti amabilmente mangiando, quindi siamo tranquilli. No, io sono d'accordissimo con quello che dice Massimo, e non è che faccio una croce su Messi, per carità, io penso che l'immagine di Messi in lacrime sia una delle immagini più potenti, più belle, perché questo è un calciatore meraviglioso, insomma. Però il fatto che tu dica giustamente che lui non ha, diciamo, nelle sue caratteristiche più spontanee, il fatto di andare
18: di imporsi sui
7: è vero, però qualcosina toglie alla grandezza calcistica, certo. Proprio qualcosina, non sono per le drammatizzazioni, cioè, è una cosa comunque che secondo me gli ha tolto qualcosa, perché se lui avesse avuto un atteggiamento invece un pochino più forte nei confronti della squadra avrebbe fatto,
18: non è nelle sue corde, Pier.
7: Partendo dal presupposto che lo amiamo tutti e lo ringraziamo in eterno e spero che continui a giocare, perché è un giocatore incredibile e la tecnica, ha fatto un grandissimo mondiale, ha ragione Massimo, cioè, poi l'Inghilterra si schiaccia, Tuchel gli dà la possibilità di giocare al limite dell'area di rigore l'ultima mezz'ora tutti quei palloni e lui ti fa malissimo contro la Spagna, questa possibilità non gli è stata data, piccola attenuante secondo me sulla partita dell'Argentina è stata la perdita dei due centrali di difesa. Questa cosa è successa e sicuramente gli ha tolto per esempio l'opzione Lautaro, che sicuramente sarebbe entrato in una situazione diversa, gli ha tolto un po' di soluzioni, la squadra a quel punto ha pensato soltanto a difendersi e alla fine ha strameritato la Spagna. Mbappé molto bene,
18: è per poi, terre di questo mondiale, cioè, destini, se vogliamo enfatizzare.
7: Se sai, i destini poi del mondiale passano per quello che succede nei momenti chiave, quindi bene, per carità, capocannoniere, 10 gol, ha dato tante risposte, l'etichetta di dictator l'ha sicuramente stracciata, perché con la nazionale è stato un leader vero, uno che ha fatto giocare bene i compagni, uno che è stato anche generoso in certi momenti, però poi alla fine la Francia si è incartata. Ma i destini in queste competizioni qui passano per strade sottilissime, e quindi poi alla fine quello che succede in una partita cambia completamente gli scenari. La Francia e Mbappé erano arrivati alla partita con la Spagna in un modo meraviglioso
18: e poi sono stati messi in prigione perché
7: hanno finito male. È l'ultimo dei temi, lo sai, però credo che il pallone d'oro di quest'anno sia un bel casino, perché Yamal, che l'anno scorso già ha fatto molto bene, quest'anno fra infortunio e un mondiale comunque secondo me non disprezzabile, perché è stato un ragazzo intelligente, ha mostrato grande maturità, però non ha fatto un mondiale da trascinatore. Rodri mi sembra un po' troppo poco per potergli dare il pallone d'oro un'altra volta. Mbappé insomma ha fatto un sacco di gol, però
18: non ha vinto niente
7: in questa stagione.
18: No, certo.
7: Messi sarebbe un premio alla carriera, non lo so, insomma è abbastanza complessa ad
18: secondo
7: oggi.
18: Me considerate anche sponsor, marketing eccetera, Yamal può essere, nonostante tutto quello che hai detto che sia vero, è il candidato più plausibile. Mario Trento, buongiorno. Dica.
19: Niente, io volevo solo dire, ribadire un po' a Pardo. Sinceramente l'atteggiamento dell'Argentina è stato deludente, non possiamo dire che fino al fine del secondo tempo, poi no, l'Argentina ha subito assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della Spagna, D'altronde non aveva altre armi, perché la superiorità tecnico-tattica della Spagna è stata veramente fantastica, secondo me. Poi Messi sicuramente è stato un grande giocatore, però non è un leader che in quei momenti lì deve prendere in mano la squadra, deve capire fin dove può arrivare una squadra anche nell'atteggiamento, l'invocare l'arbitro per un presunto conversazione con, cioè sinceramente è da piccoli uomini, secondo me. Secondo altro aspetto, Yamal non è che ha fatto un campionato stratosferico, anzi,
18: no, diciamo, stava che bene.
19: Ha vinto il collettivo, il straordinario collettivo della Spagna, e merito e tanti complimenti alla Spagna.
18: Sì, tanti complimenti, c'hanno i giocatori, perché adesso sembra la squadra operaia proletaria, quelli della porta accanto. Io ricordavo ieri che secondo me c'è un pallone d'oro a metà campo che l'ha già vinto, due potenziali palloni d'oro, Cubarsí e Lamine Yamal, che ha giocato questo mondiale da infortunato, addirittura sembrava non dovesse nemmeno esserci. Ma voglio sentire Massimo a proposito di Mbappé, del re di questo mondiale. Io ho detto Kylian Mbappé, tu Massimo?
5: Ma a me non piace quando c'è un giocatore che vince il capocannoniere e la squadra non vince. Secondo me c'è qualcosa che non va. Onestamente è un giocatore che non aiuta i compagni a dare il massimo. Mi sembra la bellissima copia di Cristiano Ronaldo. Sto parlando ovviamente di giocatori straordinari, quindi se devo sceglierne

0: vince due Coppe dei Campioni.
1: Sì, mi è sembrato un Mbappé diverso però questo di questo mondiale, anche fuori dal campo e anche per quello che ha detto. Io metto un po' tutto insieme nel discorso, ed è per quello che mi ha sorpreso.
0: Il dato che non ha vinto è importante. Poi io sono felicissimo che ha vinto la Spagna, perché vedere Trump tra l'altro su un palco che non ci doveva stare, secondo me, vederlo premiare insomma la nazione che gli ha detto no a tutto, è stata una goduria pazzesca.
1: Sì, questo penso io ti favo Argentina, però in quello abbiamo goduto tutto il resto del mondo, insomma, salvo i repubblicani americani forse. Allora vi voglio far sentire una cosa, così inquadriamo un ultimo discorso, che è questa.
2: Sulla shortlist è limitata a due nomi, quelli che sono stati fatti, Mancini e Pirlo, o ci sono altri nomi possibili?
3: Ci possono essere altri nomi possibili.
2: E ovviamente non ce li rivelerai.
3: Perdonatemi.
4: Maldini e Leonardo sono stati individuati negli aeroporti che portavano da Milano i due direzione Barcellona. Bene, abbiamo scoperto che c'è stato un incontro con Pep Guardiola. Piccolo, grande interessamento nei confronti della nostra nazionale c'è. Non sappiamo se dirà di sì, se dirà di no. Quel che è certo è che Maldini e Leonardo verosimilmente gli hanno proposto il progetto azzurro, e resta da capire chiaramente quello che accadrà nei prossimi giorni. Non è un problema da quello che ci risulta di cifre, è un problema generale.
5: Every 3 days, game. In the moment, I said to Pep, stop a little bit, slowly. That is a little bit the target. And after, we'll see. If I missed, then someone wants me, I'll be back. Otherwise, I will continue.
1: Massimo Mauro, Pep Guardiola, sappiamo tutti, è un tuo amico di golf, tuo socio di golf, tu lo frequenti.
0: No, vabbè, ma
1: davanti?
0: Mi meraviglierei molto se Guardiola allenasse qualunque squadra il prossimo anno. Sarei molto molto molto meravigliato. I giornalisti sono bravi a fare scoop, a fare come si dice, autocelebrazioni a volte su cose che magari non esistono.
1: Sì, ma secondo me questa...
0: Ho rispetto di tutti, però
1: viene Guardiola, ma lo vedresti alla nazionale italiana?
0: No.
1: Non lo vedresti?
0: Assolutamente. No.
1: Perché?
0: No, la nazionale è un posto difficilissimo, prescindendo che a me non piace, te l'ho già detto qui, te lo ripeto, a me non piace l'allenatore straniero, Pep ha una mentalità completamente diversa dalla nostra, completamente diversa, non credo che andrebbe bene
1: Io sono della tua idea, Pierluigi ne ha un'altra,
6: Io dico che a Roma si dice magari c'è casca, nel senso, poi tanti discorsi sul fatto che è sempre stato un allenatore, non un selezionatore, che ha bisogno, diciamo, un po' come il discorso si faceva quando è arrivato Spalletti, di lavorare tanto sul campo, che ha delle idee che in questo momento sono chiaramente diverse da quelle storiche del calcio italiano, che comunque tanto non è che se prendi Guardiola cambia la base e diciamo l'acquario dei giocatori dai quali può scegliere, questi sono tutti discorsi veri. Però io credo che insomma, se ci fosse mai un'apertura da parte di Guardiola, sarebbe stuzzicante, sarebbe interessante, sarebbe utile anche dal punto di vista culturale, secondo me, perché ci aprirebbe verso idee e suggestioni. E devo dire che l'esempio della Spagna, di questa Spagna, è molto interessante, perché qui veramente c'è una generazione di giocatori che sono cresciuti con De La Fuente, 10 su 26 dalle giovanili, hanno fatto bene, questa vittoria della Spagna parla a tutti noi e ci dice quello che dovremmo provare a fare, ovviamente nel medio-lungo periodo, perché non è che se fai degli investimenti adesso il risultato sarà domani mattina, ma nel medio-lungo periodo dovremmo fare come ha fatto la Spagna in questi anni. A me piacerebbe, poi è chiaro che ci sono mille temi e argomenti assolutamente rispettabili che possono far venire dei dubbi, però insomma per me sarebbe una suggestione
1: sarebbe una botta di vita,
6: adrenalina, anche di autostima, di coraggio, di entusiasmo per tutto l'ambiente.

0: Conte che negli ultimi anni è stato veramente dal punto di vista psicologico
1: scafo,
0: perché
1: Prozac se ce n'è uno, Viagra, quello che volete, sarebbe quella roba lì, Guardiola per il nostro umore. Allora, grazie Pier, ci sentiamo domani, ciao.
0: Ciao ragazzi, ciao, ciao Massimo, ciao ciao ciao.
1: Ciao, che poi nel salutare Massimo Mauro, sono d'accordo su Guardiola, mi sfugge la ratio dell'alternativa.
2: No, mi sarei emozionato, come ha detto Pier, se Leonardo e Maldini avessero detto in una settimana abbiamo ottenuto dai presidenti molto più tempo per avere giocatori in nazionale.
1: Sì.
2: Cioè, questo conta. Cioè, sì, tu puoi mettere pure Rambo in panchina, sì, ma non fai gol, Rambo.
1: Sono d'accordo.
2: Pep questo lo ha sempre detto. Io dicevo, ho allenato dei fenomeni, perciò ho vinto e perciò ho fatto quello che ho fatto. Io ringrazierò Messi tutta la vita, queste sono le parole di Guardiola.
1: Ma certo.
2: E in Italia chi ringrazia?
1: No, ma sono d'accordo con te, Massimo. Non, cioè, con me sfondi una porta girevole. Cioè, secondo me non puoi mettere anche i supereroi in panchina, ma non è quello il punto. Senti, buona estate, amico mio.
2: Ci sentiamo
1: alla ripresa dei giochi. Ti ringrazio molto, Massimo Mauro, come sempre. Lascio la palla a Deborah Rosciani perché c'è la borsa e poi c'è Leo Turrini.
3: Non telefono, non chiamo.
4: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
5: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
4: Ecco, bravo mister.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
8: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Ufficio Casa Smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
12: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Fineco Private Banking, eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: Buon pomeriggio a tutti da Deborah Rosciani. Intanto le prime indicazioni a Wall Street. Mercato americano oggi dovrebbe aprire in rialzo con gli investitori che stanno continuando ad analizzare gli ultimi sviluppi della guerra in Iran, ma preferiscono in questo momento concentrarsi sui risultati aziendali alla vigilia della presentazione dei conti di Alphabet, Tesla e Intel. Intanto il petrolio viaggia di nuovo al rialzo perché il Brent a Londra si sta riavvicinando ai 91 dollari al barile, 90,7 in questo momento, il greggio americano è sugli 84. Intanto come vanno le borse europee dopo una partenza questa mattina più indecisa, hanno preferito imboccare la direzione positiva per poi di nuovo ingranare la marcia indietro. Parigi è di nuovo sulla parità. Francoforte guadagna lo 0,12%, Milano, che è arrivata a guadagnare lo 0,7%, riduce a più 0,50%, comunque guidando i rialzi dei listini continentali. Tutto questo grazie ad STM più 3,22% Prismian, che beneficia di un giudizio positivo di Jefferies, più 2,8%, più 2 per Leonardo, 9 commesse importanti nelle ultime ore per il gruppo, Eni in rialzo di un punto, seguono nel settore bancario con un rialzo di circa lo 0,8%, Banco BPM, Fineco, Bank più 0,6%, per Unicredit e Monte dei Paschi, bene anche Fincantieri più 0,51%. I titoli invece con le prestazioni peggiori, meno 2,8% per Inuit, meno 2,54% per Diasorin, meno 1,8% per Amplifon, calo di un punto per Campari e Tenaris. Per il momento è tutto.
18: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
19: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
18: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
20: Hai caricato le valigie?
21: No.
20: Hai fatto il pieno?
21: No.
20: Perfetto, partiamo!
22: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
20: Hai prenotato?
21: No.
23: È italiana?
24: Sì.
23: È affidabile?
24: Sì.
23: Rispetta l'ambiente?
24: Sì. Indovina chi è?
23: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
24: Nasce.
25: Cresce.
23: Resta con te.
26: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
27: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: senso? No, sì, per favore, no.
1: Sì,
0: no,
1: sì, non ha proprio senso. No, bruttissimo. Veramente non ha alcun senso. Ci sono telecamere ovunque.
0: Bravo, sì, bravo Scaloni, che riporta un po' di
1: normalità.
0: Eccolo qua, Paredes. Spari Garcia, anche su Gavi.
2: Soprassediamo, Piero.
3: Los jugadores saben, porque en otro momento cuando la selección perdía se los criticaba, pero ahora es agradecimiento puro. ¿Los jugadores son conscientes de eso? ¿Que el sentimiento es otro?
4: Yo creo que eso es lo mejor que tenemos, que no nos damos cuenta de la crítica. Las críticas, como bien lo dicen ellos...
5: Se habló de una lesión de
4: Leandro. Que sigan hablando.
5: Se habló de una lesión de Leandro. ¿Está bien? ¿Se encuentra bien de salud?
4: Él está bien, tiene una pequeña lesión, pero está bien. Yo sabía lo que significa para mi hijo la selección argentina y sabía que se iba a reponer justamente para esto. Gracias.
3: Bueno, ahí está la madre de Leandro Paredes.
6: Sembra quasi che la Spagna ha avuto culo a vincere contro l'Argentina. Cioè, ieri la Spagna ha avuto la palla sempre, li ha annichiliti, li ha distrutti. Loro sono stati tipico di quelle squadre che sanno che sono inferiori e ti menano.
7: Allora, quella che avete sentito, questo era un whatsappatore, quella che avete sentito invece era la mamma di Belzebù. Cioè la signora Miriam Paredes, che ha provato a difendere il figlio, ma oggi Satana è indifendibile e i Satana argentini sono indifendibili. Addirittura qualcuno dice chi mette in dubbio, caro ascoltatore, la superiorità della Spagna in questa partita? Ma chi? Non certo Leo Turrini, che sta viaggiando sul carro spagnolo.
8: Ah, maestro Genta, Giorno Turrini, io sono in coda
7: sul
8: sono
7: carro in coda. Spagnolo è in coda,
8: no,
7: sulla Pero Cormano,
8: sul carro e lei spagnolo. Mi chieda perché
7: il carro spagnolo è pieno e va piano.
8: No, perché c'è una protesta di tutti gli argentini che vivono nel nord Italia contro gli otorino laringoiatri.
7: Sì.
8: E lei mi domanderà: ma perché protestano gli argentini con te?
7: Perché?
8: E io glielo spiego subito. Perché quando nello spogliatoio della squadra di Scaloni, prima della partita, hanno saputo che il leggendario Adani era senza voce, hanno capito che la finale era segnata. Perché con Adani senza voce, che è bravissimo, che io adoro, chiaramente la forza morale interiore, Einstein, Dios e tutto il resto del selezionato, certo, Era svanito, finito, e quindi si sono fatti prendere a pallate dagli spagnoli. Devo dire, questo Paredes, che ha lasciato un bel ricordo anche nel nostro campionato, è sicuramente pronto per battersi per il titolo mondiale dei pesi medi, perché l'Argentina aspettava un erede di Carlos Monzon da oltre mezzo secolo, e lo hanno trovato,
7: Leandro,
8: quando ha steso Gavi, Pedri, Rodri e tutti
7: i resti. Sì, sì, ma sono avanzato d'accordo con lei.
8: Devo dire,
7: ma...
8: maestro, Genta, dica, mi faccia concludere.
7: Dica,
8: purtroppo,
7: dica,
8: con Adani senza voce è stata la più brutta finale dei mondiali di tutti i tempi.
7: Quindi lei ha preferito Adani a Pardo, mi pare di capire.
8: No, se poi ci mettiamo... Pardo cosa c'entra? Io Pardo,
7: come cosa c'entra? Hanno fatto la telecronaca.
8: Con l'auricolare, con un secondo collegamento, ma se poi ci mettiamo... Questa finale bruttissima, quando è arrivato Trump, che voleva premiare gli spagnoli, stare nella foto, e Rodri gli ha detto: no, prego, si accomodi. questi sono momenti che riscattano una vita, un'esistenza.
7: No, ma è tutto molto bello, perché adesso l'Argentina è diventata la squadra del potere, no? È la squadra di Trump, la squadra dei Satana che picchiano, è diventata proprio la squadra dei reietti, mentre la Spagna è simbolo di purezza,
8: no, allora mi faccia
7: purezza,
8: dire
7: civiltà e democrazia,
8: no,
7: è il calcio del popolo, Barcellona, Atletico,
8: City, qui dalla coda della Pero Cormano, io adoro Leo Messi, credo di... Avevo già 60 anni quando lui debuttò nel Barcellona, adesso ne ho più di 90, e quindi ha rallegrato la mia terza età, un campionissimo meraviglioso, però con tutto il rispetto, cioè, non si può arrivare a una finale e non giocarla così e in scena. Cioè, questa è la negazione di tutto questo che il nostro amico Adani ha tentato di raccontarci per più di un mese, cioè quello è l'anticalcio assoluto. Poi dopo arriva Trump, hai capito? E Rodri gli dice: no, nella foto no, nella foto no. Allora uno dice, è valsa la pena accumulare tutti questi anni per vedere scene del genere, insomma. Però il prossimo mondiale sarà 64 squadre.
7: No, forse pare 128 adesso, il tassametro corre, è rimasto indietro.
8: Ho sentito la conversazione tra lei e Mauro.
7: Sì.
8: Secondo me rischiamo di non qualificarci neanche con 64
7: amici. Ma c'è il padrone del mondo che ha detto di sì, cioè il padrone del mondo non solo calcistico, quel signore svizzero-italiano che ha detto che se allargano, se non bastano 64 ne mette 128.
8: Per me devono fare una modifica, Infantino e Trump, mi segua.
7: La seguo,
8: devono dire, nel 2030 è il centenario del mondiale di calcio.
7: Sì.
8: Allora va fatta una norma che stabilisca che chi ha vinto la Coppa almeno una volta è ammesso di diritto all'edizione del centenario. In questo caso noi, anche se non viene Guardiola, se ci mettiamo Pirlo o potremmo anche richiamare Gattuso, Bonucci e Buffon, la giochiamo. Noi dobbiamo avere questa speranza qui, no? I detentori del trofeo almeno una volta
7: avrebbe talmente un senso, avrebbe talmente un senso questo, ma non solo per l'edizione del centenario, questo avrebbe talmente un senso che non lo faranno mai, cioè si scordi che lo fossero.
8: Io le voglio dire una cosa, però, ma la garra, che fine ha fatto la garra?
7: La garra,
8: che era una mia cugina che si chiamava Garra molti anni fa, no? Che chiamavano Garra perché lei, quando vedeva delle figure maschili come la sua, Caro Genta, si illuminava di immenso, insomma, questa cugina Garra.
7: Garra,
8: ora sì. la garra argentina in questa finale New Jersey non l'abbiamo vista, abbiamo visto l'erede di Monzon, questo Paredes, ma roba da pazzi.
7: Sì. Andavano alle 15, anche se io non sono
8: gliela voglio dire. Se alla finale andava sui 15 round vinceva l'Argentina.
7: Sono d'accordo, però io non voglio fare l'adoratore del demonio Paredes, però se bravo, arriva Paredes. No, bravo, ha fatto la figura del clown, del pagliaccio, questo è chiaro, ha fatto una figura pazzesca.
8: Detto che
7: se mi arriva lì un barcellonese impomattato che mi dice: ah, Infantino non ti ha risposto al telefono stavolta, io il barcellonese dai buoni propositi, con la faccia da bravo bambino, io qualcosa glielo dico, insomma,
8: ho capito.
7: Ho appena perso la finale di Coppa del Mondo, sono Belzebù e tu mi vieni a pestare la coda? Io potrei anche reagire col forcone. Questo non giustifica niente, ha fatto una figura di merda incredibile Paredes.
8: Detto che lì a perculare non ci vai,
7: secondo me.
8: No, però io lo dico, guardi, anche per rispetto nei confronti di Leo Messi. Può darsi che sia stata la sua ultima partita ai mondiali, così.
7: E io me lo auguro, sinceramente, sia stata l'ultima, perché non vorrei.
8: Però, i suoi compagni di squadra non possono alimentare, al di là di come è andata la partita, una sceneggiata del genere alla fine, perché Messi, in questo ha ragione Adani, è veramente, per noi che amiamo lo sport, quello che è stato Einstein per la fisica, quello che è stato Neil Armstrong per le esplorazioni spaziali. Allora bisogna avere da chi gli sta accanto rispetto per figure che hanno contribuito alla nostra emotività, alla nostra storia, e sono stati i suoi compagni di squadra, almeno alcuni, con quel comportamento lì alla fine, a non avercelo. Tra l'altro aggiungo che mi è piaciuto moltissimo che ieri Messi, nella sua dichiarazione sui social, ha detto: faccio i complimenti alla Spagna,
7: ma che ha meritato di vincere. Ragazzi, ma mi sembra il sindacato.
8: Lui l'ha fatto. Però
7: Turini, anche qui io seguo Pardo, cioè un grande capitano sarebbe andato lì dai suoi e li avrebbe messi a posto, cioè un altro capitano con il numero 10 avrebbe, ma perché
8: ma
7: Messi non è quello,
8: cercandolo Torino, lo ringoiato
7: ecco,
8: perché glielo ho detto, quando si hanno saputo Adani non ha la voce, hanno capito che avevano.
7: Senta, ma volevo chiederle questo, poi vorrei parlare anche di qualcos'altro, ma dopo il traffico, però. Ma le è piaciuto di più Tom Cruise, che sembrava uscito da Armageddon e che tutto vestito in nero con gli occhiali da sole in mano ha detto delle cose di cui non si è accorto nessuno, non so neanche cosa ha detto, oppure Madonna, Ronaldinho, che sembravano i Teletubbies, ha acutamente notato qualcuno?
8: No, io non voglio fare body shaming a proposito di Ronaldo, di Madonna e no. anche di Ronaldinho. Quindi
7: non è body shaming, è una roba cromatica, cromatica.
8: No. A me, devo dire, per tutto il mondiale è piaciuto moltissimo Beckham, che lo inquadravano sempre in tribuna e si vedeva il fastidio che aveva quando doveva abbracciare sua moglie Victoria.
7: No, ma perché? Cioè, non voglio fare un po' di shaming e dite sta roba qua. Ma perché?
8: No, si vedeva la scena. Si vedeva che Beckham era costretto dalla presenza delle telecamere a mostrarsi affettuoso. Ma è verissimo.
7: Ma non è vero.
8: Si capiva lontano.
7: Ma non è vero. Ma non è vero.
8: Lontano un chilometro. Che Beckham proprio non ne può più e io
7: partecipo. Ma non è vero.
8: Lei, tra l'altro, gente che ha già avuto 5
7: perché
8: mogli,
7: mette Zizania?
8: Dovrebbe ben capire il disagio di David Beckham in questo contesto, in questa situazione. So che lei si è identificata.
7: No, ma si figuri la signora Trump che deve stare lì vicino a lui. Cioè, allora, se vogliamo proprio essere insomma, di dire le cose come stanno. O no?
8: Darsene per la foto della coppa si è ispirato a Melania, perché anche sì. Melania quando vede Trump dice no, però vai pure nell'altra stanza, no? E Rodri come Melania poi, ha fatto la stessa
7: cosa. E poi sono io che faccio body shaming, che dico cose cattive, avete capito? Traffico.
2: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
9: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
10: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 63 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV. Siamo anche in diretta video su sito e app di Radio 24, sulla pagina Facebook di Radio 24 e sulla app da Zoom.
11: Non è poca cosa.
12: Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Vi presenta Strade in diretta.
14: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, per incendio rimane chiusa la carreggiata tra Tremonzelli e Resuttano in direzione Catania. Traffico ancora bloccato sulla carreggiata opposta per lo stesso motivo all'altezza dello svincolo per la strada provinciale 138. Andiamo al nord sulla 4 Milano-Venezia, qui riaperto lo svincolo di Brescia Est, precedentemente chiuso in entrata in direzione Venezia per incidente. Permangono code tra il bivio per la 21 e Desenzano, sempre verso Venezia. Infine sul tratto milanese della 4 per incidente, traffico incolonnato tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Con questo è tutto, Strada in diretta torna tra un'ora.

0: heard you being furious about the car or the incident or the
1: battery.
0: Tell
1: us. I came out of turn one, I had no power. And I got to the top of a Rouge with 0% battery, and I was going slower than a Formula 2 car, and I got overtaken by three drivers, you know, left me totally vulnerable. Then the incident, okay, Lewis got the penalty, I shouldn't have been in this position in the first place.
0: Frustrated, angry, but what are you thinking?
1: Yeah, getting used to this disappointment, unfortunately.
2: Allora, questo era Russell. Se Kimi è come Yamal, Messi è come Hamilton, più o meno come età ci siamo, Kimi e Yamal stessa età, Messi ha un paio d'anni meno di Lewis Hamilton, ecco, il sospetto che Toto Wolff sia parente di Paredes, perché dà a Russell una macchina di Formula 2, questo dice Russell. Ah, è caduto Turrini, si vede che qualcuno ha tagliato i fili, probabilmente è stata la signora Beckham a interrompere la comunicazione con Leo Turrini, che si è perso,
3: no, sono qui.
2: Si è perso quanto ho detto. Abbiamo fatto sentire Russell che dice che lo fanno correre con una Formula 2. Ho notato che Kimi ha la stessa età di Yamal, Kimi come Yamal, Messi come Hamilton, siamo lì anche come età, e dicevo che Toto Wolff deve essere parente di Paredes perché dà a Russell una macchina di Formula 2 e quindi è un cattivo assoluto.
3: No, beh, allora bisogna dire una cosa, che sicuramente Russell non si aspettava all'inizio della stagione, l'abbiamo già raccontato,
2: sì,
3: che l'Harry Potter di Bologna fosse così forte. Lui addirittura all'inizio del campionato aveva escluso il nome di Antonelli tra i suoi potenziali avversari per il titolo, e adesso ogni Gran Premio si trova di fronte a questo maghetto della velocità che fa dei numeri impressionanti. Cioè, è vero, Mercedes è l'auto migliore, tutto, ma Antonelli ha già vinto 6 gare e anche quando ha perso era comunque nettamente più veloce dell'antipatico George in pista. Quindi io capisco lo stato d'animo di Russell, ma escludo che in Mercedes apposta gli diano una macchina, diciamo così, meno efficiente.
2: Questo ha detto Russell, l'ha umbrato Russell, che non so perché dice antipatico. Perché antipatico?
3: No, antipaticissimo.
2: Ma perché?
3: Antipaticissimo. Cioè, uno che, ma a me non ha fatto nulla.
2: Ha fatto come Paredes con lei?
3: No, ma Russell è uno che ancora a gennaio di quest'anno diceva ma Antonelli è un apprendista che ha ancora tanto da imparare. Cioè, lo ha trattato con un sussiego, con, voglio dire, non adesso disprezzo un termine eccessivo, ma con una considerazione, ecco, bravo. E adesso si trova questo qui che non ha neanche 20 anni, che fa delle cose, io veramente lo dico, ma non perché dalla mia terra, parliamo lo stesso dialetto, poi magari il mondiale finirà in tutt'altro modo, ma questo bambino qui è qualche cosa di formidabile. E devo dire, gli italiani tutti lo stanno capendo. Io sono recentemente andato a un convegno di ferraristi, collezionisti, clienti, quelli che hanno i soldi di gente, e a un certo punto ho detto: scusate, erano centinaia di persone, ma se si arriva all'ultima tappa del mondiale e Antonelli si sta giocando il titolo con Leclerc,
2: ma questa è una domanda perfida,
3: no, con chi votate? Aspetti, una volta il 98% avrebbe risposto per il ferrarista, e stavolta è finita 50-50, cioè questo Monello qui sta cambiando la percezione. Io naturalmente parlo di Formula 1, di automobilismo. Poi ricordiamoci sempre, guardi, io quando lei mi ha chiamato era a pranzo con Piero Ferrari, che mi ha detto: ma veramente tu conosci Carlo Genta? Ho detto sì, in maniera un po' vaga, ma lei è un mito persino per il vicepresidente dell'azienda di Maranello. Piero mi ha ricordato però una cosa verissima che diceva sempre suo padre alla fine dei suoi anni raccontava che il 90% di un risultato in Formula 1 dipendeva dalla macchina, solo il 10% dal pilota. Adesso il papà di Antonelli, che per me è come un coetaneo, quasi fratello, mi ha detto: ma noi sappiamo benissimo in famiglia che lui fa queste cose perché ha una macchina straordinaria.
2: Certo.
3: Quindi questo va detto, però le fa, mentre Russell non le riesce a fare. Dopodiché adesso si va a Budapest, caro Genta,
2: sì,
3: e lì noi fedelissimi, irriducibili, come posso dire, eterni innamorati della signora in rosso,
2: che sta andando
3: coltiviamo la, bravo, coltiviamo la speranza che su quel tracciato.
2: Ma com'è questa storia che Carletto Leclerc, cosa le ha detto Leclerc, cosa ha detto lei Turrini a Leclerc per farlo ringalluzzire in questo modo, che sembrava perso nei meandri e stritolato dalle spire di Hamilton?
3: L'ho incontrato un pomeriggio dall'Otorino Laringoiatra di Adani, sì, perché anche i piloti ci devono sentire bene, e gli ho detto: senti, ti devi svegliare, perché non esiste che stai dietro a uno che potrebbe essere tuo padre, cioè il vecchio rincoglionito baronetto. E lui mi ha guardato e mi ha detto: Leo, hai ragione, farò il massimo per poter invertire questa situazione. Sì. Ci sta riuscendo, però occhio, perché Hamilton va fortissimo. Anche domenica Spa ha beccato una penalità ingiusta, se no arrivava davanti a Leclerc, io ve lo dico.
2: Sì, però è arrivato dietro, però è arrivato dietro, zio, e Leclerc ha fatto primo secondo nelle ultime due corse.
3: Assolutamente, ma secondo nel mondiale dietro Antonelli chi è? Me lo dica lei.
2: Sì, no, Lewis Hamilton, lo so, ma vabbè. Ma
3: cioè, Hamilton vinse il Gran Premio di Cartagine, che c'era,
2: no,
3: anche Ulisse,
2: lo so,
3: citato, no, nel film di Nolan con Matt Damon. Quindi voglio dirvi che bisogna avere rispetto per quelli come noi che hanno già varcato la soglia della quarta età, caro Gen.
2: Ho capito che lei ha scaricato, no, Carletto Leclerc, che ha abbracciato.
3: No, io sono ferrarista di rito leclerchiano, però riconosco di essere ammirato dalle prestazioni del vecchio zio baronetto.
2: Questo sì, come siamo tutti ammirati dalle prestazioni di Messi, che io spero si ritirerà dalla nazionale.
3: Beh, vedrà lui.
2: Fa venire i brividi che queste cose, ma magari vado avanti, ma basta, gioca nella finale mondiale, l'hai persa.
3: Ma lei, una bella partita inaugurale del mondiale in Paraguay nel 2030, Argentina-Italia.
2: Sì, con Messi che
3: Argentina-Italia, messi in campo, 43enne, sì, che fa saltare come birilli Palestra, Barella, Gatti, lei non la vedrebbe volentieri.
2: Sì, con Pirlo in panchina, va bene, lasciamo.
3: Ma vediamo.
2: No, ma lei mi aveva risollevato una giornata iniziata dal dentista, si figuri un po', lei era riuscita a risollevarmela, adesso è di nuovo precipitata nel paredesismo.
3: Ne parleremo all'ultima puntata della stagione di Tutti Avvocati martedì prossimo, perché poi lo dico al popolo di Piero Cormano in coda: Genta va in ferie con i suoi 7 figli,
2: sì,
3: e ci ritroveremo il 20 di agosto.
2: Ma ben poco, ben corte le ferie rispetto alle sue. Grazie Leo Turrini, grazie davvero,
3: a presto, un abbraccio.
2: Un abbraccio a Leo Turrini, a Claudia Schiattoni in redazione, Gianmarco Fernato e Martin Garamone, regia radio. Oggi c'è Etienne, vero? Etienne Perrot, regia televisiva. Molto bene, ci sentiamo domani alle 2.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ovunque ti portino le vacanze, porta con te il Sole 24 Ore. Leggi il quotidiano digitale e tutto il sito per 2 mesi a solo un euro. Ma attenzione, questa offerta esclusiva è riservata alle prime 5.000 attivazioni. Abbonati ora su ilsole24ore.com/estate. Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile. In compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
7: Le 15.
8: GR 24, il Sole 24 Ore.
7: Scontri a Bologna dopo la manifestazione per Fakir, 64 gli agenti feriti, Meloni, violenza ingiustificabile. Medio Oriente, decima notte di attacchi, anche raid israeliani su Gaza, sterminata una famiglia di 6 persone. Frode sui fondi PNRR in Italia, 84 indagati dalla Procura europea. Ben ritrovati dalla redazione, da Katia Caramelli. Negli scontri di ieri sera a Bologna per le proteste dopo la morte di Abderrahim Fakir, tra gli operatori delle forze dell'ordine sono risultati feriti in 64, con prognosi dai 3 ai 35 giorni. Risultano danneggiati 6 mezzi della Polizia di Stato. Il primo bilancio della Questura di Bologna. Per Giorgia Meloni quanto accaduto è ingiustificabile, così la Premier. Ieri Bologna, dice invece il sindaco Lepore, ha visto 2 piazze. Piazza Nettuno rappresenta Bologna, l'altra no.
9: Sulla morte di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità senza sconti per nessuno. Nulla però può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Interviene così sui fatti di Bologna Giorgia Meloni, che sui social condanna gli scontri di ieri sera. È irresponsabile alimentare un clima di odio verso chi indossa una divisa e mettere a ferro e fuoco la città, afferma la presidente del Consiglio. Sulla stessa linea anche il ministro degli interni Piantedosi, che assicura indagini rigorose, mentre il guardasigilli Nordio sottolinea che quello applicato ai poliziotti coinvolti è uno scudo processuale, non penale. La vicenda riaccende lo scontro politico sulla sicurezza, già arroventato dal caso Roggero. Le opposizioni chiedono di fare piena luce sulla morte di Fakir, condannano gli scontri e difendono il sindaco di Bologna Lepore, finito nel mirino del centrodestra, che ne chiede le dimissioni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: Medio Oriente, decima notte di attacchi incrociati con le guardie rivoluzionarie iraniane, che hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in Bahrain. In un raid israeliano su Gaza è stata sterminata una famiglia di 6 persone.
10: Le squadre di soccorso al lavoro tra le macerie di una palazzina distrutta da un drone israeliano a Gaza. Bombe che uccidono un'intera famiglia di 6 persone. 4 erano bambini. Attacchi che avvengono nonostante la tregua. Mentre secondo le immagini satellitari l'esercito israeliano procede speditamente nella costruzione di un'enorme barriera di terra che separa oltre il 50% della striscia di Gaza sotto il suo controllo dal resto del territorio. Secondo quanto scrive Associated Press, nel comando centrale degli Stati Uniti, incaricato di monitorare il cessate il fuoco, né il Board of Peace, l'organismo guidato dal presidente americano Trump, che dovrebbe in futuro sovrintendere Gaza, hanno voluto commentare la questione della barriera. Il Dipartimento di Stato americano ha però comunicato che sono stati avviati i primi passi per attuare l'intesa di sicurezza concordata tra Israele e Libano nelle 3 zone pilota del Libano meridionale. Secondo l'accordo, le forze armate libanesi assumeranno il controllo delle zone e disarmeranno Hezbollah, mentre l'esercito israeliano effettuerà un ritiro graduale dal territorio libanese che occupa. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: La Procura europea di Milano ha sequestrato circa 20 milioni di euro depositati su conti bancari e polizze assicurative collegati a 5 società nell'ambito di un'indagine in corso su una presunta frode relativa ai finanziamenti del PNRR. Allo stato attuale l'EPO ha notificato a 84 rappresentanti legali di società in tutta Italia che sono oggetto di indagine per sospetta frode aggravata a danno degli interessi finanziari dell'UE. La frode sospetta è stimata in circa 40 milioni di euro. L'ARAN e i sindacati hanno firmato l'accordo per il rinnovo del contratto degli enti locali per il 2025-2027. Il contratto riguarda circa 403.000 persone e prevede fino a 154 euro di aumenti medi a regime e arretrati medi fino a 1.136 euro. È tutto, il GR torna alle 16.00.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
2: SNP Assicura, con noi puoi.
3: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
2: SNP Assicura, con noi puoi.
3: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
2: SNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. SNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Cara Marianna Aprile, ci sei?
6: Sono qui, dove vuoi che sia.
5: Allora, stavo pensando che noi il sabato mattina ci troviamo alle 8:30 e ricapitoliamo assieme i fatti della settimana, il sì e il no.
6: Il no!
5: La guerra e la pace, la politica italiana, lo facciamo con libri, con rubriche, con amici e nemici. E in più stavo pensando, sai cosa è successo dopo 2 anni?
6: No.
5: Ecco, sono diventato socio, sai?
6: Certo.
5: Socio?
6: Ad honorem.
5: In onda, peraltro, me l'hai detto. E,
6: ovvio.
5: E quindi stavo pensando, saremo io e te per sempre amici e nemici.
6: Ah, così.
7: Amici e nemici, di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8:30 su Radio 24.
8: Sara dalla cucina mi chiama ad alta voce per nome. Samuele, Samuele, mia moglie non mi chiama mai per nome. O meglio, solo in poche occasioni.
9: C'era la moca sul fornello, Ian era proprio all'altezza della moca con il viso. Quando ha spruzzato tutto il caffè bollente, ha preso in pieno il viso di Ian.
8: Storie di scottature piccole e grandi in una puntata che si intitola Piccole e grandi ustioni.
7: Matteo Cacce racconta storie che non sai.

Cominciamo la seconda puntata di questa ultima settimana della stagione di Matteo Caccia Racconta. Ripeto, ultima della stagione. Questo vuol dire che poi ci risentiamo con le vostre storie, con le storie originali, lunedì 7 settembre. Facciamo una piccola pausa, ma voi non fate una pausa da noi, perché noi per tutta l'estate, per le 6 settimane di fine luglio, agosto e primi di settembre, vi continuiamo a raccontare le storie. Sono le storie migliori che ci avete mandato in questa stagione. C'è una piccola variazione, però, insomma, piccola virgola, dipende dai punti di vista. Non siamo in onda alle 3 del pomeriggio, come sempre accade, ma alle 11 del mattino. 11. Ora, io so che voi state pensando, com'è che posso modificare la mia giornata in modo alle 11 del mattino da essere in macchina o essere già in studio oppure essere nelle condizioni di ascoltare? Allora, innanzitutto vi tranquillizzo sul fatto che c'è comunque sempre il podcast. Alle 3 del pomeriggio ci sarà un bellissimo programma che potrete ascoltare al posto nostro nell'attesa che ritorniamo, ma alle 11 del mattino, guardate, è un'opzione. Potreste immaginare di svoltare la vostra giornata in nostra funzione, altrimenti ci risentiamo il 7 di settembre ai soliti orari. Piccoli grandi ostionati, si chiama la puntata di oggi. Partiamo con una storia che ci ha raccontato Samuele, il nostro ascoltatore, che racconta di una vacanza che a un certo punto va un po' storta per quei piccoli incidenti domestici che sembrano piccoli e poi in realtà hanno dei risvolti abbastanza rognosi. Tutto risolto, stiamo tutti bene adesso, è passato qualche anno e siamo tranquilli. Detto questo, però, noi vi raccontiamo questa storia. È una storia presa da un libro bellissimo che ha scritto Paolo Nori, che si chiama Grandi Ustionati, che racconta la storia di quando lui, dopo un incidente grave che ha già raccontato in varie fasi, anche in un podcast molto bello che si intitola Le due volte che sono morto, ci racconta proprio del momento in cui si trova in ospedale e a un certo punto la persona che lo ha salvato va a trovarlo. La puntata si intitola così, Piccoli e Grandi Ustionati. Benvenuti.

0: La nostra famiglia è composta oggi da mamma Sara, Ian, fratello maggiore, Isacco, mezzano, Esther, la piccola, ed io, che sono il babbo. Dobbiamo andare indietro nel tempo alcuni anni, quando Ian aveva 8 anni e Isacco 2. Decidiamo di trascorrere le nostre uniche ferie estive presso un B&B nelle vicinanze di La Spezia, per visitare le Cinque Terre assieme ad un'altra coppia, anch'essa con 2 figli. La casa dove alloggiamo è il casolare ristrutturato della famiglia di un amico, totalmente immerso nelle vigne in cima ad una collina, con un piccolo giardino, una zona giochi per bambini, in fondo al vigneto una piccola stalla con un paio di somarini e, non poteva mancare, un barbecue. Super organizzati, in particolare con cibo e bevande di tutto rispetto, iniziamo le vacanze. Visitiamo spiagge, i vari borghi, alla sera ci troviamo tutti assieme sotto al pergolato leggermente illuminato, a grigliare mentre i ragazzi corrono nei vigneti, vanno a vedere i somarelli, le mogli apparecchiano e se la raccontano. Insomma, tutto ciò che si fa in vacanza, ci si rilassa.
1: A livello familiare siamo una famiglia che piace viaggiare in autonomia, quindi si fanno le vacanze, si trova un posto, si parte un po' all'avventura, si decide giorno per giorno cosa andare a visitare, basato tanto anche sulla parte culinaria, quindi ci piace mangiare e bere bene, quindi abbiamo tutto l'iter, anche l'agriturismo, detto andiamo lì, prendiamo il loro vino, si mangia bene le Cinque Terre. Eravamo strutturati perché con l'altro mio amico ci avevamo portati su una lombata intera di manzo, quindi 25 kg di carne per la sera.
0: Circa a metà della settimana decidiamo di stare in zona e di preparare il B&B. Non ricordo cosa avevamo preparato, penso trofi al pesto. Mentre chiacchieravamo, mia moglie va a preparare il caffè, esce dalla cucina, si torna a sedere per alcuni minuti, poi torna dentro a controllare se il caffè è pronto, visto che avevamo a disposizione una moka. E qui inizia una nuova avventura. Sara mi chiama ad alta voce per nome, Samuele, Samuele. Mia moglie non mi chiama mai per nome, o meglio, solo in poche occasioni. Di solito è per cazziarmi sul casino che faccio nell'ambito domestico, oppure perché c'è un problema serio. E questa non poteva che essere la seconda opzione. Mi alzo velocemente, corro in cucina, vedo Sara che aveva il grembiule sporco e davanti a lei Ian col viso ricoperto di caffè. In un attimo mi è trascorsa davanti agli occhi una vita di incidenti personali e di corsi di primo soccorso, come se stessi cercando un file, e l'ho trovato. Prendo Ian, lo metto sotto la doccia fredda, gli taglio la maglietta con le forbici, tutto mentre piangeva e mi diceva «Babbo, ho freddo». Dopo alcuni istanti chiedo a Sara «Come stai?». Mi risponde «Mi sono scottata anch'io, ma nulla di grave». Mi volto verso mio figlio. Il viso si stava raggrinzendo, la pelle sembrava che si sfogliasse come se fosse una muta di un rettile. A quel punto decido di portare all'ospedale entrambi, visto che la situazione era visibilmente complicata. Chiedo ai miei amici di tenermi Isacco e poi parto. Grazie ai comandi vocali cerco sul navigatore l'ospedale di La Spezia. Intanto cerco di rincuorare Ian che mi dice «Babbo, brucia!» e io gli rispondo, mentre lo guardo dallo specchietto retrovisore e noto continui peggioramenti. «Non ti preoccupare, hai la pelle come quella del babbo, ma stai attento a non toccarti il viso, ok?» E lui, da bambino ubbidiente, non si è mai toccato il viso nonostante continuasse a dirmi «Babbo, brucia!». Per non farci mancare nulla, mia moglie mi dice «Sto per svenire». Le rispondo «Ma veramente, ci manca solo questo, coricati ma stai sveglia». Intanto guidavo, sicuramente senza rispettare i limiti, e chiedendo ad uno come stava e all'altra se era ancora sveglia. Oggi, quando lo raccontiamo, ci ridiamo su, immaginando quel poveraccio alla guida con le mani sul volante che cercava di sdrammatizzare e di tenere sveglia la moglie, consapevole che doveva fare una scelta su chi prendere in braccio per primo e portarlo dentro.

0: Comunque alla fine nessuno è svenuto e tutti siamo entrati in ospedale e subito hanno visitato e curato Ian. Sara nulla di grave, salvo un grosso spavento. Ian invece ustione di primo e secondo grado al viso, dagli occhi in giù e al collo parte frontale e laterale. Il medico ci dice di tornare il giorno dopo nel pomeriggio, che ci sarebbe stato il chirurgo per farlo vedere. Mentre torniamo verso il B&B, mi ricordo di questa garza che avevo usato anni prima in una ustione a un braccio. Ne parlo con Sara. Non è il suo campo, visto che lei è ostetrica, ma sicuramente sa di cosa si parla. Infatti mi conferma che potrebbe essere una soluzione, ma noi non siamo chirurghi e qui entra in gioco un altro amico, un chirurgo di cui ho sempre avuto una grande stima. Quindi lo chiamiamo. Fortuna vuole che non fosse in turno, risponde subito. Gli spieghiamo la situazione e ci dice cosa comprare e cosa fare. I suoi consigli sono stati di cambiare spesso le garze, circa ogni 4 ore, perché non si devono seccare. Di essere molto delicati, in modo da non staccare la pelle dal corpo e di tenere sempre unte le ferite con delle pomate. Cosa facile a dirsi, ma Ian aveva talmente tante garze sul volto che sembrava uno scafandro. Questo è stato poi il nome che abbiamo dato alla situazione e tutte le volte che c'era da fare la medicazione si diceva «Dai Ian, è ora di togliere lo scafandro!» Andiamo in farmacia, prendiamo bende e garze per scottature.
1: La preoccupazione grossa era che, visto che prendeva il collo una porzione, una grossa porzione anche del viso, la preoccupazione era quella di che rimanessero cicatrici o che ci fossero da fare degli interventi chirurgici, perché quanti dicono c'è da parlare con il chirurgo, comunque pensi subito alle cose peggiori.
0: A questo punto iniziano le nostre seconde vacanze. Ian non può stare al sole e ha il viso e il collo tutto bendato con la retina che gli copre anche tutto il capo in modo da tenere ferme le bende. Prima domanda, cosa facciamo? Dove andiamo? A casa? Decidiamo di restare e continuare l'iter della terapia con l'ospedale di La Spezia e di cambiare itinerari. La vacanza prosegue sicuramente non felicissima, ma scherziamo sullo scafandro, parliamo dell'incidente, delle avventure che avremo nei prossimi giorni, tra cui l'incontro col chirurgo. Tutti pensierosi, perché vedevamo le ustioni e nonostante fossimo ottimisti, la paura di cicatrici e di un crollo psicologico era sempre nei nostri pensieri. Entriamo, li informiamo che avevamo provveduto in autonomia a fare delle medicazioni aggiuntive, ci dicono che abbiamo fatto bene ed il lavoro è stato fatto correttamente. Chiediamo quando sarebbe arrivato il chirurgo e ci dicono che non era presente. A quel punto, cercando di stare calmo, faccio notare che avevamo un appuntamento. Ci spiegano la situazione e ci danno un altro appuntamento per 2 giorni dopo. Ovviamente non particolarmente entusiasta dell'accaduto, ma in quel momento avevo un solo obiettivo, che era aiutare mio figlio. Continuiamo a fare le medicazioni in autonomia, andiamo a vedere i musei, alcune città, prendiamo il trenino, si va avanti ogni 4 ore, compresa la notte, perché lo dobbiamo svegliare, lo medichiamo e via, si torna a puntare alla sveglia. Scadono i 2 giorni, ma ci stiamo anche avvicinando alla fine delle ferie. In ospedale ci dicono «Oggi c'è il chirurgo», un grosso sollievo. Tra me e me ho pensato «Oggi o la va o la spacca». Gli tolgono lo scafandro, il chirurgo lo guarda, lo scruta e dice che è stato fatto un buon lavoro. Continuate così per alcuni giorni, non prendete sole per un anno, senza usare creme, ma non dovrebbero esserci ripercussioni estetiche. Felice, fiero della mia famiglia e di Ian, ancora oggi mi chiedo come un bambino possa avere una forza interiore così radicata che tante volte neanche un adulto possiede. Nonostante sapesse a cosa andava incontro, ogni volta che suonava la sveglia lui si alzava e si faceva medicare. I mesi dopo non sono stati facili, non tanto per le scottature, ma per la situazione psicologica. Ci sono state ripercussioni con delle sensazioni di ostruzione all'esofago, ci sono state tante versioni, ma nessuna certezza. L'importante è che si sono risolte e oggi Ian affronta la vita da rugbista.

0: Si chiama Bandages questo brano di Hot Hot Heat perché chiaramente le bende sono un pezzo fondamentale del racconto di Samuele, della storia di Samuele e della storia di Ian e della sua famiglia. Pronto? Ciao Samuele, buongiorno.
1: Sì, ciao Matteo, buongiorno a te.
0: Come stai tu e soprattutto come sta Ian?
1: Noi stiamo bene, benissimo, Ian sta bene, è qua a fianco a me, che vi saluta.
0: Salutacelo tanto.
1: Ok, perfetto.
0: E quanto tempo è passato esattamente, Samuele?
1: Allora, si parla del 2019-2020, adesso qualcosa mi posso perdere perché delle avventure abbiamo fatte tante, comunque siamo sì, in quel periodo lì, quindi aveva 7-8 anni, no? Quindi parliamo di anni fa.
0: Senti, qual è stata la dinamica dell'incidente? Non è caduta la caffettiera, è uscito il caffè, dico bene?
1: Esatto, è uscito il caffè, praticamente era sul gas e a un certo momento, visto che mia moglie, se era poi presente mia moglie, io ero a tavola e praticamente ha visto qualche problema, che il caffè non usciva, poi quando sono arrivati lì che hanno controllato dove si avvita la moca è uscito il caffè, quindi caffè bollente.
0: Wow. Senti, perché tu eri così preparato con le manovre di soccorso? Hai fatto dei corsi? Cioè, perché sapevi già tutto?
1: Qualcuno sì, ma più esperienza personale. Ho fatto dei lavori saldatore, mi sono scottato anch'io in modo non così esteso, ma comunque primo e secondo grado, ho avuto dei principi anche di terzo, non esteso, quindi la conoscenza di come si comporta la pelle era abbastanza, ero informato proprio sulla mia pelle, diciamo, e anche la conoscenza, perché poi sono una persona che gli piace conoscere le cose, a seconda se è olio, se è acqua, se è qualcosa, ci sono vari metodi
0: diversi.
1: Infatti la prima cosa che abbiamo fatto, esatto, prima cosa che abbiamo fatto, siccome era acqua sotto la doccia fredda, gelata, che mi ricordo che Ian piangeva dicendo freddo, però ho detto stai lì, è ancora presto, stai lì.
0: Senti, perché dici che i problemi sono stati più psicologici che fisici?
1: Perché la parte fisica l'ha risolta, diciamo, velocemente, nel senso che una volta passato il dolore, e devo dire che Ian è un ragazzo molto fortunato perché ha una soglia del dolore molto alta, e quindi diciamo che la parte fisica del dolore l'ha sopportata bene. Guarito, ha avuto invece altre situazioni proprio psicologiche di paure, e soprattutto ha passato proprio un periodo lungo, dove si parla di qualche anno, dove faceva fatica a deglutire, o comunque quando deglutiva sentiva un fastidio interno. Siamo andati a pronto soccorso più di una volta per vedere se c'era qualcosa capitato con il pesce, sembrava che avesse dell'ISC, ma realmente era solo un problema psicologico e di sensazioni, perché essendosi ustinato il collo ha passato dei mesi che quando deglutiva sentiva come qualcosa grattare, o comunque un'ostruzione, ma era solo data dalla pelle che si stava ricostruendo.
0: Senti, per caso Ian è ancora lì accanto a te?
1: Sì, ancora accanto a me.
0: Ce lo passi che lo salutiamo, visto che sentiamo la voce,
1: certo,
0: anche del del protagonista di questa storia.
1: Sì, certo, lo passo.
0: Grazie.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Ian, come stai?
2: Bene.

0: Sì, ho provato tanto dolore, però mi ricordo, soprattutto quando sono andata in macchina, che c'era l'aria condizionata accesa a palla. Poi quando mi hanno suonato all'ospedale, che ero bardato come una mummia in faccia.
1: È un periodo che ti ricordi, non l'hai cancellato dalla memoria.
0: Sì. E poi mi ricordo soprattutto che non potevo uscire, cioè
1: Certo.
0: non mi piaceva, che
1: Immagino.
0: non potevo stare al sole e non potevo uscire.
1: Ian, grazie mille. Ringrazio anche il tuo papà per averci mandato questa storia. In bocca al lupo per tutto e per la tua carriera di rugbista e quello che sarà. Un abbraccio, buona estate.
0: Ok,
1: Ciao.
0: grazie, ciao.
1: Ciao.

0: Si intitola Burning, questo brano di The Whitest Boy Alive. Borsa in diretta, poi torniamo. È sempre Radio 24, sempre Matteo Caccia racconta piccoli e grandi ustionati insieme a Paolo Nori.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
8: Perché se non deghi, non ci credi!
9: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Zanzara Tour! Avanti tutta!
13: Io mi rassegno al peggio!
14: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: Buon pomeriggio a tutti.

0: E da Deborah Rosciani, come preannunciavano i futures, la partenza per il mercato americano è discreta, è positiva. Abbiamo il Dow Jones in avanti dello 0,42%, più 0,6% per lo Standard & Poor's, in rialzo di oltre un punto e mezzo. Il Nasdaq procede invece mista, la seduta in Europa più incerta da questa mattina, gli indici indecisi sulla direzione da prendere. Parigi è di nuovo negativa, meno 0,15%, Francoforte sale dello 0,10%, un po' più convinta da questa mattina Piazza Affari con un rialzo dello 0,51%. Il focus americano è sulle trimestrali, ma anche sulla situazione geopolitica, sempre sulla questione in Iran che sta condizionando il prezzo del petrolio. Il Brent a Londra è ritornato sopra i 91 dollari, il greggio americano è di nuovo vicino agli 85, e come sempre questo è il fattore di maggior disturbo soprattutto per le borse europee. A Piazza Affari 4 punti percentuali di rialzo per STM Prysmian, con il giudizio positivo degli analisti di Jefferies in rialzo del 3,8%, Leonardo più 1,7%, Eni più 1,41%. I titoli invece che accusano i ribassi più significativi, abbiamo meno 3,70% per Diasorin, meno 3,23% per Inuit, calo di oltre 2 punti per Amplifon e Stellantis. Per ora è tutto.
1: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
5: C'è una cosa che però a te sfugge perché non ci puoi arrivare, perché è troppo fine. Se, scusami,
6: ci sono offensivo. No, ma lo so.
7: Possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, non offenderti, potremmo metterci anche un robot.
8: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente, il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale, purtroppo per voi ci sono ancora. 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno. Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9, naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
9: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre. Matteo Caccia racconta.
10: Paolo Nori, scrittore italiano dalla penna sopraffina, ha avuto due gravi incidenti nella sua vita. Due incidenti che ha anche raccontato in un podcast meraviglioso dal titolo Le due volte che sono morto. Uno di questi però lo ha anche raccontato in un libro, è un libro che si intitola Grandi Ustionati, il reparto ospedaliero dove è finito dopo essere stato estratto dalla sua auto in fiamme. Ecco, in questo passaggio Paolo incontra una delle persone che da quell'auto in fiamme lo ha tirato fuori. Lui è Paolo Nori.

L'altro giorno mi viene a trovare un signore. Mi riconosci? Mi chiede. Ancora, ho pensato. No, gli dico, non ti riconosco. Io sono uno di quelli che ti hanno tirato fuori, mi dice, quel venerdì là. E mi racconta l'incidente per filo e per segno. Che c'era un'argenta con su due albanesi che mi hanno centrato nel serbatoio, che lui era a letto e si è svegliato di colpo, l'ha svegliato il rumore. Che è sceso di corsa in pigiama con altri due, hanno provato a tirarmi fuori la macchina, che era una palla di fuoco. Che intorno c'erano delle persone che gli dicevano venite via, lasciate stare, che lui mi ha detto non se la sarebbe mai perdonato, che sentiva che dentro io facevo un rumore, che se non mi avessi tirato fuori avrebbe sentito questo rumore per tutta la vita. Che poi alla fine sono riusciti a prendermi per la cintura, sollevarmi al di sopra della carrozzeria della mia macchina, che la capote di plastica era liquefatta, e mi hanno tirato fuori dall'alto. Che dopo un secondo che mi hanno estratto la macchina è esplosa come nei film, che io quando sono uscito mi sono seduto tranquillo sul marciapiede ad aspettare l'ambulanza e gli ho detto guarda la macchina ha puttane, che poi ho guardato la mano sinistra che c'era la pelle che si staccava, guarda la mano gli ho detto guarda che roba, che lui e gli altri due anche loro si sono ustionati le mani ma poco, che lui e un fratello gli è morto così in un incidente, che adesso io sono suo fratello, che tutto quel che è successo, il mio salvataggio, si è compiuto per volere di Allah, che lui quando torna di notte da lavorare adesso non riesce a tornare da solo e rivede le fiamme, che suo figlio ha 2 anni ma le capisce le cose, che quando sente frenare davanti alla casa si mette a piangere, si vede che pensa che sto ancora bruciando davanti a casa. Vivere non è attraversare un campo, diceva Pasternak. Aveva ragione, vivere non è attraversare un campo. È strano, io ho delle reazioni talmente inconsuete, io che non sono mai stato uno sentimentale, quando lui, l'egiziano, diceva quel che diceva, io mi dovevo sforzare per non mettermi a piangere, che mi veniva da piangere continuamente. Non devi piangere, pensavo, che tu non sei mai stato uno sentimentale. Poi c'erano in giro anche delle infermiere che facevano i loro mestieri, non stava bene farmi vedere, e allora tutti i momenti cambiavo argomento. Non ne avevo molti argomenti, non l'avevo mai visto questo egiziano, era difficile inventarsi le cose, poterne parlare. Che poi dopo ho pensato che è il posto che provoca delle reazioni sentimentali, non solo a me, a tutti. Che la prima volta che mi hanno messo in piedi sulle mie gambe dopo le operazioni, 5 passi, dietro front, 5 passi, un'infermiera mi ha detto mia mamma che si è messa a piangere, quando mi ha visto che camminavo, dopo 30 giorni che mi vedeva sempre steso nel letto. Queste sono le nostre soddisfazioni, mi ha detto mia mamma che ha detto mentre piangeva, questa infermiera. Che qua dentro succedono di quelle cose. La prima volta che sono uscito all'aperto sotto il cielo con l'ortopedista dovevo stare attento a dove mettevo i piedi. All'aperto, che la superficie del cortile dell'ospedale maggiore di Parma non è liscia, non è regolare come la superficie del corridoio del reparto grandi ustionati dell'ospedale maggiore di Parma. La prima volta che sono uscito all'aperto sotto il cielo, dopo 40 giorni che non lo vedevo il cielo, io dovevo stare attento a dove mettere i piedi. Il cielo non l'ho neanche guardato, il cielo la prima volta che potevo guardarlo dopo 40 giorni di corridoi. Succedono di quelle cose qua dentro, anche leggere.

Leggere, prima di rimettermi a scrivere, io leggevo un casino. In questo reparto grandi ustionati, anche 2 o 3 libri al giorno, avevo un sacco di tempo. Mi sarei fatto anche una cultura. Questi 40 e passa giorni di letture, se solo mi ricordassi quello che ho letto. Comunque, nel vago ricordo che ho delle cose che ho letto, la cosa più bella che ho letto qua dentro mi sembra l'inizio della prima canzone dell'album di Tom Waits. Si intitola Big in Japan, Alto in Giappone, che sentirla come la canta lui non capivo niente di quello che dice. Poi nel libretto allegato al compact disc, il testo in inglese è facile, il testo. Ho lo stile, non ho la grazia, ho i vestiti, non ho la faccia, ho il pane, non ho il burro, ho la finestra, non ho lo scuro. Ma in Giappone sono alto, in Giappone sono alto, in Giappone sono alto. Ero lì che camminavo con Rocco per il corridoio. Rocco è un altro dei degenti di questo reparto grandi ustionati. Prima era pieno il reparto, adesso molti sono guariti, siamo rimasti in pochi ormai. Io, Rocco, un bambino di Modena e una ragazza di Monticelli. Rocco è qui da prima di me, si è messo in piedi prima di me. Cammina peggio, però anche sua mamma a Rocco gli dice sempre «Guarda Learco come cammina bene, impara da lui». Ero lì che camminavo con Rocco, io 48 giorni che sono qua dentro, lui quasi 80, ero lì che camminavo con lui, che da quando ci siamo messi in piedi, io con Rocco, appena possiamo, non facciamo altro che andare avanti e indietro per il corridoio. Eravamo lì, che camminavamo, da dentro il cucinino dove stanno le infermiere quando non hanno niente da fare, abbiamo sentito un discorso che ci ha inchiodati, ci ha ridotto tutti e due all'immobilità. «Cosa facciamo?» diceva un'infermiera da dietro la porta, «che adesso stanno guarendo tutti». «Come stanno guarendo?» diceva l'altra infermiera. «Ah, il bimbo e la ragazza di Monticelli sono quasi a posto. Rocco e Learco hai visto come van spediti, ormai sono pochi giorni». «Beh, almeno 20», diceva l'altra infermiera. «E se in 20 giorni non viene dentro nessuno? È già successo». «Ah beh, io in aspettativa non ci vado, beh. E neanche in geriatria a pulir delle merde», diceva la prima infermiera. «Ne teniamo qui uno, come abbiamo fatto con Giovanni. Ti ricordi con Giovanni?» diceva la seconda infermiera. «Mi ricordo sì, poveretto. L'abbiamo tenuto in ostaggio 15 giorni che era guarito». «E beh, faremo così anche stavolta», diceva la seconda infermiera. «Ne teniamo qua uno fino a che non entra uno nuovo». «Ah beh», diceva la prima, «io in geriatria non ci vado, su questo non ci piove».

0: Lui è ovviamente Tom Waits, che canta Big in Japan, e lui è ovviamente Paolo Nori, il libro si chiama Grandi Ustionati. Io mi scuso con Paolo, mi scuso per i fan, con i fan di Paolo, che conoscono bene il modo che Paolo Nori ha di leggere i suoi testi, che ovviamente è irriproducibile e probabilmente anche molto più efficace di un altro modo qualunque di leggere i suoi testi, ma insomma, tant'è, volevamo raccontare questa storia e ci ho provato. Ora ascoltiamo Le Strade in diretta e poi torniamo a sentire storie che arrivano dal palco del Pinch di Don't Tell My Mom. A raccontare ci sarà Claudio Caprara.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food,
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Un buon pomeriggio a tutti voi. A causa di un incendio ancora chiusa la 19 Palermo-Catania tra Tremonzelli e Resuttano in direzione Catania. Sulla statale 3 bis Tiberina, la E45, il traffico è bloccato per un incidente all'altezza di Ponte Pattoli in direzione Viterbo Terni. Sulla 14 Adriatica per i temporali si verificano code tra Senigallia e Ancona Sud in ambo le carreggiate. A causa di un incidente sulla 4 Milano-Venezia si procede in coda tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Code di 5 km per un altro incidente, sempre in direzione Venezia, tra Ospitaletto e il bivio per la 21. Questi maggiori disagi, Strade in diretta torna tra un'ora.
2: Matteo Caccia racconta.
0: Continuiamo a prendere estratti da quella serata che facciamo al Pinch di Milano, dove ogni primo lunedì del mese chiedo a delle persone di salire su un palco e raccontare in 5 minuti di tempo una storia, qualcosa che è successo loro che preferirebbero non raccontare a loro madre. Questa è la ragione per cui sentite un audio diverso, sentite l'eco, sentite il pubblico che ride o che applaude e soprattutto in questo caso sentite la voce di Claudio Caprara, che racconta di 5 amici, di una macchina spagnola, dell'Europa dell'Est. Siamo nel 1984 e un'idea molto molto vaga di dove andare. Claudio ci porta in un viaggio, veramente un viaggio on the road, che finisce nel posto più simbolico della Guerra Fredda, il Checkpoint Charlie, dove anche un libro può diventare sospetto.

Buonasera. È una cosa che ha a che fare con i comunisti, ovviamente. Allora, la storia è del 1984. Avevo 24 anni. Sono di Imola, e anche questo qualcuno lo sa. Io e un gruppo di miei amici storici, insomma, che ancora oggi facciamo una volta all'anno un viaggio un po' nostalgico e invece un po' anche molto, diciamo, per cercare cose nuove, ci eravamo messi d'accordo per partire con la mia macchina, che era una Ronda. La Ronda era una macchina spagnola, uguale, identica alla Ritmo, però essendo spagnola costava meno della Ritmo, che era una Fiat, e la Fiat era troppo, diciamo, costosa per le nostre tasche. Erano le vacanze di agosto, quindi erano le vacanze più importanti. Ma prima faccio un passo indietro. Era il 1984, era agosto, un mese e mezzo prima era morto Enrico Berlinguer, solo per contestualizzare il periodo, e una decina di giorni prima c'era stata una storia di cronaca, che anche qui nessuno di voi ricorderà, che riguardava il fatto che erano state trovate delle teste a Livorno attribuite a Modigliani. E poi dopo si scoprì che era una bufala clamorosa, però i giornali italiani sono stati pieni di questa storia per molto tempo. Esatto, anche perché uno dei più grandi critici italiani aveva detto che erano autentiche. Questo non c'entra niente con il resto della storia, perché sono le 7 di sera, partiamo in 5 su questa Ronda, abbiamo anche i bagagli sul portapacchi, partiamo e decidiamo di andare a Monaco. Arriviamo a Monaco attorno alle 3 del mattino, e vediamo che c'è un po' di movimento e ci infiliamo in una festa di universitari a Monaco. Alle 6:30 del mattino siamo ripartiti e siamo andati verso Salisburgo. A Salisburgo bisognava fare un po' di cultura, quindi per tutto il giorno abbiamo fatto il giro della città, non eravamo mai stati a Salisburgo, e quindi alle 6 del pomeriggio decidiamo di cercare un posto dove dormire, perché eravamo partiti, insomma erano circa 48 ore che non dormivamo. Abbiamo trovato una casa in campagna molto bella e abbiamo detto: sono le 6:30, dormiamo un'oretta e poi andiamo a cena. Ci siamo svegliati alle 9:30 del mattino successivo. Poi siamo andati a Vienna. Questo è uno di quei racconti on the road, cioè appunto siamo in un periodo della storia dove la macchina era tutto per quelli che abitavano in provincia. A Vienna ci divertiamo un sacco, il problema è che uno dei nostri amici aveva trovato una fidanzata temporanea e quindi utilizzava tutte le notti la casa, e quindi nessuno di noi poteva dormire perché c'era un'unica stanza in questa casa che ci avevano prestato. E poi dopo, a un certo punto, decidiamo di proseguire il viaggio. Uno dei miei amici che tornerà in questo racconto, che si chiama Raffaele, dice: andiamo a Bratislava, però non prendiamo l'autostrada, prendiamo la strada panoramica. Prendiamo la strada panoramica, servono 4 ore di viaggio in più, tutti si addormentano e io che guido vedo il panorama, ma insomma non fu un'idea particolarmente brillante. A Bratislava entriamo in una osteria, uno dei miei amici decide di fare le foto, ma questa cosa non fu molto apprezzata, tant'è che uno ruppe una bottiglia di vetro e cominciò a inseguirlo con questa bottiglia rotta, cioè, e questo fu, evidentemente non aveva molta voglia di essere fotografato. Ma a Bratislava succede anche un'altra cosa: c'è un dirigente del Partito Comunista di Bratislava che avvista questo mio amico che si chiama Raffaele e comincia ad abbordarlo dicendo: venite stasera a casa mia, facciamo una festa. Questo mio amico si insospettisce molto e alla fine decidiamo di scappare a gambe levate anche da Bratislava. E poi arriva il punto in cui dobbiamo decidere dove andare. Dovevamo decidere se andare ad Amsterdam, se andare a Berlino, se andare a Parigi. Cioè, quindi insomma le idee del viaggio non erano particolarmente precise. Decidiamo di andare a Berlino. Per andare a Berlino deve succedere una cosa molto, cioè, che adesso è quasi incomprensibile. Cioè, si deve passare dalla Germania Est, perché la Germania era ancora divisa in due, e da una parte c'era la libertà, la democrazia, ed era la Germania Ovest, e dall'altra invece c'era il comunismo. Arriviamo alla frontiera dalla Cecoslovacchia, si chiamava Cecoslovacchia. Arrivo. Nessuno di noi naturalmente sapeva il tedesco. Raffaele, che c'era stato da piccolo, dice: ci penso io. Parla con il doganiere e dice: noi possiamo fare in queste 24 ore quello che vogliamo, però dopo dobbiamo passare dall'altra parte.
Allora noi prendiamo la macchina, andiamo a Lipsia, andiamo a Dresda. Dresda era ancora il centro della città, era ancora devastato dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E proseguiamo, vediamo che ci sono questi cartelli con la scritta Transit, ma insomma non ci preoccupiamo troppo. Arriviamo a Berlino in modo abbastanza naturale, arriviamo in Alexanderplatz, ancora oggi c'è questo fungo enorme di 360 metri che credo sia ancora l'edificio più alto di Berlino. Andiamo a fare colazione in questa palla che gira e che ti fa vedere a 360 gradi il panorama della città, e poi dobbiamo passare dall'altra parte perché stanno scadendo le 24 ore e arriviamo nel posto più mitico della Guerra Fredda, il Checkpoint Charlie. Charlie ha a che fare con la storia di prima. E arriviamo, c'è una fila di 10 macchine, quindi neanche tanto. Arriva il nostro turno, questi ci guardano e ci guardano come se fossimo dei matti. Arriva il capitano che era nella stazione di fianco e dice: chi è il proprietario della macchina? Sono io. Viene anche Raffaele con me nella stazione perché lui sa il tedesco, e ci dicono: voi non dovreste essere qui, non dovreste essere qui oggi e non dovreste essere qui in queste condizioni. E quindi ci fermano per 5 ore, cioè insomma. Poi nel frattempo controllano la macchina, la smontano praticamente, e poi a un certo punto arriviamo ai bagagli. Vuotiamo i bagagli e quando arrivano ai miei libri si insospettiscono molto, perché io avevo un libro che si chiama Cocaina di Pittigrilli e l'altro era una rivista di letteratura che aveva la copertina di cartone e aveva una scritta enorme: carte segrete. Fu un dramma, perché i miei amici dissero: ma cazzo sei scemo a portare questi libri? E loro per un po' non capirono, poi dopo alla fine capirono che eravamo totalmente sprovveduti, ci fecero una multa da 50 marchi, che era una quantità di soldi enorme, però insomma ce la siamo cavata. Comunque non raccontate a mia madre che ho fatto una cosa del genere. Grazie.

Loro sono Talking Heads che cantano Burning Down the House. Per chiudere una puntata che si intitolava Piccoli e Grandi Ustionati, grazie ancora a Claudio Caprara che ci ha raccontato la sua storia, grazie a voi che per tutta l'estate ci manderete le vostre storie, insomma quello che rimane dell'estate, però c'è gente che l'estate non l'ha ancora vissuta e quindi godetevi questa estate che sta per arrivare, scriveteci le vostre storie, inviatele a matteocacciaracconta@radio24.it, l'unico programma della radiofonia nazionale, senti come mi slancio Paolino, l'unico programma della radiofonia nazionale che lascia veramente la parola alle persone che ascoltano, mica i vocali, mica i messaggini. E allora, volevo dire sta roba che quando... No, voi vi mettete lì, vi prendete il tempo, la pulizia mentale, la pulizia del vostro spazio, ci mandate la vostra storia, un paio di pagine, e noi la prendiamo, la leggiamo, la cerchiamo di capire in che puntata infilarla, che storia metterci insieme per darle la dignità che ogni storia necessita, di cui ogni storia ha bisogno. Perfetto, mi sono fatto il pippotto da solo perché questa è l'ultima settimana di questa settima stagione di Matteo Caccia Racconta, nelle varie forme che ha preso ovviamente in questi anni, da quando sono ritornato in questa meravigliosa casa che è Radio 24, e quindi Matteo Caccia Racconta @radio24.it, mandateci la vostra storia, grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna questa sera Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. La Volvo EX30 Cross Country è un SUV elettrico che unisce dimensioni compatte a prestazioni interessanti. Con 428 cavalli e trazione integrale, questa versione rialzata punta a coniugare lo spirito off-road con la mobilità urbana premium. Noi l'abbiamo provata per voi scrivendo un nuovo capitolo dei nostri appunti alla guida. L'appuntamento con Smart Car è come al solito alle 20:55. Non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
3: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
7: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
6: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
7: Io sono Paolo Benanti.
6: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
7: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
8: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
9: Sono le 16.
10: GR24, il Sole 24 Ore.
9: Un manifestante arrestato per i disordini nella notte a Bologna durante la manifestazione per la morte di Fakir. Meloni, inaccettabili violenze contro le forze dell'ordine. Secondo il Financial Times, Trump sarebbe pronto a imporre nuovi dazi a decine di paesi. Il rapporto annuale di Federculture, il turismo culturale, vale il 63% delle presenze in Italia. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Un manifestante è stato arrestato nel corso dei disordini della notte a Bologna durante la manifestazione di protesta per la morte di Abderrahim Fakir domenica durante un intervento della polizia in zona Pilastro. 64 gli agenti feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati.
11: Sulla morte di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Con un messaggio sui social, Giorgia Meloni interviene sui fatti di Bologna, soprattutto per condannare gli scontri di ieri sera e gli attacchi alla polizia. È irresponsabile alimentare un clima di odio verso chi indossa una divisa e mettere a ferro e fuoco la città, scrive la Presidente del Consiglio. Quello applicato agli agenti coinvolti nella morte di Fakir non è uno scudo penale, sottolinea invece, dopo le polemiche, il ministro della Giustizia Nordio.
12: Questa immunità non esiste, quindi non c'è uno scudo penale. Al massimo si potrebbe parlare di scudo processuale.
11: La vicenda riaccende il confronto politico sulla sicurezza, già arroventato dal caso Roggero. Le opposizioni chiedono di fare piena luce sul decesso di Fakir, condannano gli scontri e difendono il sindaco di Bologna Lepore, finito nel mirino del centrodestra, che ne chiede le dimissioni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
9: Ha riaperto questa mattina la gioielleria Roggero a Grinzane Cavour. A gestire l'attività la moglie e le figlie del 72enne in carcere dopo che la Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga. Fratelli d'Italia, come annunciato, rilancia il suo disegno di legge per lo stop ai risarcimenti a chi commette reati gravi da parte di chi ne è vittima. Notizia che leggiamo insieme a voi dalle agenzie. L'esercito del Kuwait afferma di essere sotto attacco da missili e droni, mentre il Bahrain ha fatto suonare le sirene d'allarme. Ma ne sapremo di più fra pochissimo, e nessun luogo è lontano. Trump si appresta a imporre nuove tariffe su decine di paesi già questa settimana, nonostante i suoi consiglieri lo mettano in guardia dal rischio di una nuova guerra commerciale in vista delle elezioni di midterm. A scriverlo il Financial Times. Funzionari americani hanno predisposto diverse opzioni per consentire al presidente di introdurre nuove tariffe, dato che i dazi globali del 10% già imposti scadranno proprio questa settimana. Ieri Trump ha annunciato tariffe del 50% sulle merci canadesi, dopo aver già colpito quelle brasiliane con dazi del 25%. Cultura come traino per il turismo e come volano di ricchezza per i territori, lo testimoniano i dati del rapporto annuale di Federculture. Dall'analisi del PNRR emerge che quasi 800 milioni di euro sono stati destinati a 342 interventi di rigenerazione urbana a caratterizzazione culturale. Sentiamo Francesco Spano, direttore di Federculture, al microfono di Alessio Maurizi a Effetto Giorno.
13: Il 63% delle persone che si muovono nel nostro paese, turisti sia nazionali che stranieri, sono determinati, attratti da un desiderio di cultura. Il 63% del turismo è attrazione culturale e quindi il desiderio e il bisogno di partecipare, di vedere le tante cose belle che il nostro paese offre. Ma poi la cultura diventa anche volano della crescita, perché per esempio abbiamo rilevato che nei comuni che hanno una chiara impostazione e matrice a base culturale, il reddito pro capite è più alto della media nazionale, o comunque si pone alla testa e traina la media nazionale del reddito pro capite. Quindi anche ancora una volta la cultura non è soltanto strumento così di bellezza per la nostra vita, il che sarebbe già importante, ma è anche strumento di crescita e di coesione e di benessere.
9: Abbiamo chiesto più volte ad EasyJet conferma della possibilità di trasportare 6 carrozzine elettriche e poi ad 1 ora e mezza dalla partenza la comunicazione che non si poteva salire a bordo. Lo ha detto Fabio Rodo, segretario generale della Federazione Italiana Paralimpica Power Chair Sport, a proposito dell'incidente logistico accaduto all'aeroporto di Fiumicino proprio con EasyJet. La compagnia si è scusata. È tutto per questo GR24, vi lascio a Nessun Luogo è Lontano, ci ritroviamo alle 17:00.

0: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online.
1: Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività.
2: Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Regno Unito, tutti i numeri di Burnham, Libano e Medio Oriente dal caos al disordine, Ungheria reloaded, la UE è più vicina. Benvenuti a una nuova puntata.
6: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
7: Tisztelt honfitársaim, a magyar csodálatos nép, Európa erős és nagyszerű nemzete.
8: He will want to cut VAT from electricity bills.
9: On Tuesday, Lebanese President Joseph Aoun is meeting with U.S. President Donald Trump.
10: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
5: La geopolitica è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto? Buona giornata da parte mia, da parte di tutta la squadra. Antonio Taglia, Valentina Tenurlo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Cianna Riva. Per la TV i montaggi video sono di Milena Grigolo, la regia è di Etienne Perrault. E per voi, come sempre, c'è il 349-238-6666 per porre domande e commentare i grandi temi che toccheremo anche quest'oggi. Sui social cercateci X Nessun Luogo 24, ovvero Giampazza, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram e se siete comodamente sul divano davanti alla televisione, posizionatevi sul canale 63 del Digitale Terrestre. ...16.08 e quasi 30 secondi qui a Milano. Saranno le 10.08 e 30 secondi in punto tra pochi istanti alla Casa Bianca, Washington, lì dove Trump riceverà a breve il presidente libanese Aoun. E sono le 17.08 e quasi 40 secondi nel villaggio di Zawtar al-Gharbiyeh, Libano meridionale, dove oggi l'esercito libanese ha iniziato il proprio dispiegamento.

0: In questa puntata di Nessun Luogo Lontano parleremo ancora una volta di Medio Oriente allargato. Parleremo, vi darò le ultimissime dell'ennesimo attacco iraniano, la ritorsione di Teheran contro Bahrain e Kuwait. Perché questi due paesi del Golfo, lo abbiamo spiegato già altre volte, sono i paesi più vulnerabili, sono i paesi più deboli, meno forti dal punto di vista economico, più piccoli anche dal punto di vista demografico. Sono quei due paesi, insomma, più attaccabili, più facilmente attaccabili da parte del regime di Teheran, che evidentemente non si fa scrupoli nel colpire non soltanto gli alleati, i vicini, gli amici americani, ma la comunità internazionale nel suo complesso. Ma poi parleremo di Libano, lì dove finalmente, verrebbe da dire, si sta attuando quello che potrebbe essere un test pilota che potrebbe portare davvero la parola pace e a quel cessate il fuoco duraturo che il presidente libanese sta chiedendo agli Stati Uniti. Cosa sta accadendo? In alcune zone pilota, in alcune zone in cui si svolgerà questo test, l'esercito israeliano si sta ritirando e sta lasciando all'esercito libanese l'incombenza di garantire la sicurezza e provvedere al disarmo di Hezbollah. E forse il vero primo stress test per l'esercito libanese, che abbiamo raccontato molte volte, certamente non ha il livello, soprattutto in termini di armamenti, di altri eserciti occidentali. Staremo a vedere perché lo sapete, il 31 dicembre di quest'anno scade la missione UNIFIL, c'è l'ipotesi di una contingente, una missione bilaterale franco-italiana. Questo test da parte dell'esercito libanese e anche dell'esercito israeliano che deve ritirarsi e di Hezbollah che dovrebbe smettere di lanciare razzi, diventerà a tutti gli effetti la prova del 9 per la stabilità nel paese dei cedri. E poi andremo nel Regno Unito, dove c'è stata la prima riunione di gabinetto del nuovo governo di Andy Burnham, il re del nord, il sindaco di Manchester, alla prova dei fatti. Vi daremo conto del fatto che è stato confermato Ed Miliband come ministro degli esteri, vi daremo conto del fatto che in uno strano valzer è stato confermato alle finanze John Healey, che era il ministro alla difesa dimissionario del governo Starmer. Lo ricorderete, a un certo punto John Healey se ne va sbattendo la porta perché dice io voglio implementare la difesa, voglio aumentare le spese in difesa del Regno Unito, voglio accodarmi agli altri paesi europei membri della NATO. E Keir Starmer disse beh guarda qua non ci sono soldi, e allora lui si dimette. Cosa fa adesso Andy Burnham? Lo mette proprio alle finanze, a gestire cioè il portafogli del Regno Unito. Infine andremo in Ungheria, lì dove è accaduta una vera e propria rivoluzione con un emendamento costituzionale che sta un po' sparigliando le carte a livello presidenziale. Il risultato ve lo anticipo qual è? Che è un'Ungheria molto molto più vicina a Bruxelles, e faremo il punto anche su questa presunta luna di miele fra Budapest e Bruxelles, appunto. Come sempre, tantissima carne al fuoco, allora se avete appetito iniziate a scaldare i polpastrelli. 349-238-6666. Noi iniziamo il nostro racconto, andiamo a Londra, lo facciamo con questa voce.
1: Later this year I will bring forward a new plan for Britain, a 10-year plan, laying out a path from where we are now to where I believe we all want Britain to be, wherever we're coming from, whatever party we support. But I can do something to give people some breathing space now, some help with the cost of living.
0: Si può sintetizzare il programma di governo di Andy Burnham in controllo, 28 secondi, sì, questo è il taglio scelto da Valentina Ternullo. Ebbene sì, perché lo avete sentito, ha toccato i due temi principali, l'orizzonte temporale, 10 anni, non importa da dove voi britannici arriviate, so perfettamente dove voglio portare questo paese. E per iniziare inizierò, perdonate la ripetizione, a insistere e a cambiare quello che è uno dei problemi che tanti britannici vivono, cioè il costo della vita. Buongiorno e ben ritrovata, Giorgia Scaturro, corrispondente da Londra. Ciao Giorgia, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, abbiamo sentito un po' il programma di Andy Burnham sintetizzato in quel passaggio, in quella frase. Nel frattempo c'è stata la prima riunione di gabinetto, forse non ci sono particolari sorprese sul toto ministri, forse il paradosso interessante è l'aver affidato a John Healey, ex ministro della difesa, dimissionario nel governo Starmer, il portafoglio delle finanze, quasi a dire: ti sei dimesso dal ministro della difesa con Starmer perché lamentavi l'assenza di soldi, sei la persona giusta per scavare il porcellino, il salvadanaio per tirar fuori i soldi, Giorgia.
2: Ma sì, ma intanto diciamo che, come dicevi, non c'è grandi sorprese nel toto ministri, però un pochino di delusione, posso dirlo, perché c'è questa nuova energia di Andy Burnham, ma non c'è tanta linfa nuova nel suo gabinetto. Sì. E soprattutto una cosa molto evidente è che ci sono ancora i vecchi giochi politici, alleati, nemici, no? Si fa squadra. Infatti una delle prime mosse è stata l'epurazione dei ministri di Starmer, licenziamenti o dimissioni vari, e premiazione, diciamo, degli uomini più stretti attorno a Burnham. In questo caso Healey è stato, diciamo, il primo con le sue dimissioni in netta polemica contro Starmer, che in qualche modo ha dato la spallata, ha aperto la strada per poi lo scivolone, sì, di Starmer. Non a caso ha preso il posto più importante, il tesoro. È anche vero che comunque è un veterano nelle finanze, viene dal governo Brown, quando era cancelliere, ha avuto 5 carichi importanti all'interno delle finanze, quindi è qualcuno con una forte esperienza e, come ripeto, molto vicino in questo momento anche a Burnham. Di lui sappiamo che ci aspettiamo quantomeno che ovviamente il budget in difesa venga rimpolpato, e poco fa West Streeting, che ora è il ministro della difesa, incontrando proprio il nostro Crosetto, ha detto: la difesa in qualche modo incontra due delle priorità del governo Burnham. Innanzitutto la difesa può dare posti di lavoro e quindi può prendere un po' l'obiettivo di a livello sociale aprire nuove opportunità per tutti, e poi anche sul fronte della industrializzazione. Burnham è pro business, l'industrializzazione è la grande parola che sentiremo nei prossimi mesi, e in difesa c'è molto da fare. L'Italia in particolare sono impegnati in questo progetto che si chiama GCAP, sì, Global Combat Air Program. In questo momento Crosetto è seduto con West Streeting, l'ha salutato dicendo: sei al primo giorno di scuola. E quindi questo è un po' l'orientamento. Si prevede appunto che Healey e Streeting andranno d'accordo quanto a appunto investimenti in difesa, molto importante, perché sì, è vero che Burnham sta parlando alle periferie, sta, sì, parlando alla sinistra, alle pance del paese, però una cosa importantissima è deve assolutamente stringere coalizioni e partnership a livello internazionale, quindi deve riconfermare gli impegni in Ucraina, certo, ma anche sul fronte in Oman, in Medio Oriente. Infatti poco fa West Streeting ha proprio sottolineato come l'impegno verso gli alleati non cambierà, resterà fermo la posizione del Regno Unito in Ucraina soprattutto, e nella lotta contro Putin, quindi questo a livello nazionale, ma anche per aiutare gli alleati a proteggersi dalla minaccia che è Putin in questo momento. E quindi si parla appunto di aumentare la capacità militare, partendo inizialmente come massimizzare il deterrente, e se poi questo non funzionerà, allora il Regno Unito si annuncia pronto a combattere e vincere insieme proprio agli alleati, e quindi l'Europa, e staremo a vedere anche Donald Trump, certo, che comunque ha avuto un primo colloquio telefonico con Burnham, che ha poi descritto come interessante, dice, sì, che è andato molto bene.
0: Che fra l'altro Donald Trump, correggimi se sbaglio, è stato invitato a Manchester dallo stesso Andy Burnham.
2: Questa mi sfugge, ma immagino che non si farà perdere l'occasione.
0: Certo, non è un invito a Londra, non è un invito alla corte, ma insomma potrebbe essere sfizioso per lo stesso Donald Trump, che sappiamo essere facilmente seducibile su alcune corde. Giorgia, stai con noi un istante, perché Giulia Cannizzaro ha provato a raccogliere un po' di numeri di questo nuovo premierato britannico. Le ascoltiamo insieme.
3: $340 milioni di sterline spalmati su 3 anni. 1.200 nuove case e supporto per 3.000 persone. Sono questi i primi numeri annunciati dal nuovo premier britannico e leader laburista Andy Burnham, appena insediato al numero 10 di Downing Street. Obiettivo: risolvere la crisi abitativa e azzerare i senza tetto in Inghilterra. Ma quanto c'è di Manchester in questo esordio? Moltissimo. Nei 9 anni trascorsi come sindaco della Greater Manchester, Burnham si è guadagnato l'appellativo di Re del Nord grazie a metriche ed esperienze concrete che ora vuole replicare su scala nazionale. Come il calo di circa il 66% dei senza tetto registrato a Manchester nei suoi primi 5 anni di mandato, ottenuto grazie ai programmi locali A Bed Every Night e Housing First, o la B-Network, la radicale riforma del trasporto pubblico locale che prevede tram e bus unificati sotto controllo pubblico con l'istituzione di nuovi limiti al costo dei biglietti. Tra le prime misure allo studio della nuova squadra di governo capeggiata da Burnham figurano anche il salvataggio delle utility pubbliche a partire dalla più grande azienda idrica del paese, la Thames Water, ormai sull'orlo del fallimento, e importanti tagli alle bollette energetiche, con la riduzione dell'IVA dal 5% allo 0%, stimata intorno alle 45 sterline in meno all'anno. L'operazione, che comporta un costo di circa 850 milioni di sterline per l'anno fiscale 2026-27, verrà interamente finanziata cancellando il programma nazionale per la Digital ID, la carta d'identità digitale, un sistema centralizzato tramite app pensato inizialmente per i controlli sull'immigrazione e sul lavoro, avviato dal governo precedente, e che aveva creato non pochi malumori a causa del costo, circa 1,8 miliardi di sterline divisi su un triennio. Burnham, inoltre, ha confermato la creazione del Number 10 North a Manchester, una sede distaccata del governo britannico e dell'ufficio del primo ministro. L'obiettivo è chiaro: spostare il baricentro decisionale fuori dalla capitale. Così il nuovo premier britannico prova a convertire i numeri del welfare locale nel nuovo mantra di governo di Londra.
0: E così la nostra Giulia Cannizzaro ha dato i numeri in senso buono, insomma, per dare un perimetro a quella che è l'opera, sarà l'opera di governo di Andy Burnham. Con Giorgia Scaturri in diretta da Londra stiamo commentando le prime operazioni di lavoro, di governo proprio di questo nuovo esecutivo, e Giorgia Scaturri giustamente ricordava che in questo momento il nostro ministro della difesa Guido Crosetto è con il dimissionario ministro della difesa britannico per parlare del GCAP, che è questo caccia di nuova generazione triangolato tra Regno Unito, Italia, Giappone, la Germania, dopo il fallimento dell'altro progetto, quello europeo, sta chiedendo a gran voce di entrarvi, e questo potrebbe essere un acceleratore anche industriale che farebbe gola al governo Burnham. Così risponde a un ascoltatore che scrive: ma non è un controsenso mettere John Healey alle finanze e dire che investiranno nel welfare? L'escamotage, se volete, un po' retorico, un po' pragmatico, perché è così, è dire: attenzione che se rilanciamo la manifattura industriale anche bellica, beh, vuol dire comunque dare impulso industriale al paese. Poi uno può pensarla come vuole sull'industria bellica, ma questo è un dato. Giorgia, poi c'è questa manovra dell'abbattimento dell'IVA sulle bollette elettriche, che è poco più che simbolico forse per le famiglie britanniche, un discreto sborso per le casse pubbliche, però forse ci dà in qualche modo l'impronta di questo governo.
2: Sì, Burnham l'ha detto lui stesso oggi alla prima riunione di gabinetto. Questo mostra la nostra determinazione e, aiutatemi a dire la parola, repriorizzazione.
0: Se ci stai chiedendo a me aiuto, cadi malissimo. Quindi, buona la prima, va benissimo.
2: Ma l'avete capita, quindi sì. Dare il senso delle priorità di questo governo. Adesso è poco, sono appena, come diceva Giulia giustamente, 45 sterline, 850 milioni, ma qui si apre la vorace della vragine della copertura, perché già è uscito l'OBR, che è l'ufficio di responsabilità del budget, che dice: ma in realtà questo schema sugli ID ID digitali non era ancora stato finanziato, quindi stiamo togliendo soldi che ancora non erano stati trovati, quindi questo staremo a vedere un po' che cosa. E comunque è un segno, una boccata d'ossigeno, diciamo, che deve dare un po' speranza ai britannici che comunque un aiuto sta arrivando. Burnham, ricordiamo, è solo il suo secondo giorno di lavoro, ha promesso che nei prossimi giorni darà un'idea precisa di come intende coprire le spese, soprattutto in opere sociali, infrastrutture, casa, creazione di posti di lavoro. Quindi aspettiamo a gloria, però ecco, sono già partite un po' di critiche dicendo che questo non è dire lo prendiamo da questo schema che ancora non è finanziato, forse è un po' una pista semplice. Fra l'altro, sì, qualcuno si appiglia anche al fatto che questa cosa, il successo dei senza tetto, avete fatto bene voi a dire i primi 5 anni ha avuto un abbattimento del numero dei senza tetto, però recentemente questi numeri stanno salendo di nuovo, quindi in un contesto non sono soltanto il re del nord che con successo entra e fa il salvatore della sinistra, però ecco, ci sono effettivamente delle sfide importanti.

0: promette bene.
1: C'è. E staremo naturalmente a vedere. Giorgia Scaturro in diretta da Londra, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
0: Saluti a voi.
1: Parlavamo del neo ministro della difesa britannico Wes Streeting, che si è pronunciato su quello che è accaduto ieri in acque internazionali, 40 miglia nautiche a sud delle coste britanniche, lì dove una nave militare russa ha aperto il fuoco, fuoco di esercitazione, che è stato definito provocatorio e irresponsabile. La Russia non deve avere dubbi sulla determinazione di questo governo e di questo primo ministro, ha aggiunto il titolare della difesa, riferendosi appunto a Andy Burnham. Il tutto nel corso della conferenza stampa per quel vertice di cui vi raccontavamo io e Giorgio Scaturro, cioè il vertice sul G-CAP, si va a rilanciare quel progetto per il caccia di sesta generazione. Acque caldissime, quindi a sud del Regno Unito, acque caldissime anche sulla costa occidentale, perdonatemi, dell'Arabia Saudita, lì dove gli Houthi stanno concretizzando quella minaccia che io ho definito orrorifica, nel senso che Hormuz è sostanzialmente chiuso, cioè non passa niente, e si andrebbe a chiudere anche la rotta del Mar Rosso. Cosa è accaduto? Due petroliere che caricavano greggio saudita destinato a Cina e India hanno fatto inversioni di rotta nel Mar Rosso, si sono dirette verso Suez in seguito a un avvertimento della milizia Houthi yemenita. Scriverlo è Al Jazeera. Cosa vuol dire? Che sostanzialmente si sta chiudendo Bab al-Mandeb, cioè Suez rimane aperto se sei già dentro il Mar Rosso e vai a nord e arrivi nel Mediterraneo, ma se, come è il caso di questi due petroliere, il tuo petrolio saudita è rivolto al mercato est, quindi Cina e India, devi passare da Bab al-Mandeb, cioè le forche caudine firmate da gli Houthi. Tra pochissimo, giusto per aggiungere complessità, ma ormai chi ci segue sarà abituato a queste giornate così così intense, ci porremo un po' di domande. Prima su tutte, se questa, intanto mentre vi parlo, come avete sentito anche dal GR, difese del Bahrain, difese del Kuwait sono in massima allerta per il lancio di missili e droni da parte della Repubblica Islamica dell'Iran. Dall'altra parte c'è questo test che si svolgerà in Libano. L'esercito israeliano si ritira da una zona, consegna sostanzialmente il compito di monitorare e disarmare Hezbollah l'esercito libanese. La domanda è: ce la farà l'esercito libanese? Sarà il primo tassello di una pace consolidata che prevede poi il ritiro degli israeliani? Lo capiremo tra poco. Diamo i numeri, quelli della borsa questa volta, poi torniamo.
2: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Deghi trovare il prezzo migliore?
2: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Deghi scegliere, cliccare
4: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi provare,
4: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai, ai, ai,
7: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Ovunque ti portino le vacanze, porta con te il Sole 24 Ore. Leggi il quotidiano digitale e tutto il sito per 2 mesi a solo 1 euro. Ma attenzione, questa offerta esclusiva è riservata alle prime 5.000 attivazioni. Abbonati ora su ilsole24ore.com/estate.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta. Buon pomeriggio da Deborah Losciani, con il consueto sguardo rivolto alla questione in Iran e naturalmente la questione di carattere internazionale che condiziona l'andamento dei mercati e soprattutto il prezzo del petrolio. Oggi monitoriamo una seduta prevalentemente positiva fra gli indici internazionali. Un'ora fa ha aperto positivamente Wall Street, il Nasdaq in particolar modo in rialzo di un punto, Standard & Poor's più 0,7, Dow Jones più 0,66.

0: 7%. Il quadro è positivo anche in Europa, in prevalenza l'unica eccezione oggi Parigi, che non riesce a prendere una direzione precisa, in questo momento in leggero calo, il CAC 40 meno 0,04%, invece abbiamo Londra alle prese con il nuovo governo più 0,44%, Lissino di Francoforte più 0,31% e Milano più 0,63% sul FTSE MIB. Oggi molto bene a Piazza Affari tutti i titoli della difesa, i titoli della cantieristica, quindi i soliti Prismian, Leonardo, in particolar modo in rialzo rispettivamente del 3,72% e dell'1,55%, continuiamo a monitorare i titoli energetici, Eni in rialzo dell'1,20%, tra i ribassi invece più accentuati, oggi abbiamo Diasorin, Inuit e naturalmente una situazione piuttosto variabile tra i titoli bancari, però prevalentemente positivi, Unicredit che questa settimana rassegna i conti più 1,18%, Intesa San Paolo più 0,36%, STM più 3,37%, è tutto.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
7: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
9: Nessun luogo è lontano

0: Nessun luogo lontano, la puntata di quest'oggi vi porta da Londra fino a Beirut, una lunga prima pagina dedicata alle nuove sfide del nuovo governo britannico di Andy Burnham, e poi in Medio Oriente, in Libano in particolare, dove le sfide sono quelle vecchie, sono quelle solite, sono quelle irrisolte da anni e ad anni. Una almeno è stata risolta a livello diplomatico: erano 20 anni che un presidente libanese non si incontrava col presidente americano. Sta succedendo in questi giorni, una 4 giorni del presidente libanese Aoun, che sta vedendo Trump, ha visto Rubio. Si sta parlando delle zone pilota, si sta parlando dell'esercito libanese, del potenziale ritiro di Israele dai territori occupati, 8-10 chilometri circa a sud del Libano. C'è anche una sorta di parziale mistero su queste zone pilota, lo ripeto ancora una volta. Israele, che è penetrato nel sud del Libano per creare una zona tampone di sicurezza per evitare il lancio di razzi da parte di Hezbollah sul nord di Israele, dice: io mi ritiro da 3 zone. Su queste 3 zone qua lasciamo fare l'esercito libanese e vediamo se è in grado di portare avanti il lavoro di sicurezza. Il punto è secondo quanto dichiarato dal Dipartimento di Stato americano, di queste 3 zone pilota, 2 zone pilota non sono occupate dall'esercito israeliano, e quindi non si capisce benissimo che cosa dovrebbe accadere su quelle 2 zone. Invece una terza, lì dove è presente il villaggio di Zawtar al-Gharbiyeh, lì sì sono presenti le forze israeliane e lì sì da poche ore si stanno dispiegando le truppe libanesi. Prima di andare in profondità su questo aspetto qua, vi devo anche dare conto del fatto che stanno andando avanti e non sono mai interrotti i bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza. Un portavoce dell'esercito israeliano ha comunicato con una nota che domenica è stato ucciso nella striscia Asma Abu Tim, comandante di una cellula dell'ala militare di Hamas che si era infiltrato nel kibbutz di Niroz durante il massacro del 7 ottobre. Sull'altro fronte, 5 palestinesi all'alba di oggi sono stati uccisi a seguito di un raid israeliano contro un appartamento residenziale. L'agenzia cita foto mediche della striscia che riferiscono che una donna, un ragazzo e 3 bambine sono rimasti uccisi. Nel frattempo registriamo il fatto anche che, e a dirlo è la Associated Press, agenzia di stampa americana, che l'esercito israeliano sta finendo di costruire una barriera di terra che sta separando il 50% della striscia di Gaza, consolidando la divisione del territorio palestinese. Nel frattempo Hamas ha nominato un nuovo leader, si chiama Khalil al-Layya e succede Yahya Sinwar, che aveva guidato il gruppo durante il massacro del 7 ottobre, poi ucciso l'anno successivo. Ahia, 65enne, viene ritenuto uno degli esponenti dell'ala dura di Hamas. E poi torneremo anche sul Golfo per capire cosa sta accadendo. Nel frattempo Antonio Talia ha raggiunto lì a Beirut Michael Young. Michael Young è il direttore del Carnegie Middle East Institute. Peraltro l'abbiamo incontrato di persona anche a Beirut, è un profondo conoscitore di tutta la regione. Quanto vale questo stress test? Quanto vale questo progetto pilota? Cioè, da un villaggio libanese occupato dagli israeliani, gli israeliani vanno via, arriva l'esercito libanese. Può funzionare? Sentite.
1: We have to be very clear. There are basically 3 villages where the army has deployed.
2: Dobbiamo essere molto chiari. Ci sono sostanzialmente 3 villaggi in cui l'esercito è stato dislocato. Nessuno di questi è occupato dagli israeliani. Solo a Zawtar c'era una parte del villaggio occupata. E a quanto pare l'esercito israeliano si è ritirato. Quindi tutti questi villaggi di fatto erano villaggi in cui gli israeliani non erano presenti. Sono al di fuori della cosiddetta zona gialla, la zona che gli israeliani definiscono come la loro zona di occupazione. Dalla prospettiva dello Stato libanese, i libanesi dicono: gli israeliani ci stanno dando quello che era già nostro, ossia il controllo di un'area che il Libano controllava già. Quello che è importante sottolineare, però, è che 1 o 2 dei villaggi sorgono a sud del fiume Litani e non a nord. Quindi, dal punto di vista di Israele, si tratta a un certo livello di una concessione. Ed è una concessione perché i villaggi di Frun e Srifa si trovano a sud, ossia dove gli israeliani ritengono di avere il loro confine settentrionale. Ora, l'esercito libanese è assolutamente in grado di schierarsi in queste zone, ma la domanda più importante è: sarà capace di riportare indietro gli abitanti? L'esercito libanese deve dimostrare di poter fare due cose. Deve liberare terreno, ossia dimostrare che i negoziati possono spingere indietro gli israeliani da territori che avevano occupato, e deve dimostrare che questa liberazione permetterà agli abitanti di tornare nei loro villaggi.
1: Of land will allow the inhabitants to return to these villages.
0: Michael Young dirige il Carnegie Middle East Center a Beirut, in Libano, raggiunto dal nostro Antonio Taglia. Vi davo conto del fatto che se questa è la situazione sul terreno, questa timida apertura, un laboratorio, un esperimento, un test, dall'altra parte una 4 giorni di visita del presidente libanese Aoun negli Stati Uniti, nelle parole di Donald Trump è andato molto molto bene. Marco Rubio, segretario di Stato, è stato molto chiaro, anche molto tranchant e forse semplicistico, dice: l'esercito libanese si deve schierare e deve disarmare Hezbollah, come se fosse facile. L'abbiamo raccontato, l'hanno raccontato i nostri ospiti a questi microfoni per lungo tempo. Il vero problema è che si ritorni ai prodromi di una guerra civile in Libano, perché c'è una forte componente sciita anche nell'esercito libanese. Hezbollah è una milizia che difende soprattutto la parte sciita dei libanesi. Immaginate che cosa potrebbe voler significare uno scontro a fuoco tra miliziani di Hezbollah e l'esercito regolare libanese. Però facciamo il punto con Michael Young. A che punto siamo negli incontri tra il governo libanese, tra la presidenza libanese e la presidenza americana? Sentite.
1: What the Lebanese would like to do is to, first of all, develop a relationship between Aoun and Trump.
2: Quello che i libanesi vogliono ottenere per prima cosa è di stabilire un rapporto tra Aoun e Trump. Sappiamo che Trump è sensibile alle relazioni personali, non è qualcuno che opera all'interno delle istituzioni. Questa è la questione numero uno: fare in modo che Trump conosca il nome e la faccia di Joseph Aoun e sviluppare con lui un canale diretto, un contatto diretto. È importante dal punto di vista libanese, perché i libanesi ritengono che solo Trump possa esercitare pressione sugli israeliani per farli ritirare da alcune parti del Libano. Come sappiamo, gli israeliani hanno già chiarito che non vogliono ritirarsi da alcune zone. Vogliono mantenere quelle che chiamano zone di sicurezza in Libano e anche in Siria e a Gaza. Sappiamo che la scorsa settimana Trump ha detto agli israeliani che si devono ritirare da tutte queste zone. Nessuno vi vuole là, gli ha detto. Dalla prospettiva libanese, l'idea è di assicurarsi il sostegno di Trump per ottenere il ritiro dal Libano. Funzionerà? Non lo so. Dovremo vedere.
0: Il microfono è quello di Antonio Taglia, la voce è quella di Michael Young, Carnegie Middle Center Institute da Beirut in Libano. Alcuni ascoltatori si esercitano su una speculazione: cosa succederebbe se al posto di UNIFIL vi fosse una missione bilaterale franco-italiana? Che è l'ipotesi sullo sfondo. Un ascoltatore ricorda che, per esempio, rispetto ai suoi ricordi di anni e anni fa, la potenza di fuoco di Hezbollah è cambiata rispetto alle milizie presenti all'epoca, e ha perfettamente ragione. E allora, questo elemento qua, una forza bilaterale, Parigi più Roma, che vanno in Libano, può stabilizzare la situazione? Sentite ancora Michael Young.
2: L'idea di avere una forza esterna composta da italiani e francesi, a mio parere, sarebbe un passo molto positivo. Abbiamo visto cosa è successo quando americani e israeliani hanno deciso di voler porre fine alla forza ONU nel sud del Libano, UNIFIL. La situazione ha allarmato i libanesi, perché i libanesi hanno capito che se non c'è una presenza internazionale nel sud, allora il governo israeliano può fare come meglio crede. Il piano B, quindi, è di avere una forza europea, e sarebbe una buona cosa, ma ancora non ci siamo arrivati. C'è ancora assenza di chiarezza su chi rimpiazzerà le forze UNIFIL, su quanti soldati saranno coinvolti e di quale nazionalità saranno. A essere onesti, non so se tutto questo coincida con il piano di Trump. Gli Stati Uniti non sono stati molto chiari sulla questione, mi pare. Di sicuro, gli americani hanno sostenuto la fine di UNIFIL, in parte perché al Congresso mancava il sostegno necessario per finanziarla. Oggi, se ci fosse una forza europea non finanziata dagli Stati Uniti, ci sarebbe meno opposizione da parte americana. Allo stesso tempo, negli Stati Uniti ci sono alcuni sostenitori di Israele che non intendono concedere potere in Libano alla Francia e ad altre potenze europee, perché questo significherebbe sminuire il ruolo israeliano. Il governo israeliano vuole controllare il terreno secondo le sue regole, non vuole vedere interventi esterni nel Libano meridionale.
0: Michael Young, Carnegie Institute, Middle Center Institute, il microfono del nostro Antonio Talia, sottolinea un po' di aspetti particolarmente delicati nella questione libanese. Aggiungo un altro aspetto: con che mandato, cioè come e se potranno sparare italiani e francesi nel sud del Libano, cosa che è mancata evidentemente a UNIFIL che, lo ripetiamo ancora una volta, più di riportare al Consiglio di Sicurezza le violazioni da una parte e dall'altra, non potevano fare. Detto ciò, piccola pausa, andiamo a sentire come se la cava che la guida e poi andiamo a parlare di Budapest e di Ungheria, perché è accaduto qualcosa che sembra semplicemente un accompagnare gentilmente la porta del vecchio presidente. In realtà un cambio di paradigma molto molto interessante per l'Ungheria. Traffico, poi torniamo.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vi presenta Strade in diretta.
5: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo vi informiamo che in seguito ad un incidente è stato chiuso al traffico il bivio per la tangenziale est di Roma per chi proviene dal grande raccordo anulare. Sulla A21 Torino-Brescia un altro incidente provoca code a tratti tra Manerbio e Brescia Centro in direzione Brescia. Sulla A12 Genova-Rosignano segnaliamo code per un veicolo in avaria tra Recco e Genova Nervi in direzione del capoluogo ligure. Sempre in Liguria si verificano code per lavori sulla A10 Genova Ventimiglia tra Albenga e Andora per chi viaggia verso Ventimiglia. Infine, per chi è diretto in Francia, informiamo che presso il traforo del Monte Bianco sono presenti incolonnamenti per il passaggio del confine. L'attesa prevista è di circa 15 minuti. Per il momento è tutto, buon viaggio.
4: Nessun luogo è lontano.
0: Come promesso, in questa puntata di Nessun luogo lontano, in cui abbiamo macinato migliaia e migliaia di chilometri, terminiamo il nostro viaggio in Europa, in Ungheria, a Budapest, e dobbiamo un po' riavvolgere il nastro perché è accaduto veramente un cambio di paradigma incredibile. Lunedì 13 luglio il Parlamento monocamerale ungherese ha approvato con 139 voti favorevoli, 6 contrari, nessuna astensione, un emendamento alla Costituzione che, tra le altre cose, ha previsto la rimozione dal suo incarico del Presidente della Repubblica, Tamás Suliok, fedele alleato dell'ex primo ministro Viktor Orbán. Peraltro questo emendamento alla Costituzione ha anche reinserito alcune dinamiche importanti per riavvicinare, mettiamolo così, Budapest a Bruxelles. E poi c'è stato un altro aspetto, che Moghiar, il nuovo premier, ha provato a affidare a una celebre scacchista ungherese il ruolo di presidente. Di tutto questo vorrei parlare con Stefano Bottoni. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano. Lo ricordo, insegna storia dell'Europa orientale, Università degli Studi di Firenze, autore fra l'altro di Orbán, un despota in Europa, Salerno editrice.
6: Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
0: Allora, professor Bottoni, è successo qualcosa di straordinario in Ungheria, almeno agli occhi di noi neofiti che non maneggiamo particolarmente bene la politica ungherese. C'è stato un cambio al vertice che però sembra essere proprio un cambio di paradigma totale. È così o ci sono delle sfumature che invece traggono in inganno?
6: Quello che è successo il 12 aprile 2026 è stato definito da alcuni una rivoluzione elettorale, da altri una rivoluzione costituzionale o non violenta. Sicuramente è molto più di un cambio di governo, di un normale avvicendamento, è un cambio di sistema o un cambio di regime che ha implicazioni profonde sia dal punto di vista politico, ma anche economico, culturale e di politica estera. Quello che sta tentando di realizzare il nuovo primo ministro Péter Moghior è quindi una scommessa non soltanto sulla democrazia, ma anche nella capacità di portare un paese che era stato in gran parte urbanizzato, era stato condotto nelle logiche clientelari del sistema di Viktor Orbán, di portarlo su binari democratici di competizione, di cooperazione all'interno dell'Unione Europea. È una scommessa immensa.
0: Sì. scommessa che parte dalla figura presidenziale in Ungheria, che però dobbiamo ricordare è una figura che non ha un fortissimo potere decisionale, può indirizzare la politica, però ha anche un potere, o quantomeno un significato fortemente simbolico.
6: Sì, credo che il riferimento sia allo sventurato casting della giornata di ieri con Agnes Polgár, una bravissima scacchista, tra l'altro con doppia cittadinanza ungherese israeliana, nessuna esperienza e nessuna opinione politica mai espressa in precedenza, che Peter Modiar, come a volte gli succede perché lui è così estremamente impulsivo, si è inventato, tirandola fuori dal cappello per il suo casting personale, senza però verificare le condizioni nel paese, cioè lo spirito del paese rispetto a una simile candidatura, e anche la disponibilità dell'interpellata, che infatti, vista la buriana che le si è scatenata addosso non soltanto da dentro al partito tista di Peter Modiar, ma anche da settori estremisti antisemiti dell'opinione pubblica che hanno detto noi vogliamo un vero ungherese alla presidenza della Repubblica, ha preferito declinare. Questo ci suggerisce anche qualcosa, che questa è una grande startup politica, e come in ogni startup politica, come in ogni processo, come dire, creativo dadaista, si fanno errori, si commettono ingenuità. Quella di ieri è stata una grossa ingenuità. Naturalmente siamo ancora in luna di miele con l'elettorato, però questo tipo di ingenuità nei prossimi mesi non saranno più consentite al primo ministro.
0: Insomma, un po' di azzardi, un po' di ingenuità, un po' di sperimentazione politica a tutti gli effetti in un'Ungheria che sembra sempre di più un laboratorio politico. Parlava di luna di miele tra l'elettorato e Magyar, ma è luna di miele anche tra Budapest e Bruxelles, almeno fino adesso, perché almeno a Bruxelles si è tirato un sospiro di sollievo con l'emendamento costituzionale che ha destituito il presidente, più una serie di introduzioni varie, con Viktor Orbán che non gioca più il ruolo che giocava prima. Però ci sono dei ma e dei però, professore.
6: Sì, diciamo, più se non è una luna di miele concreta, è un chiaro di luna, chiamiamolo così. Molte delle nubi che si addensavano su questo rapporto avevano per esempio portato alla di fatto esclusione dell'Ungheria da molti dei tavoli negoziali europei e, diciamo così, euroatlantici. Ecco, tutto questo sta rientrando, l'Ungheria torna nel gioco. Peter Modiar ha fatto un'enorme scommessa sulla capacità di riportare a casa una dozzina, se non di più, di miliardi di euro che l'Ungheria aveva perso negli ultimi anni come fondi di sviluppo e ricostruzione congelati per ragioni legate allo Stato di diritto. Questa scommessa dovrebbe essere vinta sputando lacrime e sangue fino alla fine di agosto. Resta un capitolo, secondo me, più problematico, più complesso, che è la politica estera e soprattutto l'integrazione europea dell'Ucraina.
0: Sì.
6: Su questo la posizione di Peter Modiar e di tutto il suo governo appare più in continuità con la linea negativa di Orban. In realtà credo che ci sia una sfumatura molto importante, che è data primo dal rapporto non tossico con la Russia.
0: Sì.
6: La metto in termini, diciamo, un po' espliciti e estivi per capirci. Questo governo non è agente e non prende le parti dei russi in questo conflitto, a differenza di quello precedente. Questa è una differenza molto significativa.
0: Sì.
6: Però c'è una continuità, per esempio, la contrarietà a un ingresso anticipato, accelerato dell'Ucraina nell'Unione Europea rispetto a quei paesi come Albania, Serbia o per esempio Montenegro, che stanno facendo la trafila dell'integrazione europea ormai da molti anni. Questa è una posizione tecnica, è però uno scoglio che andrà risolto, andrà armonizzato in sede europea. Uno, per non scontentare ulteriormente Kiev, per non demoralizzare la leadership e la società ucraina in un momento così drammatico, e due, per ridare slancio all'integrazione europea complessiva che, ricordiamoci, dall'ingresso della Croazia in poi fondamentalmente si è fermato, cioè non c'è stato in quest'ultimo decennio praticamente nessun passo avanti concreto, e manca ancora una roadmap complessiva, e a questo punto la nuova Ungheria di Modiar dovrà dare il suo contributo fattivo concreto per la creazione di questa roadmap.
0: L'altro aspetto intrigante, lo ricordava molto bene il professore, il fatto che Peter Mogiar dice, ma insomma, perché ci deve essere una corsia privilegiata per l'Ucraina, e lo abbiamo spiegato tante volte a questi microfoni, è un evidente segnale politico, è un tappeto rosso che viene srotolato con delle motivazioni che non hanno a che fare con tecnicismi, con la rispondenza a tutto ciò che chiede l'Europa. È anche vero che facendo così l'Ungheria si pone a capo forse di tutti quei paesi che da anni aspettano e che in qualche modo, come dire, si va a creare una sorta di patto tra Balcani e non soltanto, Balcani allargati, mettiamola così, forse sì. Per poi andare a rimettere un po' i puntini sulle i con Bruxelles con l'Europa stessa, quasi, mi viene da dire, quasi un sud globale a livello europeo, mettiamola così.
6: Non lo so, non sono un geopolitico, un esperto di geopolitica, e a volte mi sembra che queste definizioni lasciano il tempo che trovo, per esempio anche la definizione del patto di Visegrad, che sembra indicare una falange indistruttibile di paesi e invece è un'alleanza totalmente informale di quattro paesi e governi che spesso sono assolutamente diversi tra di loro nelle loro varie posizioni e sfumature. L'Ungheria ha sicuramente forti interessi economici e strategici nei Balcani. Questo è un dato assodato per l'Ungheria. L'Adriatico, diciamo, da Trieste vediamo l'investimento importante ungherese, cominciato da Orban e probabilmente finito fra pochi anni da Peter Mogiar, sul porto di Trieste, fino all'Albania, fino al Montenegro. Questa sicuramente è una direttrice importante, però bisogna anche tenere presente di un'altra cosa che gli ungheresi sanno benissimo, che alle loro porte, ai loro confini, c'è un paese di 30, 40, chissà ormai quanti milioni di abitanti, l'Ucraina, in guerra. Se e quando questo paese uscirà da questa guerra devastante, da un lato sarà il paese più militarizzato, più sicurizzato e più dirompente nelle politiche di sicurezza europee, dall'altro però sarà, e so che sembra molto cinico dirlo oggi nel luglio 2026, il più grande business di ricostruzione dal secondo dopoguerra in poi. Orban si era giocato completamente le carte dell'Ungheria riguardo alla ricostruzione in Ucraina, con questo suo atteggiamento prono nei confronti della Russia. Naturalmente, se Peter Mogiar e i suoi vogliono rientrare in questo gioco, dovranno mostrare un'attitudine molto diversa.
0: Chiarissimo, lei lo chiama cinismo, io la chiamo realpolitik, la chiamo pragmatismo, relazioni internazionali. Grazie mille professor Bottoni, lo ricordo, Università degli Studi di Firenze, il suo ultimo libro Orbán, un despota in Europa, Salerno Editrice. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima professore, grazie.
6: Grazie, di sentirci.

0: E dopo aver percorso le migliaia di chilometri che avevamo promesso in questa puntata Nessun Luogo Lontano, è arrivato il momento di fermarsi. Lo faccio però rispondendo a un messaggio 349-238-6666 che chiedeva conto: ma detto tutto ciò, perché Budapest si avvicina di più a Bruxelles? Perché lo ha detto Peter Magyar, perché vuole tornare indietro, vuole recuperare i 10-12 miliardi di fondi europei che erano stati cancellati, messi nel congelatore, perché quell'emendamento costituzionale che ha accompagnato alla porta il presidente ha introdotto anche una serie di correttivi anche nel sistema di bilanciamento dei poteri che avvicinano di più Budapest a Bruxelles e faranno in modo, nelle intenzioni di Magyar, che non vi siano più delle sanzioni da parte dell'Unione Europea verso l'Ungheria. Tempo davvero scaduto, cosa ci guiderà nella puntata di domani? Lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, come sapete, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo, ci sentiamo domani ore 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.
1: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile. In compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
4: Le 17.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Meloni sugli scontri a Bologna dopo la manifestazione per Fakir, violenza ingiustificabile, dice, 64 agenti feriti. Anche a Milano il 76% delle dimissioni dei neogenitori riguarda le donne. Biennale di Venezia, l'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione ha deciso di interrompere la sovvenzione in corso di 2 milioni di euro. Ben ritrovati dalla redazione da Katia Caramelli. Una persona è stata fermata nel corso dei disordini della notte a Bologna durante la manifestazione di protesta per la morte di Abderrahim Fakir domenica durante un intervento della polizia in zona Pilastro. In corso di valutazione la posizione di altre persone, 64 gli agenti feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati. La violenza contro le forze dell'ordine, ha detto la premier Meloni, è inaccettabile ed è irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. La premier ha chiesto di accertare la verità con rigore. Condanna delle violenze anche da parte del sindaco di Bologna, Lepore, accusato dal centrodestra di essere in parte responsabile dei disordini per aver convocato la manifestazione. L'avvocata della vittima, Barbara Spinelli, ai nostri microfoni.
6: Al di là dei fatti individuali e delle responsabilità che lasciamo accertare agli organi inquirenti, alla procura, il punto è: possiamo farci delle domande, avere dei dati dalle istituzioni se la polizia è effettivamente formata sull'uso di queste tecniche? Sì. I medici e i paramedici lo sono, le praticano, fanno esperienza, se è davvero necessario usarle anche in situazioni di contenimento, se quando ci sono questi casi non è opportuno che siano altri a fare le indagini e non l'organo stesso di appartenenza dell'indagato, come ha chiesto la Corte europea. Perché guardi che parlare di diritti umani non è di destra e non è di sinistra.
4: Il presidente Trump si appresterebbe a imporre nuove tariffe su decine di paesi già questa settimana, nonostante i suoi consiglieri lo mettano in guardia dal rischio di una nuova guerra commerciale in vista delle elezioni di midterm. Lo scrive il Financial Times. Funzionari americani hanno predisposto diverse opzioni per consentire al tycoon di introdurre nuove tariffe, dato che i dazi globali del 10% già imposti scadranno entro la fine della settimana, secondo fonti del quotidiano. Anche a Milano il 76% delle dimissioni dei neogenitori riguarda le donne.
7: In fatto di diritti e lavoro al femminile, Milano non è diversa dal resto d'Italia. Nella capitale economica del paese, nel suo hinterland, il 76% delle dimissioni volontarie dei neogenitori riguarda le donne. È quanto emerge dai dati lombardi sulle dimissioni volontarie dei neogenitori nel 2025 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Milano da sola rappresenta più del 15% del totale del paese. Su un totale nazionale di oltre 50.000 convalide, oltre il 68% riguarda le donne, ma nell'area metropolitana di Milano la percentuale si alza. Su oltre 9.000 convalide, 7.000 riguardano le donne, cioè il 76%. Per la maggior parte di loro è l'assenza di servizi a fare la differenza, seguita dalla difficoltà di conciliare i tempi di vita e di lavoro. Per gli uomini invece la paternità rappresenta un input a migliorare la propria condizione professionale, perché quasi il 65% dei padri si dimette per andare in un'altra azienda. La CGIL di Milano sottolinea ancora una volta che è l'assenza di un vero welfare familiare il problema di questa disparità. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: L'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione ha deciso di interrompere la sovvenzione in corso di 2 milioni di euro a favore della Fondazione La Biennale di Venezia. Lo rende noto un portavoce della Commissione. Gli eventi culturali, finanziati con il denaro dei contribuenti europei, dovrebbero salvaguardare i valori democratici, promuovere il dialogo aperto, la diversità e la libertà di espressione, spiega. Valori che non vengono rispettati nella Russia odierna. È tutto, la linea va ora a Focus Economia, GR24 torna alle 18.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
4: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
5: Questa sarà la domanda che vi rivolgerò da lunedì 27 luglio alle ore 18 su Radio 24. Dal 27 luglio al 6 settembre, dalle 18 alle 19.30 ci sarà Come stai? E non rispondere tutto bene, perché molto spesso la risposta è sempre tutto bene, tutto a posto, ma come stai davvero? A me interessa sapere come stai. Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 5721 oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
6: Ci sono guerre che non vediamo.
7: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
6: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
7: Io sono Antonio Talia.
6: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
7: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
6: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
8: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
9: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17:09 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, andando come sempre dall'ultimo a passo di gambero, diciamo così. Parleremo delle liste d'attesa, c'è il rapporto dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali Agenas, cui è stata affidata dalla legge Schillaci la gestione della piattaforma nazionale che va a monitorare il fenomeno delle liste d'attesa, inteso come fenomeno di ritardi. Allora, da un lato c'è un miglioramento, nel senso che ci sono 1.600.000 persone che hanno visto gli esami richiesti erogati in tempi di garanzia. Allora, sono 1.600.000 persone in più, quindi 1.600.000 visite ed esami erogati nei tempi di garanzia. Restano fuori, diciamo, 2.811.000 prestazioni che le regioni ancora erogano oltre i tempi di garanzia. Si è scesi però si è scesi complessivamente, perché 1.600.000 invece è rientrato nei tempi di garanzia. Però c'è ancora una fetta importante. Questo è un tema, perché sappiamo che la piattaforma doveva andare, in base ai dati comunicati dalle regioni, a omologare e rendere omogeneo il servizio nazionale, perché le differenze regionali, come diremo, sono ancora molto molto forti, e anche le differenze in alcuni casi tra prestazioni, quelle prestazioni intese come visite o esami, a seconda della tipologia richiesta, e di questo parleremo. Per quello che riguarda invece l'altro tema, oggi c'è il rapporto dell'ufficio, l'analisi, non è un rapporto, è l'analisi dell'ufficio parlamentare di bilancio. Su che cosa? Sulle retribuzioni, andamento delle retribuzioni lorde e poi in termini reali, quindi al netto dell'inflazione. Da questo punto di vista l'ufficio parlamentare di bilancio segnala che negli ultimi 30 anni, quindi dal 1990, i salari sono scesi del 6,6% in termini reali, quindi al netto dell'inflazione. Questo adesso spalmato su 30 anni, ma poi ne parleremo, è chiaro che poi una grossa accelerazione, la perdita di potere d'acquisto non l'hai avuta in maniera lineare anno per anno, hai avuto interi anni in cui l'inflazione era zero o poco sopra lo zero, e hai avuto anni in cui, per esempio, dal 2022, 23, 24, in cui hai portato a casa quasi il 18-19% di inflazione. E questo è ovvio. L'altra cosa è ovvio che, insomma, non è spalmato su 30 anni. L'altra cosa importante però che dice l'ufficio parlamentare di bilancio: certo, l'IRPEF ha inciso in modo sempre più rilevante nel contenere le disuguaglianze prodotte dal mercato del lavoro. Le riforme, quindi bonus IRPEF 2014 e riforma 2025, hanno progressivamente ridotto il prelievo sui redditi da lavoro dipendente bassi e medi, mentre il carico fiscale è aumentato soprattutto sui redditi più elevati per effetto del drenaggio fiscale, ma legato alla mancata indicizzazione dei parametri dell'imposta. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se tu lasci le soglie fisse, 50.000 fino a 35.000, fino a sopra i 50.000, e non le adegui all'andamento dell'inflazione, è chiaro che 50.000 euro con un'inflazione più o meno del 20% andrebbero portati a 60.000, perché i 50.000 di allora sono i 60.000 di adesso, se applichi un'inflazione al 20%, per dare un esempio semplice. Se tu non lo fai, continui a trattare chi dichiara più di 50.000 come se fossero a prezzi costanti, ma non lo sono, perché non incorpora l'inflazione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che tu stai de facto tassando di più rispetto a prima, perché se i 50.000 di adesso, levata l'inflazione, sono 40.000 reali di 10 anni fa, ma tu sopra quella cifra continui a mantenere l'aliquota al 43%, beh, è chiaro che tu stai tassando una fascia che prima, in termini reali, non veniva tassata al 43%, perché era sotto i 50.000. Adesso nominalmente sono 50.000, dico 50.000, potrei dire 60.000, ecco, per essere più precisi,
o 70.000, ma in realtà ne valgono come i 40 o i 50 di prima. Questo è il drenaggio fiscale legato alla mancata indicizzazione dei parametri d'imposta, cioè devi adeguare le soglie perché c'è stata nel frattempo l'inflazione. Ora, quindi loro dicono sì, va bene, hai permesso di attutire il prelievo sui redditi da lavoro dipendente bassi e medi, hai caricato di più quelli che noi consideriamo alti, ma che, ripeto, immaginare che 60.000 euro lordi di adesso o 70.000 euro lordi di adesso, elevato il 20% di inflazione, più o meno, quindi sei a un 48 oppure 56, siano un livello di ricchezza per cui quella parte lì, la tassa è 43%, è chiaro che vai a impoverire la fascia media, perché non stiamo parlando di 300.000 euro, 200.000 euro lordi, qui stiamo parlando anche di 70, di 80.000 euro lordi, che ripeto valgono il 20% in meno di 10 anni fa, di 6 anni fa, eppure sono tassati come al tempo. E ecco perché l'ufficio parlamentare di bilancio dice attenzione, va bene, la crescita della redistribuzione è trainata dal rafforzamento della progressività, l'indice di redistribuzione è più che raddoppiato, però dicono attenzione, adesso per affrontare la causa strutturale della stagnazione salariale e della precarizzazione del lavoro devi fare interventi complementari, per esempio la revisione dei regimi agevolati che sottraggono base imponibile al sistema ordinario, l'allargamento della base imponibile attraverso il contrasto all'evasione, insomma il sostegno alle retribuzioni basse attraverso l'IRPEF ormai a margini limitati, nel senso che difficile che tu possa intervenire ancora nelle fasce basse e medie, meglio intervenire con incentivi alla spesa o appunto, in caso delle dette, dell'allargamento della base imponibile con il contrasto all'evasione, ma soprattutto la revisione dei regimi agevolati che sottraggono base imponibile al sistema ordinario, e anche di questo parleremo. In apertura invece, per quello che riguarda il dato di approfondimento, andremo in Gran Bretagna, se ne è già occupato anche Musumeci, non lo faremo più su un fronte economico perché è arrivato, come sapete, Andy Burnham, il nuovo premier, che ha promesso un nuovo modello economico e politico e ha annunciato un piano per ridurre il costo della vita. Il cosiddetto re del nord, perché lui era molto, ne abbiamo già parlato una volta, molto popolare negli anni in cui è fatto sindaco di Manchester, ha nominato però anche il suo nuovo ministro economico e a sorpresa ha scelto John Healey come cancelliere dello scacchiere. È l'ex ministro della difesa che si era dimesso con Starmer un mese, era ministro della difesa del governo Starmer, si era dimesso un mese fa per via di uno scontro sugli investimenti militari giudicati dall'attuale ministro dell'economia, al tempo ministro della difesa, giudicati troppo poco ambiziosi. E parleremo del programma sostegno al costo della vita, sblocco delle soglie fiscali, vabbè, e altre voci. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

Allora, vedo che sta parlando Trump, blocco nel Mar Rosso, se succede ce ne occuperemo, è un incontro dunque con il premier libanese Un, il nostro paese, ha detto Un, vuole la fine dell'ostilità. No, in realtà c'è attesa perché per capire che cosa dirà Trump, sappiamo che è difficile immaginarlo, perché c'è una indiscrezione che tutti però hanno ripreso in maniera molto forte sulla possibilità che Trump annunci nuovi dazi. Allora, che cosa è successo? Intanto ha firmato un ordine esecutivo che dal mese prossimo applica dazi aggiuntivi del 50% al Canada su una serie di importazioni dal Canada, dal vino al cemento fino alle mazze da hockey, in risposta a quello che Trump ha definito un trattamento discriminatorio riservato dal Canada alle merci americane, dai latticini e alle automobili. Vi appunto ho citato controversie su latticini alcolici e automobili. Saranno anche interessati dal provvedimento i prodotti che entrano negli Stati Uniti nell'ambito dell'accordo di libero scambio. Allora, cosa ha risposto il leader canadese Mark Carney? Ha detto siamo consapevoli che gli Stati Uniti hanno cambiato tutte le loro relazioni commerciali, comprese l'accordo di libero scambio tra Canada, Stati Uniti e Messico. Noi abbiamo avanzato un insieme di proposte dettagliate per risolvere la controversia e siamo pronti a intensificare le discussioni nelle prossime settimane. Questo è il rapporto Stati Uniti-Canada, però c'è, come dicevo, un'anticipazione, una indiscrezione dei Financial Times, in cui si sostiene che Donald Trump sarebbe pronto a imporre nuove tariffe su decine di paesi già questa settimana, anche se i suoi consiglieri l'hanno messo in guardia dal replicare lo shock economico che c'era stato, che poi gli aveva fatto far marcia indietro, anche perché iniziano ad avvicinarsi le elezioni di midterm. Avrebbero i funzionari americani predisposto diverse opzioni per nuove tariffe su decine di paesi, dato che i dazi globali del 10% già imposti scadranno entro la fine della settimana. E ieri appunto è stata la volta del Canada, ma lui si era già mosso sul Brasile con dazi al 25%. E la nuova serie di dazi verrebbe introdotta e giustificata a seguito di un'indagine delle pratiche di lavoro forzato, e quindi consentirebbe a Trump di evitare di ricorrere ai poteri d'emergenza che gli ha annullato la Corte Suprema. Ora, dietro le quinte, secondo varie indiscrezioni, molti funzionari hanno consigliato al Presidente di mantenere la stabilità e di rispettare gli accordi stipulati da Washington. C'è poi tutto il tema dei minerali critici, le componenti aeronautiche. I vari funzionari a Washington avrebbero suggerito a Trump di iniziare negoziati con i partner invece che imporre i dazi. Mentre vedo che in questa conferenza stampa con il premier libanese, Trump poco fa ha detto dietro le quinte continua il dialogo, si riferisce chiaramente al dialogo con l'Iran. Nel giorno in cui qui vengo e resto anzi sulla cronaca, con l'Iran sappiamo che l'Iran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari americani in Bahrain e in Kuwait, di aver distrutto un data center di Amazon in Bahrain. Secondo il Pentagono, il dato di ieri, sono quasi 100 i militari feriti dal 7 luglio in scontri con l'Iran. Ieri sera il comando centrale degli Stati Uniti aveva detto di aver completato un'altra serie di attacchi contro l'Iran, e varie fonti già ieri notte mi indicavano come forti pressioni di mediatori iraniani per arrivare a una nuova tregua. L'Iran nel frattempo ha perso 230 milioni di metri cubi di gas in attacchi. Ha chiesto di razionare l'energia, che è un paradosso se pensate alla forza energetica della produzione energetica dell'Iran.
Poi c'è stato un comunicato dell'agenzia iraniana IRNA, dice: Trump è un folle, abbiamo missili ancora per anni. Però dall'altro lato si fa notare che anche l'Iran sta spingendo per ripartire con le trattative. C'è stata la segnalazione di un incidente in Oman, perché una nave è stata colpita a est del porto degli Emirati Arabi Uniti, a 17 miglia nautiche a est di Dibba. Però non si capisce dove arrivi il proiettile. La petroliera nel GPL in fiamme nel Mar Nero, qui non c'entra niente con ovviamente l'Iran. Il presidente rumeno ha accusato Mosca, una petroliera battente bandiera liberiana con quasi 4.000 tonnellate di gas liquefatto, è stata colpita e ha preso fuoco nel Mar Nero a circa 30 chilometri dalla costa romena. E qui veniamo allo strazio quotidiano dell'andamento dei prezzi petroliferi. Allora, il Brent è sopra i 90, è tornato sopra i 90 dollari, 91,35 più 2,4, il WTI 85 più 2,4. A questo punto, il petrolio rispetto al 27 febbraio quota 20, più 25%, il WTI più 26%.

che arrivano dalle paesi del Golfo, e meno 41% complessivamente, con un calo anche delle importazioni dalla Russia, meno 0,6% rispetto all'anno prima. E Bessent dice: attenzione, la Cina ha ridotto gli acquisti di petrolio iraniano di circa il 40%, sì, più o meno in linea con quello che abbiamo ricordato. Come va la benzina? A questo punto si va verso i massimi del 2026, anche perché non c'è il taglio delle accise, ricorderete, prima 20, poi tenute 5 per la benzina, 20 per il gasolio, poi scese a 5. Allora, questa mattina il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è stato di 1,942 euro per la benzina, 2,107 euro, 2,1 per il gasolio. E il gasolio è un più 22% da 27 febbraio e la benzina è a un più 16% dal 27 febbraio. Però, come ha scritto anche Gianni Trovati domenica su Sole 24 Ore, al momento il governo non sta pensando a un nuovo taglio delle accise. Era costato, cioè, complessivamente tra tagli e accise e agevolazione erano usciti circa 3 miliardi. Come va il gas invece? Continua giorno per giorno a salire, siamo vicini ai 60 euro a megawattora, 59,5. Guardate, chi continua a dirlo, se vai a vedere le differenze, tutti parliamo di petrolio, per carità, ma è aumentato molto di più il prezzo del gas ad Amsterdam che il petrolio WTI o Brent, perché ho appena ricordato, il Brent ha fatto un più 20, adesso vi do il dato esatto, non voglio dire cavolate, più 25, più 26% dal 27 febbraio. Ora, il gas ad Amsterdam ha fatto più 83%, perché adesso quota 60 euro, prima dell'attacco era 32, perché, come ricordiamo ogni tanto, ci sono il 20% di tutto, c'era il 20% di tutto il gas liquefatto mondiale che transitava da Hormuz, 290 milioni di metri cubi. È un problema questo, sì, a mio avviso anche più che la benzina e il gasolio, perché l'elettricità, il prezzo dell'elettricità in Italia si forma con base gas, ecco perché domani verrà venduto a 170 euro al megawattora l'elettricità sul mercato libero italiano, il PUN, un anno fa e anche diciamo nel 27 febbraio era 113. Quindi stiamo parlando appunto di un 60% in più, se lo vendi a 170 prima era 113.

Allora, sto guardando alcune, scusatemi, ma agenzie, perché Trump sta parlando, vabbè, eccola qua. Dice: nessun interesse a incontrare l'Iran se l'Iran non è pronto. L'Iran vuole disperatamente un incontro, ma finché non saranno pronti a incontrarsi in modo significativo, noi non abbiamo alcun interesse. Ok, si fa per dire. E con questo andiamo su meteo, pubblicità, poi ripartiamo con alcuni dati di carattere europeo e italiano, e poi il primo tema, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Mi fermo subito, o mi contraddico subito, perché non ho dato ancora la borsa, guardando anche gli interventi del presidente americano Trump. Allora, Milano e le borse, le faccio rapidamente prima della pausa meteo. Allora, sono tutte positive, scommettono su un accordo. Tokyo questa mattina più 3%, Hong Kong invece invariata, ma Parigi adesso guadagna non tantissimo, lo 0,17, Francoforte guadagna lo 0,60, meglio fa Milano più 0,76,

0: l'America più 0,70 sul Dow Jones, più 0,80 sullo Standard & Poor's e più 1,80% sul Nasdaq. In effetti gli acquisti anche stamattina in Asia si sono concentrati sui titoli dei produttori di semiconduttori. Si guarda di nuovo gli investimenti, tanto è molto altalenante, un giorno vendono perché ci sono rischi di bolla sull'intelligenza artificiale e tensioni e preoccupazioni su Hormuz, il giorno dopo vai a comprare perché c'è interesse sull'intelligenza artificiale e speri in un accordo su Hormuz. Si chiama navigazione a vista, cioè è il regno degli shortisti, di chi compra e vende a brevissimo, non è che ci sono indicazioni chiare dalle borse. Per cui quello che era un motivo per vendere ieri è un motivo per comprare oggi, sarà un motivo per vendere domani, sarà un motivo per comprare dopodomani e via così. Questo lo dico perché è inutile dare un senso quando la situazione è così incerta e si va appunto con navigazione di piccolo cabotaggio. Milano va bene dal punto di vista dei titoli, segnalo estremamente positivo, chiaramente visto tutto il comparto mondiale, ST Microelectronics, semiconduttori più 4,2, Prysmian più 4,12, poi in rialzo ma staccate Leonardo più 1,70, Fineco più 1,60, Unicredit più 1,5, Banco BPM più 1,30, Eni più 1,20, Fincantieri più 1, ancora si avvantaggia dell'accordo col Portogallo per la fornitura di 3 fregate da 3 miliardi, in tutto Saipem più 0,80%. Negativo Diasonic meno 3,30, Inuit meno 2,80, Amplifon meno 2,20, Moncler meno 1,20, Campari meno 1, Italgas meno 1, era meno 0,70%. Due notizie che riguardano comunque la borsa. Da un lato un giudice federale degli Stati Uniti ha ordinato a Paramount e Warner Bros. Discovery di sospendere per almeno 2 settimane la fusione che vale 81 miliardi di dollari, concedendo ai 12 stati guidati in capofila della California, che stanno contestando l'operazione, vogliono più tempo per portare avanti il ricorso, e la decisione apre chiaramente la strada a uno stop all'accordo tra Paramount e Warner Bros. Discovery. Poi venendo all'Italia invece, le fondazioni di origine bancaria riunite nell'Acri hanno oggi diffuso i numeri e hanno detto le banche hanno avuto più dividendi, o meglio le fondazioni hanno avuto più dividendi dalle banche a 1,6 miliardi, le erogazioni sono state al massimo degli ultimi 17 anni a 1,4 miliardi di euro. Ultima notizia prima del meteo che riguarda sostanzialmente il gruppo Swatch, che ha battuto le stime, ha chiuso i primi 6 mesi con ricavi pari a 3,12 miliardi di franchi svizzeri, sono 3,4 miliardi di euro, più 8,5% a tassi di cambio costante. E poi un'ultima notizia che riguarda una piccola azienda italiana, piccola ma molto importante. Allora, l'azienda si chiama Logic, ha sede a Cassina de' Pecchi, provincia di Milano, e appartiene al gruppo Officina Stellare di Sarcedo, provincia di Venezia. Sviluppa sistemi e soluzioni tecnologiche per il settore aeronautico e della difesa, è stata selezionata da Otto Aerospace, che ha sede in Texas, per la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di un sistema di controllo dello sterzo destinato al nuovo aeromobile Phantom 3500. La commessa vale 1.200.000 euro, di cui il 60% atteso entro la fine del 2026. È una piccola commessa, però a dimostrazione che anche una media, piccola media impresa italiana può sviluppare tecnologia e valore aggiunto e vincere in un periodo non facile una gara nel settore difesa negli Stati Uniti. Con questo andiamo su meteo e pubblicità e poi ripartiamo.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto!
2: partiamo.
4: Con BYD Dolphin G super ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
2: Hai prenotato?
4: No!
5: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
6: Senpe Assicura, con noi puoi.
5: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
6: Senpe Assicura, con noi puoi.
5: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
6: Senpe Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Senpe, si scrive CNP. Senpe Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
7: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
8: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
9: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Tempo in diretta.
13: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Rovesci temporaleschi interesseranno il nord-est e il centro adriatico, risultando forti soprattutto su Romagna e Marche. Il tempo sarà più soleggiato altrove. Domani prevalenza di bel tempo, ma al mattino ci saranno gli ultimi rovesci o temporali sulle regioni adriatiche e nel pomeriggio isolati al sud. Scarica l'app di ilmeteo.it.
14: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
15: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
16: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
17: Ehi amico!
18: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
17: Evviva!
18: Vai su agenti.it.
16: Agenti.it,
17: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
19: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
20: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
19: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
20: Grazie, mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
21: Focus Economia.

0: 17:40 minuti. Chiedo scusa, pensavo di aver detto Vicenza, perché invece devo aver detto Venezia. Sovrapensiero, stavo ancora pensando a Venezia. Chiaramente Sarcina è in provincia di Vicenza. Poi non ho capito che cosa vada storto un ascoltatore che chiede la mia sostituzione, ma questo va benissimo, in quanto troppo vecchio. Va bene, no. Non potete spendere due soldi per qualcuno di giovane al posto dei soliti vecchiacci inascoltabili. Le faccio notare una cosa: di solito i giovani costano meno, quindi casomai non potete risparmiare due soldi per qualcuno di giovane. Dopodiché, sul tema del vecchiaccio, disponibile a un confronto, se anche lei mi facesse sapere la sua età, possiamo capire, insomma. Invece, poi in altri insulti, ma vedo che sono abbastanza circoscritti, perché ho detto che la borsa in questi giorni è il paradiso dello shortista. Non ho detto il paradiso del cane, ho detto il paradiso dello shortista. Ah, non sa neanche cosa vuol dire, perché chi va short scommette a rialzo, vende oggi e compra domani. E io che cosa ho detto, scusi? È esattamente questo, che tu, i motivi per cui vendi oggi sono gli stessi motivi per cui compri domani. È il paradiso dello shortista, è il paradiso della speculazione, è il paradiso del cane, è il paradiso del cane. Allora, buona notizia, anche se non siamo in classifica, l'Italia, stanno arrivando, l'abbiamo detto più volte, discretamente buone notizie sul fronte del PNRR, oltre ai tempi, al rispetto alle regioni del sud, ai comuni del sud che sono stati particolarmente virtuosi, soprattutto se paragonati ai comuni o all'atteggiamento vizioso quando c'era da gestire i soldi, i fondi di coesione europei. Questa volta siamo stati molto più virtuosi, bravi loro. Tra l'altro, e anche i traguardi raggiunti sui tempi della giustizia civile, i tre gradi di giudizio e del penale, anche se il penale non è arrivato proprio all'obiettivo. Comunque, il PNRR aveva messo a disposizione quasi 2 miliardi per portare sul cloud le pubbliche amministrazioni. Oltre il 75% delle amministrazioni italiane si è trasferita sullo spazio sul cloud, sullo spazio virtuale. È stato l'obiettivo, che si chiamava misura 1.2, è stato superato con la migrazione di oltre 12.700 tra pubbliche amministrazioni locali e scuole verso ambienti cloud certificati. Questo rafforza non solo la qualità, ma anche la sicurezza di oltre 135.000 servizi pubblici digitali per cittadini e imprese. Notizia meno buona invece su Electrolux: continua il confronto, ma c'è stato uno sciopero spontaneo dei lavoratori di Cerreto d'Esi, provincia di Ancona. Il ministro ha detto: abbiamo avviato il confronto per una soluzione condivisa e sostenibile. Il governo è pronto ad accompagnare la transizione, ma serve un piano serio. I sindacati dicono su Electrolux: piccoli passi in avanti, ma non bastano. Ancora due o tre buone notizie. Parto dalla più piccola. A Verona, ma non è la prima città, sapete la campagna che stiamo conducendo non contro i monopattini, per il fatto che monopattini, bici elettriche e anche rider rispettino il codice della strada, che non può essere solo per automobilisti e motociclisti. Allora, il comune di Verona ha detto stop ai monopattini in sharing. L'appalto per il noleggio è in scadenza e il sindaco o soprattutto l'assessore dei trasporti Tommaso Ferrari ha anticipato: non sarà più previsto il noleggio nei monopattini in sharing, solo per le biciclette. Evviva! Perché tanto se le società di sharing non riescono a garantire la targa, non c'è il casco, non riescono a garantire nulla. Io ho già detto cosa è successo in Germania, l'abbiamo già letto, il Bundestag ha detto no, in caso di incidente, se non si riesce a recuperare chi era sul monopattino, rispondi tu società in sharing, mi sembra il minimo. Io non ho niente in contrario, anche perché il divieto al noleggio dei monopattini a Verona punterebbe anche a limitare il caos generato spesso dai mezzi abbandonati dove capita, e sono solo quelli noleggiati. È chiaro che se il monopattino è tuo, tendi a portarlo a casa, Poi una notizia meno buona, ma è la conferma di quanto aveva anticipato la Commissione Europea: ha tagliato 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia, perché aveva permesso l'esposizione russa, i valori europei dovrebbero salvaguardare i valori democratici, promuovere il dialogo aperto, e non, che non vengono rispettate nella Russia odierna, me l'ha ampiamente anticipato. Ultima notizia: Milano, Roma e Torino sono tra le migliori città al mondo per gli studenti universitari. Il rapporto è QS Best Student Cities. 52 sono in Asia e Oceania, 61 in Europa, 18 negli Stati Uniti. Però dico, spiccano da noi. Milano è al 39esimo posto, Roma compare al 47esimo, Torino 66esimo. E tra l'altro, Milano è al 20esimo posto a livello mondiale per l'attività dei datori di lavoro e al 27esimo posto per le classifiche universitarie. E a proposito di studio e cultura, Federcultura oggi nel rapporto annuale ha detto che cresce la partecipazione culturale, il cinema raggiunge il 48,2% della popolazione, è andato al cinema almeno una volta. Cresce la spesa dei comuni per la cultura del 5,6%, come ha raccontato al microfono di Alessio Maurizi durante Effetto Giorno Francesco Spano, direttore di Federcultura.
1: Da questo rapporto emergono dati che contribuiscono a rafforzare questo clima di ottimismo e di buone notizie che lei ha anticipato, perché esce fuori che il 63% delle persone che si muovono nel nostro paese, turisti sia nazionali che stranieri, sono determinati, attratti da un desiderio di cultura. Il 63% del turismo è attrazione culturale e quindi il desiderio e il bisogno di partecipare, di vedere le tante cose belle che il nostro paese offre. Ma poi la cultura diventa anche volano della crescita, perché per esempio abbiamo rilevato che nei comuni che hanno una chiara impostazione e matrice a base culturale, il reddito pro capite è più alto della media nazionale, o comunque si pone alla testa e traina la media nazionale del reddito pro capite. Quindi anche ancora una volta la cultura non è soltanto strumento così di bellezza per la nostra vita, il che sarebbe già importante, ma è anche strumento di crescita e di coesione e di benessere.

0: Oh, gli ascoltatori lo sanno, quando ci sono i Sex Pistols con God Save the Queen, stiamo preparando la Gran Bretagna, dunque devo fare una nota. Magari potrebbe ispirare anche Enrico Pagliarini per il suo programma, ma perché gli insulti che arrivano a questo programma, che per verità fanno parte della vita, sono quasi sempre da SMS? Cioè, perché chi scrive SMS insulta, chi scrive WhatsApp insulta meno? A parte il fatto che io consiglio sempre di usare WhatsApp nel caso lo pagassi l'SMS, ma vorrei capire perché, cioè, chi usa l'SMS è molto rancoroso, acido, incazzato, tutto. Mamma mia, cos'è l'SMS qui da fastidio? Usate WhatsApp. Oh, veramente, c'è una corrispondenza da analizzare. Nicole degli Innocenti, dalla Gran Bretagna, dove sei Nicole? Buonasera.
1: Buonasera.
0: Dove sei in questo momento?
1: Faccio a fumare. Londra.
0: A Londra, facile la risposta. Allora, senti, Andy Burnham, com'è che lo chiamano, il re del nord, perché ha fatto 10 anni, no? A Manchester, vabbè, è il nuovo primo ministro britannico. Ieri Starmer ha rassegnato le dimissioni al re Carlo III e poi appunto le cose importanti che ha nominato cancelliere dello scacchiere, cioè ministro dell'economia, l'ex ministro della difesa con Starmer, Healey, che si era dimesso da ministro della difesa perché criticava l'approccio troppo morbido e poco ambizioso. Dopo il traffico vorrei capire se questo vuol dire che invece vi sarà un'attenzione più forte nelle spese per la difesa e che cosa vuol dire lo slogan di un nuovo modello economico e politico e un piano per ridurre il costo della vita, perché tutti vorremmo vedere ridurre il costo della vita. Dopo il traffico, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food,
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Bentrovati, partiamo dalla 8 diramazione Gallarate Gattico, dove in seguito ad un incidente è momentaneamente chiusa al traffico l'uscita di Sesto Calende Vergiate per chi proviene dalla 8 Milano Varese, con possibili disagi per gli utenti. Sulla 13 Bologna Padova il traffico procede a rilento a causa di un veicolo fermo tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione Padova. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo vi informiamo che dopo un incidente è ancora chiuso al traffico il bivio per la tangenziale est di Roma per chi proviene dal grande raccordo anulare. Sulla 2 Salerno-Reggio Calabria segnaliamo rallentamenti per incidente all'altezza di Buonabitacolo Padula in direzione Reggio Calabria. In Sicilia sulla 19 Palermo-Catania traffico rallentato per incendio tra Villa Abate e Palermo in direzione di quest'ultimo. A più tardi.
3: Focus Economia.

0: Allora, Nicole, che cosa vuole fare sì, sulla difesa, ma anche per ridurre il caro vita? Ho visto sostegno al costo della vita, sblocco delle soglie fiscali, l'edilizia abitativa e rough sleeping, il welfare, insomma un piano molto ambizioso, come disse il mitico De Gaulle, vast program, un programma vasto, quando un elettore gli disse vogliamo la pace nel mondo, programma vasto. Anche questo è un programma vasto, no Nicole?
1: Sì, decisamente molto vasto e molto ambizioso. Oggi è stata la prima riunione di governo e Burnham appunto ha ribadito che la missione prioritaria del suo governo è alleviare il costo della vita, che appunto è stata considerato il problema principale della maggior parte dei cittadini britannici dopo anni di crescita asfittica e di inflazione più elevata di quella della media europea. Il problema appunto è come quadrare il cerchio. Lui ha detto appunto questo ambizioso programma di costruire case popolari, eliminare la piaga dei senza tetto, riformare l'assistenza sociale che adesso secondo lui non è abbastanza generosa, eccetera eccetera. E la prima mossa che ha annunciato stamattina è stata quella di abolire l'IVA sulle bollette elettriche, che poi è stata subito criticata come una mossa ovviamente simbolica e non particolarmente significativa, dato che si parla di una cinquantina di euro per famiglia di risparmi all'anno. Comunque appunto è una buona, ha detto che è la prima di numerose misure che il suo governo annuncerà, però ha anche sottolineato ovviamente, per assicurare i mercati, che intende rispettare le regole di bilancio, coniugare il rigore fiscale con una politica sociale espansiva e mantenere appunto la credibilità fiscale della Gran Bretagna. E per questo appunto a questo ministro delle finanze, cancelliere...
0: Scusami, in questo rientra anche lo sblocco della soglia fiscale, cioè sbloccare il congelamento delle soglie dell'imposta sul reddito.
1: Ha deciso di aumentare la soglia imponibile, sì, appunto perché ha detto che la gente comincia a pagare le tasse troppo presto.
0: Cioè okay, questo però avrebbe 4 miliardi di sterline di costo, se ho ben capito, più o meno, no?
1: Esatto, quindi tutte le misure che ha annunciato sono misure che costano soldi.
0: Cioè alzare la soglia dopo la quale inizia a essere tassato, diciamo così.
1: Esatto.
0: Senti, questo te lo chiedo perché, se ben ricordo, il PIL britannico, insomma... Ma anche il deficit non va benissimo e lo chiedo perché tutti vorremmo avere appunto un maggiore sostegno al costo della vita, alzare la soglia fiscale e quant'altro, ma c'è poi il Defense Investment Plan, per cui è arrivato appunto l'ex ministro e cancelliere dello scacchiere John Healey. Dove trova le risorse?
1: Cioè, allora,
0: è vero che loro non sono in Europa, non hanno il deficit al 3% e poi la procedura di infrazione, però poi i mercati guardano anche la Gran Bretagna.
1: Allora, Healey pare che appunto, essendo come hai ricordato, ha dato l'dimissione al ministro della difesa perché Starmer, il precedente premier, non gli aveva dato abbastanza soldi per mantenere l'impegno preso con gli alleati di arrivare al 3% del PIL come spese per la difesa entro il 2030. Pare che lui stia pensando ai war bond, alle obbligazioni di guerra, diciamo, chiedendo appunto, emettendo obbligazioni per finanziare appunto le spese aggiuntive per la difesa, che però appunto che non aumenterebbero il debito, però si tratta di una misura che appunto di solito si fa in guerra, quindi per un periodo di emergenza limitato nel tempo e non può andare avanti negli anni. Quindi il buon Burnham, così come il suo precessore Starmer, conta molto sul rilancio dell'economia, il rilancio della crescita, che finora è stata molto asfittica. Burnham punta in particolare al decentramento fiscale, perché secondo lui, dando più autonomia alle regioni, lui, come hai ricordato, appunto, è stato sindaco di Manchester con grande successo, fra l'altro riuscendo a fare una stretta collaborazione fra pubblico e privato nei suoi 10 anni da sindaco. Insomma, secondo lui questo decentramento fiscale potrebbe aumentare.
0: Questo è sicuramente il punto di forza, aver gestito una grossa città come Manchester, che vado a memoria, dovrebbe essere la seconda più grande del Regno Unito, però correggimi se sbaglio Nicole, ti dà una grossa forza. Facevo notare il tema della spesa pubblica, perché comunque la Gran Bretagna, pur non essendo nell'euro e non avendo le regole del 3%, è al 4,3% di deficit, cioè non è poco. È vero che ha un debito che è ancora sotto il 100% del PIL, a sostanzialmente 93%, 94%, noi ce l'abbiamo al 138%, anzi vi do il debito italiano preciso fra pochissimo, però dicevo il nostro deficit è sceso, il debito è ormai al 138%, ho detto giusto, 137,8%. per questo me lo chiedevo. In una battuta invece, il tema Brexit o riavvicinamento britannico si rafforza come riavvicinamento con il nuovo Premier o si indebolisce rispetto a Starmer?
1: Ma direi che si rafforzerà, perché Burnham è sempre stato un filo europeista e addirittura anni fa, quando era sindaco di Manchester, aveva detto, si era schierato a favore di un secondo referendum, di un ritorno, di un tentativo di far tornare la Gran Bretagna nell'Unione Europea. Ovviamente adesso ha moderato i toni, perché è un tema ancora molto sensibile e delicato in Gran Bretagna, però sicuramente, diciamo, il suo cuore batte in Europa, per così dire.
0: Allora, chiedo bene, perché ho sbagliato una citazione, lo dico, perché il vast program di De Gaulle non era riferito alla frase di un elettore che disse vogliamo la pace nel mondo, ma è vero, ha ragione l'ascoltatore, un elettore che disse a morte gli imbecilli, De Gaulle si voltò verso un manifestante e disse un programma un po' vasto. Comunque, grazie a Nicole degli Innocenti, GR24, e poi andiamo sugli altri temi, quindi il rapporto dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, come aumentare da noi le retribuzioni reali, quindi al netto dell'inflazione, e poi il dato abbastanza buono, anche se con ampie possibilità di miglioramento, di Agenas sulle attese, le liste d'attesa, i tempi rispettati o non rispettati. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfecto, ahora firmaré con InfoCertSign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCertSign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCertSign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
4: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
5: Grazie.
4: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
5: Faccio del mio meglio.
4: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
5: Aspetta.
4: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Le 18.
14: GR24. Il sole 24 ore.
13: Meloni condanna le violenze di Bologna, il responsabile alimentare un clima di odio, dice 64 gli agenti feriti. Ancora attacchi reciproci tra Stati Uniti ed Iran, il nodo cruciale resta lo stretto di Hormuz con il traffico bloccato. A Como si cerca una bimba di 10 anni scomparsa nelle acque del lago. Ben ritrovati dalla redazione da Katia Caramelli. Sono 64 gli agenti feriti nel corso dei disordini durante la manifestazione per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento della polizia al Pilastro a Bologna. 6 i mezzi della polizia danneggiati. La violenza contro le forze dell'ordine, ha detto la premier Meloni, è inaccettabile ed è irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. La premier ha chiesto di accertare la verità con rigore. Condanna le violenze anche il sindaco di Bologna Lepore. La nostra piazza era pacifica, dice, solo quella ci rappresenta. La guerra tra Stati Uniti ed Iran non si ferma, si segnalano nuovi attacchi iraniani in Bahrain e Kuwait. Il nodo cruciale resta lo stretto di Hormuz, dove il traffico è bloccato e 2 petroliere sono state date alle fiamme dalle guardie della rivoluzione.
5: Il segretario alla difesa americano Hegseth si presenta oggi davanti al Congresso, un intervento per difendere la richiesta dell'amministrazione Trump di nuovi finanziamenti. La Casa Bianca ha chiesto 67 miliardi di dollari per aiutare a coprire i costi della guerra contro l'Iran. L'audizione è la prima dall'escalation del conflitto tra Stati Uniti ed Iran e arriva in un momento segnato da un crescente scetticismo pubblico alimentato dai costi, dalla durata e non ultimo dal numero di soldati americani feriti. Il Pentagono conferma siano quasi 100 nelle ultime 2 settimane. Sul terreno intanto la Giordania ha intercettato droni iraniani diretti verso obiettivi americani e si segnalano nuovi attacchi in Bahrain e Kuwait dopo che per il 10° giorno consecutivo le forze americane hanno colpito centri di comando, sistemi di difesa aerea iraniana nel tentativo di riaprire lo stretto di Hormuz. Trump, secondo Axios, sarebbe a un bivio: trattare una tregua di 10 giorni o rinforzare il fronte bellico in alleanza con Israele. Israele che dal canto suo sta iniziando il ritiro delle sue truppe dal Libano meridionale. Temi al centro dell'incontro che si svolgerà oggi alla Casa Bianca tra Trump e il presidente libanese Aoun. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al tempio voltiano. Sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco. L'avvertenza Electrolux: a settembre si terranno nuovi incontri mentre arrivano garanzie da parte del governo.
15: L'avvertenza Electrolux, cominciata nei mesi scorsi con l'annuncio di 1700 esuberi, della chiusura di diverse linee produttive dello stabilimento di Cerreto d'Esi, riparte in settembre. La giornata è cominciata con uno sciopero spontaneo dei lavoratori del sito marchigiano, mentre era in corso l'incontro tra aziende e sindacati al MIMIT con il ministro Adolfo Urso. I prossimi incontri sono stati fissati per il 3 e il 4 settembre. Intanto molte questioni sono state tolte dal tavolo e sono arrivate garanzie sull'impegno del governo. Il ministro Urso ha chiarito che il costo dell'energia, pur meritevole di attenzione, ha un'incidenza limitata e non può essere indicato come la causa determinante della crisi. Serve semmai un piano industriale fondato sulla salvaguardia degli stabilimenti, dell'occupazione, dei volumi produttivi, ma anche su un percorso concreto di miglioramento dell'efficienza e della competitività. Il governo si è detto disposto ad accompagnare questo processo di transizione verso una soluzione condivisa, mettendo in campo tutti gli strumenti nazionali disponibili, dalla tutela dei lavoratori attraverso gli ammortizzatori sociali al sostegno dei volumi produttivi e strumenti di incentivo agli investimenti come gli accordi per l'innovazione. Cristina Casadei, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: L'osservatorio dell'autorità di bacino del Po conferma lo stato di severità idrica media in assenza di precipitazioni nonostante i recenti temporali. Restano in difficoltà agricoltura e grandi laghi, ma cresce l'allarme per l'acqua potabile. Sono numerosi i comuni serviti con autobotti tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. L'osservatorio definisce critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo. La linea torna ora a Focus Economia, GR24 alle 19:00.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono, a prescindere, solo 15 posti. In più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo 2 posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere nel...
6: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
7: Molto brave.
5: Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui. Però
6: sono arrivata. Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
7: In onda ogni domenica alle 6.30.
6: E in podcast con qualche contenuto in più.
7: Tante voci diverse, quindi.
6: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
7: E 2 che non cambiano mai.
6: Le nostre.
8: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
9: Focus Economia.

0: 18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, il nostro piccolo sondaggio su perché gli insulti a questo programma arrivino quasi sempre via SMS e meno via WhatsApp. Varie ipotesi: perché chi vuole insultare usa gli SMS, perché sono meno tracciabili, non si vede. Oddio, il numero io lo vedo. Altri perché sono più anziani, sono più rancorosi, non lo so. Comunque, detto questo, parliamo di una buona notizia con margini di miglioramento, mettiamola in questo modo. Lo dice l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, passo dopo passo, pur con criticità ancora presenti, stiamo iniziando a governare le liste d'attesa con i dati, la conoscenza e il dialogo con le regioni. Voi sapete che la legge Schillaci ha messo in mano all'Agenzia per i Servizi Sanitari la gestione della piattaforma nazionale per monitorare le prenotazioni. Allora, la parte buona è che c'è stato un miglioramento nei primi sei mesi di quest'anno rispetto ai primi sei mesi del 2025. Il miglioramento è stato visto in 1.600.000 visite ed esami in più erogate nei tempi di garanzia. E poi restano però fuori 2.800.000 prenotazioni e esami che vengono erogate oltre i tempi di garanzia. Quindi un aumento delle prime visite erogate nei tempi da 5.800.000 a 6.600.000 persone, con 760.000 prestazioni in più erogate in tempo. La crescita degli accertamenti diagnostici da 4.700.000 a 5.500.000, 860.000 esami aggiuntivi eseguiti nella soglia temporale. Ora, e questo vuol dire 1.600.000 tra esami, cioè prime visite, scusatemi, e accertamenti diagnostici in più erogati in tempo. Allora, siamo in collegamento con il direttore generale di Agenas, Angelo Tanese. Buonasera. Eravamo in collegamento perché è caduto. Allora, vado avanti con la lista. Le prime visite oncologiche sono quelle che hanno la più alta percentuale di rispetto dei tempi di garanzia e migliorano ancora, passando dal 94,2 al 95,2%. Quindi il 95,2% sono erogate in tempo corretto. La prima visita gastroenterologica dal 70,8% si sale al 75% erogate nei tempi previsti, la visita pneumologica dal 77,7% all'81% e la visita fisiatrica dal 78,5% all'82,7%. Il miglioramento più consistente rispetto ai primi sei mesi del 2025 riguarda le visite dermatologiche, che pur restando sotto rispetto alla media passano dal 65% dei primi sei mesi dell'anno scorso erogate nei tempi previsti al 70%. Adesso è di nuovo in collegamento il direttore generale di Agenas, Angelo Tanese. Buonasera di nuovo.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, questo è il dato, il bicchiere mezzo pieno. Ci sono 1.600.000 cure in più, cioè cure vuol dire esami o visita di esami o sì, accertamenti diagnostici.
1: Esami diagnostici, sì, prenotazioni di visite specialistiche o di, esatto, esami diagnostici.
0: Rispetto ai primi sei mesi del 2025. Sono ancora, sì, fuori i tempi di garanzia, 2.800.000 prenotazioni. Questo lo dico a molti ascoltatori che mi stanno scrivendo, guardi che mi hanno fissato la visita, certo, a 8-9 certo, mesi. Allora, da questo punto di vista, ho detto già le categorie delle visite. Le regioni però mostrano, non dico che si rischi la media di Trilus, ma quasi grosse differenze, Tanese.
1: Eh sì. Questo, diciamo, innanzitutto è un primo risultato, no, che direi importante, proprio della piattaforma nazionale, perché le regioni, vuol dire, ad armi pari si confrontano con gli stessi problemi e alcune dimostrano maggiori capacità, altre meno. Come noi abbiamo più volte detto, l'obiettivo non è certo quello di fare classifiche, ma di rilevare, no, dei dati che ci consentono poi di capire, anche insieme alle regioni, dove andare a migliorare. Alcune sono stabilmente con percentuali molto elevate di rispetto dei tempi di garanzie, altre sotto.
0: Senta, ma qui si rispecchia la differenza nord-sud, oppure
1: ma
0: no?
1: No, ecco. No, ci sono alcune regioni del sud che hanno delle buone percentuali nella capacità di risposta, però poi magari hanno un livello di appropriatezza più basso. Ora, appropriatezza è un termine un po' tecnico, che significa dire, ad esempio, quando il medico fa la ricetta, che tipo di codice di priorità mette. Allora, se utilizza un codice di priorità a 120 giorni, che succede? Che magari la prestazione che può essere erogata, che deve essere erogata a 10 o a 30 giorni, è più facile garantirla perché sono meno, no? Quelle che vengono prenotate. Quindi, diciamo, ogni regione ha la necessità, leggendo questi dati, di capire quali sono gli aspetti su cui migliorare. Allora, alcune regioni del sud devono migliorare sull'appropriatezza, alcune regioni del nord devono sicuramente migliorare nella gestione delle agende. Oggi ci sono sistemi di intelligenza artificiale che consentono di essere più efficienti.
0: Ecco, l'appropriatezza, per esempio, perché qui c'è un tema anche, ci sono alcune regioni che hanno troppe prenotazioni in classe P, cioè quella programmabile, cioè erogabile in 120 giorni, con percentuali sospette in Basilicata l'88%, Molise 75%, Calabria 70%, Campania 85%. Questo vuol dire, se ho ben capito, però mi corregga, che il sospetto viene perché le percentuali di visita programmabile, quella che quindi può essere erogata in 120 giorni, no? In quattro mesi, è molto alta rispetto alla media nazionale, cioè c'è il sospetto che vengano fatte slittare
1: essendo più alta. Ci sono due fenomeni: uno, che diventa molto basso il numero delle prescrizioni a 3 o 10 giorni, e questo fa sì che quelle regioni magari facciano meno fatica a garantire, perché sono meno, ecco, rispetto magari a regioni più appropriate come, non so, il Piemonte, la Toscana, regioni che hanno delle percentuali di P molto basse. Questo vuol dire che per garantire una risposta a 3 o 10 giorni, dove sono decine di migliaia di prenotazioni, più fanno più fatica. Quindi, diciamo, il dato,
0: e lei dice, mettendo le prenotazioni nella categoria P, riducono quelle che devono essere erogate in tempi molto brevi e riescono a farle, ma in questo modo falsano il dato.
1: In questo modo il dato, diciamo, non è omogeneo, però anche qui voglio dire, non è che dietro c'è una strategia. Noi con queste regioni stiamo lavorando, la Campania sta facendo un lavoro, per esempio, per ridurre le P. Cioè, quello che voglio dire è che noi siamo partiti di fatto da pochi mesi, no? Però stiamo mettendo in piedi un sistema che non c'era e che ci consente di rilevare delle cose che, se prima non vedevamo, non potevamo intervenire. Quindi questo fenomeno, peraltro, può significare anche un'altra cosa, per me molto importante, che a volte si mettono in P, cioè a 120 giorni, delle visite di controllo e non delle visite diagnostiche, prime visite. Questo, per esempio, spiega le ragioni per le quali a volte i cittadini vengono contattati per cercare di anticipare la visita e 2 su 3 dicono no, ma io preferisco tenerla a 6 mesi, no? Perché magari è una visita di controllo.
0: Sì, ho capito. Due domande rapidissime. La prima, a parte le regioni, alcune sono peggiorate, Abruzzo, Sicilia, Valle d'Aosta hanno avuto un peggioramento rispetto al 2025.
1: Sì, invece
0: altre hanno, pur avendo delle percentuali inferiori all'80% del rispetto dei tempi previsti, ma sono migliorate, sono la pubblica amministrazione di Trento, Puglia, Sardegna, Umbria. E poi ci sono delle regioni che hanno il massimo, cioè sono sopra l'80%, e sono Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Bolzano.
1: Liguria e Lombardia, ci tengo a sottolinearlo, devo dire che sono probabilmente le due regioni che hanno avuto una capacità di miglioramento maggiore.
0: Bene. E questo ultima domanda, ma tutta la parte che, adesso io ho perso un po' la cronaca su questo, che riguardava quelli che si prenotano e poi non vanno, quindi creavano grossi problemi nelle liste d'attesa, lì le sanzioni stanno funzionando?
1: Diciamo, più che delle sanzioni, diciamo, il concetto è che chi prenota e non si presenta senza sprenotarsi è tenuto a pagare lo stesso il ticket, no? L'azienda sanitaria lo devo chiedere. Ora, molte regioni stanno adottando anche dei sistemi più agili, ad esempio attraverso l'app Io o altre app, per sprenotare più velocemente, no? Quindi a volte è un problema anche di semplificazione. Io credo che in questo momento il servizio sanitario debba lavorare molto per semplificare l'accesso ai cittadini, no? Ecco, rendere tutto più semplice.
0: Allora, altri mi scrivono, guardate, ascoltatori, ma siete sicuri che il numero di visite non sia calato? Cioè, molti ascoltatori scrivono, guardate che i cittadini hanno delle volte smesso direttamente di prenotarsi, quando possono vanno nel privato. e questo potrebbe aver contribuito al miglioramento. Ma voi notate una diminuzione delle prestazioni erogate?
1: No, diciamo quello che si rileva è che in numero assoluto c'è un incremento delle prenotazioni del servizio sanitario, e questo è un segno, credo, di produttività aumentata anche per effetto di maggiori risorse che sono state messe, quindi diciamo questo no. Dopodiché il fenomeno che porta molte persone magari davanti a una prenotazione non immediata ad andare nel privato è un fenomeno anche questo che va attentamente analizzato. Noi sappiamo che alcuni privati accreditati poi alla fine praticano, come dire, lo stesso ticket del pubblico, però diciamo che l'obiettivo dovrebbe essere quello di mettere tutti dentro un unico CUP regionale, gestire le agende in maniera integrata. Insomma, ripeto, in questo momento siamo all'inizio di un percorso che non sarà facile, però all'interno del quale, con una serie di regole e di maggiori controlli, credo che si aumenta la responsabilizzazione. I cittadini ovviamente spero che come dire, avranno un beneficio da questa azione nel momento in cui scopriranno, certo, che magari andando a prenotare avranno una sorpresa positiva. Ecco, mettiamola così.
0: No, però la cosa importante come dato è che non sono diminuite le prenotazioni, anzi sono aumentate. Questo lo dico a molti ascoltatori che dicono: guardate, probabilmente il miglioramento è stato dovuto al fatto che molti sono andati direttamente sul privato. Cioè, il dato non è così, il dato segnala che sono aumentate le prenotazioni. Grazie al direttore generale di Agenas, Angelo Tanese. E in qualche modo il prossimo e ultimo tema si lega, non dico alla prestazione sanitaria che non c'entra nulla, ma al potere d'acquisto sì, perché c'è un'elaborazione molto interessante dell'Ufficio parlamentare di bilancio, una nota di lavoro che dal titolo "La dinamica retributiva e il ruolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche", che va a ricostruire l'andamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti privati in Italia dagli anni 90 e va a guardare che effetto ha avuto la riduzione dell'IRPEF nelle prime aliquote, perché sappiamo che lo scaglione adesso è al 23% con la riforma sui redditi fino a 28.000 euro, al 33% tra 28.000 e 50.000 euro e quindi non più al 35%, ed è al 43% nella quota superiore ai 50.000 euro.

0: Allora, se ho ben capito, dice due o tre cose molto importanti in questo studio. A. Dal 1990 le retribuzioni lorde sono diminuite in termini reali del 6,6%. Vuol dire che non sono riuscite a tenere il passo all'inflazione. Immagino che questo sia stato dovuto soprattutto all'andamento dell'inflazione 2022, 2023 e 2024, perché abbiamo avuto anni in cui l'inflazione praticamente non c'era. B. Che l'IRPEF è servita a contenere le diseguaglianze prodotte. E hanno, tra l'altro, le riforme 2014-2025 hanno ridotto il prelievo sui redditi da lavoro dipendente bassi e medi. Però attenzione, sugli altri, quelli più elevati, da 50.000 euro in su, la quota da 50.000 euro in su, il carico effettivo è aumentato soprattutto per effetto del drenaggio fiscale. Che cos'è? L'ho già spiegato. Immaginiamo che tu abbia 60.000 euro lordi, quei 10.000 tra 50 e 60 paghi ancora il 43%. Il problema è che i 60.000 euro lordi di adesso, se prendiamo un'inflazione al 20% in questi anni, valgono i 50.000 del 2019. E quindi tu non avresti dovuto avere un prelievo, cioè avresti dovuto adeguare la soglia, dire attenzione, 50.000 euro lordi del 2019 valgono più o meno 60.000 adesso, quindi il 43% scatta sopra. Invece, scattando sempre a 50, tu in realtà guadagni, i tuoi 60 valgono 50, ma da 50 a 60 viene tassato al 43%. Si chiama drenaggio fiscale, mancato adeguamento delle soglie di reddito all'inflazione. E se ho ben capito, dice l'ufficio parlamentare di bilancio, a questo punto però agire ancora sull'IRPEF c'è poco spazio, bisogna agire per le retribuzioni basse con la spesa. E qui vorrei capire che cosa si intende. Grazie alla presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari, buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, primo, cosa significa agire sulla spesa per i redditi bassi, medio-bassi? Se ho ben capito, è finita la parte in cui puoi agire sull'IRPEF. Ma dall'altro, allora, e poi vorrei capire invece sul drenaggio fiscale, perché guardi, anche 70.000-80.000 euro lordi per un lavoratore dipendente, beh, avere da 50 a 30, 80.000, 30.000 euro tassati al 43%, quando questi 80.000 valgono, diciamo così, 60.000, un po' di 65.000 di precedenti, significa dare una bella botta alla classe media, se vogliamo immaginare una classe media intorno a 80.000 euro lordi, se poi hai due figli e quant'altro. Allora, primo, che cosa vuol dire agire con la spesa?
1: Agire con la spesa significa agire appunto con sussidi mirati per le fasce di reddito più vulnerabili, cioè per le fasce di reddito più basse, anziché agire attraverso il sistema fiscale. Perché si arriva a questa idea e a questo suggerimento, a questa considerazione? Perché dobbiamo fare un piccolo passo indietro, cioè l'evoluzione dei salari e delle retribuzioni lorde negli ultimi più di 30 anni, che sono diminuiti in termini reali. Lei ricordava il numero che rappresenta la riduzione media, ma quel 6,6 è per appunto una media delle retribuzioni lorde nel settore privato. All'interno di quella media ci sono delle riduzioni molto più corpose, molto più significative per le retribuzioni basse, quindi per il 10% più basso le retribuzioni, si è ridotto in termini reali di oltre il 40%, viceversa le retribuzioni più alte, il 10% più alto, ha un leggero aumento, quindi c'è una forte disuguaglianza. C'è una disuguaglianza anche a livello di settore, una riduzione molto più marcata nel settore dei servizi e un lieve aumento nel settore dell'industria e delle costruzioni. C'è una differenza tra lavoro a tempo pieno e lavoro a tempo parziale, con quest'ultimo sfavorito. Quindi ci sono forti disuguaglianze.
0: Cioè, lei ci sta dicendo che nonostante la rimodulazione dell'IRPEF per le fasce più basse, dal 90 adesso il 10% di lavoratori dipendenti...
1: No, quello era sulle retribuzioni lorde.
0: Ok. Cioè il 40% perso non è nel potere d'acquisto, spero.
1: Sì, sì, quella è esattamente la riduzione in termini reali delle retribuzioni lorde del settore privato, del 10% delle
0: più
1: retribuzioni
0: basso, cioè
1: più basse.
0: Diciamo, chi poniamo ha una retribuzione a 1.000 euro, 1.500 euro lordi al mese, ha in termini reali, cioè elevando l'inflazione, il 40% in meno rispetto al 90.
1: Esatto, questo però sulle retribuzioni lorde. le retribuzioni nette, cioè dopo il prelievo, quindi dopo l'IRPEF, vanno meglio, nel senso
0: perché
1: che
0: state rimodulate l'aliquota.
1: Perché è stata rimodulata l'aliquota, perché sono state introdotte diverse detrazioni specifiche per lavoro dipendente.

0: 25 con la riduzione degli scaglioni e con l'ulteriore potenziamento, aumento delle detrazioni per lavoro dipendente, c'è stata una redistribuzione, cioè il prelievo è diventato un po' più alto, forte per i redditi elevati e più basso per i redditi bassi.
1: E qui vengo all'ultima domanda, e mi dica, prego.
0: Intorno a 35.000 euro la differenza, nel senso che l'aliquota effettiva che c'era prima del prima di queste riforme, quindi per esempio nel 1990, era più favorevole per i redditi bassi fino a 35.000. Oggi è più favorevole per i redditi fino a 35.000 e per i redditi sopra i 35.000 è invece meno favorevole.
1: Cioè, e qui vengo all'ultima domanda. Siccome non è stata toccata l'aliquota del 50.000 euro, io continuo a dire, attenzione, pagare da, non so, se guadagni 80.000 euro lordi, pagare su quei 30.000 il 43% è tanto, perché non c'è fiscal drag, non tiene conto dell'inflazione. Non abbiamo, a differenza di altri paesi, un'altra aliquota. Molti paesi, Germania, Francia, hanno un'aliquota per esempio sopra i 200, 300.000 euro. Non sarebbe il caso di alzare la soglia da 50, poniamo a 70, in modo da inglobare anche l'inflazione e avere un'ulteriore aliquota più alta?
0: Allora, si possono indicizzare tutti i parametri dell'imposta, che significa indicizzare sia le aliquote sia le detrazioni, quindi tutto è indicizzabile.
1: Legale all'inflazione.
0: Quello legato, quindi indicizzabile significa legato all'inflazione. Quello che è successo è che le riforme dell'IRPEF hanno protetto i redditi bassi e medi anche dal drenaggio fiscale, intorno fino a 35.000 euro. Quindi c'è una forte protezione. Viceversa, la protezione non c'è.
1: Ma mi dica solo una battuta che devo chiudere, ma lei sarebbe favorevole a un'ulteriore aliquota? Cioè avrebbe più senso alzare la soglia a 70.000 per il 43 e però avere un'altra magari al 45 sopra 200.000, sì o no? Potrebbe servire o no?
0: Potrebbe avere senso indicizzare i parametri di imposta di inflazione, non alzare un'aliquota.
1: Quindi alzare dicendo, guardate che 50.000 di 10 anni fa sono i 70.000 di adesso e indicizzi.
0: Indicizzare i parametri può avere senso, sì.
1: Grazie alla Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio Lilia Cavallari, che ci fornisce l'Ufficio Parlamentare di Bilancio sempre molte analisi molto attente, poi serve anche a dare al Governo gli elementi per capire dove operare, e noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta... Borse in diretta.
8: Tornano gli acquisti sui chip che sostengono i mercati globali. Piazza Affari rialza la testa dopo quattro sessioni in negativo e in una giornata positiva per tutte le borse europee chiude a più 0,81% grazie alla spinta di Prysmian e ST, entrambe in rialzo di oltre 4 punti. Sull'azionario del vecchio continente seduta brillante anche per il comparto della difesa. A Milano spiccano Leonardo, Avio e Fincantieri, mentre sul fronte opposto del listino scivolano Diasorin e Inuit. Sul valutario sostanzialmente stabile l'andamento della sterlina dopo la nomina a sorpresa di Healey a ministro delle finanze nel governo Burnham, con l'euro che vale 0,85 sterline. Continua a salire il prezzo del petrolio con gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Il Brent guadagna 4.

0: quasi 2 punti oltre i 90 dollari al barile, in rialzo anche il gas naturale europeo, poco sotto i 60 euro al megawattora. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
5: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
6: Franco da Mantova, dimmi.
7: Non lo so, non mi ricordo più.
6: Come non ti ma va a far culo, va Paolo da Modena, dai, ma vai a fare in culo, stronzo,
8: via,
6: Paolo
8: via,
6: da Modena,
8: via,
6: dai.
9: Pronto?
8: Perché poverino, scusa?
9: Pronto?
6: L'abbiamo richiamato e dice non mi ricordo più, ma vai a cagare.
8: Vabbè.
10: La zan-

0: Luciani, ho chiesto al presidente dell'ordine dei giornalisti di avviarti un procedimento disciplinare. Tu travisi la verità.
1: Sì.
0: Tu che sei iscritto allo stesso ordine di Montanelli, Fallaci, Biagi, Minabbo, posa il tesserino! Posa il tesserino da giornalista.
1: Perché?
0: Perché travisi la realtà.
1: Ah, traviso la realtà. Traviso la realtà.
0: Metti anche questa sul tuo profilo.
1: Ma
0: posa
1: cosa?
0: Posa il tesserino. Posa il tesserino.
2: Lei è convinta che ci sia un piano da parte dell'elite di depopolamento della terra. Quale sarebbe questo piano dell'elite? A quanti abitanti vogliono arrivare?
3: Vogliono arrivare a 500 milioni di abitanti, ragazzi, attraverso una decrescita felice.
2: Cioè?
3: Sostanzialmente attraverso quelli che si chiamano i vaccini, le scie chimiche, avvelenare i cibi, l'acqua.
0: Posa il tesserino!
3: E tirare fuori ogni tanto queste armi biologiche che il nostro William Gates III è abilissimo nel fare.
2: Che è questo?
3: Dottor William Gates III, alias Bill Gates, ha una dinastia,
2: Anche
3: il terzo è terzo. Certo. Sì, entro il 2050 anche qualcosina di più.
0: Posa il tesserino!

0: 57 feriti, 57 feriti, 57 feriti, 57 feriti, 57 feriti, 57 feriti. Ho visto poliziotti, ripeto, ho visto poliziotti che non hanno caricato, che avevano delle direttive precise, quelle di non picchiare i manifestanti, di non usare la forza, poliziotti inermi di fronte a gruppi di banditi, di delinquenti e di criminali che hanno strappato, distrutto tutto quello che trovavano e lo hanno scagliato addosso alle forze dell'ordine, a cui va la mia grandissima solidarietà. Le domande sono queste: chi paga? Chi paga i danni fatti da gruppi delinquenziali ieri a Bologna? Chi paga? Chi paga le persone che questa mattina hanno visto la loro macchina distrutta? Certo, di fronte al grande caso della morte di un uomo, uno dovrebbe dire: che sarà mai? Mi hanno distrutto la macchina. No, a noi interessa moltissimo che quella persona, una persona si svegli la mattina e trovi integra la sua macchina. Chi paga? Chi è stato arrestato? Ho visto persone col volto scoperto, dovrebbero essere arrestati, 200, 300, 400, tutti in galera dovrebbero andare. Li conoscono uno per uno, ho sentito dire, ho sentito dire, lascia perdere, giù, fammi parlare, poi parli tu, poi parli tu. Ho visto scagliare contro gli agenti pietre, bastoni, insegne stradali. Per me è tentato omicidio, posso dirti? Tentato omicidio, scagliare una pietra contro un poliziotto è tentato omicidio, invece niente. Lo fanno, lo fanno perché sanno di essere impuniti. Questo è il punto, perché le leggi italiane non li condannano abbastanza. Questo paese è uno schifo, è uno schifo. Quando vedo l'immagine di un poliziotto preso da una pietrata in testa, 57 feriti, da un criminale per strada a viso scoperto, significa che quelli sono impuniti e questo paese è un orrore. Mi fa schifo, è chiaro?
1: Mamma mia, ormai non c'è più un limite al populismo, non c'è più
0: populismo, questa è realtà, altro che populismo, questa è realtà.
1: E Roggero invece deve essere libero.
0: Calma, calma, calma, calma, stai tranquillo, stai tranquillo. Pazzesco. Stai tranquillo. Allora,
1: doppio pesismo.
0: Voglio dire, pazzesco. Stai zitto un attimo, stai zitto, pazzesco. Fammi finire, dopo intervieni.
1: Pazzesco, ragazzi. Una cosa pazzesca.
0: Allora, commento di Elon Musk sulla sentenza Roggero: è una follia. In questo caso sono il giudice e il pubblico ministero a meritare questa condanna. Sono le toghe da condannare. Io penso che sia una puttanata pazzesca, una stronzata immane, una stronzata immane dire che nella vicenda Roggero la colpa è dei magistrati. E dunque condanno ovviamente anche le minacce ai magistrati, ma stava a sandir, condanno le minacce a chiunque, è ovvio. Dico semplicemente che il problema non sono i magistrati, che possono applicare le leggi in maniera qualche volta dura, qualche volta meno dura, insomma a seconda della sensibilità dei singoli magistrati. La questione sono le leggi, e dunque gli unici a non potersi lamentare sono quelli del governo di centrodestra, che non le hanno modificate, chiaro? Torniamo a Bologna. Non è un suicidio, è un omicidio. Sembra il caso Floyd negli USA. Lo dice un signore del Partito Democratico, tale Scotto. Laura Boldrini: non si può morire quando si è nelle mani dello Stato. A me questa cosa mi fa impazzire. Cosa significa essere nelle mani dello Stato? Sono intervenuti due poliziotti chiamati dai cittadini davanti a un tipo che dava in escandescenze. Questo è successo, è chiaro? Poi adesso si sta valutando se la pressione, se hanno fatto bene a immobilizzare, perché c'è un protocollo anche per immobilizzare. In Italia esiste un protocollo per immobilizzare, impazzisco! Il protocollo per immobilizzare! Cioè, devi fare così, devi mettere la mano così, devi mettere la mano colà, devi mettere le mani così. Io vado pazzo di fronte a queste cose. Tu vedrai che alla fine si arriverà al fatto che questi qua hanno esagerato nell'immobilizzazione. Pazzesco, pazzesco.
1: Beh, che qualcosa è andato storto è ovvio, è morto. Questo mi pare abbastanza evidente, però.
0: È andato storto in che cosa? Dopo lo dirai, dopo lo dirai, dopo lo dirai. pazzesco. Andiamo a prendere i fascisti a casa, questo si è sentito dire dentro un palazzo istituzionale, il Palazzo Ducale a Genova, da parte di un esponente dei centri sociali di Napoli in occasione dell'anniversario del G8, del ricordo del G8. Alziamo il tiro, gridava costui, alziamo il tiro. Ora questa roba è reale, c'è un tizio che dice in un palazzo istituzionale andiamo a prendere i fascisti casa per casa. Io voglio capire, quelli che dicono, che gridano al pericolo Vannacci, ma lo vedono dove c'è la violenza reale, reale, vera, vera o no? Da Roma, David Parenzo, buonasera.
2: Adesso stai descrivendo Vannacci come una persona tranquilla, per bene, un normale politico che non fa nulla, fa la sua piccola propaganda, però non istiga all'odio, non istiga alla violenza, non condivide filmati assurdi in cui manda in un'arena a morire Schlein e gli avversari politici. Stai descrivendo Vannacci come una persona normale,
0: un gandiano.
2: Sì, va bene, alle volte ogni tanto esagera un po', è vero, ogni tanto usa la parola camerati, è vero, ogni tanto fa l'elogio della decima mass milizia al servizio di Hitler, è vero, però insomma Vannacci dice che la legge di difesa deve essere estesa a ogni rottura di coglioni che ti capita fuori e dentro casa, è vero, ma in fondo è un uomo cresciuto alla scuola di Madre Teresa di Calcutta,
0: è un democratico, un liberale, un democratico come
2: questa
0: gli altri.
2: Descrizione del generale Vannacci farebbe orrore a Vannacci stesso, io credo,
0: un democratico, che uno che rispetta il confronto democratico,
2: che non è
0: credo,
2: quella no? Irenica che hai irenica, provato a descrivere
0: irenica,
2: tu viceversa,
0: come cazzo parli,
2: viceversa irenica, parola irenica vuol dire uomo di pace. Ora, Vannacci è una persona che usa un linguaggio
0: truculento. Ma sei d'accordo con
2: quel
0: PD che
2: violento,
0: dicono che non è suicidio criminale, quello di Bologna è un omicidio, sembra il caso
2: no,
0: Floyd? Sei d'accordo o no?
2: Col fatto che deve essere accertato come una persona è morta.
0: Sì, ma quello
2: ma
0: grazie
2: come
0: al
2: sono,
0: cazzo.
2: Devo accertare quando... come sono morti i due criminali uccisi da Roggero, lì l'abbiamo accertato, la magistratura lo ha accertato, duplice omicidio colposo, in carcere Roggero. Dobbiamo capire come è morta quella persona. Io penso che i poliziotti abbiano fatto il loro dovere, penso che non ci debba essere una campagna contro la polizia, penso che l'Epore abbia sbagliato a indire quella manifestazione, viceversa ha fatto benissimo l'Epore ad andare in questura a incontrare il questore con l'avvocato Anselmo, vabbè, perché le istituzioni non sono una contro l'altra, quei poliziotti non sono dei nemici, ma sono dei servitori dello Stato, però è morta una persona,
0: e io voglio sapere
2: perché,
0: ti faccio sentire uno dei principali influencer del momento, così dicono, della sinistra, tale Raffaele Giuliani.
1: Boh, non so che sia.
0: Personaggio che va per la maggiore, credo che sia stato ospite anche della signora Gruber, se non sbaglio, no?
1: Non
0: Raffaele
1: lo so,
0: Giuliani.
1: Non so.
0: Sì, è un influencer di sinistra, che
1: ma
0: dice Fakir è stato ucciso dallo Stato. Questo è uno di quelli che dovrebbe fare tendenza in teoria. Sentiamo.
3: Fakir Abderrahim a Bologna non è morto, è stato ucciso dallo stesso ente che dovrebbe garantirci l'opposto, vita e sicurezza, ovvero lo Stato. Esattamente 25 anni dopo la sospensione di ogni diritto durante il G8 ed un'altra morte drammatica, quella di Carlo Giuliani.
0: Ma che cazzo c'entra? Forse perché si chiama
2: questo
0: Giuliani.
2: È una specie di Cruciani di sinistra.
0: Non lo so,
2: è uguale.
0: Non lo so. Senti questa cosa.
2: Sì, un populista.
0: Senti
2: è
0: questa
2: un
0: cosa.
2: Cruciani
0: senti
2: di sinistra,
0: questa cosa. Senti questa cosa.
3: Ciò che si vede in questo video è disgustoso, mi fa provare
0: una
3: rabbia che non deve avere fine, che è stata ben espressa a Bologna nelle proteste, che ha espresso in maniera istituzionale il sindaco Lepore, ma che dobbiamo soprattutto esprimere noi cittadini, perché sì, ve lo dico chiaro e tondo, potremmo essere i prossimi,
0: no, amico mio, no. No, non possiamo essere i prossimi. Non è che ci sono 100 casi all'anno e i cittadini vengono bloccati a cazzo di cane in mezzo alla strada. I cittadini, nella stragrande maggioranza dei casi, non vengono bloccati a cazzo di cane. Dei cittadini hanno visto un signore che dava di matto, lasciamo perdere, a me non mi interessa nemmeno che abbia dei precedenti, posso dirtelo? Non mi interessa questa cosa qua, non me ne frega un cazzo che abbia dei precedenti, anche chi ha dei precedenti ha diritto a vivere, mi sembra abbastanza chiaro, no?
2: Ah, ecco,
0: questo
2: punto,
0: signore qui, questo signore qui dava in escandescenze, stava dando di matto, certo, stava dando di
2: allora,
0: matto, dunque non può capitare a tutti i cittadini, non dire cazzate Giuliani, forse ti sei immedesimato, diciamo, nel cognome che hai, sentiamo ancora.
3: Succede anche su scala globale, perché questo episodio mi fa ripensare a George Floyd, perché finirà nella stessa identica maniera, con qualcuno che oserà dirci ha fatto uso di sostanza, ha avuto un arresto cardiaco, tu esattamente il punto, è certo, perché questa prassi qua delle forze dell'ordine che hanno il diritto ad essere istruite e formate, che devono esserlo per svolgere alcune operazioni che poi ti può portare a quell'arresto cardiaco
0: Lo sono, amico mio, lo sono. Non fai l'istruttore delle forze dell'ordine. Come cazzo fai a dire, Giuliani, che le forze dell'ordine non sono istruite a fare le, a immobilizzare le persone? Che cazzo ne sai tu? Che cazzo ne sai? Fermi tu.
4: Annoto e vado a capo.
5: Monge, la famiglia italiana del pet food. Vi presenta Strade in diretta.
6: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Torino-Trieste segnaliamo code per incidente tra Meolo Roncade e l'allacciamento con la tangenziale di Mestre in direzione Padova. Sulla 1 Milano-Napoli si procede a rilento a causa della grandine tra Parma e Terre di Canossa in entrambi i sensi di marcia. Per lo stesso motivo si verificano rallentamenti anche sulla 13 Bologna-Padova tra Rovigo Sud e Monselice in entrambi i sensi di marcia. Sulla 1 direttissima traffico rallentato per un veicolo in avaria tra il bivio per la variante e Firenzuola per chi viaggia verso Firenze. Passiamo in Sicilia, sulla A19 Palermo-Catania si verificano rallentamenti per un incendio presso lo svincolo Risuttano in direzione Palermo. È tutto, buon viaggio.
5: La Zanzara.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-71-71-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: E niente, sono tornato a casa dopo una giornata di lavoro, con caldo che pare di sta a Saigon, accendo la radio, sento quella voce da tacchino di merda di Parenzo, niente, mi è venuta la sciorta, vado al bagno, cago, spengo la radio e andate a fanculo tutti e due.
2: Cruciani, sei il solito provocatore di merda, ma vergognati te, vergognati, vergogna!
3: Crucio! Sei la merda condita con la merda. E io vorrei non ascoltarti più e non ascoltare più sto podcast. Cazzo, sono una mosca e giro intorno alla merda.
4: Nicola Porro e l'ubriaco violento, il marocchino che va immobilizzato. Vai,
5: sapete qual è il titolo che avrei fatto io? Ubriaco violento che non obbedisce agli ordini di fermarsi e va immobilizzato come in qualsiasi paese normale. Gli agenti hanno usato il taser? No, non hanno neanche usato il taser, porca di quella mignotta! Hanno spruzzato lo spray al peperoncino. Lo spray al peperoncino è quello che le vostre figlie e noi abbiamo nella borsetta perché la sera non ci sentiamo sicuri. Noi abbiamo l'epore, abbiamo questa gente qua che convoca la piazza. Ieri c'è una responsabilità oggettiva, personale del sindaco di Bologna, perché con la sua manifestazione ha messo il culo davanti ai calci di quei delinquenti che hanno manifestato a Bologna.
4: La responsabilità è personale, naturalmente, ma voi immaginate,
6: il liberale, sì. Bravo, il liberale Porro, il liberale Porro,
4: parla di responsabilità politica, parla di responsabilità politica,
6: il liberale Porro che ha lavorato con Antonio Martino quando Antonio Martino era ministro degli esteri, volta era liberale Porro, allora... fa le sue ripartenze. Da dove riparti? Riparti dallo Stato di diritto, Porro.
4: E allora, perché non esistono responsabilità politiche?
6: Vengo io l'anno prossimo. A quella ripartenza lì. Beh, mi paghi, profuma e vengo io a dirtene quattro. Altro che ripartenza. Riparti dallo Stato di diritto.
4: Posso dirti
6: la responsabilità penale e personale.
4: Ma infatti parla di responsabilità politica.
6: Il povero Antonio Martino con cui hai lavorato.
4: Parla di responsabilità politica. La cosa fondamentale da dire è un'altra. Tu immagina se un sindaco di centrodestra indice una manifestazione, che ne so, in solidarietà a un gioielliere derubato, e in quella manifestazione, alla fine di quella manifestazione, una parte dei manifestanti di estrema destra dà l'assalto a una sede della CGIL. Allora, secondo te, cosa cazzo avrebbero detto di questo sindaco di centrodestra? Lo avrebbero impiccato! Lo avrebbero messo al muro! Per cui adesso noi siamo così nei confronti del sindaco di Bologna, che un minuto dopo ha convocato una manifestazione che chiaramente per la giustizia, come se ci fosse un'ingiustizia, e dunque indirettamente contro la polizia. Adesso diciamo, però i violenti, ha detto ieri, anzi oggi da te, ha detto le manifestazioni sono due. Sentiamolo cosa ha detto. Ma l'ho già detto, coglione.
6: Esclusiva
4: no, perché parla dovunque.
6: Esclusiva, no, con giù, nessuno, con giù. Me in video solo con me, esclusiva.
7: Se non avessimo fatto quel presidio, la voce della famiglia non ci sarebbe. E anzi, ci sarebbe, come detto? Adesso c'è sui social, soltanto l'accusa a quel morto di essere un criminale, perché questo
4: non
7: sta
4: succedendo, non è vero.
7: E a quella famiglia di essere degli immigrati.
4: Ma non è
7: invece
4: vero.
7: Quelle sono persone che hanno subito un lutto e le istituzioni devono essere accanto.
4: Allora, caro Lepore, se non ci fossi stato tu a indire la manifestazione, a parte che si sentiva a cazzo giù, migliorate l'audio quando fate i collegamenti. Allora, mandate una telecamera, fate i collegamenti ancora con l'internet, mandate una telecamera, non si sentiva una mazza, si sentiva la stanza chiusa, fate i collegamenti.
6: Ti faccio
4: bene.
6: Querelare dall'azienda,
4: no,
6: che stai facendo
4: la
6: un sette danno
4: dia del denaro
6: azienda.
4: A Parenzo per fare la trasmissione, porca troia.
6: Vaffanculo,
4: allora, dottor Lepore, no, lo dico questo, ma non si sente un cazzo.
6: Un'esclusiva mondiale.
4: Mondiale. Allora, le scusie mondiali le hai fatte con qualcun altro, purtroppo. Purtroppo le hai fatte con qualcun altro.
8: Col grande Daniele,
4: col grande compadaggio. Gli ascoltatori hanno qualcosa da ridire. Da ridire, sì, diciamo, sul tuo ruolo. Sul tuo ruolo.
8: Ho visto che qualcuno ipotizza dei complotti addirittura.
4: Sì, dei complotti. Sì, dei complotti. Ucciso dal Mossad. Ucciso dal Mossad.
8: L'ho letto, ma gente seria che dice stronzate seriamente.
4: Compadangelo ucciso dal Mossad. Ucciso dal Mossad.
8: Vergognosa, gente. La gente è pazza. Possiamo dire che la gente, questi che sono quelli che ascoltano la tua trasmissione, quelli che dicono queste stronzate, gente che hai allevato tu.
4: Posso dire una cosa? Non c'era
8: negli anni.
4: Posso dire una cosa all'Epore? Tornando.
8: Fai risentire l'Epore, dai.
4: No,
8: fai
4: no,
8: tu,
4: giù.
8: Tira fuori.
4: Giù. Allora, posso dire all'Epore una cosa? Guardi, caro sindaco, che la famiglia, basta pubblicare un video sull'internet, non c'era bisogno di convocare una manifestazione per sentire la voce della famiglia. Giustamente la famiglia parla, è normale che parli la famiglia, ma non è che ci voleva una manifestazione. Esistono i social oggi. Se la famiglia vuole parlare, si esprime sui social, vanno i giornalisti, non c'era bisogno di convocare una manifestazione. Poi, per carità, pazzesco. Jonathan da Prato, vai, Jonathan, dimmi.
9: Che sì, c'è? La polizia non ha commesso nessun abuso, Giuseppe.
4: Ma non lo so, questo
9: questa
4: non lo sappiamo. Secondo me
9: standard,
4: no. Secondo me no.
9: In terra i criminali con il gruglio
4: no, criminali,
9: sull'asfalto.
4: No, fermo
9: e
4: però.
9: Il ginocchio
4: no,
9: sulla
4: però,
9: schiena.
4: Però scusami Jonathan, scusami, posso dirti una cosa? I criminali, questo signore qui non era, diciamo, non è che i poliziotti sono lì, sono arrivati e questo qua aveva commesso dei crimini. Stava dando in escandescenze, stava dando di matto, urlava, faceva,
9: era
4: eccetera.
9: Era di fuori in quel momento. Era di fuori.
4: Sì, era di fuori.
9: Questa è la procedura standard. Ora, siccome il sindaco ha chiamato alla rivolta tutti
4: no,
9: gli immigrati,
4: no, non ha chiamato alla rivolta. Parenzo, di qualcosa. Parenzo, di qualcosa.
8: È un produttore di fake news, sto stronzo. Ma per chi lavora lei, per Vannacci? Il sindaco non ha chiamato a nessuna rivolta, idiota.
9: Hanno incendiato gli animi e poi fanno i pompieri con la retorica.
8: Io spero che il sindaco gli porti via tutto alle fabbriche di merda che ha questo qui in Serbia. Il sindaco ti deve portare via tutte le fabbriche del cazzo che hai messo in Serbia.
9: Infatti sono andati così, hanno incendiato gli animi e ora fanno i pompieri.
4: Ma questo un po' è vero, dai. Questo un po' è vero, dai.
9: Ma cosa
8: questo
9: cazzo mi viene
8: una
9: a raccontare?
8: Querela che gli portano via
4: basta queste querele.
9: Sei
8: tutte le aziende in Serbia,
9: sei un
8: in Tunisia.
9: Un giornalaio e basta,
8: ma tu sei uno stronzo.
4: Vabbè, ma si può dire
8: tutte le volte la prima telefonata è la tua. Ma non hai niente da lavorare. Non hai nulla da fare, come mai è tu?
9: Perché era italiano, non l'avete fatta la manifestazione, la fate ora perché Fakir è morto per cose che ancora vanno accertate. Siete degli ipocriti, siete.
4: Alessandro
9: siete
4: da Roma,
9: ipocriti.
4: Alessandro da Roma, dimmi Alessandro.
8: Ma mi vuoi spiegare
10: allora,
8: perché tutte le volte una delle prime telefonate
10: domando,
8: è sempre
10: perché parla Parenzo, che non sa manco come si immobilizza la persona. Fate parlare chi le sa fare le cose.
8: Cioè, io
10: o no?
8: Non ho detto
4: cioè,
8: nulla.
4: Cioè, dimmi, Alessandro.
10: Allora, visto che hai amici nel Mossad, chi era il Mossad? Come si immobilizza una persona?
4: In questo pure è vero. Altro che,
8: no, ma io
4: altro
8: non
4: che
8: nulla contro l'immobilizzazione.
4: Ma sì, ma è chiaro,
8: ho
4: ragazzi, quando uno deve immobilizzare una persona, non vi rompete i coglioni con i protocolli. Uno immobilizza una persona.
8: Ma i protocolli ci sono, tesoro.
4: Ma sì,
8: chiedilo al dottor Piantedosi.
10: Lo immobilizzano così un bravo persona.
8: Allora, scusate, io parlate con il dottor Piantedosi.
4: Vabbè.
8: Parlate col dottore. Il dottore ha detto che ci sono i protocolli.
4: Siamo
8: parlate
4: pieni di
8: protocolli.
10: E quello hanno fatto il protocollo, così si immobilizzano.
4: Tu che ne sai?
8: C'è il protocollo,
4: tu che ne sai?
8: Che dice che tu sei un coglione.
10: Io sono stato un fuciliere di lì a quel fenomeno di giornalaio.
4: Fuciliere dove? Nella Marina?
10: Di Marina, sì, Marò.
4: Corpi speciali. I Marò. È un Marò. Ha servito la patria. Ha servito la patria. Alessandro da Roma è stato un Marò. È stato, ma inchinati di fronte al Marò.
8: Dove?
4: Inchinati
8: ma
4: di fronte al Marò. Inchinati di fronte al Marò.
8: Dov'è?
10: ISAF 2007, digli a quel genio di Parenzo.
4: Inchinati di fronte al Marò. Rendi omaggio al Marò. Rendi omaggio al Marò.
10: Afghanistan e Iraq, digli a Parenzo.
4: Rendi omaggio al Marò. Rendi omaggio al
8: Marò. Marò, vai e invadi l'Iran e non rompere i coglioni. Forza,
10: sì,
8: così
10: sì,
8: ci togliamo dalle balle.
10: La cosa che interessa a Parenzo è l'Iran, non è che gli interessa il paese nostro che ormai è allo scatafascio.
4: Poi
10: volevo sapere il sindaco Il sindaco di Bologna è stato l'unico a non far vedere la finale di Coppa Italia, dove il Bologna era in Coppa Italia, sì. E ha fatto vedere invece la partita tra Marocco e Francia.
4: No, ma c'è un altro precedente, c'è un altro precedente che per motivi di sicurezza voleva rinviare una partita di pallacanestro con una squadra israeliana, per motivi di sicurezza. I motivi di sicurezza non li ha visti in questo caso, i motivi di sicurezza, fermi tutti.
11: Sì, questo è vero.
12: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
13: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
15: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
17: Devi aprire la pagina deghi.it.
16: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
15: Poi devi solo cliccare.
16: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
15: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
18: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
16: Devi provare.
15: Devi fidarti.
16: Perché se non devi, non ci credi.
19: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
20: CNP Assicura, con noi puoi.
19: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
20: CNP Assicura, con noi puoi.
19: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
20: CNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge CNP, si scrive CNP. CNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
21: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile, in compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
22: Sono le 19.
23: GR 24, il sole 24 ore.
22: Gli scontri a Bologna dopo la morte di Akir durante un intervento della polizia. Per Meloni alimentare l'odio contro gli agenti è da irresponsabili. C'erano due piazze e solo una ci rappresenta, chiarisce il sindaco Lepore. Kuwait e Bahrain sotto attacco di missili e droni. Trump intanto riapre il fronte dei dazi, pronto ad annunciare nuove tariffe. Si cerca una bambina di 10 anni nelle acque del lago di Como. È scomparsa davanti ai genitori dopo un tuffo in un tratto vietato la balneazione. Liste d'attesa, qualcosa si muove. Nel 2026 oltre 1,6 milioni di visite ed esami in più sono stati erogati nei tempi prescritti, ma restano quasi 2,8 milioni di prestazioni fuori soglia. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. 64 gli agenti di polizia feriti durante gli scontri della notte a Bologna. Intanto vanno avanti le indagini della procura sulla morte del 42enne Abderrahim Fakir domenica durante un intervento della polizia in zona Pilastro. La premier Meloni parla di atto irresponsabile alimentare l'odio contro gli agenti, riferendosi alla manifestazione indetta dal sindaco Matteo Lepore, il quale replica: chiedere verità e giustizia non significa delegittimare chi indossa una divisa.
24: L'approfondimento sulle linee guida del Viminale per le tecniche di contenimento in casi simili a quello di Abderrahim Fakir e gli accertamenti sul lavoro della centrale del 118, per esempio sul fatto che in via Svevo sia stata inviata un'ambulanza con 4 volontari senza medico. Sono i principali filoni di indagine su cui lavorano gli inquirenti per far luce su quanto avvenuto al Pilastro, dove il 42enne è morto nel corso di un intervento della polizia. Sono stati inoltre acquisiti altri video. Intanto il presidente della Società Italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, lancia l'allarme. La posizione prona, quella in cui è stato tenuto l'uomo, spiega, con il peso degli operatori sul torace e la compressione della nuca, può uccidere. Balzanelli aggiunge che, con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare. Sono 64 intanto gli agenti feriti dopo gli scontri durante la manifestazione. 6 i mezzi della polizia danneggiati. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È con un messaggio sui social che Giorgia Meloni interviene sui fatti di Bologna e lo fa soprattutto per condannare gli scontri di lunedì sera. Sulla morte di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine, scrive la Presidente del Consiglio. Il Ministro della Giustizia Nordio respinge invece le critiche alla norma applicata per la prima volta agli agenti intervenuti per fermare l'uomo. Non è uno scudo penale, dice il guardasigilli.
1: Questa immunità non esiste, quindi non c'è uno scudo penale. Al massimo si potrebbe parlare di scudo processuale.
0: Oltre alla vicenda di Bologna, ad alimentare lo scontro politico è anche il caso di Mario Roggero. Fratelli d'Italia rilancia sullo stop ai risarcimenti nei confronti di chi delinque. Le opposizioni restano invece all'attacco contro la proposta della Lega di allargare le maglie della legittima difesa. Ad intervenire anche l'Associazione Nazionale Magistrati, che denuncia minacce contro le toghe dopo la condanna del gioielliere. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
22: Intanto ha riaperto questa mattina la gioielleria Roggero a Grinzane Cavour. A gestire l'attività sono la moglie e le figlie del 72enne in carcere dopo che la Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori in fuga. Diplomazia al lavoro, ma ancora attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran. Resta bloccato lo stretto di Hormuz, 2 petroliere sono state date alle fiamme dalle guardie della rivoluzione.
2: La visita del ministro dell'interno iraniano Momeni in Pakistan, uno dei principali paesi mediatori nel conflitto, non sembra aver avuto l'esito sperato dalla diplomazia. Teheran ha attaccato nuovamente gli alleati degli Stati Uniti nella regione, lanciando missili su Bahrain e Kuwait, attacchi in risposta ai raid statunitensi compiuti nel tentativo di riprendere il controllo del canale di Hormuz. Entrambe le parti hanno colpito infrastrutture civili. In Kuwait i Pasdaran hanno bombardato impianti di desalinizzazione da cui proviene circa il 90% dell'acqua potabile. Ad aggravare il quadro anche la possibilità che i ribelli Houthi alleati di Teheran blocchino lo stretto di Bab el-Mandeb. Se accadrà ce ne occuperemo, ha detto Trump. Negli Stati Uniti cresce lo scetticismo pubblico, alimentato dai costi e non ultimo dal numero di soldati americani rimasti feriti. Il Pentagono conferma siano quasi 100 nelle ultime 2 settimane. In questo clima il segretario alla difesa Hegseth si presenta davanti al Congresso per ottenere la fiducia e nuovi finanziamenti. La Casa Bianca ha chiesto 67 miliardi di dollari per aiutare a coprire i costi della guerra in Iran. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
22: Il Canada fa il suo ingresso come primo paese osservatore nel Global Compact Air Program, il GCAP, il programma per il caccia di sesta generazione sviluppato da Regno Unito, Italia e Giappone. È anche una risposta all'aggressività di paesi come la Russia, un modo per dimostrare ai nemici dell'Occidente che le democrazie non intendono inchinarsi alla sopraffazione, ha commentato il ministro della difesa Guido Crosetto. Trump si appresta a imporre nuove tariffe su decine di paesi già questa settimana, nonostante i suoi consiglieri lo mettano in guardia dal rischio di una nuova guerra commerciale in vista delle elezioni di midterm, a scriverlo il Financial Times. Funzionari americani hanno predisposto diverse opzioni per consentire al presidente di introdurre nuove tariffe, dato che i dazi globali del 10% già imposti scadranno proprio questa settimana. Ieri Trump aveva annunciato tariffe del 50% sulle merci canadesi, dopo aver già colpito quelle brasiliane con dazi del 25%. In Italia, con la cronaca, a Como sono in corso le ricerche della bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di fronte ai giardini pubblici. Portati in questura i genitori. A condurre le operazioni di soccorso sono i sommozzatori dei vigili del fuoco. La bimba, di origini marocchine, è scomparsa sott'acqua mentre giocava con alcuni coetanei a pochi metri dalla riva, in un punto vietato alla balneazione. Lì il terreno scende a precipizio e in passato si erano verificati altri annegamenti. Le alte temperature stanno agevolando lo sviluppo di incendi in diversi paesi. 29.000 ettari sono già andati distrutti nella provincia spagnola di Guadalajara, a un centinaio di chilometri a nord di Madrid, dove solo oggi i vigili del fuoco sono riusciti a contenere l'avanzamento delle fiamme scoppiate giovedì. In Algeria sono stati censiti oltre 170 incendi solo nelle ultime 24 ore, centinaia le persone sfollate, ingenti danni al patrimonio forestale e alle colture. Incendi anche in Italia, traffico in tilt a Roma Nord per un vasto incendio nella zona Aurelio.
3: In Calabria continua a bruciare il Parco Nazionale del Pollino. Le fiamme, che da ieri interessano i territori di Castrovillari, Frascineto e Morano Calabro, sono risalite lungo i versanti montani, rendendo particolarmente complesse le operazioni di spegnimento. Nelle ultime ore un nuovo fronte di fuoco sta interessando il territorio di Cassano allo Ionio, sempre in provincia di Cosenza. Fiamme che minacciano il centro abitato, passando per il santuario della Madonna della Catena, e il sindaco ha disposto le evacuazioni di alcune famiglie. In Sicilia la situazione più delicata resta nel Palermitano. A Castronovo di Sicilia le fiamme hanno raggiunto le aree vicine alle abitazioni, costringendo decine di residenti a lasciare le proprie case. Oltre 90 ettari di vegetazione sono andati distrutti. Il sindaco ha definito la situazione allarmante e ha chiesto il rafforzamento immediato dei soccorsi. Nell'isola oggi sono stati effettuati oltre 100 interventi da parte di Protezione Civile, Corpo Forestale e Vigili del Fuoco. In Sardegna infine proseguono le operazioni di spegnimento nei territori di Bonorva e Villasor, dove l'evoluzione dei roghi ha richiesto l'impiego di ulteriori elicotteri della flotta regionale, di un Canadair e delle squadre a terra per contenere le fiamme che minacciano abitazioni e aree agricole. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
22: Un problema serissimo della nostra sanità, quello delle liste d'attesa. I tempi per una visita o un esame stanno però migliorando. Aumentano infatti visite ed esami che riusciamo a fare entro i tempi segnati sulla ricetta, ma restano anche tanti quelli che vanno oltre il tempo prescritto.
5: Oltre 1.600.000 visite ed esami in più garantiti ai cittadini entro i tempi d'attesa nel primo semestre di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2025. È il dato secco che emerge dal primo bollettino dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali Agenas, che gestisce la nuova piattaforma nazionale di monitoraggio voluta con legge dal Ministro della Sanità Schillaci. A migliorare sono soprattutto le prestazioni urgenti da erogare entro 3 giorni e quelle brevi, cioè da garantire entro 10 giorni. E sono le prime visite oncologiche quelle con la più alta percentuale di rispetto dei tempi, pari ora al 95,2%, così come migliorano la visita gastroenterologica e quella dermatologica, tra gli esami recupero, colonscopia e mammografia. Se le regioni sono tutte al lavoro, come tengono a precisare da Agenas, peggiorano Abruzzo, Calabria, Sardegna, Sicilia e Provincia Autonoma di Trento. Ma a destare preoccupazione è soprattutto l'altro dato generale. Nel 2026 cresce addirittura il numero delle prenotazioni fatte oltre i tempi massimi di garanzia. Sono ben 2.811.000 e danno conto di una strada ancora decisamente in salita. Barbara Gobbi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
22: L'inchiesta sui dossieraggi e sugli accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine. Nel filone clienti è arrivata la richiesta di processo della Procura di Milano. Fra i 74 imputati figurano Enrico Pazzali, ex titolare dell'agenzia investigativa, l'esperto informatico Nunzio Samuele Calamucci, Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo, il banchiere Matteo Arpe e Stefano Speroni, direttore degli affari legali dell'ENI. Sono 832 le persone offese, presunte vittime appunto di spionaggi, fra cui Ricchi Tognazzi, Fabrizio Corona, Marcel Jacobs, Stefano Boeri, Paolo Scaroni. Frode con i finanziamenti del PNRR, la Procura Europea di Milano ha sequestrato circa 20 milioni di euro depositati su conti bancari e polizze assicurative collegati a 5 società. Indagati 84 rappresentanti legali di società in tutta Italia, la frode è stimata in circa 40 milioni di euro, di cui circa 33 provengono dai finanziamenti del PNRR. 74 anni dopo lo schianto di un aereo della Pan Am al largo di Porto Rico, in cui persero la vita 52 passeggeri, ritrovato il relitto sul fondale oceanico grazie ad una squadra di ricerca aeronautica in collaborazione con Discovery Channel. Ad individuare il relitto, che si è spezzato in due parti, è stato un drone sottomarino che ha scandagliato il fondale oceanico a circa 2000 piedi di profondità. Cultura come traino per il turismo e come volano di ricchezza per i territori, lo testimoniano i dati del rapporto annuale di Federculture. Sentiamo Francesco Spano, direttore di Federculture, al microfono di Alessio Maurizi a Effetto Giorno.
6: Il 63% delle persone che si muovono nel nostro paese, turisti sia nazionali che stranieri, sono determinati, attratti da un desiderio di cultura. Il 63% del turismo è attrazione culturale e quindi il desiderio e il bisogno di partecipare, di vedere le tante cose belle che il nostro paese offre. Ma poi la cultura diventa anche volano della crescita, perché per esempio abbiamo rilevato che nei comuni che hanno una chiara impostazione e matrice a base culturale, il reddito pro capite è più alto della media nazionale o comunque si pone alla testa e traina la media nazionale del reddito pro capite. Quindi anche ancora una volta la cultura non è soltanto strumento così di bellezza per la nostra vita, il che sarebbe già importante, ma è anche strumento di crescita e di coesione e di benessere.
22: È tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberta Frisani. Vi lascio alla Zanzara.
23: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
7: Ufficio Casa Smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
25: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
26: La Zanzara.

0: qua giù. Se volete parlare al telefono con Zanzara da fa l'800240024. Oppure se volete mandare un sfaccio i miei messaggi. Coppa WhatsApp 393-7171-701.
1: Penso, è una sentenza. Con Patangelo nessuno lo conosceva finché tu non l'hai nominato. E addirittura è rimasto seccato. I mortacci tua.
2: Marenzo, hai tutta la mia solidarietà per la morte del giornalista con Patangelo. Ma porca troia, non elogiare più nessuno. Mamma mia, ragazzi.
3: Beh, il mood del popolo della Zanzara sull'idea che tu hai elogiato il dottor Compatangelo fino a pochi giorni fa.
4: Più volte,
3: però è un dramma assoluto.
4: Lavorato insieme 3 anni, figura, allora, l'ho elogiato tutti i giorni.
3: Allora
4: come del resto, però invece non elogio chi? È quello da Jonathan da Prato. Allora, però grande successo con le sue aziende.
3: Sì, vabbè.
4: Anche se mi hanno detto che la Serbia in questo periodo.
3: Allora, siccome in questi 40 giorni di campionati del mondo abbiamo sentito risuonare tutti gli inni praticamente di moltissime nazioni, quelle qualificate, io voglio in quest'ultima settimana di Zanzara farti un regalo. Voglio farci un regalo. Facciamoci un regalo. L'inno d'Italia, siamo molto patriottici qui. L'inno d'Italia intonato e cantato sostanzialmente da un baritono e pianista che è qui in studio, Raffaello Bellavista. Vai regia.

0: alla testa, dov'è la vittoria, le porga la chioma, che schiava di Roma il Dio la creò. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì.
1: Bene, un applauso, grazie. Un applauso, grazie. Raffaello Bellavista, baritono e pianista, fra poco andrà pure negli Stati Uniti. Vittorio da Roma, grazie.
2: Ma noi che ci frega di questo?
3: Senti, io stavo molto di fretta, quindi ti ho chiamato giusto per mandarti a fare in culo velocemente. Cioè, tu devi smettere di leccare
1: no,
3: il culo
1: aspetta,
3: alle guardie.
1: Fermo, stai zitto. Tu stai sputando sull'inno italiano. Perché sputi sull'inno italiano? Stai sputando sull'inno italiano, caro Parenzo. Questo è l'inno italiano. Ti dovresti inchinare. Ti dovresti inchinare. Ti dovresti inchinare e dovresti baciare la bandiera. Altro che chi è questo, chi non è questo. Sono cazzi miei di chi è questo. Vittorio da Roma, vai.
3: Ha ragione Parenzo, non cagare il cazzo.
1: Ma vaffanculo, imbecille, stronzo.
3: Stronzo. Guardi, quello che succede. Ma
1: inchinati davanti all'inno italiano. Inchinati davanti all'inno italiano.
3: Non neanche per il cazzo.
1: Inchinati davanti all'inno italiano. Inchinati.
3: Il cazzo l'ha cantata, quindi non voglio neanche
1: inchinati. Inchinati. Inchinati davanti alla bandiera
3: italiana.
1: Questo si vergogna di essere italiano, ma vaffanculo,
3: sì,
1: va. Perché ti vergogni?
3: Dello Stato. Non si può accettare una roba del
1: cosa,
3: genere.
1: Cosa?
3: Quello che è successo a Bologna, a prescindere che quelle proteste, gli scontri, secondo me sono sempre legittimi, perché cioè non sono
1: dai, Parenzo, ma non si può accettare uno che dice lo scontri, gli scontri
3: così.
1: Sono legittimi, sì, ma quelli sono dei delinquenti.
3: Sono dei delinquenti. No, si stanno ribellando a questo Stato nazifascista. Perché sì. Questi leggi del cazzo che
1: ma perché non vai anche tu in piazza Bologna così prendi
3: ma
1: quattro manganellate
3: allora,
1: in fronte invece di fare lo spavaldo?
3: Io ieri mi ritengo che volevo andare, però purtroppo devo alimentare questo sistema capitalistico di merda, capito?
1: Dai David, ma ribellati anche tu, sta dicendo che è legittimo prendere a sassate la polizia.
3: Ma tu cosa vuoi, Cruciani? Vuoi le manifestazioni, quelle dei froci che stanno là in mezzo alle piazze a non fare niente? Ma non cagare il cazzo.
1: Chi ha detto questo? Che cazzo dici?
3: Le proteste a prescindere che non dovrebbero essere autorizzate. Le proteste non dovrebbero
2: chi
3: essere
2: ha
3: mai
2: fatto o le manifestazioni civili, un conto è che si è scaraventato contro la polizia. Mi pare talmente evidente che non è che si possono difendere tutti i manifestanti perché manifestanti. C'è chi ha assaltato la polizia e va identificato e condannato, e chi ha manifestato pacificamente.
3: Io adoro l'inno italiano.
1: Ma lui sta
2: ma non
1: dicendo
2: so chi cazzo sia
1: ma
2: quello
1: non
2: che
1: ti interessa, no?
4: Invece che rompere i coglioni.
1: Esatto,
2: mi
1: bravissimo.
2: Anche uno sgrammaticato
1: bravissimo,
2: che non
1: detto
2: italiano.
4: Vai
2: bravo.
4: A vedere Raffaello Bellavista,
1: sì,
4: invece che rompere i coglioni.
1: Molto bene, però molto bravo. Il pianista e baritono ti ha risposto a tono.
2: Baritono di cosa?
1: Invece di rompere i coglioni.
4: Non sa neanche cos'è il baritono, è la voce metà strada tra il tenore e il basso. Perché c'è anche cultura, hai capito? Vai a leggere che cos'è il baritono.
2: Il ruolo del Don Giovanni.
4: Ma vatti a leggere invece che dir stronzate, coglione.
2: Ma chi cazzo è sto baritono?
1: Vittorio, inchinati di fronte al baritono. Inchinati.
3: Ma che cazzo me ne frega a me del baritono? Ma andate a fare in culo, guarda.
1: Il baritono.
3: Non me ne frega un cazzo, a me non me ne fotte un cazzo.
1: Hai detto che è legittimo dare l'assalto alla polizia. Tu quello hai detto. Sei una vergogna, sotterrati.
3: Come se ci sarà stata la ragione.
1: Ma l'hai viste le immagini o no?
3: Ma l'ho viste, che te devo dire?
1: Hai goduto?
3: Ho goduto come un pazzo.
2: No,
1: ragazzi. Ma chiamatemi qualcuno contro questo stronzo che sta dentro.
3: Quel parto anale di giorno andrà per l'altro. Ogni volta che ti serve un parto anale, qualche coglione di merda mi mandi quel ritardato. Quindi guarda, poi scusami una cosa.
1: Cioè, stai dicendo che hai goduto di fronte alle immagini della polizia presa a sassate a cartelle.
2: No, questo
1: è sprangate.
3: Guarda, dopo il fatto di Bologna, sì, c'è, cioè, assolutamente.
1: Perché Bologna, che cos'è? Hanno assassinato qualcuno, secondo te?
3: Sì, sì, secondo me è un assassino totale. A parte che, ripeto,
1: un assassino totale. Ma ragazzi, ma Vittorio da Roma è veramente un coglione, dai, su.
3: No, le guardie dovrebbero avere più formazione, perché si vede che questi
1: è arrivato l'istruttore, l'istruttore della polizia. Ma vaffanculo, va.
3: Allora, se vuole, a quella guardia che ha ammazzato quel ragazzo, se vuole fare un incontro, lo possiamo fare al di fuori della legge, al di
1: dove?
3: Fuori della divisa, assolutamente, per rispettare.
1: Ma non ti fare prendere a pizza in faccia, non
3: ma
1: ti fare,
3: guarda,
1: prendere a pizza in faccia dalla polizia, che protegge anche la tua, la tua vita del cazzo, la polizia,
3: guarda,
1: anche
3: guarda,
1: la tua vita di merda.
3: Ma capito? Perché, ma che cazzo dici? Guarda, al di fuori, che secondo me lo Stato non dovrebbe starci manco per un cazzo.
1: Lo Stato dovrebbe stare
3: il meno possibile al di fuori, cioè proprio al di fuori del cittadino. Lo Stato dovrebbe
1: essere. Quello sono d'accordo anch'io. Però la sicurezza, sì. Però la sicurezza e la polizia, sì.
3: No,
1: l'anarchia vuole questo.
3: Ammazzare una persona.
1: Ma chi ha ammazzato? Non è provato nulla, coglione.
3: Dare troppo potere alle persone.
1: Lo stavano immobilizzando.
3: È morto. Quindi
1: Quanto vorrei che accadesse la stessa cosa a te, che devi essere immobilizzato, amico mio.
3: Guarda, se loro mi permettono di reagire, va bene. Però guarda,
1: ma reagire cosa? Che te danno due pizze e vai giù per terra,
3: ma,
1: te. Ti danno
3: bene,
1: due pizze.
3: Se vuoi organizziamo, che cazzo vuoi?
1: C'è Anna da Roma che mi dice: Anna Vittorio da Fogna, che merda questo topo di Fogna. La signora Anna da Roma sta scrivendo.
3: Anna da Roma non è in grado di intendere volerlo, continua a dire, cioè, veramente una vecchia rincoglionita. Non capisco perché ancora non hanno rinchiusa in qualche spizio, in qualche posto che la possono aiutare.
1: Ma perché? Perché?
3: Ma sì, allora, a prescindere che è veramente schifo come essere umano,
1: secondo
3: me non è
1: schifo
3: un essere umano, una fascista, una fascista nazista, non è secondo me non è un essere umano Anna da Roma.
1: Non è un essere umano.
3: Ma
1: non sparare cazzate,
2: ma non è fascista,
3: di aiutare, da fargli fare una perizia psichiatrica, non lo so.
1: Agnello da Salerno, fermala, non rimani là. Agnello da Salerno, mi fa impazzire quelli che parlano di vendetta nel caso Roggero. Allora, la vendetta, aspetta, fermo un attimo. La vendetta.
2: Ho già detto
1: all'inizio, chiunque minaccia un coglione è un criminale. Allora, la vendetta.
2: Chiunque
1: che siano magistrati, politici, giornalisti è un criminale.
2: Io non me ne frega un cazzo.
1: Io non sono la Meloni. Rivolgiti, manda una pecca alla presidenza del Consiglio, non ci rompere il cazzo. La vendetta è un'azione intenzionale con cui si infligge un danno o una punizione a qualcuno in risposta a un torto subito. Ora, la vendetta si medita, la vendetta si pianifica, la vendetta si in qualche modo si architetta. Come cazzo si fa a dire che Roggero si è vendicato? Porca puttana! Ma vendetta di cosa? Dopo 10 secondi che ha avuto una pistola puntata alla moglie o che è stato picchiato lui, quella è vendetta.
2: Non in quell'occasione.
1: La vendetta
2: non
1: è un'altra roba, la vendetta. La vendetta ci vuole del tempo per pianificarla. Chi lo dice è un cretino, si può dire o no? Musica. I am the light. Porca puttana, porca. Che c'è, Aniello?

0: Vuol dire, ma rispondi, ma che lo fai? Lo pigli per il culo per come parla?
1: Ma uno che dice, ma che no, belli di andare a Ruggero, come ammazzare due ladri mentre giustiziarli, che cazzo,
2: che
1: no, giusto, ma come gli devo rispondere?
2: Sei un vuoto a perdere.
0: Beh, bellissimo.
1: Questo qui c'ha dei problemi.
0: Però è bellissimo.
2: C'è un problema da quando sei nato.
0: Agnello, ti sta massacrando con una piccola frase. Con due frecciatine ti ha massacrato. Tu strilli, quello con due frasette ti massacra.
1: Queste qua sono i classici analfabeti funzionali che tu li butti in mezzo tanto per farli deridere, farli schernire,
0: no,
1: per il fatto
0: che
1: non
0: schernire,
1: sono...
0: ti sta massacrando.
1: Bravo, parla, continua a parlare così ti prendiamo ancora più per il culo. Cruciani ti sta prendendo per il culo,
0: sì,
1: brutto analfabeta di merda.
0: Agnello, Agnello rispondi.
2: Allora, sono vuoti a perdere 1, 10, 100, 1000 Roggero, e anche premiato.
0: Anche premiata.
2: Anche un grosso premio.
0: Vedi, Vittorio, molto secco, molto secco nella risposta. Signor Agnello da Salerno, secco, semplice, popolare.
1: Questo qua, qualcuno parla come ChatGPT, ma che cazzo è? Cioè, ma sa dire 3-4 parole e basta.
0: Paolo, posso dirti che fai schifo? Posso dirti che tu fai schifo, Vittorio?
1: Ma tu fai schifo? Stai zitto, idiota. Zitto un attimo, sto parlando io, coglione. Senti, Cruciani, tu difendi un assassino. Anzi, più assassini che mi stai dicendo io.
0: Ma sei una merda, sei una merda.
1: Tu ieri, brutto stronzo di merda.
0: Ho appena parlato qui con una persona che vende gioielli, è fuori dal mio studio, che mi è venuto a trovare,
1: che mi stava raccontando
0: di quando gli hanno puntato la pistola sulla tempia. Rispetta i lavoratori.
1: Non è lavoratore questo qua. Sì, sta là dentro il negozio, quindi lavora, sì, dai, ti vuol dire che fa quello, che te devo dire? Ma mi dispiace per la rapina, va bene? Sei contento, stronzo? Mi dispiace tantissimo.
0: Fermola.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
11: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
3: Il ritorno degli acquisti sui chip e la rinnovata fiducia nelle prospettive dell'intelligenza artificiale sostengono i mercati globali. Così, in una giornata positiva per tutte le borse europee, Milano, dopo quattro sedute in ribasso, rialza la testa e termina più 0,8%.

0: momento. A spingere a Piazza Affari nel dettaglio sono Prysmian e ST, che mettono a segno entrambe rialzi di oltre 4 punti percentuali. Per il resto, giornata brillante per il comparto della difesa europea. Leonardo guadagna infatti l'1,5% e seguono a ruota Avio e Fincantieri. Sul valutario l'euro scambia intorno a quota 1,14 dollari. Sul fronte energetico il petrolio rimane in rialzo mentre continuano le tensioni tra Iran e Stati Uniti. Lo spread infine chiude a 82 punti. Giorgia Colucci da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi, amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
2: ai, ai, ai.
3: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
5: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaeco. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
11: La Zanzara.

0: in gula che paese fascista che siamo. Siamo l'unico paese fascista al mondo dove la polizia, durante le manifestazioni, può essere presa in giro, putata e piegata a calcio e picchiata. Mamma, che paese fascista. Ma vaffanculo, va.
1: Sì, però perché succede sempre ai poveri immigrati di morire sotto le mani della polizia?
2: Semplice, perché quando la polizia viene chiamata per un uomo con precedenti che dà in escandescenze, nel 99% dei casi si tratta di un immigrato.
3: Adesso questo non lo so, questo non lo so, in alcuni casi
4: nel 99%
3: non credo, questo non lo so. L'Istat
4: Centro
3: della Zanzara.
4: Studi Zanzara.
3: Centro studi ascoltatori della Zanzara. Centro studi ascoltatori della Zanzara. Centro studi in questo caso ascoltatori.
4: Il CNEL della Zanzara. Ascolta,
3: posso dirti una cosa? In questo momento faccio un'operazione. Faccio un'operazione molto semplice, ve la descrivo per chi sta seguendo il podcast.
4: Il cantante dell'opera, dove
3: è andato? Se n'è andato dopo averti mandato a fare in culo. Se n'è andato, ti ha mandato a fare in culo.
4: Con la coda tra le gambe, con la tromba tra le gambe.
3: Ha fatto quello che doveva fare.
4: Analfabeta. Ti doveva cantare cosa?
3: Ti racconto, quello che sto per fare per chi ha il podcast e magari non sta vedendo in video. Mi tolgo la maglietta della Zanzara che indosso, maglietta nera, non a caso, maglietta nera, scherzo ovviamente. Con lo scritto La Zanzara, con il simbolo della Zanzara Radio 24 sotto, maglietta nera della Zanzara. Me la tolgo e indosso la maglietta che mi ha regalato nel fine settimana il dottor Mario, di nome Giordano di cognome, in cui c'è
4: Ruggero.
3: No, si chiamano Mario tutti e due. Io credo che sia casuale, credo che sia casuale. Adesso oggettivamente credo che questa roba qui
4: è per i complot Perlandi.
3: Sì, Perlandi. Come mai Mario Ruggero e Mario Giordano?
4: Mario Ruggero si chiama Mario Giordano. E come allora. Mario Adinolfi anche peraltro.
3: Allora,
4: sai,
3: sono in carcere tutti e due, uno ai domiciliari,
4: tu
3: stai dicendo che meriterebbe in carcere anche Giordano indirettamente.
4: No, in alcun modo, dico però un dato di fatto e ti chiedo perché. Mario Giordano,
3: perché?
4: Ma come? Cioè, sarà un perché?
3: Non lo so, chiedilo a Landi, chiedilo a Landi.
4: È strano però, no?
3: Non è strano, è una casualità, è un casuale.
4: Sì, ma scusa, l'hai detto Mario.
3: Cioè tu dici dai spazio a tutti i complottisti, ma non è un
4: complottista. Sì, questo fare un complotto anche a me. Sì. È strano che ci sia una persona che si chiama Mario Giordano,
3: sì,
4: uno che si chiama Mario Ruggero e uno che si chiama Mario Adinolfi. Cosa hanno in comune? Hanno in comune la stessa battaglia, peraltro.
3: Sì. Però io volevo chiedere una cosa, perché c'è in collegamento. Sì, non è strano. C'è in collegamento il dottor Freccero. Allora, dottor Freccero, buonasera, dottor Freccero. Come va, professor Freccero? Buonasera. Allora, io credo che la televisione abbia dato una grande prova, mandando praticamente tutto in diretta di questa vicenda drammatica, per carità, dottor Freccero, di Fakir. No, del marocchino
4: sono state
3: morto.
4: Edulcorate delle immagini.
3: No, non mi pare, non mi pare. Quale immagine? Dell'agonia, dice lei.
4: Manca lo zoom. Manca lo zoom, non mi pare, naturalmente. Ma le immagini da lontano, da un balcone, da roba da Rai 2 in seconda serata da TV del pomeriggio, dai. Roba da Milo Infante, roba da TV del pomeriggio.
3: Lei dice
4: dai.
3: C'era il tempo per mandare una telecamera.
4: Le immagini dal balcone, così lontano. Le immagini vanno fatte molto molto da vicino. Lo zoom, l'uso dello zoom, sì, il drone, l'uso del drone, okay, bellissimo.
3: Ma
4: il drone.
3: Non c'era il tempo, dottor Freccero.
4: Il cinema. Il dottor Nolan lo insegna naturalmente con Ulisse, un capolavoro, un colossal naturalmente. E bisogna cominciare a usare.
3: Ho capito,
4: questo.
3: Ma non c'era il tempo, ma quelli sono i cittadini che hanno preso.
4: Non c'era il tempo, dice lui. E allora farete sempre il 2%, vergognatevi! Il 2% farete. Naturalmente l'audio era molto buono, naturalmente.
3: Sì, l'audio però l'audio non serve, no? Non serve, diciamo. Non serve.
4: Ma fai la TV o fai la radio, dai. In Rai hanno detto no, alcune immagini non si possono mandare, hanno detto.
3: Sì, è vero.
4: Dai.
3: Hanno impedito di fare un servizio,
4: sì. A fare l'1,5% farete, dai.
3: Grazie.
4: Ci vuole
3: grazie.
4: Ma grazie un cazzo, dai.
3: Allora, dicevo che sto per indossare una maglietta. Tolgo la maglietta nera. Eccola qua, tolgo la maglietta nera e indosso la maglietta che a me ha regalato il dottor Giordano. Dottor Giordano, una maglietta bianca. Maglietta bianca, eccola qui, maglietta bianca con scritto Mario Ruggero libero. Mario Ruggero libero. Eccola. Eccola qui, Mario Roggero Libero. Questa è la maglietta che mi ha regalato il dottor Giordano. Ed è eversiva questa maglietta, Parenzo? È eversiva questa maglietta?
4: Ma libero
3: è
4: da
3: eversiva?
4: Che cosa?
3: Libero,
4: da che
3: libero
4: cosa?
3: Dal carcere.
4: Libero da cosa?
3: È eversiva questa
4: carcere.
3: Maglietta? È eversiva
4: no,
3: questa
4: è
3: maglietta?
4: Io vorrei
3: è
4: che
3: eversiva.
4: Esprimeste solidarietà a quei giudici che hanno condannato Roggero.
3: L'ho già fatto.
4: E che ora si trovano
3: Renato
4: sotto
3: da Roma, no, Vittorio, resta lì.
4: Non ho sentito
3: fermo.
4: Mario Giordano
3: Renato.
4: Esprimere solidarietà.
3: Renato, che me ne frega?
0: Ora l'antropologo cretino da Roma.
3: Sì, chi è? Chi sarebbe? Vittorio?
0: Chi è?
3: Sì, certo, assolutamente.
0: Si può sapere che attività svolge?
3: Non lo
0: curiosità.
3: So. Vittorio, rispondi per favore se vuoi a Renato.
0: No, ha detto che lui ha un'attività in proprio, no? Giusto. Sicuramente
5: fatti
0: farà il mediatore culturale.
5: No, ti ripeto, fatti cazzi tuoi, non lo dico a te.
3: Vabbè, che c'entra?
5: Quindi?
3: Che c'entra però? Scusa, ti sta chiedendo che
0: ti... dove ti piace tanto? Frufru. Io ti ricordo da ragazzetto, frufru.
3: Che vuol dire ti ricordo da ragazzetto?
5: Che cazzo, non fatelo dire lui, ma che cazzo?
3: Non lo so.
0: Ma tu sei insoddisfatto? Sei complessato, sei violento, ma fatte una vita. Ce l'hai con tutti, col mondo, tu ti devi inchinare quando senti l'inno italiano, ma tu ti inchini solo davanti ai
3: cazzi
0: neri,
3: questo scusami, sei un cretino. Renato,
0: tu sei insoddisfatto.
3: No, Renato, però scusami, questa cosa qua che c'entra? Come se
4: mi
3: tu
4: ha scritto Mario Giordano, è meravigliosa quella maglietta, meravigliosa.
3: Esatto,
4: cioè,
3: meravigliosa.
4: Si fa anche autopromozione, si
3: no,
4: fa.
3: Ma non mica le vende le magliette, che sei imbecille, mica le vende.
4: No, questo immagino, ma cosa fa? Produce magliette o informazione, Mario Giordano?
3: Ha finito la trasmissione, è in tour a promuovere libro e cazzi suoi.
4: Siamo andati
3: da Porro e ha fatto fare una maglietta. Non rompere i coglioni, ognuno fa le sue battaglie.
4: Da Porro siete andati.
3: Sì.
4: Da Porro.
3: No, non abbiamo fatturato, non ti preoccupare, a gratis siamo andati. Renato,
4: Porro.
3: Oltre a dire che gli piacciono non so che cosa, i piselli neri, che non ci sarebbe niente di male a Vittorio da Roma, cosa hai da dirgli? Cosa hai da dirgli a Vittorio?
0: Ma ce l'ha con tutti. Non gli va bene la polizia. Quell'altro. Non gli sta bene un cavolo a questo. Ma
5: bravo,
0: se non andasse in Africa, se non andasse all'estero,
5: non è difficile. C'hai col telefono alla bocca, devi fare una frase di senso compiuto. Non è difficile, vai, riprova.
3: Vabbè.
0: Ma c'è Agredinetti. Ma chi ti aggredisse?
5: Poi?
0: Perché c'hai una laurea. Hai preso una laurea e non fai nemmeno il lavoro per cui hai studiato.
5: Ma sei un pallido. Tu stai facendo su esposizione a cazzo,
0: Vittorio,
5: di cani perché sei
0: un pallido. Argomenta, non rispondere, non scappare.
5: Sei tu che hai chiamato per insultarmi. Argomenta qualcosa, una frase di senso compiuto.
0: Ma ogni volta che
5: ti sto cazzo le cazzi,
0: sentenze.
5: Una frase di senso compiuto, brutto coglione.
0: Coglione sei tu, bello. Lo vedi che sei nevrotico, non stai bene.
5: Io tempo fa feci una perizia psichiatrica, c'avevo dei disturbi comportamentali che il mio psichiatra mi ha curato, quindi non mi cagare il cazzo.
0: T'ha curato male allora.
3: Marco da Milano, dimmi Marco.
4: Bel confronto, Marco, devo dire.
3: Sono i confronti pagati dalla Zanzara, non rompere i coglioni. Confronti veri, reali, confronto. Tra gente vera.
0: Pronto?
3: Non finti, quelli che organizzate voi con i teatrini in TV. Organizzate confronti finti, teatrini finti. Marco da Milano, è una truffa colossale.
4: Ma da me oggi c'è il grande avvocato di Fakir.
3: Marco, dimmi.
4: No?
3: Marco,
4: bravissimo.
3: Dimmi Marco.
6: Pronto? Mi sentite?
3: Parla però, Marco, parla, dai.
6: Mi sentite?
3: Sì, dimmi.
6: Ma c'è ancora questo Vittorio qua, il fenomeno?
3: Dimmi, forza, parla però, c'è,
6: Vittorio, fammi capire una roba, ma tu per caso c'è un altro che va in giro a rompere i coglioni che godi della polizia presa la sassata? No, fammi capire.
5: Io non faccio nulla, non ho mai fatto niente.
6: Non hai mai fatto nulla.
5: Io guardo soltanto.
6: La polizia presa la sassata.
5: Ho solo guardato
6: la gente che
5: e ho visto.
6: Difendere.
5: Ho guardato e mi sono. Che ti devo dire? A me faccio, mi possono piacere dei video. Quello lì è il più grande simbolo di democrazia. La gente che protesta dello Stato, anche in maniera violenta.
6: Democraticamente
5: sono scesi in strada.
6: La gente che va a picchiare i poliziotti. Ma
5: guarda,
6: che cazzo stai dicendo?
5: Visto
6: ma
5: che cazzo stai dicendo?
6: Ma ti sei. Ma...
5: Senti, mister ritardato, visto che ti piacciono tanto i modelli Stati Uniti che possono sparare, si può sparare ovunque. Tu lo sai perché in America ci sono armi libere ovunque? Perché i cittadini, volendo, si possono ribellare allo Stato nel caso
3: ma
5: ci fosse
3: diciamo
5: una dittatura.
3: E qual è la dittatura che c'è in Italia? Scusa Vittorio, quale c'è la dittatura che autorizzerebbe?
5: Beh, guarda. Sì, guarda, soltanto con le leggi del decreto sicurezza,
3: ma
5: finalmente
3: non
5: le persone
3: stronzate.
5: Sì,
3: dai, stai dicendo che è giusto tirare i sassi ai carabinieri,
4: no,
3: alla polizia, Vittorio?
4: No,
5: stai dicendo tu. No, io ho detto tanto che ho goduto vedere delle immagini della gente che protesta, dico, dopo aver visto
3: protesta, non protesta, distrugge la città, distrugge la città e non c'è nessun assassino. Vergognati.
5: Ci sono le assicurazioni antivandali che non rompessero
3: ma
5: il cazzo, che
3: non rompessero
5: una macchina
3: il cazzo
5: può capitare, lo sai una cosa, dovrebbero ringraziare le persone che hanno distrutto le macchine, lo sai?
3: Perché?
5: Li dovrebbero ringraziare
4: perché
5: gesto stanno lottando anche per quegli stronzi che poi si lamentano come questo mentecatto a telefono.
3: Cioè, io se trovo la macchina spacciata sono furibondo.
5: Ma scusa, no, perché dovrebbero analizzare che protesta c'è stata, dai, il perché, e dovrebbero capire che quella protesta
3: alla
5: è stata anche
3: destra,
5: per loro.
3: Alla mia destra Livio Ghidelli, buonasera.
7: Buonasera a tutti.
3: Scusa,
7: buonasera Parenzo.
3: Con una scritta Mario Nogero, libero su. Vuoi dire qualcosa in conclusione a Vittorio da Roma, così lo caccio? Cioè, ha detto che quelli che hanno visto la loro macchina sfasciata e distrutta, eccetera, dovrebbero ringraziare.
7: Questo qua è il classico sinistroide con parassita che ha un sacco di problemi. Questi qui sono i parassiti, ma uno di sinistra solitamente è un parassita. Beh, uno che difende quelli che manifestavano, erano tutti parassiti, bastava guardarli, guardate i video, tutti parassiti, gente che non lavora, che non produce, che fanno gli intelligentoni, tutta teoria, niente pratica. Ma li hai visti quelli lì per terra? Gli idranti non dovrebbero riempire la polizia di acqua, dovrebbero riempirli di merda e inondarli di
3: merda. Ci vorrebbe
7: dell'idrante, proprio ci vorrebbe la ganga, quella che sprezzano le prati.
3: Risposta di
5: Vittorio. Dovresti Ciccio Bombo, dovresti andarci
7: sì,
5: anche tu in quella
7: Ciccio
5: piazza.
7: Ciccio Bombo, invece sei un poveretto, sei un
5: parassita,
7: no? Tu sei un parassita sinistroide, come tutti quelli di sinistra. Voi rompete il cazzo, rompete le città, rompete le cose private e volete avere anche ragione. Siete delle merde, siete delle zecche. Siete delle zecche di merda. Voi siete come le zecche sui cani, vi attaccate a succhiare il sangue. Voi siete dei parassiti. Parassiti, gente che non produce, gente che dà solo fastidio alla gente per bene che lavora.
3: Fermi tutti, musica. Allora, fermo un attimo, Ghidelli, in collegamento da Roma, la magnifica, una delle mie preferite, Francesca Bubba, scrittrice, attivista. Buonasera. Eccoci qui.
8: Buonasera. Non ti fa insospettire il fatto che tu abbia la stessa maglietta di Nasagoma del genere come Ghidelli? Dico, neanche lì ti viene il dubbio che forse stai conducendo una battaglia fallimentare, ridicola.
3: La maglietta, tu puoi dirmi di tutto, la maglietta non è uguale perché Ghidelli non ha la maglietta, ha semplicemente una scritta.
8: No, nel senso, la sua stessa battaglia.
3: Ma io, a me non me ne frega niente di chi sono i miei compagni, chi sono i miei compagni di strada, non me ne frega assolutamente nulla. Io da anni faccio una
8: battaglia. La dice lunga sulla natura della battaglia e sulla statura della battaglia. Ma dovresti interrogarti quantomeno su quello.
3: Ma non mi interrogo assolutamente, a me non me ne frega niente. Che se qualcuno fa la mia stessa battaglia, può essere chiunque. Alcune delle cose che dice Ghidelli le condivido, altre no, ma siamo nella democrazia più assoluta. Però, a parte la mia maglietta, che ripeto, è quella che mi ha regalato l'immenso Mario Giordano l'altro giorno. L'immenso Mario Giordano, con cui da soli, praticamente, adesso stanno saltando sul carro, praticamente tutti sul carro di Rogero. Conduciamo da soli una battaglia per l'innocenza di Rogero, perché Rogero sia salvato. Non ce l'abbiamo fatta. L'innocenza, perché? Non ho capito.
8: L'innocenza, ma ha freddato due persone e il terzo non c'è riuscito, altrimenti sarebbe stato triplice omicidio. L'innocenza.
7: Questo è il problema più grosso.
8: È un precedente pericolosissimo, anche soltanto chiedere la grazia per questo individuo, perché vogliamo la grazia per uno che si giustifica di un duplice tentato, anzi triplice omicidio, appellandosi all'esasperazione, allora domani normalizziamo i femminicidi, perché magari uno uccide la compagna perché era esasperato, poverino, l'ha tradito 10 volte, l'esasperato. Non trovo parcheggio al supermercato e sparo, sono esasperata, non trovo parcheggio mai.
3: Scusami Francesca, posso dirti una cosa? Stai dicendo delle puttanate mai viste.
7: Questa è la statura.
3: Lo sai perché sto dicendo delle puttanate? Innanzitutto perché quella vicenda lì nasce da un crimine. Cioè, non è che si tratta di relazioni personali, come nel caso dei fidanzati che tu hai descritto. Nasce da un crimine commesso da due rapinatori. No. A meno che tu da tre rapinatori, perché non è un crimine quello.
8: No, qui casca, intanto anche lì bisognerebbe aprire una parentesi, se vuoi adesso la apriamo.
3: In che
8: però
3: senso?
8: Qui cascate, non c'entra cosa è successo, nessuno merita la morte, nessuno può farsi giustizia da solo, sia se mi rubi una caramella, sia se mi rubi la macchina.
3: Non cioè, è così.
7: Io, se ti stuprano tua figlia, meritano di essere uccisi.
4: Ma se ti
7: stuprano.
8: No, neanche in quel caso.
7: Te lo auguro.
8: Non siamo nel
7: Resti di sinistra, perché tutti
3: non si augurano,
7: no,
3: nessuno
7: tutti augura, ragionano così perché non gli succede a loro. Perché non succede a loro. Se uno dovrebbe subire sette rapine, se dovesse subire sette rapine, poi vediamo se ragiona ancora così. Cioè, ma voi
3: stiamo parlando di una persona
7: che ha 72 anni, ha sempre lavorato, non ha mai rotto il cazzo, ha fatto quattro figli che hanno onestamente lavorato, e stiamo qua a parlare di due persone che erano in giro a rubare, a delinquere, a rompere, due parassiti, erano altri due parassiti. Io ringrazio ancora Mario perché sicuramente questi chissà quante rapine avrebbero fatto
3: fermo un secondo. Scusa,
7: mi spiace che il terzo non è andato.
3: Purtroppo
7: il vostro sistema, il vostro sistema porta tutta questa merda. Il mio sistema sicuramente pulisce tanto.
3: Allora scusami Francesca, voglio capire una cosa. Secondo
8: scusami, se c'è la destra vai.
3: No, secondo c'è te non ho capito, quei due rapinatori
8: aumentano i poveri,
3: quei due rapinatori
8: aumentano le persone costrette a delinquere. Non lo so.
3: No, però scusami, perché secondo te quelli là non li definisci rapinatori? Quelli là non li definisci rapinatori?
7: Gente disperata,
8: quelli là,
7: ma vaffa.
8: Quelli là, e lo dicono gli esperti, non lo dico io, non erano rapinatori professionisti. Uno dei due morti era peraltro una persona costretta a vivere nella precarietà.
3: Da chi?
8: Quindi probabilmente rubava per fame, rubava per dal sistema.
7: Poteva andare a rubare le cipolle al mercato. Poteva andare a rubare le cipolle al mercato.
3: No.
8: Rubava sicuramente.
3: No, ma non puoi dire che
8: siamo tutti responsabili.
3: Mi stai dicendo, scusami Francesco, tu mi stai dicendo che quei rapinatori lì, non essendo dei rapinatori professionisti, rubavano per fame, dunque in qualche modo tutti noi, cioè il sistema, il capitalismo, lo Stato, eccetera, siamo responsabili perché quelli non avevano un lavoro? Questo stai dicendo?
8: Sì, certo, probabilmente è così. Molto probabilmente è così, perché non erano rapinatori professionisti.
3: Allora, mettiamo che sia così, che è una follia. Giustificare
8: no,
3: uno.
8: Letto,
3: ma delle persone precario, che vanno a rubare non potevano andare a lavorare al mercato a 1500
8: andavano
3: euro al mese.
8: Andavano a lavorare, uno dei due era un precario, comunque l'altro merita il carcere, la rieducazione e il reinserimento.
7: Ma non abbiamo tempo di rieducare la gente. Non abbiamo più tempo di rieducare la gente. Dobbiamo pulire le carceri, sono sovraffollate, dobbiamo svuotarle con la pena di morte, dobbiamo svuotarle. Sì, ci vuole la pena di morte e io non ho vergogna a dirlo. E la Meloni fino a qualche anno fa anche lei era per la pena di morte e io lo sono ancora adesso.
3: Tu sei a favore della pena di morte?
7: Ma chi delinque, chi ammazza? No, chi delinque? No, i rapinatori.
3: Questi non hanno ammazzato nessuno, però.
7: Ma questi rapinatori poverini hanno rischiato, era il loro lavoro.
3: Sì,
7: c'è il rischio, c'è il rischio. Un autista rischia di fare l'incidente, un rapinatore rischia di prendersi due pistolettate.
3: Questo non c'è dubbio.
7: Questo è fuori di dubbio. Questo è un incidente sul lavoro. Al massimo dovevate rivolgervi ai sindacati. È stato un incidente sul lavoro. Per voi di sinistra è un lavoro quello.
8: Un rapinatore rischia tutt'al più il carcere o di perdere il bottino, non la morte.
7: Ma il carcere, i rapinatori in carcere in Italia non ci vanno quasi mai. Per andare in carcere devono stradelinquere.
3: Dunque aspetta, secondo te dunque meritava più anni Rogero? Mi meritava più anni per quello che hai visto.
8: Ma certo, ma tutte le attenuanti che gli hanno dato, ma perché gli hanno dato queste attenuanti? 14 anni, una persona che ha freddato due persone e ripeto, avrebbe ucciso anche il terzo, senza contare il precedente, che è un precedente eloquente.
3: Qual è il precedente? Ha preso 2000 euro, ma 2000 euro di multa. No, su questa cosa mi fa incazzare. Allora, se una donna è in pericolo, non so se sia questo il caso, in generale, se una donna è in pericolo, magari corre il rischio di essere stuprata. stuprata. Tu non giustifichi il fatto che uno possa intervenire e anche ammazzare quello che sta per stuprare una donna?
7: No, no. Deve sgridarlo.
8: No, chiami le forze dell'ordine.
3: Chiami le forze
8: dell'ordine.
3: Poi dopo non vi vanno bene neanche quello. Le forze dell'ordine. Scusami, abbi pazienza.
8: Ti rivolgo alle forze dell'ordine.
3: Ma se quello viene stuprato, come fai a rivolgerti alle forze dell'ordine? Che arrivano dopo mezz'ora, 40
7: minuti.
3: No, ma lascia.
8: Non c'è un pericolo imminente, non è vero. Perché credete a ogni bugia che sto Cristo cristiano?
3: No, ma lascia perdere il caso Roggero. Lascia perdere il caso Roggero. Io dico che la reazione di Roggero è simile, può essere simile a una donna che viene torturata per anni, viene rapinata, torturata per anni, sì, percossa per anni, e in cassa si ribella al marito e gli dà una coltellata. Che cosa diresti tu di fronte a una donna che dà una coltellata al marito?
8: Intanto in quel caso probabilmente c'è un pericolo imminente.
3: Perché in questo caso che cos'è la rapina?
8: C'è un pericolo imminente sicuramente.
7: Una rapina dove
8: no,
7: sono...
8: la rapina, no. Se n'erano andati i rapinatori, ma veramente fai, se n'erano andati i rapinatori.
7: Dopo 6-7 volte.
8: Non c'era nessun pericolo, ma... e non gli hanno tolto un capello.
7: Ma il raptus esiste solo per quelli che vanno in giro col macete a ammazzare la gente. No. Non può esistere il raptus per una persona che viene rapinata 7 volte e accecata in quel momento lì.
3: Cabobo era spinto dalla miseria. Col machete Cabobo era spinto dalla miseria.
7: Ecco, uno è spinto dalla miseria.
8: Sicuramente non era lucido. Tu non sai una persona che vive in condizione di disperazione che molla.
7: Ma neanche il gioielliere era lucido in quel momento. Testa di cavolo, perché era lucido. Secondo te era lucido? Secondo te era lucido in quel momento lì? In quel momento lì era lucido. Secondo te una persona di 72 anni lucida avrebbe fatto una roba del genere? Ma voi siete da internare. Voi comunisti siete da internare. Voi comunisti siete da internare.
3: Allora, fermi tutti, siete, ci fermiamo eliminare. Un attimo, poi torniamo perché voglio sentire Francesca su Bologna.
7: Ma come si fa a dire che era lucido, dai?
3: Voglio sentire Francesca su Bologna, fermi tutti.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Devi trovare il prezzo migliore?
12: Devi semplicemente andare su deghi.it.
13: Devi scegliere, cliccare
14: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provare.
14: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
16: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
17: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
18: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
19: La Zanzara.

0: Allora ragazzi, sempre in collegamento con noi da Roma, Francesca Buba, alla mia destra Livio Ghidelli. C'è stato uno scontro molto forte sulla vicenda Roggero. Ci ha raggiunto un'altra persona. Volevo chiedere a Francesca, Parenzo ci sei naturalmente. In questo caso certo, mi sa che sei certo. D'accordo con la signora Buba in questo caso. Non lo vuoi dire?
1: No.
0: Non lo vuoi dire, dire, ma sei d'accordo con la signora Buba?
1: No, cioè, la signora
0: non sei
1: Buba,
0: mai d'accordo con la signora Buba.
1: Mai,
0: tu,
1: mai, per neanche quando è nata. Ma neanche quando è nata, nel senso che la signora Buba è una pazza fanatica, ma neanche di sinistra, è una pazza fanatica, vuole la morte dei ricchi, l'esproprio proletario. Sei una pazza fanatica, non sei di sinistra, sei una pazza fanatica.
2: È l'unico modo per essere di sinistra, bello mio. L'unico modo per essere di sinistra è questo, non è che ce ne sono altri.
1: Pazza fanatica.
0: Beh, dunque, scusa, se sei coerente con quello che hai sempre detto, anche la ribellione di quelli in piazza contro la polizia ti è piaciuta, cara Francesca? Quella che hai visto.
2: La piazza ha sempre ragione.
0: No, la piazza non ha ragione. Quando prende a sassate
2: la
0: polizia,
2: ha sempre ragione. Perché la piazza è il popolo, e il popolo ha sempre ragione, non bisogna mai giudicare la piazza, bisogna decodificarla, quindi
0: Le sassate alla polizia,
1: no.
0: Pietrate, come no? Ma come si fa a dire una cosa del genere? Dai.
2: Ma no, ma sicuramente qualcuno si è fatto prendere un po' la mano, però chiediamoci anche perché la gente è così arrabbiata.
1: Hanno bruciato due macchine, quei criminali hanno bruciato due macchine.
2: C'è sempre qualcuno che si fa prendere un po' la mano, però i più gridavano giustizia per un qualcosa di orrendo che è accaduto ieri o anche quello lo avvolgiamo.
0: Ma perché per te è un assassino, per te è un assassino quello là, è un assassino.
2: Allora, la differenza tra me e gente di destra, soprattutto parlo anche di Salvini che già si sta sbandierando la bandiera del io sto con le forze dell'ordine, è che io concedo il beneficio del dubbio, perché cioè, non è che chi usa la forza letale, Roggero e questi
0: sì, ma
2: due poliziotti,
0: hai visto
2: allora,
0: quelle immagini, dunque che cosa
2: può presumersi assolto in partenza. Il problema è che per voi sono assolti in partenza.
0: Ma chi l'ha detto? Sono intervenuti a immobilizzare un uomo. Chi l'ha detto
2: sbagliato.
0: Che è sbagliando?
2: Lo vedi?
0: Come no?
2: Perché in quel caso intanto era una persona che aveva bisogno d'aiuto, e la persona che ha bisogno d'aiuto ha bisogno di contenzione. Contenere non vuol dire immobilizzare.
0: Dunque ti stai sostituendo al mestiere delle forze dell'ordine. Sai come immobilizzare
2: allora,
0: un uomo, sai come
2: io
0: contenere.
2: Sono informatissima su questo, non cadrò mai. Quelle manovre lì sono anche manovre vietate in molti paesi europei.
0: Sono vietate.
2: Quindi non è
3: mi sarebbe piaciuto vedere la polizia in Marocco come l'avrebbe trattato in Marocco la polizia come l'avrebbe trattato. Prova ad andare in Marocco a vedere.
2: E infatti è morta o è morto di freddo sto cristiano?
0: A parte che non lo sappiamo, può essere morto anche per
3: a parte che non era cristiano.
0: No, vabbè, questo che c'è una battuta, questo cristiano
3: non la facciamo passare.
0: Però scusami Francesca, però oggettivamente, cioè quella roba là è l'intervento della polizia chiamata dai cittadini di quel quartiere, perché questo qua stava dando in escandescenze.
1: No, c'erano anche degli immigrati che hanno aiutato a immobilizzarlo.
0: In crisi, stava dando in escandescenze, era pericoloso per un sacco di cittadini
2: io
0: di quel quartiere.
1: Bomba, se te lo trovi davanti, non gli reciti il capitale di Karl Marx, se te lo trovi davanti, sai?
2: Tu dovresti chiami
1: la polizia. Io leggo il socialismo liberale di Carlo Rosselli, hai capito?
2: Sì,
1: il socialismo liberale leggo io.
2: Ma che leggi? Scrivi un altro libro.
1: Socialismo liberale.
2: L'escalation esiste, si insegna e serve proprio per casi del genere. E difendere i poliziotti significa dargli gli strumenti che forse, perché io a differenza vostra dico forse, non avevano.
0: Ma che ne sai? Ma che c'entra che è morto? Ma chissà per quali cause è morto, magari aveva qualche problema che i poliziotti non sono tenuti a sapere. Dovevano immobilizzare un uomo. Come dovevano fare?
2: Con le carezze.
0: Che vuol dire proprio là in quel momento? E quando? Quando l'hanno chiamato?
2: In quel momento è morto.
3: Quanta gente
2: ma
3: che muore perché gli viene un colpo al cuore.
2: Mani e piedi. Ma io badate bene che non sto dando degli assassini a nessuno, però a differenza vostra io non li assolvo a prescindere.
0: Ma chi li assolve a prescindere? Uno, tu sei della teoria morti nelle mani dello Stato. Che vuol dire morti nelle mani dello Stato? È normale che i poliziotti intervengano quando sono chiamati.
2: Non è che sarebbe la prima volta,
3: ma i poliziotti stavano facendo il loro lavoro e secondo me l'hanno fatto correttamente.
2: Non ha paura di indagare sui propri apparati.
0: Ma nessuno.
1: Infatti è quello che accade.
3: Ma uno non è che può essere
1: è quello che accade.
2: Non mi pare, perché perché li date tutti per innocenti. Ma quando Salvini mai? In primis, ma non
0: ma lascia
2: solo.
0: Perdere ma Salvini, Nicola da Ravenna.
2: Nicola da Ravenna. Lascia perdere, gravissimo.
0: Nicola da Ravenna, dimmi Nicola, che c'è? Dimmi, che vuoi dire alla dottoressa Bubba? Dimmi, che c'è?
4: La Bubba, intanto si deve coprire le mine perché si
0: vede. No, ma questo non c'entra niente. No.
2: Come mi pare.
0: Va bene. No, Nicola, scusa, si veste come vuole. Se vuole vestirsi in questo modo, si vestisse in questo modo.
4: Va bene, la seconda cosa che volevo dire.
0: Perché ti sei un po' arrabbiato, perché ti sei arrabbiato, questo è il punto, ti sei arrabbiato.
4: No, non sono arrabbiato.
0: Allora perché lo fai notare? Allora perché lo fai notare? Scusa, perché lo fai notare?
4: No, perché
1: è un maschio non destrutturato.
4: Siete in diretta. Allora, la seconda cosa, lei ha preso due pugni in faccia da un rapinatore.
2: Come la moglie del gioielliere. Ma se fosse io
4: tu
2: non giro armata,
4: hai preso due pugni in faccia? No, se mia moglie prende due pugni in faccia, leggono mia figlia, io esco con la beretta, due caricatori e li scarico tutti e due e loro rimangono lì.
0: Questo.
4: Legittima difesa, non legittima difesa. Perché te se ne attacchi di cazzo di sinistra.
2: Non è legittima difesa, è un'esecuzione.
4: Hai capito?
2: È un'esecuzione. Ma tanto questo
4: hai capito?
2: Sei
4: una testa di cazzo di sinistra.
2: Vabbè, arriveremo a gente che non trova
4: parcheggio di rompere i coglioni.
2: Allora, state creando un esercito dei sepoltori.
0: Musica. Allora, voglio capire se la Bubba è d'accordo con quello che si è sentito nei giorni scorsi all'università di, no, anzi, a Palazzo Ducale di Genova da parte di un esponente dei centri sociali napoletani. Sentiamo, vai regia.
5: L'estrema destra alza il limite di quello che è possibile dire, noi dobbiamo alzare anche noi il limite di quello che è possibile dire, fare e fermare i fascisti ad ogni prezzo necessario. Nessuna paura davanti ai governi, davanti alle forze dell'ordine e anche nessuna paura di alzare il livello. Noi Antifa dobbiamo dire che per noi l'unica alternativa è andarci Antifa. A prendere i fascisti a casa e fermarli con forza, con determinazione, senza paura.
0: Andare a fermare i fascisti a casa. Sei d'accordo con queste parole di questo signore Antifa?
2: D'accordo con queste parole, sono d'accordo anche con le parole d'accordo. Del mio amico Lorenzo Pacini. Sono
1: I gruppi
2: Antifa
1: andrebbero monitorati.
0: E chi sarebbe, da andare a prendere? Chi sarebbe da andare a prendere a casa o sparare coi fucili? Chi sarebbe? Spiegami.
2: No, io non ho detto sparare,
0: ma
2: però
0: sei d'accordo con Pacini che ha detto
2: i vari vannacci. Sicuramente bisognerebbe fermare i vari vannacci. Non è che lo decido io come. Però sicuramente non va lasciato in pace
0: coi fucili,
2: non va lasciato libero di alzare la sigella di videoparole come il Remi.
0: E che bisogna fare? Bisogna chiudere qua.
2: Intanto fermarlo
0: come?
2: Io neanche lo commento mai. Perché questo si alimenta se parla di lui.
3: Ma se prende i voti è la piazza che lo. Se le prende i voti è perché la piazza lo vota. La piazza tu la vuoi rispettare solo quando ti fa comodo a te. La piazza va sei proprio una comunista del cazzo. Proprio una comunista del cazzo. La piazza tu la ascolti solo quando ti va bene a te. Solo quando ti va bene a te.
0: Musica. Allora, intanto c'è una telefonata che
1: posso
0: fra poco
1: dirti,
0: voglio prendere.
1: Io considero Vannacci veramente una sciagura. Continuo a considerarlo tale. Ma quando ascolto la Bubba, porca miseria, mi viene qualche drammatico dubbio. Porca miseria.
0: Però questo è grave.
1: Tanto ritengo, la Bubba una sciagura della cosa. Perché non è di sinistra, è una povera pazza estremista.
0: Silvio da Roma mi deve aspettare un attimo. Perché qui accanto a me c'è un signore che si chiama Filippo Maidan.
6: Buonasera,
0: presidente dell'associazione. Sempre una voce molto particolare, direi anche eretica. Associazione Fare Bene. D'accordo, Fare Bene che vuol dire? Non è che c'è qualche associazione Fare
1: Tutti
0: Male.
1: Fare bene. Chiunque vuol
0: chi è
1: fare
0: che
1: bene?
0: Fa il male
1: Bubba,
0: oggi, per esempio? Lei, ripetiamo quelle sono le sue posizioni classiche. Lei è contro l'aborto, che considera una specie di omicidio, no?
6: Un omicidio, ad oggi legalizzato, purtroppo.
0: Cioè una donna che commette l'aborto, aborto è un'assassina.
6: Sì,
0: un assassino. Il medico che aiuta
6: Il medico è un sicario.
0: Sì. Giudizio della Bubba su questa cosa qua. Scusami, è legittima? È libertà di espressione questa roba qui, secondo te o no?
7: No,
2: No, la libertà d'espressione muore quando tu vuoi minare la mia libertà di fare, di disporre del mio corpo come voglio. Quindi questo è un abominio, non è libertà d'espressione.
6: Dunque, quando la donna è incinta ci sono due corpi, quello della donna e quello del bambino.
0: Dunque,
6: non
0: va
6: è un
0: zittito,
6: corpo.
0: Va zittito questo signore, va zittito secondo te.
2: Questo signore non merita un microfono. Nel 2026 non possiamo consentire ancora di mandare in giro questi messaggi che magari per persone con pochissimi strumenti culturali possono addirittura dargli ascolto, ed è gravissimo.
0: Ma gli antiabortisti vanno fatti parlare come tu. Tutti. Cioè, non lo condivido. Non va fatto parlare. Incarceriamolo allora.
2: No, perché vogliono minare la libertà delle donne, che già la libertà di disporre del nostro corpo come vogliamo ce l'abbiamo claudicante, vogliono minarla ancora di più. Non hanno il diritto di parola. Il diritto di parola può essere rispettato solo finché non mini la libertà degli altri.
0: Scusi, la coppia gay,
2: ecco,
0: mai
2: perché Vannacci non dovrebbe averla, parentesi.
0: Manco lui la libertà di parola. Ma siete molto inclusivi, democratici voi. Scusi Maitan, sì. Maitan, i gay, secondo lei, due persone, uomo e donna che stanno insieme, sì, una donna e due donne, sono famiglia?
6: No, non sono
0: non
6: famiglia,
0: sono una famiglia, no. Cioè anche si può provare amore, un uomo
6: ma
0: e un uomo.
6: Senza dubbio si può provare amore, ma non è famiglia.
0: Non è famiglia. Dunque, secondo te non è giusto che le persone siano ne so, il matrimonio o l'unione civile, tu sei contrario?
6: Sì, sono contrario sicuramente al matrimonio egualitario, ma l'unione civile è un altro tipo di forma giuridica.
0: Chi se ne frega, dici. Dunque, l'adozione per te, tu non ce lo vedi un bambino crescere insieme a due maschi?
6: No, un bambino ha bisogno di una mamma e di un papà.
0: È un abominio una cosa del genere.
6: E non è una questione di tradizione, è una questione di natura, è un fatto naturale.
0: E il gay è contro natura?
6: No, il gay non è contro natura. Il fatto che una coppia gay possa avere un bambino, questo
0: è contro natura. Questo qua è libertà di espressione, cara Bubba, questa roba qua.
2: No, non è libertà di espressione, perché un bambino che muore di fame, magari in un orfanotrofio maltrattato, non ha diritto ad avere una famiglia che lo ami. Io mi preoccuperei dei bambini che crescono appresso a sto cristiano, appresso a sto soggetto, sta sagoma, non dei bambini che crescono nell'amore e nel rispetto. Ma che schifo è?
0: Ma che ne sai? Ma non ho capito, perché questo qua non può avere bambini, se ti preoccupi dei bambini che potrebbe avere lui, non ho capito.
2: Ma scusami, con le idee così o un figlio a 15 anni scappa di casa o non ha possibilità di salvezza con un tizio del genere in casa.
7: Tu pensa a un genitore che ha una figlia come lei?
0: Questo è vero.
7: Se fosse mia figlia mi sparerei. Se fosse mia figlia, mamma mia,
2: sei
7: genitori, cosa devo dire? Porca miseria.
0: Allora, tu non credi nella parità dei sessi?
6: No, okay, assolutamente sì, certo che ci credo.
0: Ho capito, ma la donna si può inserire nel mondo di lavoro esattamente come l'uomo?
6: Ma certo che sì.
0: Benissimo, allora che cos'è che critichi del femminismo?
6: Del femminismo critico di oggi l'applicazione della logica marxista. Cioè il femminismo, come faceva il marxismo con padroni, lavoratori, crea queste due categorie di oppressi e di oppressori
0: che
6: e così mina l'unità della società.
0: Che la donna non è oppressa oggi.
6: Ma assolutamente no, per fortuna, non è oppressa.
2: Lui è donna, lo sa.
0: Lui è donna, lo sa.
2: Che ne sai di come vivono le donne? Perché devi sovradeterminare i vissuti di donne, di persone che non conosci? Di soggettività che non conosci. Ma come ti permetti?
0: Torniamo un attimo all'aborto. Io te lo ripeto per l'ennesima volta. Ogni volta che vieni qua te lo dico. Una donna che subisce uno stupro, rimane incinta, che cosa fa?
6: Dal mio punto di vista non dovrebbe
0: mettere al mondo il figlio frutto dello stupro.
6: Deve mettere al mondo il figlio supportata in tutte le maniere mediche, psicologiche possibili.
0: Bubba.
2: Certo, e il supporto chi lo stabilisce? Tu. Intanto non c'è bisogno neanche di ricorrere a esempi così drammatici e catastrofici. Una donna ha diritto di abortire anche senza uno stupro, anche se non è il momento.
0: Ma che c'entra? Quella
6: un figlio dopo un anno, ma sì, tanto ormai l'aborto
0: l'abbiamo stocanato come metodo contraccettivo. Non ho messo il preservativo, tanto posso abortire. È una barbarie, è un dato di fatto ed è una barbarie.
2: No, non è un dato di fatto, prendi i dati. Lo sai che la maggioranza delle donne che ricorrono alle interruzione volontaria di gravidanza sono donne che hanno già un figlio, quindi
0: averne già uno è un buon motivo per ammazzare quell'altro. Ne hai già uno, allora ammazziamo l'altro. Cosa stai dicendo? Ma dai, ne hai già uno e quindi è una buona ragione per ammazzare l'altro.
2: Parli, non
0: ho
2: neanche dati.
0: Tu proponi il modello Alabama: 99 anni di carcere per i medici che praticano l'aborto e 30 per la donna. Questo è il tuo modello. Modello Alabama
6: funzionerebbe per dissuadere.
0: Sì, per dissuadere e poi per aumentare la popolazione,
6: senza ombra di dubbio è un altro beneficio,
0: un incentivo a fare i figli. Fermi tutti,
2: partiremo con le grucce.
0: Grazie a tutti, liberate lo studio, Silvio da Roma, arrivo.
8: Via, via, via.
9: Allora, vacanze?
10: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
9: Ma ne hai viste di tutti i colori?
10: No, solo quelli di Mini.
11: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
15: Ehi, amico!
16: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
15: Evviva!
16: Vai su agenti.it.
14: Agenti.it,
15: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
17: La Zanzara.

0: Vorrei far notare a tutti quanti pervenisti che a chi alla moglie non gli piace, chi pensa che alla moglie non gli piace essere chiamata con epiteti forti durante il sesso, che qualcun altro fa il posto vostro, semplicemente, non è che non si fanno chiamare, si fanno chiamare qualcun altro, quindi cornuti.
1: Giuseppe, per cortesia, puoi chiedere alla Briganti se ha mai provato il cunnilingus totale, ovvero culo e fessa pennellessa? Grazie.
2: Eccoci qua. Intanto Silvio da Roma, intanto è già collegata con noi. Selina, 24 anni, che è una OnlyFanser italo-marocchina di religione islamica, che è un po' un caso nel mondo delle sex worker, che è collegata con noi. La vediamo già in tutta la sua, diciamo, potenza tettonica, si potrebbe dire. Tutta la sua potenza tettonica. Eccoci qua, caro Silvio, dimmi, chi sei?
3: Sono Silvio.
2: Dimmi, Silvio, caro, che c'è? Dimmi.
3: Allora. Dimmi. Noi ci siamo già incontrati qualche anno fa.
2: Sì, qualche anno fa, radiofonicamente, dici?
3: Sì, no, qualche anno fa, molti anni fa ci siamo anche incontrati di presenza, ma comunque è meglio lasciare perdere.
2: Sì.
3: Poi io ho smesso, perché tu sei un'autentica merda.
2: Sì, però metti bene, merda. Tu mi puoi anche dare della merda, però ti devi far sentire, sì, perché non sento un cazzo.
3: E ti dico pure perché, sì, oh. Perché... Ecco. Ti dico pure perché hai dato spazio a uno, ha detto che il cancro si cura con mangiando l'uovo, l'inguscio dell'uovo.
2: Non c'è dubbio, ma non c'è dubbio, forse, ma sicuramente l'ho dato spazio.
3: Faresti bene, essendo un iscritto all'ordine dei giornalisti, a non mettere in onda queste cazzate.
2: Ma io posso mettere in onda chi mi pare, posso mettere in onda chi mi pare.
3: Soprattutto uno che ha appena perso una sorella per una.
2: Ma cosa c'entra questa? Cosa c'entra? Ma cosa c'entra? C'era sicuramente Parenzo che lo bastonava e io che lo criticavo, su questo non c'è dubbio. Ma io sarò una merda, ma non mi interessa quello. È un giudizio che accetto, ma non me ne frega assolutamente nulla, sì. Mi faccio scivolare addosso quello che mi...
3: perché ho smesso di chiamare alla tua trasmissione.
2: Ma sì, ma adesso stai richiamando, però stai richiamando,
3: no,
2: come
3: sto
2: mai?
3: Richiamando perché adesso hai superato qualsiasi limite e qualsiasi linea.
2: E quale sarebbe?
3: E te lo spiego. Quel signore che
2: io sono contento se chiami, se tu chiami io sono contento.
3: No, ascolta, sì. Allora, quel signore che ti dice che tu dovresti rimettere, anzi l'ordine dovrebbe ritirare il...
2: Oddio, che palle con queste cose formali, andate al sodo, allora, dai, andate al sodo. Tu sei l'amico di Anna da Roma, mi ricordo, sei l'amico di Anna da Roma.
3: No, quella troia vecchia rimbambita.
2: Quella troia vecchia rimbambita, vergognati, ti devi vergognare. Chiedi scusa alla signora Anna. Chiedi scusa ad Anna.
3: Non chiedo scusa a nessuno, perché si è permessa di dire che avevo tentato un approccio con lei. Ma mica io tento un approccio con la mummia. Ma che facciamo? Scherziamo? Vergogna lei. Mi hanno pure minacciato.
2: Ma chi ti ha minacciato?
3: Mi hanno minacciato.
2: Metti bene il telefono.
3: Sono stato minacciato dai tuoi amici.
2: Ma dai amici chi? Ma sei un mitomane. Ma chi ti ha minacciato?
3: Sì,
2: miei amici. Amici di chi? È impazzito.
3: Ascolta. Scusami, ma ascolta.
2: Scusa. Sì, dimmi.
3: Allora.
2: Dimmi.
4: Ascoltami.
2: Che c'è, Davide?
4: Che cazzo dice questo? Ascoltami, che cazzo devi dire? Ascolta, è un pazzo. Ma eccomi qui, chi? Cosa, imbecille?
3: Sono qui, mi fai parlare?
2: Dai, dimmi, la parola.
4: Lo so,
3: allora, tu la devi smettere di dire che il povero tizio dello stronzo assassino del gioielliere era stressato dalle rapine.
2: Era stressato dalla rapina. Che vuol dire una?
3: 2015.
2: Ma sì, ma anche dalla stessa rapina, anche dalla 2015, 2015 è quella verificata, ma non si sa, ne ha subite anche altre. Ma in ogni caso era stressata dalla rapina che ha subito prima di uccidere i due ladri. Metti bene il telefono, se no non ti sento.
3: Hai appena detto che quel povero stronzo di gioielliere era corso a raccattare la figlia che era stata aggredita, vero? E invece di portare la figlia all'ospedale o stata,
2: ma che ne sai tu? Hai visto le carte?
3: È scappato con la pistola a minacciare e a picchiare questo fidanzato.
2: Amico mio, o metti bene il telefono.
3: Tu sei un idiota.
2: Va bene, d'accordo. Tu, ma se non metti bene il telefono, anche se mi dai dell'idiota, del pezzo di merda, dell'infame, non mi sento, non ti sento. Hai capito? Silvio? Niente, via, musica, via, via. Allora, la mia destra, Caterina Colovati. Buonasera.
5: Buonasera, buonasera.
2: Come sta, dottoressa Colovati?
5: Insomma, siamo a fine stagione, un po' stanchi, ma
2: un po' stanca, molto bene. In collegamento, come dicevo, Selina, 24 anni, OnlyFanser, italo-marocchina. Eccoci qui, signora, signora Selina. Buonasera, buonasera. Dov'è? In una casa popolare?
6: Buonasera.
2: Dov'è? In una casa popolare, sembra un...
6: No, no, sono al mare.
2: Ah, è al mare, lei è al mare. Allora,
6: no, sono in un vicolo.
2: Lei, appunto, sì, un vicolo. Allora, lei è di religione islamica o non so se lo era. Non so se è una famiglia di grande tradizione islamica, no? Di grande tradizione islamica. Innanzitutto, quanto porta?
6: Sì, la mia famiglia sì.
2: Lei no. Lei ha ripudiato l'Islam o è stata ripudiata? Scusi, era stata ripudiata. Oppure lei ha ripudiato l'Islam, per capire, senza offendere?
6: No, no, io non ci ho mai creduto, non ho mai creduto all'Islam, l'ho trovato sempre incoerente, quindi l'ho sempre visto come qualcosa,
2: ecco,
6: di...
2: Ma non la minacciano? Non la minacciano perché lei viene da una famiglia marocchina e ha lasciato...
6: Sotto i commenti ci sono sempre quelle persone ignoranti che commentano, che devono dire la loro, ma alla fine li lascio parlare. Perché...
2: Comunque posso dire che Anna da Roma sostiene: brutto porco provolone bavoso sbavava mentre mi guardava, dice del signor Silvio da Roma. Comunque vedremo questa diatriba che magari continua. Scusa signora Selina, allora tu sei già stata ospite qui naturalmente, io voglio capire se è una forma di ribellione anche nei confronti della famiglia, cara Caterina. Lei fa la OnlyFans, era 24 anni, si è ribellata alla famiglia, tradizione islamica, ha cominciato sostanzialmente a far vedere quelle tette. Scusa, che misura è, amica Selina? Che misura è?
6: La quinta abbondante.
2: È uno schifo quello che stiamo vedendo? A 24 anni è uno schifo, dovrà restare nei ranghi della sua famiglia? Non accetta il velo per te che cos'è, scusami?
6: È una schiavitù il velo.
2: È una schiavitù. Tu sei d'accordo?
5: Su questo sicuramente sono d'accordo. Selina mi sembra una ragazza molto intelligente, però poi ha preso una deriva sbagliata, perché da che vuoi la libertà, vuoi vivere all'occidentale, vivi in occidente, va benissimo, ti rifiuti delle imposizioni appunto dettate dalla vostra religione, dopodiché non ti metti a fare OnlyFans nuda.
6: Quale quinta?
5: Lì ci vuole un ottavo. E la signorina porta una seconda, ma che libertà, non confondiamo tutto con questo termine.
6: No, questa è la mia libertà.
5: Lei ha scelto, signorina, una strada della perdizione. Lei era partita con un'idea precisa, giusta, intelligente, ha deviato verso la perdizione.
6: Una religione incoerente.
2: Vabbè, ma adesso la questione non è la questione, non è la signora Colovati dice: la questione non è la religione. Lei fa bene a ribellarsi, a fare quello che vuole, eccetera, eccetera. Però lei dice: ha preso una strada. Che è quella sbagliata, cioè che è quella della perversione, che è quella della perdizione. Cioè, perché
6: ma
2: lei...
6: ciò che mi piace?
2: Lei dice che fa quello che gli piace.
5: Ma no, ma noi in virtù del ciò che ci piace, però va ragionato il ciò che ci piace. Che sto facendo? Come
6: piace,
5: mi sto gettando
6: a me,
5: proprio
6: c'è,
5: nel water? E questo è il punto. Ma no, ma non è... lei adesso è giovane e quindi forse non ragiona e perciò potrebbe essere anche giustificata. Ma si proietti fra 10 anni, che fine farà? Lei sarà
2: un
5: oggetto da scartare, punto e basta. Una...
6: assolutamente no, forse lei
2: una zoccola,
6: lei, zoccola,
2: perché lei la considera una zoccola sostanzialmente.
5: Chi fa quella vita lì su OnlyFans si vende
2: in quella
5: maniera,
2: non mi pare che si offende
5: sì.
2: Lei a farsi chiamare zoccola, ti offendi a farti chiamare
5: lei sbaglia, non ragiona, perché chi è che può essere felice facendosi chiamare con questo epiteto?
2: Allora,
5: per carità,
2: su OnlyFans lei è cercata per le sue grandi tette, alla quinta abbiamo detto, e le persone addirittura, cara Caterina, le chiedono se hai il latte materno da vendere.
5: I malati non finiscono mai, anzi se abbiamo queste signorine che li provocano in questo modo e voglio
2: allora
5: dire,
2: però la novità
6: non
2: di questa
6: sono malati, sono persone che vogliono provare nuove esperienze, punto.
2: No, per quelli che chiedono il latte materno, quelli che vedono,
5: quelli chiedono
2: il movimento delle tette, cos'è che ti chiedono spesso nei video, che cos'è che ti chiedono? Il movimento delle tette, eccetera, no?
6: Cadere oggetti, movimenti, olio addosso,
2: sì, qualsiasi cosa. Sono malati quelli che chiedono queste cose qua.
5: Allora infatti bisognerebbe rispondere, è che Selina invece li come dire,
2: li alimenta,
5: mentre invece dovrebbe rispondere: volete del latte, andate all'Esselunga, ne trovate di tutte le marche.
2: Allora, no, però posso dire una cosa, cioè moltissime persone di religione islamica ti insultano, devo dire la verità, che fare un porno, diciamo, girare qualche scena con un attore come tu hai fatto, indossando il velo, a me pare francamente una grande offesa.
5: Assolutamente, è una presa in giro nei confronti di chi quel velo, in maniera magari corretta, lo porta e crede a quella, a quella religione e punto e basta. Lei sta approfittando, lei sfrutta,
2: lei sta sfruttando, certo, il fatto di religione, certo, islamica per,
5: esatto,
2: fare i quattrini,
5: perché vuole colpire maggiormente. Lei è la vergogna della sua famiglia, ma giusto, io sono contro
6: il video del velo.
5: Come? Mm.
2: Vabbè, adesso il video del velo.
6: Io vorrei collegarmi al video del velo.
2: Sì, vabbè.
6: Io già l'ho fatto.
2: Sì, già l'ho fatto, se lo sappiamo. Allora, tua madre che quale reazione ha? Ti offende perché lavori su OnlyFans?
6: Sì, assolutamente. Ma poi mia madre ha saputo anche il fatto, perché sono stata a Budapest da Rocco Siffredi. Sono
2: Sei andata a Budapest da Rocco Siffredi? Pure questo?
6: Sì, sono stata quattro giorni, sono tornata ieri, esperienza bellissima. Ho conosciuto lui, una persona eccezionale.
2: Cioè, ma tua madre lo sapeva o no? Tua madre lo sapeva o no?
6: L'ha scoperto, ha detto, ovviamente, ha detto delle robe.
2: Che ti ha detto? Che sei uno schifo? Che è successo? È cascato tutto?
6: Aspetta.
2: Che ha detto? Che sei uno schifo, il vento che si porta via Selina.
6: Ha detto che dovrei essere bruciata a rogo, quindi ha detto che
2: dovresti essere bruciata a rogo. Vedi però qual è la reazione. Vedi qual è la reazione, Caterina? Cioè, la madre è in conflitto con la madre che dice che dovrebbe essere bruciata a rogo.
5: Una madre può dire qualsiasi cosa,
2: cioè,
5: è talmente

0: ogni quella povera donna, vorrei conoscerla.
1: Una creator di 24 anni che va da Siffredi a Budapest, dovrebbe essere proibito secondo te?
0: Cioè, dovrebbe essere vietato 24 vietato. Anni buttarsi in quel mondo di porno violento. Abbiamo detto dobbiamo ricominciare col repertorio.
1: Perché
0: è un porno normale, immagino come, cosa le ha fatto girare, dai, su, è un rapporto.
2: Assolutamente no, assolutamente
0: sì, no. Cosa ha fatto?
2: Una prospettiva veramente lontanissima.
1: Vabbè, ma lei piace.
2: Tutte le voci che dici non sono vere, quindi
1: ma lei piace andare là e farsi trombare da 10 uomini? Con quante persone hai trombato lì a Budapest?
0: È persa ormai.
1: Con quante persone hai trombato a Budapest?
2: Con tre.
1: Che sarà mai?
0: Quanti... Ma si vergogni, un po' di pudore, per cortesia, un po' di dignità.
1: Fermi tutti, grazie, fra poco grande, grandissima sorpresa, ho fatto una scommessa e ho vinto, fermi tutti.
3: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Il ritorno degli acquisti sui chip e la rinnovata fiducia nelle prospettive dell'intelligenza artificiale sostengono i mercati globali. Così, in una giornata positiva per tutte le borse europee, Milano, dopo 4 sedute in ribasso, rialza la testa e termina più 0,8%. A spingere a Piazza Affari nel dettaglio sono Prysmian e ST, che mettono a segno entrambi rialzi di oltre 4 punti percentuali. Per il resto, giornata brillante per il comparto della difesa europea. Leonardo guadagna infatti l'1,5% e seguono a ruota Avio e Fincantieri. Sul valutario l'euro scambia intorno a quota 1,14 dollari. Sul fronte energetico il petrolio rimane in rialzo mentre continuano le tensioni tra Iran e Stati Uniti. Lo spread infine chiude a 82 punti. Giorgia Colucci da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
13: Hai caricato le valigie?
14: No.
13: Hai fatto il pieno?
14: No.
13: Perfetto! Partiamo!
15: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
13: Hai prenotato?
14: No.
16: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
14: Grazie.
16: Prestazioni eccellenti. Nessuna

0: interruzione, lavori sotto pressione.
1: Faccio del mio meglio.
0: Utilizzo dell'intelligenza artificiale e hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
1: Aspetta.
0: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro. Efficienza, qualità e convenienza. Tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
2: La Zanzara.

0: Allora ragazzi, caro David, eccoci a un momento che potrebbe essere un momento cult, un momento topico, proprio in dirittura finale di questa disgraziata stagione. Devi sapere che ho fatto una scommessa nei giorni scorsi, una scommessa importante legata ai mondiali, con la signora Maria Luisa Iacobelli. Vai regia!
1: Se io vinco, tu farai un fit rating, cioè un giudizio dei tuoi piedi, mentre se vinci tu
2: due mesi
1: di docce. Continue.
2: Vai, ogni giorno.
1: Allora, finale, la finalissima Spagna-Argentina, su chi puntiamo?
2: Allora io direi di dura, però Argentina.
1: E io invece dico Spagna, perché volevo dire Spagna, lo vedi? Okay. Argentina e Spagna.
0: Allora ho vinto io, cara Maria Luisa, ho vinto io ed eccola qui che si sottopone al fit rating, Maria Luisa Iacobelli, buonasera, un applauso, eccoci qua. Sei spaventata? No, per niente, non sei spaventata, sei abituata, diciamo, ride, comincia a ridere perché del suo piede dà un giudizio
2: tremendo.
0: Iniziamo subito, innanzitutto tremendo. Tu sai come si dividono i piedi? Cioè, sai la classificazione tradizionale dei piedi, no?
2: No, non tutta.
0: Non
2: cioè,
0: tutta, comunque.
2: Egizio
0: quale sarebbe? Quel piede che la cui curva
2: così
0: è continua a scalare,
2: esatto,
0: senza interruzioni.
2: Esatto.
0: Poi c'è il romano, che è un po' invece tutto quasi piano,
2: sì,
0: e gli ultimi due un po' più bassi, terribile. Il greco, qual è secondo te il greco? Il piede greco?
2: Sì,
0: no, il secondo più alto dell'alluce. Il secondo più alto dell'alluce.
2: Okay.
0: Poi c'è il germanico, che ha tutte le dita tranne l'alluce tutte compatte e l'alluce un po' più in alto, il germanico. E poi c'è anche il celtico, che invece è quello un po' più...
2: Tu quale hai?
0: Io, sai che non lo so, gli uomini non è tanto importante, perché adesso non stiamo parlando del mio, stiamo parlando del tuo. Va bene. Io direi, dopo questa classificazione, questo primo ripasso della classificazione, di andare al giudizio dei piedi di Maria Luisa Iacobelli, perché ovviamente ho vinto io, dunque oggi avremo il privilegio
2: è giunto il momento
0: di capire che piedi ha.
2: Vabbè, hai vinto tu, perché comunque c'è, nel senso, non è che hai fatto questa scommessa, ho perso io.
0: Come questa scommessa? Al 50%?
2: No.
0: Spagna-Argentina era...
2: Sì, effettivamente sì, però non è che abbia una fatica, cioè,
0: no,
2: senso...
0: non era fatica, erano due squadre, ne ho scelta una e tu un'altra, che ti devo dire? Vai regia, vai.
2: Fire up the flames. Le ho perse tutte queste cazzo di scommesse.
0: Adesso mi avvicino.
2: Vai.
0: Allora, mi avvicino al piede di Maria Luisa Iacobelli. Allora,
2: che specifichiamo, io lo detesto.
0: Detesti il tuo piede?
2: Sì, no, non mi
0: lo
2: piace.
0: Detesto.
2: Io sono una perfezionista e penso che non sia uscito molto perfetto.
0: Che, diciamo, in questo caso il piede, diciamo, non è uscito troppo perfetto. Allora, togliamo il piede innanzitutto. Cioè, tu dici rispetto ad altre parti del tuo corpo.
2: Esatto.
0: Tu vedi perfetto. Allora, innanzitutto...
2: Distrutto dal tacchi.
0: Distrutta, sì. Allora, posso dire una cosa,
2: sì,
0: cara Maria Luisa? Il voto non sarebbe così negativo se non ci fossero due cose. Se non ci fossero due cose. Cioè, questi piccoli cali. Innanzitutto, il tuo piede è chiaramente un piede...
2: egizio.
0: È un po' sudaticcio, devo dire la verità.
2: Sì, perché c'è i tacchi.
0: È un po' sudaticcio, un piede sudato. Allora,
2: perché io metto l'olio.
0: E metti l'olio. E tu metti l'olio ai piedi?
2: No, alle gambe, a tutto.
0: Ah, tutto. Dunque, anche i piedi sono liati, diciamo. Sono liati. Ah, questo dice, l'olio non è il sudore, diciamo. No, pensavo fosse sudore. Mi ero un po' esaltato per il sudore, scusami. Scusami un attimo, devo mantenere la gamba. Allora, scusami. Il piede è oliato, pieno di olio.
2: Sì.
0: E immaginate Maria Luisa Iacobelli che la mattina si mette l'olio anche ai piedi.
2: Distrutto
0: è un piede. È un piede, sì, che è un po'. Non sarebbe così negativo, perché fondamentalmente è un piede egizio.
2: Egizio, perché
0: la curva, vediamola qua, la curva.
2: Vabbè,
0: va,
2: c'è da dire che almeno, ecco, va in scala. Non
0: va
2: è
0: in scala, sì, questo bisogna
2: quello.
0: Dire. Comunque lo recuperi qualche punto.
2: Esatto.
0: Perché se no, altrimenti abbiamo dei calli qua che sono dei calli da piede, diciamo,
2: da tacco.
0: E poi la cosa peggiore che ci può essere che per un piede che è la luce valgo, che abbatte i voti, diciamo. Tu che voto ti dai a questo piede egizio?
2: Tra un 4 e un 5.
0: Tra un 4 e un 5.
2: Sì.
0: 4 e mezzo vogliamo dare, anch'io sono quasi d'accordo. Ma solo per la luce valgo. In realtà 5 volevo dare. No, volevo dare 5.
2: Ah, okay.
0: Perché la luce valgo è sotto la sufficienza sempre. Però resta così, perché il resto non è così male. Vediamo un po' il sinistro, scusami, perché ogni tanto c'è una diversità. Attenzione, mettiamoci un'altra musica, un secondo. Musica che accompagna.
2: Sarà uguale, vedo col sinistro.
0: Beh, non ho detto, sai, invece qui sbagli adesso.
2: Ah, ok. Eccoci,
0: grazie. Allora, vedi, no, vabbè, ma qui abbiamo.
1: qui l'alucevalgo è molto più slanciato. Qui l'alucevalgo è molto...
2: Sì?
1: Guarda che l'alucevalgo. L'alucevalgo è molto più prominente qui. Questo è molto più prominente e a questo punto hai sbagliato a farmi vedere il sinistro. Perché qui l'alucevalgo riporta il voto verso il 4,5 che
2: diventa. Ma scusa, non sono uguali?
1: No, non sono uguali, guarda. Non sono uguali. Questo qua è molto più pronunciato.
2: Più pronunciato.
1: Va bene, allora, voto finale 4,5.
2: 4,5.
1: Concordi? Concordi? Concordi assolutamente. Voto finale del piede egizio di Marie-Louise Jacobelli, eccolo qua, 4,5. Grazie, vai regia.
0: Allora, bene, torniamo qui. Dopo il fit rating alla signora Jacobelli, posso chiederti una cosa?
2: Sì.
0: Tu sei feticista, Maria Luisa?
2: No.
0: No.
2: No.
0: Non hai qualche feticismo tuo?
2: Anzi, a me i piedi proprio...
0: A te i piedi non piacciono?
2: No, i piedi no, le mani, le
0: in
2: mani.
0: In un uomo
2: le mani, sì.
0: In un uomo le mani, eh? Cioè, tu sei, guardi le mani, se le mani sono brutte la cosa ti dà un po' fastidio,
2: sì,
0: diciamo.
2: Sì, mi turba.
0: E quali sono le mani brutte di un uomo?
2: Sai, quelle un po' tozze, corte, le dita un po'...
0: Le dita un po' corte, cioè le mani corte.
2: Siete cicciotte.
0: Voi con le mani cicciotte e corte siete esclusi dal novero dei possibili aspiranti alla signora Maria Luisa.
2: No, però vabbè, poi se ha altre doti e simpatia, ci sono anche altre doti.
0: Ci sono altre doti, questo lo sappiamo. Ci sono altre doti, su questo non c'è dubbio. Allora, io ti vorrei fare, prima di congedarti, naturalmente qualche domanda fuori sacco che facciamo sempre noi.
2: Sì.
0: Hai già risposto sul feticismo, il feticismo delle mani negli uomini. Il test di femminismo, un piccolo test di femminismo, lo anticiperei da una cosa che ha detto una nostra collega che si chiama Bertini e che ha parlato del fatto che si è persa l'abitudine ai complimenti, che tutto viene visto come una molestia, eccetera. Vai, regia.
3: Però si è persa l'abitudine al complimento. Cioè, il fatto che una donna riceva un complimento, ora... A volte viene visto come sempre un qualcosa di legato al genere. Cioè, onestamente, le volte che mi hanno fischiato delle shushu, no? Così.
4: Mi sono fischiato.
3: Ecco, non è che mi ha offesa, non è che mi ha fatto sentire un oggetto.
0: Sei d'accordo con Monica Bertini oppure no?
2: Sì.
0: Sei d'accordo?
2: Sono
0: cioè,
2: d'accordo.
0: A te succede che ti fanno dei complimenti, immagino. Sui social non ne parliamo, cioè sui social ti dicono qualsiasi cosa, ti dicono qualsiasi cosa, soprattutto su una tua parte del corpo, diciamoci
2: esatto.
0: La verità. Ma ti dà fastidio sui social che ti dicono: vedi che tette che hai, c'hai delle tette meravigliose, ti dà
2: no,
0: fastidio?
2: No, se sta dentro i limiti, no, ma anche per strada, cioè nel senso a me non dà fastidio. Chiaramente entro i limiti, se uno inizia a essere troppo, no.
0: Vabbè, quello è chiaro, però i complimenti fanno sempre piacere,
2: sì,
0: o no?
2: Cioè, sì, ed ma le donne penso in generale sì.
0: Ma sì, ma anche perché uno non è che, diciamo, si veste in un modo anche per farsi vedere o no? Cioè,
2: ma questo lo diceva anche Monica. Alla fine, comunque, una scollatura, una maglietta, un top, magari dove si vede di più, non c'è niente di male. Cioè
0: le donne belle hanno la vita più facilitata nel mestiere della comunicazione.
2: Allora. All'inizio può essere, diciamo, il biglietto da visita, nel senso che comunque
0: può funzionare.
2: Però poi è molto più difficile, adesso
0: cioè sono
2: attaccata da tutti quelli che non la pensano così.
0: Cioè sono penalizzate?
2: No, penalizzate no, però c'è molto più da dimostrare, non puoi sbagliare.
0: Perché altrimenti dicono sei qui solamente perché sei figa.
2: Sì, è molto più difficile secondo me per una bella dimostrare che è brava rispetto a magari una che è normale.
0: O meno bella.
2: Che è brava, esatto.
0: E qual è il canone della bellezza secondo te? Non esiste, però ci sono dei criteri oggettivi.
2: No, io penso che tutte le donne sono belle. Partiamo da questo.
0: Non esageriamo adesso.
2: Vabbè, tutte le donne sono belle.
0: No, non sono tutte le donne belle. Ci sono dei criteri. Una sì, o poi le cose sono personali. Però ci sono delle persone che noti e quelle che non noti.
2: Esatto,
0: ecco.
2: Magari c'è una che è un po' più avvenente rispetto a una che
0: quelle meno avvenenti. Dici, quelle meno avvenenti possono sbagliare di più.
2: Sì. Io penso questa cosa.
0: Cioè tu puoi sbagliare meno. Cioè la tua bellezza ti ha penalizzato?
2: Più che penalizzato, devo stare attenta qua però penso che in tutte le ragazze belle, avvenenti, con una certa fisicità, debbano dimostrare molto di più.
0: Molto di più rispetto al resto.
2: Sì.
0: Allora, altra cosa è questa. Tu sei per la coppia aperta o sei monogama?
2: Monogama
0: assolutamente, lo dici quasi ridendo, cioè,
2: no monogama,
0: la verità nient'altro che la verità, cioè se dovessi scoprire il tradimento di un tuo fidanzato o di un tuo partner, che cosa
2: può fare?
0: Come non lo può fare?
2: No, non lo può fare.
0: Ma che vuol dire
2: no,
0: non lo può
2: perché
0: fare?
2: Nel senso, io comunque se mi fidanzo l'uomo cerco di istruirlo, già gli chiarisco le cose all'inizio,
0: cioè non
2: capito?
0: Può toccare nessun altro?
2: No.
0: Perché se tocca qualcun altro, che cos'è? Un
2: delitto? La storia è finita.
0: La storia è finita immediatamente.
2: Mi vedo in cartolina, ma neanche.
0: E tu invece, appena scopri una cosa, un messaggio, una cosa in cui è chiaro.
2: Non può accadere.
0: E se dovesse andare con una prostituta? È meglio?
2: No, ma non potrebbe essere. No.
0: Ma perché non potrebbe essere?
2: No,
0: perché lo escludi?
2: No, mai dire mai, perché ormai
0: appunto,
2: è il 2020. Però tendenzialmente non mi è mai successo, quindi no, li scelgo con cura. Comunque.
0: Li scegli con cura, cioè quelli che non tradiscono in generale. Gli uomini tradiscono quasi tutti, nel 90% dei casi. Lo dice anche tua madre. Tua madre è una mia fan, tra l'altro,
2: esatto.
0: E c'ha ragione, signora mia. Questa, lei ha perfettamente ragione. Signora, come si chiama di nome?
2: Giovanna,
0: lei ha perfettamente ragione. Senta, secondo lei, signora Ricobelli, esiste il patriarcato? In Italia esiste il patriarcato, non misuri le parole, sia decisa, quello che pensa veramente, non abbia paura di essere messa sotto dai social, se ne fotta dei social, delle reazioni. Esiste il patriarcato oppure è una parola abusata? La seconda. Mamma mia, avete la paura delle reazioni social. Se vede un uomo stirare, se vede un uomo fare le faccende.
2: Io non l'ho mai visto. Non l'ho mai visto stirare un uomo in vita mia.
0: Meglio,
2: quindi
0: no?
2: Sarebbe una cosa bellissima se vedessi.
0: Ah, bellissima.
2: Vabbè, nel senso, almeno da una mano in casa.
0: Lei ama il dirty talking? Qualcuno dice che è una roba contro la donna il dirty talking, ma ogni tanto nel senso qualche
2: parola.
0: Io
2: penso che nella propria intimità ognuno può fare quello che vuole, sì. Quindi nel senso se c'è chi piace sicuramente
0: piace
2: può farlo. No, no.
0: A lei non piace la parola.
2: No, essere insultata no.
0: Essere insultata non le piace,
2: no,
0: che gli devo
2: no.
0: dire. Cioè,
2: però
0: che...
2: nel senso c'è anche chi gli piace, un giudico,
0: sì.
2: Ovviamente.
0: Sì, certo, e chi giudica.
2: No,
0: comunque,
2: no.
0: 4.5 al piede di Maria Luisa Iacobelli.
2: Sì, no, ma concordo. Perché...
0: David, sei stato muto fino adesso, mamma mia. Fermi tutti, ciao, grazie. Italiani!
4: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8.
0: Ragione, lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vi presenta Strade in diretta.
3: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code per incidente tra Attigliano ed Orvieto in direzione Firenze. Per stare attenzione sulla 13 Bologna-Padova sono presenti veicoli scortati da vetture di sicurezza tra Occhiobello e Ferrara Sud direzione Bologna. Sulla diramazione Gallarate-Gattico vi informiamo che in seguito ad un incidente è ancora chiusa l'uscita di Sesto Calende-Vergiate per chi proviene dalla 8 Milano-Varese. In Sicilia sulla 19 Palermo-Catania è segnalato un incendio all'altezza di Resuttano, potrebbero quindi verificarsi disagi in questo tratto. Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
5: Rendere più efficienti gli aerei grazie a un rivestimento ispirato alla pelle dello squalo. Buonasera, benvenuti a Smart City. L'idea circola per la verità da tempo, anzi ormai è prossima, diciamo, a passare dalla fase di sperimentazione su un numero ridotto di velivoli a diventare uno standard e insomma a diffondersi nel settore civile come realisticamente anche in quello militare. Allora vale la pena di ricordare che la pelle dello squalo ha parecchie proprietà sorprendenti, per esempio oltre al attrito ridotto con l'acqua anche una notevole capacità autopulente, e queste proprietà sono dovute al peculiare disegno delle squame. In particolare la forma e la disposizione delle squame dello squalo fa sì che la pelle complessivamente presenti delle microscopiche scanalature che corrono longitudinalmente, quindi nella direzione della lunghezza del pesce, scanalature simili a quelle, diciamo, che potrebbe lasciare nel terreno un rastrello, ma naturalmente molto più fini, invisibili di fatto a occhio nudo. Ecco, queste scanalature conferiscono al predatore per eccellenza dei mari una capacità di scivolare nell'acqua con un attrito bassissimo che ha attirato da tempo l'attenzione dei ricercatori. Allora, così, passatemi la semplificazione, di aerei squalo parliamo con Gaetano Iuso, professore di fluidodinamica al Politecnico di Torino. Buonasera.
6: Buonasera Maurizio.
5: Gaetano, ci aiuti per cominciare a capire un po' meglio come funziona, perché parlando di attrito uno penserebbe che una superficie più liscia è e meno attrito c'è, invece non è così.
6: Non è così perché soprattutto quando il flusso nelle estreme vicinanze della parete è turbolento, l'attrito viene generato dal fatto che sono presenti delle strutture vorticose. La presenza di dei solchi, come tu
5: quindi
6: li hai chiamati,
5: dei vortici d'aria proprio a contatto con la superficie, è lì che si genera un attrito violento, diciamo.
6: Esattamente, perché i vortici spostano flusso verso la parete e questo si genera l'attrito. Ora, in presenza di solchi, ovvero di queste scanalature, in realtà una microrugosità, le creste della microrugosità tiene più lontano dalla parete queste strutture vorticose e quindi li indebolisce, li tiene più lontano e quindi viene a mancare quello che è lo sforzo d'attrito nella sua interezza, e il risultato finale è una riduzione dello sforzo d'attrito locale e quindi della resistenza globale e in particolare della componente di attrito, perché è su questa componente che lavora la tecnica delle microscanalature chiamata anche riblets.
5: Ecco perché l'aereo incontra due tipi di resistenze, mi spiegavi prima, no?
6: Esattamente.
5: Una è questa dell'attrito che tutti conosciamo, se uno passa una mano sul tavolo sente l'attrito, l'altra è dovuta invece
6: alla distribuzione di pressione. Cioè, una volta ottimizzata la forma del velivolo, l'aerodinamica la ottimizza, attorno al velivolo si forma una distribuzione di pressione e soprattutto poi dell'attrito. E
5: quindi,
6: poiché l'attrito copre il 50% della resistenza globale del velivolo, è importante puntare l'attenzione in questa direzione.
5: Ecco, quanto può contribuire questa pelle di squalo sugli aerei? Fino a che punto può rendere più efficienti gli aerei?
6: Risultati derivanti da attività di laboratorio, di carattere numerico, sperimentale e soprattutto anche di prove in volo al vero, iniziate addirittura attorno al 1990, dimostrano che è possibile ridurre l'attrito fino ad un 7-8% della resistenza di attrito, che riportata al globale può essere dell'ordine del 3-4%. E questo è un risultato grosso, perché considerate che per un velivolo, per esempio un 777, la riduzione dell'1% della resistenza globale del velivolo corrisponde praticamente ad un risparmio di circa 400 tonnellate di combustibile e di 1200 tonnellate di CO2 in meno per ogni velivolo e per ogni anno. Caspita. Quindi è chiaro che per le compagnie aeree è chiaro che diventa importante questo enorme beneficio che se ne ricava, tra l'altro riducendo l'inquinamento atmosferico e quindi il riscaldamento globale, quindi il problema
5: è molto chiaro, ecco, ed è qualcosa che sta avvenendo anche, no? Ci stanno lavorando in molti, mi pare di capire.
6: Sicuramente, perché sono già operativi velivoli nelle diverse compagnie aeree, per esempio c'è il Cathay Pacific Airways che ne ha già coperti diversi di Airbus 340, Lufthansa recentemente ha ricoperto parte della sua flotta, come pure la compagnia austriaca e la Swiss International Airline che ha ricoperto praticamente 12 Boeing 777 con queste pelli,
5: ecco, perché in realtà poi ricordiamolo, abbiamo esaurito anche il tempo che appunto tu parli di ricoprire, perché si applica un po' come una decalcomania, qualcosa che si fa a posteriori, tra l'altro, no? Non richiede modifiche strutturali all'aereo, si tratta semplicemente di appiccicare queste specie di adesivi.
6: Esattamente, sono film di materiale plastico certificati peraltro, e BASF che le commercializza, che vengono applicati successivamente, come ben diceva, non c'è nessuna modifica strutturale, quindi si applicano, si ricopre la parte della superficie del velivolo che interessa, e dopodiché sono tecniche queste passive, come si dice, perché non richiedono alcun apporto di energia per il loro funzionamento.
5: Grazie Gaetano Iuso, buon lavoro.
6: Grazie a voi.
5: Cari ascoltatori, è tutto, ci risentiamo domani, buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: La Volvo EX30 Cross Country è un SUV elettrico che unisce dimensioni compatte a prestazioni interessanti. Con 428 cavalli e trazione integrale, questa versione rialzata punta a coniugare spirito off-road e mobilità urbana premium. Noi l'abbiamo provata per voi scrivendo un nuovo capitolo dei nostri appunti alla guida. La caratterizzazione estetica della Cross Country trasforma la fisionomia della piccola svedese per un uso lontano dall'asfalto.
2: Lunga 4,23 m, la Cross Country guadagna 2,5 cm da terra, raggiungendo i 19 cm totali. La personalizzazione estetica si concentra sugli scudi paracolpi e il portellone in plastica nera opaca. I gruppi ottici a LED reinterpretano il classico martello di Thor, con un design a pixel segmentati, mentre i cerchi di serie sono da 19 pollici con inserti aerodinamici. Il posteriore è caratterizzato dai fanali a CIS doppiati staccati dalla fascia verticale superiore. La praticità è condizionata da una soglia di carico del bagagliaio piuttosto alta. Il vano offre 318 litri, estendibili a oltre 900 abbattendo i sedili.
1: Saliamo a bordo per esplorare un abitacolo che ridefinisce il concetto di minimalismo attraverso la digitalizzazione integrale. L'ambiente interno è improntato ad un minimalismo estremo, dominato da un unico display verticale da 12,3 pollici che accentra ogni funzione. L'assenza di un quadro strumenti dietro il volante pulisce la linea della plancia, realizzata con materiali sostenibili come il tessuto denim e le plastiche riciclate. Una soundbar Harman Kardon sostituisce gli altoparlanti nelle portiere anteriori, liberando spazio per ampie tasche laterali. L'ergonomia richiede di adattamento. I comandi degli alzavetro sono sul tunnel centrale, il tasto delle quattro frecce è sul soffitto. Se davanti l'ariosità è garantita dal tetto panoramico, dietro lo spazio per le gambe è forse un po' limitato. Sotto la carrozzeria rialzata si nasconde la configurazione meccanica più potente mai prodotta dal marchio in questo segmento.
2: La versione Twin Motor Performance adotta due unità elettriche per una trazione integrale permanente da 428 cavalli. L'accelerazione 0-100 km/h in 3,7 secondi è da supercar, con velocità autolimitata a 180 km/h. La batteria da 69 kWh, 65 kWh netti, assicura un'autonomia dichiarata di 436 km, reale in un uso misto di circa 380 km. Il peso di circa 2000 kg emerge nei trasferimenti di carico, ma è bilanciato da uno sterzo reattivo e sospensioni che assorbono bene le asperità cittadine. La ricarica accetta fino a 22 kW in alternata e 153 kW in continua, permettendo di ripristinare l'80% dell'energia in circa 26 minuti presso stazioni rapide. La guida è supportata dalla funzione One Pedal Drive per il massimo recupero energetico.
3: La rotta viene calcolata. Seguire il percorso evidenziato.
1: La tecnologia a bordo non si limita all'infotainment, ma costituisce l'ossatura del sistema di sicurezza attiva e preventiva del veicolo. L'infotainment si basa su Android Automotive OS con aggiornamenti automatici. Il pacchetto di sicurezza offre il Pilot Assist per la guida semi-autonoma di livello 2 con mantenimento attivo della corsia e cruise control adattivo. Sistemi avanzati come il Door Opening Alert prevengono incidenti con ciclisti, mentre il Driver Alert monitora l'attenzione del conducente tramite sensori interni. La manovra, infine, è assistita con vista 3D a 360 gradi e frenata automatica in caso di oggetti in movimento.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile. In compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.

0: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
1: Voglio essere molto chiara, non sono consentite quelle manovre, e questo non lo dice la senatrice Ilaria Cucchi, ma lo dice la CEDU in una sentenza di condanna dell'Italia, del nostro Stato, rispetto al caso Magherini. Evidentemente non abbiamo imparato nulla.
2: Questo è il commento di Ilaria Cucchi, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, senatrice di AVS, che si riferiva appunto alla morte del 42enne marocchino Fakir a Bologna, di cui abbiamo parlato ampiamente ieri, e riferendosi anche però alla condanna della Corte Europea dei Diritti Umani, la CEDU, nei confronti dell'Italia a proposito del caso di Riccardo Magherini, ex calciatore morto a Firenze il 3 marzo 2014, che aveva praticamente subito un arresto cardiocircolatorio in una situazione abbastanza simile a quella di Fakir. È stato tenuto immobilizzato a terra dai carabinieri per 13 minuti. Sapete che tutto questo ha creato molte polemiche, di nuovo lo scontro politico, e adesso ovviamente bisogna lasciare che la magistratura faccia le proprie indagini, però come ieri abbiamo cercato di chiarire in cosa consista lo scudo penale che è stato attivato per la prima volta in questo caso, sia ai due agenti che hanno immobilizzato Fakir, sia ai quattro operatori sanitari che erano lì presenti. Stasera invece cerchiamo di spiegare come deve essere fatto questo intervento di immobilizzazione e anche qual è poi il compito dei sanitari. E da molte parti autorevoli esperti del mondo sanitario dicono che se ci fosse stato un medico presente, cosa che non c'era, l'uomo si sarebbe potuto salvare. Quindi sicuramente questo sarà un punto centrale questa sera della puntata di Effetto Notte di questa sera. Poi naturalmente parleremo di molti altri argomenti che voi potete commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure attraverso messaggi scritti via WhatsApp. Il numero è sempre lo stesso, 349-238-6666, 349-238-6666, ma andiamo come sempre prima con la sintesi della giornata. La morte di Fakir durante un intervento della polizia, dopo gli scontri a Bologna, Meloni commenta: bisogna andare fino in fondo nelle indagini, ma alimentare l'odio contro gli agenti è da irresponsabili. Il sindaco Lepore sottolinea: c'erano due piazze, solo una ci rappresenta. E secondo il SIS, il sistema per il 118, con l'intervento di un medico, il 42enne si poteva salvare. Medio Oriente, Kuwait e Bahrain sotto attacco di missili e droni. Trump intanto riapre il fronte dei dazi e si dice pronto ad annunciare nuove tariffe. Tragedia a Como, si cerca una bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago davanti ai genitori dopo un tuffo in un tratto vietato alla balneazione. Sanità, per le liste d'attesa, scomparsa nelle acque del lago davanti ai genitori dopo un tuffo.

0: golfo, in un tratto vietato alla balneazione. Sanità: per le liste d'attesa qualcosa si muove. Nel 2026 oltre 1,6 milioni di visite ed esami in più sono stati erogati nei tempi prescritti, ma restano quasi 2,8 milioni di prestazioni fuori soglia. Siccità del Po: sono numerosi comuni serviti con autobotti tra Veneto, Lombardia e Piemonte. Il caldo torrido scatena gli incendi al sud. Francia: via libera definitivo del Parlamento al divieto dei social per i minori di 15 anni. Partiamo quindi da tutto ciò che è seguito alla morte del 42enne marocchino Fakir a Bologna durante un intervento della polizia. 64 gli agenti feriti durante gli scontri nella notte di ieri a Bologna. Intanto vanno avanti le indagini della procura sulla morte del 42enne domenica in zona Pilastro. La presidente del Consiglio Meloni parla di atto irresponsabile, quello di alimentare l'odio contro gli agenti, riferendosi alla manifestazione indetta dal sindaco Matteo Lepore, che però replica: chiedere verità e giustizia non significa delegittimare chi indossa una divisa.
1: L'approfondimento sulle linee guida del Viminale per le tecniche di contenimento in casi simili a quello di Abderrahim Fakir e gli accertamenti sul lavoro della centrale del 118, per esempio sul fatto che in via Svevo sia stata inviata un'ambulanza con 4 volontari senza medico, sono i principali filoni di indagine su cui lavorano gli inquirenti per far luce su quanto avvenuto alla Pilastro, dove il 42enne è morto nel corso di un intervento della polizia. Sono stati inoltre acquisiti altri video. Intanto il presidente della Società Italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, lancia l'allarme. La posizione prona, quella in cui è stato tenuto l'uomo, spiega, con il peso degli operatori sul torace e la compressione della nuca, può uccidere. Balzanelli aggiunge che, con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare. Sono 64 intanto gli agenti feriti dopo gli scontri durante la manifestazione. 6 i mezzi della polizia danneggiati. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: È con un messaggio sui social che Giorgia Meloni interviene sui fatti di Bologna e lo fa soprattutto per condannare gli scontri di lunedì sera. Sulla morte di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine, scrive la Presidente del Consiglio. Il Ministro della Giustizia Nordio respinge invece le critiche alla norma applicata per la prima volta agli agenti intervenuti per fermare l'uomo. Non è uno scudo penale, dice il guardasigilli.
3: Questa immunità non esiste, quindi non c'è uno scudo penale. Al massimo si potrebbe parlare di scudo processuale.
2: Oltre alla vicenda di Bologna, ad alimentare lo scontro politico è anche il caso di Mario Roggero. Fratelli d'Italia rilancia sullo stop ai risarcimenti nei confronti di chi delinque. Le opposizioni restano invece all'attacco contro la proposta della Lega di allargare le maglie della legittima difesa. Ad intervenire anche l'Associazione Nazionale Magistrati, che denuncia minacce contro le toghe dopo la condanna del gioielliere. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Poi ne parleremo, come vi dicevo. Intanto ha riaperto questa mattina la gioielleria Roggero a Ghenzancavurra. A gestire l'attività sono la moglie e le figlie del 72enne in carcere, dopo che la Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori in fuga. Fratelli d'Italia, come annunciato, rilancia il suo disegno di legge per lo stop ai risarcimenti a chi commette reati gravi da parte di chi ne è vittima. Il vicepresidente del Consiglio Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per fare uscire Roggero dal carcere. Ora invece siamo sulle notizie dall'estero, ovviamente il punto sul Medio Oriente, diplomazia che continua a essere al lavoro, ma ancora attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Resta bloccato intanto lo stretto di Hormuz, 2 petroliere sono state date alle fiamme dalle guardie della rivoluzione.
4: La visita del ministro dell'interno iraniano Momeni in Pakistan, uno dei principali paesi mediatori nel conflitto, non sembra aver avuto l'esito sperato dalla diplomazia. Teheran ha attaccato nuovamente gli alleati degli Stati Uniti nella regione, lanciando missili su Bahrain e Kuwait, attacchi in risposta ai raid statunitensi compiuti nel tentativo di riprendere il controllo del canale di Hormuz. Entrambe le parti hanno colpito infrastrutture civili. In Kuwait i Pasdaran hanno bombardato impianti di desalinizzazione da cui proviene circa il 90% dell'acqua potabile. Ad aggravare il quadro anche la possibilità che ribelli Houthi alleati di Teheran blocchino lo stretto di Bab el-Mandeb,

0: Se accadrà ce ne occuperemo, ha detto Trump. Negli Stati Uniti cresce lo scetticismo pubblico, alimentato dai costi e non ultimo dal numero di soldati americani rimasti feriti. Il Pentagono conferma siano quasi 100 nelle ultime 2 settimane. In questo clima, il segretario alla difesa Hegseth si presenta davanti al Congresso per ottenere la fiducia e nuovi finanziamenti. La Casa Bianca ha chiesto 67 miliardi di dollari per aiutare a coprire i costi della guerra in Iran. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 ore.
1: Il Canada fa il suo ingresso come primo paese osservatore del Global Combat Air Program, cioè il programma per il caccia di sesta generazione, l'aereo militare da guerra sviluppato da Regno Unito, Italia e Giappone. È anche una risposta all'aggressività di paesi come la Russia, ha aggiunto, un modo per dimostrare ai nemici dell'Occidente che le democrazie non intendono inchinarsi alla sopraffazione, ha commentato il ministro della difesa Guido Crosetto. Trump nel frattempo si appresta a imporre nuove tariffe su decine di paesi già questa settimana, nonostante i suoi consiglieri lo mettano in guardia dal rischio di una nuova guerra commerciale in vista delle elezioni di medio termine, a scriverlo il Financial Times. Funzionari americani hanno predisposto diverse opzioni per consentire al presidente americano di introdurre nuove tariffe, dato che i dazi globali del 10% già imposti scadranno questa settimana. Ieri Trump ha annunciato tariffe del 50% sulle merci canadesi, dopo aver già colpito quelle brasiliane con dazi del 25%. Ora torniamo invece sulle notizie italiane con questa tragedia avvenuta a Como, dove sono in corso le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di fronte ai giardini pubblici. Portati in questura i genitori a condurre l'operazione di soccorso e i sommozzatori dei vigili del fuoco. La bimba, di origini marocchine, è scomparsa sott'acqua mentre giocava con alcuni coetanei a pochi metri dalla riva, in un punto vietato alla balneazione. Lì il terreno scende a precipizio e in passato si erano verificati altri annegamenti. Parliamo delle alte temperature che stanno agevolando lo sviluppo di incendi in diversi paesi. 29.000 ettari sono già andati distrutti nella provincia spagnola di Guadaira, a un centinaio di chilometri a nord di Madrid, dove solo oggi i vigili del fuoco sono riusciti a contenere l'avanzamento delle fiamme scoppiate giovedì. In Algeria sono stati censiti oltre 170 incendi solo nelle ultime 24 ore. Centinaia le persone sfollate, ingenti danni al patrimonio forestale e alle colture, incendi anche in Italia, in particolare Sicilia e Calabria. Poi ne parleremo nel corso di questa puntata, così come approfondiremo l'argomento della siccità del Po. Sono numerosi infatti i comuni serviti con autobotti tra Veneto, Lombardia e Piemonte e quindi la situazione è difficile sia per l'acqua potabile che per l'agricoltura. Ora la sanità: oltre 1,6 milioni di visite ed esami in più erogate nei tempi di garanzia, seppure con differenze tra regione e tra prestazione. Lo ha rivelato ieri l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, Agenas, cui è stata affidata dalla legge Schillaci la gestione della piattaforma nazionale che monitora il fenomeno delle liste d'attesa. Sull'argomento è intervenuto ieri durante Focus Economia, al microfono di Sebastiano Barisoni, Angelo Tanese, direttore generale Agenas.
2: È un primo risultato, no, che direi importante, proprio della piattaforma nazionale, perché le regioni, come dire, ad armi pari si confrontano con gli stessi problemi e alcune dimostrano maggiori capacità, altre meno. E come noi abbiamo più volte detto, l'obiettivo non è certo quello di fare classifiche, ma di rilevare, no, dei dati che ci consentono poi di capire anche insieme alle regioni dove andare a migliorare. Alcune sono stabilmente con percentuali molto elevate di rispetto dei tempi di garanzie, altre sotto.
1: Ed era appunto di questo pomeriggio l'intervista. Ora invece la Francia l'aveva già anticipato da diverso tempo, ora è arrivato il via libera definitivo dal Parlamento francese al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, una prima assoluta a livello europeo, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bambini e adolescenti. Dopo l'approvazione in Senato a metà pomeriggio, anche i deputati dell'Assemblea nazionale hanno approvato la riforma con 279 voti a favore e 81 contrari. Il provvedimento rappresentava appunto una promessa di Emmanuel Macron, un'iniziativa chiave dell'ultima fase del suo mandato. La legge imporrà alle piattaforme l'adozione di sistemi di verifica dell'età degli utenti. Il testo prevede inoltre il divieto di utilizzare i telefoni cellulari nelle scuole superiori.

lo show Che notte è questa. Claudio Baglioni inaugura e conclude il Grand Tour La vita è adesso, il viaggio artistico che attraverserà l'Italia più bella, toccando i posti e i siti storici, monumentali, architettonici, paesaggistici di maggior fascino e valore. Non poteva che essere Roma, la città che ha visto nascere tante pagine della sua opera di musicista, interprete e compositore, che hanno ottenuto l'attenzione e l'adesione collettiva, il luogo scelto per aggiungere questi due capitoli.

Il 24 ottobre 2026 l'avventura prenderà il via a Piazza di Siena nel cuore verde di Roma, Villa Borghese, scenario dei leggendari concerti del 1982 e del 2009 che richiamarono 350.000 spettatori.

23 ottobre 2027 il Grand Tour terminerà a Via dei Fori Imperiali nell'immortale area archeologica famosa in tutto il mondo, tornando nella sede dei memorabili eventi del 1996 e del 2010, che allora al Colosseo al Vittoriano videro la partecipazione di oltre 650.000 persone.

0: E noi invece adesso andiamo alla pausa pubblicitaria, poi subito con gli ospiti e gli approfondimenti.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: E aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
1: E rieccomi subito dopo la sintesi della giornata per avere un quadro il più esauriente possibile dall'Italia e dall'estero. Adesso cominciamo invece ad affrontare alcuni argomenti in specifico insieme agli ospiti che voi potete come sempre commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, che attraverso i messaggi scritti, mi raccomando, non i messaggi vocali, vedo tanti continuano a mandare messaggi vocali, vanno persi nell'etere, messaggi scritti così si possono leggere e si possono anche insomma commentare. Per esempio scrive qualcuno: buonasera Roberta, a me sembra irresponsabile che un sindaco indica una manifestazione senza che ancora si capisca come e perché questa persona è morta, una forma di sciacallaggio politico incredibile. Sono arrivate molte critiche al sindaco Lepore sulla vicenda appunto che riguarda il povero 42enne Fakir che è morto appunto a Bologna. Adesso ne parliamo con un'altra angolazione. Il sindaco ha spiegato che lui voleva dimostrare che le istituzioni sono vicine alle persone, voleva in qualche modo disinnescare, anzi lui ha detto, certe proteste, magari in particolare dalla comunità di persone extracomunitarie che in buona parte lavorano e vivono in quella zona. Poi si sa che ci sono i soliti imbecilli, anzi delinquenti, che fanno degenerare un po' tutte le manifestazioni. Comunque adesso lasciamo da parte la politica e andiamo su alcune questioni in particolare. Certo, sono due casi che stanno tenendo banco non soltanto così a livello di opinione pubblica, di media, di notizie, ma anche appunto di confronto e scontro politico, di dibattito politico, come lo vogliamo definire. Il caso Roggero, di cui abbiamo parlato lungamente in questi giorni, e continua lo scontro sulla questione della legittima difesa, e poi dall'altro invece la vicenda relativa appunto a Fakir Abderrahim, 42enne di origini marocchine, che è morto a Bologna durante un fermo di polizia alla periferia est di Bologna, nel quartiere Pilastro. Fakir era titolare di un'azienda, si è detto di traslochi, poi si è detto di facchinaggio, ma insomma comunque anche se aveva avuto dei precedenti per spaccio, poi sembra che in qualche modo avesse avviato la sua attività e fosse un lavoratore insomma che aveva anche diciamo sotto di sé vari altri lavoratori. Beh, che cosa è successo? Che domenica alcuni residenti della zona del Pilastro lo hanno visto urlare, gridare, sbattere fortemente i pugni contro le saracinesche di alcuni box e anche contro alcune auto. Hanno chiamato la polizia, che a un certo punto è intervenuta. Sono arrivati due agenti mentre l'uomo andava in escandescenze e l'hanno praticamente bloccato per terra. Poi hanno chiamato, perché hanno detto è in preda a una crisi psichiatrica, anche il 118, e sono arrivati quattro operatori sanitari. Che cosa è successo poi? Quello che è successo si è visto in un video che è stato fatto da un cittadino da un balcone e che è stato diciamo molto molto visualizzato, come si dice, ma soprattutto è nelle mani adesso degli inquirenti della Procura di Bologna, che stanno indagando insomma per capire come sono andate le cose. Noi ve l'ho raccontato ieri: l'uomo era per terra bocconi, sopra di lui gli agenti che lo hanno immobilizzato legandogli le mani e i piedi. C'era anche uno dei residenti lì intorno che guardavano la scena, che ha aiutato i due agenti a tenerlo fermo. E però si vedono anche i quattro sanitari del 118 che sono lì intorno alla scena, ma non intervengono, se non poi per constatare a un certo punto, quando l'uomo, dopo aver gridato aiuto aiuto per diverso tempo, non parla più, non si muove più, e non possono a un certo punto che constatarne la morte. Hanno cercato poi di rianimarlo, ma non c'è stato la possibilità insomma di farlo. E si parla di possibili cause concomitanti, quindi lo spray, il peperoncino, il caldo, il fatto che fosse in quella posizione e con la pressione sul suo corpo di due uomini, di due agenti. Ci sarà l'autopsia naturalmente per cercare di chiarire le cause della morte, e poi ci sono anche le body cam, queste telecamere che hanno addosso i poliziotti, anche se non è per il momento ancora una cosa obbligatoria in Italia, che hanno poi dato agli inquirenti. Ed è scattata per la prima volta ieri, è scattata la norma dello scudo penale, quindi con l'iscrizione In un registro separato dei nomi delle persone coinvolte, quindi dei quattro sanitari e dei due agenti, per ora la procura indaga per omicidio colposo, però ci siamo fatti spiegare bene ieri dal penalista, professore all'Università Statale di Milano, Gianluigi Gatta, in cosa consista in questo caso, per la prima volta appunto utilizzato, lo scudo penale inserito nel decreto sicurezza dal governo Meloni.
2: Bisogna fugare un equivoco, non si tratta di una causa di esenzione da responsabilità. Questa in realtà è una norma processuale che prevede una via più veloce per il pubblico ministero per chiedere l'archiviazione quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, che in questo caso sarebbe un uso della forza da parte delle forze dell'ordine per contenere una persona che dava in escandescenze. In questo caso, anziché iscrivere nel registro degli indagati gli agenti delle forze dell'ordine intervenuti, come anche il personale che ha collaborato, la notizia viene iscritta in un diverso modello. Questa è una novità recentissima, è un modo per consentire indagini più spedite. Può darsi che all'esito di questi accertamenti verranno invece iscritti degli indagati nel registro tradizionale.
1: Ecco, quindi ha spiegato bene in cosa consiste questo scudo penale che è stato utilizzato in questo caso per la prima volta, quindi può diciamo avviare delle procedure più veloci, però è chiaro che se poi fossero riconosciute delle responsabilità, queste responsabilità poi andranno portate fino in fondo. Allora, oggi invece vorrei meglio chiarire la questione della procedura da utilizzare in questi casi, quando c'è una persona, specialmente un uomo, magari anche insomma con una certa corporatura, che dà in escandescenze, come lo si deve fermare, immobilizzare, insomma mettere sotto controllo. Allora, ieri leggevo in diretta, vi leggevo proprio questa circolare che ho ritrovato, che riportava anche l'ANSA, del Dipartimento di Sicurezza, della Pubblica Sicurezza del Viminale, dell'11 maggio 2026, quindi risalente a due mesi fa, questa circolare che riporta le linee guida per la procedura per le forze dell'ordine in questi casi. Vi rileggo giusto qualche parte. Dice: c'è la possibilità di ottenere l'ausilio di sanitari e limitare il controllo fisico del soggetto al momento dell'arresto per breve durata e soltanto in funzione del rapido ammanettamento, ma il contenimento fisico dovrà essere limitato al tempo necessario e mantenuto per il minor tempo possibile. Inoltre, per contenere un soggetto in alterazione psichiatrica, si valuterà di richiedere un TSO, cioè sta per trattamento sanitario obbligatorio, con l'intervento della polizia locale. E nel caso dell'uso di fasce, cioè alle mani, ai polsi e ai piedi, qualora il soggetto interessato mostri segni di malessere, la presa dovrà essere allentata immediatamente, posizionandolo su un fianco e verificando che sia nella condizione di respirare regolarmente. Sono proprio alcune raccomandazioni di questa circolare sulle linee guida per la gestione delle persone non collaborative, viene detto, trasmessa dall'Ufficio delle Relazioni Sindacali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Viminale di maggio scorso. E il documento spiega ancora che l'intervento coercitivo presenta dei rischi che possono essere mitigati mediante un corretto impiego delle tecniche operative. Non va prolungata la posizione di decubito, cioè con la faccia in giù, e la compressione del torace per i rischi al sistema cardiaco e respiratorio. Il fermato, una volta messo in sicurezza, dovrà essere posto in posizione di decubito laterale nell'attesa dei sanitari. E allora, questo appunto da parte del Ministero dell'Interno. E quanto invece alle procedure che devono seguire gli operatori sanitari, mi rivolgo ad Alessandro Riccardi, presidente della SIMEO, Società Italiana di Medicina d'Emergenza e Urgenza. Buonasera Riccardi, grazie della disponibilità, bentornato qui a Effetto Notte.
3: Grazie a voi dell'invito e dello spazio.
1: Quindi Riccardi, questa era la circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Viminale. Sì. Per quanto riguarda i sanitari, siccome ho visto da più parti, detto da appunto istituzioni sanitarie, che se ci fosse stato un medico presente, perché c'erano quattro operatori dell'ambulanza ma non c'era un medico presente, si sarebbe salvato. Qual è la procedura e poi se è vero che effettivamente se ci fosse stato un medico sarebbe andata diversamente?
3: un medico o un infermiere, perché non dimentichiamo che le ambulanze con infermieri, le cosiddette India, sono delle realtà assolutamente operative in grado di fornire dei servizi di efficienza, di qualità sul territorio. Il punto nodale è che quello che probabilmente si è trattato di un delirio iperattivo, che è un'emergenza a tutti gli effetti, un'emergenza sanitaria, quindi non è un paziente agitato, non è un paziente pericoloso, è un paziente che ha un'emergenza che ha una mortalità, se non trattato adeguatamente, del 30%. Quindi il punto focale del discorso è che la contenzione, l'immobilizzazione che deve avvenire, perché comunque la persona deve essere messa in condizioni di sicurezza ed è spesso inevitabile, non può avvenire se non c'è nell'ambito di uno strettissimo giro di tempo, si parla di 15 minuti, un'adeguata sedazione. La sedazione deve essere con farmaci sicuri, farmaci efficaci. Noi usiamo molto e appoggiati anche dalla letteratura nazionale, internazionale e dall'esperienza, la ketamina, perché è il sedativo più rapido che esista, perché in 4-5 minuti, se è somministrato in muscolo, la persona si dissocia mantenendo la funzione respiratoria, mantenendo i riflessi protettivi delle vie aeree, quindi una totale azione di sicurezza. In questo modo la contenzione permette al soggetto di arrivare ad una sedazione, ma deve avvenire in tempi rapidi. Una contenzione, per quanto fatta in regime di sicurezza, che possa essere fatta in regime di sicurezza, se non arriva a una sedazione farmacologica entro 15 minuti, aumenta questa mortalità e supera il valore del 30, 40, 50%. E soprattutto quello che non deve essere mai fatto da nessuno, e per quello Simeo chiede un tavolo per definire le procedure, mai e poi mai una persona fermata in una posizione prona, cioè a pancia sotto, tanto più con delle persone che schiacciano dall'alto. Spesso è fatto per motivi contingenti, ma è la cosa più pericolosa da pensare, perché in questo

0: perché il quadro è veramente talmente grave che è difficile fare qualcosa, quella persona muore ed è quello che accade abitualmente. Insomma, presumiamo anche se a quello è successo il pilastro.
1: Quindi lei ha detto appunto molte cose, se vogliamo sintetizzare due cose importanti. Una, che se ci fosse stato un medico o anche un infermiere che ovviamente sa cosa fare, anche soprattutto per la sedazione, si sarebbe potuto salvare. L'altra, per ora siamo in ipotesi, però effettivamente le immagini, senza dare addosso a nessuno, però
0: No,
1: sono
0: no, certo.
1: abbastanza pesanti, inquietanti, nel senso che chiunque di noi, come dice appunto dottor Riccardi, se fosse prono, quindi a faccia in giù con due persone, due uomini pesanti sulla schiena, io non so voi, io certamente non riuscirei a respirare. Quindi, insomma, soprattutto poi una persona che si agita molto, che in un momento di delirio iperattivo, come ha detto lei, è il rischio, il caldo, ma non solo il caldo, proprio la pressione sul torace, no? L'incapacità di poter allargare la cassa toracica, di respirare. E quindi, però, insomma, è una cosa che si dovrebbe sapere da qualche tempo, dottor Riccardi, anche il fatto. Prego.
0: Sì, noi come società scientifica, ma non soltanto noi, anche le società scientifiche internazionali, quelle americane, fanno da tempo campagne su questo argomento, perché il delirio iperattivo è un'emergenza sanitaria, non è un'emergenza di ordine pubblico. Sono persone che hanno una forza sovrumana, sono apparentemente indenni alle lesioni, sono persone che hanno una pressione molto alta, hanno uno squilibrio metabolico gravissimo, hanno sudato molto perché quella condizione varia, va avanti anche spesso da diverse ore, quindi hanno un ridotto volume di liquidi nell'organismo, hanno gli ioni del sangue fortemente alterati, quindi sono a rischio di aritmie. Sono persone che hanno uno squilibrio metabolico veramente gravissimo. Anche in questi pazienti, alcuni dei farmaci che normalmente si usano per la sedazione in ambienti protetti sono pericolosi perché deprimono la respirazione, quindi come il propofol, per esempio. Per questo la chetamina è il farmaco ideale perché invece fa l'effetto opposto, non seda, ma dissocia la persona e quindi mantiene tutti i riflessi. Ma il punto è che la contenzione deve essere la porta della sedazione. Se questa persona viene fermata e deve essere fermata, ovviamente nel modo migliore, ma chiaro, la realtà spesso è difficile perché non è facile
1: Certo.
0: fermare una persona in questo modo, però deve essere fermata nel modo migliore possibile, ma questo deve avvenire se non, se, quando ci sarà l'occasione di poter intervenire con una sedazione adeguata. Cioè, la contenzione deve essere la porta della sedazione, altrimenti avremo altri casi come questo perché è l'elemento dirimente ed è quello che emerge in letteratura internazionale, soprattutto la contenzione in posizione prona, soprattutto lo schiacciamento delle vie aeree, del torace, l'impossibilità di respirare. Sono organismi che sono al limite estremo della sopravvivenza, perché sono veramente a ridotti in condizioni metaboliche veramente gravissime, e quindi qualsiasi intervento esterno. Ma guardi che anche il taser, ci sono stati numerosissimi decessi causati dal taser. Il taser non è in sé per sé un elemento assolutamente pericoloso se non in condizioni eccezionali, però quando viene usato su una persona in queste condizioni il rischio di decesso è altissimo, e infatti ci sono stati molti casi anche in Italia di decessi di persone con agitazione psicomotoria che probabilmente erano deliri iperattivi, che sono stati causati dall'uso del taser. E quindi anche questo, anche lo spray al peperoncino utilizzato, perché indubbiamente qualsiasi elemento lesivo in una persona che non è in grado di capire cosa sta accadendo è una fonte di ulteriore agitazione, quindi peggiora ulteriormente questo squilibrio metabolico che esiste in queste persone, e quindi sono tutte cause che possono e devono essere assolutamente evitate. Per quello che per noi è importante ragionare in termini di procedure e di rete per difendere i cittadini in primis, ma anche le forze dell'ordine, perché devono intervenire in modo appropriato e non devono essere accusate di omicidio quando hanno fatto solo il loro lavoro. È chiaro che un approccio deve essere però corretto, è quello che dovrà stabilire la magistratura, non spetta a me dirlo, ma è indubbio che questo caso è un evento sentinella che deve far riflettere sul perché è accaduto, perché è accaduto in altre occasioni e su cosa dobbiamo fare, non possiamo, ma dobbiamo fare perché si possa evitare ulteriori tragedie come questa.
1: Oh, e a questo proposito, ieri è intervenuto, e oggi poi ne ha parlato anche la senatrice Cucchi, è intervenuto all'ANSA Giovanni Magherini, padre di Riccardo, l'ex calciatore morto a Firenze la notte del 3 marzo 2014 per un arresto cardiocircolatorio dopo essere stato a sua volta immobilizzato a terra da alcuni carabinieri, e c'è stata nello scorso gennaio la condanna nei confronti dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti Umani, ha condannato lo Stato italiano per carenze nella formazione degli agenti sulle tecniche di immobilizzazione pericolose per mancato rispetto del diritto

0: alla vita. Quindi evidentemente da una parte ci deve essere formazione degli agenti, al di là che questi abbiano agito in modo giusto o sbagliato, sarà la magistratura a deciderlo, però da una parte formazione degli agenti e dall'altra però anche dei sanitari. Che cosa avrebbero potuto fare quei quattro sanitari che erano lì intorno in quel video che abbiamo visto tutti, dottor Riccardi?
1: Insomma, è difficile dare un giudizio su un video e non essere presenti. Indubbiamente un intervento sul paziente non appena smesso di lamentarsi, questo è un elemento di allarme, quindi il paziente avrebbe dovuto essere monitorato e posizionato in una posizione supina normale, quindi in posizione laterale di sicurezza se è il caso, valutate le funzioni vitali. Chiaro, sono tutti passaggi che dovranno essere valutati poi dalla magistratura, perché la situazione locale non è dimostrabile semplicemente con un video, però quello che è accaduto è che è stata una totale inanità d'azione, che quello deve essere comunque oggetto di una valutazione che non spetta, ripeto, a me, ma ripeto, un paziente che è agitato e smette di muoversi è il momento più drammatico, perché è la persona che ha smesso di respirare, ha smesso di battere il cuore, è una persona che se non si interviene, e spesso anche se si interviene c'è un elevatissimo rischio di decesso.
0: Qualcuno scrive: il soggetto era in un forte stato di agitazione, dovevano forse lasciarlo aggredire i soccorritori. No, quello che dovevano fare poi sì, o che non hanno fatto, si stabilirà, però noi stiamo parlando di quelle che devono essere le procedure. Una ve l'ho letta a proposito di come le forze dell'ordine si devono muovere, che è questa circolare diffusa 2 mesi fa dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Viminale. Ve l'ho letta vari passaggi. Quello che ci sta spiegando il dottor Riccardi, che è presidente della Società Italiana di Medicina d'Emergenza e Urgenza, è quello che devono fare i sanitari, in particolare con la presenza di un medico o di un infermiere, appunto, se ci sono soggetti di questo tipo difficilmente controllabili, che sono appunto in un delirio di iperattività, che vanno certamente fermati, ma con delle modalità ben precise, se no poi succedono queste cose. Vuole aggiungere altro o ci lasciamo qui, dottor Riccardi?
1: Il messaggio per me importantissimo è che queste persone sono persone malate, e questa situazione può capitare veramente per svariati motivi, non soltanto per abuso di sostanze, anche per un tumore cerebrale, per altre condizioni. Quindi sono persone malate che hanno bisogno di un'assistenza, e quindi come tale la situazione è difficile, complessa. Questo non neghiamo che sia difficile l'intervento della forza pubblica, ma essendo un'emergenza sanitaria ci deve essere un raccordo e una competenza di riconoscimento dell'emergenza sanitaria, che arrivi prima di tutti gli interventi di contenzione, di blocco e di possibile pericolo per i cittadini.
0: Grazie dottor Alessandro Riccardi, grazie molto e buon lavoro e buona serata.
1: Grazie a voi, grazie, buona serata.
0: E qualcuno dice: Max, delle carenze della classe politica vogliamo parlare? Vabbè, questo è un caso, diciamo, è un ambito a parte, e sicuramente in questi casi bisogna prima aspettare che siano appunto, che sia la magistratura a portare avanti l'indagine, a capire come sono andate le cose, e poi semmai si possono fare dei commenti, perché se no c'è questo cavalcare da una parte e dall'altra, c'è sempre lo scontro politico, si strumentalizza e si finisce poi anche con aizzare, diciamo così. Poi adesso si parla soprattutto nei social, no? Qualcuno dice: buonasera, intervengo perché sto ascoltando, non ho capito se si parla del ragazzo morto o dei compiti della polizia. A me da cittadino sembra palese che la polizia è inadeguata ad affrontare le nuove situazioni che la società presenta, spesso non sono preparati ad affrontare le problematiche attuali che la società presenta sotto forma di comportamenti atipici, strani, violenti, eccetera. Ma oddio, penso che qualcuno che dà in escandescenza, volenti o nolenti, ci sia più o meno sempre stato. Poi che non siano formati, questo non lo so, non assolutamente. Ci immaginiamo che se fanno parte delle forze dell'ordine sappiano quello che devono fare. Per questo caso specifico aspettiamo di sentire quale sarà l'esito delle indagini. Noi abbiamo spiegato ieri cos'è lo scudo penale, oggi che cos'è la procedura soprattutto per quanto riguarda i sanitari, e però dicevo anche la procedura per quanto riguarda le forze dell'ordine attraverso, l'ho letto proprio riga per riga, la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Viminale, così come presentano appunto le modalità che devono essere attuate in questi casi. Direi di prendersi una pausa di riflessione. Voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure attraverso i messaggi WhatsApp al 349-238-6666. Intanto torno ratta come la fulgore.
2: I'll send it straight away with InfoSet sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
3: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
4: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 22 luglio. L'anticiclone subtropicale si ritira, aria più fresca in quota, clima meno caldo e tempo spesso soleggiato. Da segnalare soltanto la possibilità di qualche rovescio temporale sugli Appennini e più locale sulle coste adriatiche centro-meridionali. Venti da nord e temperature in diminuzione su tutte le regioni. Scarica l'app di ilmeteo.it.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto, dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
13: Il comfort...
12: Tutto quando a bordo ci sarai davvero.
13: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
14: Ovunque ti portino le vacanze, porta con te il Sole 24 Ore. Leggi il quotidiano digitale e tutto il sito per 2 mesi a solo 1 euro. Ma attenzione, questa offerta esclusiva è riservata alle prime 5.000 attivazioni. Abbonati ora su ilsole24ore.com/estate.
15: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: E se state ascoltando Effetto Notte, state ascoltando la vostra imprescindibile colonna sonora della sera, composta e interpretata per voi da Roberta Giordano. Allora, abbiamo parlato ancora lungamente della vicenda del 42enne marocchino morto a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine e abbiamo chiarito, mentre ieri parlavamo di cos'è lo scudo penale, abbiamo chiarito quale deve essere la procedura per quanto riguarda gli operatori sanitari e la necessità della presenza sul posto di un medico o di un infermiere quando ci sono casi di questo tipo. Qualcuno ancora scrive, vi ricordo per i vostri messaggi 349-238-6666, il numero per WhatsApp, altrimenti pagina Facebook di Effetto Notte. Dice un altro ascoltatore, erano dei volontari, gli operatori sanitari, si può dare questa responsabilità ai volontari del 118? Io non posso rispondere, saranno i magistrati a dire cosa succedeva, cosa non succedeva, però ci ha spiegato bene il dottor Riccardi della società di emergenza e urgenza, la medicina di emergenza e urgenza, che ci deve essere un medico o un infermiere e che la procedura va fatta in un certo modo, ce l'ha spiegata molto bene passaggio per passaggio. Adesso invece cambiamo completamente argomento e parliamo di un omicidio di un giornalista. che è ancora veramente completamente avvolto nel mistero. Il giornalista si chiamava Luigi, si faceva chiamare Luca, Luigi Esposito, è stato trovato carbonizzato la notte tra sabato e domenica in un terreno agricolo.

0: agricolo nel comune di Eboli, in provincia di Salerno. La procura di Salerno, che è guidata da Raffaele Cantone, sta passando al setaccio ogni dettaglio. Si sta cercando di capire se sia stato ammazzato a colpi di pistola o massacrato di botte prima di essere bruciato, perché oggi un ulteriore elemento che è emerso e che durante l'autopsia, che tutte le ossa rotte, insomma, fratturate. Aveva 53 anni, lavorava come giornalista sportivo, era molto conosciuto nell'ambiente salernitano e avellinese, e però diceva anche di lavorare per l'ARPAC, che è l'azienda regionale di protezione ambientale, e mentre la stessa ARPAC ha ribadito che no, assolutamente non lavorava per voi. Insomma, ci sono tanti punti interrogativi. Vediamo di farci chiarire qualche aspetto da Fulvio Buffi, giornalista del Corriere della Sera Salerno. Grazie Fulvio della disponibilità.
1: Buonasera.
0: Ciao.
1: Buonasera
0: a tutti. Senti, so che oggi era in corso appunto l'autopsia, no, sul corpo di Luigi Esposito.
1: Guarda, credo sia ancora in corso, almeno lo era fino a pochi minuti fa, e questo ci lascia capire quanto è complicato questo accertamento per le condizioni proprio del cadavere. Un accertamento che è cominciato oggi pomeriggio verso le 4, verso le 16, quindi sicuramente è una situazione estremamente complessa, estremamente anche misteriosa, per queste cose che qui accennavi tu, insomma, questi punti oscuri che sembrano essercene moltissimi, insomma, a cominciare anche dalla persona che è stata uccisa, che poi è una persona che apparentemente non aveva nessuna ombra di nessun genere, e è venuta fuori questa storia dell'ARPAC che veramente ha sorpreso tutti quelli che conoscevano personalmente Luigi Esposito, perché tutti davano per scontato che lui facesse questo lavoro e poi da giornalista pubblicista si occupasse di sport, come succede in tantissimi colleghi che hanno un'altra attività e poi seguono il calcio, soprattutto il calcio minore.
0: Quindi sì, come dici, è uno degli aspetti così più strani, più un po' bizzarri, il fatto che lui dicesse a tutti i conoscenti di lavorare appunto per l'azienda regionale, quindi della Campania di protezione ambientale, invece gli hanno detto no, assolutamente non ha mai lavorato per noi, quindi non si capisce il motivo per cui dicesse questa cosa.
1: Per cui dicesse questa cosa, esatto. Però ci sono anche altri aspetti: lui è uscito senza documenti, questa è un'altra cosa singolare per una persona di 53 anni che esce una sera per qualunque motivo, insomma, i documenti li portiamo tutti addosso sempre. È sparito il suo cellulare. Non è stato trovato, non è andato distrutto nell'incendio, e anche questo è un'altra cosa che
0: una stranezza, insomma.
1: Sì, insomma, qualcosa che si aggiunge al giallo, e soprattutto non c'è traccia di un movente, cioè le indagini ancora non hanno messo a fuoco un possibile movente. Ovviamente senza movente anche è normale questo, è difficilissimo indirizzare le indagini lungo la pista, perché non si sa in quale ambito cercare chi ha ucciso né come l'hanno ucciso.
0: E tra l'altro, appunto, bisogna capire se con una pistola oppure se l'hanno massacrato di botte. E comunque pare, Fulvio, che la pista personale al momento prevalga nettamente su quella professionale, che non c'entrerebbe così.
1: No, quella professionale, diciamo dal punto di vista giornalistico, non credono proprio. Non ci credono proprio gli inquirenti che possa esserci in video.
0: Possa centrare questo. Va bene, Fulvio Buffi, io ti ringrazio molto, buon lavoro al Corriere della Sera Salerno e magari ci aggiorneremo se ci sono altri elementi nei prossimi giorni. Grazie intanto, buona serata. Grazie.
1: Ciao.
0: Viabilità, poi di nuovo insieme.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food. Vi presenta Strade in diretta.
3: Ben trovati. Sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo code per lavori tra Viale Certosa e Cormano in direzione Venezia. È infatti chiuso al traffico il tratto compreso tra Cormano e Sesto San Giovanni fino alle ore 5 di domani mattina 22 luglio. Sulla 1 Milano-Napoli sono ancora presenti delle code per un incidente tra Attigliano ed Orvieto in direzione Bologna. Nella stessa direzione si verificano rallentamenti per un veicolo in avaria tra Arezzo e Valdarno. Sulla tangenziale di Napoli segnaliamo code per traffico intenso tra Capo di Chino e Corso Malta per chi viaggia verso Pozzuoli. È tutto, buona serata e buon viaggio.
2: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: Sempre in vostra compagnia Roberta Giordano, adesso invece parliamo di questioni che riguardano questo clima anomalo che ci avvolge ormai da diverso tempo. Il caldo che porta con sé poi la siccità, che porta con sé una serie di problemi, anche gli incendi. Di incendi però parleremo dopo. Adesso invece parliamo di siccità, perché evidentemente le piogge, che pure ci sono state a maggio, non solo a maggio, anche ultimamente, non riescono a sconfiggere questa siccità e sta diventando critica nel Po, anche nel Lago Maggiore per quanto riguarda il nord. Poi ci sono i mari sempre più caldi, il record di 32 gradi nel Golfo di Trieste e caldo torrido che anche imperversa naturalmente nel centro-sud. Questa è un po' forse la terza, speriamo ultima ondata di calore dell'estate 2026, e i recenti temporali rileva l'osservatorio dell'autorità del bacino del Po non sono stati quindi sufficienti a evitare la siccità. Nel delta del Po per esempio prosegue l'emergenza per l'intrusione del cuneo salino, che è questa risalita dell'acqua marina lungo i rami del fiume. Anche il Lago Maggiore è vicino al limite minimo operativo. Saluto Alessandro Del Piano, segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale del fiume Po. Buonasera Del Piano.
4: Io saluto a voi, buonasera.
0: Grazie della disponibilità. Allora, intanto conseguenze che si fanno sentire nell'agricoltura e però anche nella disponibilità di acqua potabile, tant'è che sono numerosi i comuni serviti dalle autobotti, per esempio in Veneto, in Lombardia, in Piemonte, Del Piano.
4: Sì, cioè è stata una sorta di inversione di tendenza rispetto a quello che è la nostra cultura e la nostra idea di siccità. Oggi la siccità la troviamo a nord, nella parte nord e settentrionale dell'Italia, la troviamo in luoghi montani e la troviamo dove un tempo mai si sarebbe pensato di avere siccità. E non è che succede solo quest'anno, è successo gli anni passati e succederà purtroppo nei prossimi anni. Per cui c'è una siccità che determina una difficoltà per reperire acqua ad uso idropotabile e un'enorme difficoltà a reperire acqua a uso irrigo per l'agricoltura. Questa è una situazione che si ripresenta quest'anno e purtroppo non è più straordinaria, è da considerare ordinaria.
0: Del Piano, una cosa anche, a parte giustamente le ha detto a proposito dei cambiamenti climatici, anche questa inversione, una volta era un problema che riguardava prettamente il sud, ora riguarda anche il nord, ma rispetto alla cosiddetta intrusione del cuneo salino, quindi dell'acqua marina che sale lungo i rami del fiume, è peggio degli altri anni o la situazione è simile?
4: Allora, rispetto all'anno scorso è peggio, rispetto a qualche anno prima è simile, siamo intorno a 25 km di intrusione salina, cioè per 25 km partendo dalla foce non è possibile utilizzare l'acqua del Po come normalmente si fa per usi irrigui, perché essendoci del sale dopo l'agricoltura si brucia. E questo accade perché in Po c'è troppa poca acqua che non spinge a sufficienza l'acqua del mare verso l'esterno. E a Ponte Lago Scuro dovrebbero passare 450 metri cubi al secondo perché l'acqua del mare stia nel mare, ne passano in questo momento 300, siamo arrivati a 250 qualche giorno fa, quindi siamo certamente sotto la soglia dell'emergenza e quindi dobbiamo avere a che fare appunto con stati come questo. La regione Veneto ha dichiarato lo stato d'emergenza. Se mi permette vorrei dire una cosa. Prego. Di quello che lei accennava prima. Lei ha parlato di piogge, nonostante la presenza delle piogge che effettivamente ci sono state, la situazione è critica. A parte che la situazione appunto è molto critica, ma il tema reale non sono le piogge, è la neve. E non perché non ne fa abbastanza, di neve tutto sommato in termini quantitativi se ne fa, ce n'è, però viene fatta in modo più sporadico, si compatta meno e soprattutto le temperature elevate, più elevate della media di aprile e maggio, la fanno sciogliere in fretta e pertanto non accade come un tempo che la neve via via si scioglieva e dava acqua ai corsi d'acqua fino a luglio, agosto. Oggi la riserva nivale ad aprile, maggio, massimo metà giugno è già finita. E quindi è lì il vero cambiamento, è lì il vero motivo per cui i corsi d'acqua del nord Italia non hanno più l'acqua che c'era un tempo e quindi si parla di siccità nel nord Italia. Perché quella neve che un tempo veniva, diciamo, compattata e sciolta gradualmente, oggi non è più compattata e viene sciolta molto velocemente.
0: E così Alessandro Del Piano le ha risposto anche a uno dei messaggi che arrivano di qualcuno che ha detto: e per fortuna è stato un inverno eccezionalmente nevoso, ci ricordiamo tutte le nevicate a Limone Piemonte su tutto il nord ovest. Però lei ha spiegato che però non si scioglie più gradualmente ma tutta in un botto, e quindi
4: esatto.
0: E questo è il motivo, quindi c'è più che le piogge
4: da un apporto
0: neve.
4: Minore da un apporto nettamente minore, insomma, quindi e lì c'è un problema.
0: Chiarissimo. Grazie Alessandro Del Piano, ricordo segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale del fiume Po. Grazie molte, buona continuazione.
4: Grazie a lei, grazie a voi.
0: Grazie.
4: Arrivederci. A presto.
0: E l'allarme, il caldo torrido, questo caldo anomalo e anche tutte queste dinamiche, questi meccanismi che anche ci spiegava appunto il dottor Del Piano, non fanno altro, per esempio per quanto riguarda il sud invece, quindi al nord la siccità, al sud il rischio incendi, anzi è un po' un'emergenza incendi in diverse regioni, in particolare Calabria e Sicilia. In Calabria raggiungiamo la nostra Simona Gambaro. Ciao Simona.
5: Ciao, buonasera a tutti.
0: Leggevo Simona che vedevo che in 36 ore oltre 200 interventi dei vigili del fuoco in Calabria per gli incendi.
5: Sì, con anche personale richiamato in servizio, insomma, in via del tutto straordinaria. Sono veramente tantissimi, 36 ore, ma in più c'è anche, come hai sottolineato poc'anzi, insomma, la situazione legata al forte caldo, alle temperature molto alte, alle notti tropicali. Insomma, questa situazione certamente non favorisce diciamo la situazione degli incendi, scusate il gioco di parole. Tra gli interventi, tra le altre cose, ci sono ovviamente non solo oggi, per esempio, anche il Parco Nazionale del Pollino è stato fortemente danneggiato da un incendio che già da ieri aveva preso piede, poi ha iniziato a risalire sulle montagne, quindi
0: nel Cosentino, vicino
5: nel
0: Cosenza.
5: Cosentino, in provincia di Cosenza. Ma ci sono state anche emergenze, per esempio nel Catanzarese, a Squillace Lido, un incendio di vaste dimensioni ha minacciato addirittura un villaggio turistico. Poi in queste ore si combatte con le fiamme a Castano allo Ionio, in provincia di Cosenza, anche ad Acri. Qui ancora una volta si minacciano, cioè le fiamme minacciano abitazioni, attività, aziende, insomma è una situazione veramente stremante, soprattutto perché alla fine oltre ai vigili del fuoco di cui abbiamo parlato, un intervento insomma massiccio da parte loro, Calabria Verde, Protezione Civile e quant'altro, addirittura si è stato richiesto per gli interventi più complessi l'intervento della flotta aerea antincendio dello Stato, quindi siamo a questa situazione insomma molto molto critica. Incendi che, come dicevamo, non riguardano solo la Calabria, ma sulla Calabria vorrei fare giusto un punto, nel senso che nelle ultimissime ore è intervenuto anche il capo dipartimento della Protezione Civile, che ha parlato non di inneschi ma addirittura di atti criminali. Non entro nel merito di quelle che sono le tipologie di innesco, perché a parte candele con stracci imbevuti di liquido infiammabile piuttosto che bottiglie, sì, anche in alcuni casi parliamo di animali utilizzati per propagare le fiamme, quindi non ne parliamo di questa
0: incredibile,
5: cosa.
0: Incredibile, incredibile, questi criminali che purtroppo ci sono troppo spesso dietro gli incendi, al di là del caldo.
5: Sì. Assolutamente sì. Ovviamente la situazione non riguarda solo la Calabria, dove abbiamo insomma sottolineato la pericolosità di tutto quello che sta accadendo. C'è in Sardegna addirittura insomma il livello rischio di colore arancione, insomma pericolosità alta su tutto il territorio dell'isola, l'incendio tra Villa Sor e Villa Cidro nel sud Sardegna, come anche la Sicilia. Anche in Sicilia ci sono almeno 26, per esempio, sono gli interventi ancora in corso in Calabria, 11 sono quelli nella, diciamo, in Sicilia, la situazione più critica sarebbe nel Catanese, anche se insomma, abbiamo visto anche a Castronovo di Sicilia, lì proprio danneggiate abitazioni, aziende agricole, autostrade ovviamente interrotte per la propagazione delle fiamme proprio sui tratti stradali, quindi una situazione veramente critica.
0: Molto, molto critica, e grazie per questi aggiornamenti a Simona Gambaro. Grazie molte, Simona, buon lavoro, buona continuazione. Ciao.
5: Buona serata.
0: E ai prossimi aggiornamenti, a tra poco.

0: vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
1: Senti, assicura. Con noi puoi.
2: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
1: Senti, assicura. Con noi puoi.
2: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
1: Senpe Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Senpe, si scrive CNP. Senpe Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
9: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Sono le 22 un minuto.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: E a questo punto della giornata questi fatti principali: la morte di Fakir durante un intervento della polizia. Dopo gli scontri a Bologna, Meloni commenta: bisogna andare fino in fondo nelle indagini, ma alimentare l'odio contro gli agenti è da irresponsabili. Il sindaco Lepore sottolinea: c'erano due piazze, noi solo una ci rappresenta. Secondo il SIS, il Sistema Nazionale 118, con l'intervento di un medico il 42enne si poteva salvare. Medio Oriente, Kuwait e Bahrain sotto attacco di missili e droni. Trump intanto riapre il fronte dei dazi ed è pronto ad annunciare nuove tariffe. Tragedia a Como, si cerca una bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago davanti ai genitori dopo un tuffo in un tratto vietato alla balneazione. Sanità, per le liste d'attesa qualcosa si muove. Nel 2026 oltre 1,6 milioni di visite ed esami in più sono stati erogati nei tempi prescritti, ma restano quasi 2,8 milioni di prestazioni fuori soglia. Siccità del Po, sono numerosi comuni serviti con autobotti tra Veneto, Lombardia e Piemonte. Il caldo torrido, ma anche i criminali scatenano incendi al sud. Francia, via libera definitivo del Parlamento al divieto dei social per i minori di 15 anni. E su questo Roberta Giordano vi saluta e vi ringrazia per il vostro ascolto, naturalmente per i vostri messaggi. Grazie ad Alessandro Schirano, alla parte tecnica Carlo Salvatore. Domani un altro giorno, quel che resta sempre uguale, lo sapete, alle 21 l'appuntamento con Effetto Notte.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online.
3: Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività.
4: Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
5: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
6: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
7: Così?
6: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
7: Stai zitto!
8: Perché mi ha fatto riflettere.
7: Ah...
8: Ed è per questo che sono tornato.
7: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
8: Credo di averti violentato.
7: No, non mi hai violentata.
9: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
10: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

di inizio un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, andando come sempre dall'ultimo a passo di gambero, diciamo così. Parleremo delle liste d'attesa, c'è il rapporto dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali Agenas, cui è stata affidata dalla legge Schillaci la gestione della piattaforma nazionale che va a monitorare il fenomeno delle liste d'attesa, inteso come fenomeno di ritardi. Allora, da un lato c'è un miglioramento, nel senso che ci sono 1.600.000 persone che hanno visto gli esami richiesti erogati in tempi di garanzia. Allora, sono 1.600.000 persone in più, quindi 1.600.000 visite ed esami erogati nei tempi di garanzia. Restano fuori, diciamo, 2.811.000 prestazioni che le regioni ancora erogano oltre i tempi di garanzia. Si è scesi però complessivamente, perché 1.600.000 invece è rientrato nei tempi di garanzia. Però c'è ancora una fetta importante. Questo è un tema, perché sappiamo che la piattaforma doveva andare, in base ai dati comunicati dalle regioni, a omologare e rendere omogeneo il servizio nazionale, perché le differenze regionali, come diremo, sono ancora molto molto forti, e anche le differenze in alcuni casi tra prestazioni, quelle prestazioni intese come visite o esami, a seconda della tipologia richiesta, e di questo parleremo. Per quello che riguarda invece l'altro tema, oggi c'è il rapporto dell'ufficio l'analisi, non è un rapporto l'analisi dell'ufficio parlamentare di bilancio, su che cosa? Sulle retribuzioni, andamento delle retribuzioni lorde e poi in termini reali, quindi al netto dell'inflazione. Da questo punto di vista l'ufficio parlamentare di bilancio segnala che negli ultimi 30 anni, quindi dal 1990, i salari sono scesi del 6,6% in termini reali, quindi al netto dell'inflazione. Questo adesso spalmato su 30 anni, ma poi ne parleremo. È chiaro che poi una grossa accelerazione, la perdita di potere d'acquisto non l'hai avuta in maniera lineare anno per anno, hai avuto interi anni in cui l'inflazione era zero o poco sopra lo zero, e hai avuto anni in cui, per esempio, dal 2022, 23, 24, in cui hai portato a casa quasi il 18-19% di inflazione. E questo è ovvio. L'altra cosa è ovvio che, insomma, non è spalmato su 30 anni. L'altra cosa importante però che dice l'ufficio parlamentare di bilancio: certo, l'IRPEF ha inciso in modo sempre più rilevante nel contenere le disuguaglianze prodotte dal mercato del lavoro. Le riforme, quindi bonus IRPEF 2014 e riforma 2025, hanno progressivamente ridotto il prelievo sui redditi da lavoro dipendente bassi e medi, mentre il carico fiscale è aumentato soprattutto sui redditi più elevati per effetto del drenaggio fiscale, ma legato alla mancata indicizzazione dei parametri dell'imposta. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se tu lasci le soglie fisse, 50.000 fino a 35.000, fino a sopra i 50.000, e non le adegui all'andamento dell'inflazione, è chiaro che 50.000 euro con un'inflazione più o meno del 20% andrebbero portati a 60.000, perché i 50.000 di allora sono i 60.000 di adesso, se applichi un'inflazione al 20%, per dare un esempio semplice. Se tu non lo fai, continui a trattare chi dichiara più di 50.000 come se fossero a prezzi costanti, ma non lo sono, perché non incorpora l'inflazione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che tu stai de facto tassando di più rispetto a prima, perché se i 50.000 di adesso, levata l'inflazione, sono 40.000 reali di 10 anni fa, ma tu sopra quella cifra continui a mantenere l'aliquota al 43%, beh, è chiaro che tu stai tassando una fascia che prima, in termini reali, non veniva tassata al 43%, perché era sotto i 50.000. Adesso, nominalmente sono 50.000, dico 50.000, potrei dire 60.000, ecco, per essere più precisi,
o 70.000, ma in realtà ne valgono come i 40 o i 50 di prima. Questo è il drenaggio fiscale legato alla mancata indicizzazione dei parametri dell'imposta, cioè devi adeguare le soglie perché c'è stata nel frattempo l'inflazione. Ora, quindi loro dicono sì, va bene, hai permesso di attutire il prelievo sui redditi da lavoro dipendente bassi e medi, hai caricato di più quelli che noi consideriamo alti, ma che, ripeto, immaginare che 60.000 euro lordi di adesso o 70.000 euro lordi di adesso, elevato il 20% di inflazione, più o meno, quindi sei a un 48 oppure 56, siano un livello di ricchezza per cui quella parte lì, la tassa è 43%, è chiaro che vai a impoverire la fascia media, perché non stiamo parlando di 300.000 euro, 200.000 euro lordi, qui stiamo parlando anche dei 70, di 80.000 euro lordi, che ripeto valgono il 20% in meno di 10 anni fa, di 6 anni fa, eppure sono tassati come al tempo. E ecco perché l'ufficio parlamentare di bilancio dice attenzione, va bene, la crescita della redistribuzione è trainata dal rafforzamento della progressività, l'indice di redistribuzione è più che raddoppiato, però dicono attenzione, adesso per affrontare la causa strutturale della stagnazione salariale e della precarizzazione del lavoro devi fare interventi complementari, per esempio la revisione dei regimi agevolati che sottraggono base imponibile al sistema ordinario, l'allargamento della base imponibile attraverso il contrasto all'evasione, insomma il sostegno alle retribuzioni basse attraverso l'IRPEF ormai a margini limitati, nel senso che difficile che tu possa intervenire ancora nelle fasce basse e medie, meglio intervenire con incentivi alla spesa o appunto, in caso delle dette, dell'allargamento della base imponibile con il contrasto all'evasione, ma soprattutto la revisione dei regimi agevolati che sottraggono base imponibile al sistema ordinario, e anche di questo parleremo. In apertura invece, per quello che riguarda il dato di approfondimento, andremo in Gran Bretagna, se ne è già occupato anche Musumeci, non lo faremo più su un fronte economico perché è arrivato, come sapete, Andy Burnham, il nuovo premier, che ha promesso un nuovo modello economico e politico e ha annunciato un piano per ridurre il costo della vita. Il cosiddetto re del nord, perché lui era molto, ne abbiamo già parlato una volta, molto popolare negli anni in cui è fatto sindaco di Manchester, ha nominato però anche il suo nuovo ministro economico e a sorpresa ha scelto John Healey come cancelliere dello scacchiere. È l'ex ministro della difesa che si era dimesso con Starmer un mese, era ministro della difesa del governo Starmer, si era dimesso un mese fa per via di uno scontro sugli investimenti militari giudicati dall'attuale ministro dell'economia, al tempo ministro della difesa, giudicati troppo poco ambiziosi. E parleremo del programma sostegno al costo della vita, sblocco delle soglie fiscali, vabbè, e altre voci. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

Allora, vedo che sta parlando Trump, blocco nel Mar Rosso, se succede ce ne occuperemo, è un incontro dunque con il premier libanese Un, il nostro paese, ha detto Un, vuole la fine dell'ostilità. No, in realtà c'è attesa perché per capire che cosa dirà Trump, sappiamo che è difficile immaginarlo, perché c'è una indiscrezione che tutti però hanno ripreso in maniera molto forte sulla possibilità che Trump annunci nuovi dazi. Allora, che cosa è successo? Intanto ha firmato un ordine esecutivo che dal mese prossimo applica dazi aggiuntivi del 50% al Canada su una serie di importazioni dal Canada, dal vino al cemento fino alle mazze da hockey. In risposta a quello che Trump ha definito un trattamento discriminatorio riservato dal Canada alle merci americane, dai latticini e alle automobili. Vi ho appunto citato controversie su latticini alcolici e automobili. Saranno anche interessati dal provvedimento i prodotti che entrano negli Stati Uniti nell'ambito dell'accordo di libero scambio. Allora, cosa ha risposto il leader canadese Mark Carney? Ha detto siamo consapevoli che gli Stati Uniti hanno cambiato tutte le loro relazioni commerciali, comprese l'accordo di libero scambio tra Canada, Stati Uniti e Messico. Noi abbiamo avanzato un insieme di proposte dettagliate per risolvere la controversia e siamo pronti a intensificare le discussioni nelle prossime settimane. Questo è il rapporto Stati Uniti-Canada, però c'è, come dicevo, un'anticipazione, una indiscrezione dei Financial Times, in cui si sostiene che Donald Trump sarebbe pronto a imporre nuove tariffe su decine di paesi già questa settimana, anche se i suoi consiglieri l'hanno messo in guardia dal replicare lo shock economico che c'era stato, che poi gli aveva fatto far marcia indietro, anche perché iniziano ad avvicinarsi le elezioni di midterm. Avrebbero i funzionari americani predisposto diverse opzioni per nuove tariffe su decine di paesi, dato che i dazi globali del 10% già imposti scadranno entro la fine della settimana. Ieri appunto è stata la volta del Canada, ma lui si era già mosso sul Brasile con dazi al 25%. E la nuova serie di dazi verrebbe introdotta e giustificata a seguito di un'indagine delle pratiche di lavoro forzato, e quindi consentirebbe a Trump di evitare di ricorrere ai poteri d'emergenza che gli ha annullato la Corte Suprema. Dietro le quinte, secondo varie indiscrezioni, molti funzionari hanno consigliato al Presidente di mantenere la stabilità e di rispettare gli accordi stipulati da Washington. C'è poi tutto il tema dei minerali critici, le componenti aeronautiche. I vari funzionari a Washington avrebbero suggerito a Trump di iniziare negoziati con i partner invece che imporre i dazi. Mentre vedo che in questa conferenza stampa con il premier libanese, Trump poco fa ha detto dietro le quinte continua il dialogo, si riferisce chiaramente al dialogo con l'Iran. Nel giorno in cui qui vengo e resto anzi sulla cronaca con l'Iran, sappiamo che l'Iran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari americani in Bahrain e in Kuwait, di aver distrutto un data center di Amazon in Bahrain. Secondo il Pentagono, il dato di ieri, sono quasi 100 i militari feriti dal 7 luglio in scontri con l'Iran. Ieri sera il comando centrale degli Stati Uniti aveva detto di aver completato un'altra serie di attacchi contro l'Iran, e varie fonti già ieri notte mi indicavano come forti pressioni di mediatori iraniani per arrivare a una nuova tregua. L'Iran nel frattempo ha perso 230 milioni di metri cubi di gas in attacchi, ha chiesto di razionare l'energia, che è un paradosso se pensate alla forza energetica, alla produzione energetica dell'Iran.
Poi c'è stato un comunicato dell'agenzia iraniana IRNA, dice: Trump è un folle, abbiamo missili ancora per anni. Però dall'altro lato si fa notare che anche l'Iran sta spingendo per ripartire con le trattative. C'è stata la segnalazione di un incidente in Oman, perché una nave è stata colpita a est del porto degli Emirati Arabi Uniti, a 17 miglia nautiche a est di Dibba. Però non si capisce dove arrivi il proiettile. La petroliera nel GPL in fiamme nel Mar Nero, qui non c'entra niente con ovviamente l'Iran. Il presidente rumeno ha accusato Mosca, una petroliera battente bandiera liberiana con quasi 4.000 tonnellate di gas di cui fatto è stata colpita e ha preso fuoco nel Mar Nero a circa 30 chilometri dalla costa romena. E qui veniamo allo strazio quotidiano dell'andamento dei prezzi petroliferi. Allora, il Brent è sopra i 90, è tornato sopra i 90 dollari, 91,35 più 2,4, il WTI 85 più 2,4. A questo punto il petrolio rispetto al 27 febbraio quota 20, più 25%, il WTI più 26%. Pechino ha confermato quello che già dicevano i nostri ospiti ieri, e cioè di aver ridotto bruscamente gli acquisti nel Golfo, uno dei motivi che vengono citati sul fatto che i prezzi, per quanto alti, non siano schizzati nonostante il canale di Hormuz sia di nuovo chiuso. Il calo dell'importazione di Pechino, dunque, hanno fatto meno 76% gli arrivi di greggio rispetto a un anno prima, in giugno, e complessivamente le importazioni hanno fatto le importazioni cinesi di greggio hanno fatto meno 41%, quindi meno 76 quello che arriva dai paesi del Golfo e meno 41% complessivamente, con un calo anche delle importazioni dalla Russia, meno 0,6% rispetto all'anno prima. E Besant dice: attenzione, la Cina ha ridotto gli acquisti di petrolio iraniano di circa il 40%, sì, più o meno in linea con quello che abbiamo ricordato. Come va la benzina? A questo punto si va verso i massimi del 2026, anche perché non c'è il taglio delle accise, ricorderete, prima 20, poi tenute 5 per la benzina, 20 per il gasolio, poi scese a 5. Allora, questa mattina il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è stato di 1,942 euro per la benzina, 2,107 euro, 2,1 per il gasolio. Il gasolio è un più 22% da 27 febbraio e la benzina è a un più 16% da 27 febbraio. Però, come ha scritto anche Gianni Trovati domenica su Sole 24 Ore, al momento il governo non sta pensando a un nuovo taglio delle accise. Era costato, cioè, complessivamente tra tagli, accise e agevolazioni erano usciti circa 3 miliardi. Come va il gas invece? Continua giorno per giorno a salire, siamo vicini ai 60 euro a megawattora, 59,5. Guardate, chi continua a dirlo, se vai a vedere le differenze, tutti parliamo di petrolio, per carità, ma è aumentato molto di più il prezzo del gas ad Amsterdam che il petrolio WTI o Brent, perché ho appena ricordato, il Brent ha fatto un più 20, adesso vi do il dato esatto, non voglio dire cavolate, più 25, più 26% dal 27 febbraio. Ora, il gas ad Amsterdam ha fatto più 83%, perché adesso quota 60 euro, prima dell'attacco era 32, perché, come ricordiamo ogni tanto, ci sono il 20% di tutto, c'era il 20% di tutto il gas liquefatto mondiale che transitava da Hormuz, 290 milioni di metri cubi. È un problema questo, sì, a mio avviso anche più che la benzina e il gasolio, perché l'elettricità, il prezzo dell'elettricità in Italia si forma con base gas, ecco perché domani verrà venduto a 170 euro al megawattora l'elettricità sul mercato libero italiano, il PUN. Un anno fa, e anche diciamo nel 2000, il 27 febbraio, era 113.
Quindi stiamo parlando appunto di un 60% in più, se lo vendi a 170 prima era 113.

Allora, sto guardando alcune, scusatemi, ma agenzie, perché Trump sta parlando, vabbè, eccola qua, dice nessun interesse a incontrare l'Iran se l'Iran non è pronto, l'Iran vuole disperatamente un incontro, ma finché non saranno pronti a incontrarsi in modo significativo noi non abbiamo alcun interesse. Ok, si fa per dire, e con questo andiamo su meteo, pubblicità, poi ripartiamo con alcuni dati di carattere europeo e italiano, e poi il primo tema, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Mi fermo subito, o mi contraddico subito, perché non ho dato ancora la borsa, guardando anche gli interventi del presidente americano Trump. Allora, Milano e le borse, le faccio rapidamente prima della pausa meteo. Allora, sono tutte positive, scommettono su un accordo. Tokyo questa mattina più 3%, Hong Kong invece invariata, ma Parigi adesso guadagna non tantissimo, lo 0,17, Francoforte guadagna lo 0,60, meglio fa Milano più 0,76, l'America più 0,70 sul Dow Jones, più 0,80 sullo Standard & Poor's e più 1,80. Per cento sul Nasdaq. In effetti gli acquisti anche stamattina in Asia si sono concentrati sui titoli dei produttori di semiconduttori, si guarda di nuovo gli investimenti, tanto è molto altalenante, un giorno vendono perché ci sono rischi di bolla sull'intelligenza artificiale e tensioni e preoccupazioni su Hormuz, il giorno dopo vai a comprare perché c'è interesse sull'intelligenza artificiale e speri in un accordo su Hormuz, si chiama navigazione a vista, cioè è il regno degli shortisti, di chi compra e vende a brevissimo, non è che ci sia un'indicazione chiara dalle borse, per cui quello che era un motivo per vendere ieri è un motivo per comprare oggi, sarà un motivo per vendere domani, sarà un motivo per comprare dopodomani e via così. Questo lo dico perché è inutile dare un senso quando la situazione è così incerta e si va appunto con navigazione di piccolo cabotaggio. Milano va bene dal punto di vista dei titoli, segnalo estremamente positivo, chiaramente visto tutto il comparto mondiale, ST Microelectronics, semiconduttori più 4,2, Prysmian più 4,12, poi in rialzo ma staccate Leonardo più 1,70, Fineco più 1,60, Unicredit più 1,5, Banco BPM più 1,30, Eni più 1,20, Fincantieri più 1, ancora si avvantaggia dell'accordo col Portogallo per la fornitura di 3 fregate da 3 miliardi. In tutto Saipem più 0,80%. Negativo Diasony meno 3,30, Inuit meno 2,80, Amplifon meno 2,20, Moncler meno 1,20, Campari meno 1, Italgas meno 1, era meno 0,70%. Due notizie che riguardano comunque la borsa. Da un lato un giudice federale degli Stati Uniti ha ordinato a Paramount e Warner Bros. Discovery di sospendere per almeno 2 settimane la fusione.

0: a 1,4 miliardi di euro. Ultima notizia, prima del meteo, che riguarda sostanzialmente il gruppo Swatch, che ha battuto le stime, ha chiuso i primi sei mesi con ricavi pari a 3,12 miliardi di franchi svizzeri, sono 3,4 miliardi di euro, più 8,5% a tassi di cambio costante. E poi un'ultima notizia che riguarda una piccola azienda italiana, piccola ma molto importante. Allora, l'azienda si chiama Logic, ha sede a Cassina de' Pecchi, provincia di Milano, e appartiene al gruppo Officina Stellare di Sarcedo, provincia di Venezia. Sviluppa sistemi e soluzioni tecnologiche per il settore aeronautico e della difesa. È stata selezionata da Otto Aerospace, che ha sede in Texas, per la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di un sistema di controllo dello sterzo destinato al nuovo aeromobile Phantom 3500. La commessa vale 1.200.000 euro, di cui il 60% atteso entro la fine del 2026. È una piccola commessa, però a dimostrazione che anche una media, piccola media impresa italiana può sviluppare tecnologie e valore aggiunto e vincere, in un periodo non facile, una gara nel settore difesa negli Stati Uniti. Pubblicità e poi ripartiamo.
1: Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono, a prescindere, solo 15 posti. In più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo due posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere...
2: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
3: Molto brave.
1: quanto... Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. Non... A volte mi dico come faccio a trovarmi qui.
2: Però
1: sei brava, ci sono brava. Arrivata.
2: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
3: In onda ogni domenica alle 6.30.
2: E in podcast con qualche contenuto in più.
3: Tante voci diverse, quindi.
2: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
3: E due che non cambiano mai.
2: Le nostre.
4: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
5: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
10: Grazie.
9: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
10: Faccio del mio meglio.
9: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
10: Aspetta.
9: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
11: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi, cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
10: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato.

0: fatto in Tasan, perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie, next.
1: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.
2: Focus Economia.

0: Oh, gli ascoltatori lo sanno, quando ci sono i Sex Pistols con God Save the Queen, stiamo preparando la Gran Bretagna, dunque devo fare una nota. Magari potrebbe ispirare anche Enrico Pagliarini per il suo programma, ma perché gli insulti che arrivano a questo programma, che per carità fanno parte della vita, sono quasi sempre da SMS? Cioè, perché chi scrive SMS insulta, chi scrive WhatsApp insulta meno? A parte il fatto che io consiglio sempre di usare WhatsApp nel caso lo pagassi l'SMS, ma vorrei capire perché, cioè, chi usa l'SMS è molto rancoroso, acido, incazzato, tutto. Mamma mia, cos'è l'SMS qui da fastidio? Usate WhatsApp. Oh, veramente, c'è una corrispondenza da analizzare. Nicole degli Innocenti, dalla Gran Bretagna, dove sei Nicole? Buonasera.
1: Buonasera.
0: Dove sei in questo momento?
1: Facci a fuori. Londra.
0: A Londra, facile la risposta. Allora, senti, Andy Burnham, il com'è che lo chiamano, il re del nord, perché ha fatto 10 anni, no? A Manchester, vabbè, è il nuovo primo ministro britannico. Ieri Starmer ha rassegnato le dimissioni al re Carlo III e poi appunto le cose importanti che ha nominato cancelliere dello scacchiere, cioè ministro dell'economia, l'ex ministro della difesa con Starmer, Healey, che si era dimesso da ministro della difesa perché criticava l'approccio troppo morbido e poco ambizioso. Che cosa vuole fare, sì, sulla difesa, ma anche per ridurre il caro vita? Ho visto sostegno al costo della vita, sblocco delle soglie fiscali, l'edilizia abitativa e rough sleeping, il welfare, insomma un piano molto ambizioso, come disse il mitico De Gaulle, vast program, un programma vasto, quando un elettore gli disse vogliamo la pace nel mondo, programma vasto. Anche questo è un programma vasto, no Nicole?
1: Sì, decisamente molto vasto e molto ambizioso. Oggi è stata la prima riunione di governo e Burnham appunto ha ribadito che la missione prioritaria del suo governo è alleviare il costo della vita, che appunto è considerato il problema principale della maggior parte dei cittadini britannici dopo anni di crescita asfittica e di inflazione più elevata di quella della media europea. Il problema appunto è come quadrare il cerchio. Lui ha detto appunto questo ambizioso programma di costruire case popolari, eliminare la piaga dei senza tetto, riformare l'assistenza sociale che adesso secondo lui non è abbastanza generosa, eccetera eccetera. E la prima mossa che ha annunciato stamattina è stata quella di abolire l'IVA sulle bollette elettriche, che poi è stata subito criticata come una mossa ovviamente simbolica e non particolarmente significativa, dato che si parla di una cinquantina di euro per famiglia di risparmi all'anno. Comunque appunto è una buona, ha detto che è la prima di numerose misure che il suo governo annuncerà, però ha anche sottolineato ovviamente, per assicurare i mercati, che intende rispettare le regole di bilancio, coniugare rigore fiscale con una politica sociale espansiva e mantenere appunto la credibilità fiscale della Gran Bretagna. E per questo appunto a questo ministro delle finanze, cancelliere dello
0: scusami, in questo rientra anche lo sblocco della soglia fiscale, cioè sbloccare il congelamento delle soglie dell'imposta sul reddito.
1: Ha deciso di aumentare la soglia imponibile, sì, appunto perché ha detto che la gente comincia a pagare le tasse troppo presto.
0: Questo però avrebbe 4 miliardi di sterline di costo, se ho ben capito, più o meno, no?
1: Esatto, quindi tutte le misure che ha annunciato sono misure che costano soldi.
0: Cioè alzare la soglia dopo la quale inizia a essere tassato, diciamo così.
1: Esatto.
0: Senti, questo te lo chiedo perché, se ben ricordo, il PIL britannico, insomma, ma anche il deficit non va benissimo e lo chiedo perché tutti vorremmo avere appunto un maggiore sostegno al costo della vita, alzare la soglia fiscale e quant'altro, ma c'è poi il Defense Investment Plan, per cui è arrivato appunto l'ex ministro e cancelliere dello scacchiere John Healey. Dove trova le risorse?
1: Cioè, allora,
0: è vero che loro non sono in Europa, non hanno il deficit al 3% e poi la procedura di infrazione, però poi i mercati guardano anche la Gran Bretagna.
1: Allora, Healey pare che appunto, essendo come ricordato, ha dato le dimissioni al ministro della difesa perché Starmer, il precedente premier, non gli aveva dato abbastanza soldi per mantenere l'impegno preso con gli alleati di arrivare al 3% del PIL come spese per la difesa entro il 2030. pare che lui stia pensando ai war bond, alle obbligazioni di guerra, diciamo, chiedendo appunto, emettendo obbligazioni per finanziare appunto le spese aggiuntive per la difesa, che però appunto che non aumenterebbero il debito, però si tratta di una misura che appunto di solito si fa in guerra, quindi per un periodo di emergenza limitato nel tempo e non può andare avanti negli anni. Quindi il buon Burnham, così come il suo predecessore Starmer, conta molto sul rilancio dell'economia, rilancio della crescita, che finora è stata molto asfittica. Burnham punta in particolare al decentramento fiscale, perché secondo lui, dando più autonomia alle regioni, lui, come hai ricordato, appunto, è stato sindaco di Manchester con grande successo, fra l'altro riuscendo a fare una stretta collaborazione fra pubblico e privato nei suoi 10 anni da sindaco. Insomma, secondo lui questo decentramento fiscale potrebbe aumentare.
0: Questo è sicuramente il punto di forza, aver gestito una grossa città come Manchester, che vado a memoria dovrebbe essere la seconda più grande del Regno Unito, però correggimi se sbaglio, Nicole, ti dà una grossa forza. Facevo notare il tema della spesa pubblica, perché comunque la Gran Bretagna, pur non essendo nell'euro e non avendo le regole del 3%, è al 4,3% di deficit, cioè non è poco. È vero che ha un debito che è ancora sotto il 100% del PIL, a sostanzialmente 93%, 94%, noi ce l'abbiamo al 138%, anzi vi do il debito italiano preciso fra pochissimo, però dicevo, il nostro deficit è sceso, il debito è ormai al 138%, ho detto giusto, 137,8%, per questo me lo chiedevo. In una battuta invece, il tema Brexit o riavvicinamento britannico si rafforza come riavvicinamento con il nuovo Premier o si indebolisce rispetto a Starmer?
1: Ma direi che si rafforzerà, perché Burnham è sempre stato un filo europeista, e addirittura anni fa, quando era sindaco di Manchester, aveva detto, si era schierato a favore di un secondo referendum, di un ritorno, di un tentativo di far tornare la Gran Bretagna nell'Unione Europea. Ovviamente adesso ha moderato i toni, perché è un tema ancora molto sensibile e delicato in Gran Bretagna, però sicuramente, diciamo, il suo cuore batte in Europa, per così dire.
0: Allora, chiedo bene, perché ho sbagliato una citazione, lo dico, perché il vast programme di De Gaulle non era riferito alla frase di un elettore che disse vogliamo la pace nel mondo, ma è vero, ha ragione un ascoltatore, un elettore che disse a morte gli imbecilli, De Gaulle si voltò verso un manifestante e disse un programma un po' vasto. Comunque, grazie a Nicole Degnocenti, GR24, e poi andiamo sugli altri temi, quindi il rapporto dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, come aumentare da noi le retribuzioni reali, quindi al netto dell'inflazione, e poi il dato abbastanza buono, anche se con ampie possibilità di miglioramento, di Agenas sulle attese, le liste d'attesa, i tempi rispettati o non rispettati. 349-238-6666 per SMS WhatsApp.
2: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale, quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
3: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo, non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
2: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
3: Io sono Paolo Benanti.
2: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
3: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
4: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
5: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
6: CNP Assicura, con noi puoi.
7: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
6: CNP Assicura, con noi puoi.
7: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
6: CNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge CNP, si scrive CNP. CNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
8: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
9: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10: I want Europe to do great. I want UK to do great.
11: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
12: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
13: Earlier this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
14: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità. Niente più metal. Scherzavo. Focus Economia.

0: Allora, se ho ben capito, dice due o tre cose molto importanti questo studio. A. Dal 1990 le retribuzioni lorde sono diminuite in termini reali del 6,6%. Vuol dire che non sono riuscite a tenere il passo all'inflazione. Immagino che questo sia stato dovuto soprattutto all'andamento dell'inflazione 2022, 23 e 24, perché abbiamo avuto anni in cui l'inflazione praticamente non c'era. B. Che l'IRPEF è servita a contenere le diseguaglianze prodotte e hanno tra l'altro le riforme 2014-2025 hanno ridotto il prelievo sui redditi da lavoro dipendente bassi e medi, però attenzione sugli altri, quelli più elevati da 50.000 euro in su, la quota da 50.000 euro in su, il carico effettivo è aumentato soprattutto per effetto del drenaggio fiscale. Che cos'è? L'ho già spiegato. Immaginiamo che tu abbia 60.000 euro lordi, quei 10.000 tra 50 e 60 paghi ancora il 43%. Il problema è che i 60.000 euro lordi di adesso, se prendiamo un'inflazione al 20% in questi anni, valgono i 50.000 del 2019. E quindi tu non avresti dovuto avere un prelievo, cioè avresti dovuto adeguare la soglia, dire attenzione, 50.000 euro lordi del 2019 valgono più o meno 60.000 adesso, quindi il 43% scatta sopra, invece scattando sempre a 50 tu in realtà guadagni, i tuoi 60 valgono 50, ma da 50 a 60 viene tassato al 43%, si chiama drenaggio fiscale, mancato adeguamento delle soglie di reddito all'inflazione. E se ho ben capito, dice l'ufficio parlamentare di bilancio, a questo punto però agire ancora sull'IRPEF c'è poco spazio, bisogna agire per le retribuzioni basse con la spesa. E qui vorrei capire che cosa si intende. Grazie alla Presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari, buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, primo, cosa significa agire sulla spesa per i redditi bassi, medio-bassi? Se ho ben capito è finita la parte in cui puoi agire sull'IRPEF. Ma dall'altro, allora, e poi vorrei capire invece sul drenaggio fiscale, perché guardi, anche 70.000 80.000 euro lordi per un lavoratore dipendente, beh, avere da 50 a 30, 80.000, 30.000 euro tassati al 43%, quando questi 80.000 valgono, diciamo così, 60.000, un po' di 65.000 di precedenti, significa dare una bella botta alla classe media, se vogliamo immaginare una classe media intorno a 80.000 euro lordi, se poi hai due figli e quant'altro. Allora, primo, che cosa vuol dire agire con la spesa?
1: Agire con la spesa significa agire appunto con sussidi mirati per le fasce di reddito più vulnerabili, cioè per le fasce di reddito più basse, anziché agire attraverso il sistema fiscale. Perché si arriva a questa idea e a questo suggerimento, a questa considerazione, perché dobbiamo fare un piccolo passo indietro, cioè l'evoluzione dei salari e delle retribuzioni lorde negli ultimi più di 30 anni che sono diminuiti in termini reali. Lei ricordava il numero che rappresenta la riduzione media, ma quel 6,6 è per appunto una media delle retribuzioni lorde nel settore privato. All'interno di quella media ci sono delle riduzioni molto più corpose, molto più significative per le retribuzioni basse, quindi per il 10% più basso le retribuzioni, si è ridotto in termini reali di oltre il 40%, viceversa le retribuzioni più alte, il 10% più alto, ha un leggero aumento, quindi c'è una forte disuguaglianza. C'è una disuguaglianza anche a livello di settore, una riduzione molto più marcata nel settore dei servizi e un lieve aumento nel settore dell'industria e delle costruzioni. C'è una differenza tra lavoro a tempo pieno e lavoro a tempo parziale, con quest'ultimo sfavorito. Quindi ci sono forti disuguaglianze.
0: Cioè lei ci sta dicendo che nonostante la rimodulazione dell'IRPEF per le fasce più basse, dal 90 adesso il 10% di lavoratori dipendenti...
1: No, quello era sulle retribuzioni lorde.
0: Ok, cioè il 40% perso non è nel potere d'acquisto, spero.
1: Sì, quello è esattamente la riduzione in termini reali delle retribuzioni lorde del settore privato, del 10% delle
0: più
1: retribuzioni
0: basso, cioè
1: basse.
0: Diciamo chi poniamo ha una retribuzione a 1.000 euro, 1.500 euro lordi al mese, ha in termini reali, cioè elevando l'inflazione, il 40% in meno rispetto al 90%.
1: Esatto, questo però sulle retribuzioni lorde. le retribuzioni nette, cioè dopo il prelievo, quindi dopo l'IRPEF, vanno meglio, nel senso
0: perché
1: che
0: state rimodulate le aliquote.
1: Perché è stata rimodulata l'aliquota, perché sono state introdotte diverse detrazioni specifiche per lavoro dipendente, detrazioni
0: e quindi
1: specifiche.
0: Dal 40% in meno lordo quanto è invece?
1: Si passa molto, molto meno, siamo sotto le due cifre come riduzione in termini reali. Sì. Quindi e anche le altre disuguaglianze che le dicevo prima, quindi per esempio questa differenza tra operai e impiegati al netto si annulla completamente. Okay. Quindi l'IRPEF ha i diversi interventi dell'IRPEF che si sono succeduti nel tempo, diciamo soprattutto dal 2014, che c'è stata l'introduzione del bonus IRPEF, la prima detrazione per lavoro dipendente, per redditi bassi, fino alla riforma del 2025 con la riduzione degli scaglioni e con l'ulteriore potenziamento, aumento delle detrazioni per lavoro dipendente, c'è stata una redistribuzione, cioè il prelievo è diventato un po' più alto, forte per i redditi elevati e più basso per i redditi bassi.
0: E qui vengo all'ultima domanda. E mi dica, prego.
1: Intorno a 35.000 euro la differenza, nel senso che l'aliquota effettiva che c'era prima prima di queste riforme, quindi per esempio nel 1990, era più favorevole per i redditi bassi fino a 35.000. Oggi è più favorevole per i redditi fino a 35.000 e per i redditi sopra i 35.000 è invece meno favorevole. Cioè,
0: e qui vengo all'ultima domanda. Siccome non è stata toccata l'aliquota del 50.000 euro, io continuo a dire, attenzione, pagare da, non so, se guadagni 80.000 euro lordi, pagare su quei 30.000 il 43% è tanto, perché non c'è il fiscal drag, non tiene conto dell'inflazione. Non abbiamo, a differenza di altri paesi, un'altra aliquota. Molti paesi, Germania, Francia, hanno un'aliquota per esempio sopra i 200, 300 mila euro. Non sarebbe il caso di alzare la soglia da 50, poniamo a 70, in modo da inglobare anche l'inflazione e avere un'ulteriore aliquota più alta?
1: Allora, si possono indicizzare tutti i parametri dell'imposta, che significa indicizzare sia le aliquote sia le detrazioni, quindi tutto è indicizzabile.
0: Legale all'inflazione.
1: Quello legato, quindi indicizzabile significa legato all'inflazione. Quello che è successo è che le riforme dell'IRPEF hanno protetto i redditi bassi e medi anche dal drenaggio fiscale, intorno fino a 35.000 euro. Quindi c'è una forte protezione. Viceversa, la protezione non c'è.
0: Ma mi dica solo una battuta che devo chiudere, ma lei sarebbe favorevole a un'ulteriore aliquota? Cioè avrebbe più senso alzare la soglia a 70.000 per il 43 e però avere un'altra magari al 45 sopra 200.000, sì o no? Potrebbe servire o no?
1: Potrebbe avere senso indicizzare i parametri di imposta di inflazione, non alzare un'aliquota.
0: Quindi alzare dicendo, guardate che 50.000 di 10 anni fa sono i 70.000 di adesso e
1: indicizzare i parametri può avere senso, sì.
0: Grazie alla Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio Lilia Cavallari, che ci fornisce l'Ufficio Parlamentare di Bilancio sempre molte analisi molto attente, poi serve anche a dare al Governo gli elementi per capire dove operare, e noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.

0: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
1: Questa sarà la domanda che vi rivolgerò da lunedì 27 luglio alle ore 18 su Radio 24. Dal 27 luglio al 6 settembre, dalle 18 alle 19.30 ci sarà come stai? E non rispondere tutto bene, perché molto spesso la risposta è sempre tutto bene, tutto a posto, ma come stai davvero? A me interessa sapere come stai. Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 5721, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
3: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile, in compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
9: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
10: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
11: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
12: Le 22.59.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: Meloni sul caso Fakir, verità senza sconti, ma la violenza contro gli agenti è ingiustificabile. Schlein, lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve fare piena luce. Guerra in Iran, exit chiede con urgenza, 67 miliardi al congresso, droni contro il consolato USA, erbili in Iraq, sospesi i voli. La Francia vieta i social ai minori di 15 anni, primo paese europeo. Valtellina, bambino di un anno travolto, ucciso dal pick-up guidato da un familiare. Un saluto dalla redazione di GR24 ed Alessandra Schepisi. La violenza contro le forze dell'ordine è inaccettabile ed è irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, così la Premier Meloni, chiedendo di accertare con rigore la verità sulla morte del 42enne marocchino Abderrahim Fakir. Condanna le violenze nei cortei di ieri anche il sindaco di Bologna. Lepore accusato dal centrodestra per aver convocato la manifestazione. La nostra piazza era pacifica, solo quella ci rappresenta. Chiedere verità e giustizia non significa delegittimare chi indossa una divisa, dice il primo cittadino, mentre per la segretaria del PD Schlein su Fakir lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve fare piena luce. All'estero, i voli all'aeroporto internazionale di Erbil in Iraq sono stati sospesi dopo che alcuni droni carichi di esplosivo sono stati abbattuti nei pressi del consolato statunitense, a riferirlo la Reuters, che cita fonti della sicurezza. E intanto il segretario di difesa americano Peter Hegseth, in un'audizione al Congresso USA, ha rimarcato l'urgenza della necessità di fornire al Pentagono un pacchetto di finanziamenti supplementari da 67 miliardi di dollari per coprire i costi della guerra in Iran. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la rimozione di Oleksandr Sisky, comandante in capo dell'esercito ucraino, e la nomina al suo posto del comandante delle forze congiunte Mikhailo Drapaty. E l'Unione Europea ha revocato i fondi alla Biennale di Venezia a causa della riapertura del padiglione russo.
14: L'annuncio era nell'aria ed è arrivato ieri nel pomeriggio. Dopo mesi di scambi, l'Agenzia Esecutiva Europea per l'Istruzione e la Cultura ha deciso di revocare 2 milioni di euro di fondi europei alla Biennale di Venezia. Una decisione presa a causa della scelta da parte della Biennale di riaprire quest'anno il padiglione della Russia, esclusa dal 2022 a seguito dell'invasione dell'Ucraina. La maggioranza dei paesi dell'Unione Europea si era schierata contro, inviando una lettera di protesta, e la Commissione ha aperto una procedura per revocare i fondi europei che coprivano un periodo di tempo fino al 2028. Parla di decisione inaccettabile il presidente della regione Veneto Zaia. La cultura non si censura, gli artisti non sono soldati, dice. In termini finanziari, spiega la Biennale, il contributo europeo rappresenta una quota marginale del bilancio complessivo della fondazione, presieduta da Buttafuoco, che negli ultimi anni ha consolidato una situazione economica particolarmente solida grazie all'aumento dei visitatori e delle entrate proprie. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva una legge che vieta l'accesso ai social media a minori di 15 anni, una novità assoluta in Europa che entrerà in vigore a settembre per tutelare la salute di bambini e adolescenti. Questa riforma, promessa di Emmanuel Macron e misura di punta del suo ultimo mandato, obbligherà le piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La legge prevede anche il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari nelle scuole superiori. E torniamo in Italia con la cronaca. Un bambino di poco più di un anno è stato investito e ucciso da un pick-up guidato da un familiare stretto in località Platò, nel territorio comunale di Val di Dentro, in Alta Valtellina. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Tirano, in provincia di Sondrio. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sfuggito al controllo dei genitori è finito per essere travolto dal mezzo. Ed era questa l'ultima notizia del giornale radio. Ci risentiamo a mezzanotte.

0: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
2: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore, ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: State organizzando le vostre vacanze? Siete quasi pronti per partire? In questa settimana abbiamo pensato di raccogliere alcuni consigli per viaggiare più sereni. Oggi parliamo di zecche, sono piccole ma da non sottovalutare. Sapere dove si possono trovare e come evitarle è il primo passo. E se una zecca ci punge, sappiamo davvero che cosa fare? Ci aiuta a fare chiarezza il professor Massimo Puoti, direttore delle malattie infettive all'ospedale Niguarda di Milano e professore di malattie infettive dell'Università di Milano Bicocca. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a lei, dottoressa, e a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
1: Professore, partiamo dalla prevenzione. Che cosa dobbiamo sapere sulle zecche per ridurre il rischio di incontrarle?
2: In Italia esistono due tipi principali di zecche: l'Ixodes ricinus, che troviamo nei boschi, le aree con fitta vegetazione, nelle zone alpine, prealpini e appenniniche dell'Italia centro-settentrionale, che ha un'attività massima in primavera e all'inizio dell'autunno. Poi c'è la zecca marrone del cane, si trasferisce dall'animale all'uomo, che è presente soprattutto nell'Italia centro-meridionale ed è un'attività massima d'estate. Attenzione, perché le zecche possono essere presenti anche nei parchi delle aree urbane. Per ridurre il rischio di esposizione, quando si va a passeggiare nelle aree a rischio, occorre indossare abiti di colore chiaro che consentono di individuare facilmente le zecche, pantaloni lunghi infilati nei calzini e maglia a manica lunga, e comunque applicare sulla parte di cute esposta dei repellenti che si possono comprare in farmacia. Quando si rientra alle passeggiate in area a rischio, bisogna controllare accuratamente il proprio corpo. Può essere utile fare una doccia entro 2 ore dal rientro, che facilita l'eliminazione di zecche ancora non aderenti alla cute, lavare o asciugare gli indumenti a temperatura per elevate almeno 10 minuti. Per quanto riguarda i nostri animali, bisogna trattarli periodicamente con antiparassitario, collare, pipetta o farmaci acquistati in farmacia e controllare il manto dopo le passeggiate. Se gli animali vivono anche in giardino, tenere l'erba bassa e rendere inaccessibile alcuni di vegetazione con legno.
1: E quando invece la zecca l'abbiamo già trovata sulla pelle, come dobbiamo comportarci?
2: Se si trovano delle zecche, bisogna rimuoverle utilizzando una pinzetta a punte sottili pulita. Bisogna afferrare la zecca il più possibile vicino alla testa, il più possibile vicino alla cute, e tirarla delicatamente verso l'alto, una trazione lenta, continua e costante, evitando di ruotarla, schiacciarla o strattonarla, perché queste manovre possono determinare la rottura dell'apparato buccale che rimane infisso nella cute. Dopo la rimozione bisogna lavare sia le mani che la sede del morso con acqua, sapone ed alcol. Non bisogna mai utilizzare vasellina, olio, benzina o alcol prima della rimozione, perché queste sostanze favoriscono la trasmissione dei patogeni presenti nella zecca. Nei 30 giorni successivi bisogna consultare un medico se compaiono una febbre inspiegata, un'eruzione cutanea, una sindrome simile influenzale oppure dei sintomi neurologici o artritici. Tutte le malattie trasmesse da zecca comunque sono curabili con antibiotici, tranne una, l'encefalite da morso di zecca, che è una malattia virale. Negli ultimi 7 anni in Italia sono stati visti circa 300 casi acquisiti nel nostro paese. Per questa patologia esiste una vaccinazione che è consigliata nei residenti delle province di Trento, Bolzano e Belluno.
1: Bene, per ora è tutto. Io vi lascio a Gianluca Nicoletti con Melog. Buon proseguimento di ascolto e di giornata. Un saluto da Nicoletta.

0: Rock, il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Negli Stati Uniti l'attrice Laura Orrico è diventata madre a 49 anni, però per appunto generare questo figlio ha utilizzato il seme del marito che era morto da 10 anni. Tecnicamente è possibile, scientificamente non c'è nessuna eccezione da fare, però ci poniamo oggi una domanda e ve la ripropongo perché ne abbiamo già parlato in una puntata precedente e mi piace oggi farvela riascoltare perché il tema secondo me è fondamentale, di quanto la possibilità che ha la scienza di incidere su quelli che sono i ritmi biologici generali che determinano il nascere e anche il terminare della vita possa essere considerato un passo avanti nella nostra evoluzione, o forse dobbiamo farci qualche domanda.
2: Una notte eravamo a letto dopo aver finito di guardare un film e lui ha avuto una crisi epilettica. Ci hanno diagnosticato un tumore al cervello. Da un momento all'altro la tua vita cambia radicalmente. Tutto ciò che avevi sperato e sognato svanisce e ti concentri sulla persona amata. Essendo una mamma single a 49 anni, il tempo stringeva. Ho deciso di usare tutto quello che avevamo congelato. Aviana assomiglia molto a Ryan. Ho potuto vedere la somiglianza nella sua foto da neonata e nella sua foto da neonato. È semplicemente un modo meraviglioso per portare avanti la sua eredità e il suo cuore.
1: Allora, questa è una testimonianza di un'attrice, Laura Orrico, che ha avuto una bambina da poco, ma questa bambina ha la singolarità di essere nata 11 anni dopo la morte del padre. Lei aveva un rapporto molto molto affettuoso, molto, era molto legata al proprio marito, anche lui era un personaggio del mondo dello spettacolo, Ryan Cosgrove, che però è morto 11 anni fa per un tumore cerebrale. Loro al tempo hanno tentato di avere dei bambini, quindi nel frattempo lui aveva congelato il suo seme. E quando è accaduto l'episodio che, diciamo, è deceduto, aveva già lasciato comunque una dichiarazione che la moglie avrebbe potuto usare questo seme anche una volta lui morto. Loro naturalmente, secondo la legge italiana, non avrebbero potuto fare questa cosa. Lei in realtà ha avuto alcune relazioni dopo la morte del marito, nessuna ha raggiunto un soddisfacente progetto, ha provato anche ad avere altri figli, ha avuto le interruzioni di gravidanza. Insomma, ha un'età abbastanza avanzata, a 49 anni, ha deciso di usare il seme congelato del marito e ha avuto una bellissima bambina di cui va molto fiera e oggi ne parla. Questo, da premettere, è stato fatto naturalmente negli Stati Uniti, perché in Italia non sarebbe possibile. Allo stato dei fatti la legge italiana non permette di avere una fecondazione post mortem. Per l'apocreazione medicalmente assistita, la PMA, che è regolata da una legge, la 40 del 2004, uno dei requisiti fondamentali, in questo caso l'articolo 5, dice che i componenti della coppia che fanno la fecondazione medicalmente assistita non essere viventi al momento della procedura. Però questo invece negli Stati Uniti è stato possibile, oggi questa bambina esiste. Beh, a me piacerebbe oggi riflettere con il pubblico su questo spostamento rispetto ad alcune ritualità, ad alcune convenzioni sociali. È possibile avere un figlio a babbo morto? È possibile che a distanza di anni, in questo caso di 11 anni, dalla scomparsa di una persona anche amata, questa persona possa essere in qualche maniera resuscitata attraverso un figlio? Tecnicamente è possibile. La scienza medica dice che questo può essere fatto senza nessun problema. Ci sono dei problemi che voi poneste, al di là del fatto che in Italia non è possibile, ma riflettendo su questo episodio, che idea vi suscita? Io lancio il sondaggio, adesso poi vi dico che idea suscita a me. 800 24 00 24.
3: Negli Stati Uniti l'attrice Laura Orrico è diventata madre a 49 anni utilizzando il seme del marito morto da 10 anni. A fronte di questa notizia possono sorgere tanti interrogativi. Fateci sapere cosa ne pensate di questa pratica di paternità postuma, che è cosa ben diversa dal ricorso alla banca del seme. È piuttosto la procrastinazione volontaria del proprio contributo alla genitorialità, con la consapevolezza che il bambino o la bambina crescerà e vivrà senza il padre. Qual è la vostra opinione in merito? Chiamate ora all'800-24-0024 e diteci in quale posizione vi schierate tra queste due. 1. È una pratica da condannare senza esitazioni, perché ogni figlio ha diritto di crescere con entrambi i genitori in vita. 2. Nulla di strano, trovo che donare al figlio il patrimonio genetico della persona che si è amata sia un atto legittimo e un gesto d'amore.
1: Allora, 800-24-0024, a me interessa naturalmente la vostra sensazione, la vostra percezione, poi se volete vediamo nei particolari quanto questo sia possibile, quanto questo possa rappresentare dei problemi nel nostro paese. Poi riflettete un attimo sull'idea che uno possa lasciare anche come regalo estremo a una persona che si lascia, o in previsione di un possibile incidente che separi una coppia, anche il seme congelato, per dire quando vorrai, quando io non ci sarò più, potremmo continuare a stare insieme, idealmente mettendo al mondo un figlio che è un figlio di entrambi. Questo contraddice tutto quello che può essere il concetto dell'elaborazione della scomparsa di una persona. Una persona scompare, uno ricomincia e pensa a farsi una nuova vita, coltiva il ricordo, ma concretamente mettere al mondo un figlio con il patrimonio genetico della persona scomparsa, soprattutto 11 anni dopo, non siamo ancora molto preparati a questa idea. In Italia una cosa del genere, ho detto, non è possibile, perché la legge che regola questo tipo di fecondazione medicalmente assistita è abbastanza restrittiva. Già non ammette che possa essere fatto tra coppie di sesso diverso, coppie anche conviventi, coppie, tutti e due devono essere in età potenzialmente fertile, poi il potenzialmente fertile è un termine piuttosto elastico, non possono partecipare i single, in questo caso la Rorico era single, essendo vedova, in Italia non avrebbe mai potuto fare. Si può fare l'eccezione nel caso di embrioni già formati, prima della morte del marito, siccome l'embrione è considerato già una vita in progetto, in nuce, l'embrione può essere, diciamo, impiantato dopo la morte del marito, però non può essere assolutamente usato il gamete, il seme o gli ovociti congelati dopo che il donatore è deceduto. Cioè, quando uno muore nel nostro paese, muore tutta la potenzialità che ha di generare altre vite. Ma altrove questo invece è possibile, si può fare. Oddio, si potrebbe fare anche in Italia, perché il turismo procreativo probabilmente può permettere anche questo, per paradosso. Se uno va in una clinica, deposita il seme negli Stati Uniti o in Spagna, dove vanno molti, in teoria può fare questo tipo di operazione. Quando rientra poi deve giustificare il legame di parentela che ha con quel bambino. In Italia registrare un bambino come figlio, un uomo morto oltre 300 giorni, non è possibile, quindi è il termine legale per la presunzione di paternità. Ma lasciamo perdere gli aspetti legali, non ci interessa in questo momento. Pensate un attimo al progetto, stiamo insieme, ci vogliamo bene, la vita potrebbe dare delle sorprese, potrebbe succedere qualunque cosa, quindi oltre gli anelli, i regali, le promesse, ci teniamo da parte il seme, o in questo caso potrebbe essere anche un ovocita congelato, perché chissà, un domani potrebbe venirci voglia di avere un figlio insieme. Allora, il sondaggio permette due risposte. Risposta numero uno è la risposta che condanna questa pratica, perché dà il diritto, come si dice oggi, ai bambini ad avere un papà e una mamma. La seconda dice: non c'è nulla di strano, è un dono che si fa a una persona che si ama, anche, diciamo, la potenzialità di poter generare un figlio quando non si è più. Guglielmo da Napoli, buongiorno.
4: Salve, buongiorno. Io opto sicuramente per la seconda scelta e mi meraviglio che, come al solito, in Italia ci sono tante restrizioni su queste problematiche.
1: Quindi lei non ci trova nulla di strano allungare questa data potenziale, no, di avere figli? In questo caso sono 11 anni, 11 anni sono tanti, in 11 anni cambia molto, cambia il mondo, cambia la percezione, cambia il ricordo. Nel frattempo assolutamente non ho nessun diritto, nessun desiderio di commentare la vita dell'attrice, ma lei ha provato ad avere figli con altri uomini, non c'è riuscita, e alla fine c'è riuscita con quello dell'uomo morto. Se lui fosse rimasto vivo, sarebbe stata la stessa cosa, riprovare a avere figli con altri, poi riprovarci con il compagno precedente. C'è qualcosa che vedete in questo di macabro? Questo mette in dubbio, a repentaglio, tutte le vostre convinzioni? Essere concepiti in un certo momento dell'anno, in un certo luogo, è legato anche a sentimenti romantici, è legato anche a un'infinità di credenze. Sono stato concepito a primavera, concepito nel rigore dell'inverno, i miei mi hanno concepito in un particolare momento, questo su me richiama degli incroci astrali particolari. Ecco, tutto questo assume in questo momento il suo carattere leggendario, assolutamente irrazionale. Sentiamo Angela da Alessandria, buongiorno.
5: Buongiorno, sarò breve. Per me è stata una cosa bellissima quello che ha fatto questa signora, non poteva fare niente di meglio. Far rivivere una persona morta da
1: tempo. Di meglio è sempre sopravvivere, se non potesse, decidere questo.
5: Sì, per il marito sarebbe stato senz'altro meglio sopravvivere, ma visto che purtroppo è dovuto morire, il fatto di aver potuto avere un figlio da quest'uomo che bene o male nella sua vita lei ha amato, mi sembra una cosa bellissima. Avere un figlio è sempre una cosa bellissima, potendo
1: però le faccio una domanda che farebbe un affiliato del GPN. Sì, ma nega questo bambino il supporto importante alla paternità, fa un regalo d'amore alla propria compagna postumo, ma il figlio non avrà mai il padre.
5: Sì, e se fosse morto quando il bambino aveva un mese?
1: Certo, esattamente, sì, diciamo, però quella è un'ipotesi, questa è una certa. No, comunque mi sembra, guardi, sta andando secondo quello che è il flusso del sondaggio, vedo che al momento la percezione generale è che sono tutti d'accordo e non c'è nulla di strano. Si è un po' sfatato il mito che anche il momento del concepimento debba essere considerato un momento quasi sacrale. I figli nascono, si generano, a volte per sbaglio, a volte contro anche il proprio desiderio, o con una scelta ben precisa. In questo caso la scelta mi sembrava molto ben meditata. Domenico da Roma.
6: Salve.
1: L'ascolto. Sì, l'ascolto.
6: Sì, no, io volevo dire, allora la differenza se la donna singola che ha un bambino da padre ignoto non è peggio? Oppure, che posso dire, l'inseminazione artificiale dove non si conosce il genitore e il padre è la stessa cosa, perlomeno là c'è l'amore di una donna che comunque l'ha voluto.
1: Sì, lei pone un problema giustamente razionale, tecnico. Lei dice, ma scusi, quando andate alla banca del seme, prendete il seme di una persona che non sapete nemmeno chi sia, anche in questo caso la paternità non c'è da un punto di vista poi reale e concreto. Perfettamente ragione. Qui l'aspetto che fa riflettere è il post mortem, è un desiderio che una persona da vivo, un'opportunità che uno offre da vivo, che si risveglia dopo tanto tempo. Insomma, ci stiamo rendendo sempre più conto che la nostra nascita, il nostro venire al mondo è dato da un fattore, ahimè, puramente biologico. Tutto quello che poi ci attribuiamo sopra è bellissimo, è stupendo, emotivamente appagante, ma alla base c'è un fatto biologico. Sono due oggetti organici che possono essere congelati per tempo lunghissimo, che se poi messi insieme generano la vita, e la vita è generata da questo, e questo un po' ci dà un po' da pensare. Sentiamo Pino da Milano, buongiorno.
7: Sì. Buongiorno Nicoletti. Ascolti, io sono completamente disaccordo sulla procreazione postuma per alcuni motivi, a parte etici. Il primo motivo è che la nuova vita non potrà mai godere delle carezze, degli sguardi, degli abbracci del suo genitore biologico. La seconda cosa è che è una forma egoistica di chi è ancora in vita di ricordare il defunto.
1: È una forma di elaborazione di un lutto da parte di chi rimane, che passa sopra il benessere, il possibile figlio, diciamo, in qualche maniera io ho una rivocazione, ho un ghost nella testa, un fantasma nella testa, in qualche maniera vedo reincarnare in questo bambino, quindi serve più a me che al bambino, ecco, questo vuole dire lei?
7: Esatto, è egoistico primo.
1: Solo una domanda, però mi scusi, è necessaria. Per caso lei è un socio del Japan, questa associazione ci scrive sempre, solo per sapere no, statisticamente.
7: Assolutamente.
1: No, nessun problema, se fosse così non sarebbe nulla di male. Riprendiamo con le telefonate tra un istante.
8: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
16: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
15: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: Tempo in diretta.
20: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 22 luglio. L'anticiclone subtropicale si ritira, aria più fresca in quota, clima meno caldo e tempo spesso soleggiato. Da segnalare soltanto la possibilità di qualche rovescio temporale sugli Appennini e più locale sulle coste adriatiche centro-meridionali. Venti da nord e temperature in diminuzione su tutte le regioni. Scarica l'app di ilmeteo.it.
21: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
22: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
21: Perfetto, ora firmare con InfoCert Sign.
22: Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
23: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
24: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
25: Da un mercato di

0: Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma. Stiamo sottoponendo a sondaggio il fatto della vicenda che ha interessato l'attrice Laura Orrico, nota per CSI Miami, che ha fatto molto scalpore il fatto che alcune settimane fa ha dato alla luce una bambina, Aviana Rose, figlia del marito Ryan Cosgrove, che però è morto 11 anni fa. Ha tenuto il seme congelato come dono d'amore e dopo 11 anni ha dato alla luce questa bambina. Evento che in Italia non può essere assolutamente compiuto, lo ricordo, la legge lo proibisce, però negli Stati Uniti è possibile. Ma tanto mi viene ricordato dal gruppo Reietto e Tetragono, Merog ha parlato su Telegram, c'è un caso ancora più clamoroso che interessa sempre un'attrice americana di origine latina, Ana Obregón, che ha 68 anni, si è fatta, ha generato un figlio che però era ottenuto con lo sperma del figlio morto. Cioè, vi faccio capire, gli è morto un figlio a questa signora Obregón di tumore a 27 anni, un dolore tremendo. Questo figlio, prima di morire, ha lasciato lo sperma dicendo: mamma, vorrei tanto essere padre. La madre, non pensando di meglio, si è autofecondata con lo sperma del figlio e ha avuto una bambina anche lei. Dice un po' di difficoltà a tenerla in braccio, adesso ha 70 anni questa signora, ma comunque ha avuto una figlia che è anche sua nipote. Quindi, una volta passato questo principio, che tecnicamente è possibile, tutto può essere fatto, quando uno spermatozoo è ghiacciato, uno può ritirarlo, riprenderlo in vita, quello si mette a correre e entra tranquillamente nel posto giusto e ci sono buone probabilità che riesca a fare un figlio. Ecco, questo quale riflessione vi fa sorgere? Abbiamo fatto un piccolo sondaggio, due risposte. Risposta numero uno: è assolutamente un abominio, non bisogna permetterlo, è un atto d'egoismo, i genitori, papà, mamma e via dicendo. Risposta 2: è un atto d'amore, non vedo se sia di strano, visto che tecnicamente è possibile. Vi diamo qualche risultato, tutti ci chiedono i nostri sondaggisti. I sondaggisti mi hanno scritto una lettera che ritengono offensivo e lesivo per la loro vita privata indicare il luogo da cui loro si producono, quindi non posso più dire da dove sono collocati i sondaggisti, per loro precisa richiesta sindacale. Ci sono, ma non posso né nominarveli né elencarvi le loro caratteristiche, ringraziarli, ma nemmeno dirvi dove sono dislocati, perché la loro dislocazione è fondamentale per l'esito del sondaggio. Hanno fatto due rilevamenti, oggi il primo dava al 30% le persone negative e al 70% le risposte positive rispetto a questo atto, poi è stato aggiornato al 40% sono contrari e al 60% sono favorevoli. 800240024 sono i numeri per partecipare al nostro sondaggio, abbiamo tante telefonate. Rita da Milano, buongiorno.
1: Sì, buongiorno. Ma io ne farei una questione di genitorialità più che biologica. Cioè, è chiaro che la biologia, la chimica, la farmacologia aiuta e supporta, ma la responsabilità che un genitore si prende per generare un bambino, è proprio sicuro che questo bambino crescerà in un contesto completamente adeguato al suo futuro? Perché non è un fattore solo biologico, è un fattore di garantire a questo figlio.
0: Questa è un'attrice, immagino che comunque un figlio, lei un figlio l'ha desiderato, ha provato ad avere, una volta morto il marito, dei figli con altre persone, non c'è mai riuscita, ha avuto delle interruzioni di gravidanza, quindi lei ha un desiderio forte di avere un figlio. Dopo 11 anni ha pensato di risumare questo spermatozoo congelato e gli è andata bene, ha avuto questa bambina con questo sistema. Ma il contesto, dal punto di vista penso pratico, concreto e di desiderio, c'è. A 49 anni, oggi sarebbe, figurati, una primifera ultra attempata considerata, però è abbastanza normale che donne oltre 40 anni oggi abbiano figli, quindi è cambiato un po' anche questo principio. Non ne farei tanto una questione se adeguato, perché potrebbe, se avesse fatto un figlio con una maternità prendendo un seme dalla banca del seme, nessuno avrebbe avuto nulla da dire, sarebbe stata una cosa normale. Quello che fa pensare è la resurrezione di un essere umano attraverso il suo seme congelato, questo è un po' più il tema. Sentiamo Marco da Biella.
2: Buongiorno Nicoletti, senta, io

0: sono ho 70 anni, ho tre figli. Io sono senz'altro per il sì, ma c'è una cosa che mi fa riflettere, la butto lì. Questa signora ha provato ad avere dei bambini, dei figli con altri partner. Ha fatto la fecondazione artificiale col seme del marito, che evidentemente amava moltissimo, ed è rimasta incinta. Ed è una cosa che mi fa riflettere. Io non sono un baciapile cattolico, sono un po' cristiano, ma non tanto cattolico. Però è una cosa che ti fa riflettere. La butto lì, come provocazione. Comunque io sono senz'altro per il sì.
1: Ma riflettere, esprima però il tipo di riflessione, sennò non capisco. Cioè, c'era una predestinazione sul fatto che quello doveva essere il padre comunque, questo in questo senso?
0: No, io faccio l'agricoltore, no? Lavoro con gli animali si fecondano, eccetera. Ma al di là di quello, secondo me...
1: Ormai gli animali si fecondano quasi tutti artificialmente.
0: No, sì, perché per esempio i cavalli, che con cui io lavoro, non è proprio sempre così, perché il cavallo ha una sua sfera sentimento sessuale particolare. Ma al di là di quello...
1: c'è un amico allevatore di cavalli che c'ha un manichino che fa montare gli stalloni. Io da bambino andavo con mio padre a portare le vacche alla Monta Taurina sul pian di Massiano di Perugia, erano altri tempi, il toro ce l'aveva una persona, non c'avevamo le vacche, portavamo le vacche al toro, ma oggi penso che avvenga tutto per speculum, per via artificiale. Comunque gli animali sono animali, noi siamo esseri umani. La fa riflettere cosa? Che l'atto in sé fisico della generazione ormai sia un fatto sorpassato, questa è la sua riflessione?
0: No, io non la vedo così. E poi credo che il fare un figlio sia un gesto d'amore, e l'amore ha un grande, come posso dire, è una grande leva a livello fisico e mentale. No, non è solo tutto ridotto a una fattore
1: ho capito, adesso ho capito la sua... Dice, questa donna è riuscita a essere ricettiva finalmente ad essere fecondata, perché era tanto l'amore per questo marito che ha superato quelli che potrebbero essere dei blocchi temporanei fisiologici. Vabbè, un'ipotesi comunque. Cesare da Como.
2: Ah sì, buongiorno. Posso dire
1: buongiorno.
2: La mia?
1: Allora,
2: dal punto di vista dell'antropologia umana, secondo me è comprensibile e fa meditare il fatto che la vita possa esprimersi in tutti i modi possibili e immaginabili. Quando andiamo nel caso specifico, ovviamente poi ci sono dei fattori culturali in questo fatto, io direi che avendo il transumanesimo alle porte, il fatto di avere, ragionare in base a dei modelli di procreazione, non dico di famiglia, ma proprio di procreazione, legati a una mentalità che può essere quella tradizionale dell'Ottocento, della prima metà del Novecento, è una cosa che è molto limitante. Quindi non è che dico che sono un fanatico del transumanesimo, ci mancherebbe, però è una scelta che secondo me può essere fatta.
1: Ma io sono convinto, guardi, l'ho scritto sul libro 10 anni fa, suscitando grande scandalo, che nell'evoluzione umana la procreazione, ma anche la gestazione, il parto, così come avviene adesso, sarà un fatto mai superato, un residuo arcaico, perché sottoporre le persone, una parte dell'umanità, innanzitutto ad essere limitati da una regola mensile che altra metà dell'umanità non c'ha, e quindi sregolare le donne già sarebbe in sé un fatto positivo, perché una donna deve sopportarsi il peso, il problema, il disagio. Sto facendo cose che ho ipotizzato, non dico che siano belle o brutte. Io penso che nell'evoluzione avverrà che le persone si conosceranno, si vorranno bene, a un certo punto diranno: vogliamo fare un figlio, benissimo. Avranno già depositato, lui avrà depositato il suo seme, lei avrà depositato i suoi ovuli freschissimi, giovanissimi, post menarca, quindi perfetti, si andrà alla bancia, guardate, vogliamo fare un figlio con questa persona, ripasseranno dopo 9 mesi e avranno un bambino bello fatto. È immancabile e inalienabile che il futuro vada così, ci dimenticheremo tutto questo, ci sarà metà della popolazione che dovrà essere sottoposta alla maternità e altri che staranno a guardare. Detto questo, i punti di passaggio per arrivare a questo, per qualcuno può essere un paradosso orribile, per altri può essere una grande liberazione, ci sono dei passaggi che stiamo elaborando. Uno di questi passaggi è proprio questo, è che scopriamo che uno può essere padre 11 anni dopo la morte. L'avessi detto soltanto ai miei nonni, avrebbero detto è impossibile, ma anche i miei genitori, figuriamoci.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Melog.
1: Oh, stanno cambiando poi i termini del sondaggio, perché vedo che la prima categoria di quelli contrari è salita al 55%, la seconda categoria di quelli favorevoli è scesa al 45%, quindi si è invertito completamente il punto di vista degli ascoltatori. Se all'inizio erano maggiori la percentuale di favorevoli, adesso quelli che sono contrari hanno superato, quindi fondamentalmente il nostro pubblico dice che questa è una cosa abominevole, che non va assolutamente fatta. Vi dico perché mi colpisce, vi farà sorridere. Io sono nato nel 1954, agosto del 54. Nei ricordi miei, pochi ricordi della mia fanciullezza, ho alcune foto di me bambino. La più antica è una foto ritagliata, una foto più grande, siede un bambino piccolissimo avvolto in un plaid scozzese, sono io. Dietro però c'è una data, c'è scritto Ferro di Cavallo, che è il posto dove realmente stavo appena nato, poi c'è scritto settembre 1953, cioè è stata anteceduta di un anno. Questo è scritto con una penna stilografica, poi si vede dopo, molti anni dopo, qualcuno ha tolto quel 3 e ha messo 4. Ero io a un mese, a settembre del 54, plausibile, ero un bambino di un mese. Ma perché qualcuno aveva scritto 53? E ve lo spiego, perché io seppi attraverso mezze voci, dichiarazioni, cose dette con vergogna, che sono nato un po' prima dei 9 mesi dal matrimonio, perché evidentemente i miei avevano già consumato prima di sposarsi, nell'anno 54. Quindi ero un bambino figlio della colpa, in qualche maniera questo pesava, il fatto che due si sposano e poi fanno un figlio non 9 mesi dopo, ma magari 6-7 mesi dopo. A quel tempo si dicevano i figli settimini, erano tutti settimini, la gente trombava, rimanevano incinta, si sposava in fretta e furia e nasceva il figlio 7 mesi dopo. Questo è successo probabilmente ai miei genitori, viva la faccia, era il dopoguerra, si davano un po' da fare, si divertivano in un momento molto cupo, dopo aver passato momenti cupi. Ma evidentemente qualcuno, qualche nonno, qualche nonna, famiglia pudibonda, pregio e pene, aveva scritto 53, così quando girava questa foto fra i parenti, fra gli amici, c'era una data che giustificasse che io ero nato nei tempi giusti. Evidentemente forse mia madre, penso, la caligrafia mi sembra la sua, qualche anno dopo dice: ma basta, che è sta storia di anteporre un figlio per non dire che l'avevamo concepito prima del matrimonio, ci ha messo la mia data giusta. Quindi pensate come vedo come una grande liberazione il fatto che un figlio possa nascere 11 anni dopo la morte del padre, senza avere questa sorta di obbligo di nascere nel momento canonico. Ecco, questa è la mia particolarissima attenzione a questo fatto. Gianluca da Napoli, buongiorno.
2: Buongiorno, io sono contrario a tutto quello che diciamo ha deciso questa attrice. Io
1: chiedo scusa, ho detto una stupidaggine. Sì. 55 c'era scritto, non prima, ho detto, c'era scritto 55, c'era scritto settembre 55, un anno dopo, cioè mi hanno post datato la nascita, ecco solo questo, grazie.
2: Quindi dicevo, il discorso è che parte da un principio, che essere genitori è un diritto, anziché un dono. Io credo che i genitori non si diventi per diritto, ma gli unici diritti ce li ha il bambino, di nascere in un contesto di un padre e di una madre, o di non parlo solo di etero, ma anche di coppie gay che possono tranquillamente portare avanti un figlio, ma tramite l'adozione. Ci sono tanti bambini da soli, io favorirei molto le regole di ingaggio per l'adozione, che sono infernali. Per chi ha questo grande desiderio,
1: però guardi, io conosco persone che partoriscono figli nati da un ovulo e da uno spermatozoo che non sono i loro, quindi praticamente fanno da incubatrici umane, tanto è il desiderio comunque di provare l'esperienza alla maternità. È un po' difficile stabilire i canoni delle regole. Da un momento che esiste una possibilità tecnica di declinare gestazione, fecondazione, gravidanza, parto, attraverso varie possibilità, tutte possono essere percorse, alla fine nessuna ha più diritto dell'altra di esistere o di essere o di non esistere. Venanzio da Bergamo.
3: Pronto?
1: Sì.
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Mi sente?
1: Sì, la sento.
3: Ok, buongiorno. Io guardi,
1: do una premessa, io sento sempre, poi parlate tranquillamente, che se non sento qualcuno vi avverte. Prego.
3: Allora, io volevo, non sto a giudicare il pro e il contro con questa cosa. Io invece la domanda che vorrei fare è questa. Siccome la signora si è autofecondata con un seme del figlio, a questo punto la consanguinità o l'incesto, cosa si, si può farlo?
1: L'incesto è la consumazione di un atto sessuale, in questo caso c'è una sorta di consanguinità, è vero che può essere, può dare dei problemi, non lo so, è un caso limite, lei ha questa bambina, è molto felice, dice questa è mia nipote, non è mia figlia, l'ho fatto per far contento il figlio morto. L'attrice invece di cui stiamo parlando, Laura Orrico, dice che questa bambina assomiglia tanto al padre, quindi per lei, come dicevo all'inizio, è il conforto, una sorta di resurrezione del padre attraverso il figlio. I figli sono la trappola della morte dei genitori, ogni figlio lo vediamo come la trappola della morte, quando ci assomiglia, quando fa le stesse cose nostre, si muove nella stessa maniera, ha dei percorsi della vita che ci assomigliano, dice vedi questa è la trappola della morte, io continuerò a sopravvivere in questo figlio. Questo è stato, diciamo, il conforto estremo di una persona che moriva 11 anni fa e oggi è l'elaborazione migliore di un dolore elaborato in 11 anni, il Laura Orrico. Valentina da Bergamo.
0: Sì, buongiorno, buongiorno Nicoletti. Io sono per andare secondo natura, quindi è molto difficile dare un parere vero e proprio, però se una cosa...
1: Secondo natura, allora i figli si fanno soltanto attraverso un atto sessuale fra due persone, fine, questa è secondo natura.
0: Sì, secondo
1: un atto carnale, senso... fine, tutto il resto non esiste, se vengono bene non, così, se no non si fanno.
0: Non lo vedo come un atto carnale solamente, però
1: no,
0: non
1: quello è,
0: per...
1: no, è che è, scusi, no, scusi, stiamo parlando di uno spermatozoo congelato dopo 11 anni e nasce un figlio, la fecondazione è un atto carnale, si uniscono due persone attraverso degli apparati biologici, uno emette qualcosa, l'altro accetta qualcosa e nasce il figlio, poi tutto il resto ce lo costruiamo sopra, è la passione, l'amore, la tenerezza, quello che vuole, ma il figlio nasce un atto carnale, se no gli animali non nascerebbero, non credo fra di loro si raccontino poesie d'amore o mettano musica di sottofondo quando si accoppiano. Su questo almeno ci siamo arrivati, no o sbaglio, non lo so, ognuno ha il suo punto di vista.
0: Perfettamente ragione, solamente che è anche una questione di accettare quello che accade nella vita, alle volte a lasciare andare l'amore può continuare, però la vita continua da questa parte o dall'altra.
1: Io lo capisco il suo pensiero, però dal momento che c'è questa possibilità, guardi, penso 20 anni fa, 30 anni fa, uno nemmeno ci avrebbe mai pensato a questa cosa qua, o anche mezzo secolo fa, che è l'epoca a cui appartengo io, è una cosa impensabile, una cosa del genere. Oggi c'è la possibilità e quando la tecca ti mette a disposizione la possibilità, uno comincia a ragionare in maniera diversa, cambiano proprio i paradigmi del nostro pensiero, dice ma io potrei avere un figlio che assomiglia a questa persona morta, lo abbraccio, si muove come lui, magari gli assomiglia, magari in lui riconosco alcuni, è un po' difficile resistere, non trova?
0: Ha ragione, ma stiamo vivendo in un ricordo, come posso dirle, non nel contemporaneo, quindi è come attaccarsi a qualcosa che è passato, è come se andiamo avanti per tornare indietro.
1: Ma passato fino a un certo punto, se il patrimonio genetico di un essere umano morto può rimanere in vita sotto ghiaccio e può ridare a un altro essere umano delle parvenze che appartengono a questo codice genetico, nel processo di elaborazione di una scomparsa, questo fa riflettere. Il parametro di passato, presente, futuro cambiano completamente. Oggi tutta la tecnologia che stiamo usando ci ha messo in discussione tutto quello che noi prima eravamo convinti fosse inalienabile, intoccabile dal punto di vista della distanza, del tempo, della vicinanza, del prima e del dopo. Si figuri da qui in poi, quando tecniche del genere diventeranno alla portata di tutti, saranno normalmente applicate, la gente smetterà, secondo me, di fare figli secondo il metodo tradizionale, magari userà gli apparati per scopo ludico e i figli nasceranno attraverso dei piani ben precisi. Alessandro da Forlì, non dico sia bene o male, però dico potrebbe, accadrà quasi sicuramente. Alessandro da Forlì.
4: Buongiorno dottor Nicoletti.
1: Ascolto.
4: Sono appartengo alla categoria che è arrivata, diciamo, in maggioranza. Durante l'attesa ero in minoranza, io sono completamente contrario, mi sembra una
1: adesso la maggioranza delle persone contrarie. Io capisco tutti i motivi della contrarietà, però io rifletto sul fatto che se una volta che un'azione è possibile, c'è sempre una parte del mondo dove sarà possibile metterla in atto. Oggi chi mi ascolta sta in Italia, dice: ah, vedi, ho il seme congelato del mio fidanzato, adesso me ne vado in America, vado non so dove, se è possibile, e me lo faccio. Quindi se esiste un lembo di terra libera in cui questo è possibile farlo, la gente continuerà a fare. Mi rendo conto che questo urta con le convinzioni e con tutti gli schemi che ci eravamo fatti, però segnaliamo che se può accadere e se si può fare, qualcuno prima o poi lo farà e qualcuno prima o poi metterà in una catena di produzione questa possibilità, se questo avrà un suo mercato. Ripeto, non sono né soddisfatto né felice né mi batto il petto, registro semplicemente questo accadrà. Ci sentiamo domani.

0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Rendere più efficienti gli aerei grazie a un rivestimento ispirato alla pelle dello squalo. Buonasera, benvenuti a Smart City. L'idea circola per la verità da tempo, anzi ormai è prossima, diciamo, a passare dalla fase di sperimentazione su un numero ridotto di velivoli a diventare uno standard e insomma a diffondersi nel settore civile come realisticamente anche in quello militare. Allora, vale la pena di ricordare che la pelle dello squalo ha parecchie proprietà sorprendenti, per esempio oltre all'attrito ridotto con l'acqua anche una notevole capacità autopulente, e queste proprietà sono dovute al peculiare disegno delle squame. In particolare la forma e la disposizione delle squame dello squalo fa sì che la pelle complessivamente presenti delle microscopiche scanalature che corrono longitudinalmente, quindi nella direzione della lunghezza del pesce, scanalature simili a quelle, diciamo, che potrebbe lasciare nel terreno un rastrello, ma naturalmente molto più fini, invisibili di fatto a occhio nudo. Ecco, queste scanalature conferiscono al predatore per eccellenza dei mari una capacità di scivolare nell'acqua con un attrito bassissimo che ha attirato da tempo l'attenzione dei ricercatori. Allora, così, passatemi la semplificazione, di aerei squalo parliamo con Gaetano Iuso, professore di fluidodinamica al Politecnico di Torino. Buonasera.
2: Buonasera Maurizio.
1: Gaetano, ci aiuti per cominciare a capire un po' meglio come funziona, perché parlando di attrito uno penserebbe che una superficie più liscia è e meno attrito c'è, invece non è così.
2: Non è così, perché soprattutto quando il flusso nelle estreme vicinanze della parete è turbolento, l'attrito viene generato dal fatto che sono presenti delle strutture vorticose. La presenza di dei solchi, come tu
1: quindi
2: li hai chiamati,
1: dei vortici d'aria proprio a contatto con la superficie, è lì che si genera un attrito violento, diciamo.
2: Esattamente, perché i vortici spostano flusso verso la parete e questo si genera l'attrito. Ora, in presenza di solchi, ovvero di queste scanalature, in realtà una microrugosità, le creste della microrugosità tiene più lontano dalla parete queste strutture vorticose e quindi li indebolisce, li tiene più lontano e quindi viene a mancare quello che è lo sforzo d'attrito nella sua interezza, e il risultato finale è una riduzione dello sforzo d'attrito locale e quindi della resistenza globale e in particolare dalla componente di attrito, perché è su questa componente che lavora la tecnica delle microscanalature chiamata anche riblets.
1: Ecco perché l'aereo incontra due tipi di resistenze, mi spiegavi prima, no?
2: Esattamente.
1: Una è questa dell'attrito che tutti conosciamo, se uno passa una mano sul tavolo sente l'attrito, l'altra è dovuta invece
2: alla distribuzione di pressione, cioè una volta ottimizzata la forma del velivolo, l'aerodinamica la ottimizza, attorno al velivolo si forma una distribuzione di pressione e soprattutto poi dell'attrito. E
1: quindi,
2: poiché l'attrito copre il 50% della resistenza globale del velivolo, è importante puntare l'attenzione in questa direzione.
1: Ecco, quanto può contribuire questa pelle di squalo sugli aerei? Fino a che punto può rendere più efficienti gli aerei?
2: Risultati derivanti da attività di laboratorio, di carattere numerico, sperimentale e soprattutto anche di prove in volo al vero, iniziate addirittura attorno al 1990, dimostrano che è possibile ridurre l'attrito fino ad un 7-8% della resistenza di attrito, che riportata al globale può essere dell'ordine del 3-4%. E questo è un risultato grosso, perché considerate che per un velivolo, per esempio un 777, la riduzione dell'1% della resistenza globale del velivolo corrisponde praticamente ad un risparmio di circa 400 tonnellate di combustibile e di 1200 tonnellate di CO2 in meno per ogni velivolo e per ogni anno.
1: Caspita.
2: Quindi è chiaro che per le compagnie aeree è chiaro che diventa importante questo enorme beneficio che se ne ricava, tra l'altro riducendo l'inquinamento atmosferico e quindi il riscaldamento globale, quindi il problema
1: è molto chiaro, ecco, ed è qualcosa che sta avvenendo anche, no? Ci stanno lavorando in molti, mi pare di capire.
2: Sicuramente, perché sono già operativi velivoli nelle diverse compagnie aeree, per esempio c'è il Cathay Pacific Airway che ne ha già coperti diversi di Airbus 340, Lufthansa recentemente ha ricoperto parte della sua flotta, come pure la compagnia austriaca e la Swiss International Airline, che ha ricoperto praticamente 12 Boeing 777 con queste pelli.
1: Ecco, perché in realtà poi... ricordiamolo, abbiamo esaurito anche il tempo che appunto tu parli di ricoprire, perché si applica un po' come una decalcomania, qualcosa che si fa a posteriori, tra l'altro, no? Non richiede modifiche strutturali all'aereo, si tratta semplicemente di appiccicare queste specie di adesivi.
2: Esattamente, sono film di materiale plastico certificati peraltro, e BASF che le commercializza, che vengono applicati successivamente, come ben diceva, non c'è nessuna modifica strutturale, quindi si applicano, si ricopre la parte della superficie del velivolo che interessa, e dopodiché sono tecniche queste passive, come si dice, perché non richiedono alcun apporto di energia per il loro funzionamento.
1: Grazie Gaetano Iuso, buon lavoro.
2: Grazie a voi.
1: Cari ascoltatori, è tutto, ci risentiamo domani, buona serata.
0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10, e con 10 anni di garanzia IDEMA vince in tutte le categorie. Climatizzatori IDEMA, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: È mezzanotte.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: Meloni sul caso Fakir, verità senza sconti, ma la violenza contro gli agenti è ingiustificabile. Schlein, lo Stato ha fallito e deve fare piena luce. Guerra in Iran, Exit chiede con urgenza 67 miliardi al congresso, droni contro il consolato USA, erbili in Iraq, sospesi i voli. Ritrovato il corpo della bimba scomparsa ieri nel lago di Como, si era tuffata in un luogo vietato alla balneazione. La Francia vieta i social ai minori di 15 anni, è il primo paese europeo. Un saluto dalla redazione di GR24, caro Salvatore in regia, Alessandra Schepisi al microfono. In apertura alla vicenda della morte del 42enne Abderrahim Fakir domenica durante un intervento della polizia in zona Pilastro, vanno avanti le indagini della procura che affiderà oggi l'incarico per effettuare l'autopsia, mentre continuano le polemiche seguite agli scontri che ci sono stati nella manifestazione di lunedì notte a Bologna. È irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice la Premier Meloni, chiedendo comunque verità sulla morte dell'uomo. Su Fakir lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve ora fare piena luce, dichiara la segretaria del PD Schlein.
10: La Procura di Bologna, acquisiti nuovi filmati e testimonianze, prosegue le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, immobilizzato domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna dopo aver dato in escandescenze da due poliziotti che prima gli avevano spruzzato spray urticante. Oggi il conferimento dell'incarico per l'autopsia, che sarà determinante per capire le cause del decesso. Avviata dalla Procura di Bologna un'istruttoria sulle linee guida del Viminale per le tecniche di contenimento in casi simili, si apprende che saranno eseguiti accertamenti sul lavoro della centrale del 118 per capire perché sia stata inviata un'ambulanza con quattro volontari ma senza un medico a soccorrere Fakir, il quale forse era ancora vivo quando i poliziotti si sono alzati, afferma Fabio Anselmo, legale della famiglia della vittima. Nel fascicolo per omicidio colposo aperto a modello 45 bis, cioè senza indagati, sono sei le persone iscritte, i due agenti e i quattro sanitari. Nel registro separato le parti potranno nominare i propri consulenti. 64 34 gli agenti feriti lunedì nella manifestazione organizzata a Bologna, poi degenerata in guerriglia urbana, ieri presidi e cortei pacifici per Fakir si sono tenuti a Milano, Firenze, Livorno e Pisa. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: È con un messaggio sui social che Giorgia Meloni interviene sui fatti di Bologna e lo fa soprattutto per condannare gli scontri di lunedì sera. Sulla morte di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine, scrive la Presidente del Consiglio. Il Ministro della Giustizia Nordio respinge invece le critiche alla norma applicata per la prima volta agli agenti intervenuti per fermare l'uomo, non è uno scudo penale, dice il guardasigilli.
12: Questa immunità non esiste, quindi non c'è uno scudo penale. Al massimo si potrebbe parlare di scudo processuale.
11: Oltre alla vicenda di Bologna, ad alimentare lo scontro politico è anche il caso di Mario Roggero. Fratelli d'Italia rilancia sullo stop ai risarcimenti nei confronti di chi delinque. Le opposizioni restano invece all'attacco contro la proposta della Lega di allargare le maglie della legittima difesa. Ad intervenire anche l'Associazione Nazionale Magistrati, che denuncia minacce contro le toghe dopo la condanna del gioielliere. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8: Diplomazia al lavoro, ma ancora attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Resta bloccato lo stretto di Hormuz. Due petroliere sono state date alle fiamme dalle guardie della rivoluzione. I voli all'aeroporto internazionale di Erbil in Iraq sono stati sospesi dopo che alcuni droni carichi di esplosivo sono stati abbattuti nei pressi del consolato statunitense.
13: Il segretario alla difesa statunitense Hegseth si presenta davanti al Congresso. È la prima volta dall'escalation del conflitto tra Stati Uniti ed Iran, un intervento per difendere la richiesta di 67 miliardi di dollari per coprire i costi della guerra. L'audizione arriva in un momento segnato da un crescente scetticismo alimentato dai costi, dalla durata e non ultimo dal numero di soldati americani rimasti feriti. Il Pentagono conferma siano quasi 100 nelle ultime due settimane. Intanto la Giordania dice di aver intercettato droni iraniani diretti verso obiettivi americani e si segnalano nuovi attacchi iraniani in Bahrain e Kuwait come rappresaglia ai bombardamenti americani in Iran. Entrambe le parti hanno colpito infrastrutture civili. In Kuwait i Pasdaran hanno bombardato impianti di desalinizzazione da cui proviene circa il 90% dell'acqua potabile. Ad aggravare il quadro anche la possibilità che i ribelli Houthi alleati di Teheran blocchino lo stretto di Bab el-Mandeb. Se accadrà ce ne occuperemo, ha detto il presidente americano Trump, che secondo Axios sarebbe ora un bivio: trattare una tregua di 10 giorni con l'Iran o rinforzare il fronte bellico in alleanza con Israele. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: In Italia, con la cronaca, i vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della bambina marocchina scomparsa nel pomeriggio di ieri nelle acque del lago di Como di fronte ai giardini pubblici del capoluogo Lariano. La bimba di quasi 10 anni si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Si era tuffata in acqua mentre giocava con alcuni coetanei a pochi metri dalla riva in un punto vietato alla balneazione. Lì il terreno scende a precipizio e tra il 2017 e il 2023 quello stesso punto del lago aveva già provocato 8 morti, tutti giovani e tutti stranieri. E sempre nel pomeriggio di ieri un bambino di poco più di un anno è stato investito e ucciso da un pick-up guidato da un familiare stretto in Alta Valtellina durante la raccolta del fieno. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sfuggito al controllo dei genitori è finito per essere travolto dal mezzo. Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva una legge che vieta l'accesso ai social ai minori di 15 anni, una novità assoluta in Europa che entrerà in vigore a settembre per tutelare la salute di bambini e adolescenti. Questa riforma, promessa da Macron e in misura di punta del suo ultimo mandato, obbligherà le piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età, un tema molto dibattuto. La legge prevede anche il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari nelle scuole superiori. E un problema serissimo della nostra sanità sono le liste d'attesa. I tempi per una visita, un esame stanno migliorando, aumentano visite ed esami che riusciamo a fare entro i tempi segnati sulla ricetta, ma restano anche tanti quelli che vanno oltre il tempo prescritto. Sentiamo.
14: Oltre 1.600.000 visite ed esami in più garantiti ai cittadini entro i tempi d'attesa nel primo semestre di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2025. È il dato secco che emerge dal primo bollettino dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali Agenas, che gestisce la nuova piattaforma nazionale di monitoraggio voluta con legge dal Ministro della Sanità Schillaci. A migliorare sono soprattutto le prestazioni urgenti da erogare entro 3 giorni e quelle brevi, cioè da garantire entro 10 giorni. E sono le prime visite oncologiche, quelle con la più alta percentuale di rispetto dei tempi, pari ora al 95,2%, così come migliorano la visita gastroenterologica e quella dermatologica, tra gli esami recupero, colonscopia e mammografia. Se le regioni sono tutte al lavoro, come tengono a precisare da Agenas, peggiorano Abruzzo, Calabria, Sardegna, Sicilia e provincia autonoma di Trento. Ma a destare preoccupazione è soprattutto l'altro dato generale. Nel 2026 cresce addirittura il numero delle prenotazioni fatte oltre i tempi massimi di garanzia. Sono ben 2.811.000 e danno conto di una strada ancora decisamente in salita. Barbara Gobbi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Cultura come traino per il turismo e come volano di ricchezza per i territori, lo testimoniano i dati del rapporto annuale Federculture. Francesco Spano, direttore di Federculture, al microfono di Alessio Maurizio, affetto giorno.
15: Il 63% delle persone che si muovono nel nostro paese, turisti sia nazionali che stranieri, sono determinati, attratti da un desiderio di cultura. Il 63% del turismo è attrazione culturale e quindi il desiderio e il bisogno di partecipare, di vedere le tante cose belle che il nostro paese offre. Ma poi la cultura diventa anche volano della crescita, perché per esempio abbiamo rilevato che nei comuni che hanno una chiara impostazione e matrice a base culturale, il reddito pro capite è più alto della media nazionale o comunque si pone alla testa e traina la media nazionale del reddito pro capite. Quindi anche ancora una volta la cultura non è soltanto strumento così di bellezza per la nostra vita, il che sarebbe già importante, ma è anche strumento di crescita e di coesione e di benessere.
8: Ed è tutto per questo giornale radio. Grazie a Carlo Salvatore in regia. Vi auguriamo un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.

0: Franco da Mantova, Franco da Mantova, dimmi.
1: Non lo so, non mi ricordo più.
0: Come non ti ricordi? Ma vaffanculo, va Paolo da Modena, dai, ma vai a fare in culo, stronzo, via, Paolo via, da Modena, dai.
2: Pronto? Pronto?
3: Perché poverino, scusa?
2: Pronto?
0: L'abbiamo ricavato e dice non mi ricordo più, ma vai a cagare.
3: Vabbè.
4: La zanzara.

0: Luciani, ho chiesto al presidente dell'ordine dei giornalisti di avviarti un procedimento disciplinare. Tu travisi la verità.
1: Sì.
0: Tu che sei iscritto allo stesso ordine di Montanelli, Fallaci, Biagi, Nina, posa il tesserino! Posa il tesserino da giornalista.
1: Perché?
0: Perché travisi la realtà.
1: Traviso la realtà. Traviso la realtà.
0: Metti anche questa sul tuo profilo.
1: Ma
0: posa
1: cosa?
0: Il tesserino. Posa il tesserino.
2: Lei è convinta che ci sia un piano da parte dell'elite di depopolamento della terra. Quale sarebbe questo piano dell'elite? A quanti abitanti vogliono arrivare?
3: Vogliono arrivare a 500 milioni di abitanti, ragazzi, attraverso una decrescita felice.
2: Cioè?
3: Sostanzialmente attraverso quelli che si chiamano i vaccini, le scie chimiche, avvelenare i cibi, l'acqua.
0: Posa il tesserino!
3: E tirare fuori ogni tanto queste armi biologiche che il nostro William Gates III è abilissimo nel fare.
2: Che è questo?
3: Dottor William Gates III, alias Bill Gates, ha una dinastia,
2: William Gates
3: III è terzo. E certo. Sì, entro il 2050 anche qualcosina di più.
0: Posa il tesserino!

0: 57 feriti, 57 feriti, 57 feriti, 57 feriti, 57 feriti, 57 feriti. Ho visto poliziotti, ripeto, ho visto poliziotti che non hanno caricato, che avevano delle direttive precise, quelle di non picchiare i manifestanti, di non usare la forza, poliziotti inermi di fronte a gruppi di banditi, di delinquenti e di criminali che hanno strappato, distrutto tutto quello che trovavano e lo hanno scagliato addosso alle forze dell'ordine, a cui va la mia grandissima solidarietà. Le domande sono queste: chi paga? Chi paga i danni fatti da gruppi delinquenziali ieri a Bologna? Chi paga? Chi paga le persone che questa mattina hanno visto la loro macchina distrutta? Certo, di fronte al grande caso della morte di un uomo, uno dovrebbe dire, che sarà mai? Mi hanno distrutto la macchina. No, a noi interessa moltissimo che quella persona, una persona si svegli la mattina e trovi integra la sua macchina. Chi paga? Chi è stato arrestato? Ho visto persone col volto scoperto, dovrebbero essere arrestati, 200, 300, 400, tutti in galera dovrebbero andare. Li conoscono adesso, uno per uno, ho sentito dire, lascia perdere, giù, fammi parlare, poi parli tu. Ho visto scagliare contro gli agenti pietre, bastoni, insegne stradali. Per me è tentato omicidio, posso dirti? Tentato omicidio, scagliare una pietra contro un poliziotto è tentato omicidio, invece niente. Lo fanno, lo fanno perché sanno di essere impuniti. Questo è il punto, perché le leggi italiane non li condannano abbastanza. Questo paese è uno schifo. Quando vedo l'immagine di un poliziotto preso da una pietrata in testa, 57 feriti, da un criminale per strada a viso scoperto, significa che quelli sono impuniti e questo paese è un orrore. Mi fa schifo, è chiaro?
1: Mamma mia, ormai non c'è più un limite al populismo, non c'è più
0: populismo, questa è realtà, altro che populismo, questa è realtà.
1: E Roggero invece deve essere libero.
0: Calma, stai tranquillo. Allora,
1: doppio pesismo.
0: Voglio dire, pazzesco. Stai zitto doppio un attimo, pesismo. Stai zitto, fammi pazzesco. Finire, dopo intervieni.
1: Pazzesco, la cosa pazzesca.
0: Allora, commento di Elon Musk sulla sentenza Roggero: è una follia. In questo caso sono il giudice e il pubblico ministero a meritare questa condanna. Sono le toghe da condannare. Io penso che sia una puttanata pazzesca, una stronzata immane dire che nella vicenda Roggero la colpa è dei magistrati. E dunque condanno ovviamente anche le minacce ai magistrati, ma sa va a san dir, condanno le minacce a chiunque, è ovvio. Dico semplicemente che il problema non sono i magistrati, che possano applicare le leggi in maniera qualche volta dura, qualche volta meno dura, insomma a seconda della sensibilità dei singoli magistrati. La questione sono le leggi, e dunque gli unici a non potersi lamentare sono quelli del governo di centrodestra, che non le hanno modificate, chiaro? Torniamo a Bologna. Non è un suicidio, è un omicidio. Sembra il caso Floyd negli USA. Lo dice un signore del Partito Democratico, tale Scotto. Laura Boldrini: non si può morire quando si è nelle mani dello Stato. A me questa cosa mi fa impazzire. Cosa significa essere nelle mani dello Stato? Sono intervenuti due poliziotti chiamati dai cittadini davanti a un tipo che dava in escandescenze. Questo è successo, è chiaro? Poi adesso si sta valutando se la pressione, se hanno fatto bene a immobilizzare, perché c'è un protocollo anche per immobilizzare. In Italia esiste un protocollo per immobilizzare, impazzisco! Il protocollo per immobilizzare! Cioè, devi fare così, devi mettere la mano così, devi mettere la mano colà, devi mettere le mani così. Io vado pazzo di fronte a queste cose. Tu vedrai che alla fine si arriverà al fatto che questi qua hanno esagerato nell'immobilizzazione. Pazzesco.
1: Beh, che qualcosa è andato storto è ovvio, è morto. Questo mi pare abbastanza evidente, però.
0: È andato storto in che cosa? Dopo lo dirai. pazzesco. Andiamo a prendere i fascisti a casa, questo si è sentito dire dentro un palazzo istituzionale, il Palazzo Ducale a Genova, da parte di un esponente dei centri sociali di Napoli in occasione dei, dell'anniversario del G8, del ricordo del G8. Alziamo il tiro, anni, alziamo il tiro, gridava costui, alziamo il tiro. Ora questa roba è reale, questa roba è reale. C'è un tizio che dice in un palazzo istituzionale andiamo a prendere i fascisti casa per casa. Io voglio capire, quelli che dicono, che gridano al pericolo Vannacci, ma lo vedono dove c'è la violenza reale, reale, vera, vera o no? Da Roma, David Parenzo, buonasera.
2: Adesso stai facendo, stai descrivendo Vannacci come una persona tranquilla, per bene, un normale politico che non fa nulla, sì, fa la sua piccola propaganda, però non istiga all'odio, non istiga alla violenza, non fa non condivide filmati assurdi in cui manda in un'arena a morire Schlein e gli avversari politici. Stai descrivendo Vannacci come una persona normale,
0: un gandiano.
2: Sì, va bene, alle volte ogni tanto esagera un po', è
0: pacifista,
2: vero, ogni tanto usa la parola Camerati, è vero, ogni tanto fa l'elogio della decima mass, milizia al servizio di Hitler, è vero, però insomma Vannacci dice che la legge di difesa deve essere estesa a ogni rottura di coglioni che ti capita fuori e dentro casa, è vero, ma in fondo è un uomo cresciuto alla scuola di Madre Teresa di Calcutta,
0: è un uomo democratico, un liberale, un uomo delle istituzioni.
2: Del generale Vannacci farebbe orrore a Vannacci stesso, io credo,
0: un democratico,
2: uno che
0: rispetta il confronto democratico,
2: che non è
0: credo,
2: quella irenica che hai provato a descrivere tu, viceversa, irenica. Parola irenica vuol dire uomo di pace. Ora, Vannacci è una persona che usa un linguaggio truculento.
0: Ma sei d'accordo con quelli del PD che dicono che non è suicidio quello di Bologna, è un omicidio, sembra il caso Floyd?
2: Sei d'accordo o no? Col fatto che deve essere accertato come una persona è morta.
0: Sì, ma quello,
2: ma
0: grazie
2: come
0: al
2: sono,
0: cazzo.
2: Devo accertare come sono morti i due criminali uccisi da Roggero, lì l'abbiamo accertato, la magistratura lo ha accertato, duplice omicidio colposo, in carcere Roggero. Dobbiamo capire come è morta quella persona. Io penso che i poliziotti abbiano fatto il loro dovere, penso che non ci debba essere una campagna contro la polizia, penso che l'Epore abbia sbagliato a indire quella manifestazione, ha fatto benissimo l'Epore ad andare in questura a incontrare il questore con l'avvocato Anselmo, perché le istituzioni non sono una contro l'altra, quei poliziotti non sono dei nemici, ma sono dei servitori dello Stato. Però è morta una persona, voglio sapere perché.
0: Ti faccio sentire uno dei principali influencer del momento, così dicono, della sinistra, tale Raffaele Giuliani.
1: Boh, non so chi sia.
0: Personaggio che va per la maggiore, credo che sia stato ospite anche della signora Gruber, se non sbaglio, no?
1: Non
0: Raffaele
1: so,
0: Giuliani.
1: So.
0: Sì, è un influencer di sinistra, che dice Fakir è stato ucciso dallo Stato. Questo è uno di quelli che dovrebbe fare tendenza in teoria. Sentiamo.
3: Fakir Abderrahim a Bologna non è morto, è stato ucciso dallo stesso ente che dovrebbe garantirci l'opposto, vita e sicurezza, ovvero lo Stato. Esattamente 25 anni dopo la sospensione di ogni diritto durante il G8 ed un'altra morte drammatica, quella di Carlo Giuliani.
0: Ma che cazzo c'entra? Forse perché si chiama Giuliani.
2: È una specie di Cruciani di sinistra.
0: Non lo so,
2: è uguale.
0: Non lo so. Senti questa cosa.
2: Un populista,
0: senti
2: è
0: questa
2: un
0: cosa.
2: Cruciani
0: senti
2: di sinistra,
0: questa
2: è
0: cosa.
2: Uguale.
0: Senti questa cosa.
3: Ciò che si vede in questo video è disgustoso, mi fa
0: che
3: provare una rabbia che non deve avere fine, che è stata ben espressa a Bologna nelle proteste, che ha espresso in maniera istituzionale il sindaco Lepore, ma che dobbiamo soprattutto esprimere noi cittadini, perché sì, ve lo dico chiaro e tondo, potremmo essere i prossimi,
0: no, amico mio, no. No, non possiamo essere i prossimi. Non è che ci sono 100 casi all'anno e i cittadini vengono bloccati a cazzo di cane in mezzo alla strada. I cittadini, nella stragrande maggioranza dei casi, non vengono bloccati a cazzo di cane. Dei cittadini hanno visto un signore che dava di matto, lasciamo per, a me non mi interessa nemmeno che abbia dei precedenti, posso dirtelo? Non mi interessa questa cosa qua, non me ne frega un cazzo che abbia dei precedenti, anche chi ha dei precedenti ha diritto a vivere, mi sembra abbastanza chiaro, no?
2: Ah, ecco,
0: questo
2: punto,
0: signore qui, questo signore qui dava in escandescenza,
2: ma vogliamo accertare perché è morto, come morto?
0: Certo, stava dando di matto,
2: basta,
0: dunque non può capitare a tutti i cittadini, non dire cazzate Giuliani, forse ti sei immedesimato, diciamo, nel cognome che hai, sentiamo ancora.
3: Succede anche su scala globale, perché questo episodio mi fa ripensare
0: globale
3: a George Floyd,
0: oh,
3: perché finirà nella stessa identica maniera, con
0: che
3: qualcuno
0: senso?
3: Che oserà dirci, ha fatto uso di sostanza, ha avuto un arresto cardiaco, tu esattamente il punto, è certo, perché questa prassi qua, delle forze dell'ordine che hanno il diritto ad essere istruite e formate, che devono esserlo per svolgere alcune operazioni,
0: sì, lo
3: che poi ti può portare a quell'arresto cardiaco,
0: lo sono
3: là.
0: Lo sono, amico mio, lo sono. Non fai l'istruttore delle forze dell'ordine. Come cazzo fai a dire, Giuliani, che le forze dell'ordine non sono istruite a fare le, a immobilizzare le persone? Che cazzo ne sai tu? Che cazzo ne sai? Fermi tu.
4: Annoto e vado a capo.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800 24 0024 o zappate il 393 71 71 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: E niente, sono tornato a casa dopo una giornata di lavoro, con caldo che pare di sta a Saigon. Accendo la radio, sento quella voce da tacchino di merda di Parenzo. Niente, mi è venuta la sciorta, vado al bagno, cago, spengo la radio e andate a fanculo tutti e due.
2: Luciani, sei il solito provocatore di merda, ma vergognati te, vergognati, vergogna.
3: Crucio, sei la merda condita con la merda. E io vorrei non ascoltarti più e non ascoltare più sto podcast. Cazzo, sono una mosca e giro intorno alla merda.
4: Nicola Porro e l'ubriaco violento, il marocchino che va immobilizzato. Vai,
5: regina. Qual è il titolo che avrei fatto io? Ubriaco violento che non obbedisce agli ordini di fermarsi e va immobilizzato, come in qualsiasi paese normale. Gli agenti hanno usato il taser? No, non hanno neanche usato il taser, porca di quella vignotta! Hanno spruzzato lo spray al peperoncino. Lo spray al peperoncino è quello che le vostre figlie e noi abbiamo nella borsetta perché la sera non ci sentiamo sicuri. Noi abbiamo lepore, abbiamo questa gente qua che convoca la piazza. Ieri c'è una responsabilità oggettiva, personale, del sindaco di Bologna, perché con la sua manifestazione ha messo il culo davanti ai calci di quei delinquenti che hanno manifestato a Bologna.
4: Allora, la responsabilità è personale, naturalmente, ma voi immaginate...
6: Ah, ecco,
4: sì, però voi immaginate...
6: Il liberale,
4: sì.
6: Bravo, il liberale Porro, il liberale Porro, che peraltro è anche proprietario
4: politica,
6: di una casa...
4: Parla di responsabilità politica,
6: il
4: dai.
6: Il liberale Porro che ha lavorato con Antonio Martino, quando Antonio Martino era ministro degli esteri, e una volta era liberale Porro, e fa le sue ripartenze, da dove riparti? Riparti dallo Stato di diritto, Porro!
4: E allora, perché non esistono responsabilità politiche?
6: Vengo io l'anno prossimo,
4: a quella
6: ripartenza lì. Beh, mi paghi, profuma, e vengo io a dirtene quattro. Altro che ripartenza, riparti dallo Stato di diritto.
4: Posso dirti
6: una
4: cosa?
6: La responsabilità penale e personale.
4: Ma infatti parla di responsabilità politica.
6: Il povero Antonio Martino,
4: con
6: cui hai lavorato.
4: Parla di responsabilità politica. La cosa fondamentale da dire è un'altra. Tu immagina se un sindaco di centrodestra indice una manifestazione, che ne so, in solidarietà a un gioielliere derubato, e in quella manifestazione, alla fine di quella manifestazione, una parte dei manifestanti di estrema destra dà l'assalto a una sede della CGIL. Allora, secondo te, cosa cazzo avrebbero detto di questo sindaco di centrodestra?
6: Lo avrebbero
4: impiccato, lo avrebbero messo al muro, per cui adesso noi siamo così nei confronti del sindaco di Bologna, che un minuto dopo ha convocato una manifestazione che chiaramente per la giustizia, come se ci fosse un'ingiustizia, e dunque indirettamente contro la polizia. Adesso diciamo, no, però i violenti, ha detto ieri, anzi oggi da te, ha detto le manifestazioni sono due. Sentiamolo cosa ha detto.
6: Sì,
4: ma l'ho già detto, coglione.
6: In esclusiva
4: no, perché parla dovunque.
6: Esclusiva? No, con giù, nessuno, con me, in video solo con me, esclusiva.
7: Se non avessimo fatto quel presidio, la voce della famiglia non ci sarebbe.
4: E
7: anzi, ci sarebbe, come
4: detto?
7: Adesso c'è sui social, soltanto l'accusa a quel morto di essere un criminale, perché questo
4: non
7: sta
4: è vero,
7: succedendo,
4: non è vero.
7: E a quella famiglia di essere degli immigrati.
4: Ma non è
7: invece
4: vero.
7: Quelle sono persone che hanno subito un lutto e le istituzioni devono essere accanto.
4: Allora, caro Lepore, se non ci fossi stato tu a indire la manifestazione, a parte che si sentiva a cazzo, giù, migliorate l'audio quando fate i collegamenti. Allora, mandate una telecamera, fate i collegamenti ancora con l'internet, mandate una telecamera, non si sentiva una mazza, si sentiva la stanza chiusa, fate i collegamenti.
6: Io ti faccio querelare dall'azienda,
4: no,
6: che stai facendo
4: la
6: un sette danno
4: dia del denaro
6: azienda.
4: A Parenzo per fare la trasmissione, porca troia.
6: Culo,
4: allora, dottor Lepore, no, lo dico questo qua, non si sente un cazzo.
6: Un'esclusiva mondiale.
4: Mondiale. Allora, l'esclusiva mondiale l'hai fatta con qualcun altro, purtroppo. Purtroppo l'hai fatta con qualcun altro.
6: Col grande Daniele,
4: col grande compadaggio. Gli ascoltatori hanno qualcosa da ridire, sì, diciamo, sul tuo ruolo.
6: Ho visto che qualcuno ipotizza dei complotti addirittura.
4: Sì, dei complotti. Ucciso dal Mossad.
6: L'ho letto, ma gente seria che dice stronzate seriamente.
4: Compadangelo ucciso dal Mossad. Ucciso dal Mossad.
6: Vergognosa, gente. La gente è pazza. Possiamo dire che la gente, questi che sono quelli che ascoltano la tua trasmissione, quelli che dicono queste stronzate, gente che hai allevato tu.
4: Posso dire una cosa? Non c'era negli anni. Posso dire una cosa all'Epore? Tornando.
6: Fai sentire l'Epore, dai.
4: No,
6: fai
4: no,
6: tu,
4: giù.
6: Tira fuori.
4: Giù. Allora, posso dire all'Epore una cosa? Guardi, caro sindaco, che la famiglia, basta pubblicare un video sull'internet, non c'era bisogno di convocare una manifestazione per sentire la voce della famiglia. Giustamente la famiglia parla, è normale che parli la famiglia, ma non è che ci voleva una manifestazione. Esistono i social oggi, se la famiglia vuole parlare si esprime sui social, vanno i giornalisti, non c'era bisogno di convocare una manifestazione. Poi, per carità, pazzesco. Jonathan da Prato, vai, Jonathan, dimmi.
8: Che sì, c'è? La polizia non ha commesso nessun abuso, Giuseppe.
4: Ma non lo so, questo
8: questa
4: non lo sappiamo. Secondo me
8: standard,
4: no. Secondo me no.
8: In terra i criminali con il gruglio
4: no, criminali,
8: sull'asfalto.
4: No, criminali, fermo, fermo.
8: E
4: però.
8: Il ginocchio
4: no,
8: sulla
4: però,
8: schiena.
4: Però scusami, Jonathan, scusami, posso dirti una cosa? I criminali, questo signore qui non era, diciamo, non è che i poliziotti sono lì, sono arrivati e questo qua aveva commesso dei crimini. Stava dando in escandescenze, stava dando di matto, urlava, faceva,
8: era
4: eccetera.
8: Era fuori in quei momenti.

0: Oh, dai, questo un po' è vero, dai.
1: Ma cosa
2: questo
1: cazzo
2: si mette
1: mi
2: una querela
1: raccontare?
2: Che gli portano
0: no, basta con queste querele.
2: Tutte le aziende in Serbia, in Tunisia.
1: Un giornalaio e basta.
2: Ma
1: sei,
2: tu sei
1: hai capito?
2: Uno stronzo.
0: Vabbè, ma si può dire
2: tutte le volte la prima telefonata è la tua. Ma non hai niente da lavorare. Non hai nulla da fare. Come mai è tu?
1: Perché era italiano, non l'avete fatta la manifestazione. La fate ora perché Fakir è morto per cose che ancora vanno accertate. Siete degli ipocriti, siete.
0: Alessandro da Roma, dimmi Alessandro.
2: Ma mi vuoi
0: dimmi.
2: Spiegare perché
3: allora,
2: tutte le volte una delle
3: io
2: prime telefonate
3: domando,
2: è
3: perché parla
2: sua?
3: Parecchio, che non sa manco come si mobilizza la persona. Fate parlare chi le sa fare le cose.
2: Cioè, io
3: o no?
2: Non ho detto
0: cioè,
2: nulla.
0: Cioè,
2: questo.
0: Dimmi Alessandro.
3: Allora, visto che hai amici nel Mossad, chi è il Mossad? Come si immobilizza una persona?
0: Questo pure è vero. Obiettivo? Altro che,
2: no, ma io
0: altro
2: non
0: che
2: ho nulla contro l'immobilizzazione.
0: Ma sì, ma è chiaro. Ragazzi, quando uno deve immobilizzare una persona, non vi rompete i coglioni con i protocolli. Uno immobilizza una persona.
2: I protocolli ci sono, tesoro.
0: Ma sì,
2: chiedilo al dottor Piantedosi.
3: Lo immobilizzano così un bravo persona.
2: Allora, scusate. Io parlate con il dottor Piantedosi.
0: Vabbè.
2: Parlate col dottore. Il dottore ha detto che ci sono i protocolli.
0: Siamo
2: parlate
0: pieni di
2: col dottore.
3: E quello hanno fatto il protocollo, così si immobilizzano.
0: Tu che ne sai?
2: Il protocollo
0: tu che ne sai?
2: Che dice che tu sei un coglione.
3: Io sono stato un fuciliere di là quel fenomeno di giornalaio.
0: Fuciliere dove? Nella marina? Dove?
3: Di marina, sì, Marò.
0: Corpi speciali. È un Marò. Ha servito la patria. Ha servito la patria. Alessandro da Roma è stato un Marò. È stato ma inchinati di fronte al Marò.
2: Dove?
0: Inchinati di fronte al Marò. Inchinati di fronte al Marò.
2: Dove?
0: ITAF
3: 2007, digli a quel genio di Parenzo.
0: Inchinati di fronte al Marò. Rendi omaggio al Marò. Rendi omaggio al Marò.
3: Afghanistan e Iraq, digli a Parenzo.
0: Rendi omaggio al Marò. Rendi omaggio al
2: Marò. Marò, vai e invadi l'Iran e non rompere i coglioni. Forza, così ci togliamo dalle balle.
3: La cosa che interessa a Parenzo l'Iran, non è che gli interessa il paese nostro che ormai è allo scatafascio. Poi volevo sapere il sindaco di Bologna è stato l'unico a non far vedere la finale di Coppa Italia dove il Bologna era in Coppa Italia e ha fatto vedere invece la partita tra
0: Marocco
3: e
0: Francia.
3: C'è
0: un altro precedente, c'è un altro precedente che per motivi di sicurezza voleva rinviare una partita di pallacanestro con una squadra israeliana per motivi di sicurezza. Non li ha visti in questo caso i motivi di sicurezza, fermi tutti. We'll be right back.

0: qua giù. Si vuole parlare al telefono con Zanzara da fa l'800024 0024, oppure se lui ti mandano i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Penso è una sentenza con Patangelo, nessuno lo conosceva finché tu non l'hai nominato, e addirittura è rimasto seccato di mortacci tua.
2: Marenzo, hai tutta la mia solidarietà per la morte del giornalista Compatangelo, ma porca troia, non elogiare più nessuno, mamma mia ragazzi.
3: Vabbè, è il mood del popolo, sì. Il mood del popolo della Zanzara sull'idea che tu hai elogiato il dottor Compatangelo fino a pochi giorni
4: fa.
3: Però è un dramma assoluto.
4: Lavorato insieme 3 anni, figurati, allora, l'ho elogiato tutti i giorni.
3: Allora.
4: Come del resto, però invece non elogio.
3: Chi?
4: È quello da Jonathan da Prato.
3: Però
4: grande successo con le sue aziende.
3: Sì, vabbè.
4: Anche se mi hanno detto che la Serbia in questo periodo.
3: Allora, siccome in questi 40 giorni di campionati del mondo abbiamo sentito risuonare tutti gli inni praticamente di moltissime nazioni, quelle qualificate, io voglio in quest'ultima settimana di Zanzara farti un regalo, voglio farci un regalo, facciamoci un regalo. L'inno d'Italia, siamo molto patriottici qui, l'inno d'Italia intonato e cantato sostanzialmente da un baritono e pianista che è qui in studio, Raffaello Bellavista. Vai regia.

0: la testa, dov'è la vittoria, le porga la chioma, che schiava di Roma Dio la creò. Stringiamcia corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamcia corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì.
1: Bene, un applauso, grazie. Un applauso, grazie. Raffaello Bellavista, baritono e pianista, fra poco andrà pure negli Stati Uniti. Vittorio da Roma, grazie.
2: Ma noi che ci frega di questo?
3: Senti, io sto molto di fretta, quindi ti ho chiamato giusto per mandarti a fare in culo velocemente. Cioè, tu devi smettere di leccare il culo
1: aspetta,
3: alle guardie.
1: Fermo, stai zitto. Tu stai sputando sull'inno italiano. Perché sputi sull'inno italiano? Stai sputando sull'inno italiano, caro Parenzo. Questo è l'inno italiano. Ti dovresti inchinare. Ti dovresti inchinare e dovresti baciare la bandiera. Altro che chi è questo, chi non è questo. Sono cazzi miei di chi è questo. Vittorio da Roma, vai.
3: Ha ragione Parenzo, non cagare il cazzo.
1: Ma vaffanculo, imbecille, stronzo.
3: Smetti di leccare
1: stronzo.
3: Guardi, quello che succede. Ma
1: inchinati davanti all'inno italiano. Inchinati davanti all'inno italiano.
3: Non neanche per il cazzo.
1: Inchinati davanti all'inno italiano. Inchinati.
3: Il cazzo l'ha cantata, quindi non voglio neanche inchinare perché.
1: Inchinati. Inchinati. Inchinati davanti alla bandiera
3: italiana.
1: Questo si vergogna di essere italiano, ma vaffanculo, va. Perché ti vergogni?
3: Non si può accettare una roba del
1: cosa,
3: genere.
1: Cosa?
3: Quello che è successo a Bologna, a prescindere che quelle proteste, gli scontri, secondo me sono sempre legittimi. Perché cioè, non
1: sono
3: dai,
1: Parenzo,
3: non
1: ma non si può accettare uno che dice lo scontri, gli scontri sono legittimi. Sì, ma quelli sono dei delinquenti. Sono dei delinquenti.
3: Si stanno ribellando a questo stato nazifascista, capito? Perché questi leggi del cazzo che
1: ma perché non vai anche tu in piazza Bologna così prendi quattro manganellate in fronte, invece di fare lo spavaldo.
3: Io ieri che volevo andare, però purtroppo dovevo alimentare questo sistema capitalistico di merda, capito?
1: Dai David, ma ribellati anche tu, sta dicendo che è legittimo prendere a sassate la polizia.
3: Ma tu cosa vuoi, Cruciani? Vuoi le manifestazioni, quelle dei froci che stanno là in mezzo alle piazze a non fare niente? Ma non cagare il cazzo.
1: Chi ha detto questo? Chi ha detto? Che cazzo dici?
3: Le proteste, a prescindere che non dovrebbero essere autorizzate,
2: le manifestazioni civili, un conto è che si è scaraventato contro la polizia, mi pare talmente evidente che non è che si possono difendere tutti i manifestanti perché manifestanti, c'è chi ha assaltato la polizia e va identificato e condannato e chi ha manifestato pacificamente.
3: Io adoro l'inno italiano,
1: ma lui sta dicendo
2: so chi cazzo sia,
1: ma non ti interessa, no?
4: Invece che rompere il coglione.
1: Esatto, bravissimo,
2: uno sgrammaticato che non sa neanche l'italiano.
4: Vai a vedere Raffaello Bellavista, sì, invece che rompere i coglioni.
1: Molto bene, bravo, molto bravo. Il pianista e baritono ti ha risposto a tono.
2: Baritono di cosa?
1: Invece di rompere i coglioni.
4: Non sa neanche cos'è il baritono, è la voce a metà strada tra il tenore e il basso. Perché c'è anche cultura, hai capito? Vai a leggere, che cos'è il baritono. Ma vatti a leggere invece che dire stronzate, coglioni.
2: Ma che cazzo è sto baritono?
1: Vittorio, inchinati di fronte al baritono. Inchinati.
3: Ma che cazzo me ne frega a me del barito, ma andate a fare in culo, guarda.
1: Baritono, il baritono.
3: Vabbè, non me ne frega a me non me ne fotte un cazzo.
1: Hai detto che è legittimo dare l'assalto alla polizia. Tu quello hai detto. Sei una vergogna, sotterrati.
3: Vuol dire che ci sarà stata la ragione.
1: Ma l'hai vista le immagini o no?
3: Ma l'ho viste, che te devo dire?
1: Hai goduto.
3: Ho goduto come un pazzo.
2: No, ragazzi.
1: Ma chiamatemi qualcuno contro questo stronzo che sta dentro.
3: Quel parto anale in giorno andrà all'altro ogni volta che ti serve un parto anale, qualche coglione di merda mi mandi quel ritardato. Quindi guarda, poi scusami una cosa.
1: Cioè, stai dicendo che hai goduto di fronte alle immagini della polizia presa a sassate a cartelle.
2: No, questo
1: a sprangate.
3: Guarda, dopo il fatto di Bologna, sì, c'è, cioè, assolutamente.
1: Ma perché, Bologna, che cos'è? Hanno assassinato qualcuno, secondo te?
3: Sì, sì, secondo me è un assassino totale. A parte che, ripeto,
1: un assassino totale. Ma ragazzi, ma Vittorio da Roma è veramente un coglione,
3: guardie,
1: dai, su.
3: No, le guardie dovrebbero avere più formazione, perché si vede che questi
1: sì, arrivato,
3: non sono in grado.
1: È arrivato l'istruttore, Andrea, l'istruttore,
3: sì,
1: della polizia.
3: Sì, guarda,
1: ma vaffanculo, va.
3: Allora, se vuole, a quella guardia che ha ammazzato quel ragazzo, se vuole fare un incontro, lo possiamo fare al di fuori della legge, al di
1: dove?
3: Fuori della divisa, assolutamente, per rispettare.
1: Ma non ti fare prendere a pizza in faccia, non
3: ma
1: ti
3: guarda,
1: fare prendere a pizza
3: vuole,
1: in faccia dalla polizia.
3: Se vuole,
1: che protegge anche la tua, la tua vita del cazzo, la polizia.
3: Guarda,
1: anche
3: guarda,
1: la tua
3: io,
1: vita
3: io,
1: di merda.
3: Capito? Ma che cazzo dici? Guarda, al di fuori, che secondo me lo Stato non dovrebbe starci manco per un cazzo.
1: Lo Stato
3: dovrebbe stare il meno possibile al di fuori, cioè proprio al di fuori del cittadino. Lo Stato dovrebbe essere.
1: Quello sono d'accordo
3: mezzo,
1: anch'io. Però la sicurezza, sì. Però la sicurezza e la polizia, sì.
3: No,
1: l'anarchia vuole questo.
3: Ammazzare una persona.
1: Ma chi ha ammazzato? Non è provato nulla, coglione.
3: Dare troppo potere alle persone. Lo
1: stavano immobilizzando.
3: È morto. Quindi
1: Quanto vorrei che accadesse la stessa cosa a te, che devi essere immobilizzato, amico mio.
3: Guarda, se loro mi permettono di reagire, va bene, però guarda,
1: ma reagire cosa? Che ti danno due pizze e vai giù per terra,
3: ma,
1: a te. Ti danno
3: bene,
1: due pizze.
3: Se voi organizziamo, che cazzo vuoi?
1: C'è
3: ma
1: Anna,
3: io faccio,
1: c'è Anna da Roma che mi dice Anna Vittorio da Fogna. Che merda questo topo di Fogna, la signora Anna.
3: Vabbè,
1: da Roma
3: Anna,
1: sta scrivendo.
3: Anna da Roma non è in grado di intendere volerlo, continua a dire, cioè, è veramente una vecchia rincoglionita. Non capisco perché ancora non hanno rinchiusa in qualche spizio, in qualche posto
2: perché?
3: Che la possono aiutare.
1: Ma perché? Perché?
3: Ma sì, allora, a prescindere che è veramente schifo come essere umano,
1: perché?
3: Secondo
1: perché
3: me non
1: schifo?
3: È un essere umano, una fascista,
2: no,
3: una fascionazista,
2: no,
3: un... Sì, non è in gra- cioè secondo me non è un essere umano Anna da Roma.
1: Non è un essere umano.
3: Come tutti
1: culo,
3: i fascisti,
1: vai.
3: Non è un essere umano.
1: Ma non sparare cazzate.
2: Ma non è fascista.
3: Forse di aiutare, da fargli fare una perizia psichiatrica, non lo so.
1: Agnello da Salerno, fermala, non rimani là. Agnello da Salerno. Mi fa impazzire quelli che parlano di vendetta nel caso Roggero. Allora, la vendetta, aspetta, fermo un attimo. La vendetta.
2: Beh, no, parliamo
1: la vendetta.
2: Delle minacce ai magistrati.
1: No, aspetta, sì, ma è gravito. L'ho già detto all'inizio. Chiunque minaccia un coglione è un criminale. Allora, la vendetta.
2: Chiunque
1: minaccia chiunque, che siano magistrati, politici, giornalisti, è un criminale.
2: Io non ho sentito
1: basta,
2: la Meloni,
1: punto. Non me ne frega problema. Un cazzo. Io non sono la Meloni. Rivolgiti, manda una pecca alla presidenza del Consiglio, non ci rompere il cazzo. La vendetta è un'azione intenzionale con cui si infligge un danno o una punizione a qualcuno in risposta a un torto subito. Ora, la vendetta si medita, la vendetta si pianifica, la vendetta si in qualche modo si architetta. Come cazzo si fa a dire che Roggero si è vendicato? Porca puttana, ma vendetta di cosa? Dopo 10 secondi che ha avuto una pistola puntata alla moglie o che è stato picchiato lui, quella è vendetta.
2: Non in quell'occasione.
1: La vendetta
2: non
1: è un'altra roba, la vendetta ci vuole del tempo per pianificarla. Chi lo dice è un cretino, si può dire o no? Musica. I am the light. Porca puttana, porca. Che c'è Agnello? Dimmi.
5: Allora ti dico 100.000 Roggero. È anche un premio Nobel a Roggero.
1: Diglielo a Vittorio da Roma.
5: Ma queste sono gente inutile. Queste sono vuote a perdere, Giuseppe.
1: Diglielo in faccia a Vittorio da Roma. Diglielo a Vittorio
5: sono
1: da Roma.
5: Sono vuoti a perdere, questa è immondizia. Queste sono immondizia.
1: Vittorio, vuoi rispondere a Daniello da Salerno?
3: Devo rispondere a un tizio con la dentiera. Ma come cazzo parla?
1: Ma è immondizia.
3: Quante M ci metti? Senti,
1: Ma che vuol dire? Ma rispondi, che lo fai? Ma che Nobel gli devi dare
3: a Roggero? Come ammazzare due ladri mentre giustiziarli? Che cazzo?
1: Ma come gli devo rispondere? Se è un vuoto a perdere.
3: Beh, bellissimo.
1: Però è bellissimo.
5: C'è un problema da quando sei nato.
1: Agnello ti sta massacrando con una piccola frase. Con due frecciatine ti ha massacrato. Tu nostri, ecco, lì, quello con due frasette ti massacra.
3: Qua, queste qua sono i classici analfabeti funzionali che tu li butti in mezzo tanto per farli deridere, farli schernire,
1: no,
3: per il fatto che
1: farli schernire,
3: sono...
1: ti sta massacrando.
3: Sì, ma che sono ma che bravo, parla, continua a parlare così ti prendo ancora più per il culo. Cruciani ti sta prendendo per il culo,
1: sì,
3: tu sei un analfabeta di merda.
1: Aniello, Aniello, rispondi, Aniello, rispondi.
5: Allora, sono vuote a perdere 1, 10, 100, 1000 Roggero. E anche, anche premiato.
1: Anche premiata, anche premiata,
5: anche un grosso premio.
1: Un grosso premio, vedi, Vittorio, molto secco, molto secco nella risposta, signor Aniello da Salerno. Secco, semplice, popolare.
3: Credo, sciocco, questo qua qualcuno parla come ChatGPT, ma che cazzo è? Cioè, ma sa dire 3-4 parole e basta.
1: Paolo, che posso dirti che fai schifo? Posso dirti che tu fai schifo, Vittorio?
3: Ma tu fai schifo? Stai zitto, idiota, zitto un attimo, sto parlando io, coglione. Senti, Cruciani, tu difendi un assassino, anzi più assassini, e mi stai dicendo che io faccio schifo.
1: Sei una merda, sei una merda.
3: È morto tu ieri, brutto stronzo di merda.
1: Ho appena parlato qui con una persona che vende gioielli, è fuori dal mio studio, che mi è venuto a trovare, che mi stava raccontando, di quando gli hanno puntato la pistola sulla tempia.
3: Rispetta
1: i lavoratori, rispetta i lavoratori.
3: Non è lavoratore. Sì, sta là dentro il negozio, quindi lavora. Sì, dai, ti vuol dire che fa quello, che te devo dire? Ma mi dispiace per la rapina, va bene? Sei contento, stronzo? Mi dispiace tantissimo.
1: Fermo là.
6: Sì, però perché succede sempre ai poveri immigrati di morire sotto le mani della polizia?
7: Semplice, perché quando la polizia viene chiamata per un uomo con precedenti che dà in escandescenze, nel 99% dei casi si tratta di un immigrato.
1: Adesso questo non lo so, in alcuni casi...
2: Nel 99%?
1: Non credo, questo non lo so, l'Istat della Zanzara.
2: Centro Studi Zanzara.
1: Centro Studi Ascoltatori della Zanzara. Centro Studi Ascoltatori della Zanzara. Centro Studi, in questo caso, Ascoltatori.
2: Il CNEL della Zanzara.
1: Posso dirti una cosa? In questo momento faccio un'operazione molto semplice, ve la descrivo per chi sta seguendo il podcast.
2: Dove è andato il cantante dell'opera? Dove
1: è andato? Se n'è andato dopo averti mandato a fare in culo. Se n'è andato, ti ha mandato a fare in culo.
2: Tra le gambe, con la tromba tra le gambe.
1: Ha fatto quello che doveva fare.
2: Analfabeta. Doveva cantare cosa?
1: Ti racconto quello che sto per fare per chi ha il podcast e magari non sta vedendo in video. Mi tolgo la maglietta della Zanzara che indosso, maglietta nera, non a caso, maglietta nera, scherzo ovviamente. Con lo scritto La Zanzara, con il simbolo della Zanzara Radio 24 sotto, maglietta nera della Zanzara. Me la tolgo e indosso la maglietta che mi ha regalato nel fine settimana il dottor Mario di nome, Giordano di cognome, in cui c'è
2: Ruggero.
1: No, si chiamano Mario tutte e due. Io credo che sia casuale, credo che sia casuale. Adesso oggettivamente credo che questa roba qui
2: è un tema per i complot Perlandi.
1: Sì, Perlandi. Come mai Mario Ruggero e Mario Giordano?
2: Mario Ruggero si chiama Mario Giordano. E come allora. Mario Adinolfi anche peraltro.
1: Allora,
2: sai,
1: sono in carcere tutti e due, uno ai domiciliari.
2: L'hai detto tu.
1: Uno ai domiciliari. Tu stai dicendo che meriterebbe in carcere anche Giordano indirettamente.
2: No, in alcun modo. Dico però un dato di fatto e ti chiedo perché. Sì. Mario
1: non
2: Giordano.
1: C'è nessun perché.
2: Ma come? Ci sarà un perché?
1: Non lo so, chiedilo a Landi. Chiedilo a Landi.
2: È strano però, no?
1: Non è strano, è una casualità, è casuale.
2: Sì, ma scusa, l'hai detto, Mario.
1: Cioè tu dici, dai spazio a tutti i complottisti, ma non è un
2: complottista. Sì, questo è un complotto anche a me. È strano che ci sia una persona che si chiama Mario Giordano, uno che si chiama Mario Ruggero e uno che si chiama Mario Adinolfi. Cosa hanno in comune? Hanno in comune la stessa battaglia, peraltro.
1: Sì. Però perché io volevo chiedere una cosa, perché c'è in collegamento. Sì, non è strano. C'è in collegamento il dottor Freccero. Allora, dottor Freccero, buonasera, dottor Freccero. Come va, professor Freccero? Buonasera.
2: Buonasera,
1: allora, io credo che la televisione abbia dato una grande prova, mandando praticamente tutto in diretta di questa vicenda drammatica, per carità, dottor Freccero, di Fakir. No, del marocchino
2: sono state
1: morto.
2: Edulcorate delle immagini.
1: Non mi pare. Quale immagine? Dell'agonia, dice lei.
2: Manca lo zoom. Le immagini da lontano, da un balcone, roba da Rai 2 in seconda serata da TV del pomeriggio, dai. Roba da Milo Infante, roba da TV del pomeriggio.
1: Lei dice
2: dai.
1: C'era il tempo per mandare una telecamera.
2: Le immagini dal balcone, così lontano. le immagini vanno fatte molto molto da vicino, lo zoom, l'uso dello zoom, sì, il no. drone, l'uso del drone, okay, bellissimo,
1: ma,
2: no, il
1: ma
2: drone,
1: non c'era il tempo, dottor Freccero,
2: no? Il dottor Nolan lo insegna naturalmente con Ulisse, un sì. capolavoro, un colossal sì. naturalmente, e bisogna cominciare a usare.
1: Ho capito,
2: questo,
1: ma non c'era il tempo, ma quelli sono i cittadini che hanno preso.
2: Non c'era il tempo, dice lui. E allora farete sempre il 2%, vergognatevi, il 2% farete. Naturalmente il l'audio era molto buono, naturalmente l'audio,
1: però l'audio non serve, no? Non serve, diciamo, non
2: ma
1: serve.
2: Fai la TV o fai la radio, dai. In Rai hanno detto no, alcune immagini non si possono mandare, hanno detto.
1: Sì, è vero.
2: Dai.
1: Hanno impedito
2: allora
1: di fare un servizio, sì.
2: A fare l'1,5. 1,5% farete, dai.
1: Grazie. Ci vuole grazie, grazie,
2: ma grazie un cazzo, grazie. Dai.
1: Allora, dicevo che sto per indossare una maglietta. Tolgo la maglietta nera. Eccola qua, tolgo la maglietta nera e indosso la maglietta che me ha regalato il dottor Giordano. Dottor Giordano, una maglietta bianca. Maglietta bianca, eccola qui. Eccola qui, maglietta bianca con scritto Mario Roggero Libero. Mario Roggero Libero. Eccola qui, Mario Roggero Libero. Questa è la maglietta che mi ha regalato il dottor Giordano. Ed è eversiva questa maglietta, Parenzo? È eversiva questa maglietta?
2: Ma libero
1: è
2: da
1: eversiva?
2: Che cosa? Libero,
1: è
2: da che
1: libero
2: cosa?
1: Dal carcere.
2: Libero da cosa?
1: È eversiva questa
2: carcere.
1: Maglietta? È eversiva
2: no,
1: questa
2: è
1: maglietta?
2: Io vorrei
1: è
2: che esprimeste solidarietà a quei giudici che hanno condannato Roggero.
1: L'ho già fatto.
2: E che ora si trovano
1: Renato
2: sotto
1: da Roma, no, Vittorio, resta lì.
2: Non ho sentito
1: fermo.
2: Mario Giordano
1: Renato.
2: Esprimere solidarietà.
1: Renato, che me ne frega?
8: Ma ancora l'antropologo cretino da Roma?
1: Sì, chi è? Chi sarebbe? Vittorio?
8: Chi è?
1: Sì, certo, assolutamente.
8: Si può sapere che attività svolge?
1: Non lo so.
8: Curiosità.
1: Vittorio, rispondi per favore se vuoi a Renato.
8: Ha detto che lui ha un'attività in proprio, no? Giusto? Sicuramente fatti farà il mediatore tuoi. Culturale.
9: No, ti ripeto, fatti cazzi tuoi, non lo dico a te.
1: Vabbè, che c'entra?
9: Quindi?
1: Che c'entra però? Scusa, ti sta chiedendo...
8: Picchiateli dove ti piace tanto, frufru. Io ti ricordo da ragazzetto, frufru.
1: Che vuol dire ti ricordo da ragazzetto?
9: Che cazzo, fatelo dire lui, ma che cazzo?
1: Non lo so.
8: Ma quanto tempo è che non trovi? Ma tu sei insoddisfatto, sei complessato, sei violento, ma fatte una vita, ce l'hai con tutti, col mondo, tu ti devi inchinare quando senti l'inno italiano, ma tu ti inchini solo davanti ai
1: cazzi neri,
8: cretino.
1: Però questo scusami,
8: sei un cretino,
1: Renato,
8: tu sei insoddisfatto.
1: No, Renato, però scusami, questa cosa qua che c'entra, come se
2: mi
1: tu
2: ha scritto Mario Giordano è meravigliosa quella maglietta, meravigliosa.
1: Esatto,
2: cioè,
1: meravigliosa.
2: Si fa anche autopromozione, si
1: no,
2: fa.
1: Ma non mica le vende le magliette, che sei imbecille, mica le vende.
2: No, questo immagino, ma cosa fa? Magliette, produce magliette o informazione Mario Giordano?
1: Ma ha finito la trasmissione, è in tour a promuovere libro e i cazzi suoi.
2: E quindi produce magliette adesso.
1: Siamo andati da Porro e ha fatto fare una maglietta.
2: Tour.
1: Non rompere i coglioni, ognuno fa le sue battaglie.
2: Da Porro siete andati.
1: Sì.
2: Da Porro.
1: No, non abbiamo fatturato, non ti preoccupare, a gratis siamo andati. Renato, oltre a dire che gli piacciono non so che cose, i piselli neri, che non ci sarebbe niente di male a Vittorio da Roma, cosa hai da dirgli? Cosa hai da dirgli a Vittorio?
8: Ma ce l'ha con tutti. Non gli va bene la polizia. Quell'altro non gli sta bene un cavolo a questo. Ma
9: bravo,
8: se non andasse in Africa, se non andasse
9: allora,
8: all'estero,
9: non è
8: no?
9: difficile. C'hai col telefono alla bocca, devi fare una frase di senso compiuto. Non è difficile, vai, riprova.
1: Vabbè.
8: Ma c'è a Gradinetti. Ma chi ti accreditesse?
9: Poi?
8: Perché c'hai una laurea. E non, hai preso una laurea e non fai nemmeno il lavoro per cui hai studiato.
9: Ma tu non sei,
8: ma sei un pallido.
9: Tu stai facendo sposizioni a cazzo,
8: Vittorio,
9: di cane perché sei
8: un pallido. Argomenta, non risponde, non scappare.
9: Sei tu che hai chiamato per insultarmi. Argomenta qualcosa, una frase di senso compiuto.
8: Ma ogni volta che
9: ti
8: porto
9: i cazzi, fai una frase di senso compiuto, brutto coglione. Una
8: no,
9: dai,
8: coglione
9: riprova.
8: Sei tu, bello.
9: Riprova,
8: il coglioncello sei tu.
9: Lo
1: grazie.
9: Vedi che sei nevrotico.
1: Grazie,
9: lo vedi che
1: ragazzi.
9: Sei nevrotico. Non stai bene. Non stai bene. Io tempo fa feci una perizia psichiatrica. C'avevo dei disturbi comportamentali che il mio psichiatra mi ha curato. Quindi non mi cagare il cazzo. Poi?
8: Ah, T'ha curato male allora.
1: Marco da Milano, dimmi Marco.
2: Bel
1: che
2: confronto,
1: c'è? Marco,
2: devo dire.
1: Sono i confronti pagati dalla Zanzara, non rompere i coglioni. Confronti veri, reali, confronto. Tra gente vera. Pronto? Non finti, quelli che organizzate voi con i teatrini in TV. Organizzate confronti finti, teatrini finti.
2: Ma
1: Marco da Milano, è una truffa colossale.
2: Ma da me pronto, oggi c'è il grande avvocato,
1: grande avvocato
2: di Fakir.
1: Marco, dimmi. No? Marco,
2: bravissimo.
1: Dimmi, Marco.
9: Pronto? Mi sentite?
1: Parla però, Marco, parla, dai.
9: Mi sentite?
1: Sì, dimmi.
9: No, ma c'è ancora questo Vittorio qua, il fenomeno.
1: Dimmi, forza, parla però, c'è,
9: Vittorio, sta qui. Vittorio, fammi capire una roba, ma tu per caso c'è un altro che va in giro a rompere i coglioni che godi della polizia presa la sassata? No, fammi capire.
8: Io non faccio nulla, non ho mai fatto niente.
9: Non hai mai fatto nulla.
8: Io guardo soltanto.
9: Godi della polizia presa la sassata.
8: Ho solo guardato e ho visto.
9: Difendere.
8: Ho guardato e mi sono... Che ti devo dire? A me mi possono piacere dei video. Quello lì è il più grande simbolo di democrazia. La gente che protesta dello Stato, anche in maniera violenta.
9: Democraticamente
8: sono scesi in strada.
9: La gente che va a picchiare i poliziotti. Ma che cazzo stai dicendo?
8: Senti, mister ritardato, visto che ti piacciono tante modelli Stati Uniti che possono sparare ovunque, tu lo sai perché in America ci sono armi libere ovunque? Perché i cittadini volendo si possono ribellare allo Stato nel caso ci
1: diciamo
8: fosse la dittatura.
1: Ma che c'entra?
9: Il caso di Roggero,
8: quindi
1: e qual è la dittatura che c'è? Qual è la dittatura che c'è in Italia? Scusa Vittorio, quale c'è la dittatura che autorizzerebbe?
8: Guarda, soltanto con le leggi del decreto sicurezza finalmente le persone
1: stronzate. Stai dicendo che è giusto tirare i sassi ai carabinieri, alla polizia, Vittorio?
8: Io ho detto tanto che ho goduto vedere delle immagini della gente che protesta, dico dopo aver visto
1: protesta, non protesta, distrugge la città.
8: Distrugge la città
1: e non c'è nessun assassino. Vergognati.
8: Ci sono le assicurazioni antivandali che non rompessero il cazzo. Può capitare,
1: può capitare.
8: Lo sai una cosa? Dovrebbero ringraziare le persone che hanno distrutto le macchine, lo sai?
1: Perché?
8: Li dovrebbero ringraziare.
2: Perché loro facendo quel gesto
8: stanno lottando anche per quegli stronzi che poi si lamentano come questo mentecatto a telefono.
1: Cioè, se trovo la macchina spacciata sono furibondo.
8: Perché dovrebbero analizzare che protesta c'è stata, il perché, e dovrebbero capire che
1: alla mia destra Livio Ghidelli, buonasera a tutti.
10: Scusa, buonasera Parenzo,
1: con una scritta a mano Ruggero libero su, vuoi dire qualcosa in conclusione a Vittorio da Roma, così lo caccio? Cioè, ha detto che quelli che hanno visto la loro macchina sfasciata e distrutta eccetera dovrebbero ringraziare.
10: Questo qua è il classico sinistroide con parassita che ha un sacco di problemi. Questi qui sono i parassiti. Ma uno di sinistra solitamente è un parassita. Vabbè, uno che difende quelli che manifestavano erano tutti parassiti. Bastava guardarli. Guardate i video, tutti parassiti. Gente che non lavora, che non produce, che fanno gli intelligentoni. Tutta teoria, niente pratica. Ma li hai visti quelli lì per terra? Gli idranti non dovrebbero riempire la polizia di acqua, dovrebbero riempirli di merda e inondarli di merda.
1: Ci vorrebbe
10: dell'idrante, proprio ci vorrebbe la ganga, quella che sprezzano le prati.
1: Risposta di Vittorio.
8: Ciccio Bombo, sei un parassita sinistroide,
10: come tutti quelli di sinistra. Voi rompete il cazzo, rompete le città, rompete le cose private e volete avere anche ragione. Siete delle merde, siete delle zecche, siete delle zecche di merda. Voi siete come le zecche sui cani, vi attaccate a succhiare il sangue. Voi siete dei parassiti. Parassiti, gente che non produce, gente che dà solo fastidio alla gente per bene che lavora.
1: Fermi tutti.
11: GR 24 di mezzanotte.
12: Meloni sul caso Fakir, verità senza sconti, ma la violenza contro gli agenti è ingiustificabile. Schlein, lo Stato ha fallito e deve fare piena luce. Guerra in Iran, Exit chiede con urgenza 67 miliardi al congresso, droni contro il consolato USA, Erbil in Iraq, sospesi i voli. Ritrovato il corpo della bimba scomparsa ieri nel lago di Como, si era tuffata in un luogo vietato alla balneazione. La Francia vieta i social ai minori di 15 anni, è il primo paese europeo. Un saluto dalla redazione di GR24, caro Salvatore in regia, Alessandra Schepisi al microfono. In apertura alla vicenda della morte del 42enne Abderrahim Fakir domenica durante un intervento della polizia in zona Pilastro. Vanno avanti le indagini della procura che affiderà oggi l'incarico per effettuare l'autopsia, mentre continuano le polemiche seguite agli scontri che ci sono stati nella manifestazione di lunedì notte a Bologna. È irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice la Premier Meloni, chiedendo comunque verità sulla morte dell'uomo. Su Fakir lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve ora fare piena luce, dichiara la segretaria del PD Schlein.
13: La Procura di Bologna, acquisiti nuovi filmati e testimonianze, prosegue le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, immobilizzato domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna dopo aver dato in escandescenze da due poliziotti che prima gli avevano spruzzato spray urticante. Oggi il conferimento dell'incarico per l'autopsia, che sarà determinante per capire le cause del decesso. Avviata dalla Procura di Bologna un'istruttoria sulle linee guida del Viminale per le tecniche di contenimento in casi simili, si apprende che saranno eseguiti accertamenti sul lavoro della centrale del 118 per capire perché sia stata inviata un'ambulanza con quattro volontari ma senza un medico a soccorrere Fakir, il quale forse era ancora vivo quando i poliziotti si sono alzati, afferma Fabio Anselmo, legale della famiglia della vittima. Nel fascicolo per omicidio colposo aperto a modello 45 bis, cioè senza indagati, sono sei le persone iscritte, i due agenti e i quattro sanitari. Nel registro separato le parti potranno nominare i propri consulenti. 64 gli agenti feriti lunedì nella manifestazione organizzata a Bologna, poi degenerata in guerriglia urbana. Ieri presidi e cortei pacifici per Fakir si sono tenuti a Milano, Firenze, Livorno e Pisa. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: È con un messaggio sui social che Giorgia Meloni interviene sui fatti di Bologna e lo fa soprattutto per condannare gli scontri di lunedì sera. Sulla morte di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine, scrive la Presidente del Consiglio. Il Ministro della Giustizia Nordio respinge invece le critiche alla norma applicata per la prima volta agli agenti intervenuti per fermare l'uomo. Non è uno scudo penale, dice il guardasigilli.
15: Questa immunità non esiste, quindi non c'è uno scudo penale. Al massimo si potrebbe parlare di scudo processuale.
14: Oltre alla vicenda di Bologna, ad alimentare lo scontro politico è anche il caso di Mario Roggero. Fratelli d'Italia rilancia sullo stop ai risarcimenti nei confronti di chi delinque. Le opposizioni restano invece all'attacco contro la proposta della Lega di allargare le maglie della legittima difesa. Ad intervenire anche l'Associazione Nazionale Magistrati, che denuncia minacce contro le toghe dopo la condanna del gioielliere. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
12: Diplomazia al lavoro, ma ancora attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Resta bloccato lo stretto di Hormuz, due petroliere sono state date alle fiamme dalle guardie della rivoluzione, i voli all'aeroporto internazionale di Erbil in Iraq sono stati sospesi dopo che alcuni droni carichi di esplosivo sono stati abbattuti nei pressi del consolato statunitense.
16: Il segretario alla difesa statunitense Hegseth si presenta davanti al Congresso. È la prima volta dall'escalation del conflitto tra Stati Uniti ed Iran, un intervento per difendere la richiesta di 67 miliardi di dollari per coprire i costi della guerra. L'audizione arriva in un momento segnato da un crescente scetticismo alimentato dai costi, dalla durata e non ultimo dal numero di soldati americani rimasti feriti. Il Pentagono conferma siano quasi 100 nelle ultime due settimane. Intanto la Giordania dice di aver intercettato droni iraniani diretti verso obiettivi americani e si segnalano nuovi attacchi iraniani in Bahrain e Kuwait come rappresaglia ai bombardamenti americani in Iran. Entrambe le parti hanno colpito infrastrutture civili. In Kuwait i Pasdaran hanno bombardato impianti di desalinizzazione da cui proviene circa il 90% dell'acqua potabile. Ad aggravare il quadro anche la possibilità che i ribelli Houthi alleati di Teheran blocchino lo stretto di Bab el-Mandeb. Se accadrà ce ne occuperemo, ha detto il presidente americano Trump, che secondo Axios sarebbe ora un bivio: trattare una tregua di 10 giorni con l'Iran o rinforzare il fronte bellico in alleanza con Israele. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: In Italia, con la cronaca, i vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della bambina marocchina scomparsa nel pomeriggio di ieri nelle acque del lago di Como di fronte ai giardini pubblici del capoluogo Lariano. La bimba di quasi 10 anni si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Si era tuffata in acqua mentre giocava con alcuni coetanei a pochi metri dalla riva in un punto vietato alla balneazione. Lì il terreno scende a precipizio e tra il 2017 e il 2023 quello stesso punto del lago aveva già provocato 8 morti, tutti giovani e tutti stranieri. E sempre nel pomeriggio di ieri un bambino di poco più di un anno è stato investito e ucciso da un pick-up guidato da un familiare stretto in Alta Valtellina durante la raccolta del fieno. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sfuggito al controllo dei genitori è finito per essere travolto dal mezzo. Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva una legge che vieta l'accesso ai social ai minori di 15 anni, una novità assoluta in Europa che entrerà in vigore a settembre per tutelare la salute di bambini e adolescenti. Questa riforma, promessa da Macron e in misura di punta del suo ultimo mandato, obbligherà le piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età, un tema molto dibattuto. La legge prevede anche il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari nelle scuole superiori. E un problema serissimo della nostra sanità sono le liste d'attesa. I tempi per una visita, un esame stanno migliorando, aumentano visite ed esami che riusciamo a fare entro i tempi segnati sulla ricetta, ma restano anche tanti quelli che vanno oltre il tempo prescritto. Sentiamo.
17: Oltre 1.600.000 visite ed esami in più garantiti ai cittadini entro i tempi d'attesa nel primo semestre di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2025. È il dato secco che emerge dal primo bollettino dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali Agenas, che gestisce la nuova piattaforma nazionale di monitoraggio voluta con legge dal Ministro della Sanità Schillaci. A migliorare sono soprattutto le prestazioni urgenti da erogare entro 3 giorni e quelle brevi, cioè da garantire entro 10 giorni. E sono le prime visite oncologiche, quelle con la più alta percentuale di rispetto dei tempi, pari ora al 95,2%, così come migliorano la visita gastroenterologica e quella dermatologica, tra gli esami recupero, colonscopia e mammografia. Se le regioni sono tutte al lavoro, come tengono a precisare da Agenas, peggiorano Abruzzo, Calabria, Sardegna, Sicilia e Provincia Autonoma di Trento. Ma a destare preoccupazione è soprattutto l'altro dato generale. Nel 2026 cresce addirittura il numero delle prenotazioni fatte oltre i tempi massimi di garanzia. Sono ben 2.811.000 e danno conto di una strada ancora decisamente in salita. Barbara Gobbi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Cultura come traino per il turismo e come volano di ricchezza per i territori, lo testimoniano i dati del rapporto annuale Federculture. Francesco Spano, direttore di Federculture, al microfono di Alessio Maurizio, affetto giorno.
18: Il 63% delle persone che si muovono nel nostro paese, turisti sia nazionali che stranieri, sono determinati, attratti da un desiderio di cultura. Il 63% del turismo è attrazione culturale e quindi il desiderio e il bisogno di partecipare, di vedere le tante cose belle che il nostro paese offre. Ma poi la cultura diventa anche volano della crescita, perché per esempio abbiamo rilevato che nei comuni che hanno una chiara impostazione e matrice a base culturale, il reddito pro capite è più alto della media nazionale o comunque si pone alla testa e traina la media nazionale del reddito pro capite. Quindi anche ancora una volta la cultura non è soltanto strumento così di bellezza per la nostra vita, il che sarebbe già importante, ma è anche strumento di crescita e di coesione e di benessere.
12: Ed è tutto per questo giornale radio. Grazie a Carlo Salvatore in regia. Vi auguriamo un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.

0: La Zanzara.
1: Allora ragazzi, sempre in collegamento con noi da Roma, Francesca Bubba, alla mia destra Livio Ghidelli. C'è stato uno scontro molto forte sulla vicenda Roggero. Ci ha raggiunto un'altra persona. Volevo chiedere a Francesca, a Parenzo ci sei naturalmente. In questo caso certo, mi sa che sei certo. D'accordo con la signora Bubba in questo caso. Non lo vuoi dire? Non lo vuoi dire, non lo vuoi dire, ma sei d'accordo con la signora Bubba?
2: No,
1: cioè,
2: la signora
1: non sei
2: Bubba,
1: mai d'accordo con la signora Bubba.
2: Mai, mai, per neanche quando è nata. Ma neanche mi quando è nata, nel senso che la signora Bubba è una pazza fanatica, ma neanche di sinistra, è una pazza fanatica, vuole la morte di ricchi, l'esproprio proletario. Sei una pazza fanatica, non sei di sinistra, sei una pazza
3: fanatica. È l'unico modo per essere di sinistra, bello mio. L'unico
2: sei
3: modo per essere di sinistra è questo,
2: fanatica,
3: non è che ce ne sono altri.
2: Pazza fanatica.
1: Beh, dunque, scusa, se sei coerente con quello che hai sempre detto, anche la ribellione di quelli in piazza contro la polizia ti è piaciuta, cara Francesca? Quella che hai visto.
3: La piazza ha sempre ragione.
1: No, la piazza non ha ragione.
3: Da questo presupposto.
1: Quando prende
3: no.
1: assassate la polizia,
3: ha sempre
1: no.
3: ragione. Perché la piazza è il popolo, e il popolo ha sempre ma ragione. Non bisogna mai giudicare la piazza, bisogna decodificarla. Quindi chiediamoci
1: sassate alla polizia,
2: no.
1: Pietrate, come no? Ma come si fa a dire una cosa del genere? Dai.
3: Ma sicuramente qualcuno si è fatto prendere un po' la mano, però chiediamoci anche perché la gente è così arrabbiata.
2: Hanno bruciato due macchine, quei criminali hanno bruciato due macchine.
3: C'è sempre qualcuno
2: criminali.
3: Che si fa prendere un po' la mano, però i più gridavano giustizia per un qualcosa di orrendo che è accaduto ieri, o anche quello lo avvolgiamo
1: di impunità. Per te è un assassino, quello là è un assassino.
3: Allora, la differenza tra me e gente di destra, soprattutto parlo anche di Salvini che già si sta sbandierando la bandiera del io sto con le forze dell'ordine, è che io concedo il beneficio del dubbio, perché cioè, non è che chi usa la forza letale, Roggero e
1: sì,
3: questi due poliziotti,
1: hai visto
3: allora
1: quelle immagini, dunque che cosa
3: può presumersi assolto in partenza? Il problema è che per voi sono assolti in partenza.
1: Ma chi l'ha detto? Sono intervenuti a immobilizzare un uomo, chi l'ha detto che è sbagliato?
3: Lo vedi? Come no? Perché in quel caso intanto era una persona che aveva bisogno di aiuto, e la persona che ha bisogno di aiuto ha bisogno di contenzione. Contenere non vuol dire immobilizzare.
1: Dunque ti stai sostituendo al mestiere delle forze dell'ordine. Sai come immobilizzare
3: un
1: uomo, sai come contenere.
3: Sono informatissima su questo, non cadrò mai. Quelle manovre lì sono anche manovre vietate in molti paesi europei.
1: Sono vietate.
3: Quindi non è
1: Ma voi volete,
4: mi sarebbe piaciuto vedere la polizia in Marocco come l'avrebbe trattato. In Marocco la polizia come l'avrebbe trattato. Prova ad andare in Marocco a vedere.
3: E infatti è morta, o è morto di freddo sto cristiano?
1: A parte che non lo sappiamo, può essere morto anche per
4: a parte che non era cristiano.
1: No, vabbè, questo che c'è una battuta, questo cristiano
4: non
1: è una battuta.
4: Sappiamo, la battuta non la facciamo passare.
1: Però scusami, Francesca, però oggettivamente, cioè quella roba là è l'intervento della polizia chiamata dai cittadini di quel quartiere, perché questo qua stava dando in escandescenza.
2: No, c'erano anche degli immigrati che hanno aiutato a immobilizzarlo.
1: No, stava dando in escandescenza, era pericoloso per un sacco di cittadini di quel quartiere.
2: Bomba, se te lo trovi davanti, non gli reciti il capitale di Karl Marx, se te lo trovi davanti, sai?
3: Che tu dovresti chiamare
2: la polizia. Io leggo il socialismo liberale di Carlo Rosselli, hai capito?
3: Scrivi un altro libro.
2: Socialismo liberale.
3: L'escalation esiste, si insegna e serve proprio per casi del genere. E difendere i poliziotti significa dargli gli strumenti che forse, io a differenza vostra dico forse, non avevano.
1: Ma che ne sai?
3: Non
1: bisogna immobilizzare. Ma che c'entra che è morto? Ma chissà per quali cause è morto, magari aveva qualche problema che i poliziotti non sono tenuti a sapere. Dovevano immobilizzare un uomo, come dovevano fare? Con le carezze. Che vuol dire proprio là in quel momento? E quando l'hanno chiamato?
3: Là in quel momento è morto.
4: Quanta gente che muore perché gli viene un colpo al cuore.
3: Mani e piedi. Ma io badate bene che non sto dando degli assassini a nessuno, però a differenza vostra io non li assolvo a prescindere.
1: Ma chi li assolve a prescindere? Tu sei della teoria morti nelle mani dello Stato. Che vuol dire morti nelle mani dello Stato? È normale che i poliziotti poliziotti intervengano quando sono chiamati.
3: Non è che sarebbe la prima volta, eh. Vabbè. Non è che sarebbe
0: i poliziotti
3: volta.
0: Stavano facendo il loro lavoro e secondo me l'hanno fatto correttamente.
3: Ma non fatto... ha paura di indagare sui propri apparati. Ma nessuno.
2: Infatti è quello che accade.
0: Ma uno non è che può essere.
2: Infatti è quello che accade.
3: Non mi pare perché li date tutti per innocenti.
1: Ma quando
3: Salvini
1: mai?
3: In primis, ma non
1: ma
3: solo.
1: Lascia perdere ma Salvini, Nicola da Ravenna. Nicola da Ravenna.
3: Gravissimo.
1: Nicola da Ravenna, dimmi Nicola, che c'è? Dimmi, che vuoi dire alla dottoressa Bubba? Dimmi, che c'è?
5: La Bubba intanto si deve coprire le mine perché si vede.
1: No, ma questo non c'entra niente. No.
3: Come mi pare.
5: Va bene,
3: no, poi
1: Nicola, scusa, si veste come vuole. Se vuole vestirsi in questo modo, si vestisse in questo modo.
5: Va bene, la seconda cosa che volevo dire.
1: Perché ti sei un po' arrapato, perché ti sei arrapato, questo è il punto, ti sei arrapato.
5: No, non sono arrapato.
1: Allora perché lo fai notare? Allora perché lo fai notare? Scusami, perché lo fai notare?
5: No, perché
2: è un maschio non destrutturato.
5: Siete in diretta. Allora, la seconda cosa, lei ha mai preso due pugni in faccia da un rapinatore?
3: Intanto
5: come la moglie del gioielliere.
3: Ma se fosse io
5: tu
3: non giro
5: ne hai preso due pugni in faccia? No, se mia moglie prende due pugni in faccia e leggono mia figlia, io esco con la beretta. Due caricatori e li scarico tutti e due e loro rimangono lì.
1: Questo.
5: Legittima difesa, non legittima difesa. Perché te sei una
3: tecnica di
5: legittima
3: di difesa,
5: sinistra.
3: È un'esecuzione.
5: Hai capito?
3: È un'esecuzione. Ma tanto
5: hai capito?
3: Sei
5: una testa di cazzo di sinistra.
1: Vabbè,
3: arriveremo a gente
5: che non
3: smette
5: di rompere
3: che
5: i coglioni.
3: Allora, state creando un esercito dei secondi.
1: Musica. Allora, voglio capire se la Bubba è d'accordo con quello che si è sentito nei giorni scorsi all'università di, no, anzi, a Palazzo Ducale di Genova da parte di un esponente dei centri sociali napoletani. Sentiamo, vai regia.
6: L'estrema destra alza il limite di quello che è possibile dire, noi dobbiamo alzare anche noi il limite di quello che è possibile dire, fare e fermare i fascisti ad ogni prezzo necessario. Nessuna paura davanti ai governi, davanti alle forze dell'ordine e anche nessuna paura di alzare il livello. Noi Antifa dobbiamo dire che per noi l'unica alternativa è andarci a prendere i fascisti a casa e fermarli con forza, con determinazione, senza paura.
1: Andare a fermare i fascisti a casa, sei d'accordo con queste parole di questo signore Antifa?
3: D'accordo con queste parole, sono d'accordo anche con le parole
1: d'accordo.
3: Del mio amico Lorenzo Pacini. Sono
2: i gruppi
3: d'accordo
2: Antifa
3: perché
2: andrebbero monitorati.
1: E chi sarebbe, da andare a prendere? Chi allora, sarebbe da andare a prendere a casa o sparare coi fucili? Chi sarebbe? Spiegami.
3: No, io non ho detto sparare.
1: Ma
3: però
1: sei d'accordo con Pacini che ha detto.
3: I vari vannacci,
1: come?
3: Sicuramente bisognerebbe fermare i vari vannacci.
1: Come?
3: Non è che lo decido io come. Però sicuramente non va lasciato in pace
1: con i fucili,
3: non va lasciato libero di alzare la sigella
2: come una bestia.
1: E che bisogna fare? Bisogna chiudere il
3: caso. Intanto fermarlo
1: come?
3: Io neanche lo commento mai. Perché questo si alimenta se parla di lui.
0: Ma se prende i voti è la piazza che lo. Se le prende i voti
3: è
0: perché la piazza lo vota. La piazza tu la vuoi rispettare solo quando ti fa comodo a te. La piazza va solo bene. Sei proprio una comunista del cazzo. Proprio una comunista del cazzo. La piazza tu la ascolti solo quando ti va bene a te. Solo quando ti va bene a te.
1: Musica. Allora, intanto c'è una telefonata che
2: posso
1: fra poco
2: dirti,
1: voglio prendere.
2: Io considero Vannacci veramente una sciagura.
1: Vabbè.
2: E continuo a considerarlo tale. Ma quando ascolto la Bubba, porca miseria, mi viene qualche drammatico dubbio. Porca miseria.
1: Però questo è grave.
2: Tanto ritengo.
1: Questo è grave.
2: La Bubba una sciagura della cosa. Perché non è di sinistra, è una povera pazza estremista.
1: Silvio da Roma mi deve aspettare un attimo. Perché qui accanto a me c'è un signore che si chiama Filippo Maidan. Buonasera, presidente dell'associazione. Ha sempre una voce molto particolare, direi anche eretica. Associazione Fare Bene. D'accordo, Fare Bene che vuol dire? Non è che c'è qualche associazione Fare
2: Tutti
1: Male.
2: Vogliono fare bene.
1: Chi è che fa il male oggi, per esempio? Lei, ripetiamo quali sono le sue posizioni classiche. Lei è contro l'aborto, che considera una specie di omicidio, no?
7: Un omicidio, ad oggi legalizzato, purtroppo.
1: Ad oggi legalizzato, cioè una donna che commette l'aborto è un'assassina.
7: Sì,
1: un assassino. Il medico che aiuta.
7: Il medico è un sicario.
1: Il medico è un sicario.
7: Sì.
1: Giudizio della Bubba su questa cosa qua. Scusami, è legittima? È libertà di espressione questa roba qui, secondo te o no?
3: No. No, la libertà d'espressione muore quando tu vuoi minare la mia libertà di fare, di disporre del mio corpo come voglio. Quindi questo è un abominio, non è libertà d'espressione.
7: Dunque, quando la donna è incinta ci sono due corpi, quello della donna e quello del bambino.
1: Dunque,
7: non
1: va,
7: è un
1: zittito,
7: corpo.
1: Va zittito questo signore, va zittito secondo te?
3: Questo signore non merita un microfono nel 2026. Non possiamo consentire ancora di mandare in giro questi messaggi che magari quelle persone
2: come
3: con pochissimi
2: Bubba.
3: Strumenti culturali possono addirittura dargli ascolto. Ed è gravissimo.
1: Ma gli antiabortisti vanno fatti parlare come tutti, cioè non lo condivido. Non va fatto parlare. Incarceriamolo allora.
3: No, perché vogliono minare la libertà delle donne, che già la libertà di disporre del nostro corpo come vogliamo ce l'abbiamo claudicante, vogliono minarla ancora di più. Non hanno il diritto di parola. Il diritto di parola si può essere rispettato solo finché non mini la libertà degli altri.
1: Scusi, la coppia gay,
3: ecco perché Vannacci non dovrebbe averla, parentesi.
1: Manco lui la libertà di parola. Ma siete molto inclusivi, democratici voi, eh? Scusi Maitan, sì. Maitan, i gay, secondo lei, due persone, uomo e donna che stanno insieme, sì. Una donna e due donne, sono famiglia?
7: No, non sono,
1: non
7: famiglia,
1: sono una famiglia,
7: no.
1: Cioè anche si può provare amore, un uomo
7: ma
1: e un uomo.
7: Senza dubbio si può provare amore, ma non è famiglia.
1: Non è famiglia. Dunque, no. Secondo te non è giusto che le persone siano, ne so, il matrimonio o l'unione civile, tu sei contrario?
7: Sì, sono contrario sicuramente al matrimonio egualitario, ma l'unione civile è un altro tipo di, sì, di forma giuridica.
1: Chi se ne frega, dici. Dunque, l'adozione per te, tu non ce lo vedi un bambino crescere insieme a due maschi?
7: No, un bambino ha bisogno di una mamma e di un papà.
1: È un abominio una cosa del genere.
7: E non è una questione di tradizione, è una questione di natura, è un fatto naturale.
1: E il gay è contro natura?
7: No, il gay non è contro natura. Il fatto che una coppia gay possa avere un bambino,
1: questo è contro natura.
7: Sì.
1: Questo qua è libertà di espressione, cara Bubba, questa roba
3: no,
1: qua.
3: No, non è libertà di espressione, perché un bambino che muore di fame, magari in un orfanotrofio maltrattato, non ha diritto ad avere una famiglia che lo ami. Io mi preoccuperei dei bambini che crescono appresso a sto cristiano, appresso a sto soggetto, sta sagoma, non dei bambini che crescono nell'amore e nel rispetto. Ma che schifo è?
1: Ma che ne sai? Ma non ho capito, perché questo qua non può avere bambini, se ti preoccupi dei bambini che potrebbe avere lui, non ho capito.
3: Ma scusami, con le idee così, o un figlio a 15 anni scappa di casa, o non ha possibilità di salvezza con un tizio del genere in casa.
2: Tu pensa a un genitore che ha una figlia come lei?
1: Vabbè, ho capito.
2: Questo è vero.
1: Questa è una cosa
3: puttana. Io non vedo la libertà di nessuno.
2: Se fosse mia figlia mi sparerei.
3: Io non vedo la libertà di nessuno.
2: Se fosse mia figlia mi sparerei. Se fosse mia figlia, mamma mia, i sei genitori, cosa devono dire? Porca miseria.
1: Allora, tu non credi nella parità dei sessi?
7: No, assolutamente sì, certo che ci credo.
1: Ho capito, ma la donna si può inserire nel mondo di lavoro esattamente come l'uomo?
7: Ma ci mancherebbe, ma certo che sì.
1: Benissimo. Allora, che cos'è che critichi del femminismo?
7: Del femminismo critico
1: di oggi.
7: L'applicazione della logica marxista. Cioè, il femminismo, come faceva il marxismo con padroni e lavoratori, crea queste due categorie di oppressi e di oppressori,
1: che
7: e così mina l'unità della società.
1: Che la donna non è oppressa oggi.
7: Ma assolutamente no, per fortuna. Non è oppressa.
3: Lui è donna, lo sa.
1: Lui è donna, lo sa.
3: Che ne sai di come vivono le donne? Perché devi sovradeterminare i vissuti di donne, di persone che non conosci?
1: Di soggettività
3: che non conosci. Ma come ti permetti?
1: Torniamo un attimo all'aborto. Io te lo ripeto per l'ennesima volta, ogni volta che vieni qua te lo dico. Una donna che subisce uno stupro, rimane incinta, che cosa fa?
7: Dal mio punto di vista non dovrebbe poter
1: mettere al mondo il frutto dello stupro.
7: Deve mettere al mondo il figlio supportata in tutte le maniere mediche e psicologiche possibili.
1: Bubba!
3: Certo, e il supporto chi lo stabilisce? Tu. Intanto non c'è bisogno neanche di ricorrere a esempi così drammatici e catastrofici. Una donna ha diritto di abortire anche senza uno stupro, anche se non è il momento.
1: No, ma che c'entra? Quello è un
7: anno, ma sì, tanto ormai l'aborto l'abbiamo stocanato come metodo contraccettivo. Non ho messo il preservativo, tanto posso abortire. È una barbarie, è un dato di fatto ed è una barbarie.
3: No, non è un dato di fatto, prendi i dati. Lo sai che la maggioranza delle donne che ricorrono alle interruzione volontaria di gravidanza sono donne che hanno già un figlio, quindi
7: averne già uno è un buon motivo per ammazzare quell'altro. Ne hai già uno, allora ammazziamo l'altro. Ma cosa stai dicendo? Ma dai, ne hai già uno e quindi è una buona ragione per ammazzare l'altro.
3: Parli, non
1: ho
3: neanche dati.
1: Allora, tu proponi il modello Alabama: 99 anni di carcere per i medici che praticano l'aborto e 30 per la donna. Questo è il tuo modello.
3: Non vale niente.
1: Modello Alabama:
7: funzionerebbe per dissuadere,
1: per dissuadere e poi per aumentare la popolazione, diciamo. aumentare, diciamo,
7: senza ombra di dubbio, è un altro beneficio,
1: un incentivo a fare i figli. Fermi tutti,
3: partiremmo con le grucce.
1: Grazie,
3: poi.
1: Grazie a tutti, grazie a tutti. Liberate lo studio, liberate lo studio. Silvio da Roma, arrivo.

0: Vorrei far notare a tutti quanti perbenisti che a chi alla moglie non gli piace, chi pensa che alla moglie non gli piace essere chiamata con epiteti forti durante il sesso, che qualcun altro fa il posto vostro, semplicemente non è che non si fanno chiamare, si fanno chiamare qualcun altro, quindi cornuti.
1: Giuseppe, per cortesia, puoi chiedere alla Briganti se ha mai provato il cunnilingus totale, ovvero culo e fessa pennellessa? Grazie.
2: Eccoci qua, intanto Silvio da Roma intanto è già collegato con noi. Selina, 24 anni, che è una OnlyFans italo-marocchina di religione islamica, che è un po' un caso nel mondo delle sex worker, che è collegata con noi, la vediamo già in tutta la sua, diciamo, potenza tettonica, si potrebbe dire, tutta la sua potenza tettonica. Eccoci qua, caro Silvio, dimmi chi sei.
3: Sono Silvio.
2: Dimmi Silvio, caro, che c'è, dimmi.
3: Allora. Dimmi. Noi ci siamo già incontrati qualche anno fa.
2: Sì, qualche anno fa, radiofonicamente, dici?
3: Sì. No, qualche anno fa, molti anni fa ci siamo anche incontrati di presenza, ma comunque è meglio lasciare perdere.
2: Sì.
3: Poi io ho smesso, perché tu sei un'autentica merda.
2: Sì, però metti bene, merda. Tu mi puoi anche dare della merda, però ti devi far sentire, sì, perché non sento un cazzo.
3: E ti dico pure perché.
2: Sì,
3: oh. Perché... Ecco. Ti dico pure perché hai dato spazio a uno, ha detto che il cancro si cura con mangiando l'uovo, l'inguscio dell'uovo.
2: Non c'è dubbio, ma sicuramente ho dato spazio.
3: Faresti bene, essendo un iscritto all'ordine dei giornalisti, non mettere in onda queste cazzate.
2: Ma io posso mettere in onda chi mi pare, posso mettere in onda chi mi pare.
3: Soprattutto uno che ha appena perso una sorella per una.
2: Ma cosa c'entra questa? Cosa c'entra? C'era sicuramente Parenzo che lo bastonava e io che lo criticavo, su questo non c'è dubbio. Ma io sarò una merda, ma non mi interessa quello. È un giudizio che accetto, ma non me ne frega assolutamente nulla. Mi faccio scivolare addosso quello che mi...
3: Perché ho smesso di chiamare alla tua trasmissione.
2: Ma sì, ma adesso stai richiamando, però stai richiamando. Come mai?
3: Sto richiamando perché adesso hai superato qualsiasi limite e qualsiasi linea.
2: E quale sarebbe?
3: E te lo spiego. Signore che.
2: E io sono contento se chiami. Se tu chiami, io sono contento.
3: No, ascolta. Allora, quel signore che ti dice che tu dovresti rimettere, l'ordine dovrebbe ritirare il...
2: Oddio, che palle con queste cose formali. Andate al sodo. Tu sei l'amico di Anna da Roma, mi ricordo, sei l'amico di Anna da Roma.
3: Quella troia vecchia rimbambita.
2: No, vedi, quella troia vecchia rimbambita, vergognati, ti devi vergognare. Chiedi scusa alla signora Anna. Chiedi scusa ad Anna.
3: Non chiedo scusa a nessuno, perché si è permessa di dire che avevo tentato un approccio con lei. Ma mica io tento un approccio con la mummia. Ma che facciamo? Scherziamo? Mi vergogno lei. Mi hanno pure minacciato.
2: Ma chi ti ha minacciato? Chi?
3: Mi hanno minacciato.
2: Metti bene il telefono, metti bene il telefono.
3: Sono stato minacciato dai tuoi amici.
2: Ma dagli amici chi? Ma sei un mitomane, ma chi ti ha minacciato?
3: Sì,
2: i miei amici.
3: Poi ti mando,
2: ma è mitomania. Ma amici di chi? Amici
3: allora,
2: di chi?
3: Ascoltami.
2: È impazzito.
3: Ascolta.
4: Scusami, ma
3: ascolta.
4: Scusa.
2: Sì, dimmi.
3: Allora.
2: Dimmi.
4: Ascoltami.
2: Che c'è, Davide?
4: Che cazzo dice questo? Ascoltami, parla, ascoltami. Che cazzo devi dire? Ascolta,
3: qui.
4: È un pazzo. Ma eccomi
3: allora.
4: Qui, chi? Cosa, imbecille?
3: Sono qui, mi fai parlare?
2: Dai, dimmi, alla
4: parola. Lo so che sei.
3: Allora, tu la devi smettere di dire che il povero tizio dello stronzo assassino del gioielliere era stressato dalle rapine.
2: Era stressato dalla rapina. Che vuol dire una?
3: 2015.
2: Ma sì, ma anche dalla stessa rapina, anche dalla 2015, 2015 è quella verificata, ma non si sa, ne ha subite anche altre. Ma in ogni caso era stressata dalla rapina che ha subito prima di uccidere i due ladri. Metti bene il telefono, se no non ti sento.
3: Hai appena detto che quel povero stronzo di gioielliere era corso a raccattare la figlia che era stata aggredita, vero? E invece di portare la figlia all'ospedale o stata,
2: ma che ne sai tu? Hai visto le carte?
3: È scappato con la pistola a minacciare e a picchiare questo fidanzato.
2: Amico mio, o metti bene il telefono.
3: Tu sei un idiota.
2: Va bene, d'accordo. Tu, ma se non metti bene il telefono, anche se mi dai dell'idiota, del pezzo di merda, dell'infame, non ti sento. Hai capito? Silvio. Niente, via, musica, via, via. Allora, la mia destra, Caterina Colovati. Buonasera.
5: Buonasera, buonasera.
2: Come sta, dottoressa Colovati?
5: Insomma, siamo a fine stagione, un po' stanchi, ma
2: un po' stanca, molto bene. In collegamento, come dicevo, Selina, 24 anni, OnlyFanser, italo-marocchina. Eccoci qui, signora, signora Selina. Buonasera, buonasera. Dov'è? In una casa popolare?
6: Buonasera.
2: Dov'è? In una casa popolare, sembra un...
6: No, no, sono al mare, sono al mare.
2: Ah, è al mare, lei è al mare. Allora,
6: sono, sono in un vicolo.
2: Lei, appunto, sì, un vicolo. Allora, lei è di religione islamica o non so se lo era. Non so se è una famiglia di grande tradizione islamica, no? Di grande tradizione islamica. Innanzitutto, quanto porta?
6: Sì, la mia famiglia sì.
2: Lei no, lei ha ripudiato l'Islam o è stata ripudiata? Scusi, era stata ripudiata. Oppure lei ha ripudiato l'Islam, per capire, senza offendere?
6: No, no, io non ci ho mai creduto, non ho mai, creduto, mai creduto all'Islam. Beh, l'ho trovato sempre incoerente, quindi l'ho sempre visto come qualcosa,
2: ecco,
6: di...
2: Ma non la minacciano? Non la minacciano perché lei viene da una famiglia marocchina e ha lasciato...
6: Sotto i commenti ci sono sempre quelle persone ignoranti che commentano, che devono dire la loro, ma alla fine li lascio parlare. Perché...
2: Comunque posso dire che Anna da Roma sostiene: brutto porco provolone bavoso sbavava mentre mi guardava, dice del signor Silvio da Roma. Comunque vedremo questa diatriba che magari continua. Scusa signora Selina, allora tu sei

0: Vivere all'occidentale, vivi in occidente, va benissimo, ti rifiuti delle imposizioni appunto dettate dalla lei, dalla vostra religione, dopodiché non ti metti a fare OnlyFans nuda,
1: quale quinta,
0: lì ci vuole un'ottava e la signorina porta una seconda, ma che libertà, non confondiamo tutto con questo termine.
1: Questa è la mia libertà,
0: lei ha scelto, signorina, una strada della perdizione, lei era partita con un'idea precisa, giusta, intelligente, ha deviato verso la perdizione.
1: Una religione incoerente.
2: Vabbè, ma adesso la questione non è la questione non è la signora Colovati dice la questione non è la religione. Lei fa bene a ribellarsi, a fare quello che vuole, eccetera, eccetera. Però lei dice ha preso una strada che è quella sbagliata, cioè che è quella della perversione, che è quella della perdizione. Cioè perché lei
1: ciò che mi piace.
2: Lei dice che fa quello che gli piace.
0: Ma no, ma noi in virtù del ciò che ci piace, però va ragionato il ciò che ci piace. Che sto facendo?
1: Ma a lei non
0: come
1: piace,
0: mi
1: ma
0: sto gettando
1: cioè,
0: proprio nel water? E questo è il punto. Ma no, ma non è. Lei adesso è giovane e quindi forse non ragiona e perciò potrebbe essere anche giustificata. Ma si proietti fra 10 anni, che fine farà? Lei sarà
2: un
0: oggetto da scartare, punto e basta. Una.
1: Assolutamente, una no, forse
2: zoccola.
1: Lei ma
2: una zoccola,
1: certo.
2: Perché lei la considera una zoccola sostanzialmente.
0: Chi fa quella vita lì su OnlyFans si vende
2: ma non
0: in
2: mi pare
0: maniera,
2: che si offende
0: sì.
2: Lei a farsi chiamare zoccola, ti offendi a farti chiamare
0: sbaglia, non ragiona, perché chi è che può essere felice facendosi chiamare con questo epiteto,
2: allora,
0: per carità.
2: Su OnlyFans lei è cercata per le sue grandi tette alla quinta, abbiamo detto, e le persone addirittura, cara Caterina, le chiedono se hai il latte materno da vendere.
0: I malati non finiscono mai, anzi, se abbiamo queste signorine che li provocano in questo modo e voglio
2: allora,
0: dire.
2: Però la novità
1: non
2: di questa
1: sono malati, sono persone che vogliono provare nuove esperienze, punto.
2: No, per quelli che chiedono il latte materno, quelli che vedono
0: quelli chiedono
2: il movimento delle tette, cos'è che ti chiedono spesso nei video? Che cos'è che ti chiedono? Il movimento delle tette, eccetera,
1: no? Cadere oggetti, movimenti, olio addosso.
2: Sì, qualsiasi cosa. Sono malati quelli che chiedono queste cose qua.
0: Allora, infatti bisognerebbe rispondere è che Selina invece li come dire,
2: li alimenta
0: mentre invece dovrebbe rispondere volete del latte, andate all'Esselunga, ne trovate di tutte le marche.
2: Allora, no, però posso dire una cosa, cioè moltissime persone di religione islamica ti insultano, devo dire la verità che fare un porno, diciamo, girare qualche scena con un attore come tu hai fatto indossando il velo, a me pare francamente una grande offesa.
0: Assolutamente
2: è una presa in giro
0: nei confronti di chi quel velo in maniera magari corretta lo porta e crede a quella religione e punto e basta. Lei sta approfittando, lei sta sfruttando
2: il fatto di religione islamica per
0: fare
2: i quattrini,
0: perché vuole colpire maggiormente lei, la vergogna della sua famiglia, ma giusto, io sono contro
1: il video del velo.
0: Come?
2: Vabbè, adesso il video del velo.
1: Io vorrei collegarmi al video del velo.
2: Sì, vabbè.
1: Io già l'ho fatto.
2: Sì, già l'ho fatto, se lo sappiamo. Allora, tua madre che quale reazione ha? Ti offende perché lavori su OnlyFans?
1: Sì, assolutamente, ma poi mia madre ha saputo anche il fatto perché sono stata a Budapest da Rocco Siffredi.
2: Sei andata a Budapest da Rocco Siffredi, sei andata? Pure questo?
1: Sì, sono stata quattro giorni, sono tornata ieri, esperienza bellissima, ho conosciuto lui, una persona eccezionale,
2: Cioè, ma tua madre lo sapeva o no?
1: L'ha scoperto, ha detto
2: delle
1: robe.
2: Che ti ha detto? Che sei uno schifo? Che è successo? È cascato tutto? Che ha detto? Che sei uno schifo, il vento che si porta via Selina.
1: Ha detto che dovrei essere bruciata a rogo, quindi ha detto che
2: dovresti essere bruciata
1: a
2: rogo. Vedi però qual è la reazione. Vedi qual è la reazione, Caterina? Cioè la madre, lei è in conflitto con la madre che dice che dovrebbe essere bruciata a rogo.
0: Una madre può dire qualsiasi cosa, cioè, è talmente disperata quella madre che proprio
1: madre
0: io mi medesimo che dice
1: islamica.
0: Delle cose
1: mia madre
0: no.
1: A 40 anni si è svegliata con il velo.
2: Vabbè, quindi, ma quello cioè, ognuno
1: mia madre
2: fa quello.
1: È schiava di una religione islamica. Vabbè,
0: ma lei poteva allora lei se aveva un'intelligenza particolare poteva accompagnare la mamma a un ragionamento equilibrato, togliti questo velo, non è libertà portare il velo perché ti devi coprire, ma non che lei si scopra in quella maniera e fa quello che fa, perché non è che si è solo scoperta. Lei fa i film porno, lei va a Budapest e mi dice che ha avuto un'esperienza con Rocco Siffredi bellissima.
2: Con il dottor Siffredi.
0: Ma si vergogni, quella povera donna, vorrei conoscerla.
2: Una creator di 24 anni che va da Siffredi a Budapest, dovrebbe essere proibito secondo te? Cioè,
0: dovrebbe essere vietato 24 anni buttarsi in quel mondo di porno violento, abbiamo detto, dobbiamo ricominciare col

0: repertorio.
1: È porno violento,
0: che porno violento. Perché è un porno normale, immagino come, cosa le ha fatto girare, dai, su, è un
2: assolutamente
0: porno.
2: No, assolutamente sì, no.
0: Cosa ha fatto?
2: Una prospettiva veramente lontanissima.
1: Vabbè, ma a lei piace?
2: Tutte le voci che dici non sono vere, quindi
1: ma a lei piace andare là e farsi trombare da 10 uomini, con quante persone hai trombato lì a Budapest?
0: Perché la ragazza è persa ormai.
1: Con quante persone hai trombato a Budapest?
2: Con tre.
1: Che sarà mai?
0: Ma si vergogni, un po' di pudore, per cortesia, un po' di dignità.
1: Fermi tutti, grazie. Fra poco, grandissima sorpresa, ho fatto una scommessa e ho vinto. Fermi tutti.

0: ragazzi, caro David, eccoci a un momento che potrebbe essere un momento cult, un momento topico, proprio in dirittura finale di questa disgraziata stagione. Devi sapere che ho fatto una scommessa nei giorni scorsi, una scommessa importante legata ai mondiali, con la signora Maria Luisa Iacobelli. Vai regia!
1: Se io vinco, tu farai un fit rating, cioè un giudizio dei tuoi piedi, mentre se vinci tu
2: due mesi
1: di docce, sì, continue.
2: Vai, ogni giorno.
1: Allora, finale, la finalissima Spagna Argentina, su chi puntiamo?
2: Allora io direi di dura, però Argentina.
1: E io invece dico Spagna, perché volevo dire Spagna, lo vedi? Okay. Argentina e Spagna.
0: Allora ho vinto io, cara Maria Luisa, ho vinto io ed eccola qui che si sottopone al fit rating, Maria Luisa Iacobelli, buonasera, un applauso, eccoci qua. Sei spaventata? No, per niente, non sei spaventata, sei abituata, diciamo, ride, comincia a ridere perché del suo piede dà un giudizio
2: tremendo.
0: Iniziamo subito, innanzitutto tremendo. Tu sai come si dividono i piedi? Cioè, sai la classificazione tradizionale dei piedi, no?
2: No, non tutta.
0: Non tutta. Comunque,
2: Egizio
0: quale sarebbe? Quel piede che la cui curva
2: così,
0: è continua a scalare,
2: sì,
0: senza interruzioni.
2: Esatto.
0: Poi c'è il romano, che è un po' invece tutto quasi piano,
2: sì,
0: e gli ultimi due un po' più bassi, terribile. Il greco, qual è secondo te il greco? Il piede greco?
2: Sì,
0: sì, no, il secondo più alto dell'alluce.
2: Ah,
0: il secondo più alto dell'alluce.
2: Okay.
0: Poi c'è il germanico, che ha tutte le dita tranne l'alluce tutte compatte, e l'alluce un po' più in alto, il germanico. E poi c'è anche il celtico, che invece è quello un po' più...
2: Tu quale hai?
0: Io, sai che non lo so, gli uomini non è tanto importante, perché adesso non stiamo parlando del mio, stiamo parlando del tuo. Va bene. Io direi, dopo questa classificazione,
2: sì,
0: questo primo ripasso della classificazione, di andare al giudizio dei piedi di Maria Luisa Iacobelli, perché ovviamente ho vinto io, dunque oggi avremo il privilegio
2: è giunto il momento
0: di capire che piedi ha.
2: Vabbè, hai vinto tu, perché comunque c'è, nel senso, non è che hai fatto questa scommessa, ho perso io.
0: Come questa scommessa? Al 50%?
2: No.
0: Spagna-Argentina era...
2: Sì, effettivamente sì, però non è che abbia una fatica, cioè,
0: no,
2: senso...
0: Non era fatica, erano due squadre, ne ho scelta una e tu un'altra, che ti devo dire? Vai regia, vai.
2: Fire up the flames. Le ho perse tutte queste cazzo di scommesse.
0: Adesso mi avvicino.
2: Vai.
0: Allora, mi avvicino al piede di Maria Luisa Iacobelli. Allora,
2: che specifichiamo, io lo detesto.
0: Detesti il tuo piede?
2: Sì, no, non mi
0: lo
2: piace.
0: Detesti.
2: Io sono una perfezionista e penso che non sia uscito molto perfetto.
0: Che, diciamo, in questo caso il piede, diciamo, non è uscito troppo perfetto. Allora, togliamo il piede innanzitutto. Cioè, tu dici rispetto ad altre parti del tuo corpo.
2: Esatto.
0: Tu piede è perfetto. Allora, innanzitutto...
2: Distrutto dal tacchi.
0: Distrutta, sì. Allora, posso dire una cosa,
2: sì,
0: cara Maria Luisa? Il voto non sarebbe così negativo se non ci fossero due cose. Cioè, questi piccoli cali. Innanzitutto, il tuo piede è chiaramente un piede...
2: Egizio.
0: È un po' sudaticcio, devo dire la verità.
2: Sì, perché c'è i tacchi.
0: È un po' sudaticcio, un piede sudato. Allora,
2: perché io metto l'olio.
0: E metti l'olio. E tu metti l'olio ai piedi?
2: No, le gambe, a tutto.
0: Ah, tutto. Dunque, anche i piedi sono liati, sono liati. Allora, questo dice, l'olio non è il sudore, diciamo. No, pensavo fosse sudore. Mi ero un po' esaltato per il sudore, scusami. Scusami un attimo, devo mantenere la gamba. Allora, scusami. Il piede oliato, pieno di olio,
2: sì.
0: Immaginate Maria Luisa Iacobelli che la mattina si mette l'olio anche ai piedi. È un piede, sì, che è un po', non sarebbe così negativo, perché fondamentalmente è un piede egizio,
2: perché
0: la curva, vediamola qua, la curva va,
2: c'è da dire che almeno va in scala, non
0: va in scala, sì, questo bisogna dire. Comunque lo recuperi qualche punto,
2: esatto,
0: perché se no altrimenti abbiamo dei calli qua che sono dei calli da piede, diciamo, da tacco. E poi la cosa peggiore che ci può essere, che per un piede, che è l'alluce valgo, che abbatte i voti, diciamo. Tu che voto ti dai a questo piede egizio?
2: Tra un 4 e un 5.
0: Tra un 4 e un 5.
2: Sì.
0: 4 e mezzo vogliamo dare, anch'io sono quasi d'accordo. Ma solo per l'alluce valgo. In realtà 5 volevo dare 5.
2: Ah, okay.
0: Perché l'alluce valgo è sotto la sufficienza sempre, però resta così, perché il resto non è così male. Vediamo un po' il sinistro, scusami, perché ogni tanto c'è una diversità. Attenzione, mettiamoci un'altra musica, un secondo, musica che accompagna.
2: Sarà uguale, vedo quel sinistro.
0: Beh, non ho detto, sai, invece qui sbagli, adesso.
2: Ah, ok. Faccio il piede.
0: E poi, grazie. Allora, vedi, no, vabbè, ma qui abbiamo.
1: Qui la Luce Valgo è molto più slanciato. Qui la Luce Valgo è molto...
2: Sì?
1: Guarda che la Luce Valgo. La Luce Valgo è molto più prominente qui. Questo è molto più prominente e a questo punto hai sbagliato a farmi vedere il sinistro. Perché qui la Luce Valgo riporta il voto verso il 4,5.
2: Ma scusa, non sono uguali.
1: No, non sono uguali, guarda. Non sono uguali. Questo qua è molto più pronunciato.
2: Più pronunciato.
1: Va bene, allora, voto finale 4,5.
2: 4,5.
1: 4,5. Concordi? Concordi? Concordi assolutamente. Voto finale del piede egizio di Marie-Louise Jacobelli, eccolo qua, 4,5. Grazie, vai regia.
0: Allora, bene, torniamo qui. Dopo il fit rating alla signora Jacobelli, posso chiederti una cosa?
2: Sì.
0: Tu sei feticista, Maria Luisa?
2: No.
0: Non hai qualche feticismo tuo?
2: Anzi, a me i piedi proprio...
0: A te i piedi non piacciono?
2: No, i piedi no, le mani.
0: In un uomo le mani,
2: sì.
0: In un uomo le mani, Cioè, tu sei, guardi le mani. Se le mani sono brutte, la cosa ti dà un po' fastidio,
2: sì,
0: diciamo.
2: Mi turba.
0: E quali sono le mani brutte di un uomo?
2: Sai, quelle un po'... tozze, corte, le dita un po' corte,
0: cioè le mani corte, siete voi con le mani cicciotte e corte, siete esclusi dal novero dei possibili aspiranti alla signora Maria Luisa.
2: No, però vabbè, poi se altre doti, simpatia, ci sono anche altre doti.
0: Ci sono altre doti, questo lo sappiamo, ci sono altre doti, su questo non c'è dubbio. Allora, tu sei per la coppia aperta o sei monogama?
2: Monogama
0: assolutamente, lo dici quasi ridendo, cioè,
2: no monogama,
0: la verità, nient'altro che la verità, cioè se dovessi scoprire il tradimento di un tuo fidanzato o di un tuo partner, che cosa
2: farei? Fare
0: come non lo può fare?
2: No, non lo può fare.
0: Ma che vuol dire?
2: No, perché nel senso, io comunque, se mi fidanzo, l'uomo, cerco di istruirlo, già gli chiarisco le cose all'inizio,
0: cioè non
2: capito?
0: Può toccare nessun altro?
2: No.
0: Perché se tocca qualcun altro, che cos'è?
2: La storia è finita
0: sì, immediatamente.
2: Mi vede in cartolina, ma neanche.
0: E tu invece, appena scopri una cosa, un messaggio, una cosa in cui è chiaro...
2: Non può accadere.
0: E se dovesse andare con una prostituta, è meglio?
2: No, ma non potrebbe essere... No.
0: Ma perché non potrebbe essere?
2: No,
0: perché lo escludi?
2: No, mai dire mai, perché ormai
0: appunto,
2: nel 2020... Però tendenzialmente non mi è mai successo, quindi no, cioè, li scelgo con cura. Comunque.
0: Li scegli con cura, cioè quelli che non tradiscono in generale. Gli uomini tradiscono quasi tutti, diciamo, nel 90% dei casi. E lo dice anche tua madre è una mia fan, tra l'altro,
2: esatto.
0: c'ha ragione, signora mia. Questa, lei ha perfettamente ragione, signora, come si chiama di nome?
2: Giovanna,
0: lei ha perfettamente ragione. Senta, secondo lei, signora Jacobelli, esiste il patriarcato? In Italia esiste il patriarcato, non misuri le parole, sia decisa, quello che pensa veramente, non abbia paura di essere messa sotto dai social, se ne fotta dei social, delle reazioni. Esiste il patriarcato oppure è una parola abusata? La seconda. Mamma mia, avete la paura delle reazioni social. Se vede un uomo stirare, se vede un uomo fare le faccende...
2: Io non l'ho mai visto stirare un uomo in vita mia.
0: Meglio,
2: quindi
0: no?
2: Sarebbe una cosa bellissima se vedessimo...
0: Ah, bellissima.
2: Vabbè, nel senso, almeno da una mano in casa.
0: Lei ama il dirty talking? qualcuno dice che è una roba contro la donna il dirty talking, ma ogni tanto, nel senso, qualche parola.
2: Io penso che nella propria intimità ognuno può fare quello che vuole, quindi nel senso, se c'è chi piace sicuramente,
0: lei piace,
2: può farlo. No, a lei non piace
0: la parola.
2: No, essere insultata non
0: le piace,
2: no.
0: Che gli devo dire,
2: però nel senso, c'è anche chi gli piace, un giudico,
0: sì,
2: ovviamente.
0: Sì, certo, e chi giudica.
2: No,
0: comunque,
2: no.
0: 4,5 al piede di Maria Luisa Jacobelli.
2: Sì, no, ma concordo. Perché...
0: David, sei stato muto fino adesso, mamma mia. Fermi tutti, ciao, grazie. Italiani!
3: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30,
0: so,
3: alle 8.
0: Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
3: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
1: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
0: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
1: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio 24
0: e sulle principali piattaforme audio.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Radio 24 Reportage.
3: Messi alla prova, giovani, reati e seconde possibilità, di Livia Zancaner.
4: Quando è successo quello che sto per raccontarvi, avevo 14 anni. Era la mia prima volta in prima superiore e c'era sto ragazzo e l'ho preso di mira.
5: Ero con il mio gruppo di amiche e è iniziata una discussione con due signore, eravamo in un mezzo pubblico. Loro sono scese dalla carrozza e noi le abbiamo seguite.
6: Hanno tra i 17 e i 23 anni, sono per lo più maschi. Da minorenni hanno compiuto dei reati. Ora hanno preso coscienza di quello che hanno fatto e si raccontano.
4: Ogni tanto gli chiedevo la merenda, ogni tanto magari per scherzare, anche se non lo facevo apposta, gli devo mietti sulla spalla. Mi sentivo... cioè, volevo fare la bella figura davanti agli altri, volevo fare il figo. Volevo cercare l'attenzione degli altri, però non coglievo i segnali che lui mi dava, di magari smetterla, che gli davo fastidio, o cioè che dovessi finirlo.
7: Dai fatti all'arrivo della denuncia è passata una settimana. Quel giorno è arrivata la chiamata dei carabinieri e hanno detto che c'era una notifica in caserma e dovevamo andare in caserma.
8: Ero fuori insieme a questi miei due amici. E appunto mi è arrivata questa chiamata dai carabinieri.
4: Dopo 3 anni dagli atti che ho fatto mi è arrivata la denuncia. Siamo stati denunciati insieme a me e altri due ragazzi. E l'altro ragazzo mi ha mandato la foto che era arrivata una denuncia. E c'era scritto pure il mio nome. E ci hanno denunciato, io sto a leggere la denuncia e leggo per bullismo. E ci sono rimasto male, ma non me l'aspettavo.
6: Quelle che avete sentito sono le voci che arrivano dal progetto di Fondazione Carolina e Pepita, che tra il 2022 e il 2026 hanno accompagnato 37 ragazzi e ragazze autori di reato in percorsi personalizzati di messa alla prova, la MAP. Quando il processo viene cioè sospeso e il ragazzo, affidato ai servizi della giustizia minorile, intraprende un percorso educativo personalizzato, fatto di attività socialmente utili, percorsi di responsabilizzazione, volontariato, ci spiega Chiara Catana, educatrice di Pepita e Fondazione Carolina.
9: Noi veniamo contattati dall'USM generalmente, che ci invia delle richieste per dei casi che possono essere o individuali o piccoli gruppi. Dal momento del contatto andiamo agli uffici con gli assistenti sociali e conosciamo il ragazzo o i ragazzi e gli assistenti sociali. Da lì poi noi facciamo una proposta di 5 o 4 incontri sulle tematiche sviluppate a partire dagli obiettivi che il giudice predispone quando decide di concedere la messa alla prova. Ci sono, diciamo, 3 macro aree, quindi il reato per mezzo internet, il reato legato magari alla violenza fisica e verbale e le violenze sessuali, di genere, stalking e quant'altro. E poi c'è la categoria detenzione e spaccio. Quindi ecco, queste sono, diciamo, dei grandi aree di reato su cui stiamo intervenendo come fondazione, come Pepita.
6: I reati che hanno compiuto vanno solitamente dal bullismo e dal cyberbullismo alle aggressioni, alle risse, ai furti, alla diffusione di materiale a sfondo sessuale. Il percorso di messa alla prova è diverso per ogni ragazzo. Al termine del periodo, il giudice valuta l'esito. Se positivo, il reato viene dichiarato estinto. Se non ha funzionato, il processo riparte.
7: Il percorso di messa alla prova durerà un anno e è già iniziato da 3 mesi. Io in questo percorso devo andare 2 volte a settimana alla Caritas, svolgere mansioni, aiutare le persone, consegnare cibo, vestiti.
10: Sto svolgendo dei lavori socialmente utili presso un centro dove ci sono queste persone con disabilità. Sono rimasto contento di essere andato in quel posto lì qua. Mi piace aiutare queste persone, quindi ancora di più. Oltre a questa cosa qua, c'è in mezzo la scuola sul percorso e il corso sulla legalità.
4: Ci mettevi la testa, non riuscivi, cioè ti fermavi al primo step. Avevo 5 punti da seguire, e tra cui uno era andare bene a scuola, secondo era la mediazione con la vittima, che purtroppo non è riuscito. La terza era gli incontri con gli assistenti sociali, la quarta era il laboratorio 448 e la quinta era i lavori socialmente utili.
6: Secondo i dati del Ministero della Giustizia, sono circa 3.500 al momento in Italia i giovani in messa alla prova in casa o comunità, su quasi 18.000 minorenni e giovani adulti in carico ai servizi della giustizia minorile. Di questi, 578 si trovano negli istituti penali minorili. Alcuni arrivano da contesti fragili, povertà educativa, famiglie problematiche, marginalità sociale, ambienti criminali. Altri hanno storie completamente diverse, ragazzi con famiglie presenti, scuole che funzionano, ambienti sani, ma che compiono reati, magari senza avere la minima percezione della gravità di ciò che stanno facendo.
7: Mi ricordo che ero scosso, ero triste, mia madre pure, e mio padre era arrabbiato, cioè deluso.
10: Quando è arrivata la denuncia mi sono sentito, insomma, parecchio deluso di me stesso e vedendo i miei genitori che stavano male e ci soffrivano.
11: Ho provato tanta paura perché non sapevo che cosa sarebbe successo.
5: Io mi sono sentita molto delusa da me stessa, anche perché io mi vedo molto cambiata rispetto alla me di 2 anni fa. La cosa che mi fa rimanere molto male è come io potessi pensare che una cosa del genere fosse normale.
6: La ragazza che avete sentito ha 16 anni. Avrebbe voluto una sorella più grande per avere un punto di riferimento. Qualcuno che le potesse dire quello che è giusto e quello che è sbagliato. La sua paura più grande è rimanere sola. E la solitudine è una caratteristica che accomuna tanti adolescenti, sottolinea Chiara Catana.
9: La maggiore criticità è che non è una maggiore criticità, ma che c'è proprio una varietà di grandi criticità. Sicuramente in testa c'è l'enorme solitudine. L'enorme solitudine, diciamo, che scaturisce poi i comportamenti devianti, però poi quando arrivano qui la difficoltà enorme sono le risorse. Molti vengono da famiglie estremamente semplici e quindi anche le risorse mentali sono poche. Molti genitori accompagnano i figli non sapendo bene a far cosa. E poi il fatto che noi possiamo lavorare solo col ragazzo, non possiamo lavorare con tutto il contesto. Poi il ragazzo torna a casa, si sente dire altre cose, c'è il senso di colpa. Poi la criticità è anche il tempo che abbiamo e il tempo che perdiamo, nel senso che la maggior parte dei ragazzi che ci arrivano dopo anni dal reato. Nel migliore dei casi il reato è stato almeno commesso circa un anno prima.
6: Limiti legati ai tempi, alle risorse ridotte, alla burocrazia sono le maggiori difficoltà riscontrate nel sistema della messa alla prova. Servirebbero interventi più flessibili, tempestivi e sostenibili, perché la MAP serve e alla fine del percorso, se positivo, i ragazzi e le ragazze si sentono davvero cambiati.
7: L'esperienza mi ha insegnato che certe cose non vanno fatte, che quando devo fare qualcosa ci devo pensare tante volte prima di farlo e ci sono delle conseguenze, però anche il rispetto reciproco delle persone, anche a chi ha meno di te.
10: tutta questa cosa mi ha insegnato che bisogna avere rispetto per le persone, e però mi ha insegnato specialmente di non fare cavolate, insomma, anche perché non è bello vedere soffrire i genitori e soffrire me stesso, ecco.
8: Ovviamente mi ha insegnato molto questa esperienza qui, perché ho capito i miei errori e appunto lì mi sto pagando. In fondo ho preso una decisione sbagliata.
7: Ai ragazzi più piccoli consiglierei di divertirsi, però senza fare cose che vanno contro la legge, perché c'è modo anche di divertirsi senza fare casino, fare cose non legali.
10: Consiglierei, prima di fare una cosa, di pensarci 10 volte, cioè pensa molto, molto, molto prima di fare la cosa.
6: Qualcuno vorrebbe chiedere scusa e fare pace con la vittima, ma a volte ciò non è possibile.
4: La mediazione con la vittima è andata male. Io sono andato al primo incontro, si poteva fare che io lo incontravo di persona, mi facevo le scuse ovviamente, oppure si poteva fare che, visto che magari non se la sentiva di ogni persona, potevo scrivere una lettera oppure qualcosa. Però la vittima alla fine non ha accettato. Mi è dispiaciuto molto, avrei voluto dirgli che mi dispiace molto per come è andata, che non lo faceva intenzionalmente, che mo sono cambiato, chiederei 1000 volte scusa.
6: Ogni ragazzo è portatore di una storia unica che vale la pena essere ascoltata e raccontata.
4: Se avessi una classe di fronte a me di 14-13 anni, direi prima di tutto di fare le cose con la testa, di non essere avventati, seguite anche quello che dicono i prof. Se mi trovassi davanti a lui, prima cosa gli stringerei la mano e chiederei scusa. E beh, gli direi che mi dispiace, che cioè vorrei instaurare una nuova amicizia e quella vecchia magari lasciarla al passato.
5: Il consiglio che darei è ragionare con la propria testa e non farsi trascinare da nessuno. Quello che questa vicenda mi ha insegnato è che il branco non è figo di mostrarmi per come sono davanti agli altri, e non devi sentirti diverso se tu pensi che una cosa non sia giusta. Piuttosto che fare quello che vogliono gli altri, fai quello che vorresti fare tu.
6: Il successo della messa alla prova non dipende solo dal ragazzo, ma anche dalla capacità della comunità e della società di accogliere e sostenere il cambiamento. Perché credere nella possibilità di cambiamento di un ragazzo o di una ragazza che hanno commesso un errore è un gesto di civiltà, conclude Ivano Zoppi, segretario generale Fondazione Carolina e presidente di Pepita.
3: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. GR24 di mezzanotte.
12: Meloni sul caso Fakir, verità senza sconti, ma la violenza contro gli agenti è ingiustificabile, Schlein, lo Stato ha fallito e deve fare piena luce. Guerra in Iran, Exit chiede con urgenza 67 miliardi al congresso, droni contro il consolato USA, Erbil in Iraq, sospesi i voli. Ritrovato il corpo della bimba scomparsa ieri nel lago di Como, si era tuffata in un luogo vietato alla balneazione. La Francia vieta i social ai minori di 15 anni, è il primo paese europeo. Un saluto dalla redazione di GR24, caro Salvatore in regia, Alessandra Schepisi al microfono. In apertura alla vicenda della morte del 42enne Abderrahim Fakir domenica durante un intervento della polizia in zona Pilastro, vanno avanti le indagini della procura che affiderà oggi l'incarico per effettuare l'autopsia, mentre continuano le polemiche seguite agli scontri che ci sono stati nella manifestazione di lunedì notte a Bologna. È irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice la Premier Meloni, chiedendo comunque verità sulla morte dell'uomo. Su Fakir lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve ora fare piena luce, dichiara la segretaria del PD Schlein.
13: La Procura di Bologna, acquisiti nuovi filmati e testimonianze, prosegue le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, immobilizzato domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna dopo aver dato in escandescenze da due polizie.